0: di tutto quanto quello che avevi, quindi c'era una cosa piuttosto diciamo forzata, una forzatura continua, ok? E dopodiché c'era un riposo relativo, una compagnia sempre presente, quindi mai solitudine, mai tempo per pensare, e indubbiamente poco tempo per tante altre cose. E hanno trovato che questo stress, quindi questa forzatura, questo esaurimento psicofisico eccetera portato all'estremo, era la causa reale della mononucleosi che stava diciamo dilagando tra questi ragazzi. Hanno cominciato dimmi?
1: Allora la tua interpretazione, la tua visione e quello che hai trovato non è lontana dal concetto della classica teoria che è un'infezione virale causata dal virus, ok, Epstein-Barr, ok, ma che colpisce adolescenti di solito e giovani adulti. Noi, diversamente giovani, probabilmente siamo protetti da questa storia, o perché magari l'abbiamo già avuta e non ce ne siamo neanche accorti, no? Perché le patologie, cioè la patologia si sviluppa in tantissimi modi. Se vuoi possiamo anche...
0: Allora, questo Vai. Virus che si attiva, anche il virus dell'herpes per esempio, no? Che si attiva è un modo di risolvere una questione di relazione. Perché in tutti questi, anche sull'Epstein-Barr è in fondo un conflitto di relazione con l'ambiente, con i compagni, con lo studio, con i professori, con un sacco di cose. Nell'herpes è la relazione lo stesso, anche qui, anche per i ragazzi e i giovani, ma anche per le persone adulte, con l'ufficio, con i compagni di lavoro, con un vigile che incontri per strada, con un cassonetto sporco, con le cose più assurde che ti possono venire in mente. Nell'herpes noi abbiamo, io dico sempre che è la risoluzione di questo conflitto, perché nel momento in cui si attiva l'herpes, secondo Ame, siamo in risoluzione di questo conflitto, quindi noi spareremo con un lanciafiamme contro qualcosa o qualcuno, ma siccome siamo molto buoni spariamo contro di noi, ed ecco il fuoco di Sant'Antonio di cui parliamo, no? Eccoci. E l'altro potrebbe essere la stessa identica cosa, capisci, che si gonfiano le ghiandole perché stanno portando via un qualche cosa, oppure perché per farci vedere qualche cosa. Non ci so dire quale sia la risoluzione della mononucleosi. Ancora non mi è venuto un pensiero così come il lanciafiamme. Ma in tutti questi casi qui di base c'è un qualche cosa,
1: Sì.
0: L'impossibilità di far fronte a questa tensione, spesso e volentieri per alimentazione insufficiente. Dicevo spazzatura,
1: sì.
0: È un qualche cosa che è diffuso. Se uno va nelle scuole trova panini, merendine di questo, l'altro, quell'altro. Sono rari i ragazzi che a casa poi mangiano correttamente, perché quando escono tra di loro e sono già diventati abbastanza grandi, 16, 17 anni o altro, se non vanno in paninoteca, se non si bevono la Coca-Cola con dentro l'aggiunta di qualche cosa, cavoli, non sono alla moda e quindi non possono far parte dell'ambiente. Hai capito? Quindi c'è anche da mettersi in mezzo questo, l'alimentazione. Poca acqua da bere, perché si beve sempre qualche cos'altro e mai l'acqua, e lo sforzo continuo, lo sforzo di trovare un posto, di sentirsi più grandi. Quello che sto sentendo un pochettino, sia sull'herpes e sulla mononucleosi, è il calo dell'età, no? Nel senso, bambini di 9-10 anni che ce l'hanno, ragazzi di 10-11 anni, non sono ragazzi che vanno all'università o che sono in college, quindi vuol dire che questo sforzo dura da parecchio tempo. E mi sono chiesta come mai. I bambini vanno all'asilo molto presto, la chiamano scuola materna, ma è diventata una scuola dell'obbligo quasi. E dopodiché hanno la scuola elementare, poi hanno la scuola media, dove hanno delle ore piuttosto importanti, che aumentano sempre di più, che sono, secondo me, mi sono fatta quest'idea, rispetto Pensate a quando andavo a scuola io.
1: Sì.
0: Si imparava a far di conto molto bene. Si imparava a scrivere in un italiano corretto, si imparava l'ortografia e la calligrafia, si imparavano le regole grammaticali, si imparavano queste cose che dovevano essere di base. Adesso, cavoli, imparano di tutto. Hai capito? Però sono dispiacere. Io ho provato a chiedere a qualche ragazzo, non sa dove si trova Catanzaro in Italia.
1: Allora ti spiego, tu hai detto una cosa molto bella, molto interessante, che era cosa ti insegnavano? Ci insegnavano quello che era la base per poter dialogare col mondo esterno attorno a te, ok? Ma la cosa più bella era che dentro c'era vita. Io mi ricordo che mi facevo il traforo, facevamo altri lavoretti, andavamo nell'orto, si andava in passeggiata, c'era una vitalità all'interno della scuola che oggi si è persa. Posso testimoniare mia figlia che faceva il liceo, ok? Dopo la terza volta che è svenuta in classe, mi ha detto: papà, mi rincresce, ma io qua. E non andava male, aveva la sua media dell'8, tranquillissimamente, no? Ma dice: io qua dentro non posso fare 5 anni così. E ha cambiato, oggi sta finendo il quarto anno dell'istituto agrario, dove sta vivendo la grande, sta vivendo un rapporto molto libero con la fisicità, con la manualità, con la preparazione, con tutto, pur avendo nella sua visione qualcosa che sarà diversamente. Se tutto va bene, lei vorrebbe fare probabilmente il veterinario per seguire le sue bestie, lei vive per i suoi animali, quindi c'è questo passaggio da fare, no? Okay.
0: Glielo auguro di cuore. E tu vedi qual è la differenza? Tua figlia ha in mano qualche cosa che può toccare, vedere, concretizzare, eccetera. Il resto è tutto teorico. Hai capito? È tutto teorico, scritto su un libro, scritto su un coso, guardato su un computer, creato su un computer, su una cosa, eccetera, ed è lì. E servirà solo ed esclusivamente per un telefono, per un computer, per una cosa, per comunicare in questo modo qua. E la comunicazione sta diventando veramente qualche cosa che i ragazzi sembra quasi che non conoscano più. Difatti, se si trovano a comunicare con uno come te o come me, sono imbarazzati e dicono che perché noi non capiamo il loro linguaggio.
1: Sì. Ehi bro, aiutami. Sì, è verissimo.
0: È veramente vero che non lo sappiamo, capisci?
1: Ma all'interno di uno stesso gruppo.
0: Io mi chiedo, ma è utile che noi lo capiamo quel linguaggio? Quanto è limitativo questo linguaggio?
1: Allora.
0: Ok.
1: Allora, è diseducativo o educativo non lo so, so soltanto che appartiene, purtroppo, io lo sai che ho 4 figli, no? Partiamo da 49 e scendiamo giù a 36, a 22, a 18 e via dicendo, e io ho tutte, sono delle, come si chiamano, delle... oh signore, delle età completamente diverse, no? Sono veramente sono cambiate fortemente, generazioni diverse, oserei dire. Eppure essendo
0: in così poco tempo.
1: Esatto.
0: Io ti ho detto, ho una figlia che ne ha 59, uno 58 tra poco, l'altro ne compie 52 dopodomani, e un nipote di 30 e uno di 22. E una di 10, scarsi, anche lei tra poco compierà 10 anni. È quella di 10 anni che sto vedendo che è ancora più dispersivo degli altri, quello che va a studiare, quello che va a fare nella scuola. È impegnatissima, è bravissima, si impegna in una maniera incredibile, però quando le fai una domanda su che cosa sta facendo con la scuola, lo sguardo se ne va.
1: Purtroppo sì.
0: Lei dopo di nuovo e ride. È perché è contenta di quello che ha in fondo, capisci? Non può sapere che cos'altro ci poteva essere. Né ha senso che io glielo vada a dire, né ha nessun senso che io lo vada a dire a mio figlio e a mia nuora. Ovviamente non ha nessun senso, perché questa è la scuola che si ritrova Gloria e con la quale lei vivrà e crescerà e avrà la sua vita. E probabilmente quando avrà 82 anni dirà qualche cosa di simile a quello che sto dicendo io su altre generazioni che sono venute dopo e che hanno, perché tutto quanto si
1: esiste, mamma mia,
0: sarà così, no? L'importante è che tutto quanto questo non diventi quel famoso stress dell'esaurimento che ci porta a dar fondo a tutte le nostre difese fino a causare un herpes, che spesso è un herpes labiale, un herpes zostero, anche se leggero, eccetera, ma herpes vaginali terribili, per esempio,
1: sì,
0: o herpes devastanti anche, anche nell'organismo, piuttosto forti, oppure, come ti dico, un herpes è una mononucleosi che si ripresenta di anno in anno e che diventa una stanchezza incredibile. Ho conosciuto un signore che la sua mononucleosi è diventata, come viene chiamato, il citomegalovirus, che mi sembra che sia, che è quello della stanchezza cronica, lui non riusciva a stare assolutamente in piedi, non ce la faceva a fare assolutamente niente. E dove lui mi ha detto, perché io allora non avevo nessuna conoscenza in merito, lui mi ha detto che era venuto fuori da quella situazione grazie a 60 capsule di spirulina al giorno.
1: Che cos'è la spirulina?
0: La spirulina è una microalga di lago, quindi di acqua dolce, ed è completa nell'alimentazione in ogni sua parte, escluso lo iodio. Contiene lo stesso,
1: perché è di acqua dolce, quindi non ha iodio, sì.
0: Esatto, è lo stesso iodio che può avere un filo d'erba o una foglia di natura, eccoci. Quindi, però la clorofilla che contiene tutte le proteine, i vitamini, aminoacidi, i minerali soprattutto, eccetera, sono in equilibrio esattamente come dovrebbero essere nel nostro organismo. E ad un certo momento, esagerando in una maniera stratosferica, perché io non so, tanto valeva che lui vivesse dentro quello stagno e se lo mangiasse come le paperelle, quella spirulina, va bene, esagerando in maniera così forte, ti dico, lui mi ha detto che ne prendeva 60 e quando ha cominciato a camminare ha cominciato a ridurla, però non è mai riuscito a scendere sotto i 30-25 capsule al giorno, cioè vuol dire grammi notevoli, perché 500 mg per ogni capsula, quindi 30 capsule sono 15 grammi, 60 capsule sono 30 grammi, che andiamo a vedere, è pochissimo in un cibo. Se noi mettiamo 30 grammi è pochissimo, veramente.
1: Certo.
0: A volte ci mettiamo neanche il burro, che è di più di 30 grammi, addirittura un cucchiaio d'olio può essere quasi di più.
1: Certo.
0: 30 grammi di riso ci fanno ridere, quasi ci sembra incredibile che possiamo mangiare 30 grammi di riso. Per trovare un alimento che in così poco concentra così tanto, evidentemente non è riuscito a farlo, però lui era diventato chiaramente dipendente da questa cosa, cioè non era la cosiddetta cura della malattia, era una ragione di vita. Per questo io mi sono chiesta quanto di quel cibo manca ai ragazzi che hanno la mononucleosi o a chi ha l'herpes.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. D'altronde qualcuno ci ha detto tanto tempo fa: noi siamo ciò che mangiamo, vero? Ma ce lo siamo dimenticati tutti, soprattutto la classe medica, soprattutto in certi ambienti, in ospedale, dove arriva la gente defedata, dove la gente che avrebbe bisogno di essere protetta soprattutto sull'alimentazione, c'è soltanto un'attenzione su alcune patologie, metti il caso il diabete, ma non tutte, ma non sempre, capisci? Ma per il resto è un dramma,
0: anche perché non è che ci sia una grande offerta di buon cibo,
1: no.
0: Uno va in giro per i negozi, per le cose, tutto cibo che può restare lì per anni e che quindi è cibo morto oppure moribondo, insomma. Non so che sia tanto da divertirsi dietro, insomma, no? E poi mancano determinate sostanze in maniera notevole. Cioè, se noi prendiamo una foglia di un albero verde, no?
1: Sì.
0: E la stacchiamo, nel giro di breve tempo questa foglia diventa marrone, si accartoccia, diventa marrone.

0: il beta carotene. E i bambini crescono spesso e volentieri senza beta carotene o con pochissimo beta carotene. E quindi impossibilitati a sintetizzarsi la vitamina A. La vitamina A, il termine A sta per accrescimento, è la vitamina più importante per un bambino per l'accrescimento. La sintesi proteica data dalla vitamina A è quella che permette di avere gli aminoacidi che servono, che sono i mattoni della vita. Quindi senza queste sostanze sono bambini che sono deperiti in partenza, ma non perché non mangiano frutta e verdura, perché mangiano quella sbagliata.
1: Allora,
0: e sono pochi quelli che possono mangiare quella di un buon orto, di un buon coso appena raccolta, che non è stata sotto la luce artificiale, che non è stata portata dalla Sicilia fino a qua, oppure e chissà da dove, chissà da come, o comunque elaborata.
1: E questa qui
0: è solo una vitamina.
1: Quindi parliamo di tutto il resto poi.
0: Noi nel nostro corpo abbiamo quantomeno una quarantina di vitamine, 72 minerali, un numero diciamo abbastanza limitato di aminoacidi, cioè una ventina di aminoacidi, che però componendosi si possono andare a comporre all'infinito fino ad essere i mattoni della vita. Però senza i minerali e senza le vitamine non possiamo utilizzare né le proteine né gli aminoacidi, quindi sono tutti collegati, per questo siamo interi in una certa maniera. Quindi quando ai bambini viene dato il latte artificiale, che Dio ce ne scampi, oppure le farine latte, oppure non ti so dire che cos'altro, perché ho perso i conti per un bel po' di tempo, insomma, no? Sono pochi i bambini che autonomamente vanno a cercare volentieri la frutta e la verdura crudi. Spesso volentieri i genitori devono insistere moltissimo per dargli, che so io, una carota. E da dove arriva, che è carota? Come cavolo è fatta? Basta una carota? Hai capito? Se si va a leggere sui libri, e ti parlo di libri scritti il secolo scorso, dove Adele Davis scriveva quella che era la dieta ideale dei bambini, dove lei parlava almeno di una decina di carote al giorno.
1: Una decina?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Capito quanto distante, certo, siamo da, quanto lontano siamo da quello che può offrire un asilo. E Adele Davis è stata in America una delle maggiori nutrizioniste conosciute, sulla quale non sono d'accordo soltanto sull'uso che faceva del latte e del burro, naturalmente, ma in quel periodo non c'era alternativa. E quindi non aveva ancora preso in considerazione che svezzamento significa togliersi dal latte, e non aveva capito che è un qualche cosa che non è adatto all'uomo, e ai bambini tuttora viene dato quantomeno lo yogurt. Il figlio si mangia lo yogurtino. Io sto termine qui, guarda, io non lo so che cosa farei per la mamma che mi ha
1: ma sai, bisognerebbe fare, una volta c'erano i ripetenti, ti ricordi, no? I ripetenti si chiamavano, coloro che ripetevano l'anno, coloro che facevano dopo scuola, c'era il dopo scuola, c'era un aiuto per chi non ci arrivava. Adesso bisognerebbe, credo, ricominciare da capo veramente, con tantissime.
0: Però sai, la televisione ti dice che devi mangiare lo yogurt.
1: Sì.
0: Altra cosa ti dice che devi mangiare questa cosa qui, che devi mangiare quella cosa, e ti senti e dici, sai, mi sono mangiato lo yogurt, e le persone dice, io mangio lo yogurt tutte le mattine, ma mi sento veramente molto bene.
1: Allora facciamo così, cerchiamo di dargli un aiuto noi nel tempo che ci rimane qui a chiacchierare, ok?
0: Esatto.
1: Per i bambini, ad esempio, no? Partiamo dai più piccini. Quali sono gli alimenti che, iniziato lo svezzamento, sono importantissimi?
0: E che cosa vuol dire svezzamento?
1: Da quando
0: si toglie dal latte e della mamma.
1: Esatto.
0: Secondo un nutrizionista italiano di cui non ricordo bene il nome, bisognerebbe cominciare

0: con la frutta e la verdura. Deve proprio cominciare con la frutta di stagione, qualsiasi essa sia, e con la verdura di stagione chiaramente, e non quella forzata. E diciamo che i cereali dovrebbero essere tra le ultime cose che vengono inserite, perché i cereali sono zuccheri. E quindi, mentre gli zuccheri della frutta sono zuccheri complessi che richiedono un'elaborazione diversa, che andranno a nutrire della flora batterica, chiamiamola tra virgolette amica, e non quella che deve darsi da fare soltanto per occupare uno spazio, non sarà mai degli zuccheri che aiutano a crescere dei funghi o la candida. E poi gradatamente, quando sarà il momento di inserire i chicchi interi, quindi ecco il miglio per esempio, se proprio deve essere il miglio, l'uovo dovrebbe essere la prima proteina, e l'uovo è la proteina viva, e chiaramente sempre di galline controllate eccetera.
1: Non vaccinate possibilmente, no?
0: Mamma mia! Anche se dopo vai a cercare il pesce, bisogna vedere come è stato pescato.
1: La stessa cosa, purtroppo.
0: Poco è stato abbattuto, quindi quel pesce è già stato congelato, quindi se lo prendi al mercato, trovati il pescatore che ti porta la sardina che ha pescato nel mare senza averla abbattuta, senza aver fatto. E anche per il pollo, per esempio, il pollo diciamo che ha fatto le stesse uova, diciamo, il figlio di quella gallina che ha fatto le uova e che è diventato pollo eccetera, potrebbe anche essere una buona cosa, però non è che sia dietro tutti gli angoli di trovarla. Non parliamo poi della carne di manzo, vedi che cosa stanno combinando in Sardegna, perché hanno una malattia della pelle che li devono vaccinare tutti quanti, e dopodiché li devono ammazzare tutti, insomma, per cui è un qualche cosa di veramente disgustoso. Quindi le proteine animali diventano difficili, dobbiamo cominciare a rivolgersi a quelle vegetali. E quelle vegetali ci sono un po' di legumi, un po' alla volta. Le lenticchie rosse, per esempio, le lenticchie è una buona proteina per i bambini. Le lenticchie decorticate sono un'ottima proteina, e specialmente, chiaramente parlo tutto quanto di biologico, in modo che sia più controllato possibile. Gradatamente comincerà a cambiare e ad adeguare anche i legumi a quello che è il gruppo sanguigno del bambino, così lo digerirà più facilmente. E in questo modo qua, e soprattutto c'è una cosa importante, io credo che i bambini dovrebbero mangiare quando hanno fame. E spesso volentieri il bambino, penso di chi questa cosa me la diceva ancora il professor Preto, quando gli ho portato mio figlio a Carlotta, dicendo che non mangiava, che non aveva mai fame, per forza dice la stai imbottendo di un sacco di altre cose e lei non sente mai che ha fame, le stai togliendo il gusto della fame. Mi sono sentita veramente una madre indegna in quell'occasione. Ho detto, ma come? Sto togliendo il gusto della fame a mia figlia, ma che cosa sto facendo? E quindi, capisci, anche i bambini dovrebbero mangiare quando hanno fame.
1: Certo.
0: Non quando hanno voglia, sono due cose diverse.
1: E visto che hai parlato, che hai parlato adesso anche della mamma, quindi degli adulti, Cosa di rimando, no? Questo bambino è diventato adulto, si comporta da mamma. Un adulto, gli adulti, quali sono i cibi di cui non dovrebbero mai farsene mancare?
0: Restano appunto tutti i vegetali.
1: Perfetto.
0: Tutti i vegetali sono diciamo gli alimenti alcalinizzanti, tra l'altro, e quindi con poca acidificazione nell'organismo, e che sono quelli più adatti alla vita. Non a caso ci sono gli elefanti che vivono soltanto di fogli. Lo sai che cosa ho scoperto? Ho scoperto una cosa incredibile, però questa qui la capiamo forse io e te, la diremo in un'altra cosa. Ho scoperto che gli elefanti, quando la savana è completamente arida,
1: sì,
0: e non ci sono più foglie negli alberi, non ci sono foglie per terra, non c'è foglie per niente altro, staccano la corteccia degli alberi e mangiano la corteccia.
1: Eh sì, pensa
0: e
1: che...
0: E lo sai perché?
1: No.
0: Nella corteccia degli alberi, va bene, andranno a cercare la melanina.
1: Ah, Gesù, hai ragione, Maria Vergine.
0: La melanina è nel tronco degli alberi e quindi loro si nutrono di un qualche cosa che è di un nutrimento enorme. E capisci? Prima lo traggono dalle foglie, perché anche da quella lì traggono la melanina, ma alla fine dalla corteccia, dal tronco degli alberi, ci tirano fuori questa cosa, va bene, ma questo qui, ma, casomai, prima o poi la spieghiamo.
1: Ma lo sai che anche i nostri asinelli a un certo punto si mangiano sì il verde, se io prendo taglio, abbiamo la fortuna di avere parecchia vegetazione intorno a loro, no? Allora intanto si rompe un ramo, pur tagli un ramo, e si mangiano sì il verde, ma soprattutto riducono veramente, si mangiano tutta la corteccia. E adesso ho capito perché sono...
0: Cosa fa la melanina? Te lo ricordi che cosa fa la melanina? Uh-huh. Compone e ricompone l'acqua a ciclo continuo, rilasciando ogni volta idrogeno, e l'idrogeno è la fonte di energia.
1: Eh sì, quante parole abbiamo perso sull'idrogeno, eh?
0: Tante, ne abbiamo spese tante.
1: Mamma mia!
0: E cerchiamo ancora, e non a caso viviamo di acqua. E che cosa viene a mancare ai ragazzi che vanno alle elementari, alle medie, alle superiori, eccetera? L'acqua. Non riescono a bere abbastanza perché gli insegnanti non li lasciano più andare in bagno.
1: Sì. Guarda,
0: e quindi gli manca l'acqua.
1: Sì, è vero.
0: Sono cose. Tutto quanto questo, ho cominciato parlando dello stress, capisci? Tutti gli alimenti, tutte le cose che possono causare stress nell'organismo di una persona, fisico, emotivo, nervoso, psicologico, eccetera, e dopo di che tornano in classe sono sottoposti, hai studiato, non hai studiato, cavoli, se mi interroga che cosa faccio, il tema, il compito che ho consegnato chissà come sarà andato, cioè questo qui. Ma la stessa cosa in chi va in ufficio, vediamo di che luna arriverà il capo ufficio, che cosa succede, porca miseria, guarda che montagna del lavoro che mi arriva. Uh-huh. Oppure il negoziante che dice cavolo, sta merce qui l'ho ordinata sbagliata, ne ho troppa, oppure è andato rovinato tutto quanto, cioè sto pensando, penso di quanti sono i motivi di stress. Che cosa, come fa il nostro corpo a reagire allo stress? Ho detto allarme, resistenza e esaurimento, ma prima di arrivare a questo noi possiamo fare del carico con una qualche cosa. Nel momento in cui sappiamo che siamo andati sotto stress e che siamo in resistenza, possiamo fare un carico nell'organismo in modo da permettergli di recuperare e portare avanti senza finire in esaurimento, e poi con il riposo si può tornare nella fase preallarme, no? Perché è sempre il riposo quello che risolve la questione.
1: Accidenti.
0: È il riposo fisico e psichico, esatto, sempre quello è. Okay. Che cosa si può fare lì? E lì c'entra l'alimentazione, gli integratori dell'alimentazione, o meglio tutto quello che può essere mancato nella nutrizione e che il nostro corpo può utilizzare per far finire più che possibile la resistenza nel breve tempo possibile. Siccome andremo a nutrire le sue renali prima di tutto, ecco che serviranno acidi grassi, mandorle, semi oleaginosi, eccetera, servirà tutte queste cose qui, servirà chiaramente tutto quanto quello che contiene la vitamina C, perché sono ghiandole, hanno bisogno di grassi, hanno bisogno di vitamina C, hanno bisogno di vitamina B5 e di tutte le vitamine del complesso B. Per non sfociare nell'estremo, per esempio, serve una buona sintesi proteica, ed ecco la vitamina A che io preferisco a tante altre cose, perché per esempio, perché si sviluppa più facilmente l'herpes da in uno stato di stress forte, in un herpes per esempio, no? L'herpes si nutre di un aminoacido, di arginina, mentre la lisina lo rende di nuovo crescente. Nella fase pre-stress, prima di arrivare all'herpes, c'è stata un'alimentazione, un insieme di cose o una sintesi proteica difficoltosa che ha causato più sintesi di arginina rispetto alla lisina.
1: Ok, allora, visto che abbiamo parlato di alimenti e non voglio trattenerti, però c'è una domanda che mi piace molto, che ti coinvolge, e dice, Rossella chiede, allora, interessante l'argomento della dottoressa, chiedo che cosa mi dici del latte d'asina, non ho bambini da svezzare, grazie.
0: Il latte d'asina è eccezionale per l'asinello.
1: Ma che vigliacca che sei, è vero, verissimo. C'è rispostaccia, anche perché, ragazzi miei, aggiungo soltanto questo, visto che noi abbiamo la città degli asini, viviamo a contatto con queste creature, le nostre asinelle producono un litro e mezzo di latte al giorno, sufficiente per un asinello. È pur vero che la qualità del latte d'asina è simile al latte materno, ok? È simile, e che quindi in condizioni particolari a queste povere creature che non dovessero per forza alimentarsi, piuttosto che un latte vaccino, per l'amor di Dio, benissimo il latte d'asino, che poi non è nemmeno
0: il latte di mandorle per un bambino che deve essere,
1: ecco, oppure il latte
0: è meglio questa
1: sì, su questo sono altrettanto d'accordo,
0: meglio.
1: Ma queste sono,
0: non c'è niente da fare, ci sono cose che non vanno d'accordo. Hai capito? Io purtroppo ho dato anch'io il latte vaccino ai miei figli, e ogni giorno chiedo scusa di averlo fatto, perché non sapevo assolutamente niente allora. Ma le popolazioni che non danno assolutamente il latte animale ai bambini, neanche quando la mamma non ha il latte, sono molto più forti i figli, sono molto molto più forti, perché non hanno dovuto combattere con un qualche cosa che è simile al latte materno, ma che non è quello.
1: Che non è quello.
0: Che non è quello. C'è un qualche cosa, cioè un bambino, chissà, forse potesse attaccarsi alla mammella di un'asinella, potrebbe anche essere che va meglio che non se lo prende in bottiglia. Non te lo so dire. Non ho idea se siano state fatte queste prove. Va bene.
1: Non lo so.
0: Però se parla dei gemelli di Roma che le stai nutrire dalla lupa, e si attaccavano alle mammelle della lupa, penso che si aveva anche questo, insomma, no? È raro che noi altri possiamo fare una cosa di questo, non c'è niente da fare, gli enzimi che noi abbiamo a disposizione non sono in grado di scomporre il latte animale. La caseina dei latti animali è una proteina indigeribile per l'uomo, indigeribile per il nostro pancreas, indigeribile a qualsiasi livello. Possiamo tentare di buttarla via. In alcuni casi che cosa succede? Anche soltanto un poco di latte vaccino dato ad un bambino appena nato gli causerà il diabete infantile, perché il pancreas è andato in tilt.
1: Bene, allora guarda, siccome la tua esperienza e la tua saggezza è stata notata, a parte qualcuno che ti disse meravigliosa creatura la Cristina, ed è firmato con una rosa meravigliosa, poi c'è l'ultima che è arrivato, ti dice buongiorno a tutti, puoi dare, mi dice, riferimento della signora saggia e sapiente Cristina, punto di domanda. Grazie. Si chiama, firmata Roberta Treviso. Ok, e siccome abbiamo 1:50, diamo dei riferimenti per
0: allora,
1: la Cristina.
0: Prima di darti il riferimento del mio contatto, eventualmente, che è sempre una mail, no?
1: Sì.
0: Volevo finire un attimo un discorso su se per caso qualcuno si trova con l'herpes o si trova con la mononucleosi.
1: Guarda Cristi, se vuoi, se hai tempo, dopo la pubblicità, dopo 5-10 minuti, io ti richiamo o se vuoi finire il discorso.
0: Io volentieri, perché mi sembra di lasciare in soffitto.
1: Allora facciamo così, diamo comunque riferimenti, no? Ma dopo, nella terza ora, quindi appena passata la pubblicità e un minimo di relax, riprenderò prendiamo la Cristina e la richiamerò, in modo tale che nel frattempo va a fare la pipì anche lei, ok? D'accordo? Riferimento per la Cristina? Qual è?
0: Allora, il riferimento è biologicamente punto Cristina chiocciola gmail.com, sempre tutto minuscolo.
1: chiocciola gmail.com. benissimo, chiocciola
0: magari
1: gmail.
0: Insistete un pochettino, perché io non sempre sono vicino alle macchine,
1: sì.
0: Quindi è sempre mia figlia che mi dice: mamma, hai una mail
1: biologicamente.cristina@gmail.com. Bene, tra 10-15 secondi entrerà la pubblicità, noi ci salutiamo qua, ma ci risentiamo, ok? Ti richiamo in modo tale da chiudere l'argomento, ok?
0: Va bene, grazie.
1: Niente, ciao, un abbraccio, ciao.

0: Bellissimo. Rientriamo in trasmissione. Celtic Woman, donne celtiche, musica meravigliosa e viva la vita.
1: Bella.
0: D'accordo. Bene, rientriamo in trasmissione. State ascoltando naturalmente la Radio Gamma 5, 94 MHz. E dall'altra parte abbiamo una bellissima trasmissione che si intitola Viva la vita. Una voce meravigliosa che sta illuminando la nostra esistenza, che si chiama Cristina. Bentornata, Cristina. Allora,
1: okay, sono qua.
0: Volevi terminare il tuo discorso? Vai.
1: Sì, non volevo lasciare
0: in sospeso
1: le persone che magari si ritrovano ad avere a che fare con un herpes o con la mononucleosi senza un'indicazione su che cosa le può aiutare. Hai capito? L'herpes risponde alla presenza di lisina. Quindi,
0: risponde alla presenza di lisina, non di Cristina, ma di lisina. Okay.
1: Lisina si chiama L-lisina, la L iniziale sta per levogera, indica che è una lisina naturale. La lisina è un aminoacido essenziale e in presenza di lisina l'herpes rimane crescente, quindi diciamo ritorna nella sua stasi. Non ti fa più vedere che hai un conflitto di relazioni. E chiaramente bisogna anche cambiare l'alimentazione, nel senso che se l'alimentazione precedente aveva causato un aumento dell'arginina, è meglio cambiarla e ritorniamo alla solita frutta e verdura, che sarebbe l'ideale per alleggerire l'organismo, e quindi la lisina, che sarà adeguata a quanta ne serve. La stessa lisina per esempio serve ai bambini nella varicella, che è sempre una forma di herpes, e quindi rende tutto quanto più calmo, più tranquillo, più adeguato al nostro organismo, e quindi è la malattia, diciamo, in
0: teoria. La troviamo facilmente la lisina
1: molto facilmente, sì. Costa relativamente poco e si possono arrivare ai 2 o 3 grammi, anche ai 4 grammi, a seconda di quanti anni ha la persona e di quanto è grave la situazione. Si può arrivare anche a un pochettino di più senza nessun problema, perché comunque è un aminoacido. Chiaramente ha bisogno di essere supportato, ed ecco la vitamina C, ed ecco almeno un complesso vitaminico o la spirulina, perché comunque c'è stato un calo di energia nell'organismo, quindi spirulina adeguata. Certo, non soltanto 2 capsule di spirulina, ma almeno quei 3 grammi, 4 grammi, 5 grammi, almeno qualche cosa di questo genere, perché altrimenti non è troppo poco. Va bene. Pensate a quanta ne mangia una paperella in uno stagno di spirulina. Sai quello che mangia la paperella negli stagni, no? Che trovano quelle cose fior d'acqua. Vive di quella roba lì, di quanta ne ha bisogno, ed è una paperella. Siamo un pochettino più grandicelli. Eccoci, metto qui per l'herpes. Localmente l'olio essenziale di tea tree darà una mano, e gradatamente l'herpes se ne va. Mantenere un minimo di lisina può aiutare che non ritorni, specialmente nell'herpes labiale. Quanto alla mononucleosi,
0: sì.
1: Io ho visto che c'è stato un carissimo amico che in questo momento sto parlando con lui, che dice sempre viva la vita, il quale ha dato una volta un consiglio che è stata il fortilase, cioè la bromelina, la mononucleosi, ed effettivamente è un qualche cosa. Questo enzima aiuta a renderla molto più diciamo più sopportabile, più vivibile, più in modo che non sfoci in cose forti. Però siccome le gambe sono infiammate, ecco che io ho visto che l'MQC per esempio aiuta moltissimo in questa cosa qui.
0: Spieghiamo cos'è l'MQC?
1: Ecco, ti spiego che cos'è l'MQC. L'MQC è formato dalla M, dalla Q come quadro e dalla C come vitamina C. La M sta per metilsulfonilmetano, che è una forma di zolfo vegetale. La Q sta per coenzima Q10. Questo complesso, che comunque anche questo qui si trova facilmente in giro, ha un'azione antinfiammatoria e anche cicatrizzante, quindi gradatamente aiuterà a disinfiammare insieme con la bromelina le ghiandole e chiaramente anche questo deve essere supportato da quantomeno da un complesso vitaminico. Ci sarà una stanchezza nella mononucleosi, c'è una stanchezza notevole ed ecco che la spirulina qui deve essere molto più alta, così come consiglierei anche molta più vitamina C, almeno quei 3-4 grammi al giorno bisogna arrivarci, e anche la spirulina direi che bisogna aumentarla abbastanza, insomma. Quindi però queste cose qui ho visto che con una certa gradualità funzionano abbastanza bene, cioè danno al corpo il modo di guarire e il tempo di guarire, non guarisce dall'oggi al domani.
0: Perfetto.
1: E non è così che noi dobbiamo guarire. Eccoci,
0: allora io ti porto intanto alcuni qui, perché sono arrivati una tonnellata e mezza di messaggi per te, ma ti leggo quelli più legati al tuo momento di adesso. Che ne pensa, dottoressa, del grana padano, parmigiano, reggiano, eccetera eccetera eccetera, oppure
1: tutto il male possibile.
0: E invece del latte di soia? No.
1: I latti vegetali invece vanno molto bene.
0: Ok.
1: Il latte di soia quando è fatto bene.
0: La domanda critica, perché tutto il male possibile del grana padano?
1: Beh, sempre da un animale deriva, dal latte di un animale deriva, e contiene sempre tutto quello squilibrio alimentare che non è adatto all'uomo. Quantomeno, guarda, lasciamo perdere lo squilibrio proteico, lo squilibrio dei grassi, eccetera. Parliamo soltanto dello squilibrio minerale, vuoi? Solo dello squilibrio minerale. E prendiamo in considerazione soltanto 4 macrominerali. 4 soltanto. Magnesio, calcio, sodio e potassio. Ok?
0: Sì.
1: E il latte animale non ha assolutamente magnesio, l'animale non ha bisogno di avere magnesio nel latte perché bruca l'erba e quindi lo fa in continuazione. Ha un eccesso di calcio però, proprio perché l'erba gli fornisce molto più calcio. Ha uno squilibrio notevole, cioè non ha potassio, e ha un eccesso di sodio, difatti il latte è salato di per suo. Oltretutto a questi formaggi viene aggiunto il latte per mantenerli, quindi lo squilibrio sarà aumentato. Lo squilibrio di questi solo quattro macrominerali su 72 sto prendendo in considerazione, cioè su 7 macrominerali e 65 minerali in traccia. Sto parlando quindi di un argomento molto molto vasto, però ne prendiamo in considerazione solo questi 4. Le nostre cellule, all'interno delle nostre cellule, il calcio e il sodio stanno all'esterno della cellula, il magnesio e il potassio stanno all'interno.
0: Okay.
1: Quando il magnesio e il potassio non ci sono, la cellula collassa. E abbiamo un pochettino di cellule nel nostro organismo.
0: Esatto.
1: Quindi, e dai oggi, e dai domani, e dai dopodomani, cioè, non ci dicono quali sono quelle che non stanno bene, però gradatamente faranno vedere che ci sono questi squilibri, che non risulteranno nelle analisi, non saltano fuori, che però hanno delle importantissime evidenze nell'organismo. Si parla soltanto di 4 macrominerali.
0: Esattamente, grazie. Ma Andrea ci fa un'osservazione, ti dico solo la seconda parte della sua chiacchierata. Perché di fronte a sostanze tossiche veniva consigliato di bere latte fresco intero con scadenza massima di 4 giorni? Grazie e un saluto, Andrea.
1: Probabilmente perché speravano che se le portasse via. La parte grassa, magari stai bevendo l'olio facevi la stessa cosa, soltanto che il latte era più disponibile una volta. E quindi in presenza di sostanze tossiche non c'era niente altro. E la parte grassa con tutta probabilità portava via la sostanza tossica, o perlomeno tentava di farlo.
0: Perfetto. Ipotizzo. Allora, è una creatura che non vedo che si firmi, però ci fa una richiesta, tra le tante, dopo le leggo ancora un'altra, poi ti lascio in pace. Ci possiamo fidare di bere l'uovo crudo come si faceva un tempo senza porci tanti problemi? Punto di domanda.
1: Allora, l'uovo crudo non lo consiglio. L'albume dell'uovo contiene una sostanza che si chiama avidina e viene prodotta dalla gallina o dall'animale per forza, perché è una sostanza che è leggermente tossica. Nel momento in cui scusami, ti dico perché è leggermente tossica, molto leggermente, perché così il predatore prenderà due uova dalla covata e ne lascerà intatte le altre tre, fa conto, perché questa sostanza gli dà fastidio. La cottura dell'albume fa sì che la vidina si inattiva completamente. Nello stesso tempo questa sostanza, che non è tossica per noi, impedisce l'utilizzazione della biotina, che è nel rosso dell'uovo, nel tuorlo dell'uovo, che è la sostanza che evita che questa avidina abbia problemi sulla pelle per noi altri. Quindi, perfetto. La biotina, se andiamo a studiarla, ha un sacco di altre sfaccettature, inutile che ne parlo adesso, ma è un qualche cosa che potrebbe mancare proprio per un eccesso di tuorlo d'uovo crudo, che ha inattivato la biotina. Altrimenti nel tuorlo dell'uovo ci sono tutte le sostanze e nutrienti, compresa la biotina, e quindi la utilizziamo bene. Ecco perché viene sempre consigliato di spollentare l'uovo, in modo che l'albume sia un pochettino cotto, basta un poco e la vidina viene inattivata.
0: Allora, guarda, soltanto per una questione puramente umana, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio scappare via. No, perché qui ne sono arrivati talmente tanti, ma c'è una ragazza di 20 anni, no, che soffre di un reflusso gastroesofageo. Cosa li potremmo consigliare a questa creatura? A 20 anni, Sant'Antonio.
1: A 20 anni.
0: E per questo ti ho fatto la domanda, capisci?
1: A 20 anni, allora io mi sono fatta l'idea che ci sia il fegato in una grossa difficoltà, spesso volentieri per quello famoso stress di cui abbiamo parlato prima, capisci?
0: Un insieme
1: di varie cose, eccetera. E quindi manca proprio la capacità dell'organismo di fare qualche cosa dentro quello stomaco. Non c'è l'aiuto. Entra cibo spesso volentieri mal masticato, mangiato in fretta, nei momenti sbagliati, senza un precedente, senza aver bevuto acqua a sufficienza, eccetera, eccetera, e si ritrova ogni volta lo stomaco che non sa che cosa farci. E il cibo ristagna un sacco di tempo nello stomaco, però dopo magari uno va a mangiare ancora e lo stomaco dice: ok, mi tocca buttare tutto quanto questo oltre, ed entra nell'intestino, dove causerà un disastro.
0: Bene.
1: Tutto quanto questo che verrà a causare. Allora, io ho trovato una ricetta negli scritti di una dottoressa australiana, che non mi ricordo se era australiana o neozelandese, da quelle parti là, un pochettino dall'altra parte del mondo, insomma, no? La quale soffriva di questa cosa qui, e ha trovato che succhiando un piccolo pezzettino di liquirizia. Bisogna cominciare con questo. 30 minuti esatti prima del primo boccone, mezzo bicchiere d'acqua con un solo cucchiaino di aceto di mele, in modo da ricordare al cervello che lo stomaco deve essere acido. Nel 30 minuti che mancano prima del primo boccone, succhiare lentamente questo pezzettino di liquirizia. La liquirizia ha la capacità di foderare le pareti fino allo stomaco, fino a dove arriva, gradatamente, e quindi di renderle meno sensibili a ciò che va ad entrare poi con il cibo. Un attimo prima, quando si è già seduti a tavola, si ha già la forchetta in mano, si beve il succo puro filtrato di mezzo limone, sempre per ricordare allo stomaco che deve essere acido, che però può diventare poi alcalino di nuovo.
0: Bene.
1: Questa cosa qui, masticando bene e mettendolo come cosa, ha aiutato molte persone, è una specie di ginnastica da fare. Non costa niente, si può trovare.
0: Benissimo. Guarda, io adesso ti lascio andare perché mi sento la coscienza sporca. Ti ringrazio. Allora, aspetta che qua per favore ci ripete dove poter trovare la dottoressa, grazie. E allora diciamo subito qual è il tuo come si dice?
1: La mia mail.

0: Voglio bene, ciao ciao.
1: No, no, io sono giovanissima.
0: Oh, e allora mi posso citare, mi posso fregiare di essere un adolescente, io che sono un pochino più per la miseria, un adolescente della terza età. Ti abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao tesoro. Ciao, grazie di cuore. Ciao, ciao, ciao.

0: Bene, dopo questa bellissima voce, questa canzone meravigliosa che mi piace perché la voce di Mina mi porta, mi fa volare, mi fa veramente entrare in una dimensione di frequenze e io volo. Io volo, io che sono pilota da tantissimi anni, ho la stessa sensazione di quanto sento la mia ombra, si dice tra noi piloti, staccarsi da terra. Ecco, l'avverto quando ascolto musiche o voci così meravigliose. Allora, con me è ritornata dopo per salutarci la nostra Vilma. Grazie Vilma di essere tornata. Aveva sentito la nostalgia, tantissima nostalgia, ok? Assolutamente sì. Ciao Vilma, ben rientrata.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti quanti. Sono tornata perché appunto avevo una cosa veloce da fare, ma avevo piacere di ritornare qui e salutarvi ancora e chiudere la trasmissione con voi.
0: È stato bello incontrarti fuori qua dalla porta, dire ci parli miseria. Sai, questa almeno la mia trasmissione, io amo che sia aperta a chiunque avesse desiderio di parteciparvi, sì. Perché si chiama Viva la Vita, quindi ho chiamato a mia trasmissione, per l'amor del cielo, scusa Alessandro, la nostra trasmissione, spero che tu stia un po' meglio, spero che le tue magagne fisiche si ridimensionino, perché qui c'è bisogno di una mente eletta, di una mente che guarda avanti, di una mente che abbia la cultura di cui io, povero medico di paese, cosa vuoi, al massimo mi intendo di poche cosette, ma io sono già felice di questo, no?
1: Ma io ti adoro perché tu sei sempre la persona, l'umiltà in persona, il piccolo dottore di paese.
0: Viva la vita. Allora ragazzi, una cosa importante, qui vedo che c'è scritto dappertutto l'appello per la radio, mi raccomando, il 5 per 1000. Adesso la radio ha raggiunto questa possibilità ed è un modo, presumo, veramente grande per poterla aiutare. E quindi perché? Perché se non vi leggo il codice fiscale, perché tutta la pappardella la sentite anche per trasmissione in tante occasioni chi ascolta la radio, il codice fiscale della radio Gamma 5 è 01 59 80 90 288. Per sostenere la radio in un'altra maniera basta effettuare un versamento o sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto per chi avesse voglia di scriverlo, 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN. È lungo, io lo leggo una volta sola, però poi andate a cercarvelo sul sito della radio. IT20 e come Empoli 08 327 62 42, seguito da 7 zeri e termina con 223515, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Naturalmente tutte le risorse concorreranno alle spese di gestione della radio stessa. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Poi mi raccomando, qui è il libro, il meraviglioso libro La frequenza della libertà, lo potete trovare o qui in radio direttamente o da Paolo Girotto, che è a Montegrotto, dalla cartopreria Susi del Bresseo di Teolo, oppure presso la libreria Bassanese che è a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania che è a Piove di Sacco. Mi raccomando, tutto concorre alla nostra sopravvivenza. Non so qua, non so leggere bene queste cose. Allora mi raccomando, sabato 16 maggio, gas resistente. Ormai sapete che cos'è il gas, sapete tutte le cose belle di questa evenienza, per cui mi raccomando. Allora, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76 e lì troverete assolutamente tutte le cose interessanti all'interno del gas. E poi presentiamo la conferenza Pedagogia e Tecnologia. Allora, venerdì 22 maggio, ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana, naturalmente qui a Campo d'Arsego, Ettore Guarnaccia, esperto di cybersecurity, Cyber Security, eh? Ok, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Naturalmente la serata è aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso, come sempre, a contributo libero e consapevole. Per chi ne volesse sapere di più, Valentino 349 77 80 167. Viva la vita! Mamma mia, c'è un'altra bellissima conferenza, naturalmente pubblicizzata, per cui ve la sintetizzo. Anche questa presso il Civico 140, conferenza stampa di Alfredo Belluco, di Milena Zaggia e Patrizio Miatello. L'argomento è un argomento purtroppo delicatissimo, per cui per chi può. Quindi questo sarà giovedì 28 maggio 2026 alle 17:45. E poi avete anche questa pubblicizzata, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio alle 20:45, la dottoressa Paolo Fulgini e, udite, forse qualcuno lo conosce, il dottor Paolo Girotto. Per chi non lo conoscesse, è l'occasione buona per venirsi a trovare quel fuoriuscito, quella creatura meravigliosa di dottore. Viva la vita! Mentre Radio Gamma organizza martedì 2 giugno per mano e nel cuore con Maria, con Mara, non con Maria, tra le magie del bosco di Fonte. D'accordo, è una cosa per tutte le iniziative, per le informazioni, leggete il 329 00038 988. Ve lo ripeto, per tutte le informazioni riguardante la giornata del 2 giugno, ok, per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Fount, telefono 329 003 8988. Ah, c'è ancora la motonave, ma mi dicevano che è chiusa. Comunque domenica 7 giugno. Comunque chiunque volesse sapere informazioni su questa giornata del 7 giugno, chiamare il 329 00 38 988. E poi mi sta a cuore tantissimo, abbiamo il nostro, una creatura, Fabio Romanato, di anni 57, è un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante la mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare carta e penna, vi leggo con calma l'IBAN per favore, IBAN IT 94 Y 08327 6296, seguito da 70 801515, presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Vi rilego con calma ancora l'IBAN IT 94 Y 08327 6296, seguito da 70 801515. Bene, ora rientriamo di nuovo qui, abbiamo ancora una ventina di minuti circa e quindi possiamo chiediamo alla nostra ospite gentile. Vilma, tu cosa fai di bello nella vita?
1: Che bella domanda.
0: Ma sì, è una cosa meravigliosa, oltre che sappiate che ci ha letto la lettera di la sua voce, era la voce di Vilma, del compito in classe di Eleonora, e la faremo chiudere anche poi con la sua voce, visto che è qui con noi. D'accordo? Ma cosa fai di bello nella vita?
1: Io sono una donna in cammino.
0: Una donna in cammino?
1: Sì.
0: Ma sei in carriera? Una donna in carriera, in cammino?
1: No. Non ho mai creduto alla carriera, perché ho fatto dei lavori anche abbastanza interessanti, potevano diventare anche importanti, ma sentivo che non era quello che poteva realizzarmi. Non lo so, non sono mai stata una donna ambiziosa nel lavoro, ma nella vita privata lo sono molto, nel senso che tengo sempre un pochino alta l'asticella.
0: E questo perché ti piace tenere l'asticella un po' alta?
1: Perché, come dice la tua trasmissione Viva la Vita, deve essere un momento di piacere la vita. E nella mia vita non è stato, come per tutti, sempre momenti di piacere. E quindi è giusto che quell'asticella io inizi a rispettarla, da farla alzare un pochino e a trovare qualcosa di bello davvero, e di viverlo.
0: Cos'è che hai trovato in questo periodo di bello?
1: Beh, sono un po' di anni che sono un po' alla ricerca. Faccio un po' di esperimento. Quindi sento che c'è una parte spirituale molto forte in me, ma da come ho cercato di ascoltarmi in questi anni, credo che questa piccola lucetta ci sia sempre stata finché ero piccola, fin da piccola. E poi piano piano le sto dando forma e la sto ascoltando. Mi illumina, mi fa capire delle cose, mi fa fare degli incontri particolari, mi apre delle situazioni. E in questo momento però mi sento molto bloccata perché sento che c'è molto che mi sta aspettando dall'altra parte. Che non è l'altra parte, il dopo la morte,
0: credo. E allora perché ti senti bloccata?
1: Sto cercando
0: di soltanto prenderla rincorsa.
1: Assolutamente sì. Adesso non ho capito bene se io sono nel momento della rincorsa per poi fare quel salto, ma credo che molte persone che mi stanno ascoltando si possano ritrovare in questa situazione, soprattutto quando una donna arriva ad una certa età, dove tutto quello...
0: Vai piano, che tu sei giovanissima,
1: No, sì, dentro di me anch'io sono adolescente. Io ho circa 17 anni all'interno. Quindi ho molte cose da scoprire ancora. Però arrivi a un punto della vita dove hai fatto delle cose e è come se tu avessi già fatto dei compiti per casa. Quindi da madre, da moglie, hai già svolto delle cose, hai realizzato delle cose, hai dato tutta te stessa per queste cose. Però non puoi più continuare a fare questa cosa perché i figli poi crescono. Io ho una figlia meravigliosa che ha quasi 20 anni ed è Viva la Vita. Okay.
0: E però si chiama?
1: Emma.
0: Che
1: si chiama
0: bel nome Emma. Sì. Dovrei chiamarsi Emma anche l'ultima mia bimba, invece suo fratello ha detto no, si chiama Elisa. Benissimo, si chiama Elisa.
1: Esatto, perché sono sempre i fratelli più grandi poi che decidono. Sì. No, abbiamo deciso questo nome. E quindi questo dono che mi è stato dato dalla vita mi ha messo a dura prova tante volte, sempre in discussione come madre, come tutto. Ho cercato di dare il meglio di lei, ma credo che la cosa migliore che io possa fare adesso è mettermi da parte, perché lei ormai è grande, deve volare.
0: Ah, sì.
1: E l'ho capito nella mia esperienza di attaccamento con la mia madre, con mia madre. E questo non porta cose buone, l'attaccamento, che non parliamo di affetto, di amore, l'attaccamento, ma qui potremmo aprire veramente una trasmissione su questo. E quindi il regalo che posso fare a lei è quello di staccarmi da lei, di lasciarla volare, di non essere sempre lì con... che lo fai per il suo bene, tu pensi di fare per il loro bene, ma non è... Care mamme, se siete all'ascolto, che siate più anziane di me o più giovani di me, l'amore per i figli non è tenerli legati a noi. Noi siamo un tramite, ci è stato dato questo dono di avere un figlio, ma non è nostro. Già quando dico mia figlia mi fa già una grossa impressione, perché questo mia è un momento di possesso.
0: Che però è importante, è perché io sto lottando in questo momento contro l'opposto del mio, che è non mio, e qualcuno dice è dello Stato, il figlio non ti appartiene, i figli sono nostri e noi li abbiamo generati e abbiamo dato loro e dobbiamo dar loro gli strumenti, come dici tu adesso, cammina, per l'amor di Dio, questo è verissimo. Quella immagine bellissima di Gibran quando mi dice noi siamo l'arco e i nostri figli sono
1: Adoro.
0: Le frecce, no?
1: Sì.
0: E questo è vero, e quando tu scocchi la freccia se ne va, ma è la tua freccia che va nel mondo e riporterà te stessa, riporterà quello che tu gli hai insegnato, l'impostazione che tu gli hai dato, la direzione, la forza, sono nostri
1: le basi che tu puoi

0: Ci lamentiamo perché i nostri genitori sicuramente, al di là di pochi altri, hanno cercato di fare il massimo meglio per noi.
1: Esatto, con i loro strumenti, con quello che avevano.
0: E noi forse non abbiamo fatto proprio il massimo come figli, no? Però non possiamo rimproverarci nulla.
1: No, assolutamente.
0: Né dobbiamo rimproverare a loro, né rimproverare a noi. Poi le eccezioni, poi i disastri ci sono, i drammi ci sono, per l'amor del cielo, ma dobbiamo dare un senso alla vita, ritirare fuori ancora questa etica che abbiamo perso veramente, no? Oggi è strana il rapporto umano, è stranissimo. Ci fermiamo e ci perdiamo nelle cose che non stanno assieme, non possono stare
1: c'è
0: insieme.
1: Separazione in questo momento dell'essere umano, fanno di tutto per separare l'essere umano all'altro essere umano.
0: Ma per forza, vedi un po' quello che sta succedendo.
1: È il male che separa, eh?
0: È per forza.
1: Non l'amore, è il bene.
0: No, sono d'accordo con te. Ti rispondo subito, persino me lo dimentico, che mi chiedevano gentilmente ancora il modo di poter trovare la Cristina. Allora, lei ha una mail dal titolo biologicamente.cristina@gmail.com. Lo ripeto per chi ancora non avesse scritto: biologicamente.cristina@gmail.com. Per cui viva la vita. Bene, così ho ripetuto la mail per le persone che me lo chiedevano. Quindi, un giorno ci verrai ad aiutare a capire dove andrai a finire?
1: Certo, perché no? Non lo so dove andrò a finire, perché io credo che finché esaleremo l'ultimo respiro, io come tutti gli altri, siamo sempre in cammino alla ricerca di qualcosa. È come, a volte penso che sia quella mancanza, cioè io ho questo pensiero mio personale, che arriviamo da un posto, che può essere il paradiso, che può essere Dio, che può essere un'altra dimensione. Quando noi arriviamo su questa terra, io credo che nasciamo già con quel vuoto che ci è rimasto. Perché ognuno di noi, quando si ferma un po', sente del vuoto, che poi non sa dare un nome. Io credo che quel vuoto sia proprio quel posto, quel distacco che abbiamo avuto da questa grande energia, dove noi ritorneremo, io ne sono certa di questo.
0: Sì, sono d'accordo.
1: E poi vedremo in Dio, vedremo, ognuno ha il suo credo ed è libero di averlo. Però è come se noi ci fossimo staccati da quell'energia e viviamo questa esperienza terrena con sempre questo piccolo vuoto, ma quando noi ritorneremo saremo riempiti nuovamente di
0: tutta
1: questa
0: con te.
1: Cosa grande.
0: E allora guarda, oggi voglio farmi un piccolo regalo, perché sono innamorato di quello che abbiamo ascoltato prima, la Baby Olivia. Mm-hmm. E voglio lasciare ai nostri amici questa idea di come siamo arrivati al mondo, visto
1: sì.
0: che stiamo finendo di parlare anche questo di noi, dei nostri genitori, dei figli. Per cui pochi minuti prima di salutare tutto, prima che tu poi legga gentilmente il termine di questa bellissima lettera, ci ascoltiamo la nostra Baby Olivia.
2: Non so più a chi credere, ho litigato con Dio che non mi parla da...
0: Eccola qua, grazie e usciamo, via.
3: Lei è Olivia. Non conosce ancora il mondo esterno, ma ha già vissuto un viaggio straordinario. La sua vita inizia col concepimento, quando esiste un nuovo essere umano. La fecondazione stabilisce già il sesso, l'etnia, il colore dei capelli, degli occhi e molti altri aspetti di Olivia, che inizia a impiantarsi nell'utero della mamma circa una settimana dopo la fecondazione. Le sue cellule si organizzano in ciò che chiamiamo embrione. A 3 settimane e un giorno, a soli 22 giorni dalla fecondazione, possiamo già sentire il suo cuore che batte. I primi segni di braccia e gambe appaiono dopo 4 settimane. Olivia inizia a muoversi tra la 5ª e la 6ª settimana, con movimenti sia spontanei che di riflesso. A 6 settimane dalla fecondazione si può rilevare attività cerebrale e iniziano a formarsi le ossa. Olivia è capace di congiungere le mani a 7 settimane e mezzo, quando spuntano le dita di manine e piedini.

0: arrivata alla nona settimana, Olivia sarà cresciuta da una sola cellula a quasi un miliardo. Adesso è un piccolo feto. Può succhiare il pollice e deglutire, stringere le mani, toccarsi il viso, respirare e distendersi. A 11 settimane gioca nell'utero e lo scopre coi movimenti del corpo. Le papille gustative spuntano già alla 12ª settimana, ma sono ancora sparse in tutta la bocca. La mamma inizia a sentire che Olivia si muove tra la 14ª e la 18ª settimana. In quel periodo, gli ultrasuoni mostrano i movimenti della laringe propri del linguaggio. Ci sono bimbi che, con tanto aiuto, sono sopravvissuti fuori dall'utero già alla 20ª settimana. A 27 settimane, gli occhi di Olivia reagiscono alla luce. Può riconoscere le voci dei genitori. Il racconto di fiabe è una ninna nanna. In questi 9 mesi, Olivia ha vissuto un viaggio straordinario. Presto farà sapere alla mamma che è giunto il tempo di nascere e di conoscere anche il mondo esterno.
1: Bene, e quindi abbiamo ricordato e abbiamo condiviso questa bellissima storia di Olivia, perché? Perché io voglio, ma veramente voglio.
2: Questo è il primo video da papà. Ti racconto.
1: Ecco lì. Io voglio veramente condividere l'idea che la vita va rispettata sempre, in qualunque momento, in qualunque forma. Quando io penso, lo sapete che ogni tanto veramente mi piange l'anima quando pensiamo a tutte ste follie, di ste leggi, perfino l'aborto postnatale che è stato proposto in alcuni stati dell'America, vuol dire fino a 7 giorni dopo la nascita. Ma ragazzi miei, riflettete, ma riflettete anche un aborto normale, quando sta creatura che è viva, ha la sofferenza che è, ma abbiamo creature che aspettano altre creature. Ma come possa far andare avanti la vita se nella nostra Francia assolutamente meravigliosamente moderna, meravigliosamente ullala, gli aborti superano di gran lunga le nascite, quando in Italia purtroppo gli aborti si equivalgono alle nascite, 300 e più mila aborti, 400.000 nascite. Dove volete che andiamo? Dove volete che, come facciamo a insegnare ai nostri figli il rispetto della vita? Perché ci lamentiamo che non arrivano più figli? Impariamo a dare il senso e il valore della vita ai nostri figli, perché non commettano questo peccato terribile di sacrificare inutilmente la vita di un'altra creatura. Bene, tra poco noi stiamo arrivando verso la fine e io direi, se tu sei d'accordo, ricordo ancora Alessandro, ciao, ti voglio qua, sta bene, guarisci presto, anche perché voglio che tu conosca la Vilma che è stata con noi oggi. Guarda, ti assicuro che non ho sentito la tua mancanza, sto scherzando, viva la vita, ma ci risentiremo senz'altro fra 15 giorni.
3: È aperto il microfono?
1: Il microfono è aperto e puoi completare, vai.
3: Anticipa, spiega questa lettera che avevo già letto all'inizio della tua trasmissione. Chi è questa Eleonora Bonfà?
1: Allora, i miei ascoltatori la conoscono perché mi fa compagnia dal 1900, come vedi, dal 2016. Se tu vedi esattamente il 17 maggio, fra qualche giorno, lei ha scritto questa lettera, 17 maggio 2016, no? Lei se n'è andata in paradiso qualche giorno dopo e ha lasciato questa sua testimonianza meravigliosa scritta su un compito in classe. Quindi questa bimba era piena dentro di sé di questi valori meravigliosi. Per cui io saluto già mamma Rita e papà Lino, a cui voglio bene, perché la loro bimba mi ha e mi accompagna e spero che illumini tantissime persone. Sappiate che la lettera così intera la trovate in Telegram, sul canale Viva la Vita, dove verranno caricate comunque tutte le nostre chiacchierate. Vai, vale.
3: Il compito in classe aveva come titolo "Che cosa ci rende davvero felici?". Eleonora scrive questo: "Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal Creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, in un pensiero. E questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non riesce a raggiungere la felicità. Questo è come un boomerang. Se la si lancia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa o un motivo per essere felici, in cambio ritorna a me la felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto: chi semina raccoglie".
1: Bene, fermiamo qua la lettera, perché vogliamo farvi un saluto di buona giornata, un saluto di buona settimana, un saluto di viva la vita come nostro ordine. Tu vuoi aggiungere qualcosa, Vilma?
3: Io aggiungo ancora viva la vita, e anche nei momenti più difficili pensate a queste parole: viva la vita sempre.
1: E ci risentiamo fra 15 giorni.

0: possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario e infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, in un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse stato fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità. Non riesce a raggiungere la felicità. Questa è come un boomerang. Se la si lancia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa o un motivo per essere felici, in cambio ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto «chi semina raccoglie». C'è chi è sicuro che la felicità si ritrovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo renderci felici sul serio. Sono solo strumenti. Al giorno d'oggi è alta la percentuale di persone affette da depressione, il numero degli suicidi è aumentato. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. La vita è un'opera d'arte.
1: Buona giornata a tutti, chi vi parla è Paolo Rossaro, la voce che avete ascoltato è di Vilma, una creatura meravigliosa che si è presentata oggi davanti ai nostri microfoni e ci ha fatto l'onore di poter seguire, di far sentire qualcosa di sé. Ricordiamo Alessandro che non è qui vicino a me oggi, auguri Alessandro, auguri per la tua salute. Alessandro è un gran lavoratore, ma è anche un essere umano, e come essere umano soffre anche lui dei disturbi che l'essere umano purtroppo si porta appresso. Oggi con noi avremo anche un'altra creatura meravigliosa di cui ne parleremo tra un po'. Che cosa mi ha colpito in questi giorni? Voi sapete che io, come povero medico di campagna, così si racconta e si dice, amo stare coi piedi per terra. Che cosa in questi giorni mi rende ansioso, mi rende preoccupato, mi amareggia? C'è questo scarso senso del dare un senso alla vita. Sembra che la vita sia la cosa che conta meno, vale niente. È qualcosa che mi amareggia, che mi intristisce. Vedo un sacco di situazioni che non vorrei da giovane, come mi definisco, da adolescente della terza età, che guarda avanti con gli occhi di miei figli, di miei nipoti, che guarda avanti la vita con gli occhi di colui che credo che la vita non debba mai essere sottovalutata, non debba mai essere disprezzata, mai distrutta. Viviamo in questo momento l'assoluta distacco dal problema, ad esempio, dell'aborto. Ma l'aborto è diventata una pratica, è diventata addirittura un'imposizione quasi di legge, è diventato un paragrafo di un protocollo sanitario, è diventata... Ma ragazzi miei, vi suggerirò un giorno, anzi forse alla fine vi suggerirò il titolo di un film che vi consiglio di vedere affinché la vostra anima trovi un po' di subbuglio. E poi questa rincorsa alla far finita il fine vita, no? Ma non nel senso, l'ho già detto altre volte, io sono stato tra i primissimi, avevo in braccio mio figlio che oggi ha 22 anni, quando a Verona ci siamo specializzati in medicina palliativa, perché il pallio è quel bellissimo mantello che ricopre le spalle e il corpo delle persone nella tempesta, nel freddo, nell'inverno, nella pioggia, e quindi è qualcosa che doveva proteggere. Oggi abbiamo fatto dell'eutanasia una scelta di vita, anche lì una scelta politica. Abbiamo nella nostra Europa strabenedetta, quando a un certo punto vediamo che tranquillissimamente in Belgio si è messo morte una creatura semplicemente perché? Bah, perché assolutamente 26enne non riusciva a trovare uno scopo nella vita, eh? E piuttosto che aiutarla, sento, ok, vuoi andartene, to, ti lo permettiamo serenamente. E poi la grande, grande, grande, grande, grande disappunto: ci sono 400.000 bambini in Italia strappati alle famiglie. Io ero martedì scorso presso, naturalmente lo sapete che dico il peccato ma è il peccatore, presso un comune qui della nostra provincia padovana, a difendere un bimbo di 15 mesi con un papà che lavora, con una mamma che ha dei problemi, con una nonna amorevole, ok, con un nonno altrettanto amorevole, difenderlo da queste creature, che fatica che faccio a non dire parolacce, che portano il nome e il titolo di assistenti sociali, le quali, se hai voglia di dare un senso alla tua esperienza, di dare un senso alla tua qualifica, assistente significa ti do una mano a risolvere i problemi, no, ti creo dei problemi, no, distruggo una famiglia, ma farò di tutto per tenerla unita ed aiutarla. Ma questa cosa mi spaventa. I figli non sono nostri, i figli sono dello Stato. E non voglio fare una questione politica di destra, di sinistra, di centro, non me ne frega niente, di comunismo, ma mi sa tanto del comunista, purtroppo, questo atteggiamento. Ma non ho nessun disprezzo nei confronti di chi si sente comunista, ma ce l'ho nei confronti di coloro che non rispettano la persona che hai davanti. Per me è fondamentale che la gente impari a rispettare la gente che ha davanti. Per cui mi raccomando, facciamo questo piccolo esercizio quotidiano, ma almeno una volta al giorno, quando qualcuno davanti a noi ci rompe un po' l'anima, proviamo a vederlo come essere umano, proviamo a vederlo come creatura che ha un senso nella loro esistenza, ma anche in rapporto a noi. E poi l'ultima cosettina e basta, fermiamoci, perché poi lo riprenderemo questo argomento quando ci succede qualcosa, soprattutto di fisico, perché da dottore purtroppo io guardo prevalentemente come siamo fatti, quello che ci succede, sono invischiato nella materia umana, anche se dico sempre che l'uomo è un essere biofisico, biochimico, bio tutto, biospirituale, ma cominciamo a chiederci sempre perché mi sta succedendo questo, e di fronte a un momento di abbattimento, di caduta, reagiamo. Il nonno mi diceva sempre: sappi che quando si chiude una porta si apre un portone, ma dobbiamo trovarlo. E allora noi oggi qui abbiamo trovato un portone di nome. Buongiorno Carlotta, o sbaglio?
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Bene, si sente bene? Si chiede, spero di sì. Prova, 1, 2, 3, ci sei?
2: 1, 2, 3,
0: ci sono.
1: Ci sei, viva, okay. La Carlotta, ok. Allora, come mai ci siamo incontrati? Vuoi dirlo tu o lo dico io?
0: Ma posso dirlo anch'io.
1: Dai.
0: Allora, sono venuta da lei perché, siccome fisicamente...
1: Ma quando uscivamo a cena mi davi del tu, ti ricordi?
0: Ah, sì.
1: Ma non lo diciamo, perché se lo sa mia moglie poi si incassa.
0: Ma qui siamo in diretta.
1: Appunto, no, in diretta? No, no, siamo io e te, non preoccuparti.
0: Allora, quando sono venuta da te, sono venuta per un problema. Intanto perché ti ho conosciuto a un seminario ad Abano 2 mesi fa circa.
1: Accidenti.
0: Non personalmente, ma ti ho visto, ti ho sentito parlare. E mi hai colpito moltissimo.
1: Accidenti, che peccato.
0: Perché hai detto delle cose che io le sentivo vere, perché non lo so, un sesto senso. Quando si parla di male o di questo o di quello, di solito indovino, non indovino, però la maggior parte delle cose le sento se sono vere o non sono vere. Per cui ho detto, io questo qua lo devo conoscere.
1: Iaia, siamo rovinati.
0: Esatto, dopo due mesi di parto, diciamo, ho telefonato e ho chiesto una visita e sono venuta da lei, scusami.
1: Brava,
0: da te.
1: Grazie, perché se mi dai del lei devo farti pagare dopo, devo farti dare.
0: Non ho soldi.
1: Allora siamo rovinati, andiamo col tuo, via.
0: Allora, sono venuta appunto perché fisicamente non sto bene e siccome io ci credo a determinate realtà, diciamo, soprattutto anche alle cure palliative, perché io ho visto i risultati e allora mi sono sentita di conoscerti, insomma. Ecco, questo è stato il motivo.
1: E cos'è che ci ha poi affratellati al punto tale che oggi tu sei arrivato
0: qua? Questo dovrei chiederlo a te.
1: A me? Accidenti. Sì. Mi hai fatto delle promesse che non posso dire in diretta, mi hai detto ti porto a cena che non posso dirlo in diretta, però mi hai raccontato delle cose.
0: Non so quali, abbiamo parlato di tantissime cose.
1: Allora, tu mi hai parlato prima di tutto della tua vita. Tu sei rimasta vedova da poco.
0: Da 3 anni, purtroppo, sì. Mio marito ha fatto un ictus pontino, per cui... se devo dire la verità, sono rimasta lì molto colpita perché io l'ho portato al sabato sera, tardi, notte, diciamo, all'ospedale, che lui però già aveva problemi al mattino e sentivo che parlava male, eccetera, ma non voleva venire all'ospedale. Alla fine, insomma, l'abbiamo convinto, è venuto all'ospedale e lui è venuto con le sue gambe, parlava, l'ho lasciato lì. Era nel 2021 preciso, tempo di Covid, e sono tornata a casa dopo un po'. Al mattino verso le 4 io sento una voce che mi sveglia e mi dice: tu sei qui che dormi e Paolo è lì da solo che sta male e nessuno lo guarda. Io sono rimasta scioccata, non ho più dormito. E dicevo: e adesso cosa faccio? Adesso cosa faccio? Fatalità, quella mattina.
1: Che precisiamo che lui è entrato con le sue gambe per un disturbo.
0: Un ictus, sì. Se, dopo è risultato un ictus. Allora, al mattino alle 7 mi chiama una mia amica che non mi chiama mai e mi dice cos'era successo al marito di una sua amica, sempre all'ospedale, che non facciamo nomi degli ospedali. E il medico che seguiva questo signore gli ha detto: tu che non sei vaccinato vieni qui, e gli ha detto anche qualche parolaccia. Cosa vieni a fare? Io mi sono atterrita, nel senso che avevo Paolo all'ospedale, adesso cosa faccio? Insomma, ci siamo parlate un attimo, ho anche chiamato un avvocato molto famoso, che fatalità, che non è una fatalità, mi ha risposto subito. Io non lo conoscevo solo perché lo seguivo, e mi ha detto: guarda Oriella, è impossibile, Carlotta, era il nome della mia amica, guarda Carlotta, mi sembra impossibile che abbia detto così. No, ho detto: guardi che ha detto così, sennò la mia amica non sarebbe stata spaventata, non mi avrebbe chiamato, ben sapendo che io gli ho appena detto che mio marito era stato appena ricoverato. E questa mi fa: senti, io sono nelle vicinanze, vengo subito. Oh cavolo, ho pensato, ma questo non è una coincidenza. E ho detto: va bene, io adesso vado all'ospedale, ci sentiamo. Vado all'ospedale e io lo trovo paralizzato. E ho detto: ma Paolo, ho detto, hanno visto cosa ti è successo? Sono venuti? No, non ho mai venuto nessuno durante tutta la notte. Ah, non ci ho più visto veramente. Va bene, ho chiamato la cardiologa, ho chiamato insomma la cardiologa che lo seguiva. Sono andata a parlare con i medici, non mi guardavano neanche in faccia. Allora teniamo presente che mio marito non era vaccinato. E fortunatamente, ringrazio il Signore, una settimana prima una mia amica mi ha fatto conoscere un dottore che non la pensava in questo modo e mi ha aiutato. Come? Nel senso che
3: ha chiamato un altro medico neurologo e l'hanno fatto subito vedere immediatamente, e poi l'hanno trasferito in un altro ospedale. Io ho detto: adesso cosa faccio io? Cos'è che faccio? Che qua dentro adesso le cose non si mettono bene. E ho chiamato un amico medico che mi aveva seguito, me, anche mio papà e Paolo, anni fa, che era in pensione. Gli ho raccontato tutta la storia e questo mi fa: Oriella, non preoccuparti, mi arrangio tutto io. E praticamente ringrazio il Signore veramente, perché si è arrangiato veramente lui. Allora, in quel reparto l'hanno trattato bene, a parte la pressione che gli facevano gli infermieri, eccetera eccetera, e Paolo dopo 3 mesi è venuto a casa con le sue gambe, ha ricominciato a parlare eccetera, però gli era rimasto un grandissimo mal di testa, ma veramente potente. Siccome era stato trasferito in un altro reparto, anche qui bisogna ringraziare quel medico che l'ha seguito, perché lo chiamavano il miracolato, perché dall'ictus pontino di solito si resta orizzontali, e l'hanno anche filmato perché non ci credevano neanche loro. Vabbè, Paolo è venuto a casa e gli è rimasto un fortissimo mal di testa. E siccome allora il neurologo gli aveva ordinato dei psicofarmaci, lui ne ha preso una e ha detto: io questi non li prendo, se voglio suicidarmi mi prendo tutta la scatola e sono a posto, perché questi ti fanno stare peggio di prima.
1: E ho detto, non li tollerava,
3: in più aveva veramente un gran mal di testa, perché vedevi che gli veniva da sbattere la testa
1: addosso. E i medici cosa dicevano di quel mal di testa?
3: Niente, ha detto che non c'era niente che si poteva fare. Allora io, che non sempre non è un caso, ho conosciuto tramite una medicina che ho visto da una mia amica, gli ho chiesto: ma dove hai preso queste medicine? Che erano le medicine di Santa Ildegarda.
1: Santa Ildegarda.
3: Sì, io conoscevo la santa per così, però non sapevo tutte le cose che lei aveva fatto, perché diciamo che questa è una santa a 360 gradi, perché oltre ad aver scritto musica, ha fatto dipinti, ha scritto su tutte le medicine che fanno bene, e tutte queste cose erano dettate dal Signore. Lei non sapeva niente. Infatti mi pare che Benedetto XVI l'ha fatta patrona d'Europa, non mi ricordo, una cosa del genere. E Benedetto XVI l'ha fatta anche santa. Ok, comunque questa cosa qua, sta amica mi dice: le ho prese a Bolzano da una dottoressa, che questa dottoressa purtroppo è morta, non so se posso dire il nome.
1: Certo.
3: Dottoressa Paragher Cristiana. Esatto, che questa prima di fare di provare tutte queste tecniche di Santa Ildegarda, le ha provate su sua figlia. Lei non aveva figli, ha adottato una figlia, e lei, siccome non stava bene questa ragazza, questa bambina, perché l'ha presa piccola, ha cominciato a curarla con queste medicine, vabbè. E praticamente mi ha dato l'indirizzo di questa dottoressa, vado a casa, lo dico a Paolo, e lui immediatamente il giorno dopo chiama questa dottoressa. Questa gli dà subito un appuntamento, e praticamente dopo un po' siamo andati, e con un salasso che a onor del vero li ho sentiti solo quando leggevo libri del 1200, 1300, robe così, o anche più tardi, ecco, no,
1: le sanguisughe, ecco, nella mia gioventù,
3: esatto, io non sapevo, io le avevo letto ma non sapevo che si facessero queste cose. Gli ha fatto un salasso e Paolo, diciamo che il suo mal di testa dal 100% gli era andato al 30%, per cui lui dopo è sempre andato, perché il salasso non lo puoi fare sempre, lo fai ogni 4-5 mesi, però faceva la coppettazione ogni mese. E diciamo che Paolo, con le sue medicine, che aveva, infatti l'ictus è avvenuto perché aveva la pressione alta, che gli avveniva soprattutto dopo quando aveva avuto un forte stress, infatti lui, facendo il lavoro che faceva, di stress ne aveva parecchio. E così, diciamo, è successa tutta questa cosa. Dopo lui si è curato continuamente con queste cose, e però un giorno, che secondo me lui aveva un po' di angina, ma questo è il mio pensiero, perché aveva un fortissimo dolore al petto. Io, ricordando mia zia che aveva l'angina, ho detto: secondo me questo qua ha una cosa analoga. Non ha voluto andare all'ospedale, non ha voluto andare da nessun medico, e infatti da quando gli è venuta fuori, diciamo, questo dolorino, circa un mese, una sera vado a casa, che stava malissimo perché aveva preso paura, perché mi aveva chiamato e non mi trovava. Il mattino dopo l'ho trovato morto, cioè trovato, lui ha cercato di chiamarmi ma era già troppo tardi, e mi è morto a letto in casa, per cui è stato un bello shock.
1: E tu mi hai parlato subito dopo di qualcosa che noi esseri umani, beh, cambia la vita, e cioè della tua conversione.
3: Allora, sì. Allora, io prima di avere questa conversione, come diceva la lettera che ha letto,
1: sì,
3: la
1: Vilma,
3: della
1: sì.
3: Eleonora, allora anch'io cercavo qualcosa che non riuscivo a trovare, per cui ho fatto un po' di tutto. Yoga, Reiki, biodanza, tutte quelle cose un po'. E alla fine, diciamo che ho toccato queste cose, ma non mi sono mai inoltrata. Un giorno, siccome era morta mia mamma e sono rimasta malissimo, una mia amica mi fa, che anche a lei gli era appena morto il papà: io vado da una signora che parla con i morti. Io ho detto: vabbè, vengo anch'io. E sono andata da questa signora. Vado da una signora che parla con i morti. Io ho detto: vabbè, vengo anch'io. E sono andata da questa signora. E lì mi è successa una cosa strana. Prima di fare questi incontri ti faceva un po' correre, un po' rilassare. Io mi ricordo che sono caduta e mi sono usciti 5 nervi dal braccio. Non riuscivo neanche a muoverlo. Io ho detto: mamma mia, che roba, ho detto, cosa mi è successo? In vita mia io non sono mai caduta, cioè non mi sono mai fatta così male. Adesso devo andare all'ospedale. Fatalità, c'era una che tirava ossi là del gruppo e me l'ha sistemato urlando come una matta, però me l'ha sistemati. E sono andata a casa che muovevo il braccio. E però lì ho capito qua. Cioè, mi è successo qualcosa, c'è qualcosa che non va. Insomma, avendo avuto questa esperienza, torno a casa. Dopo 2 giorni mi chiama la mia amica che mi aveva portato e mi dice: guarda, quello che abbiamo fatto non va per niente bene. Io vado a Medjugorje. Perché ha detto: io proprio adesso queste cose qua non le faccio più, io devo andare là. Io ho detto: mamma mia, vai a Medjugorje. Io ero sempre stata contraria, ma no per la Madonna, perché io sono sempre stata mariana fin da piccola, ma perché fare 800 chilometri in corriera io proprio non lo sopportavo, per me è una roba deleteria. E allora ho detto: beh, andrò anch'io, farò questo sacrificio. E fatalità, e anzi per grazia, ho trovato il primo viaggio che andava, era a novembre, questo è successo ai primi di settembre, no scusi, era ottobre, questo è successo ai primi di settembre, della mia amica che mi ha detto, lei è andata subito, e trovo un viaggio che parte di notte. Ho detto: bellissimo, di notte, perché di giorno non arrivi mai. Vabbè, partiamo di notte, era il 2001. E insomma vado lì, mi danno le stanze e tutto quanto, e lì mi succede una roba incredibile che ancora oggi, dico la verità, sono ancora basita. Allora, mi mettono in stanza con una signora che lei diceva di essere venuta lì per riposare perché a casa non dorme.
1: Beh, un posto di pace, un posto di tranquillità.
3: Sì, ma aspetti.
1: Direi che l'idea
3: aspetta,
1: non era
3: aspetta, aspetta. Allora, di notte io vado a letto più tardi di lei e questa già russava, ma russava in un
1: perché
3: modo.
1: Di solito a casa non dormiva, quindi...
3: Vabbè, allora io cerco di prendere sonno, ma non era che... anche perché la notte prima già non avevamo tanto dormito facendo il viaggio di notte, no? E allora mi... cerco di addormentarmi e lì a un certo momento io mi accorgo che ero paralizzata a letto e urlavo come una matta. Oh, ma questo è successo più di qualche volta durante la notte, ma urlavo che dopo ho saputo, mi hanno sentito su tutti i piani.
1: E si è svegliata la tua amica?
3: Eh beh sì,
1: meno vabbè, male.
3: Si è svegliata, però poi come lei prendeva sonno ricominciava a russare. Vabbè, insomma, fino al mattino è andata avanti così. E io stavo male perché due notti senza dormire. La seconda notte che abbiamo dormito sempre là, è successo la stessa identica cosa. Adesso io la taglio in corto. E per cui, allora, io urlavo.
1: Lei si svegliava?
3: Lei si svegliava, ma io ero paralizzata, non riuscivo neanche a muovermi dal letto. Io ero paralizzata e non riuscivo a e urlavo perché non riuscivo a muovermi. Insomma, la notte vado in bagno, mi siedo là in bagno e piango perché tre notti senza dormire, io ero proprio agli estremi, non ce la facevo più. Il mattino dopo, delle ragazze che avevo conosciuto lì mi fanno: senti, vai a confessarti, vai da un prete, prova a andare lì. Allora ho detto va bene, provo ad andare. Vado da un sacerdote, un frate, che un po' gli assomigliava, sa?
1: A me?
3: Ti assomigliava, sì.
1: La pace sia con te, sorella, viva
3: la
1: vita.
3: Solo che la barba ce l'aveva fino a qua, un po' più lunga. E gli racconto tutta la storia dell'altra che russava, io che urlavo e

0: che rideva, ma quanto ha riso, perché diceva
1: stiamo sorridendo anche noi,
0: sì, ma ti pensi uno che russa e l'altro che urla, deve essere stato un concerto meraviglioso. E io lì che piangevo e dicevo sì, ma piangevo, e a un certo momento mi è venuto in mente un peccato che io non avevo mai considerato peccato, ma neanche mai confessato. Una mia amica voleva abortire e io ho cercato di aiutarla, ma io non mi è venuto in mente all'istante, è stata una roba che mi ha folgorato. Sono perfino rimasta io sconvolta da quello che ho detto, perché mi è uscito dalla bocca e io non ci avevo pensato. E allora ho detto: mamma mia, qua c'è qualcosa, che su questo posto c'è qualcosa proprio che è particolare. Vabbè, questo mi ha assolto e sono andata in stanza. La notte dopo ho chiesto asilo politico in un'altra stanza, perché ho detto non posso dormire con questa. Infatti ho dormito benissimo tutta la notte, è andato tutto bene. E da lì poi è cominciato tutto.
1: Ah, buongiorno dottor Rossaro, bellissima testimonianza, è da anni che mi sto interessando della Santa Hildegarda de Bingen, dottore della Chiesa per meriti speciali. Dovresti approfondire la sua immensa figura. Grazie, tu sei, non vedo il tuo nome, non pazienza. E visto che siamo qui, che abbiamo interrotto la nostra Carlotta, ok, c'è Giorgio che mi dice guarisci, i comunisti non hanno rispetto per la vita, punto di domanda, i fascisti invece sì? Sai Giorgio, che una cosa che pensavo che avessi capito anche tu, che non c'è nessuna differenza tra un comunista e un fascista, sono tutti e due fascisti, o tutti e due comunisti, o rossi, o verdi, o gialli, o neri, fai quello che vuoi, ma è il non rispetto della vita, è non rispettare l'identità delle creature. O eventualmente parlare di comunismi semplicemente perché per loro è tutto dello Stato, eh? Lo Stato pensa a te, pensa ai figli, no? È solo per quel motivo lì, e noi stiamo scivolando in questa ideologia piuttosto perversa. Per cui a un certo punto, Giorgio, grazie del messaggio che mi hai dato, e mi hai dato l'opportunità di chiarire quello che forse anche altri non avevano capito, ok? Grazie. Vai Carlotta, vai tranquilla. Tu mi avevi raccontato anche che la tua infanzia era stata piuttosto non così tranquilla, però fermati lì un attimo, termina il discorso di Medjugorje e facci capire perché secondo te, cosa c'è di speciale a Medjugorje?
0: Beh, intanto io, allora, quella volta lì che sono andata, vabbè, non ci ho pensato più di tanto a tutte queste cose, diciamo che le ho meditate tutte nei mesi successivi, perché quando sono tornata, sono tornati con la corriera per la costa, che è tutta una curva che io già mi fa male,
1: mi ricordo,
0: mi sono incavolata da morire, sono andata a fare un casino dall'autista e tutti mi dicevano boh, stai zitta, devi stare buona. Ma che ho detto devo stare buona, scusi, questo qua mi fa vomitare anche l'anima e io devo stare buona. Infatti dopo mi hanno ceduto il posto davanti, che ero in fondo, perché naturalmente i posti davanti sono sempre per i soliti, no? E lì insomma dopo ha rallentato un po', eccetera eccetera. Io ho detto mai più tornerò in questo posto, mai più. Dopo 6 mesi sono ritornata e lì allora sono tornata con un sacerdote che mi ha cambiato la vita. Questo sacerdote che io ero andata,
1: già il frate comunque ti aveva già,
0: beh, il frate, questo qua mi ha colpito il posto, perché scusi, dire una cosa del genere, questo peccato, perché è peccato, solo aiutare o anche pensare è un peccato. E io ipotizziamo, sono andata anche a fare le comunioni, sono tutte sacrileghe, per cui
1: Padre Eterno capiva che non c'eri.
0: Quando lo fai inconsapevolmente, esatto. Ma se tu lo fai, ecco, per fortuna la bambina non è stata abortita, perché era una bambina, è cresciuta, sta bene, eccetera eccetera. Però io, pensando che questa non è stata abortita, io ho pensato di essere a posto. Invece mio marito mi diceva guarda che è meglio che te ne stai buona, non dire niente, non metterti in mezzo, però mi faceva pena questa ragazza. La seconda volta che vado con un sacerdote che mi aveva aiutato molto. Quella è un'altra storia, continuiamo su questa. E questo mi fa in corriera: guarda Oriella, scusi, no Oriella,
1: sì, la tua. Non preoccuparti, amore, tanto lo capisce, la tua amica capisce i lapsus.
0: Mi dice: guarda, tu se vuoi stare bene e ogni volta che hai bisogno, di la sequenza dello Spirito Santo, perché tu non hai idea questa preghiera come ti cambia la giornata. E io ho provato a fare questa qua, l'ho imparata a memoria e io l'ho detta a tante persone.
1: Ma dai.
0: Caso vuole che delle persone sono venute perfino a ringraziarmi, perché hanno detto: è proprio vero quello che dici. Io ogni giorno la dico, mattina e sera, ogni volta che devo andare in un posto, io dico questa preghiera.
1: Che è la preghiera dello Spirito.
0: La sequenza: vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio, che la dicono solo a Pentecoste. Pensa che sono andata a un seminario a Bologna, mi ricordo, e c'era anche una suora. E lei non la conosceva e io da presuntuosa gli ho detto: ma come fai a non conoscere questa preghiera? No, non l'ho mai sentita. Poi sono andata a chiedergli scusa perché io ho agito da presuntuosa, non dovevo dirle così e mi è dispiaciuto, infatti lei è stata gentile, però ha detto: adesso lo farò anch'io. Che neanche, non so io cosa insegnano in questi seminari, in questi conventi, le preghiere forse no a questo punto, però questo sacerdote mi ha insegnato bene. Io l'ho insegnata a tutte le persone che ho avuto occasione di parlare, perché non è che puoi raccontare queste cose a tutti quanti.
1: Bene, allora, quello che mi ha affascinato oggi: cosa fai di bello nella tua vita per onorare questo tuo ritorno alla fede?
0: Allora, diciamo che con gli anni la Madonna mi ha cambiato, anche sì, Gesù e Maria mi hanno cambiato. Ho fatto la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che la consiglio a tutti, perché quando sei nel Cuore Immacolato di Maria sei salvo automaticamente. E poi io continuo a pregare, ho fatto diversi seminari di tante cose, dove ho conosciuto sacerdoti veramente bravissimi, con dei doni grandissimi, e questo mi ha fatto capire che c'è qualcosa, Dio c'è, esiste, e consiglio a tutti di seguirlo, perché come diceva la lettera Eleonora e come hai detto anche tu prima, che dicevi la gente non sa più dove andare, si vede questo mondo quando non c'è più il Signore, non c'è più Gesù. E io l'ho capito a mie spese, perché anch'io ero dall'altra parte. Però il Signore mi ha fatto toccare con mano e ho visto miracoli, anche miracoli in diretta. Per cui io ci credo e sono un San Tommaso, rendo l'idea.
1: Bellissimo. E tu cosa diresti alla gente? E che messaggio vorresti lasciare?
0: Ecco, vorrei lasciare questo messaggio. Allora, la prima volta che io sono andata a Medjugorje, che pregavano continuamente, mi veniva da buttarmi fuori dalla corriera, perché non riuscivo a sostenere tutta questa preghiera. E a tutti dico, quelli che vanno a Medjugorje per la prima volta, che quelli che fanno da guida non devono insistere così, perché uno non lo fai più tornare. Allora, cominciamo con 10 Ave Marie e dopo andiamo avanti, perché questo è il modo più sbagliato di allontanare le persone, secondo me. Io ho cominciato con poco, io non ho detto un rosario intero quando sono tornata a casa, dicevo 10 Ave Marie, dopo altri 10 Ave Marie, e sono andata avanti così, finché dopo la Madonna mi ha cambiato. In che senso? Che sempre di più ti avvicini al Signore. E dopo, una cosa importante sono leggere i salmi, perché sono le preghiere più grandi che ci sono. e la Bibbia. Se tu non hai voglia di pregare, leggi un salmo o leggi la Bibbia, oppure fai le preghiere del cuore, quello che ti esce. Va benissimo, il Signore accetta tutto, basta che noi ci crediamo.
1: E allora guarda, io ti faccio un piccolo regalo, e lo facciamo un po' a tutti, perché qui ho trovato una descrizione di come si forma la vita, e la mandiamo a far sentire alla nostra gente. Cosa dici?
0: Perfetto.
1: Via. Allora guarda, facciamo così.
2: Lei è Olivia. Non conosce ancora il mondo esterno, ma ha già vissuto un viaggio straordinario. La sua vita inizia col concepimento, quando esiste un nuovo essere umano. La fecondazione stabilisce già il sesso, l'etnia, il colore dei capelli, degli occhi e molti altri aspetti di Olivia, che inizia a impiantarsi nell'utero della mamma circa una settimana dopo la fecondazione. Le sue cellule si organizzano in ciò che chiamiamo embrione. A 3 settimane e un giorno, a soli 22 giorni dalla fecondazione, possiamo già sentire il suo cuore che batte. I primi segni di braccia e gambe appaiono dopo 4 settimane. I primi segni di braccia e gambe appaiono dopo 4 settimane. Olivia inizia a muoversi tra la 5ª e la 6ª settimana, con movimenti sia spontanei che di riflesso. A 6 settimane dalla fecondazione si può rilevare attività cerebrale e iniziano a formarsi le ossa. Olivia è capace di congiungere le mani a 7 settimane e mezzo, quando spuntano le dita di manine e piedini. Arrivata alla 9ª settimana, Olivia sarà cresciuta da una sola cellula a quasi 1 miliardo. Adesso è un piccolo feto. Può succhiare il pollice e deglutire, stringere le mani, toccarsi il viso, respirare e distendersi. A 11 settimane gioca nell'utero e lo scopre coi movimenti del corpo. Le papille gustative spuntano già alla 12ª settimana, ma sono ancora sparse in tutta la bocca. La mamma inizia a sentire che Olivia si muove tra la 14ª, ma sono ancora sparse in tutta la bocca. La mamma inizia a sentire che Olivia si muove tra la 14ª e la 18ª settimana. In quel periodo, gli ultrasuoni mostrano i movimenti della laringe propri del linguaggio. Ci sono bimbi che, con tanto aiuto, sono sopravvissuti fuori dall'utero già alla 20ª settimana. A 27 settimane, gli occhi di Olivia reagiscono alla luce. Può riconoscere le voci dei genitori. Il racconto di fiabe è una ninna nanna. In questi 9 mesi, Olivia ha vissuto un viaggio straordinario. Presto farà sapere alla mamma che è giunto il tempo di nascere e di conoscere anche il mondo esterno.
1: Bene, bene, bene. Cosa ne pensate di questo?
0: Bellissimo.
1: Le sia piaciuto alla nostra gente che dall'altra parte ci stanno ascoltando?
0: Bella domanda.
1: Ma io credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, no? Io credo che noi dobbiamo seminare. Ma io vedo che c'è Vilma che ha voglia di farti qualche domanda. Glielo permettiamo?
3: Sì, grazie Paolo.
1: Viva la vita.
3: Intanto viva la vita e grazie di essere qui con noi, di essere qui anche con Paolo, perché quando si parlano di queste cose si creano delle energie bellissime. E speriamo che dall'altra parte gli ascoltatori possano sentire anche un 1% di questa cosa. A parte questo audio che hai mandato sulla vita. sì. Paolo, che è fantastico, perché uno può pensare: ho avuto un figlio, non ho avuto un figlio, sono diventata madre, padre, ma stiamo parlando che quella Olivia siamo noi.
1: Sì, certo.
3: Noi siamo nati così,
1: certo.
3: E non ci ricordiamo mentalmente, ma è una grande cosa quella che siamo riusciti ad essere poi, esseri umani,
1: sì.
3: Imperfettamente bellissimi. Quindi, cara Carlotta, ci hai raccontato una bellissima esperienza, da un lutto grande, da un grande dolore di una vita, ma poi una rinascita. Quindi,

0: Come si dice sempre, non tutte le cose brutte arrivano per fare dei danni, ma perché tu dovevi trovare una tua strada. Quindi tu adesso sei una persona che hai riscoperto una fede, che avevi sicuramente, l'hai riscoperta, e quindi puoi solamente essere una luce per tutte le altre persone, perché credere è una cosa, illuminare gli altri è un'altra cosa. Tu che cosa pensi adesso di fare nella tua vita? Come sono le tue giornate quando incontri le persone?
1: Allora, dalla morte di mio marito mi sono ritirata un po' da essere in mezzo alla gente perché non mi sentivo più, perché io non ho ancora elaborato bene il lutto. Però vi do un'altra testimonianza di questa cosa qua. Mio marito è morto di giovedì. Il sabato io di solito tutte le sere vado a tutti i sabati notte vado a fare adorazione. E io non riuscivo più a dormire nel letto perché mi sembrava sempre di vederlo là, eccetera, eccetera. Che dopo, tra l'altro, fra virgolette, parlando con delle mie amiche vedove, loro sono tornate in camera e a dormire nel letto dopo 8-9 mesi o anche un anno, perché non ce la facevano. E io dormivo in cucina, sulla poltrona. E ho detto, non posso mica dormire sempre qua. E allora cosa ho fatto? Al sabato notte sono andata a fare lo stesso adorazione e ho chiesto a due mie amiche che erano lì, due, diciamo, sorelle così in fede, se potevamo lodare il Signore, ringraziarlo e cantare la canzone dello Spirito Santo. Insomma, ho guidato io perché loro non sapevano, avendo fatto anche rinnovamento carismatico, qualcosina, insomma, sapevo. E ho fatto questa cosa. Voi non avete idea la pace che io ho, perché mi dicevo, ma come mai sono così tranquilla dopo quello che mi è successo? Io mi domandavo queste cose, perché mi sembrava impossibile, di solito ti disperi, piangi, urli, niente. Io ero tranquilla, avevo il cuore, la pace proprio nel cuore. E questo mi ha fatto capire il Signore quanto vicino mi è. E dopo ho scoperto, poco dopo però, ma poco dopo leggendo altre cose, perché se sono queste cose mi informo sempre, che fare adorazione eucaristica, il Signore salva te e tutta la tua famiglia. Per cui ho capito perché Paolo si è ripreso con le sue gambe, perché non è stata opera della medicina. Il Signore gli ha donato gli ultimi 2 anni, diciamo, gli ha donato una grazia, ma non era merito mio, è merito del Signore, perché facendo queste cose qua, l'adorazione, noi non sappiamo quante cose belle il Signore ci dona a noi e alla nostra famiglia. Per cui la pace che io ho ancora, perché io ho ancora quella pace, però mi dico, ma adesso io, come l'ho detto al dottor Rossaro qua, che è presente, io non capisco il senso adesso della mia vita, perché io ho fatto da ponte su tante cose, potrei raccontare tanti aneddoti, però ho detto, io adesso ho finito di dare perché non mi interessa più andare in giro, non mi
2: Allora,
1: interessa più niente.
2: facciamo una cosa del genere.
1: No.
2: No, guarda, fai una cosa di questa natura qua. Siccome la risposta non te la do io, ma te la dà la vita, abbiamo 1 minuto e 40, 1 minuto e 30. Tu hai una possibilità, che qualcuno ti possa, contattare, parlare con te, avere un incontro? Ti interesserebbe questo? Punto di domanda?
1: Ma cosa gli direi?
2: Ah, ciao. Nulla di più, cioè il problema, non dobbiamo mai porci il problema di cosa serviamo, da cosa serve. Il nostro incontro era legato, d'accordo, c'era un argomento, c'era il discorso di una patologia, benissimo, fatalità, io faccio il medico, per puro caso, potrei essere padre Mario, no?
1: Mi deve
2: Visto la
1: anche
2: base.
1: curare, dottore.
2: Ah, Gesù Giuseppe, no, io, sai, non curo, io li prendo per mano, poi se tu ti curi, il Padre Eterno cura, ma Rossaro no. Rossaro non ha la pretesa di curare.
1: No, ma sai cosa mi ha colpito di te quando mi hai fatto la radiografia?
2: Vai.
1: Mi ha colpito che mi hai detto: tu non hai bisogno di medicine, hai bisogno di buttare fuori quello che hai dentro, perché io non sono una che parla. È strano che io sia qui a parlare di queste cose.
0: Non è strano, non è strano.
1: Non le ho mai dette.
2: Vuol dire che hai fatto la prima seduta della tua nuova guarigione
1: psicologica.
0: E poi hai detto una cosa importante, Paolo, scusa se ti interrompo. Ha detto una parola che ha detto che cos'è lei in questo momento nella sua vita. Non so chi sono io, che cos'è della mia vita. Lei è un ponte.
2: Perfetto. Noi ti ringraziamo, quando vorrai tornare a questi microfoni, noi ti vorremo qui con noi. Grazie, grazie Carlotta, un abbraccio da parte mia, da parte di tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie a
2: ma
1: voi.
2: Ma ti aspettiamo.
1: Ancora?
2: Assolutamente sì.

bellissima la voce di Lara Fabian, perché cantando questo adagio meraviglioso, viva la vita. Ma prima di introdurre la nostra ospite, seconda ospite oggi, cerchiamo di rispondere a due creature meravigliose. La prima, Adamo mi dice semplicemente: caro mio, tu sei ancora giovane, la vita è sofferenza, io che ho 80 anni, quindi dico meglio stare di là che di qua, tutt'altro che viva la vita. Adamo, domani mattina, se il Padre Eterno mi fa raggiungere, sulla mia carta d'identità scatterà il numero 75. Tu ti capisci, no? Che non sono tanto lontano da te, ma nessuno mi convincerà il contrario di dire la vita, anche se veramente è difficile aprire gli occhi tutti i giorni e dire viva la vita. Perché siamo le tentazioni e le fatiche e gli

0: Guarda, è terribile, terribile quello che ogni volta noi diversamente giovani dobbiamo affrontare, ma che gli altri affrontano perché spinti chissà da quale altra situazione. Ma guarda, mi prendo la briga, Adamo, di portarti alcuni punti, alcune riflessioni che sono valide per la nostra età, appunto per dare un senso alla nostra esistenza. È possibile, tutto c'è da imparare, anche a 80 anni, anche come si fa a imparare a vivere la vita e a goderne la vita. Benissimo. Allora, poi rispondo a questo, dice. Ciao Paolo, tutti, ti posso chiedere che preghiera, che preghiera parlava di dire ogni giorno? Non ho sentito bene. Se n'è andata via, è scappata via e lei parlava di una preghiera allo Spirito Santo, ma non ce l'ha raccontata, non ce l'ha detta tutta, ma credo che la possiamo rintracciare e ve la porterò. Iniziava con Vieni Spirito Santo, penso che sia Vieni Spirito di Dio, penso che sia. Vabbè. Viva la vita, ok? Andiamo a vedere. Allora, una trasmissione con Alessandro sulla vecchiaia. No, va bene, vedremo come fare. Allora, via, andiamo via ancora. Dottor Paolo Rosso, così pure splendesse. La testimonianza a favore del rispetto assoluto del diritto alla vita fin dal concepimento attira benedizione e benignità dal cielo per voi e per tutti coloro che la accoglieranno benevolmente. Sono d'accordo, sono d'accordo con te, Patrizia da Treviso. Sono la testimonianza a favore del rispetto assoluto del diritto alla vita. Sono d'accordo con te, viva la vita. E allora, siccome parliamo di quelle cose belle della vita, di come poterla vivere in maniera serena e tranquilla, chi abbiamo dall'altra parte oggi? Chi, come si chiama questa nostra voce meravigliosa? Chi sei, bellissima?
1: Ciao Paolo, sono Cristina
0: Ciao
1: Patrizia.
0: Cristina, buona
1: Posso
0: giornata.
1: rispondere un attimo anch'io a quel signor Adamo?
0: Ma
1: Sono
0: certo che puoi
1: importante.
0: farlo, tesoro,
1: E
0: certo.
1: dirgli che a me tra 2 mesi scarsi, io ne finisco 82 di anni e
0: Ecco.
1: ogni mattina ringrazio la vita che mi sta insegnando qualche cosa e lo dico veramente, viva la vita, sia la mattina che al mezzogiorno, che al pomeriggio, alla sera e alla notte quando mi sveglio dico ancora viva la vita. E credo che se ce l'hai dentro, la vita è veramente viva.
0: È vero, è verissimo, è verissimo,
1: Ok?
0: è
1: Quindi, e
0: verissimo.
1: siccome ce l'abbiamo tutti quanti dentro, perché denigrarla? Perché oggi è un giorno che è cupo, oggi è pieno di dolore. Che cosa ci sta insegnando quel dolore?
0: Brava.
1: Questa è l'esperienza che ci proponiamo noi, non ci viene posta da fuori, noi ce la proponiamo per fare qualche cosa. Ok, basta, mi
0: Okay.
1: fermo qui
0: No,
1: perché
0: no, no, no, no,
1: altrimenti
0: no, vai pure avanti perché guarda che prima
1: mi lago un po'.
0: parlavo, Cristina, all'inizio della nostra trasmissione, non mi ricordo per quale motivo, ho raccontato e ho detto che anche quando noi ci ammaliamo di qualcosa, la prima cosa è chiederci perché ci siamo malati, perché è qualcosa che in qualche maniera, in qualche modo noi centriamo sempre. È inutile pensare, è pur vero che.
1: Sempre bisogna pensare perché noi abbiamo creato, non viene da fuori ed è un'esperienza nostra, ed è qualcosa che noi ci proponiamo per imparare qualche cosa, per risolvere qualche cosa, per non portarci dietro qualche cosa, fare la somma su quello che abbiamo vissuto per vedere che cosa ne viene fuori, però sono tutte esperienze, è un gioco meraviglioso. Che cos'è un gioco? Lo sai che cos'è un gioco? La definizione di gioco è un insieme di dati, va bene, per risolvere un problema, va bene, nel quale però conosciamo i dati e in fondo conosceremo anche la soluzione, perché se ci mettiamo di buzzo buono la troviamo. Quindi,
0: Bene.
1: se noi l'abbiamo così, viviamo bene. A parte questo, insomma, che non mi sembra che sia il tema della giornata, però volevo rispondere un attimino a quel signor Adamo che
0: Ma
1: ha solo
0: no, guarda.
1: 80 anni. Wow!
0: Appunto, ma guarda, proprio ieri mi sono perso a leggere, c'era un signore che chiacchierava moltissimo e diceva il perché a 80 anni la vita può assumere un qualcosa di diverso, no? E perché a 80 anni tu capisci cose che non capivi a 70, 60, 50 e come si può dare un senso alla nostra esistenza. E veramente mi ha aiutato a dire ma che meraviglia. Ma che bello, cioè c'è qualcuno che ancora sa che la vita non è quanto lunga sia, ma è come abbiamo imparato a viverla che è importante.
1: Sì, e l'altro è come affrontiamo ogni giorno, ogni momento, ogni istante.
0: Esattamente.
1: E, sono pesanti, chiediamoci perché li abbiamo resi pesanti. Uh-huh. E nel momento in cui diciamo io l'ho appesantito perché esattamente come quello che ha voluto andare a scalare l'Everest ha appesantito i suoi passi per raggiungere una cima, io l'ho appesantito per raggiungere qualche cosa. Non lo so, però cavoli, viviamolo, perché comunque me lo sono proposto. Vabbè, basta questo qua.
0: Okay? Sì, ok.
1: Una volta basta, su serio.
0: Benissimo.
1: Allora Paolo,
0: dimmi.
1: Di che cosa parliamo oggi?
0: Ah, guarda, io so che tu hai, nella tua grandissima esperienza, c'è sempre qualcosa che ti sta a cuore comunicare agli altri. Ecco, oggi di cosa vorresti comunicare? Nella tua visione ormai è matura, diciamo così, ok? Matura, perché pensa alla fortuna, sei più matura di me, per questo io mi rivolgo a te, ok? Tu hai, vedi sempre, intravedi sempre qualcosa che può essere utile parlarne per aiutare gli altri. Oggi cosa hai messo nel tuo mirino?
1: Mi stanno arrivando notizie, chiamiamole così,
0: certo,
1: di una specie di, quasi non dico dilagare, ma una diffusione un po' troppo ampia. Cioè, negli anni ne ho viste tante di cose che succedono, ma adesso improvvisamente che aumentano persone che hanno vari tipi di herpes e addirittura la mononucleosi.
0: Sì.
1: E quindi mi sono chiesta che cosa c'è in comune, a parte veramente che non lo prendo in considerazione, io non prendo in considerazione i vaccini, però indubbiamente hanno fatto qualche cosa al corpo di molte persone che fanno fatica a superare. C'è una definizione che io ho cercato tanto tempo fa ed è la definizione di stress. Stress è una parola che stiamo usando in maniera spesso e volentieri inadeguata. Ma quando senti le persone che si incontrano si dicono ciao, come stai? E l'altro gli dice sì, sto bene, però sai, a parte lo stress, ma non so neanche di che cosa sta parlando. La parola stress nel vocabolario italiano viene definita come sforzo o tensione, ossia qualsiasi condizione fisica, chimica o addirittura psichica che esercita uno stimolo sia ottimo che dannoso e che provoca reazione e tensione oppure logorio nervoso. Quindi potremmo definirlo come una forzatura o una tensione portata all'estremo o addirittura un rimugino continuo. E noi uomini come reagiamo allo stress, quindi a questa forzatura estrema e rimugina? Reagiamo in tre fasi. La prima è l'allarme. Il nostro corpo mobilita tutto ciò che ha disponibile. La seconda fase è la resistenza. Noi diamo fondo a tutto quello che abbiamo di disponibile. L'ultima fase è l'esaurimento ed è la malattia che può diventare grave. La persona che dice che è sotto stress vive in continuazione in fase di resistenza e gradatamente darà fondo nel giro di pochissimi minuti addirittura a tutto quello che ha a disposizione. Tutto vuol dire che dopo non avrebbe neanche più la forza di stare in piedi. E uno che cosa fa? Va a prendersi un caffè? Così prende un altro calcio dove sta bene? E in quel modo lì il nostro corpo produce adrenalina. L'adrenalina è un ormone che ad un certo momento ci stimolerà il corpo a dar fondo ancora di più a tutto quanto quello che abbiamo a disposizione. Non entro in altri particolari perché sarebbe un po' troppo lungo andarsi a fine. Però c'è stato uno studio fatto in università americane, dove ad un certo momento hanno trovato che c'erano moltissimi allievi, specialmente del primo e del secondo anno, che avevano la mononucleosi, che veniva chiamata la malattia del bacio. E spesso e volentieri non c'erano ragazze a disposizione, anche perché erano sottoposte a dei tour di studio, di corsa, di fatti, eccetera, pesantissimi. Lo sport era la cosa principale, e quindi allenamento, fatto, eccetera. Il cibo, mettiamoci un velo pietoso, perché già il cibo lì, allenamento, fatto, eccetera. Il cibo, mettiamoci un velo pietoso, perché già il cibo americano è quello che è, figuriamoci com'era in questi college. E lo studio doveva essere, diciamo, se non avevi un certo target, perdevi tutto quanto quello che avevi, quindi c'era una cosa piuttosto diciamo forzata, una forzatura continua, ok? E dopodiché c'era un riposo relativo, una compagnia sempre presente, quindi mai solitudine, mai tempo per pensare, e indubbiamente poco tempo per tante altre cose. E hanno trovato che questo stress, quindi questa forzatura, questo esaurimento psicofisico eccetera portato all'estremo, era la causa reale della mononucleosi che stava diciamo dilagando tra questi ragazzi. Hanno cominciato a dimmi?
0: Allora la tua interpretazione, la tua visione e quello che hai trovato non è lontana dal concetto della classica teoria che è un'infezione virale causata dal virus, ok, Epstein-Barr, ok, ma che colpisce adolescenti di solito e giovani adulti. Noi diversamente giovani probabilmente siamo protetti da questa storia, o perché magari l'abbiamo già avuta e non ce ne siamo neanche accorti, no? Perché le patologie, cioè la patologia si sviluppa in tantissimi modi. Se vuoi possiamo anche...
1: Allora, questo Vai. Virus che si attiva, anche il virus dell'herpes per esempio, no? Che si attiva è un modo di risolvere una questione di relazione. Perché in tutti questi, anche sull'Epstein-Barr è in fondo un conflitto di relazione con l'ambiente, con i compagni, con lo studio, con i professori, con un sacco di cose. Nell'herpes è la relazione lo stesso, anche qui, anche per i ragazzi e i giovani, ma anche per le persone adulte, con l'ufficio, con i compagni di lavoro, con un vigile che incontri per strada, con un cassonetto sporco, con, cioè, le cose più assurde che ti possono venire in mente. Nell'herpes noi abbiamo, io dico sempre che è la risoluzione di questo conflitto, perché nel momento in cui si attiva l'herpes, secondo Ame, siamo in risoluzione di questo conflitto, quindi noi spareremo con un lanciafiamme contro qualcosa o qualcuno, ma siccome siamo molto buoni spariamo contro di noi, ed ecco il fuoco di Sant'Antonio di cui parliamo, no? Eccoci. E l'altro potrebbe essere la stessa identica cosa, capisci, che si gonfiano le ghiandole perché stanno portando via un qualche cosa, oppure perché per farci vedere qualche cosa. Non ci so dire quale sia la risoluzione della mononucleosi, ancora non mi è venuto un pensiero così come il lanciafiamme. Ma in tutti questi casi qui di base c'è un qualche cosa,
0: sì.
1: L'impossibilità di far fronte a questa tensione, spesso e volentieri per alimentazione insufficiente. Cibo spazzatura è un qualche cosa. È un qualche cosa che è diffuso. Se uno va nelle scuole trova panini, merendine di questo, l'altro, quell'altro. Sono rari i ragazzi che a casa poi mangiano correttamente, perché quando escono tra di loro e sono già diventati abbastanza grandi, 16, 17 anni o altro, se non vanno in paninoteca, se non si bevono la Coca-Cola con dentro l'aggiunta di qualche cosa, ai cavoli, non sono alla moda e quindi non possono far parte dell'ambiente. Hai capito? Quindi c'è anche da mettersi in mezzo questo, l'alimentazione. Poca acqua da bere, perché si beve sempre qualche cos'altro e mai l'acqua, e lo sforzo continuo, lo sforzo di trovare un posto, di sentirsi più grandi. Quello che sto sentendo un pochettino, sia sull'herpes e sulla mononucleosi, è il calo dell'età, no? Nel senso, bambini di 9-10 anni che ce l'hanno, ragazzi di 10-11 anni, non sono ragazzi che vanno all'università o che sono in college. Quindi vuol dire che questo sforzo è

0: dura da parecchio tempo. E mi sono chiesta come mai. I bambini vanno all'asilo molto presto, la chiamano scuola materna, ma è diventata una scuola dell'obbligo quasi. E dopodiché hanno la scuola elementare, poi hanno la scuola media, dove hanno delle ore piuttosto importanti, che aumentano sempre di più, che sono, secondo me, mi sono fatta quest'idea, rispetto a quando andavo a scuola io.
1: Sì.
0: Si imparava a far di conto molto bene, si imparava a scrivere in un italiano corretto, si imparava l'ortografia e la calligrafia, si imparavano le regole grammaticali, si imparavano queste cose che dovevano essere di base. Adesso, cavoli, imparano di tutto, hai capito? Però sono dispersive. Ho provato a chiedere a qualche ragazzo, non sa dove si trova Catanzaro in Italia.
1: Allora ti spiego, tu hai detto una cosa molto bella, molto interessante, che era cosa ti insegnavano? Ci insegnavano quello che era la base per poter dialogare col mondo esterno attorno a te, ok? Ma la cosa più bella era che dentro c'era vita. Io mi ricordo che mi facevo il traforo, facevamo altri lavoretti, andavamo nell'orto, si andava in passeggiata, c'era una vitalità all'interno della scuola che oggi si è persa. Posso testimoniare mia figlia che faceva il liceo, ok? Dopo la terza volta che è svenuta in classe, mi ha detto: papà, mi rincresce, ma io qua. E non andava male, aveva la sua media dell'8, tranquillissimamente, no? Ma disse: io qua dentro non posso fare 5 anni così. E ha cambiato, oggi sta finendo il quarto anno dell'istituto agrario, dove sta vivendo la grande, sta vivendo un rapporto molto libero con la fisicità, con la manualità, con la preparazione, con tutto, pur avendo nella sua visione qualcosa che sarà diversamente. Se tutto va bene, lei vorrebbe fare probabilmente il veterinario per seguire le sue bestie, lei vive per i suoi animali, quindi c'è questo passaggio da fare, no? Ok.
0: Glielo auguro di cuore. E tu vedi qual è la differenza? Tua figlia ha in mano qualche cosa che può toccare, vedere, concretizzare, eccetera. Il resto è tutto teorico. Hai capito? È tutto teorico, scritto su un libro, scritto su un coso, guardato su un computer, creato su un computer, su una cosa, eccetera. Ed è lì. E servirà solo ed esclusivamente per un telefono, per un computer, per una cosa, per comunicare in questo modo qua. E la comunicazione sta diventando veramente qualche cosa che i ragazzi sembra quasi che non conoscano più. Difatti, se si trovano a comunicare con uno come te o come me, sono imbarazzati. E dicono che perché noi non capiamo il loro linguaggio.
1: Sì, ehi bro, aiutami, sì, è verissimo.
0: È vero che non lo sappiamo, capisci?
1: Ma all'interno di uno stesso gruppo.
0: Io mi chiedo, ma è utile che noi lo capiamo quel linguaggio? Quanto è limitativo questo linguaggio?
1: Allora,
0: ok.
1: Allora, è diseducativo o educativo non lo so, so soltanto che appartiene, purtroppo, io lo sai che ho 4 figli, no? Partiamo da 49 e scendiamo giù a 36, a 22, a 18 e via dicendo, e io ho tutte, sono delle, come si chiamano, delle... Oh signore, delle età completamente diverse, no? Sono veramente cambiate fortemente, generazioni diverse, oserei dire. Eppure essendo
0: in così poco tempo.
1: Esatto.
0: Io ti ho detto, ho una figlia che ne ha 59, uno 58 tra poco, l'altro ne compie 52 dopodomani, e un nipote di 30 e uno di 22 e una di 10 scarsi, anche lei tra poco compierà 10 anni. È quella di 10 anni che sto vedendo che è ancora più dispersiva degli altri, quello che va a studiare, quello che va a fare nella scuola. È impegnatissima, è bravissima, si impegna in una maniera incredibile, però quando le fai una domanda su che cosa sta facendo con la scuola, lo sguardo se ne va.
1: Purtroppo sì.
0: Lei no, purtroppo che... di nuovo e ride. È perché è contenta di quello che ha in fondo, capisci? Non può sapere che cos'altro ci poteva essere. Né ha senso che io glielo vada a dire, né ha nessun senso che io lo vada a dire a mio figlio e a mia nuora. Ovviamente non ha nessun senso, perché questa è la scuola che si ritrova Gloria e con la quale lei vivrà e crescerà e avrà la sua vita, e probabilmente quando avrà 82 anni dirà qualche cosa di simile a quello che sto dicendo io su altre generazioni che sono venute dopo e che hanno, perché tutto quanto si esiste,
1: mamma mia,
0: sarà così, no? L'importante è che tutto quanto questo non diventi quel famoso stress dell'esaurimento che ci porta a dar fondo a tutte le nostre difese fino a causare un herpes, che spesso è un herpes labiale, un herpes zoster, anche se leggero, eccetera, ma herpes vaginali terribili, per esempio,
1: sì,
0: o herpes devastanti anche, anche nell'organismo, piuttosto forti, oppure, come ti dico, un herpes è un mononucleosi che si ripresenta di anno in anno e che diventa una stanchezza incredibile. Ho conosciuto un signore che la sua mononucleosi è diventata, come viene chiamato, il citomegalovirus, che mi sembra che sia,
1: uh-huh,
0: è quello,
1: sì,
0: della stanchezza cronica,
1: sì,
0: dove,
1: certo,
0: lui non riusciva a stare assolutamente in piedi, non ce la faceva a fare assolutamente niente, e dove lui mi ha detto, perché io allora non avevo nessuna conoscenza in merito, e mi ha detto che era venuto fuori da quella situazione grazie a 60 capsule di spirulina al giorno.
1: Che cos'è la spirulina?
0: La spirulina è una microalga di lago, quindi di acqua dolce, ed è completa nell'alimentazione in ogni sua parte, escluso lo iodio. Contiene lo
1: stesso, perché è di acqua dolce, quindi non ha iodio, sì.
0: Esatto, è lo stesso iodio che può avere un filo d'erba o,
1: certo,
0: una foglia di datura, ecco, sì. Quindi, però la clorofilla che contiene tutte le proteine, i vitamine, aminoacidi, i minerali soprattutto, eccetera, sono in equilibrio esattamente come dovrebbero essere nel nostro organismo. E ad un certo momento, esagerando in una maniera stratosferica, perché io non so, tanto valeva che lui vivesse dentro quello stagno e se lo mangiasse come le paperelle, quella spirulina, va bene, esagerando in maniera così forte, ti dico, lui mi ha detto che ne prendeva 60, e quando ha cominciato a camminare ha cominciato a ridurla, però non è mai riuscito a scendere sotto i 30-25 capsule al giorno, cioè vuol dire grammi notevoli, perché 500 mg per ogni capsula, quindi 30 capsule sono 15 grammi, 60 capsule sono 30 grammi. Andiamo a vedere, è pochissimo in un cibo. Se noi mettiamo 30 grammi, è pochissimo veramente.
1: Certo.
0: A volte ci mettiamo neanche il burro, che è di più di 30 grammi, addirittura un cucchiaio d'olio può essere quasi di più.
1: Certo.
0: 30 grammi di riso ci fanno ridere, quasi, ci sembra incredibile che possiamo mangiare 30 grammi di riso. Per trovare un alimento che in così poco concentra così tanto, evidentemente non è riuscito a farlo, però lui era diventato chiaramente dipendente da questa cosa, cioè non era la cosiddetta cura della malattia, era una ragione di vita. Per questo io mi sono chiesta quanto di quel cibo manca ai ragazzi che hanno la mononucleosi o a chi ha l'herpes.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. D'altronde qualcuno ci ha detto tanto tempo fa: noi siamo ciò che mangiamo, vero? Ma ce lo siamo dimenticati tutti, soprattutto la classe medica, soprattutto in certi ambienti, in ospedale dove arriva la gente defedata, dove la gente che avrebbe bisogno di essere protetta soprattutto sull'alimentazione. C'è soltanto un'attenzione su alcune patologie, metti il caso il diabete, ma non tutte, ma non sempre, capisci? Ma per il resto è un dramma.
0: È un dramma anche perché non è che ci sia una grande offerta di buon cibo, eh?
1: No.
0: Uno va in giro per i negozi, per le cose, tutto cibo che può restare lì per anni e che quindi è cibo morto oppure moribondo, insomma. Non so che sia tanto da divertirsi dietro, insomma, no? E poi mancano determinate sostanze in maniera notevole. Cioè, se noi prendiamo una foglia di un albero verde, no?
1: Sì.
0: E la stacchiamo, nel giro di breve tempo questa foglia diventa marrone, si accartoccia, diventa marrone, perde il verde, perde la clorofilla, qualche volta diventa gialla. Contiene di sicuro beta carotene, qualsiasi foglia contiene beta carotene, che è quello di cui si nutrono, sì, tanti scimpanzé, tante scimmie, tante cose, eccetera, che nel nostro organismo deve venire scomposta in vitamina A e così diventa una vitamina A idrosolubile. E le foglie, però, nel momento in cui noi le trattiamo, portiamo al supermercato dove sono sottoposte alla luce artificiale, non più quella del sole, eccetera, perdono il beta carotene.
1: Uh-huh.
0: E i bambini crescono spesso volentieri senza beta carotene o con pochissimo beta carotene. E quindi impossibilitati a sintetizzarsi la vitamina A. La vitamina A, il termine A sta per accrescimento, è la vitamina più importante per un bambino per l'accrescimento. La sintesi proteica data dalla vitamina A è quella che permette di avere gli aminoacidi che sono i mattoni della vita. Quindi senza queste sostanze sono bambini che sono deperiti in partenza, ma non perché non mangiano frutta e verdura, perché mangiano quella sbagliata.
1: Allora,
0: e sono pochi quelli che possono mangiare quella di un buon orto, di un buon coso appena raccolta, che non è stata sotto la luce artificiale, che non è stata portata dalla Sicilia fino a qua, oppure e chissà da dove, chissà da come, o comunque elaborata.
1: E questa qui
0: è solo una vitamina.
1: Quindi parliamo di tutto il resto poi.
0: Noi nel nostro corpo abbiamo quantomeno una quarantina di vitamine, 72 minerali, un numero diciamo abbastanza limitato di aminoacidi, cioè una ventina di aminoacidi, che però componendosi si possono andare a comporre all'infinito fino ad essere i mattoni della vita. Però senza i minerali e senza le vitamine non possiamo utilizzare né le proteine né gli aminoacidi, quindi sono tutti collegati, per questo siamo interi in una certa maniera. Quindi quando ai bambini viene dato il latte artificiale, che Dio ce ne scampi, oppure le farine latte, oppure non ti so dire che cos'altro, perché ho perso i conti da un bel po' di tempo, insomma, no? Sono pochi i bambini che autonomamente vanno a cercare volentieri la frutta e la verdura crudi. Spesso volentieri i genitori devono insistere moltissimo per dargli, che so io, una carota. E da dove arriva che è carota? E come cavolo è fatta? Basta una carota? Hai capito? Cioè, se si va a leggere sui libri, e ti parlo di libri scritti il secolo scorso, va bene, dove Adele Davis scriveva quella che era la dieta ideale dei bambini, dove lei parlava almeno di una decina di carote al giorno.
1: Una decina?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: E capisco quanto distante,
1: certo,
0: siamo da, quanto lontano siamo da quello che può offrire un asilo. E Adele Davis è stata in America una delle maggiori nutrizioniste conosciute, sulla quale non sono d'accordo soltanto sull'uso che faceva del latte e del burro, naturalmente, ma in quel periodo non c'era alternativa e quindi non aveva ancora preso in considerazione che svezzamento significa togliersi dal latte, e non aveva capito che è un qualche cosa che non è adatto all'uomo, e ai bambini tuttora viene dato quantomeno lo yogurt. Mio figlio si mangia lo yogurtino, io sto termine qui, guarda, io non lo so che cosa farei per la mamma che
1: ma sai, bisognerebbe fare, una volta c'erano i ripetenti, ti ricordi, no? I ripetenti si chiamavano, coloro che ripetevano l'anno, coloro che facevano dopo scuola, c'era il dopo scuola, c'era, insomma, c'era un aiuto per chi non ci arrivava. Adesso bisognerebbe, credo, ricominciare da capo veramente con tantissime.
0: Però sai, la televisione ci dice che devi mangiare lo yogurt.
1: Sì.
0: L'altra cosa ti dice che devi mangiare questa cosa qui, che devi mangiare quella cosa, e ti senti e dici, sai, mi sono mangiato lo yogurt, e le persone dice io mangio lo yogurt tutte le mattine, ma mi sento veramente molto bene.
1: Allora, facciamo così, cerchiamo di dargli un aiuto noi nel tempo che ci rimane qui a chiacchierare, ok?
0: Esatto.
1: Per i bambini, ad esempio, no? Partiamo dai più piccini. Quali sono gli alimenti che, iniziato lo svezzamento, sono importantissimi?
0: E che cosa vuol dire svezzamento?
1: Da quando
0: si toglie dal latte e della mamma.
1: Esatto.
0: Secondo un nutrizionista italiano, di cui non ricordo bene il nome, bisognerebbe cominciare proprio con la frutta e la verdura. Bisognerebbe proprio cominciare con la frutta di stagione, qualsiasi essa sia, e con la verdura di stagione, chiaramente, e non quella forciata. E diciamo che i cereali dovrebbero essere tra le ultime cose che vengono inserite, perché i cereali sono zuccheri, e quindi mentre gli zuccheri della frutta sono zuccheri complessi che richiedono un'elaborazione diversa, che andranno a nutrire della flora batterica, chiamiamola tra virgolette amica e non quella che deve darsi da fare soltanto per occupare uno spazio, non sarà mai degli zuccheri che aiutano a crescere dei funghi o la candida. Poi gradatamente, quando sarà il momento di inserire i chicchi interi, quindi ecco il miglio, per esempio, se proprio deve essere il miglio, l'uovo dovrebbe essere la prima proteina, e l'uovo è la proteina viva, e chiaramente sempre di galline controllate, eccetera. L'uovo è la proteina
1: non vaccinate possibilmente, no?
0: No,
1: mamma
0: però,
1: mia,
0: sai, anche quello, anche se dopo vai a cercare il pesce, bisogna vedere come è stato pescato,
1: la stessa cosa
0: è stato abbattuto, quindi quel pesce è già stato congelato, quindi se lo prendi al mercato e trovati dal pescatore che ti porta la sardina che ha pescato nel pesce nel mare senza averla abbattuta, senza aver fatto, e anche per il pollo, per esempio, il pollo diciamo che ha fatto le stesse uova, diciamo, il figlio di quella gallina che ha fatto le uova e che è diventato pollo, eccetera, potrebbe anche essere una buona cosa, però non è che sia dietro tutti gli angoli di trovarla. Non parliamo poi della carne di manzo, vedi che cosa stanno combinando in Sardegna, perché hanno una malattia della pelle che li devono vaccinare tutti quanti, e dopodiché li devono ammazzare tutti, insomma, per cui è un qualche cosa di veramente disgustoso. Quindi le proteine animali diventano difficili, dobbiamo cominciare a rivolgersi a quelle vegetali. E quelle vegetali ci sono un po' di legumi, un po' alla volta. Le lenticchie rosse, per esempio, le lenticchie è una buona proteina per i bambini. Le lenticchie decorticate sono un'ottima proteina, e specialmente, chiaramente parlo tutto quanto di biologico, in modo che sia più controllato possibile. Gradatamente si comincerà a cambiare e ad adeguare anche i legumi a quello che è il gruppo sanguigno del bambino, così lo digerirà più facilmente, e in questo modo qua. E soprattutto c'è una cosa importante: io credo che i bambini dovrebbero mangiare quando hanno fame. E spesso quando il bambino, penso di chi questa cosa me la diceva ancora il professor Preto, quando gli ho portato il mio figlio a Carlotta, dicendo che non mangiava, che non aveva mai fame, per forza, dice, la stai imbottendo di un sacco di altre cose e lei non sente mai che ha fame, le stai togliendo il gusto della fame. Mi sono sentita veramente una madre indegna in quell'occasione. Ho detto, ma come? Sto togliendo il gusto della fame a mia figlia, ma che cosa sto facendo? E quindi capisci, anche i bambini dovrebbero mangiare quando hanno fame.
1: Certo.
0: Non quando hanno voglia. Sono due cose diverse.
1: E visto che hai parlato, che hai parlato adesso anche della mamma, quindi degli adulti, cosa di rimando, no? Questo bambino è diventato adulto, si comporta da mamma. Un adulto, gli adulti, quali sono i cibi di cui non dovrebbero mai farsene mancare?
0: Restano appunto tutti i vegetali.
1: Perfetto.
0: Tutti i vegetali sono diciamo gli alimenti alcalinizzanti, tra l'altro, e quindi con poca acidificazione nell'organismo, e che sono quelli più adatti alla vita. Non a caso ci sono gli elefanti che vivono soltanto di fogli. Lo sai che cosa ho scoperto? Ho scoperto una cosa incredibile, però questa qui la capiamo forse io e te, la diremo in un'altra cosa. Ho scoperto che gli elefanti, quando la savana è completamente arida,
1: sì,
0: e non ci sono più foglie negli alberi, non ci sono foglie per terra, non c'è foglie per niente o altro, staccano la corteccia degli alberi e mangiano la corteccia.
1: Eh sì, pensa
0: e
1: che...
0: E lo sai perché?
1: No.
0: Nella corteccia degli alberi, va bene, andranno a cercare la melanina.
1: Ah, Gesù, hai ragione. Maria Vergine.
0: La melanina è nel tronco degli alberi e quindi loro si nutrono di un qualche cosa che è di un nutrimento enorme. E capisci? Prima lo traggono dalle foglie, perché anche da quella lì traggono una melanina, ma alla fine dalla corteccia, dal tronco degli alberi, tirano fuori questa cosa. Va bene, ma questo qui, casomai, prima o poi la spieghiamo.
1: Ma lo sai che anche i nostri asinelli a un certo punto si mangiano sì il verde, se vuoi io prendo taglio, abbiamo la fortuna di avere parecchia vegetazione intorno a loro, no? Allora intanto si rompe un ramo, portali un ramo e si mangiano sì il verde, ma soprattutto riducono veramente, si mangiano tutta la corteccia. E adesso ho capito perché
0: cosa fa la melanina? Te lo ricordi che cosa fa la melanina? Uh-huh. Compone e ricompone l'acqua a ciclo continuo, rilasciando ogni volta idrogeno, e l'idrogeno è la fonte di energia.
1: Eh sì, quante parole abbiamo perso sull'idrogeno, eh?
0: Quante, ne abbiamo spese tante.
1: Mamma mia!
0: E cerchiamo ancora, e non a caso viviamo di acqua. E che cosa viene a mancare ai ragazzi che vanno alle elementari, alle medie, alle superiori, eccetera? L'acqua. Non riescono a bere abbastanza perché gli insegnanti non li lasciano più andare in bagno.
1: Sì. Guarda,
0: e quindi gli manca l'acqua.
1: Sì, è vero.
0: Sono cose. Tutto quanto questo, ho cominciato parlando dello stress, capisci? Tutti gli alimenti, tutte le cose che possono causare stress nell'organismo di una persona, fisico, emotivo, nervoso, psicologico, eccetera, e dopo di che tornano in classe sono sottoposti, hai studiato, non hai studiato, cavoli, se mi interroga che cosa faccio, il tema, il compito che ho consegnato chissà come sarà andato, cioè questo qui. Ma la stessa cosa in chi va in ufficio, vediamo di che luna arriverà il capo ufficio, che cosa succede, porca miseria, guarda che montagna di lavoro che mi arriva, oppure il negoziante che dice cavolo, questa merce qui l'ho ordinata sbagliata, ne ho troppa, oppure è andato rovinato tutto quanto, cioè sto pensando, penso di quanti sono i motivi di stress. Come fa il nostro corpo a reagire allo stress? Ho detto allarme, resistenza e esaurimento, ma prima di arrivare a questo noi possiamo fare del carico con una qualche cosa. Nel momento in cui sappiamo che siamo andati sotto stress e che siamo in resistenza, possiamo fare un carico nell'organismo in modo da permettergli di recuperare e portare avanti senza finire in esaurimento, e poi con il riposo si può tornare nella fase preallarme, no? perché è sempre il riposo quello che risolve la questione.
1: Accidenti.
0: È il riposo fisico e psichico, esatto, sempre quello è. Ok, che cosa si può fare lì? E lì c'entra l'alimentazione, gli integratori dell'alimentazione, o meglio tutto quello che può essere mancato nella nutrizione e che può che il nostro corpo può utilizzare per far finire più che è possibile la resistenza nel breve tempo possibile. Siccome andremo a nutrire le sue renali prima di tutto, ecco che serviranno acidi grassi, mandorle, semi oleaginosi, eccetera, servirà tutte queste cose qui, servirà chiaramente tutto quanto quello che contiene la vitamina C, perché sono ghiandole, hanno bisogno di grassi, hanno bisogno di vitamina C, hanno bisogno di vitamina B5 e di tutte le vitamine del complesso B. Per non sfociare nell'estremo, per esempio, serve una buona sintesi proteica, ed ecco la vitamina A che io preferisco a tante altre cose, perché per esempio, perché si sviluppa più facilmente l'herpes in uno stato di stress forte, in un herpes per esempio, no? L'herpes si nutre di un aminoacido, di arginina, mentre la lisina lo rende di nuovo crescente. Nella fase pre-stress, prima di arrivare all'herpes, c'è stata un'alimentazione, un insieme di cose o una sintesi proteica difficoltosa che ha causato più sintesi di arginina rispetto alla lisina.
1: Ok, allora, visto che abbiamo parlato di alimenti e non voglio trattenerti, però c'è una domanda che mi piace molto, che ti coinvolge, e dice, Rossella chiede, allora, interessante l'argomento della dottoressa, chiedo che cosa mi dici del latte d'asina, non ho bambini da svezzare, grazie.
0: Il latte d'asina è eccezionale per l'asinello.
1: Ma che vigliacca che sei, è vero, verissimo. Che rispostaccia, anche perché, ragazzi miei, aggiungo soltanto questo, visto che noi abbiamo la città degli asini, viviamo a contatto con queste creature, le nostre asinelle producono un litro e mezzo di latte al giorno, sufficiente per un asinello. È pur vero che la qualità del latte d'asina è simile al latte materno, ok? È simile, e che quindi in condizioni particolari a queste povere creature che non dovessero per forza alimentarsi, piuttosto che un latte vaccino, per l'amor di Dio, benissimo il latte d'asino, che poi non è nemmeno
0: così. Ma il latte di mandorle per un bambino che deve essere,
1: ecco, oppure il latte
0: è meglio.
1: Questa sì, su questo sono altrettanto d'accordo.
0: Meglio.
1: Ma queste sono
0: non c'è niente da fare, ci sono cose che non vanno d'accordo. Hai capito? Io purtroppo ho dato anch'io il latte vaccino ai miei figli e ogni giorno chiedo scusa di averlo fatto, perché non sapevo assolutamente niente allora. Ma le popolazioni che non danno assolutamente il latte animale ai bambini, neanche quando la mamma non ha il latte, sono molto più forti i figli, sono molto molto più forti, perché non hanno dovuto combattere con un qualche cosa che è simile al latte materno, ma che non è quello.
1: Che non è quello.
0: Che non è quello. C'è un qualche cosa, cioè un bambino, chissà, forse potesse attaccarsi alla mammella di un'asinella, potrebbe anche essere che va meglio che non se lo prende in bottiglia, non te lo so dire, non ho idea se siano state fatte queste prove, va bene?
1: Non lo so.
0: Però se parla dei gemelli di Roma che le stai nutrire dalla lupa e si attaccavano alle mammelle della lupa, penso che sia vero anche questo, insomma, no? Ecco, sì, ma è raro che noi altri possiamo fare una cosa di questo, non c'è niente da fare. Gli enzimi che noi abbiamo a disposizione non sono in grado di scomporre il latte animale. La caseina dei latti animali è una proteina indigeribile per l'uomo, indigeribile per il nostro pancreas, indigeribile a qualsiasi livello. Possiamo tentare di buttarla via. In alcuni casi, che cosa succede? Anche soltanto un poco di latte vaccino dato ad un bambino appena nato gli causerà il diabete infantile, perché il pancreas è andato in tilt.
1: Bene, allora guarda, siccome te, la tua esperienza e la tua saggezza è stata notata, a parte qualcuno che ti disse meravigliosa creatura la Cristina ed è firmato con una rosa meravigliosa, poi c'è l'ultima che è arrivato, ti dice buongiorno a tutti voi, mi dice riferimento della signora saggia e sapiente Cristina, punto di domanda. Grazie. Si chiama firmata Roberta Treviso. Ok, e siccome abbiamo 1:50, diamo dei riferimenti per
0: allora,
1: la Cristina.
0: Ascolta, prima di darti il riferimento del mio contatto, eventualmente, che è sempre una mail, no?
1: Sì.
0: Volevo finire un attimo un discorso su se per caso qualcuno si trova con l'herpes o si trova con la mononucleosi.
1: Guarda Cristi, se vuoi, se hai tempo, dopo la pubblicità, dopo 5-10 minuti io ti richiamo o se vuoi finire il discorso, eh?
0: Io volentieri, perché mi sembra di lasciare in sospeso.
1: Allora facciamo così, diamo comunque riferimenti, no? Ma dopo, nella terza ora, quindi appena passata la pubblicità e un minimo di relax, riprenderò prendiamo la Cristina e la richiamerò in modo tale che nel frattempo va a fare la pipì anche lei, ok? D'accordo? Riferimento per la Cristina? Qual è?
0: Allora, il riferimento è biologicamente punto Cristina chiocciola gmail.com, sempre okay. Tutto minuscolo.
1: Chiocciola gmail.com, benissimo, chiocciola
0: magari
1: gmail.
0: Insistete un pochettino, perché io non sempre sono vicino alle macchine.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi è sempre mia figlia che mi dice: mamma, hai una mail.
1: biologicamente.cristina@gmail.com. Bene, tra 10 secondi, 15 secondi entrerà la pubblicità, noi ci salutiamo qua, ma ci risentiamo, ok? Ti richiamo in modo tale da chiudere l'argomento, ok?
0: Va bene, grazie.
1: Niente, ciao, un abbraccio, ciao.

0: Bellissimo. Rientriamo in trasmissione. Celtic Woman, donne celtiche, musica meravigliosa e viva la vita.
1: Bella.
0: D'accordo. Bene, rientriamo in trasmissione. State ascoltando naturalmente la Radio Gamma 5, 94 MHz. E dall'altra parte abbiamo una bellissima trasmissione che intitola Viva la vita. Una voce meravigliosa che sta illuminando la nostra esistenza, che si chiama Cristina. Bentornata, Cristina. Allora,
1: okay, sono qua.
0: Volevi terminare il tuo discorso? Vai.
1: Sì, non volevo lasciare
0: in sospeso
1: le persone che magari si ritrovano ad avere a che fare con un herpes o con la mononucleosi senza un'indicazione su che cosa le può aiutare. Hai capito? L'herpes risponde alla presenza di lisina. Quindi,
0: risponde alla presenza di lisina, non di Cristina, non di Cristina, ma di lisina. Okay.
1: Lisina si chiama L-lisina. La L iniziale sta per l'evogera, indica che è una lisina naturale. La lisina è un aminoacido essenziale. Uh-huh. E in presenza di lisina l'herpes rimane crescente, quindi diciamo ritorna nella sua stasi. Non ti fa più vedere che hai un conflitto di relazioni. E chiaramente bisogna anche cambiare l'alimentazione, nel senso che se l'alimentazione precedente aveva causato un aumento dell'arginina, è meglio cambiarla e ritorniamo alla solita frutta e verdura, che sarebbe l'ideale per alleggerire l'organismo, e quindi la lisina, che sarà adeguata a quanta ne serve. La stessa lisina per esempio serve ai bambini nella varicella, che è sempre una forma di herpes, e quindi rende tutto quanto più calmo, più tranquillo, più adeguato al nostro organismo, e quindi è la malattia, diciamo, in teoria.
0: La troviamo facilmente la lisina?
1: Molto facilmente, sì. Costa relativamente poco e si possono arrivare ai 2 o 3 grammi, anche ai 4 grammi, a seconda di quanti anni ha la persona e di quanto è grave la situazione. Si può arrivare anche a un pochettino di più senza nessun problema, perché comunque è un aminoacido. Chiaramente ha bisogno di essere supportato, ed ecco la vitamina C, ed ecco almeno un complesso vitaminico o la spirulina, perché comunque c'è stato un calo di energia nell'organismo, quindi spirulina adeguata. Certo, non soltanto 2 capsule di spirulina, ma almeno quei 3 grammi, 4 grammi, 5 grammi, almeno qualche cosa di questo genere, perché altrimenti è troppo poco. Va bene. Pensate a quanta ne mangia una paperella in uno stagno di spirulina. Sai quello che mangia la paperella negli stagni, no? Che trovano quelle cose fior d'acqua. Vive di quella roba lì.

0: siccome non, allora il neurologo gli aveva ordinato dei psicofarmaci, lui ne ha preso una e ha detto: io questi non li prendo, se voglio suicidarmi prendo tutta la scatola e sono a posto, perché questi ti fanno stare peggio di prima.
1: E ho detto, non li tollerava.
0: In più aveva veramente un gran mal di testa, perché vedevi che gli veniva da sbattere la testa
1: addosso. E i medici cosa dicevano di quel mal di testa?
0: Niente, ha detto che non c'era niente che si poteva fare. Allora io, che non sempre non è un caso, ho conosciuto tramite una medicina che ho visto da una mia amica, gli ho chiesto: ma dove hai preso queste medicine? Che erano le medicine di Santa Ildegarda.
1: Santa Ildegarda.
0: Sì, io conoscevo la santa per così, però non sapevo tutte le cose che lei aveva fatto, perché diciamo che questa è una santa a 360 gradi, perché oltre ad aver scritto musica, ha fatto dipinti, ha scritto su tutte le medicine che fanno bene, e tutte queste cose erano dettate dal Signore. Lei non sapeva niente. Infatti mi pare che Benedetto XVI l'ha fatta patrona d'Europa, non mi ricordo, una cosa del genere. E Benedetto XVI l'ha fatta anche santa. Ok, comunque questa cosa qua, sta amica mi dice: le ho prese a Bolzano da una dottoressa, che questa dottoressa purtroppo è morta, non so se posso dire il nome.
1: Certo.
0: Dottoressa Parager Cristiana. Esatto, che questa prima di fare di provare tutte queste tecniche di Santa Ildegarda, le ha provate su sua figlia. Lei non aveva figli, ha adottato una figlia, e lei, siccome non stava bene questa ragazza, questa bambina, perché l'ha presa piccola, ha cominciato a curarla con queste medicine, vabbè. E praticamente mi ha dato l'indirizzo di questa dottoressa, vado a casa, lo dico a Paolo, e lui immediatamente il giorno dopo chiama questa dottoressa. Questa gli dà subito un appuntamento, e praticamente dopo un po' siamo andati, e con un salasso che a onor del vero li ho sentiti solo quando leggevo libri del 1200, 1300, robe così, o anche più tardi, ecco, no,
1: le sanguisughe, ecco, nella mia gioventù,
0: esatto, io non sapevo, io le avevo letto ma non sapevo che si facessero queste cose. Gli ha fatto un salasso, e Paolo, diciamo che il suo mal di testa dal 100% gli era andato al 30%, per cui lui dopo è sempre andato, perché il salasso non lo puoi fare sempre, lo fai ogni 4-5 mesi, però faceva la coppettazione ogni mese. E diciamo che Paolo, con le sue medicine, che aveva, infatti l'ictus è avvenuto perché aveva la pressione alta, che gli avveniva soprattutto dopo, quando aveva avuto un forte stress. Infatti lui, facendo il lavoro che faceva, di stress ne aveva parecchio. E così, diciamo, è successa tutta questa cosa. Dopo lui si è curato continuamente con queste cose, e però un giorno, che secondo me lui aveva un po' di angina, ma questo è il mio pensiero, perché aveva un fortissimo dolore al petto. Io, ricordando mia zia che aveva l'angina, ho detto: secondo me questo qua ha una cosa analoga. Non ha voluto andare all'ospedale, non ha voluto andare da nessun medico, e infatti da quando gli è venuta fuori, diciamo, questo dolorino, circa un mese, una sera vado a casa, che stava malissimo perché aveva preso paura, perché mi aveva chiamato e non mi trovava. Il mattino dopo l'ho trovato morto, lui ha cercato di chiamarmi ma era già troppo tardi, e mi è morto a letto in casa, per cui è stato un bello shock.
1: E tu mi hai parlato subito dopo di qualcosa che noi esseri umani, beh, cambia la vita, e cioè della tua conversione.
0: Allora, sì. Allora, io prima di avere questa conversione, come diceva la lettera che ha letto,
1: sì,
0: Eleonora, allora anch'io cercavo qualcosa che non riuscivo a trovare, per cui ho fatto un po' di tutto. Yoga,

0: archi, biodanza, tutte quelle cose un po'. E alla fine diciamo che ho toccato queste cose, ma non mi sono mai inoltrata. Un giorno, siccome era morta mia mamma e sono rimasta malissimo, una mia amica mi fa, che anche a lei gli era appena morto il papà, io vado da una signora che parla con i morti. Io ho detto, vabbè, vengo anch'io. E sono andata da questa signora. E lì mi è successa una cosa strana. Prima di fare questi incontri ti faceva un po' correre, un po' rilassare. Io mi ricordo che sono caduta. E mi sono usciti 5 nervi dal braccio, non riuscivo neanche a muoverlo. Io ho detto, mamma mia, che roba, ho detto, cosa mi è successo? In vita mia io non sono mai caduta, cioè non mi sono mai fatta così male. Adesso devo andare all'ospedale. Fatalità, c'era una che tirava ossi là del gruppo e me l'ha sistemato urlando come una matta, però me l'ha sistemati e sono andata a casa che muovevo il braccio. E però lì ho capito, qua se mi è successo qualcosa, c'è qualcosa che non va. Insomma, avendo avuto questa esperienza, torno a casa, dopo 2 giorni mi chiama la mia amica che mi aveva portato e mi dice, guarda, quello che abbiamo fatto non va per niente bene, io vado a Medjugorje, perché ha detto, io proprio adesso queste cose qua non le faccio più, io devo andare là. Io ho detto, mamma mia, vai a Medjugorje. Io ero sempre stata contraria, ma no per la Madonna, perché io sono sempre stata mariana fin da piccola, ma perché fare 800 chilometri in corriera io proprio non lo sopportavo, per me è una roba deleteria. E allora ho detto, beh, andrò anch'io, farò questo sacrificio. E fatalità, e anzi per grazia, ho trovato il primo viaggio che andava, era a novembre, questo è successo ai primi di settembre, no scusi, era ottobre, questo è successo ai primi di settembre, della mia amica che mi ha detto, lei è andata subito, e trovo un viaggio che parte di notte. Ho detto, bellissimo di notte, perché di giorno non arrivi mai. Vabbè, partiamo di notte, era il 2001. E insomma vado lì, mi danno le stanze e tutto quanto, e lì mi succede una roba incredibile che ancora oggi, dico la verità, sono ancora basita. Allora, mi mettono in stanza con una signora che lei diceva di essere venuta lì per riposare perché a casa non dorme.
1: Beh, posto di pace, un posto di tranquillità.
0: Sì, ma aspetti.
1: Direi che l'idea
0: aspetta,
1: non era
0: aspetta, aspetta. Allora, di notte io vado a letto più tardi di lei e questa già russava, ma russava in
1: perché di solito a casa non dormiva, quindi...
0: Vabbè. Allora io cerco di prendere sonno, ma non era che anche perché la notte prima già non avevamo tanto dormito facendo il viaggio di notte, no? E allora mi cerco di addormentarmi e lì a un certo momento io mi accorgo che ero paralizzata a letto e urlavo come una matta. Oh, ma questo è successo più di qualche volta durante la notte, ma urlavo che dopo ho saputo, mi hanno sentito su tutti i piani,
1: E si è svegliata la tua amica?
0: Meno male. Si è svegliata, però poi come lei prendeva sonno ricominciava a russare. Vabbè, insomma, fino al mattino è andata avanti così. E io stavo male perché 2 notti senza dormire. La seconda notte che abbiamo dormito sempre là è successo la stessa identica cosa, adesso io la taglio in corto. E per cui allora io urlavo,
1: lei si svegliava
0: ma io ero paralizzata, non riuscivo neanche a muovermi dal letto, io ero paralizzata e non riuscivo a e urlavo perché non riuscivo a muovermi. Insomma, la notte vado in bagno, mi siedo là in bagno e piango perché 3 notti senza dormire, io ero proprio agli estremi, non ce la facevo più. E il mattino dopo, delle ragazze che avevo conosciuto lì mi fanno, senti, vai a confessarti, vai da un prete, prova a andare lì. Allora, ho detto, va bene, provo ad andare. Vado da un sacerdote. un frate che un po' gli assomigliava, sa?
1: A me?
0: Ti assomigli, sì.
1: La pace sia con te,
0: che,
1: sorella, viva
0: solo
1: la vita.
0: Solo che la barba ce l'aveva fino a qua, un po' più lunga. E gli racconto tutta la storia dell'altra che russava, io che urlavo e questo che rideva. Ma quanto ha riso!
1: Perché
0: diceva:
1: stiamo sorridendo anche noi.
0: Sì, ma ti pensi, uno che russa e l'altro che urla, deve essere stato un concerto meraviglioso. E io lì che piangevo e dicevo sì, ma piangevo. E a un certo momento mi è venuto in mente un peccato che io non avevo mai considerato peccato, ma neanche mai confessato. Una mia amica voleva abortire e io ho cercato di aiutarla, ma io non mi è venuto in mente all'istante, è stata una roba che mi ha folgorato. Sono perfino rimasta io sconvolta da quello che ho detto, perché mi è uscito dalla bocca, io non ci avevo pensato. E allora ho detto: mamma mia, qua c'è qualcosa, che su questo posto c'è qualcosa proprio che è particolare. Vabbè, questo mi ha assolto e sono andata in stanza. La notte dopo ho chiesto asilo politico in un'altra stanza, perché ho detto: non posso dormire con questa. Infatti ho dormito benissimo tutta la notte, è andato tutto bene. E da lì poi è cominciato tutto.
1: Ah, buongiorno dottor Rossaro, bellissima testimonianza, è da anni che mi sto interessando della Santa Hildegarda de Bingen, dottore della Chiesa per meriti speciali. Dovresti approfondire la sua immensa figura. Grazie, tu sei, non vedo il tuo nome, non pazienza. E visto che siamo qui, che abbiamo interrotto la nostra Carlotta, ok, c'è Giorgio che mi dice: guarisci, i comunisti non hanno rispetto per la vita, punto di domanda, i fascisti invece sì. Sai Giorgio, che una cosa che pensavo che avessi capito anche tu, che non c'è nessuna differenza tra un comunista e un fascista, sono tutti e due fascisti o tutti e due comunisti, o rossi o verdi o gialli o neri, fai quello che vuoi, ma è il non rispetto della vita, è non rispettare l'identità delle creature. O mi è venuto in mente parlare di comunisti semplicemente perché per loro è tutto dello Stato, lo Stato pensa a te, pensa ai figli, è solo per quel motivo lì, e noi stiamo scivolando in questa ideologia piuttosto perversa. Per cui a un certo punto, Giorgio, grazie del messaggio che mi hai dato, e mi hai dato l'opportunità di chiarire quello che forse anche altri non avevano capito, ok? Grazie. Vai Carlotta, vai tranquilla. Tu mi avevi raccontato anche che la tua infanzia era stata piuttosto non così tranquilla, però fermati lì un attimo, termina il discorso di Medjugorje e facci capire perché secondo te cosa c'è di speciale a Medjugorje.
0: Beh, intanto io, allora, quella volta lì che sono andata, vabbè, non ci ho pensato più di tanto a tutte queste cose, diciamo che le ho meditate tutte nei mesi successivi, perché quando sono tornata, sono tornati con la corriera per la costa, che è tutta una curva che io già mi fa male,
1: mi ricordo,
0: mi sono incavolata da morire, sono andata a fare un casino dall'autista e tutti mi dicevano: boh, stai zitta, devi stare buona. Ma che ho detto, devo stare buona, scusi, questo qua mi fa vomitare anche l'anima e io devo stare buona. Infatti dopo mi hanno ceduto il posto davanti, che ero in fondo, perché naturalmente i posti davanti sono sempre per i soliti, no? E lì insomma dopo ha rallentato un po', eccetera eccetera. Io ho detto: mai più tornerò in questo posto, mai più. Dopo 6 mesi sono ritornata e lì allora sono tornata con un sacerdote che mi ha cambiato la vita. Questo sacerdote, che io ero andata...
1: Già il frate comunque ti aveva già...
0: Beh, il frate, questo qua mi ha colpito perché... No, mi ha colpito il posto perché, scusi, dire una cosa del genere, questo peccato, perché è peccato solo aiutare o anche pensare, è un peccato. E io, ipotizziamo, sono andata anche a fare le comunioni, sono tutte sacrileghe, per cui non...
1: Padre Eterno capiva che non c'eri.
0: Quando lo fai inconsapevolmente, esatto, ma se tu lo fai... Ecco, per fortuna la bambina non è stata abortita, perché era una bambina, è cresciuta, sta bene, eccetera eccetera. Però io, pensando che questa non è stata abortita, io ho pensato di essere a posto. Invece mio marito mi diceva: guarda che è meglio che te ne stai buona, non dire niente, non metterti in mezzo. Però mi faceva pena questa ragazza. Vabbè, la seconda volta che vado, vado con un sacerdote che mi aveva aiutato molto. Quella è un'altra storia, continuiamo su questa. E questo mi fa in corriera: guarda Oriella, scusi, non Oriella.
1: Sì, non preoccuparti amore, tanto capisce, capisce i lapsus, non preoccuparti.
0: Mi dice: guarda, tu se vuoi stare bene e ogni volta che hai bisogno, di la sequenza dello Spirito Santo. Perché tu non hai idea questa preghiera come ti cambia la giornata. E io ho provato a fare questa qua, l'ho imparata a memoria, e io l'ho detta a tante persone.
1: Ma dai.
0: Caso vuole che delle persone sono venute perfino a ringraziarmi, perché hanno detto: è proprio vero quello che dici. E allora io ogni giorno la dico, mattina e sera, ogni volta che devo andare in un posto io dico questa preghiera,
1: che è la preghiera dello Spirito,
0: la sequenza: vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio, che la dicono solo a Pentecoste. Pensi che sono andata a un seminario a Bologna, mi ricordo, e c'era anche una suora, e lei non la conosceva, e io da presuntuosa gli ho detto: ma come fai a non conoscere questa preghiera? Eh no, non l'ho mai sentita. Poi sono andata a chiedergli scusa, perché io ho agito da presuntuosa, non dovevo dirle così, e mi è dispiaciuto, infatti lei è stata gentile, però ha detto: adesso lo farò anch'io. Che neanche, non so io cosa insegnano in questi seminari, in questi conventi, le preghiere forse no a questo punto, però questo sacerdote mi ha insegnato bene. Io l'ho insegnata a tutte le persone che ho avuto occasione di parlare, perché non è che puoi raccontare queste cose a tutti quanti.
1: Bene, allora quello che mi ha affascinato oggi, cosa fai di bello nella tua vita per onorare questo tuo ritorno alla fede?
0: Allora, diciamo che con gli anni la Madonna mi ha cambiato, anche sì, Gesù e Maria mi hanno cambiato. Ho fatto la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che la consiglio a tutti, perché quando sei nel cuore immacolato di Maria sei salvo automaticamente. E poi io continuo a pregare, ho fatto diversi seminari di tante cose, dove ho conosciuto sacerdoti veramente bravissimi, con dei doni grandissimi, e questo mi ha fatto capire che c'è qualcosa, Dio c'è, esiste, e bisogna anche, non bisogna, consiglio a tutti di seguirlo, perché come diceva la lettera Eleonora, e come hai detto anche tu prima, che dicevi la gente non sa più dove andare, si vede questo mondo, quando non c'è più il Signore, non c'è più Gesù, e io l'ho capito a mie spese, perché anch'io ero dall'altra parte, però il Signore mi ha fatto toccare con mano e ho visto miracoli, anche miracoli in diretta, per cui io ci credo e sono un San Tommaso, rendo l'idea.
1: Bellissimo. E tu cosa diresti alla gente? E che messaggio vorresti lasciare?
0: Ecco, vorrei lasciare questo messaggio. Allora, la prima volta che io sono andata a Medjugorje, che pregavano continuamente, mi veniva da buttarmi fuori dalla corriera, perché non riuscivo a sostenere tutta questa preghiera. E a tutti dico, quelli che vanno a Medjugorje per la prima volta, che quelli che fanno da guida non devono insistere così, perché uno non lo fa più tornare. Allora, cominciamo con 10 Ave Maria e dopo andiamo avanti, perché questo è il modo più sbagliato di allontanare le persone, secondo me. Io ho cominciato con poco, io non ho detto un rosario intero quando sono tornata a casa, dicevo 10 Ave Marie, dopo altri 10 Ave Marie, e sono andata avanti così. Finché dopo la Madonna mi ha cambiato. Mi ha cambiato in che senso? Che sempre di più ti avvicini al Signore. E dopo una cosa importante sono leggere i salmi, perché sono le preghiere più grandi che ci sono. E la Bibbia. Se tu non hai voglia di pregare, leggi un salmo o leggi la Bibbia, oppure fai le preghiere del cuore. Quello che ti esce va benissimo, il Signore accetta tutto. Basta che noi ci crediamo.
1: E allora guarda, io ti faccio un piccolo regalo, e lo facciamo un po' a tutti, perché qui ho trovato una descrizione di come si forma la vita. E la mandiamo a far sentire alla nostra gente. Cosa dici?
0: Perfetto.
1: Via. Allora guarda, facciamo così.
2: Lei è Olivia. Non conosce ancora il mondo esterno, ma ha già vissuto un viaggio straordinario. La sua vita inizia col concepimento, quando esiste un nuovo essere umano. La fecondazione stabilisce già il sesso, l'etnia, il colore dei capelli, degli occhi e molti altri aspetti di Olivia, che inizia a impiantarsi nell'utero della mamma circa una settimana dopo la fecondazione. Le sue cellule si organizzano in ciò che chiamiamo embrione. A 3 settimane e un giorno, a soli 22 giorni dalla fecondazione, possiamo già sentire il suo cuore che batte. I primi segni di braccia e gambe appaiono dopo 4 settimane. Olivia inizia a muoversi tra la 5ª e la 6ª settimana, con movimenti sia spontanei che di riflesso. A 6 settimane dalla fecondazione si può rilevare attività cerebrale e iniziano a formarsi le ossa. Olivia è capace di congiungere le mani a 7 settimane e mezzo, quando spuntano le dita di manine e piedini. Arrivata alla 9ª settimana, Olivia sarà cresciuta da una sola cellula a quasi 1 miliardo. Adesso è un piccolo feto. Può succhiare il pollice e deglutire, stringere le mani, toccarsi il viso, respirare e distendersi. A 11 settimane gioca nell'utero e lo scopre coi movimenti del corpo. Le papille gustative spuntano già alla 12ª settimana, ma sono ancora sparse in tutta la bocca. La mamma inizia a sentire che Olivia si muove tra la 14ª e la 18ª settimana. In quel periodo gli ultrasuoni mostrano i movimenti della laringe propri del linguaggio. Ci sono bimbi che con tanto aiuto sono sopravvissuti fuori dall'utero già alla 20ª settimana. A 27 settimane gli occhi di Olivia reagiscono alla luce. Può riconoscere le voci dei genitori. Il racconto di fiabe è una ninna nanna. In questi 9 mesi Olivia ha vissuto un viaggio straordinario. Presto farà sapere alla mamma che è giunto il tempo di nascere e di conoscere anche il mondo esterno.
1: Bene, bene, bene. Cosa ne pensate di questo?
0: Bellissimo.
1: Le sia piaciuto alla nostra gente che dall'altra parte ci stanno ascoltando?
0: Bella domanda.
1: Ma io credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, no? Io credo che noi dobbiamo seminare. Ma io vedo che c'è Vilma che ha voglia di farti qualche domanda, glielo permettiamo?
3: Sì, grazie Paolo.
1: Viva la vita.
3: Intanto viva la vita e grazie di essere qui con noi, di essere qui anche con Paolo, perché quando si parlano di queste cose si creano delle energie bellissime. E speriamo che dall'altra parte gli ascoltatori possano sentire anche un 1% di questa cosa. A parte questo audio che hai mandato sulla vita. maternità, sì. Paolo, che è fantastico, perché uno può pensare ho avuto un figlio, non ho avuto un figlio, sono diventata madre, padre, ma stiamo parlando che quella Olivia siamo noi,
1: sì, certo.
3: Noi siamo nati così,
1: certo.
3: E non ci ricordiamo mentalmente, ma è una grande cosa quella che siamo riusciti ad essere, poi esseri umani,
1: sì.
3: Imperfettamente bellissimi. Quindi cara Carlotta, ci hai raccontato una bellissima esperienza, da un lutto grande, da un grande dolore di una vita, ma poi una rinascita. Quindi, come si dice sempre, non tutte le cose brutte arrivano per fare dei danni, ma perché tu dovevi trovare una tua strada. Quindi tu adesso sei una persona che hai riscoperto una fede che avevi, sicuramente l'hai riscoperta, e quindi puoi solamente essere una luce per tutte le altre persone, perché credere è una cosa, illuminare gli altri è un'altra cosa. Tu che cosa pensi adesso di fare nella tua vita? Come sono le tue giornate quando incontri le persone?
0: Allora, dalla morte di mio marito mi sono ritirata un po' da essere in mezzo alla gente, perché non mi sentivo più, perché io non ho ancora elaborato bene il lutto. Però vi do un'altra testimonianza di questa cosa qua. Mio marito è morto di giovedì. Il sabato io di solito tutte le sere tutti i sabati notte vado a fare adorazione, e io non riuscivo più a dormire nel letto perché mi sembrava sempre di vederlo là, eccetera eccetera. Che dopo, tra l'altro, fra virgolette, parlando con delle mie amiche vedove, loro sono tornate in camera e a dormire nel letto dopo 8-9 mesi o anche un anno, perché non ce la facevano. E io dormivo in cucina sulla poltrona e ho detto non posso mica dormire sempre qua. E allora cosa ho fatto? Al sabato notte sono andata a fare lo stesso adorazione e ho chiesto a due mie amiche che erano lì, due diciamo sorelle così in fede, se potevamo lodare il Signore, ringraziarlo e cantare la canzone dello Spirito Santo. Insomma, ho guidato io perché loro non sapevano, avendo fatto anche rinnovamento carismatico, qualcosina, insomma, sapevo, e ho fatto questa cosa. Voi non avete idea la pace che io ho, perché mi dicevo, ma come mai sono così tranquilla dopo quello che mi è successo? Io mi domandavo queste cose perché mi sembrava impossibile. Di solito ti disperi, piangi, urli, niente. Io ero tranquilla, avevo il cuore, la pace proprio nel cuore. E questo mi ha fatto capire il Signore quanto vicino mi è. E dopo ho scoperto, poco dopo però, ma poco dopo, leggendo altre cose, perché se sono queste cose mi informo sempre, che fare adorazione eucaristica, il Signore salva te e tutta la tua famiglia. Per cui ho capito perché Paolo si è ripreso con le sue gambe, perché non è stata opera della medicina. Il Signore gli ha donato gli ultimi due anni, diciamo, gli ha donato una grazia, ma non era merito mio, è merito del Signore, perché facendo queste cose qua, l'adorazione, noi non sappiamo quante cose belle il Signore ci dona a noi e alla nostra famiglia. Per cui la pace che io ho ancora, perché io ho ancora quella pace, però mi dico, ma adesso io, come l'ho detto al dottor Rossaro qua, che è presente, io non capisco il senso adesso della mia vita, perché io ho fatto da ponte su tante cose, potrei raccontare tanti aneddoti, però ho detto, io adesso ho finito di dare perché non mi interessa più andare, allora, in giro, non mi interessa, allora,
1: facciamo,
0: più niente.
1: Facciamo una cosa del genere.
0: No,
1: guarda, fai una cosa di questa natura qua. Siccome la risposta non te la do io, ma te la dà la vita, abbiamo un minuto e 40, un minuto e 30. Tu hai una possibilità che qualcuno ti possa contattare, parlare con te, avere un incontro? Ti interesserebbe questo? Punto di domanda?
0: Ma cosa gli direi?
1: Ciao. Nulla di più, Cioè, il problema, non dobbiamo mai porci il problema di cosa serviamo, da cosa serve. Il nostro incontro era legato, d'accordo, c'era un argomento, c'era un discorso di una patologia, benissimo, fatalità, io faccio il medico, per puro caso, potrei essere padre Mario, no?
0: Mi deve anche curare, dottore.
1: Ah, Gesù, Giuseppe, no, io, sai, non curo, io li prendo per mano, poi se tu ti curi, il Padre Eterno cura, ma Rossaro no. Rossaro non ha la pretesa di curare.
0: No, ma sai cosa mi ha colpito di te quando hai fatto la radiografia?
1: Vai.
0: Mi ha colpito che mi hai detto: tu non hai bisogno di medicine, hai bisogno di buttare fuori quello che hai dentro, perché io non sono una che parla. È strano che io sia qui a parlare di queste cose.
3: Non è strano.
0: Non le ho mai dette.
1: Vuol dire che hai fatto la prima seduta della tua nuova psicologica.
3: E poi ha detto una cosa importante, Paolo, scusa se ti interrompo, ha detto una parola che ha detto che cos'è lei in questo momento nella sua vita. Non so chi sono io, che cosa è della mia vita. Lei è un ponte.
1: Perfetto. Noi ti ringraziamo, quando vorrai tornare a questi microfoni, noi ti vorremo qui con noi. Grazie, grazie Carlotta, un abbraccio da parte mia, da parte di tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie a
1: voi.
0: Ma
1: ti aspettiamo.
0: Ancora?
1: Assolutamente sì.

0: bellissima la voce di Lara Fabian, perché cantando questo adagio meraviglioso, viva la vita. Ma prima di introdurre la nostra ospite, seconda ospite oggi, cerchiamo di rispondere a due creature meravigliose. La prima, Adamo. Adamo mi dice semplicemente: caro mio, tu sei ancora giovane, la vita è sofferenza, io che ho 80 anni, quindi dico meglio stare di là che di qua, tutt'altro che viva la vita. Adamo, domani mattina, domani, se il Padre Eterno mi fa raggiungere, sulla mia carta d'identità scatterà il numero 75. Tu ti capisci, no? Che non sono tanto lontano da te, ma nessuno mi convincerà il contrario di dire la vita, anche se veramente è difficile aprire gli occhi tutti i giorni e dire viva la vita. Perché siamo le tentazioni e le fatiche e guarda, è terribile, terribile quello che ogni volta noi diversamente giovani dobbiamo affrontare, ma che gli altri affrontano perché spinti chissà da quale altra situazione. Ma guarda, mi prendo la briga, Adamo, di portarti alcuni punti, alcune riflessioni che sono valide per la nostra età, appunto per dare un senso alla nostra esistenza. È possibile, tutto c'è da imparare, anche a 80 anni, anche come si fa a imparare a vivere la vita e a goderne la vita. Benissimo. Allora, poi rispondo a questo, dice... ciao Paolo, tutti, ti posso chiedere che preghiere di che per lei... preghiera parlava di dire ogni giorno? Non ho sentito bene. Se n'è andata via, è scappata via e lei parlava di una preghiera allo Spirito Santo, ma non ce l'ha raccontata, non ce l'ha detta tutta, ma credo che la possiamo rintracciare e ve la porterò. Iniziava con vieni Spirito Santo, penso che sia vieni Spirito di Dio, penso che sia... vabbè. Viva la vita, ok? Andiamo a vedere... Allora, una trasmissione con Alessandro sulla vecchiaia, no, va bene, vedremo come fare. Allora, via, andiamo via ancora. Dottor Paolo Rossero, così pure a spendersi. La testimonianza a favore del rispetto assoluto del diritto alla vita fin dal concepimento attira benedizione e benignità dal cielo per voi e per tutti coloro che la accoglieranno benevolmente. Sono d'accordo. Che sono d'accordo con te, Patrizia, da Treviso. Sono la testimonianza a favore del rispetto assoluto del diritto alla vita. Sono d'accordo con te. Viva la vita. E allora, siccome parliamo di quelle cose belle della vita, di come poterla vivere in maniera serena e tranquilla, chi abbiamo dall'altra parte oggi? Chi, come si chiama questa nostra voce meravigliosa? Chi sei, bellissima?
1: Ciao Paolo, sono Cristina.
0: Ciao Cristina, buona giornata.
1: Posso rispondere un attimo anch'io a quel signor Adamo?
0: Ma certo che puoi farlo, tesoro, certo.
1: Dici che a me tra 2 mesi scarsi, io ne finisco 82 di anni.
0: Ecco.
1: E ogni mattina ringrazio la vita che mi sta insegnando qualche cosa e lo dico veramente, viva la vita, sia la mattina che al mezzogiorno, che al pomeriggio, alla sera e alla notte quando mi sveglio dico ancora viva la vita. E credo che se ce l'hai dentro, la vita è veramente viva.
0: È vero, è verissimo, è verissimo.
1: Okay. Quindi, è verissimo. E siccome ce l'abbiamo tutti quanti dentro, perché denigrarla? Perché oggi è un giorno che è cupo, oggi è pieno di dolore. Che cosa ci sta insegnando quel dolore?
0: Mm-hmm. Brava.
1: Questa è l'esperienza che ci proponiamo. Noi, non ci viene posta da fuori. Noi ce la proponiamo per fare qualche cosa. Ok, basta. Mi fermo.

0: su questa radio qua.
1: Orian Khan, l'è arrivato anche per oggi, GD, questa radio qua.

Khan, Orient Khan, tatatero da tero di Dan. Orient Khan, il buongiorno di solito lui è all'indì, il GVD ti dà.

Esso qua mi Loriano. A proposito, vi ricordo, o ricordo casomai non l'aveste capito da soli o da sole, cari tigrotti e tigrotte l'ascolto, Lorian Sì si scrive e si scrive con l'accento sulla I, Orian Sì. Ed è appunto l'Orian Sì barbato o il barbato Orian Sì del GVD che vi dà un buon saluto a tutti voi che siete lì. Sui 94 MHz o cicliche dir si voglia di Radiogamma Stellare International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi dal libero stato di Gammana, anche quest'oggi dalle 7 alle 10 c'è il vostro barbato Orian Sì con l'accento sulla I. Permettetemi innanzitutto di farvi un annuncio assai importante, molto consistente, ciccioso e corposo, perché questa mattina parlerò solo, esclusivamente di Biome. No, te prego, no, Orian Sì, no, il calcio, no, non parlare di calcio. No, un momento, io non ho detto che parlo di calcio, io ho detto che parlerò questa mattina del Bayon, cioè quel Bayon che mi fa tutti i minchion e i turbo minchion o cazzon che sono in giro per il mondo, ormai mi ha fatto un Bayon così a tutti quanti e quindi parleremo del Bayon stamattina. C'è una notizia fresca come l'uovo di gallina appena fatto che ancora puzza, anzi no, puzza, odora de ciappette de gallina, Tra poco, appena esaurita la sigla, la presigla è andata, la sigla, poi sottosigla, eccetera, vi dirò qual è questa news della giornata di oggi, 14 maggio 2026, GVD. Cari miei bambini e le mie bambine all'ascolto, il vostro papi questa mattina vi darà una news.

Chiaramente, se prima, durante o dopo la news volete approcciarvi a questa trasmissione in mia compagnia, lo potete fare smessaggiando o whatsappando al 334 71 02 672.

0: Sa, cu, bing, bom, bingo, bingo, angaringo, bingo, bingo, angaringo.
1: Bingo, bingo, angaringo, casa, asena, saringo, taratata, potto, pindo, taratero, strottoringo, tatanero, nana, mingo, e adesso andiamo a musicalmente ramingo, oh. È primavera, svegliatevi bambini e bambine. Anzi, bambine e bambini, perché c'è il vostro Orian C con l'accento sulla I. Via, giù dal letto, muovetevi, forza, è ora di far colazione, prepararsi per la mattinata, per la giornata. Andiamo, dai, che è un po' da controllare qua i turbocazzoni. Gli ecletta minchioni che stanno un po' in giro per il mondo. Infatti gli ecletta minchioni occupavano fino a un po' di anni fa delle poltrone importanti, erano al comando, no? Dopodiché è stato fatto un po' dei ripulisti e sono liberate le poltrone, ma gli ecletta minghioni sono rimasti, che anche oggi comandano, messi però in altre poltrone, quindi. Buongiorno sì, Orian sì, oh no no no, se sia de GVD. Buongiorno a tutti quanti e per tutto il dì. Oh, mi raccomando, profeta di Verona, Orian C con l'accento sulla I, che sia chiaro, niente puntini, ma proprio l'accento, perché vogliamo mettere l'accento sul barbato Orian C di questa emittente qui.

0: ho sentito in fine di trasmissione, prima di iniziare la mia in registrazione, il mitico Rossaro che gira nelle sue intenzioni di riportarvi prima o poi una preghiera allo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni che c'è bisogno, c'è veramente tanto tanto bisogno, con tutti gli ecletaminghioni e i turbocazzoni che ci sta a girare intorno, che mi fa un baion così tutti i giorni. Ci vuole proprio l'intervento sacro, incredibile, forte, puro, luminoso, luminescente, lucente dello Spirito Santo.
1: Canzoni antichissime, per noi di cambiare non c'è tradizione e passione, ci emozionano e ci piacciono.

0: Forza Mondo, popolo di Gamma 5, Gammani e Gammane all'ascolto. Venite meco che vi porto seco. Che ci sia. Seco, vi porto seco.
1: Gente sa che nulla ci può toccare, possiamo avere un futuro solo qua. Mi piacerà.
0: Piacerà.
1: Ti devi solo adattare. Fuggire sempre via che
0: devi solo adattare. E le chiappette inchiavettare.
2: Danzare insieme alle onde mi piace molto perché...
0: Anzi no, adesso che mi viene in mente, sono due le news. Attenzione, adesso mi è venuta in mente un'altra coscia, perché oggi è il 14, ma mercoledì 20 maggio, cioè la settimana prossima, mercoledì la prossima settimana, c'è un'altra grandissima novità, una news che però vi spoilererò quest'oggi, questa mattina. Attenzione, so dos le news.
2: Farti capire adesso ciò che sei.
0: Su cui farò girare tutta la trasmissione tenendovi lì appiccicati con l'orecchio all'apparecchio, aspettando che io mi decida dall'alto della mia garbatissima ma illuminata intelligenza e saggezza di comprendere anche voi nella conoscenza sapiente di queste due news. Anzi, sfoglio la margherita. Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Basta, ma vedete che hai rotto il ballone. Vabbè, restiamo che mi ama. Felicità. La felicità. Da questa radio qua, che si chiama Radio Gamma. Numerata anche, eh sì, questa radio non solo è letterata, Gamma, ma è anche numerata con il 5, attenzione, il 5, E vi ricordo, a proposito a te in particolare, caro profeta di Verona, nonché camionista camionaro, che il jingue era qualcosa di molto particolare, legato pure al nostro carissimo nonno Sandovio. Perché lui gli ultimi decenni della sua vita li ha passati nella cellula number 5, numero 5.

0: Venghino, venghino signori, venghino ai 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5, dal libero stato radiofonico, aurinico e microfonico di Gammana. Un saluto particolare al nostro mitico Thomas, il nostro Tomariello, che starà facendo ancora un po' di sonariello a quest'ora, perché a Dio piacendo, ma anche al Tomariello collaborando, quando arrivo qui al GVD mattina, che la sera prima c'è stato lui con la sua accendi la radio, non si trova una pecca che sia una, tutto in perfetto stato e ordine. Dice perché le altre volte, ma non voglio dire niente le altre volte. Quando vengo al GVD mattina e la sera prima di mercoledì c'è stato lui con la sua accendi la radio, tutto in perfetto, perfettissimo ordine.
1: Ci mostrerà la sua vastità.
0: Che sia una coincidenza? Non lo so.
1: La sua identità.
0: Comunque grazie Tomis.

0: Ogni tanto, mentre così mi diverto a cazzeggiare così, ma mi viene spontaneo, scusatemi, ve l'ho detto, me ciappa, non so cosa me ciappa quando che arrivo qua a mattina, già so ebete de mio, ma che arrivo qui a mattina, all'inidì, al GVD, e mi se stronfo a proprio i neuroni al massimo. E metà camboreso e una voglia di dire bettate, puttanate, monale, eccetera, che non vi dico, a parte quando parlo seriamente, che faccio le solite predicozze, le omelie, santificazioni, saluti, eccetera, però non so cosa mi c'è. E allora mi metto un attimo nei vostri panni, sperando che siano puliti, igienizzati, che non sia sorcisati o sorcizzati.
1: È un'emozione.
0: E dico, cosa che passerà per mente alla gente? O magari se sintonizza per la prima volta e mi sente, oppure per quegli altri che già mi conoscono e che sentono questo approccio radiofonico mattiniero e mattutino con il vostro barbato orianino. Avrei dovuto con mattutin sì, ma per far rima con l'orian sì, ma insomma ogni tanto bisogna anche sbroccolare, dai, deviare, se no le rime starebbero sempre troppo larghe, troppo sul pezzo. Ogni tanto bisogna dimostrare anche una certa come dire allargamento poetico, ecco. Tanto a di comunque si voglia dir la frase, il proverbio, il detto è sempre quello: la rima la se bona, ma il poeta se
1: mi ci è voluto poco
0: de valbona.
1: L'oscurità non ringraziarmi, vi ho portato il sole qua.
0: Sì, vi ha portato il sole anche stamattina, siete felici, siete contenti che vi sto soleggiando la giornata, l'anima, il cuore, la mente, invece di intristirvi, inchiappettarvi come fanno gli ecletta minchioni o i turbo cazzoni, io vi porto gioia, felicità, serenità, sorriso, ottimismo, piacevolezza e piacevolenza, piacevolezza e piacevolenza.
1: Anche se non lo raccontano, ecco,
0: si
1: formano il mare e il terreno.
0: E il laritto. Cioè, la mia testa. La lezione sembra chiarissima. Parla invece di la sempre.

Che meraviglioso, grazie, grazie popolo di Gamma 5 che mi ritenete meraviglioso, grazie. E Dio vi benedica, figlioli e figliole all'ascolto. E questo vostro amore e affetto nei

seguirò il Barbato.

sabati 16 dicembre, che dicembre 16 maggio 2026, sabati alla sera, dopo dalle ore 21 in poi, c'è l'Eurovision Contest, a cui parteciperà anche il nostro italianissimo Saldo Vinci con la sua Per Sempre Sì. E guardate che è un, diciamo, vabbè, non lo danno per favorito, però insomma è uno fra quelli che butta bene, ecco. Allora io così faccio il tifo per lui e mi auguro con tutto il cuore, insomma, che gli vada bene, che si diverta, visto che è lì anche con tutta la famiglia. E poi c'ha due personaggi che mi stanno nel corazon, non nel ciappeton, nel corazon: Marcello Sacchetta e Francesca Todaro, che andranno a coreografare la canzone di Salda Vinci. Quindi, e siccome vengono da amici, vuoi che la coppiata amici e Vinci non porti a qualche buon risultato? Speriamo proprio di sì, dai. Anzi, speriamo proprio di Orian sì.

dopo Oceania 1 e Oceania 2 in versione cartonata, arriva finalmente la versione umanizzata e filmata. Eh sì, è in versione umana, non vedo l'ora che esca. Ma attenzione, attenzione, questa è uno scoop, è una delle novità di questo mese, soprattutto della prossima settimana, di cui vi

un anticipo, casomai non aveste visto voi con i vostri occhietti, con le vostre iride, con le vostre pupille non gustative, non le pupille gustative ma le pupille visive. Che cosa ci presenta il panorama cinematografico la prossima settimana? E attenzione, perché non è un caso che sia uscito proprio quest'anno, anzi uscirà quest'anno, questa nuova incredibile avventura di... Attenzione, puntini, ve lo dico tra un po' con...

Comunque, così vi anticipo una cosa: è coinvolta la Pufodica nel nuovo film di cui vi parlerò, vi dirò insomma che esce. È coinvolta la Pufodica, la nostra Pufodica Lilly, colei la quale è puffica, che mi esce nella versione DVD a 9,90 euro, tutte le edicole, il film sui puffi. Ma lei, che nulla si fa mancare, siccome è puffica ma anche iodica, se mi esce la puffica, ci siete? State cominciando a capire? Se mi esce questa settimana, questo mese, mi esce la versione DVD, com'è che si dice? Scontata della puffica, dei puffi, della puffica, quindi. Che cosa, se lei è puffodica, quindi puffica e iodica, cos'è che mi può uscire cinematograficamente parlando, in cui anche lei ovviamente sarà metaforicamente coinvolta? Che cosa pensi te? Attenzione, sì, un gran coglion, non so, il profeta da Verona, cioè che ha commesso a me. Sono un fenomeno perché riesco a capire le vostre più intime neurologiche, neuroniche intenzioni, critiche, affermazioni e offensivioni. Auria, non mi pensavo un coglione. Ma quanto vento io, profeta, da me fa sciupare da ridere. Se vengo qua che mi viene da ridere di mia, dopo te metti anche tia mattina, dai. Sai che il riso fa buon sangue, no? Dice sì, ma anche il riso abbonda nella bocca degli stolti. Sì, è vero che il riso abbonda nella bocca degli stolti, ma visto tutti quei che purtroppo noi che fa a passare neanche i 2 o 3 giorni a mangiare che ha fame, è meglio che il riso abbondi sulla bocca di chi non ha da mangiare, poveretti, che almeno così di qualcosa si nutre, no? Dai, andiamo, ciao.

0: Oh, tacca morse il popolo gammanico adesso. Eccolo qua, il fustin da cavarsi. Buongiorno al nostro non ancora sbarbato Oriensì barbato fustone. Da fustino si passa a fustone. Cos'è che ti ha permette e ti ha permesso di allargarti così? Proprio così, da fustino a fustone, malandrino malandrone. Forse che a Marisa te ha fatto dei complimenti che te si allarga, come la coda del pavone, come mi capita a me nel tuo ego, in te stesso medesimo uguale identico, Ah, fustone, fustone, che mi sta seguendo in questa trasmissione.
1: Quello che affronterò, però tutti paiono felici.
0: 65% pioggia oggi a Campo d'Arsego. Bene, altri confidiamo in che altro 35% del sole, vabbè. Capio Gogle? Noi di Radio Gamma Stellare International 5 confidiamo ottimisticamente nel 35% di sole, anche se te ci dai il 65% di pioggia. Capito, miai a me? Cresce forte in me. Credo che quella luce potrà guidare. Bene, visto che il popolo gammanico e gammatico, insomma, tigrotti e tigrotte così numerosi questa mattina, è giusto ed è arrivato il momento che io vi dia il primo scoop, perché siete già tanti, tantissimi lì che state ad aspettare questa prima news, questo primo scoop. E allora attenzione, faccio scendere la musica e vado al buio, come si suol dire. No che io vado al buio perché figlio dell'oscurità, no, ma è così, è un detto, no? Praticamente anche quando vai in pubblicità si dice vado al buio, vabbè, comunque dai, queste terminologie tecniche non serve che mi snocciola là per far vedere quanto intelligente, bravo, ricco, beh, fotomodeo, so, ricco de spirito, no, de sky, naturalmente. Comunque, prima news, attenzione, siamo in maggio, il mese della Madonna, attenzione, esce il giorno 20 e vi ricordo che in quello che è l'andamento esoterico, cartistico, cartatico e tarocchino e tarocchiaro degli arcani maggiori, il 20 corrisponde all'angelo della resurrezione, all'angelo comunque. Quindi il giorno 20, attenzione, che nei cinema non esce il film su Mandalorian. The Mandalorian, non so in che paese, non so dove, però The Mandalorian, e che se anche lo iodico Yoda, quindi è chiaro che quando si vede Yoda in quelli che sono stati e sono attualmente i film dedicati a Star Wars, non può non venire in mente la pufodica, quindi la pufica iodica nostra Lilly, chiaramente, perché ci sarà anche il piccolo grande maestro Yoda all'interno del Me Mandalorian. E siccome Me Mandalorian è anche il grandissimo, come valore spirituale, morale, non come statura, chiaramente, perché sennò comunque anche il grandissimo maestro Yoda, ragazzi, che settimana vi aspetta la prossima settimana? Anzi, dalla prossima settimana, da mercoledì 20 maggio in poi, avendo Lorian che ve manda, perché manda Lorian, adesso il titolo completo non me lo ricordo, però è proprio nel titolo, c'è Mandalorian a quel paese che così te sta bene tutto il mese, te capì? Così se fa. Oh, questo è il primo scoop, la prima news, finalmente esce. Sì, finalmente sono arrivato, finalmente vi mando, o mi mandate, fate un po' voi. Comunque, con Star Wars ormai ci siamo, e è arrivato il Mandalorian. E il Padre Eterno è il 20 di maggio, il Mandalorian. Chissà che ste buoni, tranquilli, finalmente, orca petina, orca petan.

Orso Way. Orzo Way, sì, nel senso che Orzo Way, vorrei un orzo, ma non esce l'orzo, esce solo l'acqua. E allora mi faccio un caffè macchiato, non faccio l'orzo. Lo vorrei l'orzo Way. Giovedì dell'Orient Sea con i suoi tigrotti va cantando per tutto il dì. Un gran bel abbraccio a tutti da mitica cara che ci fa tanta compagnia, Sora Lucia, vero? Ciao cara. Adesso aspettiamo anche la Stefania, così è completa la compagnia. La compagnia della luce. Pensi che la compagnia dell'anello, la compagnia della luce. Però bisogna stabilire chi che paga le boette, cioè, perché a compagnia della luce, ecco, tutta la luce che mettiamo. Dice Sky è usato. Furi a cavallo dell'est. Non so. E bisogna che guarda, forse, perché come avere un CD con tutte le sigle del tempo. Adesso. La freccia nera fischiando si scaglia e l'Oriano canaglia il saluto vi dà. Fate tremare le ciapette, perché se andate di frette lui vi ascolterà. Altra sigla famosa, no? La freccia rossa, quei treni, la freccia nera invece è il famoso telefilm.

0: questa la voglio dedicare interamente al GT, ovvero sia Juanin Duriac, non so se sei all'ascolto, perché questo era uno dei brani apripista, riempipista che lui utilizzava quando andavamo per discoteche. Lula e Miqua, anzi insieme a Ieri Molà.
1: Inside, hands I hair. 100,000 people there. Inside, hands I hair.

0: E allora, caro Emanuele, se dal Trentino tu mi ascolti, ti dice, ti dà un consiglio il barbato Orianino. L'unico modo è venire qui durante i gas, adesso ad esempio dopodomani sabato ci sono i gas qui da noi, ogni 15 giorni più o meno si alternano quelli di Padova e quelli di Treviso, e lì vengono messe in vendita le magliette. Ci sono tante belle magliette arancioni di tutti i tipi, di tutti i colori, rosso, blu, credo anche, non so, dopo bianche magari, sì. No, perché dice Emanuele da Roven Enreto, città della pace, tanto per stare in tema, tanto. Buongiorno, che bella carica questa mattina, complimenti per la trasmissione, grazie caro. Che giungi dall'alto, dal vertice dei monti ardeatini, ma che ardeatini, trentini, sino qui in pianura da noi per scaricare i tuoi complimenti nei miei confronti. Volevo chiedere come faccio ad avere una vostra maglietta, così vi pubblicizzo un po' in Trentino, che qui non siete molto conosciuti. Non è conosciuto l'Orianino nel Trentino, ma stiamo scherzando, ma che cosa mi dici mai? Emanuelino dal Trentino, tu pubblicizza, digli guardate che all'inedì al GVD c'è sta il barbato Oriansi con l'accento sulla I, che ve fa capottare da ridere, e ogni tanto ve sbattela anche un po' de news, de scoopetes, come quella che ve manda Lorian, che sarebbe protagonista del film, ma manda Lorian, cioè te manda Lorian, e tu gli dici, te manda Lorian una bea benedizione dalla sua trasmissione, perché vuoi bea tutto il caraton de Radio Gammon. Metti un bel cartello qua davanti, Emanuele, e ascoltate Radio Gamma 5 o 5 all'inedì e al GVD che c'è il barbato Oriansi con l'accento sulla I, mi raccomando. Questo scherzando e cazzeggiando, e seriamente invece quello che ti ho detto prima, durante i gas, poi oppure non so, vai nel nostro sito, vedi se c'è il modo attraverso il canale Telegram di contattare qualcuno che magari te la spedisce, hai capito? Non lo so, è un'idea che butto live. Buondì Oriani in compagnia dell'orso, l'orso, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5, un abbraccio a Arianna, che non si perde un filo né di speranza né di trasmissione, perché l'Arianna il filo non lo perde mai. Buona però, buona quella colonna, quell'uovo là, tutto il cioccolato, mamma mia.
1: Gimme, gimme, gimme, gimme, gamma, gamma.
0: Oppure c'è anche un'altra possibilità per farci conoscere, Emanuele, e si chiama metodo sacchistico. Cioè, come faceva l'Arrigo Sacchi durante gli allenamenti, ti procuri un megafono e poi vai per le vie della città di Rovereto, ascoltate Radio Gamma 5, soprattutto all'inedì e al GVD che c'è il barbato Oriansi con l'accento sulla I. Guarda, di sicuro Emanuele 5-10 minuti te riesci a farli, dopo probabilmente i riva a torte e portarti da qualche parte, però al manco per 5-10 minuti, e se te vai veloce ti riesci a fare qualche strada,

Sì, sì, Emanuele, mandami pure faccette sorridenti, ma sta attento perché mi non so quello dei buoni consigli, anche se veramente te vai in giro col megafono, fai strada e roveretto. Occio, perché se adesso qualcuno sta ascoltando, come che te sente? Neanche 5 minuti te da 30 secondi e sai, te mandi i carabinieri a ritirarti. Quindi occio, prima devo mandarmi faccette sorridenti. Una leggera tendenza alla figura porchismo ultimamente, al bastardismo. E attenzione, sarà per quello che viene fuori al film che te manda Lorian, dai. Anche a quel paese te manda Lorian, non te naturalmente, caro Emanuele Filiberto da Rovereto, no, non è Filiberto, ma soprattutto gli ecleta minchioni e i turbocazzoni che girano nel pianeta, quelli sì, li manda Lorian a quel paese per tutto il mese, ma per ogni mese, non solo per tutto il mese.

Oggi si contempla Beppe Martire. È un santo nuovo. Perché generica, così, generalmente parlando, il Beppe è il Tony, è roba da Veneto, no? Quindi il Tony, il Beppe, Anina, Santa Maria, che se fa parte del Veneto, qui se mi ascolta mia linea del GVD, e se tutti martiri, dai, demo, dai, su.

0: Comunque guardate che non è un detto, anzi è che sia chiaro, che è certificato e autenticato che la donna ha una marcia in più e forse anche più di una marcia rispetto ai maschietti. Non me ne vogliono i maschietti, non me ne vogliono, perché io adesso vi estrapolo una cosa che è venuta fuori ieri sera da una trasmissione sportivo televisiva dopo la coppa qui a Bona, bea magra, madonna, messa su un bel panin caldo con fiatin de senape anche, mamma mia che buona. Vai, no, ma non quella coppa, quell'altra, la coppa quella della Coppa Italia, insomma, che l'ha vinta l'Inter, ecco, in questa trasmissione televisiva sportiva, come al solito si sente dire di tutto e di più dagli ospiti. Però fatalità, quando ci sono delle giornaliste coinvolte in queste trasmissioni, fatalità, e in particolare la signora Federica, mi pare che si chiami, giornalista di DAZN, ieri sera in questa trasmissione l'ha detto una cosa santa e vera, per far capire che veramente anche nel mondo, non solo in generale ma in tutti i luoghi, i laghi, la donna ha una marcia in più, perché è l'unica che ho sentito e che ha detto, probabilmente la mia parte femminile si era già collegata con lei, perché ha detto sì, diamo un bel voto all'Inter che ha vinto naturalmente il campionato, la Coppa Italia eccetera, gli diamo un 9,5 mi pare che gli abbia dato, però a dire il vero, a onor di cronaca, più che a vincere l'Inter se sta a Lazio che ha smarte ai Maroni con un autogol e con una giocata incredibile a parte l'autogol di Marusic, mi pare, e una giocata incredibilmente così molto leggera e superficiale di Nuno Tavares, più che i meriti, quindi diamogli il merito perché ha vinto. E mi trovo perfettamente d'accordo, perché dimostra una lucidità, hai capito? Che purtroppo ai signori maschietti, non solo nel mondo calcistico sportivo, ma in generale, la lucidità che spesso ai signori maschietti manca. Dal mio punto di vista, ve lo dice il maschietto, Forse è perché in questo momento la mia parte femminile è predominante, non lo so, però effettivamente la penso così e così ve l'ho detta pure. Quindi onore al merito veramente alla giornalista di ieri sera che ha detto questa cosa e l'ho sentita solo da lei. Un qualcosa che talmente eclatante, talmente chiara. E non solo in occasione della partita ieri sera, ma anche in tante altre occasioni l'ho sentita in maniera lucida esprimere delle cose, ma sempre con molta educazione, cioè educazione nel senso che probabilmente potrebbe dire e aggiungere anche delle altre cose, ma si vede che non vuole troppo umiliare i colleghi maschietti probabilmente, perché veramente devo dire, lo ripeto, le donne hanno in tutti i settori, in tutti i campi veramente una marcia in più. Infatti le donne sono praticamente tutte multitasking proprio, mentre i maschietti, vabbè, io parlo per me, ma insomma ne vedo tanti in giro che sono simili e forse anche un po' più di me, insomma, sono monocorde, monotasking, sono mona in generale, tasking, ma anche monotasking, ok? Una roba forse due mesa riesco a arrivare a farle contemporaneamente. Mentre le donne, porca di una miseria, sento mie robe contemporaneamente e tutte fatte bene. Mi capita di fargene una così abbastanza bene, ma con demo sui due mesi e scomincia a essere scarse tutte e due mesi, ma proprio scarse, come fai donne a fare tutto e a farle anche bene? No, io non lo so, vabbè. Quando che tornerò alla casa del padre io domando, senti, ma che volta che te che crea Adamo ed Eva, non te potevi spartire un fiatin meglio e robe, perché non sei possibile, no, eh? Va bene, una manciata di secondi, dopodiché vi lascerò in così in piacevole pubblicistica compagnia e io ritornerò subito dopo, un po' dopo, perché devo decidere se faccio merendina adesso oppure al passaggio delle 9. Ci devo pensare. Vabbè, a dopo, ciao.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 e via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
9: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
8: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
9: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
8: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
9: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
8: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
9: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Per cui, se pensi di essere lento, rumoroso, di aver bisogno di un upgrade e quindi di cambiare qualcosina nel tuo quotidiano, basta solo che ti sintonizzi con questa emittente qui e ti metti ad ascoltare con pace, meravigliosa e incredibile serenità, sto picco speaker qua, da Radio Gamma, l'Orian C dell'INID e del GVD. Vi risolvo io i problemi di lentezza, rumorosità, vi faccio io l'upgrade. Piuttosto che vi upgrade qualcun altro le ciappette, è meglio che lo faccia io attraverso i padiglioni auricolari, no? Vabbè, ho fatto una semi merendina. Quindi, perché mi sono deciso, siccome ho una merendina consistente questa oggi, però ho detto faccio mezza adesso e mezza alle 9, va bene? Così ritorno, sono tornato prima a rompervi le scatole, anzi a rompervi le orecchie.

caro popolo di Gamma 5, adesso vi leggo questo WhatsApp e spero che nella vostra infinita misericordia capiate quanto di particolare ci sia in questo essere umano. Mi stamattina ho bisogno di tu farmi una piscina de caffè per svegliarmi. Bravo che te metti musica tonica svegliarina. Allora, caro popolo di Gamma 5, insieme, preghiamo, tutti insieme, osanniamo, preghiamo soprattutto per questo giovane imbelle, fangiullo, camionista camionaro, profeta di Verona, che lui pensa che con una piscina del caffè si sveglia, ma questo non sveglia neanche i campane sotto i recce. Questo è nato indormessa e morirà indormessa, è nato stanco. Che bastardo che sa, profeta. Sei giovane, giovane, giovane, giovane e imberbe. Beh, intanto imberbe no, perché te che, a parte che ti sia un colosso de homo, ma te che è anche una bea barbona da frate proprio, era che prima o dopo, a Carnevale, sto anno che viene, se mi ricordo, te compro un saio e dopo la prima volta che te vedo, te ometto e te porto in giro pa città e vediamo quanti che te scambia pa un camionista camionaro e quanti invece pensa che ti sia un new profeta arrivato da chissà dove, vedremo. Ah, mi sarei un porcello. Te che hai ragione, vero? Porca miseria. Mi viene in mente figura porca e bastardo, ma porcello mi sa che sei più indicato.

direi che tra pochi minuti vi do la seconda, dopo il primo scoop, la prima news del Mandalorian dal 20 di sto mese in tutti i cinematografari. Ragazzi, e se arriva il momento di Mandalorian, soazzi. Però c'è un altro scoop che non viene da me, me stesso medesimo, uguale identico, che c'entra poco con me direttamente, ma indirettamente, oppure c'entra direttamente e poco indirettamente. Insomma, non è farina del mio sacco, anche pur essendo farina del mio sacco. Quindi attenti a tutti quelli che sono intolleranti o allergici alla farina, perché questa è farina bianca, e cioè non è una farina nera, la farina scura, la piazza farina chiara, lucente, luminosa, te capì? Comunque, dice il profeta di Verona, a prescindere la musica lasebea, che faria rima con tua sorea, ma non so se te che è una sorea, profeta.

te che è una famiglia numerosa, allora, caro profeta di Verona, te che è una sorella e anche un fradeo. Ah, detto capio. Numerosi sono i profeti nella tua famiglia. Comunque sappi, caro profeta di Verona, che si associa a te un altro profeta, perché sta profetizzando qualcosa che neppure lui sa, perché lui la mette giù con un smessaggiamento particolare, no? Oggi è GVD, sì, grazie. Oggi è GVD e infatti, grazie, questo è uno scoop, attenzione, e ricordatevi soprattutto che il GVD viene dopo il mercoledì e prima del venerdì, mi raccomando, attenzione, che non me lo collocchiate da qualche altra parte il GVD. Il GVD è proprio lì, in mezzo alla settimana, e viene dopo il mercoledì e prima del venerdì. E se lo dice Stefano, il tecnico ignorante, potete star sicuri che questa è una notizia certissima, che oggi è GVD. Comunque dicevo, caro Andrea, profeta di Verona, che si aggiunge al coro dei profeti anche un altro, perché ha profetizzato in questo smessaggiamento, ha profetizzato una cosa che neppure lui lontanamente può immaginare che accadrà, proprio in questa emittente qua, che adesso ve la sparo grossa, ma colgo l'occasione, non sono io ad aver gettato l'amo, ma io sono il pescio che ha abboccato, perché avevo voglia di abboccare, chiaramente. E allora Fabio in partenza, nonché nuovo profeta di questa emittente, nonché delle mie trasmissioni, dice: ciao oracolo, vorrei portare all'attenzione della radio una grossa pecca là in sede. Manca e sottolineo manca un distributore di particole vegane per non farghe torto a nessun. Sarà ora di provvedere. Buona giornata a tutti. Ti non state preoccupare, che dalla Suiza Drio lavorare è occhio che ti te credi aver fatto la battuta, ma occhio, attento, ascoltami mi, Lorian sì, con l'accento sulla I, che siamo pian pianeo, pian pianeo, sperando che non vi sia nessuno del CD all'ascolto. Ma siamo di andare verso che a dire sì o no. Intanto, metaforicamente, a livello spirituale, le piccole particole le distribuisco io nelle mie trasmissioni, ma tra poco arriveremo anche all'oggetto materiale in sé. Dice, ma per poco cosa intendi? Ma non so, settimane, mesi, un anno, due, forse già da quest'anno, non lo so, insomma, dai. Però questa è una profetizzazione che, caro mio Fabio in partenza, new profeta di Radio Gamma 5, dopo te toccherà pagarla, nel senso che toccherà di... Oh, porca della miseria, è possibile? E avevo azzeccato anche.

E qua devo dire, per non far torto a nessuno, per non offendere la suscettibilità, la sensibilità di ognuno, devo dire che insomma voi sapete che io uso il termine Struccabotton, termine che ho estrapolato dal film Snowden, quello che ha come protagonista Edward Snowden, che è un ragazzotto che lavorò nei servizi segreti non angelici purtroppo ma umani, tipo NSA, CIA, FBI eccetera, e che a un certo punto, vedendo cosa che succedeva, Helga tira fuori un po' i documenti secretati e li ha consegnati nei primi anni del 2000 a un parterre di giornalisti che poi li hanno pubblicati. Poi nel 2013 mi pare più o meno è uscito anche il film che si chiama appunto Snowden e che racconta tutta la sua vicenda, la sua storia. E lì c'è un passaggio particolare in cui fanno vedere anche l'immagine di una cabina di regia dove c'è una pulsantiera con un unico pulsante, bello rosso, e di cui lui parla, insomma, di praticamente dice tendono, ormai hanno già tenduto e già sono arrivati a raggruppare tutto lo scibile digitalmente parlando a un unico bottone, in maniera tale che poi che sia l'indice di un unico e solo strucca bottone, che quando che il voi strucca il bottone, blocca tutto, ristrucca il bottone, sblocca tutto, trucca il bottone, blocca tutto da nuovo, ristrucca il bottone, risblocca tutto da nuovo. Mentre mi capita all'inid e il GVD, quando vengo qui ogni tanto mi sintonizzo, così, perché va in replica notturna la catechesi o comunque le trasmissioni di Padre Livio di Radio Maria, no? E ho notato che ultimamente ma in maniera consistente lui fa riferimento a quello che io definisco naturalmente Struccabotton. Lui, essendo chiaramente un sacerdote della Chiesa Cattolico Cristiana, e parla e dice, e gli dà il titolo invece, l'appellativo di anticristo, e ne sta parlando sempre maggiormente, sempre più fa riferimento a sta roba tra i messaggi di Medjugorje, che ormai siamo lì, no? Dice. E anche perché gli hanno detto i veggenti che lui sarà ancora vivo quando verranno aperti, per cui insomma piccini ha più di 80 anni, mettendo che il dura anche in altri 20 anni, metti, che ne so, a Dio piacendo, comunque lui sarà in vita quando verranno aperti. E quindi fa sempre più riferimento voi ai messaggi di Medjugorje, ma anche a sto fatto, no? Parla spesso della... Ripeto, il titolo che da lui è anticristo, però noi gammatici, lo chiamiamo, no? Che così includiamo tutte le componenti spirituali, filosofiche, laiche, spiritualiste, eccetera, cattolico, anche religiose, con la parola Struccabotton, ok? E ne parla sempre più consistentemente, quindi occhio ragazzi, perché se il nonno comincia a parlare così tanto insistentemente, è occhio. E quello che mi ha colpito stamattina in particolare è che ha fatto riferimento, parlava, credo che fosse, stava parlando di un, non so se veggente o quello che è, Sorlov, una cosa del genere, comunque credo sia russo, no? Da quelle parti là. E faceva riferimento ai suoi scritti, a quello che così ha opinionato, e attenzione, perché ha detto sarà talmente, prima verrà incoronato re d'Europa, no? Quindi re degli stati europei, poi sarà incoronato anche imperatore romano, e alla fine diventerà il paron di tutto il mondo, te capì? Però c'è un particolare per riconoscerlo, sto ragazzo, vediamo insomma che tipo che sarà, perché scriverà o verrà fuori un libro in cui lui parla della pace e del benessere da distribuire a tutti i popoli di tutto il pianeta. Quindi furbo è, occhio, perché le furbo il Struccabotton, use le furbo, anche se ha un piccolo neo, attenzione, c'ha un piccolo neo il Struccabotton, e che neanche lui lo sa, e cioè giustamente lui si crede molto ma molto più intelligente e furbo di tutti gli esseri umani.

ma questo lo porta, purtroppo per lui, poi alla fin fine a sottovalutare alcuni di quegli esseri umani che, illuminati da sì tanta sapienza divina, divina del ciel e non del sottoterra, te capì? E chi riuscirà a riconoscerlo, a sgammarlo? Attenzione, quindi, quindi quando sentirete parlare, magari non so, le prossime settimane, mesi, quando sarà, di questo incredibile libro che parla, scritto da questa persona, che parla di pace, del benessere vandangioso e purificatorio, insomma è bello per tutti, attenzione, che ora si arriva il momento.

Allora, caro te giro la domanda, che se per me è tendenziosa, comunque, di una certa signora o signorina Luigina, caro profeta da Verona, perché dice: buongiorno Oriansì, ho una piccolissima curiosità. I camionari che ti smessaggiano quando sono alla guida digitano il messaggio sulla tastiera del telefono normalmente o usano qualche tecnologia super moderna per non distrarsi dalla guida? Chiedo perché sono piuttosto ignorante in materia. Grazie, buona giornata a te e a tutti. Firmato Luigina. Luigina, mi fa roba più semplice. I se ferma e i smessaggia, no? Tesoro mio. Oppure che se ha possibilità anche di mandarli via vocale. Te capì? Non è una super tecnologia moderna, basta che hai detto, mai visto i film de polizieschi di azione eccetera, che è quei che perfino coso nel come si chiama Tonino Cannavacciuolo, ogni tanto te lo senti, te lo vedi quando chi fa le trasmissioni in macchina e o ga il coso acceso e parla con Alexa o quello che sei, insomma, e manda messaggi, fa eccetera, e si arrangia tutta la tecnologia dopo, no, te capì? Tesoro. Però è un po' secondo me è un po' tendenziosa sto smessaggiamento, È un po', non lo so, così avverto un tendenziosità. Buongiorno, ciao Oriansì, con l'accento sulla I, buona giornata piovosa, sto cucinando le patate per gli gnocchi. Perché patate? Ci metterò pure 2-3 rape rosse, però te le invierò per via etere. Ma guarda che se te vuoi mandarla anche via corriere, che mi arriva qua una bella terina di gnocchi, mi va bene uguale. Ti pago mie spese del corriere, casomai. Un caro saluto circolare agli amici tutti, mi faresti ascoltare Session Ventura, grazie Ada De Asolo, anche qua pioia e freddino. Ti devo dire che forse riesco a accontentarti stamattina, ma devo dare un'occhiata al magazzino automobilistico, perché non credo di averlo qua, ma forse ce l'ho nel magazzino automobilistico, vabbè. Confida. Anche questo, quello che parla di lui, è uscito in questi giorni il film su Michael Jackson, e a vedere i trailer vedo l'ora proprio che arrivi il DVD, perché così me lo porto a casa, poi me lo guardo, perché ultimamente una volta mi piaceva tanto andare al cinema, però adesso non so, sono diventato pigrotto e ora aspetto quei 2-3 mesi canonici, dopodiché arriva il DVD o il Blu-ray che sia, insomma, vabbè, perché spesso fa il DVD, qualche volta però fa solo il Blu-ray, vabbè. E così, anche perché ormai, visti i prezzi che gira nei cinema, costa meno un DVD che mi guardo tutte le volte che voglio, che non andare a vedere una volta al cinema, te capì? Quindi anche me manda Lorian, che uscirà il 20 di maggio di questo mese, di quest'anno, di questo mese, insomma, settimana prossima. E anche quello aspetto che arrivi il DVD, perché così poi me lo tengo là, me lo guardo tutte le volte che voglio. E ci sono parecchi film che me li riguardo ogni tanto, che a me c'appa proprio il gusto, tipo Beemaker con Jason Statham. Lui è un ex agente segreto che viene chiamato Beemaker, praticamente è un apocoltore, è un apologo anche lui, come il nostro Paolo Stoppa, e coltiva le api perché si è un po' ritirato da quello che era il lavoro di agente segreto, killer, insomma uno che andava a risolvere le situazioni. E siccome imbroglia tutto un sistema di internet, no? Che truffa persone con le telefonate eccetera attraverso via computer, purtroppo paste cose qua, paste band, e si andava a beccare proprio quella signora che affittava casetta, il campo dove mettere arnie e che roba là, capio? E dice: ah sì.
siccome ha spinta al suicidio, perché ha fatto fuori tutto il conto corrente, non solo suo ma anche di un'associazione che lei aveva, e questa qua da disperazione se la suicida, e io se la inrabbiata tutto, ciò cioè Jason Statham in sto film Beemaker, e che bello, gli ha fatto fuori tutti, via, ha fatto piazza pulita, Dio.

ti abbracciamo, un felice GVD, grazie, che bei micciotti qua. Buongiorno, gnocchi con rap, ricetta, Flaminia, Mirano, grazie, sio Orian C del GVD. Allora, Ada d'Asolo, mi raccomando, siete voi che te metta a canzone Obsession degli dei Ventura o Aventura che dir si voglia, bisogna che te me mandi a ricetta dei gnocchi con rap rosse, perché la Flaminia de Mirano è golosissima e curiosissima de saerlo.

Ghetto Capio, c'ho il Fabristico. Buongiorno Oriansi con l'accento su lei. Bello il film su Michael Jackson. Ho fatto fatica persino a prenotare i posti al Cimena perché ogni sera era pieno, Fabristico. E mi chiama Memona e da Capio. E mi aspetto che tira il buttafora e il DVD e così dopo mi guardo comodamente sdraiato sul sentà sul divano di casa. Ciao. Che poi ho una fortuna incredibile perché il mio amico di Cash Le Frango mi fa avere il magazine mese per mese, sarebbe il magazine cinematografico, cioè dove ci sono tutti i film in uscita prossimamente, non al cinema ma anche e soprattutto in DVD, anche se devo dire che due mesi fa mi ha dato proprio il magazine di due mesi fa e c'era già l'annuncio del Mandalorian, capio? Quindi cari gammani e gammane all'ascolto, cari tigrotti e tigrotte, anche il cinema si sta adeguando all'Orient Sea del GVD dell'inedì con l'accento sulla I. E dice, me manda l'Orient e che comunichiamo all'Orient che o mandemo a quel paese ogni mese per tutti i mesi, lo comunichiamo due mesi prima che abbiamo fatto un film su Deo, sul Mandalorian.

0: Va bene, dai, prima che arrivi alle 9, contentiamo Ada De Aso, vado a vedere il magazine automobilistico e quindi devo cambiare perché devo liberare uno, perché uno già impegnato che ho cosa qua, no, pronto per farvi sentire un po' di musica, però devo andare a prendere perché adesso mi libero, che altro che dove che è questa da che va, e io prevede se trovo Ventura Obsession, che sarà dato che
1: ok, allora mi è arrivato, mi parte proprio dalla l'ombelico, questa nuova formazione degli Orion DJ, tutti voi, comprese naturalmente il Fabristico, che adesso sarà imboressato completamente dal ridere e si godrà questa canzone fino alla prossima.

Ada, dopo dopo dici che non ti voglio bene. Ho fatto una corsa per arrivare in tempo prima che finisse la canzone, per arrivare a trovare la canzone. Meglio che a metà, che sono senza fiato proprio. Ah, mamma mia.

0: Mezzo a te, mezzo a me, Lorianzi. Allora, giusto per rispondere all'ascoltatrice di cui non ricorda il nome, il nostro mitico profeta di Verona, camionista nonché camionaro, dice: personalmente, attualmente sono fermo in attesa del mio turno allo scarico, come ho detto io, no? Chiaramente, impossibilmente, immancabilmente, istantaneamente. Grazie comunque che l'hai confermato, caro. Così come adesso devo confermare anch'io che la mia testa fa scintille perché vi voglio raccontare del 5 per 1000. Comunque, caro, carissimo Andrea di Isola Vicentina, ti capisco, ti comprendo e sono totalmente d'accordo con te. Quando dici buongiorno Oriansì, con l'accento sulla I ovviamente, ti sia il mio DJ preferito, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Sono d'accordo con te, anch'io reputo che l'Oriansì, con l'accento sulla I dell'NID del GVD, sia il mio DJ.
1: Ok, ok, sono il vostro Oriansì, con l'accento sulla I, sono il vostro preferito DJ di ogni LNID e di ogni GVD.
0: Boh, detto finito, adesso, me la sto... No, è perché questo sdoppiamento di personalità... Il 5 per 1000, qua sarebbe una battuta un po' volgare, ma non ha falso. Comunque, il codice fiscale del 5 per 1000 da offrire, quindi senza nulla tirar fuori, a Radio Gamma Stellari International 5, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000, il codice fiscale è semplicissimo: 01 59 80 90 288. Più facile ed è così, non si può dare via. Poi ci sono anche altri metodi per naturalmente sostenere la radio: c'è il conto corrente boscale, il conto corrente boscale, cioè andiamo per boschi e al 25 38 64 e 59 numeri civici possiamo comporre e spedire qualche soldino al conto corrente boscale, oppure tramite bonifico alla BCC, cioè il credito cooperativo di Campo d'Arsego, libero, trovate il nostro sito www.5.it, oppure portando direttamente il contributo presso la sede radio, gli incaricati preposti, ai membri del CDA, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, la cooperativa dice grazie a 360 gradi, da sinistra a destra e da destra a sinistra. Per acquistare il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, direttamente in radio, in occasione di varie iniziative che si svolgono in sede, quindi chiedono sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi, oppure quando?
1: Solo quando ve lo dirò io.
0: Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Giosuè Carducci 2 a Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente... E se Emanuele da Rovereto se dà da fare, prossimamente apriremo un centro non di assistenza ma di vendita anche a Rovereto. Cosa dice Emanuele? Te via Torre Maiete e te fai dare un po' che de copie in conto vendita del libro, te ritorni a Rovereto e te vai in giro per strade col megafono: vengino signori e signori, è arrivato l'Emanuelino con il libricino di Radio Gammino, vengino signori, vengino. Vabbè, Couscous per Gaza, 17 maggio, quindi domenica, alle ore 12.30 presso la sala parrocchiale San Leopoldo, in via K. Baroncello 41 a Bassano del Grappa. C'è un menù con antipasto palestinese, couscous di manzo, verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana. Ci sono i dolci, c'è l'acqua, la gazzagola e il tè marrocchino. Offerta minima 25 euro per gli adulti, 10 per i bambini dai 6 ai 12 anni fino ai 5 anni gratis.
2: Ecco, allora io posso andare, non ho ancora 5 anni, posso andare lì e mangio a gratis.
0: Sì, Orianino, dipende. Cioè, te capisci che però che un tosetto di 5 anni, alto 1,90 m, non credo che tanti che creda.
2: Ecco, te non mi permetti mai di fare le cose a me gradite. Cattivo, cattivo, cattivo.
0: Scusate, il bambino che è in me che ogni tanto viene fuori. Videochiamate in diretta come programma con le famiglie di Gaza. Videochiamata col giornalista Tariq del nostro canale Cronaca da Gaza. È tutto ricavato al netto della spesa. Andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione ovviamente obbligatoria tramite WhatsApp, chiamare Flaviano 334 386 0384.
1: Veniamo ai Gas de Pan a Treviso sabato 16 maggio 2026, vero?
0: Gas Associazione Franco Carraro 76, quindi Gas Primavera Resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Non capisco queste accezioni veneto-padane, dovreste documentarvi e parlare un perfetto e forbito italiano, cos'è, delle nostre spose, così dialetticamente proprio, questo dialetto, non andiamo, cerchiamo di parlare correttamente la nostra lingua. Quindi presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente anche la Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente naturalmente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giulemani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, caro Emanuele di Rovereto, post scriptum per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto. Tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, mi raccomandai. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 qui da noi in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova. Ci saranno Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Scusate, ma leggere cyber security è in scatto in me. James Barbati, mio cugino newyorkese, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente, costruire presente meglio il presente per costruire the present, costruire il future più consapevoli. Ingresso e contributo libero e consapevole. Per info Valentine 349 77 80 167, free 49 77 80 167. Per chi viene da America può chiamare e quindi aver capito il numero. Al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova si svolgerà giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:45 con l'allegro e scalpitante Alfredo Belluco della Sacra Casa, Sacra Famiglia, con Milena Zaggia, MRT Movimento Risparmiatori Traditi, con Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara, che organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per informazioni 346 361 4469. Senza giudice. Crede Iori quel del DDL 978, ma non sa che de sora testina Iori lo ga. Il giudice,
3: Lo Gai ori il giudice. Come che Itamisa dopo. Te vedarei il giudice altissimo come gli Itamisa.
0: E veniamo ai beati Paoli. Anzi, sarebbero Paoli e Paole. Perché Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrici di Radio Gamma 5, la beata Paola Fulgini. Ma c'è anche il beato dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato e luminescente, nonché luminoso e lucente, conduttore pure lui di Radio Gamma 5. Quindi quella che è la relazione che unisce gli esseri umani a questi nostri animali, il tutto vi verrà detto, snocciolato da noi qui venerdì 29 maggio alle ore 20:45 presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 18 16 496. A proposito del 666, questo, ma del 666, sapete cosa ho letto ieri? Magari un po' così, no? Ho colpito che a Bologna c'è una scalinata, no? Cioè un percorso che va in collina e che è composto da 666 archi. Che spussete, che spussete, spussettone. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore comara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di Foletti, gnomi, fate, anduane. Il ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio di via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione con Marco Scapin, l'esperto del bosco. A metà percorso sosta al Casarin de Mare Alberto, rinfresco, mini esibizioni di Leo e i cigni del sole, ma nel meriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco, crepitante, crepitante e acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie per il caffè, l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Ve lo dico mi, durante a me trasmissione. Per info e prenotazione 329-0038-988. Bon. Dopo che altro ve le les al prossimo giro de boa, perché tra poco va la pubblicità. Quindi dopo gli annunci delle iniziative radiofoniche anche ve becchè in toto le pubblicità. Però oggi è anche il compleanno di Paolo Rossaro, fabbristico dell'istico. Ah, sul serio, ma allora, 60 minuti fa un'ora, bisogna che trova una canzone, vero? Eh sì, devo trovargli la canzone per il nostro Paolone, per l'altro beato Paolo, quello rossaro, rossistico ma anche gammatico e rossiofonico, nel senso che trasmette radiofonicamente essendo rossaro, rossiofonico, che sta, cioè mi pare una roba talmente ovvia, non so, e guardi che
4: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont.
7: Ritorniamo nel regno di Folletti, gnomi, fate e anguane.
8: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
7: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
5: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
8: Aspettiamo tanti dolci.
7: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
5: Per info e prenotazioni
12: 3
14: 2 9
12: 0 0
14: 3
12: 8
14: 9
6: 8
15: 8.
5: Ciao Mara.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 92 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000.
6: A Ioanni in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001. O visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
20: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
21: Hai problemi?
2: problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
21: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Bambato, bambito, rambambato. Allora, andiamo per ordine. Buondì, Oriansì, con l'accento sulla I, anche a Sapiove, ti saluto, Savina de Acusina Soprafina. Ma oltre che essere sopraffina, non andarmi sotto la cucina, mi raccomando, per la mia cara bambina, che non mi fare la solita minestrina. Ma guarda un po', te lo dico così, con tutti i miei occhi, fame come Ada de Asolo, una bea porzione de gnocchi. Oggi è il compleanno del Rosser, quindi adesso andiamo. E dopo, caro Tiz, te me disi che mo fatto il doblete, ma disemo che più che fatto vo altri interisti, e vi ho gare gaia, lascio il doblete, dai, dai, dai. A Federica, la giornalista de Dazon, sta chiaramente luminosa e illuminante. E illuminante quando ha detto, vabbè, insomma, più che vincere l'Inter, se sta a Lazio che a Sega ha fatto Karakiri da solo, no? Karakiri, Harakiri. Harakiri che ti si aumenta perché ti ha mangiato tanto e massa nella tua vita. Dai, Tiz, un po' di obiettività, onestamente. E siccome il campionato, dai, l'Inter gioca bene, una bella squadra, quello. Però se le altre squadre non avessero perso i puntazzi che hanno perso, io non so come sarebbe finito quest'anno il campionato. Attenzione, perché Milan, Juve e Napoli, e che ne ha persi dei puntazzi. Te pensi solo al Milan che ha fatto dopo il derby, che ha fatto 7 punti su 8-9 partite, cioè te capissi che se andava via con ordine e costanza e che stava attaccato ai ciappette dell'Inter, dopo vedemo com'è che sarebbe andata a finire. Comunque va bene, dai. A parte questo, veniamo invece a fare gli auguri al nostro mitico Paolo Rossaro, che oggi compie la bellezza di 8 anni, non so quanti, ma lui si dà per diversamente giovane, e quindi sicuramente i 50 li ha compiuti. E allora, per il nostro mitico Paolo Rossaro, che sia o meno l'ascolto non importa, dalle mie vive corde vocali esce questa canzone e questo augurio, subito succinamente poi seguita da una canzone vera e propria di tanti auguri a lui. Intanto mo te le canto e te le suono io, anzi te li canto e te li suono io gli auguri, caro Paolo Rossaro. Te lo dice l'Oriansì, con l'accento sulla I, Barbato. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, mitico Rossa.

Oh, il 14. Ma il 14 di settembre, stesso giorno, mi compie gli anni anche la leonessa. Mese diverso, magari anni diversi, non lo so, però 14-14, che corrisponde al travaso, alla donna che ha le due brocche e dalla brocca d'argento versa l'acqua nella brocca d'oro. Oh, oh, oh, oh.

Cossaro, applausi, auguri, caro, caro il mitico Cossaro, auguri, auguri, veramente, il vostro anche Orion DJ. Allora, attenzione, attenzione, attenzione allo battaglione. Cari interisti, cari miei interisti, attenzione a ciò che vi dico. Perché un conto se parlare di calcio, un conto se parlare di tifosi, un conto se parlare per parlare. Allora, se analizziamo, caro Andrea de Isola Vicentina e cara Giuliana, perché Giuliana dice, ciao Riansi, ma ascolta, se altri perdono sarà mica colpa di chi che vinse, no, forza Inter, ma mi sono d'accordo con altri, forza Inter, forza Milan, forza tutte le squadre italiane che puoi far bene, fare in Italia e all'estero, fare veramente delle cose belle, no. Ma se andiamo ad analizzare, vieni, riferito a me stesso, vieni avanti cretino, no? Ecco, seriamente il cretino. Se andiamo a analizzare contestualmente e razionalmente la partita ieri sera, allora, primo, il poteva mettere in campo Sarri dei giocatori diversi già da subito, perché Dia, quando Gasè entra, fa anche rima, e Gasè ha fatto vedere robe diverse. E raga, tutto un primo tempo. Nel primo tempo, già te sai che l'Inter è più forte, perché giustamente...

che c'è qualcosa che non funziona come posizione. Primo. Nel secondo gol, Nuno Tavares che aveva il Bayern e era là, beh, tranquillo, poteva mettere in auto, poteva dargli in drio al compagno, poteva e si andava morbidetto, leggero come tutta la Lazio nel primo tempo. E giustamente Dumfries ha fregato il Bayern, ha fatto il passaion e il Martinez che ha segnato il golon. Oh, tu sat, ma a me par dire che una squadra se forte, voglio vedere che ammette sotto l'avversario, indipendentemente dagli errori dell'avversario, te vedi, invece a me non mi pare di aver visto, perché quando nel primo tempo i tre difensori Akanji, Bissek, Bastoni, se passava il Bayern uno con che altro, sinistra, in orizzontale, sinistro, destro, destro, sinistro, centro, sinistro, là una squadra, un fiatin più attenta e sveglia, e infatti quelle tre volte che si andava in pressing veloce e garischia quei dell'Inter, e do tre occasioni a Lazio sega a creare, soprattutto nel secondo tempo, no? E se là che te vedi la tenuta o meno mentale di determinate situazioni, se effettivamente, come sono d'accordo, l'Inter è naturalmente più forte la Lazio, doveva metterla sotto de brutto e dare 4-5 pere senza fargli neanche mai mettere il naso fuori da metà campo, ma così non è stato. Anzi, la Lazio è andata in campo, secondo me, talmente preoccupata, talmente attenta a non prendere subito gol, a star là, no? E magari anche i commenti di quei che, dei radiocronisti, la stessa roba, cioè sta là, aspetta, cosa, noi che dava linee del passaggio, infatti, con tutta che preoccupazione indosso, alla fine che ha fatto due errori do e l'Inter sta bravi a cecchinarli. Ma se la Lazio fosse partita da subito con un altro tipo di spirito, mentalità e atteggiamento, chi ci dice che l'Inter avrebbe vinto? Nessuno, non abbiamo la controprova. Ma io personalmente, da quel poco che so di calcio, posso dire che sta una noia assoluta. Contento per l'Inter che ha fatto il doppiette, contento per Chivu, contento per i giocatori dell'Inter, e avanti da sto passo, mettite tutto quello che vuoi, però la realtà è che oggi come oggi non c'è una squadra italiana che sia in grado di reggere neanche con le squadre di altri campionati maggiori, che anche se sono sotto di classifica, quando che si trova davanti a squadre italiane e peto e asode brutto, quindi vuol dire che qualcosa che non va, non funziona la Ghese o no. Dopo, se vogliamo parlare da tifosi, parliamo da tifosi, ma se vogliamo essere un po' obiettivi e razionali, persino la giornalista de Dazon ha detto sì, però insomma l'Inter ha vinto, bene, siamo tutti felici e contenti, a posto, così agevola l'Atalanta che andrà in una delle coppe europee arrivando al settimo posto, se manterrà il settimo posto, giusto? Bon. Però ha detto cioè, più che l'Inter a vincere, se gattirà e smartea i maroni, Lazio dai, siamo obiettivi, tusate. Ciao Rianito, questo non c'entra niente col calcio. Luce bianca, freddo dentro e fuori di noi. Luce rossa, calore, positività. Scegliamo la lampadina giusta. Buona giornata da Mayra. Ma guarda che c'è anche luce bianca calda, eh? Attenzione. E che c'è anche la luce alogena, che è luce calda e è non solo calda del de color, ma se calda anche calda, perché se metti il dedo adesso una, va bene che non mi fa più adesso è alogene, però se metti il dedo a te scorta galdeo, infatti tante farfalline, tante anche dei cimici ogni tanto e rimane folgorae da alogene, ad esempio. Va bene, dai. Ciao Riano, per caso hai un brano da Riverdance? Certo che ce l'ho, tesoro, e tra poco te la metto pure su. Matti, non te cheda torme stesso disfassion con la tua analisi, ok? Te che hai ragione, Giuliana, però hai capito, nel calcio purtroppo, quando si tratta di calcio e di Dio, me scatta in automatico cercare di mettergli a pego e a sempre, e sono una testa di azzo. Te che hai ragione, Giuliana, non mi faccio mai gli azzi miei, giustamente, no? Rianzi, adesso che sia goda sta roba, va.

Basta a fare, ma vedete, mi scatta in automatico perché è lo stesso atteggiamento e tipologia di carattere che ho quando vedo i turbocazzoni o gli ecletto minchioni che girano intorno a noi, di cui noto subito determinati particolari. E siccome nella maggioranza dei casi con due S, no, con una S sola, la maggior parte dei casi vedo che tanta gente magari si fa coinvolgere in questa minchionata di turno oppure cazionata di turno, e mi viene spontaneo dare una manina a gente, perché vi faccio un esempio molto concreto, pratico, anche se avrei voluto svilupparlo in altra maniera, ma così velocemente, in maniera anche succinta, cosa che mi riesce molto difficile, ma oggi lo farò per voi perché vi amo così tanto che sarò succintamente succinto. Prendete il caso dell'antivirus, ok? Attenzione, quando vi dico di fare attenzione ai turbocazzoni e l'eclettico minchioni o minchiate e cazzonate che dicono. Allora, quali sono i pazienti zero da cui è partita adesso queste ultime notizie? Adesso non so se andare avanti ancora a parlarne, okay. Però i pazienti zero sono una coppia di signori anziani, ornitologi, che si divertono a fare bird watching. Fatalità, nisenda a fare il bird watching e sono a discarica dove che sei sorsi, no? E da quello e se ga in petto è a su. Ora, prima cosa, zenda completamente nudi e nadi come mamma e gaffati in mezzo a discarica, o magari essendo una discarica e essendo un fiatin spero svei i vudo dei guanti, magari anche le scarpe, che dopo i segaranca ne tae bene, sarà sta attenti a non sbattere un fiatin massa dentro la discarica, penso mi eccetera. Ma comunque non importa, mettiamo che sia sta imprudenti, no? Ecco, pazienti zero dalla discarica, attenzione, ascolta bene, perché se non imparai a ascoltare e a guardare bene robe, dopo i vi intorta come chi vuoi dalla discarica, ok? E questo è l'elemento 1. Andiamo all'elemento 2. L'elemento 2 trattasi di pubblicità di alcune associazioni o documentari che fanno vedere bambini piccoli o adolescenti che a turno te vedi che si inondai de mosche e de zanzare, pa impietosire e mandare schei, no? De mosche e de zanzare. In alcuni documentari te vedi gli adolescenti che isuga a pie nudi e solo coi braghette a Bayon tacana a discarica. In altri documentari te vedi proprio che in stenazione che se anche gli adulti che va in mezzo ai discariche pa cercare e trovare roba da mangiare o roba utile. Ma che vi ho mai sentito parlare da che a roba là de quei nazion là che si è venuto fuori l'antivirus e che i sorsi che abbia fatto qualcosa? Vutto vedere che sti pori sfigai di sta coppia di anziani ornitologi, l'unica volta che in vita sua gli sarà andata ne a discarica, e se gabbe che l'antivirus, mentre quei che fa vedere appunto pubblicità di ste associazioni, no? Te vedi sti putei pieni di mosche e zanzare, chi si tacca, chi ciuccia, che fa, oppure chi suga per strada in mezzo ai rifiuti e tutto quanto a pienudi. Porca miseria, guardati, sto sorse, sti sorsi l'hanno i gatta a ma quelle sono popolazioni, dirà qualcuno, caro Oriano, che hanno in sé ormai gli anticorpi. Ah, bene, benissimo, bella considerazione, molto intelligente e lungimirante. E ora che la gente là che ha gli anticorpi, ma ha anche quel tipo di virus e ora metti dei batteri, andiamo sempre per così, metaforicamente parlando, no? A fare un esempio, e te immigra in tutte le varie nazioni europee e quant'altro, portandosi drio che a roba là è ora, se è così, no? Iori non succede niente, però iaga dentro, no? Se è così, com'è che magari qualcuno può pensare, per cui allora tusat. Poi tra l'altro, se vi ricordate, allora febbre alta, mal di testa, vomito, diarrea,
e difficoltà respiratorie. Mi pare che ciò, se questo è il virus che viene dai sorsi, certo che se tanto guai al virus del pangolino che se gai in quei età e il pipistreo anni fa col Covid, no? E dopo fatalità, tutte ste bestie che gira, perché ora prima abbiamo avuto a suina, dopo la mucca pazza, dopo la viaria, dopo il pangolino che si inciappetta e il pipistrello viceversa, adesso che i sorsi, domani arriverà il pincione virus, dopo arriverà il capretto virus, non so, cioè, e tutti quei gatti e quei cani che teniamo in casa come animali domestici e che quando chi zompetta fuori da casa i zompetta dappertutto, i cammina dappertutto, e dopo qui torna a casa non solo i zampetta in casa ma anche i te slenguassa perché te fai coco e qua lingua e smena a coa e te leca, e come mai ora tra poco venirà fuori che anche gli animali domestici te porta un sacco di roba, che capire, quindi via, eliminiamo anche gli animali domestici. Poi, se vi ricordate, l'inidì vi dissi, guarda caso, proprio a nave da crociera, vutto vedere che magari tra poco questa storia immestronca o quasi i viaggi da crociera, i viaggi in generale, in particolare qui da crociera, ma porca de una miseria, ma pensa che martedì sono candina de ne dico e era scritto prenotazioni viaggi crollo del 50%. Ma pensa, ma ho avuto vedere che so sta così illuminato e luminoso da lesere prima e robe che successe poche ore dopo, pochi giorni dopo. Quindi tusat gavira zote garme se ve cavo a soddisfazione della coppa vinta, ma avevo detto fa parte del mio DNA dare in cerca di appego e essere lungimirante e attento ai particolari in modo da non diventare uno dei tanti che dice certe robe o uno dei tanti che dice e stesse robe ma con parole diverse, quindi pare che il dica robe diverse quando in realtà e dice tutti la stessa roba. Dovete abituarvi che da questa emittente non sentirete mai discorsi comuni e abituali o abitudinari, ma colleghi e colleghe che frequentano questa regia, questi microfoni, vi diranno sempre e vi daranno sempre versioni completamente al di fuori da qualsiasi altro tipo di informazione o comunicazione. Se non l'avete ancora capito, io mi auguro che non rimanga io medesimo uguale identico così sbarbito da dire, o barbito anzi, da dire no, ma dimmi che ne hai ancora capito come stanno le cose in questo mondo in cui tutti cercano di infilartelo il dito. No, Roby, tranquillo, tranquillo, ok? Orianone, ci sono, li chiamano loro i biolaboratori, un vera associazione dell'incore, ne abbiamo anche in Italia, sì lo so, ne abbiamo anche in Italia, anche quelli che esistono in Europa, in particolare una determinata zona europea, ma avevo godito, stai attenti, tosat, perché come dis e il caro nonno padre Livio, l'anticristo va sempre più avanti, purtroppo arriva sempre più, va sempre più avanti. Allora cos'è qua? Yeah. Ciao Oriano, non so, che c'è tutta una roba qua su l'OMS lancia il vademecum anti-anta. Niente basette ai sorsi. Ne capisco tutti. Oh, dunque, questo l'ho letto.
Strucca Botton è sempre lavoro. E certo, figurati, lavora 25 ore su 24, ma dai che go a contentare a cosa, porca della miseria, a Luisa. Mi allontano un po', Lisa, che devo recuperare il DVD, cioè scusa, il CD, che sennò dopo non faccio in tempo, mi perdo sempre in pace. Per cercare di essere lungimirante sapientemente con voi, cari amici, nonché cari ascoltatori, in maniera tale che noi si possa in qualche modo alterare quello che si è in the round. Forse ho chiesto oh, well, hello. Allora, attenzione, Luison, che ha preparato la canzone.

tutto per la Luisa. Forza Luisa, che questo è un bel giorno di guisa. Non so cosa che sia guisa, però era per fare rima con Luisa. Te voglio ben cara, te sbrasso e naturalmente te spetto insieme a Franco Stop, che te sbrasso anche un po' di piop. Sarebbe un po' di più, ma era per fare rima con Stop. Che deficiente che sono, mamma mia, Mara. A volte veramente non so, un po' pena per me stesso. Io e l'amico peloso Miki mi lecca sul viso e sulla bocca, è un angioletto trovatello, vive in casa e gli abbiamo fatto solo i primi vaccini, mi sembra era in età per farli, ma da allora Miki, cosa sei, un cagnetto, peloso, quindi sei un gattino, ecco. Ma dopo che c'è Pietro Bon Sergio, che comunque sto signor Sergio da Casteo, ecco sì, avevamo il granaio pieno di topi 50 anni fa e facevamo le battute di caccia, mai morto nessuno, neanche i topi, perché erano più veloci di noi. Ma anche a me, venivo qua da Menoni e correvo in mezzo ai campi de Panoce, in giro pa' corte, a piedi nudi anche a me, che facevamo, che aveva i Menoni, che aveva qua il coso, proprio in sta zona qua, che aveva mezzadria di un sacco di campi tra vigne, questo che altro, do famiglie, e quei dei Menoni e quei dei, proprio era un gran casolare suddiviso in due, oggi le chiamerebbero bifamiliari, ma cioè qui non era un bifamiliare, qui era una bir castellare, perché era grande come castei proprio una volta, sti casoni proprio, no? Da contadini eccetera, e quindi anche a me, cioè, dopo tusate, cosa io che vi dica, ormai guarda, quello che mi preoccupa è che le bestie che ne sono tante in giro per il mondo. Ora seguiamo, ho fatto esempio aviaria, no, quei osei, dopo che i maschi e suina, che se stai mucche, quelle pazze, dopo si arriva l'approccio sessual godereccio virulento tra il pangolino e il pipistrello, quindi là che si sta due specie che si è incrociata. Adesso arriviamo ai sorsi, che si sta qui a dea simia anche, no? Se vi ricordate, e stiamo attenti appunto ai pincioni virus, i pincioni sarebbero quei che fa tu, siccome quei scagazzano fiatini dappertutto, era bisogno che fasi attenzione, che non si sa mai un domani. Ma non so che sarà il capretto virus, dopo che sarà l'asino virus, ma là quel virus, quello dell'asino, gira già. Sì, tusate, ascoltami me, il virus dell'asino, del musso, quello purtroppo per noi il gira proprio nelle alte sfere, quel tipo di... Il virus, il somaro virus, purtroppo, per fortuna, non gira in mezzo al popolino, ai cittadini, ma gira ad alti livelli. Ma purtroppo, proprio perché c'è alti livelli, che capito, il somaro virus, dopo te vedi che danni che fa, insieme ai turbo cazzoni e gli eclettico e minchioni. Comunque, vabbè, tosate, cerchiamo di difendersi come che podem, davanti a... Ciao Oriano, tu hai approfondito la differenza tra si, oni, sti ed eb, ein, anti, si, oni, sti, su quali principi si basano, che fine hanno, eccetera, grazie Gigi. Non so perché dovrei farlo, Gigi. Se ti te pensi che sia una roba che se gada fa, te a fe, e dopo casomai stavi dirmi, ma non sai che mi interessa molto, perché tanto... mi piace chiamarmi Oriansi oggi come oggi, con l'accento sulla I, per cui siamo a posto. E come mettiamo quei pantegane a Venezia? Cosa ho avuto? Va bene, stamattina un mio compagno durante un servizio pedibus mi ha detto Allah è più forte di Dio. Gli ho chiesto chi glielo avesse detto e mi ha risposto mamma, una nuova Lepanto. Fra una generazione non so chi sia l'Empato, cioè in cosa ti intendi tizio con l'epato o che eccetera, vabbè, ma chi se ne frega, tosate, ma non vi capio che non importa come lo si chiama, l'unico e solo presidente e capo di tutto Gazà e il suo progetto in ma dopo di tutto quello che viene sotto Deo, ma chi se ne frega,
Io e solo io ho il progetto di tutto e di tutti, ma. E purtroppo, ripeto, quando sarà il momento, chi da una parte e chi dall'altra. Chi dalla parte giusta, chi dalla parte sbagliata e chi in mezzo che croea come il Ponte Morandi. Ricordatevelo, quel famoso giorno. Io da subito vi dissi, qui c'è una bella metafora di cui far apprendere e far sì che ci venga insegnato qualcosa. Crollata la parte centrale, si sono trovati automobilisti da una parte e automobilisti appena passati dall'altra. Basta, non potevano più collegarsi. Crollà la parte centrale. Mi spiace che sia stato tanti morti, questo sì, ovviamente. Però ragazzi, il Divin Progetto, purtroppo per noi, prevede proprio questo. Da una parte di qua, da una parte di là, e quello che sei in mezzo, se sei in mezzo, c'è poi in mezzo, crollerà. E noi che faccio... Roberto da Mirà, mettete su che è la canzone là, tesoro mio, Ah, la battaglia di Lepanto, se sta una guerra, insomma, ho capito, va bene, dai, ma lasciamo perdere guerra, è tusata. Dighe che conosciamo... caro Oriano, oggi 4 anni, i soci da Struca Boton. Gli dà prova ad essere i suoi servi, ma pochi ga memoria. Mauro dal Grana, sì, tesoro mio, più di 4 anni, sei anche assieme ormai, dunque, sì, ecco, sì, appunto, che fare il bagno, io facevo il bagno nel fiume, dicevo, c'è la pia lepto spirosi, io facevo, io ero boccio, 50 anni fa andavamo a Marsoni sul fiume Armeola a raccogliere il muschio sulla sponda dei canali per fare il presepio. Sì, tutta una serie di situazioni che ho avuto, e oggi purtroppo noi siamo diventati molto, ma molto più deboli, abbiamo meno difese immunitarie. Perché lo sapete, no? Il cibo ci rovina, lo stress quotidiano. Ricordatevi le parole di Gesù, che quello che esce dalla bocca è quello che ci inquina e ci rovina. Ok? Quello che esce dalla bocca, perché arriva direttamente dal cuore. Quanto più vi fasi intortare da paure, questo che altro e st'altro. Aspetta, che non voglio ancora preparare. Mamma mia, come che sono in ritardo! Non ho preparato la sigla finale, non ho tolto i biglietti e vedo che mi perdo in una pacciolare, paccioloso che non so altro. Anche a Tio, Riansi, dell'inedì, del GVD, dai un taglio e smette che qui, dai, eccola! Oh. No, perché ho dovuto anche rangiarmi e mettere a posto alcune robe non tecniche di regia, ma tecniche di macchinette, eccetera. Quindi sentire gli interessati, fare tutto ciò, con un sacco di robe mi da fare. Sono mia come voi, altri che non fai niente tutto il giorno, stai là a ascoltare Radio Gamma 5 tutto il giorno. Ho un sacco di robe mi da fare. dunque. Ma mi cosa mi interessa, ma perché tu hai approfondito chi erano Mosè e Aronne, che chi guidò a fare e adorare il vitello d'oro, che culti seguiva, aveva acquisito in Mesopotamia, Egitto, ma cosa ha avuto che me ne frega di quello che si sta, mi vardo quello che so oggi, che sento oggi, che so e conosco nella sapienza divina che avverrà domani, e punto, stop.
Tusat, dai, quel che è stato, ma non guardate in faccia il passato, vi deve servire a voi per non farvi ingannare nuovamente, ma se credete creare o di puntare i piedi sul passato per creare un miglior presente e ancora meglio futuro, state sbagliando. Il futuro è completamente nuovo e diverso dal passato e anche dal presente che stiamo vivendo. È un futuro completamente diverso e chi si porterà la zavorra del passato e anche dell'attuale presente non ce la farà, perché avrà ancora incrementi di oscurità, mentre nel futuro solo luce ci sarà. Oh, te l'ho detto anche, ecco, non so, mi partiamo con la sigla, perché sennò non lo faccio più in tempo, vai. E sulla sigla vi dico che vi amo tutti indistintamente con ogni fibra del mio essere spirituale ed umano. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura. Vi amo come neanche potreste mai immaginare, non immaginate quanto, cari miei gammani e gammane, io vi ami. Ve lo lascerò capire nei mesi a venire. E intanto vi sollazzo e vi saluto con le parole del nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E poi veniamo a questo sacerdote che ci dice: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero.

E le cinque frasi benedicenti e benedettive di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Eh sì, cara Giusy, è proprio così, perché dice: Sauriano, sai, un prete un giorno mi ha detto che l'ansia non fa parte di Dio. Ma certo, l'ansia te la mette dentro nella parte umana, ma se vai nella sapienza divina, della scintilla divina che è in ognuno di noi, lì l'ansia non c'è più, Forse l'ansia dal desiderio di partecipare al progetto divino, ma non l'ansia di quello che si preoccupa, paura, si caga addosso. No, Dio non puoi avere ansie.

E quindi, in conclusione, che Dio ti protegga, mi dice qui Andrea da Isola Vicentina. Che Dio ti protegga sempre, Oriensi. Grazie e ricambio con tutto il cuore. E quindi adesso, miei cari tesori, me ne vo', rotolando verso sud, dandovi ovviamente, a Dio piacendo, l'appuntamento al prossimo lunedì, perché con voi in versione extra large ci sarà comunque, a Dio piacendo, Barbato Oriensi. Ciao a tutti.

Esatto, profeta di Verona, che Dio protegga sempre tutti noi, sempre e comunque. Sempre e comunque, nonostante noi, la finezza.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
3: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: più.
1: Piccolo fiore, buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Sono Alfredo Belluco. Sono Alfredo Belluco e oggi è il 14 maggio 2026. Sono le ore 10.09 e sono in compagnia di Stefano Baldo, che saluto.
2: Buongiorno a tutti, siamo qui in diretta oggi per parlare, come sempre, come tutti i giovedì, dell'usura in guanti bianchi.
1: E non solo.
2: Ecco, e quindi
1: chiamate, messaggiate, perché oggi sarà una puntata spumeggiante, perché gli argomenti sono tantissimi. Chi è favorevole a Giorgia Belloni e a quello che sta facendo sulla casa, sul salario, su altre questioni, non fa altro che chiamare educatamente e noi naturalmente risponderemo. Pronto? Pronto, mi senti? Mi senti, Roberto? Niente.
3: Buongiorno
1: Belluco. Ciao, alza il tono perché non ti sento proprio niente. Dimmi.
3: Scusa, ma allora vediamo di capire un attimo, cerco di essere il più breve possibile. Tutto quello che c'è di io combinare
1: riguardo?
3: Di tutto, e intanto cominciamo col fatto dei salari minimi, che vabbè, cominciamo da quello. Passiamo dopo al discorso dei tasse, a burocrazia e ruberie delle banche, va bene? E di tutto e di più. Tutto fa capo a un unico punto: depredare l'Italia. Mettere sotto ricatto gli italiani, con stipendi bassi, pensioni basse, tutti sotto ricatto, che dopo, quando che ti trovi con l'acqua alla gola, e mica ne so qualcosa, che ti domandi aiuto, e ti dice, va bene, te dago una caramella, ma ti chiede a darmi diese di qualcosa che ti fatise prezioso, chiaro?
1: Certo.
3: Il desiderio depredarne di tutto.
2: Il bastone e la carota, praticamente.
1: Sì, il bastone sulla testa, la carota da sé dove.
3: Ma in questo, che c'è un'altra questione, guardiamo i ben questi quattro infami che avremo a Roma, quattro, più o meno domie. I principali.
1: Domie, ma se potevo parlare di decine e decine di migliaia,
3: parlo di quelli che sei fra Montecitorio, passo Madama, passo Chigi e Quirinale, i capi.
1: C'è molti di più. Comunque non importa, dai, vai.
3: Ma boh, quello che sei, qui là, da andare in fuga, lì da scampare quando che tutto sarà buttato all'aria, che noi altri, il popolino, se troveremo che dopo finalmente andremo a torsi, finalmente, quando che ormai non avremo più niente da salvare, e ora avrà davvero la fuga. Notè ben quando chi se parla in Parlamento, chi se uno contro l'altro, ma non perché il galaffare è assenetta da far vedere, chi se veramente uno contro l'altro, per un motivo: siccome la fuga non può farla tutti, ma se, come dire, predisposta per pochi deori. Io ho deciso chi fa veramente baruffa fra deori, diciamo quasi a corte A, perché ognuno deori vuole essere quello che ha possibilità di scampare.
1: Va bene.
3: È chiaro questo?
1: Va bene, Roberto. D'accordo? Ti rispondo.
3: Io scapparsi a corte A fra deori,
1: sì,
3: avere la possibilità di scampare, perché sa che non tutti hanno quella possibilità.
1: Va bene, Roberto.
3: Ed è mezzo che siamo noi altri, che siamo io ormai finito un po',
1: certo,
3: di merda. Mi so ormai, te capisco, all'estremo.
1: Va bene.
3: Come milioni di altri.
1: Certo.
3: Saluti, Belluco.
1: Ciao caro, grazie. Allora Roberto, che tocca i punti che naturalmente parleremo anche oggi. Però nella prima parte parliamo direttamente delle vicissitudini di Stefano Baldo, che il giorno 8, che significa venerdì scorso, l'abbiamo passato insieme praticamente dalle 8 alle 2 per seguire le sue questioni. Prego Stefano.
2: Ti ringrazio Alfredo per l'appoggio psicologico fatto in compagnia della Guardia di Finanza per denunciare i fatti che succedono, in quanto la banca che usuraia, che ha commesso il reato di usura, ha venduto il credito, e chi ha comprato il credito, usuraio, fonte di usura, viene a chiedermi i soldi. E quindi siccome purtroppo gli avvocoltoi ce ne sono, l'avvocoltoio che ha trattato in primo grado, secondo grado e in Cassazione ha fatto un lavoro di cacca, diciamo cacao senza o, via, perché nonostante la documentazione depositata, e bastava guardare tranquillamente la documentazione, se il rapporto contestato di cui ti chiedono il pagamento sono i 4 conti correnti e il CTU del tribunale ne guarda uno solo, è normale che venga fuori 56.000 euro. Se uno avesse fatto il calcolo integrale di tutto il rapporto bancario sarebbero stati 154.000 euro. Quindi resta il fatto che con Alfredo ho preso tempo e sono andato a denunciare nuovamente, perché fino a poco tempo fa denunciavo la banca. Adesso sono stati ho denunciato chi ha comprato il credito.
1: Hai individuato quelli che sono gli acquirenti che hanno acquistato incautamente un credito di natura usuraria e adesso non più cautamente ma in maniera minacciosa ed estorsiva ti stanno portando via dei beni che erano a garanzia di quel presunto debito.
2: Ma diciamo che i beni con la causa erano già bloccati da tempo, adesso hanno iniziato sui conti correnti, quindi vanno a nonostante a fronte di un presunto debito di 160.000 euro originari, ridotto poi a 104.000 euro e poi riportato a 160 perché ci caricano gli interessi, le spese e quant'altro, ecco, dopo la sentenza del 2018, e nel 2018 hanno venduto anche il credito, cioè, e dopo c'è questa cosa strana della titolarità del credito, cioè, com'è possibile che uno sia talmente masochista che vada a comprare un credito incagliato da usura?
1: Allora te lo spiego io. Allora, intanto perché l'hanno pagato una fesseria, cioè magari un credito, faccio un'ipotesi, di 100.000 euro, se questi qui lo pagano 5.000 o 2.000 ti pare che non sia un affare, specialmente se è garantito da ipoteca.
2: Ma se tu hai mai guardato queste società veicolo cosa dichiarano al fisco?
1: Ma cosa vuoi che dichiarano?
2: Dichiarano che sono niente. Zero dipendenti,
1: certo.
2: Dichiarano che non hanno utile e che non fanno profitto.
1: Certo.
2: Perché c'è questa società veicolo, sì, e ce ne sono altre due.
1: Ma torniamo un attimo, un attimo sulla questione dell'avvocoltoio, come l'hai chiamato tu. Ecco, che naturalmente è un termine che ho inventato io, però insomma non ho diritti di primogenitura, non me ne frega niente. Ecco, l'avvocoltoio che ti ha seguito in tutti i gradi di giudizio, cos'è che ha commesso da avvocoltoio in maniera particolare?
2: Siccome nella sentenza
1: non ti hai...
2: No, allora, punto primo che mi ha fatto andare fuori dei gangheri è che la sentenza della Cassazione mi ha dato copia della sentenza un anno dopo.
1: Pensate, ecco, roba da una
2: sciopera. Qual è un'altra cosa che è da infami? Che se entro 30 giorni, non mi ricordo più se erano 3 mesi o 30 giorni dalla sentenza, c'era la possibilità di fare ricorsi, di fare qualche ricorso, di fare qualcosa. Allora, vuol dire che mi ha impedito di fare il ricorso?
1: Vuol dire due sono le cose: o è incapace
2: o è prezzolato. Ecco, quindi, quindi adesso sono andato avanti a denunciare anche questi fatti, perché non è possibile. Beh,
1: io credo, scusa, ti interrompo, che tu abbia tutti i requisiti per fare una richiesta di risarcimento danni attraverso la sanzione disciplinare che tu dovrai chiedere all'ordine degli avvocati.
2: Gli ho già mandato la PEC e l'ordine degli avvocati mi deve ancora rispondere.
1: Quando l'hai mandata?
2: L'ho mandata circa, allora, dopo, io purtroppo sono molto garantista nel senso circa un mese fa ho mandato una richiesta al foro di Padova,
1: certo,
2: su quale sia la modalità per chiedere sulla descrizione delle cose che ha combinato senza fare nome e cognome. Naturalmente non ha risposto nessuno.
1: Non ha risposto nessuno.
2: Allora, c'è una cosa che tu ti ricorda, il foro di Padova non esiste più, non c'è più. Solo quello di Venezia.
1: C'è
2: però allora allora arriva la conferma della ricezione della PEC e quindi cosa serve che facciamo tutti questi meccanismi elettronici, roba e dopo non li cancellano oppure se c'è qualcuno preposto a monitorare e dare informazioni, perché cavolo di motivo non rispondono che il servizio non è più attivo?
1: E allora
2: stiamo facendo.
1: Vuoi che ti dica, sarebbe una cosa da fare io e te una mattina che siamo liberi e andare lì a piantare una mezza grana all'ordine degli avvocati al secondo piano del tribunale. Una volta che sei libero mi chiami.
2: Ma siccome, come hai visto, sto scrivendo sto facendo una scrittura per il discorso di far presente al giudice che adesso avrò udienza il 10 di dicembre per il discorso di vedere se cosa succede. Ma perché non capisco per quale motivo, dato che il credito che la banca ha chiesto a me, che ha venduto in sede del fallimento del debitore principale, quindi dove io ho prestato firma di garanzia, mi fossi speso i soldi a zoccole sarei stato contento, ma non li ho neanche visti passare dalle mie tasche, quindi ecco, e mi sono

0: relazione al cliente, come nel caso tuo, o mancato rilascio di preventivi iscritti. Le sanzioni variano dall'avvertimento alla radiazione a seconda della gravità. Quindi tu ci sei dentro in pieno su questa cosa, sì, qui. Sì. Tu gliel'hai mandata all'Ordine degli Avvocati di Venezia?
1: No, perché ho detto faccio intanto a Padova, vediamo cosa mi risponde, e oltretutto non ho fatto nome e cognome. Vabbè, perché nella, per capire cosa fare, perché l'avevo già mezza sentita il discorso che, la, che bisogna, hanno unificato il per la regione Veneto.
0: Fai attenzione, perché la sanzione, l'azione disciplinare si prescrive in 6 anni. Quindi cioè, tu, sì, tu sei, devi sapere insomma, sì, anche questo, questo
1: anche in virtù ho saputo che forse è Venezia, perché un'altra persona che seguiva ha praticato per un po' un po' quello che facevi tu, Alfredo, per, sì, che, per qualche altra, sì, altra associazione, ha detto che il foro di, l'albo del, degli avvocati spesso e volentieri le banche sono, danno dei finanziamenti, danno delle, allora danno i finanziamenti
0: per agevolazioni,
1: danno delle agevolazioni, le cosiddette agevolazioni in divisa.
0: Ecco, ma tu lo devi spiegare bene, perché questa cosa qui è la prima volta che l'hai detto, anche la seconda non è che l'avessi capito molto bene.
1: Ecco, e lo sai che l'altro giorno che, sì, ecco, hai visto che
0: sì, si è interessato, si è risentito, beh, certo,
1: no, non si è risentito, no, perché però ha avuto il ha avuto la coscienza di pensarci,
0: sì, sì,
1: e dire effettivamente presso la Guardia di Finanza hanno pensato che effettivamente qualche agevolazione in più ce l'hanno.
0: Ma allora non è la questione solo quelli in divisa, è la questione di chi ha un ruolo istituzionale, soprattutto prevalentemente i deputati e i senatori, perché hanno addirittura una banca all'interno della Camera dei Deputati, uno sportello bancario di Intesa San Paolo che ha vinto un concorso, e di fronte al Palazzo di Montecitorio, al, non so se sia al secondo o terzo piano, comunque non a piano terra, c'è una filiale del Banco BPM, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Verona, che voi sapete benissimo che grado di contenzioso ho avuto per molti anni, ecco, che praticano agevolazioni particolarmente dire schifose, dire poco, ecco, nei confronti dei parlamentari, dei senatori, dei loro familiari, eccetera, e anche del personale, del personale del, della Camera e del Senato. Quindi immaginate se questi qui ci fanno le leggi a favore nostro, se questi qui tassano gli extra profitti prodotti attraverso la differenziazione dei tassi attivi e tassi passivi. Questi qui hanno avuto un incremento dei tassi a loro favore per effetto dell'aumento deciso dalla BCE, dalla Lagarde, Christine Lagarde, che io chiamo Lagaf, va bene, e però quando è stato il momento di aumentare i tassi sui depositi praticamente li hanno tenuti fermi. Io conoscevo una persona, ascoltatore anche di Radio Gamma 5, che aveva in conto corrente 370.000 euro, va bene, che non solo non davano nessun rendimento, ma gli costavano 300-400 euro a trimestre. A trimestre, va bene? Ecco, per fortuna, insomma, io ho fatto fare degli investimenti sicuri che gli davano un rendimento di 3, 4, 5, 6 mila euro l'anno, insomma, e non sono pochi considerando l'andamento con la certezza di avere il proprio capitale. Vabbè, comunque, al di là di questo, loro, parlamentari e senatori, non fanno nulla contro il sistema malavitoso e criminale di stampo bancario, perché sono condizionati psicologicamente e anche economicamente attraverso tutte le agevolazioni che loro hanno. Ecco, se volete saperne di più,

0: cliccare condizioni onorevoli o onorevoli condizioni, che è la stessa cosa, e vi viene fuori un servizio fatto da Report, da Rai 3, del 1° dicembre 2024, e vi fa vedere esattamente come si comportano le banche a favore dei senatori e dei deputati, e ovviamente i senatori e i deputati non fanno nulla contro gli interessi delle banche. L'abbiamo visto anche con questo, soprattutto con questo governo, perché avevano dichiarato che volevano tassare gli extra profitti, dopodiché è intervenuta una certa Marina Berlusconi, mi pare, anzi sì, ne sono certo, ha detto che no, che è incostituzionale, che questo non si può fare, eccetera eccetera, e questo governo che aveva decantato questo provvedimento, parliamo di agosto 2023, se lo è infilato direttamente in quel posto e non se n'è più parlato. Non hanno tassato nemmeno un millesimo di euro alle banche, punto. Va bene? Ecco, ed è chiaro che noi poi ci troviamo in difficoltà quando è il momento di far valere i nostri diritti, e poi ci troviamo in difficoltà perché i giudici civili, ma soprattutto penali, che devono indagare su queste gravi anomalie che si chiamano usura contrattuale, promessa aggravata dall'averla commessa in ambito bancario, un reato che parte da un minimo di 2 anni e 8 mesi e arriva fino a 15 anni di reclusione, e poi in sentenza, in nome del popolo italiano, quindi in nome anche di tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e anche nei confronti di tutto il resto del popolo italiano, scrivono di quelle castronerie che vi farò naturalmente dopo il 28, perché fino al 28 seguirò la questione del disegno di legge, che io lo chiamo scarabocchio di legge, che prevede il pignoramento lampo da parte degli avvocati senza il controllo del giudice, perché il 28 ci sarà la conferenza stampa, segnatevi ragazzi, il 28 maggio alle ore 17.45 al Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, zona Volta Barozzo. Ci sarà una conferenza stampa con Mirella Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello dell'associazione Eselino Terzo Daunara, due associazioni che difendono i risparmiatori truffati dalle banche venete, non solo Veneto Banca, Popolare Vicenza, Cassa Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, la Banca di Ancona, la Banca delle Marche, chiedo scusa, e la Banca Popolare dell'Etruria e tante altre, ecco, e naturalmente chi vi sta parlando, Alfredo Belluco, presidente veneto, vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, perché questo provvedimento, come ho detto, che prevede il pignoramento diretto da parte degli avvocati senza il passaggio del giudice e con lo scudo penale, se lo devono infilare in quel posto e dimenticarlo, e di questo naturalmente mi assumo tutte le responsabilità. Nella seconda parte vi farò ascoltare dei video che ho girato in questi giorni, che io ritengo particolarmente efficaci e diretti, dove praticamente metto alla berlina una certa Giorgia Meloni in un video che ha avuto centinaia e centinaia di migliaia di visualizzazioni e non è stato sponsorizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stato condiviso e ricondiviso da migliaia e migliaia di italiani. Bene? Ecco, vai avanti Stefano.
1: Cosa dire? Non vedo pochi messaggi, quindi magari non sanno, non
0: per
1: sanno
0: favore
1: neanche...
0: fatti, per questi favori fatti alle banche, dalle banche ai politici, è conflitto di interessi. Il garante della Costituzione cosa dice? Paolo, provincia di Vicenza. Allora non ci siamo mica capiti, allora Paolo, Il garante della Costituzione lo è quando succedono fatti eclatanti, come per esempio la grazia alla Meloni, non so, prima di firmare non ha visto a chi stava dando la grazia, vabbè. E la questione riferita alle ai 615 euro che danno ai professionisti per ogni pratica di rimpatrio dei diciamo degli immigrati, tra virgolette, 615 euro non sono pochi. Non sono pochi 615 euro, sappiatelo, perché c'è gente che vive con molto meno tutto un mese. Quindi, non vorrei mica, c'è stata una signora che ha fatto un commento su una mia pagina e ha detto, ma non vorrei mica che gli avvocati si sporchino per 615 euro, dipende, se è una pratica solo, posso anche capire, ma se le pratiche cominciano a essere 10, 100 o 1000, vorrei anche vedere, perché gli avvocati fanno copia e incolla, e spedisci, ecco, come farebbero in caso che dovesse essere che diventa operativa la legge sull'intimazione di pagamento emessa da loro con il pignoramento lampo successivo. Questo succederà se non combattiamo, amici, e vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 in via Piovese 140 a Padova. Mi raccomando, segnatevi questo appuntamento, è molto ma molto importante. Dobbiamo avere la sala strapiena, dobbiamo far vedere ai politici che ci sarà anche la presenza di un rappresentante
1: vediamo cosa dice. Dai che mi freme il caso di un rappresentante. Mia, dimmi.
0: C'è un signore che mi dice: Massimo da Campaldo, grande belluco, hai ragione, sei un illuminato. Illuminato non so, io so che studio, sto attento, vedo quello che sta succedendo, perché questa questione degli avvocati la volevano far passare sotto traccia, la volevano far passare alla zittina, come dicono in Toscana, alla chetichella, non so, non volevano far sapere questa cosa qui, cioè loro pensavano che l'avevano fatta passare come una cosa buona per l'effettiva realizzazione del credito. Questa l'hanno chiamata modifica al codice procedura civile per l'effettiva realizzazione del credito. Se uno legge una cosa così e dice: Madonna, cosa hai fatto questi qua? E invece stanno facendo una cagata pazzesca, come ho scritto nella mia pagina Facebook di stamattina. Una cagata pazzesca, avrebbe detto Fantozzi. Ecco, Stefano, scusa se sono andato troppo lungo, ma mi sono...
1: Ricordo sempre chi vuole che intervenire e darci la loro opinione, di chiamare lo 049 700 700 e per i messaggi 334 7102 672.
0: Sì, ecco, io mi domando, tornando alla tua questione, come hanno permesso, come questo Stato, perché qui abitiamo in uno Stato di diritto, dove è nato il diritto poi tra l'altro? Il diritto è nato qui, il diritto aquiliano è nato qui in Italia, il diritto romano, va bene? Da dove è nato? Qui, va bene? Ecco, come possono rendere possibile che ci sia un cessione, una vendita di un credito di natura usuraria, ma non perché l'ha detto Stefano Baldo, perché l'ha detto il giudice
1: Nicoletta Lolli
0: sulla base di una consulenza tecnica di ufficio fatta da il dottor Andrea Fontana, con tutte le lacune possibili e immaginabili, che però ha evidenziato l'usura per 55 trimestri su 55,
1: su un conto corrente solo,
0: su un solo conto corrente, e quindi i conti erano
1: 4,
0: pensati,
1: ecco. 1 su 4, quindi e oltretutto è la vergogna, ho la vergogna di aver aspettato il discorso della Cassazione per guardare meglio le carte e informarmi meglio.
0: C'è Andrea che dice: il 28 maggio registrerete un video della serata da poter poi diffondere. Ci devo pensare, dobbiamo però fare in modo che il tutto rimanga all'interno di un'oretta, in modo tale che non venga che poi la gente non si annoi, che la gente vada via, eccetera eccetera. Un'ora, ci dobbiamo dare un'ora di tempo, diciamo dalle 18 alle 19, dalle 6 alle 7 di sera, in modo tale che poi ci saranno anche delle domande sicuramente che dovranno avere una risposta, ma sicuramente noi dobbiamo fare in modo che naturalmente quelli che abitano fuori regione, quelli che non possono venire, o perché ho amici che mi hanno già detto che arriveranno da Treviso, da Ferrara, insomma un po' da tutte le parti, abbiano la conoscenza, la consapevolezza di quello che è successo quel giorno, perché deve rimanere a imperitura memoria questa cosa qui. Non può essere che noi dal basso ci opponiamo a una cosa di una gravità così elevata senza che nessun parlamentare o senatore dica qualcosa. Che ce n'era uno, dico uno, che diceva qualcosa contro. Ecco, io l'ho fatto in modo di contattare la sua segreteria e ha detto che non fa nessun video, che non fa nessuna dichiarazione, che non fa niente. Cosa vuol dire? Vuol dire che non lo so cosa voglia dire. Io ho le mie convinzioni, cioè se io faccio una battaglia la faccio fino in fondo. Allora, ieri sera mi è venuto in mano un video girato l'11 settembre 2021, dove noi abbiamo fatto una manifestazione a Padova dal titolo "No alla violenza dello sfratto prima dell'asta", perché il governo Draghi stava introducendo una legge che prevedeva proprio questo, cioè che lo sfratto dovesse avvenire prima dell'operazione di asta, in contrasto con l'articolo 560 del codice di procedura civile in vigore dal 1942. Ora, se non avessimo avuto l'aiuto, e li voglio citare, di due senatori della Repubblica, bene, e si chiamano, uno è ancora senatore, si chiama Arnaldo Lomuti di Potenza, la Basilicata, e un altro Daniele Pesco di Varese, entrambi del Movimento 5 Stelle, quella legge probabilmente passava. Va bene? Passava. Cioè, vi rendete conto la violenza? Perché parlano tanto di violenza, ma siamo tutti contro la violenza. Ma cosa c'è di più violento dello sfratto prima dell'asta? La famiglia che si trova già in mille difficoltà, perché ha perso l'abitazione per motivi che non andiamo qui a indagare, ma sicuramente per difficoltà economiche. Ecco, perché non ha pagato il mutuo, perché non è stata adempiente con dei fornitori, con dei creditori, eccetera, perde la casa. E questi qui si erano inventati anche la possibilità di buttarli in mezzo alla strada prima di iniziare l'operazione di asta. Va bene? Prima. E chi aveva inserito questo provvedimento si chiama, perché c'è ancora, senatore, avvocato di Fratelli d'Italia, che all'epoca era vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, di Ferrara, Alberto Balboni. Beh, forse a molti non dice quasi nulla questo nome, però Ferrara è conosciutissimo naturalmente, però lo è anche adesso, perché è diventato, dopo le dimissioni di del vice ministro, adesso mi sfugge il nome, quello che è stato coinvolto nelle in varie questioni, tra il colpo di pistola a mezzanotte, varie questioni,
1: Quello mi viene, sì. Ho capito. Beh, dal mastro.
0: Dal mastro, bravissimo. Ecco, vabbè, sai, purtroppo la mia età non mi permette tante volte cose. Quello lì è stato sostituito da l'avvocato senatore di Ferrara, di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, vice ministro della giustizia. Questo signore aveva inserito un emendamento che io chiamavo emerdamento, naturalmente, ecco, che prevedeva proprio lo sfratto prima dell'asta, va bene? Ecco, l'hanno ritirato, ha detto che c'è stato un malinteso tra lui e gli uffici, ma gli uffici non c'entrano niente, perché l'emendamento lo può fare solo lui, perché è un provvedimento che può essere fatto direttamente dal computer del senatore, non può farlo nessun altro, va bene, ecco. Comunque è andata così, l'hanno ritirato, e stiamo parlando di 5 anni fa, 2021, 11 settembre 2021. Ma stanno facendo anche questo in Italia e non ne ha parlato nessuno, né che volevano farlo né che l'hanno ritirato, naturalmente non hanno detto niente, nessuno, va bene? Ecco, la stessa cosa per questo provvedimento del 978-2023. Allora, vediamo chi dice, cosa dice ancora Andrea. Allora, chi ha tentato di far passare il DDL 978-2023 questa e altre volte con altre forme o nomi, questo è perfettamente allineato al progetto di derubare gli italiani delle loro case. Chi è che spinge per questo progetto? I soliti fondi finanziari internazionali, anche la Fininte. Ma certo Andrea, ma certo, chi spinge per l'approvazione di questa legge sono le banche, le società finanziarie, le società di recupero crediti e la lobby degli avvocati. Non ci vuole un professore in economia per capire questa cosa qui. È chiaro, è chiarissimo. E la Fininte, la banca IFIS, Dovalu, e poi ce ne sono una miriade. Va bene, di queste società di recupero crediti, FIRE si chiama, una si chiama FIRE. Va bene, ecco. Ce ne sono una miriade di cose. Pensa che addirittura c'è uno studio di avvocati di Milano che ha 500 avvocati che fanno questo. Tanto per dire, 500, uno studio di avvocati, va bene, ecco. E si vantano di aver recuperato circa 5 miliardi di euro. Ci credo, 500 avvocati che sguinzagliati.
1: È proporzionale.
0: Ecco, ma io insisto nel dire, come hanno fatto a cedere un credito di natura usuraria? A te la
1: no, ma come fanno anche a aver fatto il tribunale, e dopo che allo stato passivo la banca è stata esclusa, non aveva diritto, come è possibile? Oltretutto, tutti i documenti forniti, il curatore li ha estromessi perché non fornivano i documenti.
0: Mi sono letto la documentazione.
1: Ma come fanno? Quello?
0: Lo devi dire per quale motivo è stato escluso. Il motivo dell'esclusione, ecco, io l'ho letto, è che la banca non ha fornito la documentazione sufficiente a sostenere la veridicità del credito, perché loro hanno depositato solo gli ultimi 10 anni della documentazione del rapporto. No, devono depositare la documentazione dall'inizio del rapporto, perché altrimenti il curatore e chi fa i conteggi deve conteggiare dal momento che la banca fornisce la documentazione, che falsa tutto il rapporto.
1: Sì, e anche il curatore ha sollevato che era escluso anche, allora, il CTU e il tribunale di Padova nella sentenza per farmi cacciare fuori i soldi dicono che l'anatocismo è vietato, quindi non l'hanno neanche calcolato.
0: Sì.
1: Quindi, e il curatore stesso che ha escluso la banca da creditore ha dichiarato che in quasi tutti i conti, i quattro conti, c'era anatocismo. Quindi, e la successiva valutazione da parte del CTU è stata solo in un conto corrente e riscontrando l'usura di 55 trimestri su 55 pari a 56.000 euro. Gli altri quattro conti correnti non li ha neanche guardati, quindi siamo di fronte a questa... ma io penso anche all'avvocato della banca, io non so se sia deontologicamente va bene che l'avvocato, ecco, anche tu pensa un avvocato che fa le carte false e rompe le balle per ottenere i propri risultati. Puoi immaginarti sul DDL, quello là dell'intimazione al pagamento, già arrivano a me PEC di aziende che non esistono le cose, che mi chiedono pagamenti.
0: Dovresti stamparle per favore e poi le leggiamo qui in diretta con nome e cognome di chi le ha chiesto i soldi. Le leggiamo, non c'è nessun problema. Scusa, è un documento che ti hanno mandato via PEC.
1: Sì.
0: È un documento ufficiale, quindi noi lo leggiamo.
1: Perfino
0: qui,
1: usando l'indirizzo PEC similare di una scuola materna delle suore,
0: pensa te,
1: hanno mandato il coso.
0: Ma avresti dovuto andare ai carabinieri e denunciare.
1: Ma allora le suore le ho avvisate, gli ho chiesto il coso, perché anche a loro, se iniziano a spedire da questo indirizzo, c'è il loro nome e cognome e quant'altro, e si trovano le suore che.
0: Ma queste almeno sono cose che dobbiamo denunciare proprio per i motivi che stiamo portando avanti.
1: Nel pignoramento che hanno inviato, certo, al mio numero civico di casa con tutti i dati, mi dicono che ho una che non sanno dove trovarmi. Quindi fai conto che nell'atto di pignoramento, anche a mio fratello che è più vecchio, allora siamo in quattro in famiglia. C'è il fratello, quello che abbiamo fatto le firme di garanzia, certo, e siamo altri tre. Non hanno mandato il discorso che partivano col pignoramento.
0: Ah no?
1: E non gli è ancora arrivato. E hanno già bloccato i conti. A me è arrivato la notifica il venerdì,
0: sì,
1: dopo che sono tornato a casa, che siamo andati alla Guardia di Finanza a fare la denuncia, e sono andato a prenderlo martedì. Oltretutto a lui non è ancora arrivato nulla, e quindi è invalido la comunicazione. Oltretutto l'avvocato civilista che sta seguendo l'opposizione,
0: sì,
1: ha detto: hanno fatto un'altra pratica che non è relativa all'intimazione di pagamento.
0: Sì.
1: Quindi a te, Alfredo, tu che hai l'intimazione di pagamento, il pignoramento, secondo te, dato che il giudice non si è esposto, il fatto che abbiano fatto un pignoramento contro terzi e fatto prima dell'udienza.
0: Ma quella lì è una cosa che tu hai inserito nella
1: denunciato denuncia. Ma se la mia paura, il mio terrore è di trovare allora già il fatto che ho dichiarato che vorrei che fosse perseguibile d'ufficio, perché l'estorsione è un reato perseguibile d'ufficio,
0: anche l'usura.
1: Allora guarda, con l'intelligenza artificiale mi batto la testa sul muro perché non so se la condiziono.
0: Ma certo che è condizionata,
1: ecco, no? Però c'è chi dice che l'usura, estorsione e quant'altro sono perseguibili d'ufficio.
0: Certo.
1: Vai là negli uffici a dare comunicazione, ti dicono no, devono avere l'ordine della procura.
0: No, piano, l'ordine della procura ci deve essere, ma il giudice, il pubblico ministero che ha notizia, che sente che c'è stata usura, apre un è costretto. L'articolo 112 della Costituzione dice: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non la facoltà o il libero arbitrio. Se un reato è perseguibile d'ufficio, ha l'obbligo di aprire il fascicolo.
1: Ma io
0: se non lo fa, commette un reato che si chiama rifiuto d'atti d'ufficio.
1: Io sono terrorizzato dal fatto che in procura fanno quello, il buono e il cattivo tempo, perché il magistrato che dichiara che il calcolo dell'usura in sede civile è differente dal calcolo dell'usura in sede penale, che va a chiedere al CTU del tribunale che ha fatto una perizia asseverata che dice che c'è l'usura, una fa la perizia. Allora, 2017 ha fatto la perizia come CTU del tribunale, nel 2021 non ha neanche le carte e dichiara che non c'è usura.
0: Sì, spieghiamo bene cos'è il CTU, perché tanti forse non lo sanno. Il CTU è un commercialista, contabile, un esperto contabile econometrico, che viene nominato dal giudice sia civile e penale, che deve analizzare e verificare quelle che sono le anomalie civilistiche in caso di rapporto civilistico o denuncia causa civile, e penali quando si tratta di una denuncia penale. Nel caso di Stefano Ballo, il fascicolo civile, dopo che c'è stata la sentenza nel 2018, è stato passato automaticamente da parte della dottoressa Nicoletta Lolli al giudice penale, perché ha riscontrato il superamento del tasso soglia di usura in 55 trimestri su 55. È un reato penale gravissimo, che parte da un minimo di 2 anni e 8 mesi e arriva fino a 15 anni di reclusione. Non può.
1: Se hanno fatto un fascicolo falso, se io faccio la denuncia, creano un fascicolo a nome mio con le mie generalità, se le mettono dentro un fascicolo che non ci sono, c'è il mio nome e cognome e senza le mie generalità, come che... quando io chiedo di essere avvisato quando vanno ad archiviare, ecco, allora non verrai mai avvisato che archiviano, perché questi qua nel fascicolo davanti c'è un nome sbagliato, c'è un'irregolarità, ma è volontaria questa cosa, secondo me non è possibile.
0: Sì, ma poi tra l'altro a Trento hanno scritto che tu eri originario dell'Indonesia.
1: Sì, per fare presto, per archiviare, ha detto che sono cittadinanza indonesiano. Ma io ho fatto opposizione.
0: Ma quando siamo andati la settimana scorsa in Guardia di Finanza, che gli ha detto, ti hanno guardato con due occhi così?
1: Sì, no, detto... perché gli ho detto, ma io capisco la buona voda fede di scrivere, di prendere nota di quello che vi dico di fare. Abbiamo fatto la denuncia, abbiamo scritto per bene tutto, gli altri hanno fatto la ratifica. Però il problema è che se capita come la precedente denuncia verso la banca, succede che si incarta tutto, perché fa sparire le carte, non c'è avanzamento della documentazione, sparisce, non viene considerata. Allora, non è possibile che fanno quello che vogliono. Anche in sede civile non è possibile che scontano solo l'usura di un conto corrente e gli altri 4 non sono valutati. E quindi io, che sono garante di un rapporto bancario in usura, di cui il CTP, consulente tecnico di parte, ha attestato che ci sono altri 100.000 euro di coso.
0: Consulente tecnico tuo?
1: Di parte.
0: Tuo?
1: Sì. Non è possibile che hanno fatto anche la perizia insieme con Fontana, che hanno guardato un conto corrente solo. Non è possibile che non sia possibile revisionare il calcolo in sede civile, perché ci sono, capisco che ci sono stati tre gradi di giudizio. Nonostante che l'infame dell'avvocato abbia sollevato solo il discorso della fiduzione, ma se tu conosci il 1815 del codice civile,
0: che prevede che quando c'è una pattuizione usuraria gli interessi vengono completamente azzerati, interessi, spese, commissioni, oneri e quant'altro vengono completamente azzerati,
1: ecco, non è possibile che tu per l'opposizione metti soltanto la fideiussione, anche perché, siccome ha seguito anche il fallimento del debitore principale, ha letto i documenti dove la banca è stata esclusa dai creditori perché non forniva i documenti. Cioè, se uno gli porta, puoi immaginarti col il decreto, quello là, quello, il discorso dell'intimazione, 978. Il 978, puoi immaginare se già la banca ha fatto un illecito perché ha utilizzato una cosa che è stata già violata dall'altra parte e riutilizza quello che non è stato accettato da una parte, lo riutilizza contro un altro, quindi c'è un riciclaggio di cose che dovrebbero essere bloccate ad origine. Cioè qua siamo in mano alla mafia, siamo in situazioni di associazioni a delinquere.
0: Perché non è possibile, cioè andare in tribunale per riscuotere un credito di natura usuraria vuol dire aver toccato il fondo, signori. Sarebbe come la camorra, la mafia, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita si presentasse in tribunale dicendo...
1: Quando pretende il pizzo, regolarizzare il pizzo.
0: Cioè, regolarizzare il reato gravissimo che si chiama usura, che poi tra l'altro commessa nell'ambito bancario prevede l'aggravante da un terzo alla metà. Non mi stancherò mai di dirlo.
1: Perché... Ma questi qua non lo capiscono, perché non vogliono? Non c'è questa volontà?
0: Approfitto di questo ultimo minuto. Intanto salutiamo, tu saluta. Sì.
1: Alla prossima.
0: Ecco. Allora stasera...
1: Ah, scusa, quando è la prossima volta? È
0: il 21.
1: Ah, 21, ok, perché il 27 ho degli impegni, non mi ricordo.
0: Il 27 è un mercoledì. Va bene, stasera a Bressanvido, in provincia di Vicenza, in piazza Novembre 4, per chi è interessato, ci sarà Riccardo Smuschi e Davide Lovat, che dice facciamo il punto di Resistere Veneto. Io ci sarò perché naturalmente questo gruppo consiliare è stato l'unico che ha preso posizione contro il DDL 978 2023. Ecco, e quindi chiederò conto anche di quali sono gli sviluppi della situazione. E ripeto, Bressanvido, piazza Novembre 4, piazza 4 Novembre 4, stasera alle 20:30.
1: Ciao a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
10: 2 9
15: 0 0
10: 3
15: 8
10: 9
15: 8 8.
12: Ciao.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale e Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
13: Eccomi qua, rieccomi in diretta su Radio Gamma 5. Sono le 11.06 del 14 maggio 2026, che fa anche rima, e riprendo quello che stavo dicendo. Ecco, ricordo che io stasera sarò alle ore 20.30 alla scuola primaria Le Risorgive, piazza 4 novembre 4, Polanella di Bressanvido, 10 minuti all'uscita Vicenza Nord. Ci saranno Riccardo Smuschi e Davide Lovat di Resistere Veneto con Smuschi. Ecco, io ci sarò perché il programma Resistere Veneto, faremo il punto su 150 giorni di attività in regione, interrogazioni, mozioni, proposte di legge e ascolto attivo del territorio. 1. Veneto energicamente indipendente. 2. PFAS, inquinamento ambientale vicentino. 3. Tutela agricoltura e filiera agroalimentare. 4. Carenze sanitarie e lunghe liste di attesa. 5. Piano vaccinale influenza aviaria settore avicolo in Veneto. 6. Tutela alla libertà del contante. 7. Lotta alla ludopatia. 8. Autonomia e identità veneta. 9. Presentazione della legge popolare, la storia della propria regione sui banchi di scuola, partendo dal locale per apportarci al globale e molto altro. Vabbè, allora, insieme a questi c'è Marco da Marghera. Vediamo Marco da Marghera. Pronto, Marco?
14: Ciao Alfredo.
13: Ciao caro.
14: Allora, hai appena dato questo avviso che tu andrai a sì. In provincia, un paesino in provincia di Vicenza, no?
13: Sì, Bressanvido.
14: A proposito del programma di Resistere Veneto, potresti farmi una cortesia,
13: sì.
14: Se puoi. Chiedi a dottor Siusdunski se c'è un referente della zona di Venezia, perché essendo che ci sono le elezioni comunali.
13: Sì. Lunedì prossimo c'è una riunione a Mestre. Aspetta,
14: lunedì dove è Mestre?
13: Adesso ti dico, vediamo se riesco a trovarlo. Vediamo un po'.
14: Se hanno un candidato sindaco ovviamente.
13: Aspetta. Sì, c'è un candidato sindaco, però ho visto una locandina che adesso vediamo un po' se riesco a trovarla. C'è una locandina che indica un punto di Mestre della settimana prossima, però non riesco a trovarla adesso in questo momento, sono veramente in difficoltà. Informati che c'è una riunione lunedì prossimo, sono certo, lunedì sera verso le 6, ecco, e a Mestre, e si parlerà naturalmente con il candidato sindaco della lista Resistere Veneto, va bene?
14: Sì, sì, perché è un programma interessante, anche sono molto battaglieri questi consiglieri comunali e hanno delle belle proposte, un bel programma da portare avanti, insomma, la cittadinanza.
13: Sì.
14: E quindi, se no, avrei fatto fatica ad andare a votare, se non ci fosse stato.
13: Sì, no, beh, loro. Certo. No, io ho dato il voto, loro hanno anche fatto l'interrogazione, la mozione a livello regionale, sì, insomma, qualcosa stanno facendo naturalmente con i limiti di due consiglieri, sì, cioè, sì, non è che possono certo. Non possono fare l'ira di Dio, io posso solo dire, insomma, che si danno da fare, eccolo qua.
14: Bisogna anche sostenerli, anche
13: certo,
14: l'elettorato, con gli avvocati.
13: Eccolo qua, il 23 aprile, il 21 aprile, il Consiglio regionale Veneto ha presentato con Muschi presentata una risoluzione per fermare la riforma del recupero crediti, ci sono pericoli per il diritto alla difesa e al giusto processo, e poi c'è tutto l'articolo che però non è stato sufficientemente reclamizzato, perché ha avuto
14: i media mi danno troppo risalto,
13: non danno proprio troppo risalto, e addirittura non c'è scritto neanche nei 10 punti del programma che andremo a discutere stasera, e io vado lì proprio per questo, perché voglio che venga inserito, anche perché se c'è stata una presa di posizione voglio che venga inserita nel programma, perché è una cosa che interessa. Dico, anche perché è una proposta oscena, folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, violenta, criminale e incostituzionale della Lega, sostenuta dal governo senza nessuna opposizione, e quindi c'è uno spazio politico enorme per poterla contrastare. Se non lo vogliono fare, vorrà dire che faremo battaglia anche al loro interno, anzi al nostro interno, perché io ho dato il voto, quindi qualche diritto ce l'ho, giusto Marco? Dimmi.
14: Per difendere i creditori e anche mi piace anche quando si propongono di difendere la tutela del contante, cioè di opporsi a questa vergognosa e infame identità digitale che sta veramente avanzando.
13: Ma tutto quello che loro vogliono per controllare a distanza le persone e anche per limitare la libertà personale, bisogna contrastare la gente a fare, cioè il Grande Fratello, il 1984 di Orwell, questi se lo devono dimenticare, oppure noi dobbiamo fare l'agenda 2030, se la devono infilare in quel posto, non so se mi spiego, il piano,
14: parte da di là, sì.
13: Il piano per portarci via le case magari a un decimo del loro valore e poi ci danno i soldi per andare a bere un caffè in mano,
14: anche quel pretesto anche del green, il famoso green,
13: ma
14: no?
13: Certo, ma quello è una delle cose ancora più eclatanti, sì, cioè, sì. Ecco,
14: e per concludere Alfredo, ieri sì. La Meloni si è presentata al Senato con tante interruzioni parlamentari,
13: sì,
14: no?
13: Sì.
14: Questo famoso piano casa,
13: sì. Beh, adesso ne parlo. Sì, adesso sì, ne parlo.
14: Ecco. Adesso ne parlo. Siamo tutti d'accordo che le case non vanno occupate se sono già gli inquilini dentro.
13: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non stiamo
14: però
13: mica parlando di quelli.
14: Le case, diciamo, che mi sono messe all'asta, che non tutelano i piccoli imprenditori.
13: Mm-hmm. Va bene, Marco. Ti ringrazio. Guarda, adesso inizio e dico tutto, faccio tutta la tirata fino a mezzogiorno.
14: Ringrazio per quello che fai, per le proposte che porti avanti.
13: Ah, a proposito.
14: La gente però ti deve ascoltare, non solo quelli che sono dentro alla radio, anche fuori dalla radio.
13: Ho capito. Adesso il giorno 28 faremo veramente il botto, perché già il 25 sono invitato a Radio Cooperativa dalle 12 alle 13:30, e quindi sono tre giorni prima, e con Don Albino Bissotto, che mi ha già dato una mano su questa cosa qui, devo dire, e
14: andiamo a Volta Barozzo
13: in via Piovese 140 alle ore 17.
14: Con Valentino, che non c'era Valentino,
13: sì, alle ore 17:45 del giorno 28, è un giovedì 28 maggio, in via Piovese 140, sì, via Piovese 140, va bene?
14: Sì, via Piovese, sì, la conosco benissimo.
13: Va bene?
14: Ciao, grazie
13: a voi, ciao. A te, ciao. Allora, andiamo un attimo sulla mia pagina Facebook, perché sulla mia pagina Facebook ho scritto talmente tanto in questi giorni che veramente merita. Ho fatto, come vi ho detto prima, un video che ha avuto un successone ed è stato condiviso da migliaia e migliaia di follower. Eccolo qua, ve lo faccio. Aspetta, ve lo faccio ascoltare dall'inizio.
15: Chi credi di Giorgia Meloni? Ma chi credi di prendere per i fondelli? Chi credi di prendere per il culo? Il tuo non è un piano casa. È un piano sgomberi, è un piano sfratti. Ha detto giustamente Leonardo Bison sul Fatto Quotidiano dell'8 maggio che questo è un piano sfratti, è fatto pure da soggetti privati. È una cosa indegna di un paese civile. Dai a intendere agli italiani che sei dalla parte loro e invece sei dalla parte dei proprietari di case, e l'hai messo pure nel tuo piano, e hai messo a disposizione 22 milioni di euro per la morosità incolpevole, equivalgono a 37 centesimi all'italiano, e te l'ho scritto anche nella raccomandata che ho spedito ieri, il 9 maggio. Quindi siamo alla follia pura. Siamo la follia pura, perché stai privatizzando il problema casa. E l'ha fatto notare anche Crozza. Crozza ha detto che se metti a disposizione un certo quantitativo di soldi per fare 100.000 alloggi nell'arco di 10 anni, vuol dire 10.000 alloggi all'anno. E siccome abbiamo 8.000 comuni, vuol dire che ne metterai a disposizione più o meno uno a comune. Questo stai facendo, Giorgia, dopo 4 anni di governo, dove il problema casa te lo sei completamente dimenticato, anzi te lo sei ricordato quando si è trattato di farti la tua casa, anzi villa. Qui a Padova, il 28 maggio, faremo una conferenza stampa dove andremo a spiegare il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, violento, criminale e incostituzionale disegno di legge voluto dalla Lega, sostenuto dal governo, senza una sostanziale opposizione, che prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti direttamente, senza il controllo e il filtro del giudice terzo imparziale. Siamo alla follia.
13: Pareva che non gli mettessi la pubblicità in mezzo, lasciamo andare, cosa passa? Ecco, e ne approfitto per dire che io ho parlato con 4 giornalisti importantissimi che non sapevano nulla di questa storia qui. Va bene? Nulla della legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, violenta, criminale, incostituzionale del pignoramento diretto da parte degli avvocati. Ecco, adesso vado avanti.
15: Siamo alla privatizzazione della giustizia e se non facciamo qualcosa io, Alfredo Bellucco, hai capito? Qui non fa niente nessuno, perché non vedo nessuna opposizione. Non c'è opposizione, al di là di qualche piccola levata di scusi. Piccola, parlo di Resistere Veneto, di Riccardo Smuschi, parlo di altri consiglieri regionali, parlo di qualche associazione di consumatori come quelli che faremo la conferenza stampa il 28, ripeto, alle ore 17.45 in via Piovese numero 140. Invito tutti a essere presenti.
13: A Padova.
15: E invito anche Giorgia Meloni, anche se sicuramente ha qualcos'altro da fare, ma siccome qui si tratta di fare gli interessi di milioni di italiani, dovrebbe trovare lo spazio o mandare un suo rappresentante. Io lo accolgo a braccia aperte e gli spiego esattamente le castronerie che state facendo a livello governativo contro la povera gente. Questo non è, ripeto, non è un piano casa, è un piano sfratti, è un piano sgomberi. Grazie, Alfredo.
13: Ecco, e questo è un video, come ho detto, che ha avuto quasi 7.000 like, ha avuto 1.900 commenti e 3.520 condivisioni. Un vero e proprio record, perché vuol dire che è stato apprezzato, perché non c'è nessuno che fa notare queste anomalie. E all'interno di questo video, che è durato circa 4 minuti, mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante, che Giorgia Meloni il 29 agosto del 2022, a meno di un mese dalle elezioni politiche, ha fatto un video col quale diceva questo. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua, vediamo subito, eccolo qua, vediamo. Eccolo qua. Niente, accetto. Niente, no. L'hanno zittito, ragazzi. No.
16: La casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro, attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa. La sinistra in tanti anni di governo non ha saputo offrire risposte alla crisi economica, ne ha anzi aggravato gli effetti con politiche dissennate, distanti anni luce dai reali bisogni delle persone. Con Fratelli d'Italia questo non accadrà più. Approveremo una legge che dirà una cosa molto semplice: la prima casa non è pignorabile. Eccolo. Salvo ovviamente per il mancato...
13: Eccolo qua, la prima casa non è pignorabile, va bene? Ecco, questo ha detto Giorgia Meloni il 29 agosto del 2022. Non solo non ha fatto la legge che prevede, Roberto da Milano ancora, stai in linea un attimo Roberto, allora non solo non ha fatto la legge che prevede l'impossibilità di pignorare la prima abitazione, ma ne sta facendo due che accelera addirittura i tempi di sgombero per motivi anche diciamo di morosità incolpevole, fine rapporto contrattuale, non so se qualcuno non paga due mesi di affitto

0: punto. Va bene. I 36 miliardi o i 45 miliardi diventano o 600 euro a testa, va bene, o 750 euro a testa, non 37 centesimi. Come si fa a risolvere un problema a casa in Italia mettendo a disposizione, parlo di morosità incolpevole, sfratti per, anche per finita locazione, mettendo a disposizione praticamente i soldi per andare a bere un caffè, anche meno. Ma che governo abbiamo? E poi mi dicono sui social, mi attaccano, mi dicono che sono comunista. Ma qua è un comunista, cosa c'entra il comunista? Qua io guardo le cose come stanno, io sono stato un antigovernativo per tutta la vita, da quando esiste la capacità da parte mia di dare un giudizio politico, io sono stato un antigovernativo da quando sono nato praticamente. E questa qui, ci sono alcuni che mi dicono ma sei uno sporco comunista, addirittura uno mi ha anche telefonato, mi ha detto che posso andare a raccogliere patate perché sono comunista e tutte queste robe qua. Non è vero un cazzo, signori, cioè voi dovete fare le leggi devono essere fatte secondo un criterio sociale, non secondo un criterio che va bene ai proprietari di case, perché i proprietari di case, il diritto alla proprietà è inferiore al diritto all'abitazione, è inferiore al diritto della salute, e non c'è proprietà che tenga, va bene? Ma io ho fatto i sacrifici per avere la proprietà, va bene? Tu hai fatto i sacrifici per avere la proprietà, ma non metti in mezzo alla strada una famiglia magari con figli minori o invalidi eccetera eccetera perché tu hai il diritto alla proprietà. No, a meno che tu non mi dai un'alternativa, cioè se la società mi dà un'alternativa dove mi dà un'abitazione a un prezzo calmierato, cioè, o sociale, allora sì, allora è una cosa che regge. Ma tu non puoi dire ma io risolvo però nello stesso tempo creo un problema sociale molto ma molto più grave di quello che sarebbe se le abitazioni rimanessero in mano, diciamo, a chi non ne ha diritto. Cioè la soluzione non può essere peggiore del male, perché rischiamo di farci male da soli, rischiamo di trovarci milioni di persone sotto i ponti o a dormire in macchina, ecco. E la soluzione qual è? Cioè io piuttosto preferisco una situazione precaria piuttosto che andare a creare, a sgomberare abitazioni che poi le persone che vengono sgomberate non so dove metterle. Cosa facciamo? Le mettiamo tutte in albergo? Vabbè, mettiamole tutte in albergo. Pronto Roberto? Scusa.
1: Sì, Belluco. Però di tutto questo, tutto giusto, ma dimentichiamo come e quando è cominciato tutto questo. Ti ricordi Belluco? 2008?
0: Ma sì, ma l'obiettivo loro di portarci via tutto è nato da lontano. Loro vogliono portarci via tutto. Nel 2008 dicevo al 50, 40, 30% del loro valore. Adesso dico 30, 20, 10% e anche meno del valore degli immobili. Questo vogliono portarci via.
1: Ma come è andata quella storia della Lehma? È molto semplice da spiegare. A un certo punto le banche, soprattutto italiane, si sono trovate a corto di liquidità. È arrivato un certo Mario Monti, che a quel tempo era nel consiglio di amministrazione di Goldman Sachs. Oggi mi sembra che ci sia suo figlio. Cosa ha fatto? Ha comprato i mutui casa. Io ho il mutuo casa. La Goldman Sachs l'ha comprato e ha dato la liquidità alla banca. Questo mio mutuo è stato scorporato e passato a Lehman Brothers, banca di investimento, e la Lehman li ha venduti come titoli di investimento. Io magari sono andato in banca con 5.000 euro e ho comprato un titolo di investimento che faceva capo al mio stesso mutuo.
0: Sì, ma fai la domanda che poi ti rispondo.
1: Sì. Quando poi nel 2008 è scoppiata la Lehman, è venuto fuori il casino, ti ricordi che dopo... Sì, intanto sì. Le banche hanno cominciato a telefonare a chi aveva...

0: debiti con la banca a rientrare, addirittura dei mutui che la gente stava pagando regolarmente, mm. gli hanno imposto la, diciamo, l'estinzione del mutuo immediatamente, e là tanta gente ha perso la casa in quel modo, chiaro. Dopodiché, se ti ricordi, non tanto tempo fa hanno cominciato le banche, un po' di anni fa, le banche, se tu andavi in banca a chiedere un finanziamento, la banca ti presentava dei titoli di investimento, ti ricordi? Se no, se non prendevi
1: Popolare Vicenza, Veneto Banca, ma anche altre, anche altre, anche altre, sì, solo. Certo, però devi chiudere tutto, Roberto,
0: fa capo,
1: perché
0: tutto fa capo, tutto fa capo a questo, sì. È da là che è partito tutto.
1: Va bene.
0: Perché appunto, come hai detto, vogliono espropriarsi di tutto. L'Italia è stata messa in vendita.
1: Ma certo, ciao, allora, ciao Roberto.
0: Se la gente non si sveglia,
1: più di questo adesso, il 28 mi raccomando, accattissete poi oppure manda qualcuno.
0: Ciao.
1: Allora, ripeto, il 28, ecco, diamo una suonata di trombe su questa cosa riguardante il DDL. Disegno di legge che io chiamo scarabocchio di legge 978, già approvato in commissione in giustizia del Senato il 18 settembre 2025, che prevede il pignoramento, chiamiamolo pure così, lampo da parte degli avvocati con lo scudo penale, non rischiano nulla in caso di commissione di reati. Se commettono reati, sappiate che gli avvocati nell'esercizio delle funzioni previste da questa legge, cioè della riscossione dei crediti, in base a un articolo ben preciso approvato, 656 ter del codice di procedura civile, non rischiano nulla, se non dal punto di vista disciplinare, quindi risponderanno all'organo degli, all'ordine degli avvocati, oppure dal punto di vista civile. Quindi tu, se avrai subito una truffa, avrai subito un falso, ti avranno portato via la casa, ti avranno portato via non so, tutti i tuoi beni, ecco, avrai la possibilità di assoldare un altro avvocato e intentare una causa, infilarti in una causa civile, e dai tempi incerti, dai costi incerti e dalla durata illimitata, perché questo succede quando si inizia una causa civile: tempi incerti, costi incerti e durata illimitata, non si sa quanto potrà durare, perché così è. Comunque, tornando un attimo sull'intimazione di pagamento emessa dall'avvocato senza giudice, senza il filtro del giudice terzo imparziale, sappiatelo, questo è quello che è previsto. Io ho avuto modo di parlare con Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha scritto un libro insieme a Sergio Rizzo, La Casta, ha venduto non so quanti milioni di copie, e non sapeva nulla di questo disegno di legge. Ho parlato con lui i primi di dicembre 2025. Prima di Natale ho parlato con Tonia Mastrobuoni, altra editorialista della Repubblica, va bene, sempre nella rubrica prima pagina, va bene? D'accordo? Ecco, neanche lei sapeva nulla di questo disegno di legge folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, violento, criminale, incostituzionale. Niente. Ieri ho parlato con la, sempre nella rubrica prima pagina, Radio 3, che va in onda tutte le mattine dalle 7:15 alle 9:15, 7:15, 8:45. E ho parlato con la giornalista vice direttrice di Open, si chiama Sara Minafra, adesso ho un vuoto, comunque la vice direttrice di Open si chiama Sara, dopo dopo vi dico esattamente qual è il suo nome di cognome, perché è un cognome strano, e anche lei non sapeva nulla di questo disegno di legge. Ho parlato sabato scorso anche con un giornalista del Fatto Quotidiano che si chiama, è un veneto di Venezia, si chiama Leonardo Bison, che ha fatto un articolo molto interessante che leggerò perché ha fatto un articolo molto interessante. Ma il disegno di legge, che io chiamo, come sapete, lo scarabocchio di legge, non l'ha citato perché non lo sapeva. Gli ho detto io, ha detto mandami giù un po' di roba che però non potrò scrivere, perché se prima non va in aula non posso scrivere di questa cosa qui, perché non è un argomento attuale, perché stiamo parlando di una cosa che hanno approvato praticamente a ottobre dell'anno scorso. Vediamo di trovarvi subito questo articolo, che ve lo voglio leggere perché è veramente molto, ma molto interessante. Eccolo qua, il titolo è il disegno di legge del governo, più sfratti per tutti eppure eseguiti da soggetti privati, di Leonardo Bison. Allora ve lo leggo, non è un decreto legge e non è neppure un DDL sfratti ventilato a novembre 2025, così duro da essere inattuabile e capace di sollevare una levata di scudi dell'intero mondo cattolico. Ma questo disegno di legge sugli sgomberi, approvato in Consiglio dei Ministri il 30 aprile, significativamente insieme al piano casa, al di là degli slogan, è un mix di misure volte a risolvere l'emergenza abitativa in un modo solo, due punti, tutelando i proprietari di casa. Il governo lo dichiara esplicitamente nella relazione illustrativa. Si ambisce a fronteggiare la generalizzata condizione di difficoltà economica in cui molti proprietari di immobili versano a seguito prima della pandemia da Covid-19 e poi dal considerevole innalzamento del tasso di inflazione, chiuse le virgolette, come se l'inflazione non riguardasse chi vive in affitto. Prendiamo la stretta durissima sui rinvii di sfratto. Se questo disegno di legge diventasse legge, il giudice potrebbe rinviare lo sfratto una e una sola volta, solo se lo sfrattato, aperte le virgolette, ha compiuto i 75 anni di età o è persona con disabilità grave o è malato terminale, chiuse le virgolette, oppure, riaperte le virgolette, da almeno un anno prima, chiuse le virgolette, del giorno dello sfratto. Riaperte le virgolette, la famiglia anagrafica della parte esecutata che risiede nell'immobile comprende almeno una persona con disabilità grave o malato terminale, richiuse le virgolette. Detta in altro modo, se lo sfrattato ha figli minori, ha 70 anni, magari ha perso il lavoro o ha un familiare che ha una disabilità grave da meno di un anno, niente rinvio. La parte più inquietante e innovativa del disegno di legge riguarda però la possibilità che enti accreditati dal Ministero della Giustizia, gli istituti autorizzati alle vendite dei mobili pignorati, possano sostituire l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di rilascio, un po' come già avvenuto da tempo con la sicurezza, le cui agenzie private affiancano ufficiali pubblici nelle piazze e negli autobus. Si introdurrebbe così un elemento di privatizzazione dell'esecuzione di sfratto. aperte le virgolette, è una scelta che apre scenari pericolosi e rischia di trasformare un atto dello Stato in un intervento privato con modalità che non hanno a che vedere con la garanzia pubblica a tutela dei diritti, chiuse le virgolette, denuncia Unione Inquilini. Questo disegno di legge è un attacco diretto alle famiglie che vivono la crisi abitativa, richiuse le virgolette. Insieme ad alcune facilitazioni, ad esempio della notifica dell'avviso di sfratto anche nel caso non si conosca la residenza dello sfrattato, il disegno di legge taglia i tempi di attesa per i proprietari, ma anche di conseguenza le tutele per gli inquilini in difficoltà. Nessuna data certa per il giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario. È un nuovo procedimento di ingiunzione di rilascio che consente al giudice di sfruttare in 15 giorni e di rendere esecutivo il provvedimento senza attendere i tempi dell'opposizione, con eventuali penali a carico di chi non stava pagando l'affitto. Tutto ciò potrebbe anche portare a effettiva efficienza se nel frattempo il governo avesse previsto più tutele per gli inquilini, ma queste calano drasticamente. Il fondo di morosità incolpevole, rifinanziato dalla legge di bilancio dopo le proteste, viene azzerato per creare un nuovo fondo di morosità per gli inquilini delle case popolari. Per chi è in affitto privato non resta nulla, sempre che il Parlamento non sblocchi una legge che può trasformarsi in una bomba sociale. Ecco, quindi il fondo che dicevo prima dei 22 milioni è previsto solo per chi abita in case popolari. Quindi, cioè, se uno non abita in una casa popolare non ha diritto a nulla. Non ha diritto a essere tutelato con una particolare attenzione, non so, cioè se uno non ha reddito o ha un reddito basso, cosa fa? Si butta sul libero mercato a Padova per avere una cinquantina di metri quadri, ci vogliono 1000 euro al mese di affitto per avere una stanza e un bagno, poco più, ecco, tanto per essere chiari, e poi a trovare, perché poi non trovi, perché c'è un mercato a Padova dell'affitto che praticamente è zero, sotto zero, avendo 70.000 studenti è chiaro che il mercato dell'affitto è nullo. Ma le cose gravi è che anche questo giornalista bravissimo, un ragazzo giovane poi tra l'altro del 1990, non sapeva nulla, come vi ho detto prima, del disegno di legge sul pignoramento rapido degli avvocati. Disegno di legge, si fa per dire, lo chiamo scarabocchio di legge, ecco, che prevede questo, va bene? Ecco, e come ho detto, lo ripeto, il 28 di maggio alle 17.45 in via Piovese 140 a Padova, in zona Volta Barozzo, al centro culturale 140 si chiama, faremo una conferenza stampa dove andremo a spiegare in dettaglio queste cose qui, con Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara, che inviterò entrambi giovedì 28 stesso alla trasmissione, è un giovedì, quindi li inviterò entrambi. Chiederò a Stefano Baldo di non venire quel giorno, perché naturalmente la dedicherò tutta alla conferenza stampa che avremo nel pomeriggio. Ecco, cosa devo dire? Devo dire che siamo veramente in un vicolo cieco. Ecco, stamattina ho postato questo anche. Fantozzi direbbe: il salario giusto è una cagata pazzesca. Non esistono padroni buoni che regalano soldi agli operai. Va bene? Io ho fatto l'operaio 26 anni, Poi tra l'altro oggi, il 14 maggio del 1993, ho firmato per le mie dimissioni dal ho firmato il mio, cioè non sono stato licenziato, io sono, mi sono autolicenziato. C'è Carla da Bassano che mi deve dire qualcosa. Pronto, Carla?
2: Niente, signor Petrucco, intanto la saluto e la ringrazio.
1: Dammi del tu, dammi del tu, che vorrei mia, fammi sentire così vecchio.
2: Anche perché mi sono più vecchia.
1: Meglio, ecco, saluto.
2: Sì, no, volevo dirti, Baccali qua del Tele Bassano, qua dovresti farti un po' invitare a venire qua a Focus, che sei potresti insegnare tante cose. So che
1: allora io sono stato, allora io andavo da, sì, da Baccali praticamente, sì, più o meno una volta al mese, te lo ricordi? Non so,
2: ti ho visto una volta, ti ho visto una volta.
1: No, io andavo,
2: andavo
1: una volta al mese per parlare mai dei banchi, sì, va bene. Quando a un certo momento Baccali mi ha detto chiaramente: guarda, che se continui a parlare male delle banche, ti buttano giù dalla rupe, va bene? Ecco, il 26, no, il 20, 26 o 28 settembre, penso il 26 comunque, settembre del 2018, vuol dire 8 anni fa, ho detto quello che dovevo dire, ma l'ho detto con tono passionale, va bene, contro le banche, contro l'usura, contro eccetera.
2: Come il mio stile,
1: e quella è stata l'ultima volta che sono stato invitato. Sono passati 8 anni. Io ho di argomenti per parlare.
2: Ma bisogna aspettare un invito, non si può fare una richiesta, non so, insomma.
1: Senti Carla, te giro anche se te vuoi il numero dei Baccali. Te che dici, guarda che Alfredo, ecco, te che dici, io mi conosco molto bene, te che dici, guarda che Alfredo Radio Gamma 5 tutti i giovedì, e ne dice peste e corna di tutti e di tutto. Vabbè, lui sa che io ho rispetto, cioè non offendo, non dico niente che
2: no,
1: non sia.
2: Dal momento che ha fatto la proposta, se qualcuno ha qualcosa da dire, ha invitato anche i cittadini se hanno delle cose da contestare o dei dubbi. E per quello che dico, una persona come te sarebbe una luce, un faro veramente, hai capito? Scusami.
1: Sai Carla, il problema è un altro. Cioè non c'è peggior sordo che di chi non vuol sentire, perché io ho toccato, e tu vedi che argomenti tocco argomenti scottanti, vabbè, ma non vogliono sapere queste cose qui, perché cioè io ho avuto modo di essere invitato anche a canali, per esempio a Canale Italia, sono stato invitato e ho parlato di questo argomento, ma sai quando? Il 26 dicembre, va bene? Il 26 dicembre dalle 7 alle 7 e mezza, per carità, l'amico Massimo Martire mi vuole bene, mi invita, eccetera, eccetera, ma voglio dire,
2: molto limitato in tutto.
1: Avrei diritto a un po' di più spazio, giusto?
2: Grazie mio Dio.
1: Comunque se vuoi ti giro il numero.
2: Guarda, Alfredo, mi adesso non ho né carta né niente, ma so come interpellare Tele Bassano, e la proposta la fai.
1: Va bene, dire che vado anche abbastanza se necessario.
2: Sarebbe bellissimo. Grazie a te
1: Carla guarda che è tutto tempo perso, comunque sappilo. Gianni
2: va bene, fermo un tentativo, però guarda, ecco, bisogna queste robe qua, le masse importanti.
1: Va bene.
2: Anche se l'hanno detto un poco tutti. Ciao.
1: Va bene, ciao carissimo.
2: Grazie,
1: ciao. Grazie. Allora, Gianni da Molin di Asolo dice: ciao, ti meriti minimo, virgolettato, un bel 110 lode, grazie mille. Grazie a voi della fiducia che mi avete dato, che mi avete sostenuto nei momenti difficili, e adesso sono tornato al fallito che ero, con tutti, diciamo, i requisiti per affrontare la vecchiaia, che non è lontana. Ragazzi, la mia vecchiaia è vicinissima, perché no, sto anno che ne faccio 74, fra un mesetto che ne faccio 73 e mezzo. Non so chi sia, proprio pochi. Per mantenere questa grinta e vitalità devo fare cose importanti, nel senso che devo stare attento a quello che mangio, devo stare attento a quello che bevo, devo stare attento a quello che dormo, devo stare attento a tutto, ai dolci, ai fritti, ai lessi, no, ai lessi no, ai grassi, eccetera. Devo fare attenzione, ecco, e naturalmente mi devo preoccupare il meno possibile e mi devo arrabbiare il meno possibile, ma mi sono fatto le analisi nei giorni scorsi, vi devo dire, lunedì devo andare a un controllo sanitario, e le analisi sono buonissime, sono tutte all'interno dei parametri, e quindi chi fa il tifo per me stia tranquillo che se non succede grandi guai, insomma, sono a posto. La mia mezz'ora di ciclette la faccio tutti i giorni, gli spostamenti brevi, anche non tanto brevi, li faccio in bicicletta. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci tengo a mantenere in funzione bene il cuore e il cervello sicuramente, e quant'altro. Va bene, ringrazio tutti della cosa, e andiamo avanti. Va bene, allora vediamo un po', torniamo sulla mia pagina Facebook, perché sono quelle le mie pagine importanti dove scrivo le cose che allora ho fatto un video stamattina, eccolo qua.
3: Vedo solo scarabocchi, non disegni, li legge scarabocchi. Quando si parla di salario non può essere definito giusto, perché lo determina il datore di lavoro. Io lo chiamavo padrone quando ero dipendente, sono stato dipendente per quasi 26 anni. Non esiste il salario giusto. Il salario si determina primo con l'articolo 36 della Costituzione e dopo con la contrattazione, quando si ha la forza di contrattare. Poi ci sono altri disegni di legge che io chiamo, come ho detto, scarabocchi. Il piano casa è un piano sfratti, è un piano sgomberi, prima. Poi forse verranno fatte anche le case, ma nel frattempo dove li mettiamo? Dove li mettiamo gli sfrattati? Dove li mettiamo gli esecutati? Con 22 milioni di euro messi a disposizione, che è una cifra ridicola, Giorgia Meloni. 37 centesimi a italiano, a residente in Italia. Questo hai messo a disposizione. Per le armi 750 euro a residente. Ma poi c'è il peggio del peggio, lo scarabocchio degli scarabocchi, che è il disegno di legge 978-2023.
1: Brix. Eccolo qua che arriva la pubblicità, chissà perché io scomincio a mettere la pubblicità in mezzo anche i video. Eccolo qua,
3: che prevede la riscossione diretta da parte dell'avvocato dei crediti fino a 30.000 euro. Dobbiamo assolutamente fare in modo che questo scarabocchio di legge venga buttato nel cestino. Il 28 maggio alle 17.45, un giovedì, in via Piovese 140 a Padova, al Centro Culturale 140, con Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello del Associazione Esellino Terzo da Onara, faremo una conferenza stampa e spiegheremo i difetti, chiamiamoli così, di questo scarabocchio di legge. AlfredoBelluco.it,
1: presidente. Allora ricordatevelo, segnatevelo amici, chi può, ecco, venga, perché dobbiamo far vedere che siamo interessati a questo scarabocchio, venga buttato, venga fatto un barocco col foglio de carta, diciamo, dello scarabocchio di legge, venga fatto un barocco e venga buttato nel cestino. Oppure, fatto di peggio, ma in radio certe cose non si possono dire. Dobbiamo fare in modo che questo se lo buttino direttamente nel cestino. Non può essere che una commissione ingiustizia, io chiamo ingiustizia, composta da 18 avvocati senatori su 25, determini una legge, approvi una legge che va a vantaggio degli avvocati, promossa dalla senatrice avvocato della Lega Vicentina Erika Stefani, va bene, con il supporto diretto e indiretto dell'attuale vice ministro sottosegretario per la giustizia, senatore avvocato della Lega di Padova, Andrea Ostellari, dall'altro vice ministro Francesco Paolo Sisto, avvocato, senatore di Forza Italia di Bari, sempre vice ministro della giustizia, come vi ho detto, ecco. Dopodiché c'è il presidente, anzi la presidente della commissione giustizia del Senato, che si chiama Giulia Bongiorno, che non ha bisogno di presentazioni, la bravissima avvocato penalista Giulia Bongiorno, che ha difeso anche Matteo Salvini nella sua sì, insomma, le sue vicissitudini processuali riferite all'open arms, eccetera eccetera. Vabbè, stiamo parlando praticamente di una legge fatta ad hoc per la casta degli avvocati, le società di recupero crediti, le banche che sono tutte collegate e le società finanziarie, va bene? Sono tutti collegati, va bene? Qui vogliono mettere all'asta mezza Italia. C'è Paul che mi dice: caro Fred, ma le mail inviate al Presidente della Repubblica e alla Seconda Commissione del Senato della Repubblica Italiana hanno sortito una risposta? No, caro Paul, no, io ho mandato, va bene che magari è un po' presto, ma guarda che io ho mandato una raccomandata nel 2017, c'era già l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non mi hanno mica risposto, parlavo di usura, ecco, perché io mi sono interessato sempre negli ultimi 20-22 anni di usura, nessuno che abbocchi quando si parla di usura aggravata contrattuale e non commessa in ambito bancario, un reato gravissimo che può arrivare fino a 15 anni di reclusione, non ne vuole sapere nessuno, pubblici ministeri, giudici, ministri. Io ho scritto naturalmente a Nordio, siamo andati il 21 giugno 2023 con Antonio Savino, che gli ascoltatori di Radio Gamma 5 conoscono perché è stato più volte mio ospite, siamo andati al ministero, ci hanno anche ricevuto, sapete chi ci ha ricevuto? Una certa Lara Giuseppa Bartolozzi, in arte Giusi, quella che si è dovuta dimettere perché ha detto di quelle castronerie che non finivano mai, ecco. Ma quale risposta? Non ci danno risposte. Buongiorno Alfredo, la Buongiorno ha difeso anche Andreotti il capo? No, che non mi risulta che abbia difeso Andreotti, no, è giovane, è relativamente giovane, stiamo parlando le vicissitudini processuali di Andreotti risalgono all'inizio anni 90, avrà avuto una ventina d'anni, adesso io non so quanti anni abbia la Buongiorno, ma non ne ha, adesso chiedo, Giulia Buongiorno quando è nata, vediamo, ecco ti dico subito, Niente. Giulia, buongiorno. Data di nascita. Ecco. Pensa a te, è nata nel 66. È nata nel 66, fa 60 anni quest'anno, e quindi non poteva difendere Andreotti, aveva un 25 anni, insomma, non, assolutamente non, era, non aveva le capacità. Poi Andreotti non si sarebbe mai preso un avvocato di 25 anni. Ecco, comunque, al di là di tutto è bravissima, io il tengo sia il numero uno a livello nazionale, lui mi dice qua ci vorrebbero le mail di tutti della Lega. Beh, intanto cominciamo con andare ai banchetti, Paul, e tutti mancano 40 secondi, ho perso il senso dell'orario. Dobbiamo andare ai banchetti della Lega e anche di Fratelli d'Italia a spiegare, a dire guarda, ma non sapete cosa stanno combinando in commissione in giustizia del Senato? Dobbiamo dirglielo chiaro e tondo, tu che sei nella chat, Paul, e che hai adesso, conosci bene le cose. Bisogna che andiamo a fare il 28, dobbiamo chiedere a quelli della Lega che vengano anche loro in via Piovese numero 140 a Padova alle ore 17:45. Li invitiamo e facciamo vedere cosa stanno combinando nelle segrete stanze. Vi saluto tutti e ci vediamo giovedì 21 alle ore 10. Grazie.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 14 maggio 2026, sono in diretta con voi fino alle ore 15 e avremo delle interviste interessanti oggi da portarvi incontro, sempre cosine che riguardano la vita di tutti noi e che in qualche modo dovrebbero riuscire a stimolarci nel fare nella nostra vita cambiamenti evolutivi che possano essere utili naturalmente a noi, ma poi alla società nel proprio complesso. Ve l'ho detto tante volte e mi pare che non stia rispondo a Filippo, questo è Francesco De Gregori. Filippo, cioè, capisco che ormai mi so vecchio rincoglionio, ma Francesco De Gregori è stato insieme a Guccini, insieme a una marea di altri cantautori, ha fatto l'epoca del cantautorato italiano con De André e tutto il resto. Ovviamente non a caso faccio ascoltare queste canzoni, che sono le canzoni della mia gioventù, ma che ritengo possano avere ancora un valore e un'importanza. E devo iniziare con, me l'ha ricordato Mariella, con Viva la Vita, perché oggi, da quello che mi dice Mariella, perché non lo ricordavo ovviamente, il nostro dottor Rossaro compie gli anni e si prepara a morire anche lui, come tutti quanti, insomma. Buon compleanno Paolo. Buon compleanno a Paolo, che non è più un medico irradiato, mi ha lasciato solo perché è tornato a esercitare in maniera normale, grazie al ricorso che ha fatto in Cassazione. La Cassazione in qualche modo gli ha aperto, giustamente, vuol dire che c'è un, come si dice, una giustizia in qualche modo c'è. Quindi viva Paolo e viva la vita con Paolo Rossaro. Buon compleanno Paolo. Detto questo, quello che vi volevo dire era questo, visto anche in preparazione dell'intervista che farò a Luna col dottor Guido Grossi, il senso della nostra esistenza, che poi è come si può dire, è quello che Franco Carraro dalla fondazione della radio ha sempre cercato di portare avanti, ed era semplicemente noi della nostra vita cosa vogliamo fare, qual è la direzione che tutto sommato noi stiamo dando alla nostra esistenza. Lo sappiamo tutti, siamo immersi da bambini in una società che riteniamo normale, no? Cioè, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo, quello che ci viene passato soprattutto in questi ultimi anni, diciamo dagli anni 80 in poi ancora peggio, noi stiamo passando ai nostri figli una società estremamente competitiva, dove c'è pochissimo spazio per la tolleranza, l'amorevolezza, la comprensione, la giustificazione di debolezze o altro, e dove il bambino fin dall'inizio viene posto, spesso, non sempre ovviamente, la generalizzazione è sempre pericolosa da fare, però in linea generale negli ultimi 40 anni in questo paese io posso dire che l'ho visto in maniera chiara. Siamo sempre più spinti a una competizione di tipo egoistico, sempre più elevata. I nostri figli devono arrivare prima degli altri per avere una posizione migliore di quella degli altri. Questo è in estrema sintesi quello che in realtà capita molto spesso nella vita di ognuno di noi e all'interno delle nostre famiglie, per quelle che ancora resistono e si chiamano ancora famiglie. E quindi i nostri figli spesso si trovano, sono stati nei fatti abbandonati dai genitori, sto esagerando nei termini, ma nella sostanza la cosa è esattamente così, perché il genitore, e quindi la mia generazione per esempio, si è buttata a capofitto dagli anni, fine anni 80 in poi, nella ricerca della propria sistemazione economica, la più ovviamente la migliore possibile, la più vantaggiosa per sé e tra virgolette per la propria famiglia, per carità, ma con una competizione molto elevata che richiedeva sempre più un impegno non più di 8 ore ma di 10, di 12, di 14 ore al giorno, con anche, e questo è stato il grande salto di qualità spacciato come equiparazione di diritti e compagnia bella,
coinvolgendo anche in questo la moglie e quindi la componente femminile, che non ha più ovviamente sentito ovviamente come salto di qualità migliorativo, per carità, ma che non è più stata un elemento di riferimento per la famiglia, non ha più potuto restare a casa se non per brevissimi periodi ad educare i propri figli e quindi i ragazzi sono stati abbandonati, difatti i bambini sono stati abbandonati o dati ai nonni quando questi c'erano, e se no ovviamente gli asili nido, che sono partiti a diffondersi in maniera incredibile. Quindi dai 3 anni, se non addirittura prima, in poi il bambino viene lasciato anche 7-8 ore in compagnia di altri, chiamiamoli insegnanti o che ne so, o babysitter, che trasmettono al bambino quello che vogliono loro. Poi noi arriviamo, i genitori arrivano a casa stanchi e devastati dall'attività lavorativa, il tempo di forse cenare insieme o poco più, qualche piccola disgressione o magari anche qualche piccola incazzatura, perché si arriva stanchi e saturi, il bambino va a letto e si ricomincia domani mattina presto, il bambino all'asilo nido, noi al lavoro e avanti così. Cosa accade? Si accade che poi questi ragazzi

e della vicinanza dei genitori, che il padre spesso, diciamo storicamente, è sempre stato meno presente, ma diciamo la madre fino alla generazione certamente dei miei genitori, poi anche un po' nella nostra, la madre è stata un grande elemento di riferimento. Oggi sempre meno, perché oggi le ragazze, come le femmine, come i maschietti, si sono stati cooptati verso una direzione educativa che è quella, ripeto, della competizione e dell'autoaffermazione egoistica di se stessi, con fin da bambini, con gli input che gli vengono dati, che non sono input di fraternità, di solidarietà, eccetera, ma, ripeto, di spinta competizione, con insegnanti che spesso fanno i disastri, perché basta un insegnante che crede fermamente in questa follia della selezione naturale, della legge del più forte, che si hanno messo in testa fin da bambini, per fare disastri nei bambini. Quindi il bambino che per vari motivi è meno competitivo o meno presente di altri, perché giustamente è chiuso nel proprio mondo, anziché essere aiutato, essere fatto partecipe della crescita degli altri suoi compagni, spesso viene deriso dall'insegnante stesso, viene bullizzato in maniera infantile dagli altri bambini, con l'insegnante che non interviene a redarguire il prepotente di turno, eccetera eccetera. Tutto questo, perché ve lo sto sottolineando? Perché in realtà è quello che io ho visto che è cambiato in modo radicale nelle strutture educative, o meglio nelle strutture diseducative di questa società. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori un bambino che diventa un adolescente che ha subito ingiustizie, che ha subito traumi, che non si fida e non può fidarsi di nessuno, e neanche del mondo degli adulti, perché ha un insegnante che si è magari che si è comportato più di qualche volta, non generalizzo ovviamente con tutte le eccezioni di bravissimi insegnanti che ci sono, ma che rappresentano chiaramente una minoranza ormai. Non si fida più del mondo degli adulti perché ha subito dagli insegnanti spesso ingiustizie, e a casa non ha ricevuto nessuna compensazione di questo, perché a casa spesso ha trovato il vuoto dal punto di vista di sentimento. Il bambino non è stato quindi educato a uno sviluppo sano della componente di sentimento, e questo negli ultimi anni è peggiorato grazie ovviamente al digitale, ai telefonini, ai computer, dove il ragazzino dove il computer e il social diventa il babysitter permanente del ragazzino, il quale navigando senza controllo sostanziale, perché gli adulti non sono in grado di controllare una mazza, salvo una percentuale ridottissima di essi, si trova in balia di stimoli molto spesso nefasti. Il risultato è un ragazzo, un adulto, un giovane che spesso non ha sensibilità, si difende con una sostanziale indifferenza verso il prossimo, che è una forma di auto, che forse è l'ultima forma di autodifesa, tutto sommato, che un ragazzino può cercare. Perché? Perché deluso profondamente e anche traumatizzato a volte da comportamenti ingiusti del mondo adulto, ma non poco ingiusti, parecchio ingiusti, cresce con notevoli scompensi emotivi e soprattutto con ripeto, una scarsa sviluppo della componente di sentimento. Quindi verso l'altro, come vi dicevo, c'è questa sostanziale indifferenza, se non diffidenza, e se non addirittura potenziale aggressività, perché l'altro è visto come un concorrente pericoloso da cui guardarsi come reazione immediata. Poi, ecco, sto generalizzando ovviamente, non è mica sempre e solo così, per fortuna ovviamente, ma l'andazzo che stiamo vedendo porta poi a degli adulti che nell'ambito lavorativo, in ogni ambito lavorativo, non tengono in nessun conto
delle esigenze dell'altro o del fatto che

0: certa azione che loro fanno possa danneggiare un altro, e quindi fare un po' di attenzione, autolimitarsi in determinati comportamenti, crearsi quelle, come si dice, quella limitazione nei comportamenti egoistici che consente poi una vivibilità sociale decente, questo non avviene più. E si arriva allo scontro, ecco che allora le immagini di quello che sto dicendo vengono ormai pubblicizzate con ampio risalto in tutti i telegiornali di disinformazione del potere, dove si viene continuamente propinato l'assassinio di questo, l'assassinio dell'altro, o le famose bande di ragazzini che imperversano in varie zone e che uccidono con estrema facilità, o comunque pestano a sangue altri personaggi o coetanei o non, che sono stati rilevati come diversi o che hanno osato intromettersi in loro dinamiche sociali patologiche. Questo ovviamente è il risultato di un processo che dura da decenni, non è che... E perché si è arrivati a questo? Appunto perché siamo stati tutti profondamente cooptati verso una visione della vita totalmente di tipo materialistico ed egoistico, e siamo tutti convinti, profondamente convinti, che il senso di un'esistenza sia quello di accumulare denaro, perché il denaro è l'unica forma di potere che il ragazzino ha avuto davanti fin da quando era piccolino. Più denaro hai, più vivi meglio, secondo questa logica patologica e demenziale. Non è vero assolutamente, è facilmente dimostrabile che non è così, ma però quello che è prevalso è stato questo tipo di impostazione, e quindi di fatto io nella vita vivo esclusivamente nella ricerca della soddisfazione di miei desideri egoistici, e sono disposto a tutto per ottenerli. Quindi se poi capito in una zona, in un ambito lavorativo dove ho anche delle responsabilità e ho anche, diciamo, un certo potere tra virgolette, lo utilizzo essenzialmente senza alcuna moralità. Anche qui la moralità che cos'è? Perché qui si apre un altro argomento enorme, che io devo ringraziare sempre e comunque l'antroposofia, che nella mia vita è stato un elemento cardine per me e fondamentale nel mio percorso, che dopo io sia riuscito ad applicarla o meno, questo starà a me, e devo fare i conti poi mio con San Piero, ma e nessun altro. Dicevo, l'aspetto fondamentale è che nel frattempo io dove sto andando, cosa sto facendo del mio percorso esistenziale? Sto di fatto assecondando le mie componenti più egoistiche, le mie brame, le passioni, e quando ho un potere, qualunque esso sia, lo utilizzo in maniera immorale. La moralità che l'antroposofia mi ha insegnato, ci ho messo veramente molto tempo a comprenderla, perché avendo un'impostazione da ragazzino cattolica, no? Io ho sempre confuso, non so voi, ma io perlomeno, è morale una persona che si comporta secondo i dettami dei comportamenti che, non so, la religione ci ha dato, il maestro, l'educatore ci ha dato, la società ci ha trasmesso, e seguendo in maniera più o meno pedissequa le regole che mi vengono dall'esterno, se io le applico sono un bravo cittadino, se non le applico sono un cattivo cittadino. Quindi cosa accade? Accade che viene considerato morale una persona che, non so, per esempio, sto banalizzando, ma insomma, una persona che va in, non so, ha una fede cattolica, per esempio, va in chiesa, segue tutti i comandamenti religiosi possibili e immaginabili, e lo fa anche in maniera molto precisa, e questo viene considerato una brava persona e un bravo cittadino. Morale. Perché? Perché applica insegnamenti e precetti che una religione, una società, eccetera, ha elaborato nel corso di secoli evolutivi. È proprio così? L'antroposofia, e Rudolf Steiner in modo particolare, ci dice che esattamente non è così. Non è affatto così. Lui ci dice nel suo libro eccezionale, centrale nella sua percorso, nel suo libro Filosofia della Libertà, spiega che una persona è morale soltanto quando riesce a comportarsi in maniera libera. Ma anche qui va spiegato cosa significa. Significa che ad ognuno di noi, l'ho già detto più volte, lo ripeto, ad ognuno di noi capita di avere, per esempio, un'intuizione, un'idea, no? Che, scusate, cosa c'è di più spirituale e di più immateriale di un'idea, no? Un'idea, un'intuizione. Ce l'ho, mi piace, mi viene questa idea, sento che è una cosa bellissima. Non so, per esempio, l'idea di fare un'associazione in cui prevalgano la fraternità, la solidarietà, l'aiuto reciproco, quindi una che prevalga sull'egoismo personale una voglia di aiuto, una voglia di sostegno, no? Dici, cazzo, che bella sta idea, no? Bene. Viene da un pensiero libero, che mi è nato così naturalmente, e dici, cazzo, è veramente bello, io devo cercare di realizzarla, cioè bisogna tradurla in pratica. Se ci sforziamo di tradurla in pratica, di agire per realizzarla, quello è è una persona morale, è una persona che ha moralità. Mentre viceversa, una persona immorale è colui che dice, cavolo, è bella sta idea, veramente piace Paolo sta idea qua, però sai, io non posso farlo perché non ho tempo, vado da lavorare, non ho soldi da mettere in questo progetto perché ne ho pochi e quindi col mutuo eccetera, e inoltre non mi fido perché non è possibile adesso, ma vedremo nel futuro. Bene, questo è un comportamento da parte di questa persona immorale, perché l'idea la condivide, gli piace, ma non la mette in pratica. Questa persona è una persona immorale. Quindi la moralità, da questo punto di vista, è tutt'altro rispetto a quello che ci viene insegnato. Allora, una persona immorale è colui che ovviamente non dà esecuzione di una intuizione, di un pensiero libero. E nonostante ci siano limiti di leggi, difficoltà economiche, leggi che lo impediscono, non me ne frega un cazzo. Io ritengo quella cosa debba essere fatta, la voglio fare. Nel momento in cui la metto in pratica, è ovvio che stiamo parlando di una persona che abbia pensieri, abbia intuizioni, ovviamente di un certo tipo, cioè che abbia superato la fase del banditismo o di Felicetto Maniero. Cioè non è che se io voglio, vedo che uno ha una bella macchina e il pensiero che mi viene è quello di fregargliela, beh, ovvio che non è un'intuizione che debba essere assecondata, ovviamente è un'intuizione che parte dal massimo del mio egoismo materialista, e quindi non è questa, non va presa in considerazione. Ovviamente stiamo parlando di questo. Allora, in questo senso, però, le intuizioni che io ho in età adulta sono intuizioni che io posso avere soltanto se nei primi tre settenni della mia vita, 07, 7, 14 e 14, 21, sono stato stimolato ed educato in un determinato tipo di ambiente. Ma se io questo non l'ho avuto, sono un adulto profondamente immorale. E se diventerò dirigente aziendale o cosa farò? Farò senza alcun rimorso e con assoluta indifferenza, danneggerò spesso i miei dipendenti con tagli, licenziamenti, trasferimenti dell'azienda eccetera, perché l'unica cosa che a me interessa è aumentare il profitto dell'azienda, per cui io sono super strapagato, fregandomene assolutamente di tutte quelle persone che stanno collaborando e hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di quell'azienda. Quindi trasferimento all'estero, chiusura delle fabbriche, quello che adesso vedete con l'Electrolux, che è l'ultimo episodio di una storia che va avanti ormai in questo paese purtroppo da almeno 35-40 anni. E quindi il problema fondamentale qual è? Cazzo faccio io nella mia vita? La mia vita che qual è la direzione che devo dare alla mia esistenza? Il senso di un'esistenza qual è? Cioè, assecondando, perché è sempre il solito discorso che vi ho fatto altre volte. Noi, quando riflettiamo sulla nostra vita, insomma, dovremmo farlo quantomeno qualche volta, no? Insomma, la cosa che si riesce sempre, anche colloquiando con altre persone, quando si riesce sempre meno, si sente sempre che una persona che ha avuto un determinato evento più o meno luttuoso o difficile o altre, cosa accade? Accade che immediatamente questo ci narra le proprie vicissitudini più o meno dolorose, più o meno drammatiche, più o meno pesanti, e quasi sempre si descrive il fatto che è stato vittima e che gli altri, i cattivi, l'hanno danneggiato, che lui sostanzialmente buono ha dovuto subire questa cosa e che adesso inevitabilmente si deve vendicarsi o deve in qualche modo trovare delle strade per danneggiare a sua volta quello che l'ha danneggiato e via di questo passo. Quasi nessuno si ferma per dire o per riflettere: e le mie responsabilità quali sono di quello che mi è accaduto? Tenendo conto, vabbè, qui si aprirebbe l'argomento del karma, del destino personale, non voglio neanche aprirlo, ma nessuno, o quasi nessuno, che abbia la lucidità di dire: beh, ragazzi, a me è successo questo, però devo dire che quello che mi è successo è anche conseguenza di tutta una serie di comportamenti egoistici che ho avuto io. Poi l'altro mi ha fregato con un egoismo maggiore, può essere, ma non è che io sia stato l'agnello sacrificale buono che ha subito la macellazione per la cattiveria esclusiva dell'altro. Io ho partecipato in maniera sostanziale a quello che mi sta accadendo, con errori, azioni sbagliate, eccetera, che hanno anche nel caso mio fatto prevalere la mia componente egoistica e che ha danneggiato e ha offeso, che ha provocato nell'altro una reazione che magari può essere smisuratamente più cattiva della mia, ma io non sono innocente in questo. E incominciare a fare una sforzarsi di mettersi davanti a uno specchio, come dico sempre io, no? Per modo di dire, e guardarsi negli occhi, essere in grado di dare un'analisi della propria azione, della propria vita in maniera il più obiettiva possibile, è la cosa più difficile che ci sia in realtà. È molto difficile, perché obiettivamente fa male e si cerca di evitare. Allora io mi porto dietro tutte le mie tare o i miei difetti più o meno accentuati e continuo a colpevolizzare il mondo cattivo, gli altri cattivi, la sfiga, eccetera, eccetera, eccetera. E per tutta la mia vita arrivo alla fine di una mia esistenza con sempre pronta e continuamente ripetuta la mia autoassoluzione. Spesso capita così, non è vero? Forse era il caso di cambiare e forse è il caso di cominciare a guardare in faccia la realtà e cominciare a dire: magari vediamo anche dove sono i miei limiti, dove sono i miei errori, e dopo aver fatto un'analisi corretta di questo, affrontare con gli altri il problema. E spesso si ha, grazie a questo, spesso si trova, si riesce ad avere un'apertura e una maggiore tolleranza che magari consente di trovare un compromesso tra le mie esigenze e quelle dell'altro, invece di considerare l'altro il nemico assoluto da combattere, magari da eliminare dalla mia vista, perché è il male assoluto. Non so se mi spiego. Questo naturalmente dovrebbe essere una fase precedente a qualunque iniziativa che si ha di tipo associativo. Bisognerebbe arrivare a creare un'associazione, un gruppo di persone che lavorano insieme, avendo già fatto un passaggio di questo tipo. Questo capita quasi mai, naturalmente, non ha importanza, l'importante è comunque in qualche modo arrivare lo stesso all'associazione, arrivare lo stesso a mettersi insieme, arrivare lo stesso a creare una rete di sostegno umana, di solidarietà, e poi si pagheranno ovviamente tutti i pedaggi degli errori, dell'immaturità, del mancato percorso evolutivo che ognuno ha, ma almeno provarci è già qualcosa, naturalmente. Ma riuscire a capire che i fallimenti sociali, l'isolamento che noi stiamo vivendo, che è una vera e propria atomizzazione sociale, siamo soli, non siamo mai stati così soli, ognuno di noi lo è. Quando capita veramente un qualcosa di pesante, di drammatico nell'esistenza di uno, nel percorso di ognuno, qualunque esso sia, dalla salute alla lavorativa, che ne so, qualunque cosa, noi in realtà siamo spesso, non sempre ovviamente, ci mancherebbe, ma spesso siamo veramente soli. Perché? Perché noi non abbiamo mai realmente acceso una rete di solidarietà e di fraternità con gli altri. Perché mi è mancato un altro elemento. Era stato riportato molto bene lo stiamo studiando adesso nel gruppo di studio il martedì sera di antroposofia, e stiamo facendo Esigenze sociali dei tempi nuovi. È una serie di conferenze che Rudolf Steiner tenne alla fine della prima guerra mondiale, proprio le ultime settimane di novembre. Era appena stata firmata la pace, l'armistizio, diciamo, e la pace della prima guerra mondiale, tra novembre e dicembre del 1918. E lui lì, a parte l'analisi profondissima che fa della situazione sociale europea in quel momento, ma la cosa che colpisce in maniera incredibile, lo ripete in varie conferenze, è inutile fare le prediche sull'amore, sul fatto che bisogna volersi bene, che bisogna avere solidarietà, perché diceva, fa l'esempio, dice come andare in una stanza e dire alla stufa che deve scaldare, ma la stufa può scaldare soltanto se la si riempie di legna e si accende il fuoco, perché altrimenti la stufa di per sé non può scaldare. Quindi è inutile dire a una persona bisogna volersi bene, bisogna amare, bisogna superare l'egoismo, ma se questo non ha gli strumenti per accendere dentro di sé la fiamma altruistica, quindi il superamento delle proprie esigenze egoistiche, perché neanche le riconosce, questo è il bello, perché lui è buono, è il mondo che è cattivo, lui è buono e non dobbiamo toccare il buono, lui è buono, e quindi, ma se siamo a sto livello qua, come cazzo facciamo a dirgli bisogna amare? Allora facciamo la famosa predica domenicale, adesso non ci va più nessuno, quasi nessuno in chiesa, ma la predica del volersi bene, leggere le parole del Vangelo, indiscutibilmente fantastiche, ma poi questo esce, dopo una breve entusiasmo emotivo, esce e fa esattamente le cose che faceva prima, cioè continua a comportarsi in maniera egoistica come faceva prima. Perché? Perché non si è dato nessuno strumento per accendere la stufa, cioè per stimolare in questa persona. Bisogna dare delle indicazioni precise, e queste indicazioni sono la prima cosa, un esame di coscienza, la prima cosa, e avere un reale interesse per l'altro, ma non un interesse di tipo economico o un interesse di tipo egoistico, un reale interesse. Se io ho una persona di fronte, pensate solo quando noi colloquiamo con gli altri, no? Parliamo, quant'è se siete in due o tre e partite con una descrizione di un qualunque cosa, l'attenzione per quanto ce l'avete, parliamo di una discussione informale tra amici, se ce l'avete per un minuto è già tanto, perché poi immediatamente interviene l'altro per interrompervi e dire la sua, deve dire la sua. Perché? Perché del tuo discorso sostanzialmente non gliene frega assolutamente un cazzo, non gli interessa più di tanto. Raramente trovi persone che stanno in silenzio attento e concentrato su quello che dici, e poi solo dopo ti danno la loro risposta, che è una riflessione su quello che hai detto, e quindi magari un consiglio, magari un indirizzo, magari dire guarda, non sono d'accordo, ma per questi motivi. No, tu vieni interrotto dopo, neanche non sei neanche riuscito a fare un'introduzione di quello che volevi dire, perché l'altro ti deve dire una cosa che spesso a volte non c'entra assolutamente con quello che stai dicendo, no? Allora, capite che è difficile in questa fase storica superare il migliorare la nostra qualità di vita, perché possiamo sforzarci con tutte le idee. Adesso la gente si trova è disperata perché la qualità di vita che si sta facendo è sempre peggio, è sempre peggiorativa, è una situazione pesante, obiettivamente pesante. Ci sono persone che stanno facendo cose splendide, certo, sono minoranze ristrette che lo stanno facendo, ma quello che la massa, la grande maggioranza delle persone stanno vivendo è una qualità di vita sempre più pesante dal punto di vista interiore, dal punto di vista emotivo. Ecco allora che si accendono tutte le varie corsi di ogni tipo per trovare soluzioni incredibili, e spesso queste soluzioni incredibili sono strutture tipo le sette, no? Dove c'è il capo con posizioni piramidali, no? Piramidali, dove io vi dico cosa dovete fare, e la maggioranza ancora una volta sceglie questa strada perché la piramide è tutto sommato la via più comoda, no? C'è qualcuno che mi dice cosa devo fare, perfetto. Allora io ero solo, sfigato, triste, pieno di dolore e sofferenze, e finalmente trovo uno che mi dice: non hai capito un cazzo, tu devi fare così, così e così, e io lo eseguo. Ah, che bello, ho trovato la soluzione al mio problema. No, non hai trovato nessuna soluzione, ti stai creando ulteriori problemi perché tu non stai crescendo, perché tu non stai stimolando, non vieni stimolato ad una libera crescita autonoma, e finché non riesci a far questo non riesci a creare un rapporto equilibrato con gli altri. Quindi la struttura di un'associazione o di qualunque gruppo non può essere la piramide con il capo carismatico. Ci deve essere una tavola rotonda, deve essere un posto dove ognuno porta il proprio punto di vista, naturalmente, confrontandosi con quello dell'altro, ma un punto di vista lo deve avere. Cioè, non è che può essere uno con sottovuoto spinto, non so se mi spiego, perché se no non si riesce a far nulla, ok? Leggo qualche messaggio prima della pausa, poi ho l'intervista a cui tengo con il dottor Guido Grossi. Buongiorno caro Paolo, dunque quanto vere le cose che si sta dicendo, le ho testate tutte sulla mia stessa vita e sempre si presentano proprio perché tutto parte da noi. E finché aspettiamo quelli buoni e corretti, campa a cavallo che l'erba cresce, come si dice. Grazie dottore, un tuo ascolto sempre, Arianna. Sì, ciao Arianna. Sì, ma è quello che sperimentiamo tutti, solo che molto difficilmente siamo disposti a fare una riflessione su questo. Ripeto, troviamo molto più comodo aspettare, appunto, come dicevi tu, aspettare il buono che ci risolva i problemi. Ma anche questo è un atteggiamento egoistico totale. Noi dobbiamo cominciare noi a fare qualcosa, e questo qualcosa deve nascere da un nostro pensiero libero e autonomo, da un'intuizione, da un pensiero che nasce in noi e che sentiamo giusto e che vogliamo realizzare. Nel realizzare c'è bisogno di qualcun altro, perfetto, cerchiamo l'appoggio e cerchiamo una posizione in cui possiamo trovare un accordo con altri che ci danno una mano. Ciao Paolo, ti chiedo un'informazione: quale libro consiglieresti a una persona che volesse avvicinarsi all'antroposofia? Hai un titolo per caso? Guarda, adesso io non li ho a memoria così, ce ne sono vari. Diciamo che spesso sarebbe la cosa migliore sarebbe iniziare andando all'interno di un gruppo di studio come quello che noi abbiamo il martedì, perché per esempio noi adesso abbiamo fatto, facendo il testo che stiamo facendo, che è Esigenze sociali dei tempi nuovi, che è un testo, essenzialmente sono conferenze di tipo sociale, no? Magari lì con qualcuno che spiega meglio il meccanismo si riesce un po' a entrare più facilmente nell'antroposofia. Io nell'antroposofia sono riuscito a entrare grazie ad amici che hanno, con grande esperienza, che mi hanno cominciato a spiegare l'antroposofia nel vero senso della parola. Quindi E così sono riuscito a comprenderla facilmente e poi a elaborarla per conto mio. Nell'ABC non c'è un vero testo, ovvero ci sono dei testi propedeutici, ma adesso non ne ricordo proprio il titolo. Ne avevo detto uno che era in vendita anche al Natura, sì, però adesso non mi sfugge. C'è, se vuoi posso dirti quello che spesso dico io, perché lo trovo il più semplice, è La saggezza dei Rosa Croce, di Rudolf Steiner, naturalmente, La saggezza dei Rosa Croce, editrice antroposofica, ma ce ne sono anche di più semplici. Diciamo che la via migliore però è trovarsi in un gruppo di persone che iniziano un gruppo di studio, cioè si prende il libro e si fa una lettura insieme, dove ovviamente qualcuno magari un po' più esperto, che è dentro un po' l'antroposofia da un po' di tempo, riesce a spiegare meglio all'altro e spiega un po' il quadro. Iniziare da soli e leggere così spesso si molla dopo un po', ecco, questo volevo dirti. Buongiorno Paolo, analisi impeccabile, però dai farmaci mRNA sparso a piene mani ora si manifestano risultati devastanti. Maria, sì Maria, anche qui ne parleremo più tardi con la dottoressa Balanzoni di questo. Sì, è vero, naturalmente ci sono state persone che sono state colpite, mica tutti sono stati colpiti da questo comunque, e non si può neanche enfatizzare troppo questa cosa, perché uno che si è vaccinato per karma, non perché, cioè si è vaccinato e è andato a vaccinarsi, si è andato a punturare perché la sua visione del mondo molto limitata e molto egoistica ha ritenuto più facile farlo, e quindi adesso si paga il prezzo, ma mica tutti hanno fatto così, dai. Stavo leggendo, ecco, sì, bravo, grazie Luca, me l'hai, il grande libro di Steiner di Burckhardt, mi pare che consigliavi, esatto, sì, Luca, era questo, il grande libro di Steiner, credo sia questo il titolo, sì, grazie, di Burckhardt. Era uno, diciamo, è molto grosso, ma è scritto, l'ho letto un po' tutto e devo dire è scritto in maniera abbastanza semplice, ecco, quello può essere interessante. Allora, dice qui, perché si dice individualismo etico e non individualismo morale? Sì, vabbè, è un gioco di parole, Andrea, non è che quando sarai disposto o vorrai, sarebbe una precisazione dei termini sulla quale riflettere, da verificare anche nelle traduzioni, che ha un suo peso. Per quanto mi riguarda, l'etica ha a che fare direttamente con il vivente e la morale con le leggi. Aspetta un attimino che per quanto riguarda l'etica ha a che fare direttamente con il vivente, la morale con le leggi degli uomini, possono sovrapporsi ma anche differenziarsi in base a quanto l'uomo o i gruppi umani siano etici ed aderenti al vivente o differiscano e devino creando leggi, usanze e azioni di conseguenza. Grazie, un saluto. Sì Andrea, l'individualismo etico è un individualismo morale, né più né meno. La parola etica e morale è tranquillamente sostituibile, coincidono in questo caso. Individualismo etico, che è il massimo della, come si dice, di quello che si può ottenere da parte di un uomo evoluto in questa epoca, e sottolineo in questa epoca, Steiner lo dice con estrema chiarezza, l'individualismo etico è esattamente quello che ti stavo dicendo, un essere umano che ha, ovviamente stiamo parlando di persone con un minimo di grado evolutivo, non stiamo parlando di Felicetto Maniero, questo è evidente, stiamo parlando di persone, o di Totò Riina, stiamo parlando di persone che sono in grado di avere un'intuizione molto bella, molto bella, che ritengono giusta, la sentono giusta, bella e buona, e la traducono in azione, qualunque sia la limitazione sociale, economica, legislativa, difficoltà di ogni altro tipo che incontra, prova a tradurla in un'azione. Se questa idea e questa intuizione, è chiaro che deve essere un'idea, un'intuizione che supera l'egoismo personale, supera le basse brame e passioni individuali. È chiaro che è un'idea come quella che ho fatto come esempio, voglio fare un'associazione, voglio fare una rete di mutuo soccorso per darci una mano tutti quanti, non per prendere i soldi per me, ecco, questo è chiaro. Se questa è l'idea, quindi una persona che segue nella propria vita questo atteggiamento, quindi intuizione di livello altruistico, sente che questa intuizione è giusta e la agisce per farla in ogni caso e tradurla in un'azione concreta, questo è un individualismo etico e questa è una persona libera, veramente libera. Tutte le altre sono cagate, non sono libere, questo è il punto. Grazie Andrea per questa tua osservazione. Ok, allora, a che ora la dottoressa Balanzoni? Dovrebbe essere un po' dopo le due, dovrei fare. Se uno vive una fase sotto voto spinto, come dici tu, come fa a evolvere? Tesoro mio, questa fase sotto voto spinto non è un caso.
1: Sentiamo dopo. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
12: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
18: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
18: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qui tornati in diretta. Allora, cari amici, abbiamo con noi con grande piacere il dottor Guido Grossi. Dottore, mi sente?
1: Sì, sento. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei, piacere di averla a Radio Gamma 5 e benvenuto a Radio Gamma 5. Il dottor Guido Grossi, innanzitutto lo presento un attimino, è laureato in giurisprudenza con una tesi incentrata sulla partecipazione popolare. Ha svolto un ruolo di spicco nel settore finanziario italiano per oltre 3 decenni, combinando competenze legali con una profonda comprensione del mercato, e la sua partecipazione attiva in varie istituzioni e associazioni ha ulteriormente consolidato il suo ruolo come leader nel settore. La sua carriera pluriennale presso la Banca Nazionale del Lavoro e il suo impegno nel favorire la partecipazione popolare evidenzia il suo contributo alla crescita e alla stabilità del sistema finanziario italiano. Ci sarà, lo dico già subito, quindi il suo progetto Energia in Comune verrà descritto e ampiamente illustrato mercoledì 20 maggio alle ore 20 a Bassano del Grappa presso la sala parrocchiale di Marchesane in strada Rolandi 64, poi ne parleremo. Dottore, è con grande piacere che ho, perché vede, io nella mia ovviamente ignoranza ho sempre sostenuto in questa radio, che ha ormai 50 anni e che da sempre spinge alla creazione di associazioni di mutuo soccorso, solidarietà e fraternità. Sono parole che così non hanno, ovviamente sembrano solo generiche intenzioni. Però mi sembra che la sua visione poi alla fine vada in una direzione simile, o sbaglio?
1: Assolutamente sì. Non molto tempo fa erano cose che davamo quasi per scontate che fossero le più importanti nei rapporti, nelle relazioni sociali. Oggi sembra quasi che chi le menziona sia un po' fuori dal mondo.
0: Sì.
1: Penso che invece le dobbiamo rispolverare molto profondamente.
0: E la base, lei ha una visione molto precisa della realtà, perché insomma è stato dirigente comunque all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, ha visto tante cose e conosce, mi ha mandato uno scritto che ho letto con molto interesse, e io nella mia comunque ignoranza ero arrivato comunque a conclusioni molto simili e molto vicine alle sue. Se uno non è completamente stordito, certe cose le capisce. E oggi c'è una situazione, la gente sta vivendo, stiamo vivendo tutti una situazione in cui i governi nazionali democratici sono nei fatti stati esautorati da un reale potere sulla popolazione. Cioè, noi ancora siamo lì a lamentarci col vario politico, il vario ministro o cose di questo genere, quando questi, mi corregga se sbaglio, ma di fatto hanno un limitatissimo potere decisionale, perché tutto oggi viene dettato da un programma che è extranazionale e che è essenzialmente di speculazione finanziaria, o sbaglio?
1: Sì, diciamo che la speculazione finanziaria è uno degli aspetti. È lo strumento che genera energia e potere per un insieme di soggetti che risultano legati fra loro da un vincolo di interesse comune.
0: Certo.
1: Ci possiamo mettere non solo il mondo della finanza, ma anche il mondo delle nazionali, il mondo dei grandi fondi di investimento, il mondo sconfinato di una serie infinita di organismi sovranazionali, extranazionali, dove il confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato si è completamente perso, e dove decisamente gli interessi privati prevalgono sugli interessi delle popolazioni.
0: Chiaro.
1: Ecco, il potere si è sparso in questi ambiti, sostenuto anche da un sistema mediatico globale controllato da pochissimi soggetti, che vive di pubblicità e di finanziamenti di questo mondo della finanza e che non può permettersi il lusso di criticare questo sistema.
0: Esatto. Quindi al singolo cittadino, dottor Grossi, che subisce di fatto questa situazione, il fatto di avere la logica del piccolo conticino in banca, la casa di proprietà o il piccolo terreno da trasmettere al proprio figlio, magari una vita di sacrificio e di risparmio più o meno onesto, diciamo, che porta all'accumulo di denaro, come va a finire? L'erosione di questa ricchezza è continua e inevitabile, visto che i governi nazionali seguono una logica e una regia che ha lo scopo di depauperare in fondo le masse, perché il denaro vero viene prodotto dall'economia vera, dall'economia reale, non certo da quella finanziaria.
1: Assolutamente. Purtroppo il mondo della finanza, che ricordiamolo bene, dopo la crisi del 29 del secolo scorso,
0: sì,
1: è stata imbavagliata.
0: Il venerdì nero.
1: Esatto, venerdì nero è tutto quello che ne è conseguito fino alla Grande Depressione e fino alle guerre mondiali. La finanza era stata imbavagliata, erano state separate le banche commerciali dalle banche finanziarie.
0: Esatto.
1: E alla finanza era stato vietato di speculare, se non in ambiti molto molto ristretti,
0: limitati,
1: molto circoscritti. Poi a partire dagli anni 70 molto lentamente hanno rialzato la testa, hanno sciolto lacci e lacciuoli, hanno rimescolato il credito e la speculazione, e si sono presi un po' tutto.
0: Certo.
1: L'hanno fatto anche in un momento in cui sui mercati finanziari arrivavano i tanti soldi creati dal nulla, perché dal 1971 in poi i soldi si creano dal nulla, senza
0: da Bretton Woods,
1: convertirli in oro,
0: dall'accordo di Bretton Woods, o sbaglio?
1: Dalla fine degli accordi di Bretton Woods,
0: sì.
1: Da quando Nixon nel 1971 dice: scusate, ma gli Stati Uniti non sono più disponibili a convertire in oro i loro dollari, e quindi tutto il sistema di Bretton Woods, che era invece collegato alla convertibilità in oro del dollaro e attraverso il dollaro a cambi fissi di tutte le monete, cade questo legame e i governi si trovano all'improvviso nella condizione di poter creare tanti soldi quanti ne vogliono.
0: Dal nulla.
1: Ma questa cosa sta in piedi solo perché il dollaro, che con quell'annuncio avrebbe dovuto essere fallito, in realtà ha stretto un legame molto forte con i paesi produttori di petrolio.
0: Già, OPEC, con l'OPEC.
1: Esatto, con l'OPEC. Si sostanzia in due parole: noi Stati Uniti abbiamo l'esercito più potente del mondo, noi li proteggiamo, nessuno vi tocca, voi li impegnate a vendere il petrolio esclusivamente in cambio di dollari. E in questo modo tutto il mondo ha bisogno di quei dollari, anche se si creano dal nulla e non valgono nulla.
0: È chiaro.
1: Se vuoi commerciare sul mercato internazionale devi comprare dollari.
0: Chiaro.
1: Ecco, tutto questo sta finendo. Tutto questo sta finendo, oramai sono un paio di lustri che sta diventando chiaro, negli ultimi anni sempre più chiaro. Gli Emirati Arabi Uniti, che sono uno dei soggetti più importanti del cartello OPEC, ha dichiarato che escono. Ma la vera notizia è che Trump dice great, dice evviva.
0: Questo cosa significa secondo lei, dottore? Che significato ha? Mi sfugge.
1: Ecco, allora, apparentemente sembra una follia, no? Gli Stati Uniti d'America vivono di questo dollaro creato dal nulla. Esportano dollari e in cambio di dollari ottengono merci da tutto il mondo.
0: Sì.
1: Ma quello che non si vede sono gli effetti collaterali devastanti che questo ha prodotto all'interno dell'economia reale americana. Perché per poter esportare dollari e comprare merci, gli Stati Uniti hanno dovuto smantellare la propria capacità produttiva. Hanno avuto necessità di comprare le merci non a casa propria ma all'estero.
0: Già.
1: E oggi si trovano nella condizione in cui hanno un debito pubblico enorme, finanziato dagli stati esteri, che sono sempre meno contenti di comprare dollari e sempre meno contenti di vendere merci agli americani.
0: Chiaro.
1: E nello stesso tempo si trovano nella condizione di non essere capaci di produrre le cose che consumano a ritmi esagerati.
0: Sì.
1: Dipendono dall'estero.
0: Certo.
1: Allora, se questa cosa ci diventa chiara, capiamo anche le mosse che apparentemente folli dell'amministrazione Trump, che non è Trump il folle, è un insieme di soggetti molto ragionevoli che fanno cose apparentemente folli, ma che mirano a ricostruire la capacità americana di produrre i beni di cui hanno bisogno e di rimettere l'intero commercio internazionale su binari un po' più sani.
0: Come lo fanno questo? Quale sarebbe il metodo attraverso il quale ottenere questo?
1: Allora, è tutt'altro che facile. Per adesso l'hanno buttata in caciara e hanno riportato sul tavolo dei negoziati i dazi. Mm-hmm. A noi i dazi sembrano una follia, perché 20 anni ci hanno detto che bisogna lasciare le merci e i capitali liberi di fare quello che vogliono.
0: Certo.
1: Però se osserviamo i risultati di questa politica neoliberista, non possiamo non ammettere che ha prodotto danni in tutte le economie occidentali.
0: Chiaro.
1: E danni anche nelle economie di quelli che apparentemente erano i paesi del terzo mondo, perché è vero che lì è salito il PIL, ma a costo di devastazioni sociali enormi,
0: certo,
1: tanto che sono dovuti scappare dai loro paesi e sono venuti ad invadere l'Europa pensando di trovare il paese dei Bengodi, e qui invece troviamo un paese vecchio, depresso, che non fa più figli, che non ha più fiducia nel proprio futuro e che ha perso il contatto con i propri rappresentanti nelle istituzioni.
0: È chiaro.
1: Quindi ci stiamo rimettendo proprio tutti da questa situazione.
0: Certo.
1: Allora, non è facile rimettere le cose in piedi. Non è facile anche perché chi, grazie al sistema finanziario dei soldi creati dal nulla, è diventato miliardario, non è disposto a cedere.
0: Vuole continuare così, chiaramente. Vuole continuare così.
1: Non necessariamente così, perché così comunque non è sostenibile, ma non vuole perdere il proprio potere, non vuole perdere i propri privilegi. E se sei miliardario, se controlli le multinazionali, se controlli il sistema mediatico, hai strumenti per opporti a chi vuole cambiare e vuole riportare le cose su un terreno un po' più neutro, un po' più ragionevole, un po' più sano.
0: Chiaro.
1: Sicuramente non vuoi che il mondo delle piccole imprese, delle famiglie, delle nazioni riconquisti spazio. Perché quel mondo ha capito che tu, miliardario, tu che vivi di finanza, sei potenzialmente un nemico.
0: Certo.
1: E quindi assistiamo a questo scontro. Ma al di là di questo scontro, io dico, facciamo attenzione, non illudiamoci che i vari Trump, Putin, Xi Jinping ci possano salvare, perché sono potenti e miliardari anche loro.
0: Eh già.
1: E forse tutto quello che vediamo è una mera sceneggiata che serve a sdoganare leggi speciali. Noi abbiamo avuto la prova generale durante il Covid.
0: Lei intende le guerre che abbiamo in sequenza, queste?
1: Le emergenze sono di vario tipo.
0: Sì, dal Covid in poi.
1: Esatto, dal Covid in poi. Finito il Covid ci hanno detto che abbiamo una crisi climatica.
0: Sì.
1: Passato l'interesse sulla crisi climatica ci hanno detto che dobbiamo per forza fare la guerra. Adesso sta ritornando in auge uno spezzo di una crisi climatica. Del debito abbiamo smesso di parlarne, ma intanto il debito cresce, quindi è una spada di Damocle che pesa sulla testa dei popoli.
0: Certo.
1: Tutte queste emergenze servono a sdoganare leggi speciali. C'è l'emergenza,
0: quindi
1: non puoi pensare di essere libero.
0: Chiaro.
1: C'è l'emergenza, statene chiuso in casa e non dare fastidio.
0: Quindi la riduzione degli spazi democratici in maniera sempre più per il nostro bene, ecco, diciamo così.
1: Esatto. E a cosa serve questa riduzione di spazi democratici? A farci ingoiare leggi sempre più a favore di pochi miliardari e sempre meno a favore delle famiglie, degli enti, delle piccole e medie imprese.
0: Sì, quindi scusi,
1: le rappresentano il 90% del tessuto sociale italiano e non solo italiano.
0: Sì, quindi mantenendo questa situazione lei sta dicendo che la struttura finanziaria speculativa internazionale continuerà e vuole continuare a drenare denaro dall'economia vera, dall'economia reale, cioè da tutti noi sostanzialmente, per mantenere in piedi un gioco di questo genere e trasformare quindi il pianeta, perché alla fine non è più uno stato nazionale ma il pianeta, in una grande dittatura. A tutti gli effetti, o sbaglio?
1: Eh sì, perché nei documenti che scrivono e nelle dichiarazioni che fanno, loro parlano apertamente di grande reset, ci dicono apertamente che non possederemo più nulla e saremo felici.
0: Già.
1: E l'essenza del grande reset è spiegata in due parole. Nel piccolo reset, grande depressione degli anni 30 del secolo scorso, sono state fatte fallire un centinaio di banche, qualche centinaio di banche. chi aveva depositi in quelle banche li aveva semplicemente persi, certo, da un giorno all'altro.
0: Certo.
1: Ma quando il sistema ha riaperto, i debiti delle famiglie
0: sono rimasti.
1: Non sono spariti come i crediti delle famiglie, sono stati trasferiti a banche più grandi.
0: Chiaro.
1: Quindi, se tu non hai più la tua ricchezza finanziaria e sei rimasto con un mutuo, non sei più in grado di pagarlo e ti tolgono la casa. È quello che è successo.
0: Chiarissimo.
1: È quello che è risuccesso in grande stile nella crisi del 2008.
0: Certo.
1: La finanza ha fatto follie, ma chi ci ha rimesso sono chi aveva comprato casa con l'illusione di poterla mantenere.
0: Mm-hmm. Chiaro.
1: Allora, il grande reset è studiato in questi termini. Da un giorno all'altro chiudono non qualche centinaio di banche, chiudono tutte le banche e tutto il risparmio di tutte le famiglie sparisce, compresi i titoli che, sebbene dovrebbero essere gestiti in conto terzi, quindi un curatore fallimentare dovrebbe dire questi comunque sono dei clienti privati, è stata modificata la legislazione in tutti i paesi europei e oggi alle banche è permesso di dare in garanzia ai soggetti che fanno custodia e intermediazione e netting sui titoli, è stato dato il potere alle banche di dare in garanzia i nostri titoli. Vuol dire che se la banca fallisce, noi perdiamo i nostri titoli.
0: Titoli, certo.
1: Cosa che da un punto di vista del diritto è una aberrazione.
0: Chiaro.
1: Ma purtroppo la maggior parte delle leggi degli ultimi 20 anni sono aberranti. Ignorano i diritti delle persone.

0: Quindi questo quindi lei prevede, dottor Grossi, lei prevede chiaramente che ci sarà l'ulteriore botta, che tipo ovviamente quella del 29, ma questa volta molto più estesa e totale, per cui la gente perderà sostanzialmente tutto e si arriverà a un'unica banca centrale con denaro digitale. A quel punto lì, si perde tutto.
1: In realtà non prevedo questo. Questo è quello che succede se la popolazione continua a comportarsi in maniera incosciente,
0: a dormire,
1: se fa finta di niente,
0: certo,
1: se spera di essere salvata da Trump o da Putin o dalla Meloni o dalla cose di questo genere.
0: Chiaro.
1: Ma io vedo e tocco con mano che molte persone hanno capito come va a finire e in qualche modo stanno contribuendo a costruire mondi alternativi,
0: esatto,
1: in tutti i campi,
0: ecco. Ed era proprio su questo che volevo incentrare adesso la domanda, perché giustamente lei parla di energie in comune. Qual è il progetto?
1: Il progetto è: costruiamo una cooperativa, cioè un soggetto giuridico riconosciuto, una società vera e propria, una cooperativa per azioni, quindi che entra nel mondo delle società di capitali. Ma lo strumento cooperativo è un soggetto molto particolare, perché sebbene sia una società di capitali, mette i diritti delle persone al di sopra degli diritti e degli interessi dei capitali. In una cooperativa ogni socio ha un voto. In una cooperativa prevale l'interesse mutualistico, e noi rafforziamo questo interesse mutualistico scrivendo nello statuto che questa cooperativa non può distribuire utili sotto forma di soldi agli azionisti.
0: Chiaro.
1: Serve a finanziare la costruzione dei servizi che oramai lo Stato sociale non è più in grado di darci, perché si è convinto che è fallito, che ha speso troppi soldi, che è indebitato, e quindi ci dice: rivolgetevi ai privati. Ma i privati che si organizzano oggi per gestire servizi pubblici che lo Stato non è più in grado di darci sono di grande dimensione, legati a quegli interessi
0: speculativi che lei diceva.
1: Esatto, sono quelli che fanno le cose per fare soldi.
0: Certo.
1: Allora, se io faccio una scuola per fare soldi, non ho interesse a insegnarti a diventare una persona in grado di capire
0: libera e autonoma
1: cosa succede.
0: È chiaro.
1: Io voglio che tu impari ad obbedire.
0: Certo, è evidente.
1: Se devo gestire il servizio degli ospedali, sono contento che tu diventi un malato cronico, così ti venderò medicine all'infinito.
0: È chiaro.
1: E così via su tutti i fronti. I servizi sono un costo.
0: Sì.
1: Se voglio finanziare un costo per dare un buon servizio ai cittadini, non possiamo far altro che mettere in comune le nostre energie e spendere una parte dei nostri risparmi per organizzare cose che ci fanno stare bene.
0: Chiaro.
1: Tanto i nostri risparmi spariscono se non facciamo niente. È certo che spariscono.
0: Quindi mi scusi, dottor Grossi, mi scusi. Allora, parla di cooperativa per azioni, no? Allora, se società, quindi, che entra in una società di capitali, quindi facciamo un esempio classico: io ho 10.000 euro in banca e decido di entrare in questa cooperativa, e i miei 10.000 euro li tolgo dalla banca e li metto dentro la cooperativa, questo giusto?
1: Allora, in realtà un'azione della cooperativa costa solo 25 euro.
0: Ok.
1: E a noi, per un verso, farebbe piacere stabilire un principio che un socio può comprare una sola quota, cioè 25 euro e basta.
0: Ok.
1: Allora, secondo la legge, in una cooperativa, anche se io compro 1.000 azioni o 100.000 azioni, ho sempre diritto a un solo voto.
0: Perfetto.
1: Quindi potremmo permettere alle persone di comprare più azioni.
0: Sì.
1: Ma il messaggio potrebbe essere equivoco, e allora ci stiamo ragionando profondamente se fare una scelta o l'altra.
0: Okay.
1: Comunque sicuramente vogliamo accompagnare alla cooperativa un fondo di investimento che dice ai soci: i tuoi risparmi li puoi togliere dal sistema finanziario e metterli in un fondo che investe lì dove tu scegli di investire.
0: È chiaro. Cioè in investimenti di tipo etico e morale, che hanno una ricaduta positiva per la gente, naturalmente.
1: Assolutamente.
0: Chiaro,
1: assolutamente.
0: Chiaro.
1: Ma non solo, questa cooperativa deve anche creare infrastrutture economiche.
0: Già.
1: Perché noi oggi abbiamo un'economia che è al servizio delle multinazionali. E è

0: precisamente organizzata per rendere la vita sempre più impossibile al mondo delle piccole e medie imprese, dei coltivatori diretti, degli artigiani,
1: già,
0: che invece sono quelli che fanno le cose con amore e che noi vogliamo assolutamente rimettere in carreggiata.
1: Mm-hmm.
0: Allora vogliamo creare un grande mercato che permette a soci consumatori e a soci produttori di conoscersi, di incontrarsi, di tagliare fuori dal discorso tutte quelle parti parassitarie che attraverso la finanza, il marketing, l'organizzazione della grande distribuzione si prendono fra il prezzo che incassa il produttore e il prezzo che paga il consumatore buona parte del margine.
1: Mi scusi, dottor Grossi, lei... Lei non so se ne rende conto, ma forse se ne renderà conto, ma lei sta solo descrivendo la triarticolazione sociale di Steiner.
0: Certo.
1: Va bene, perché io sto cercando di fare lo stesso nella radio con una piccola associazione e stiamo cercando di... Va bene, ok.
0: Se parli di articolazione la gente ti guarda strano, non capisco.
1: Sì, sì, ho capito, benissimo. Va bene.
0: Sembra banalmente tornare a quella sensazione che qualche decennio fa era chiaro: l'economia deve essere governata dal principio di solidarietà, di fratellanza.
1: Direi. Certo.
0: Non dal principio di liberismo interpretato come ognuno ha il diritto di fare il porto comodo suo.
1: Bravo. Quindi, scusi se faccio un passo ulteriore. Allora, io entro nella cooperativa con 25 euro e mi compro un'azione. Sì. Insieme a me, a questo punto, se si decide che io non possa comprare 10.000 euro di azioni e me ne prendo solo una, è chiaro che io apro a una moltitudine di soci, giusto? Cioè, tantissimi.
0: Assolutamente.
1: Ok.
0: Per raggiungere questa moltitudine, intanto abbiamo deciso che un'azione costa solo 25 euro, quindi
1: okay.
0: Può entrare con una spesa irrisoria.
1: Certo.
0: Ma in più facciamo accordi di partenariato con tutte le associazioni, le imprese del terzo settore, le reti di imprese normali,
1: sì,
0: il mondo della produzione fatto di piccole e medie imprese italiano.
1: Sì.
0: Perché? Perché tanto noi non dobbiamo produrre utili e siccome abbiamo fatto un mercato dove per fare una transazione comunque c'è una commissione che va a remunerare il lavoro di chi gestisce questa cooperativa, questa commissione la possiamo ripartire con questo mondo delle associazioni. In questa maniera io faccio una proposta a ogni singola associazione o impresa o rete di impresa. Tu invita i tuoi contatti a diventare socio della cooperativa.
1: Sì.
0: Tanto non rischiano niente.
1: Sì, certo.
0: E avranno comunque dei vantaggi.
1: Chiaro.
0: Quando queste persone faranno un'operazione sul mercato, la commissione si ripartisce. Una parte resta alla cooperativa, una parte va all'associazione.
1: Chiaro.
0: Questo ci permette di avere un'enorme rete che lavora per far conoscere questo progetto. Non per fare marketing, per far conoscere il progetto. Se ti piace entri con 25 euro e cominci a partecipare, perché un altro aspetto fondamentale non è che un gruppo di 10 o 20 persone costruisce un giocattolo e poi dici ai clienti venite a comprare il giocattolo. Un gruppo di 10-20 persone costruisce un progetto e dice venite a collaborare con noi a trasformare questo sogno in realtà.
1: È chiaro.
0: Per fare in modo che il mercato sia grande e sia popolato, voi che siete nei territori, volete darci una mano a selezionare le imprese che poi avete piacere di trovare qui dentro?
1: Chiarissimo.
0: Perché se vi siete presi questa responsabilità, il giorno in cui il mercato apre, voi sarete, non vedrete l'ora di fare operazioni in questo mercato. Se io invece vi ho banalmente convinto ad entrare perché tanto costa solo 25 euro ed è conveniente, perché magari ci ho aggiunto un buono sconto e un cashback, voi sicuramente aderite, ma poi non usate il mercato.
1: È chiaro.
0: Se non usate il mercato, noi falliamo dopo pochi mesi o pochi anni.
1: Allora,
0: raggiungiamo il nostro obiettivo.
1: Le faccio un'ulteriore domanda, dottor Grossi. Tenendo conto che uno come me, che è di economia, non sa una mazza, ma io volevo capire i passi, mi scusi perché lei li dà magari per scontato, ma io entro, compro l'azione da 25 euro, faccio entrare anche tanti amici che fanno la stessa identica cosa. Io entro di fatto. fatto in un potenziale mercato, mercato di fatto. Entra però anche aziende, per esempio, no? Cioè, non so,
0: assolutamente
1: il, per esempio, chi, uno che lavora il ferro piuttosto che l'artigiano che fa cose in cuoio, scarpe o cose di questo genere. Bene, a quel punto lì si crea di fatto un mercato. Bene, l'artigiano che fa scarpe cosa fa? Vende le scarpe all'interno della, della cooperativa, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Oh, okay.
0: E lo fa in due maniere.
1: In che modo?
0: Online, sì, su tutto il territorio nazionale,
1: sì,
0: ma anche nei negozi di vicinato, perché la cooperativa si distribuisce in distretti territoriali.
1: Sì, quindi anche in gruppi di acquisto, per esempio.
0: Esatto, i distretti territoriali organizzano i mercati locali,
1: sì,
0: ma lo fanno con procedure standard che scegliamo insieme, uh-huh, in modo che quando il soggetto va fisicamente in un negozio, uh-huh, può comunque usare un aggeggio elettronico che riconduce l'operazione al mercato, fa scattare la commissione, fa scattare i vantaggi, uh-huh, e sostiene il meccanismo nel suo intero.
1: Uh-huh.
0: Fatto il mercato, se il mercato è popolato di persone che vogliono usarlo e quindi sviluppa molte transazioni, mm-hmm, noi abbiamo la possibilità di innestare su questo mercato la finanza, i sistemi di pagamento, che oggi rappresentano un costo molto elevato per il mondo delle imprese, mm-hmm, e che domani possiamo trasformare da costo in fonte di ricavi. Noi possiamo costruire un istituto di pagamento su questa struttura. Chiaramente lo facciamo quando abbiamo sperimentato che siamo in grado di creare un mercato che ha dei numeri.
1: Mm-hmm.
0: Un istituto di pagamento può evolvere in un istituto di emissione di moneta elettronica. Allora abbiamo i nostri conti su un nostro circuito che ci rende molto solidi,
1: chiaro,
0: molto indipendenti, e ci permette di utilizzare una moneta complementare che all'occorrenza è convertibile in euro, e che è una cosa che ancora oggi non si riesce a fare.
1: Sì. Qui c'è stato, sì, abbiamo provato più volte qui in Veneto con la moneta complementare, e ovviamente poi è fallita perché mancava la struttura di base, probabilmente. Mi scusi la pedanteria, volevo chiederle però, proprio perché, allora io entro, sono entrato in una cooperativa con la mia quota di 25 euro, so che ci sono varie aziende e per esempio io ho bisogno di comprare un paio di scarpe e voglio andare dall'azienda che è entrata, ovviamente che fa parte della cooperativa e che mi produce scarpe di qualità, e vado di persona nel mercato rionale, nel mercato indicato, insomma, e compro la scarpa. Compro la scarpa con gli euro in questo caso, ovviamente. Cosa accade? Che il mio acquisto viene segnalato per via elettronica, come lei diceva, e quindi una parte di quel denaro va alla cooperativa e una parte va all'associazione di cui io faccio parte. Mi spieghi bene? Temo di non aver capito.
0: Esatto, supponiamo che queste scarpe costino 100 euro.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Una percentuale che adesso ipotizziamo che può essere 4%,
1: sì, va bene,
0: su 100 euro 4 euro,
1: sì,
0: 2 euro vanno alla cooperativa, 2 euro vanno all'associazione.
1: E il resto lo tiene ovviamente chi vende la scarpa, giustamente.
0: Esatto.
1: Ok, perfetto, ho capito.
0: A fronte dell'operazione di 100 euro,
1: sì,
0: il venditore di scarpe può riconoscere un cashback.
1: Mm.
0: Questo cashback si trasforma in un buon acquisto,
1: sì,
0: che lei che è andato personalmente nel,
1: sì,
0: negozio poi,
1: sì,
0: potrà spendere, mm-hmm, nel circuito.
1: Certo.
0: E il giorno in cui abbiamo l'istituto di pagamento e l'istituto di emissione di moneta elettronica, mm-hmm, questo ben acquisto può essere convertito in euro.
1: Perfetto, ho capito. Quindi uno riesce ad avere di fatto anche un premio in denaro di fatto per avere acquistato all'interno della cooperativa, tutto sommato.
0: Esatto.
1: È spendibile al di fuori anche, tra l'altro. Vabbè. Ok.
0: Esatto.
1: Perfetto,
0: perché
1: capito.
0: Far circolare i soldi all'interno di un circuito genera una cosa che molti economisti non vedono e non percepiscono.
1: Mm.
0: Genera un moltiplicatore.
1: Mm-hmm.
0: Perché la stessa banconota o gli stessi 1000 euro che stanno sul mio conto, se stanno fermi sul mio conto e li spendo una sola volta nell'anno, generano 1000 euro di PIL.
1: Mm-hmm.
0: Ma se questi 1000 euro cambiano mano ogni giorno perché li spendiamo all'interno dello stesso circuito, in quel circuito si spendono 365 per 1000, 365 mila euro di PIL.
1: Già. Eh già, è chiaro.
0: Sono gli stessi 1.000 euro che passano di mano in mano nello stesso circuito. Se invece 1.000 euro me li spendo nella grande distribuzione organizzata che mi vende il prodotto fatto in Cina piuttosto che in Bangladesh,
1: sì, sì,
0: i soldi prendono la via dell'estero e non li vediamo più.
1: E vanno in Cina.
0: Poveriamo.
1: Certo, è chiaro, è chiarissimo. È un sistema che tiene sostanzialmente il denaro, gli scambi e quindi la ricchezza prodotta resta all'interno dell'ambito cooperativo e può essere poi di nuovo reinvestita all'interno dello stesso circuito, evitando quindi l'impoverimento e il drenaggio di denaro dall'esterno, dal mondo esterno, insomma.
0: Perfetto, ma allo stesso momento si preoccupa di organizzare strutture che consentono la conversione di quei buoni acquisto in euro, perché se il venditore di scarpe continua ad accumulare buoni acquisti o i soggetti continuano ad accumulare buoni acquisti che poi possono spendere solo nel circuito e a un certo punto devono pagare tasse in euro allo Stato o devono comprare cose che non trovano nel circuito, queste persone poi ci scoraggiano, cominciano a parlare male del progetto e se ne vanno.
1: È chiaro.
0: Quindi è fondamentale arrivare al momento in cui questa conversione diventa non solo possibile, ma pienamente legale, inattaccabile dal punto di vista giuridico, normativo, finanziario, fiscale.
1: E questo è possibile?
0: Questo è possibile se facciamo l'istituto di pagamento e l'istituto di emissione di moneta elettronica.
1: È chiaro. E questo voglio dire.
0: Sono elementi fondamentali del progetto, però con grande onestà bisogna dire. Non sono cose molto facili da realizzare,
1: sì,
0: richiedono un grande impegno, un grande investimento e comunque sono soggette ad autorizzazione di Banca d'Italia, quindi dobbiamo andare con un progetto assolutamente trasparente, perfettamente professionale, totalmente credibile.
1: E non è, ovviamente non è scontato che questo possa essere fatto, ci saranno ovviamente delle difficoltà non secondarie, immagino, insomma, perché
0: diciamo che
1: perché questi fanno parte dell'altra, perché Banca Italia ovviamente è già dall'altra parte in qualche modo, no?
0: Ma non diamo per scontato queste cose.
1: Ok.
0: Le istituzioni sono fatte di persone fisiche.
1: Certo, certo.
0: Le persone fisiche hanno una coscienza che in qualunque ambito partecipa a un processo di risveglio che è generalizzato.
1: Certo, certo, questo è vero.
0: Io sono certo che all'interno di Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, nei posti che ci sembrano più improbabili,
1: sì,
0: ci sono persone che si stanno ponendo domande molto serie.
1: Chiaro.
0: Per rimanere a far parte di quel mondo o se prendere atto che quel mondo rende infelici tutti, compresi i miliardari.
1: Sono d'accordo con lei. Stia attento, dottor Grossi, c'è un ascoltatore che mi chiede di chiederle cosa ne pensa dei BRICS in questa situazione economica che stiamo vivendo, nati in concorrenza ufficialmente al cartello anglo-sionista economico. Lei come lo vede questo? Avrà un futuro?
0: Scrivevo un articolo sull'argomento proprio stamattina.
1: Quindi.
0: Ci sono due possibili modi di poter leggere quello che sta accadendo. Trump, Putin, Xi Jinping e i BRICS stanno dichiarando guerra al mondo della finanza sionista che fa perno sulla City di Londra, i paradisi fiscali e il mondo della finanza globalizzata. Ok?
1: Sì.
0: Molte cose di quelle che stanno succedendo possono essere lette in questa chiave. Però io continuo a dire che Trump, Putin, Xi Jinping, molti capi di Stato, molti dei soggetti che fanno parte della squadra che sostiene Putin, che sostiene Trump,
1: sì,
0: sono miliardari essi stessi.
1: Certo.
0: I risparmi personali dei capi di Stato sono comunque nei paradisi fiscali.
1: È chiaro.
0: Quindi fino a che punto sono veramente interessati a fare guerra a questo mondo, fino a che punto sono interessati a mantenere il proprio potere, non c'è dato sapere. Nelle culture orientali il senso dello Stato è rimasto molto più elevato per cultura, per tradizione, per modo di essere, quindi non è facile capire cosa avviene. Molte cose si intrecciano, molti interessi si intrecciano. È possibile anche pensare che sia tutto un teatrino.
1: Chiarissimo.
0: Fanno finta di farci la guerra
1: che poi in realtà non è.
0: persino Trump, Putin e Xi Jinping fanno finta di fare la guerra al mondo della finanza anglosassone, ma stanno creando quel caos che al mondo
1: che
0: della
1: serve.
0: Finanza consente di sdoganare il grande reset.
1: È chiaro, questo potrebbe essere, infatti è un sospetto che ho anch'io, devo dire, anch'io ho questo sospetto. Un'altra cosa che le volevo chiedere, un'altra domanda, c'è differenza tra il progetto, tra il suo progetto, che differenza c'è, se c'è ovviamente, tra il progetto Energia Comune e un GST Virtual Bank, che non conosco cosa sia, ma è un ascoltatore che mi manda il messaggio, se non so se lei lo sa.
0: Sì, io conosco parzialmente il progetto GST. I meccanismi credo che siano un po' fragili, perché entrare nel mondo della moneta, dei sistemi di pagamento,
1: sì,
0: è una cosa estremamente delicata, che non puoi fare se non utilizzando gli stessi strumenti del sistema, perché sennò il sistema ti espelle.
1: Chiaro.
0: Sennò il sistema ti dichiara guerra.
1: Chiaro.
0: Allora la sfida è: siamo capaci di usare gli strumenti del sistema senza lasciarci corrompere? Siamo capaci di far prevalere l'intento sociale, di fratellanza, pur usando strumenti che sono nati e concepiti per corrompere l'ego degli uomini? Questa è la vera sfida che abbiamo.
1: È chiarissimo.
0: Siamo capaci di farlo senza litigare, senza perderci nei conflitti.
1: Eh sì.
0: Questa è la sfida a cui andiamo incontro.
1: In conclusione, dottor Grossi, io la ringrazio anche di queste cose, sono argomenti veramente molto attuali e molto interessanti, anche per il mio percorso personale, per il percorso di Radio Gamma 5 e per le associazioni che in qualche modo gravitano attorno. Volevo dirle questo, visto che le avevo accennato al concetto della triarticolazione, di cui io sono un appassionato cultore ovviamente, ma quello che lei propone in questo Energie Comuni può avere punti in comune con il progetto che aveva Adriano Olivetti, che era la creazione di uno Stato iperfederale delle comunità, no? I 5-6 comuni che si organizzano in un sistema simile a quello che lei sta dicendo, e tutti gli introiti che venivano fatti venivano reimpiegati all'interno della comunità, cioè non dati all'estero. Può avere dei punti in comune?
0: Sì, assolutamente sì, rispettando
1: certo
0: anche il principio della libertà, che ha necessariamente dei vincoli quando si esplica in ambito dell'economia, perché deve prevalere la solidarietà e la fratellanza.
1: È chiaro.
0: Ma nell'ambito della cultura non può assolutamente essere costretto. E noi oggi viviamo in un mondo che sta facendo esattamente il contrario. Ci dice: sei libero in economia di fare il porco comodo tuo, ma non sei più libero di dire apertamente quello che pensi.
1: È chiaro, chiarissimo.
0: Viviamo in un mondo che censura affacciatamente.
1: Allora, ricordo che il dottor Guido Grossi sarà presente per spiegare meglio, in maniera più approfondita, il suo progetto, il progetto Energie Comuni. Sarà presente a Bassano del Grappa mercoledì 20 maggio alle ore 20 presso la sala parrocchiale di Marchesane in strada Rolandi 64, mercoledì 20 maggio ore 20. Perfetto. Dottor, vuole concludere? Ha qualcosa in conclusione da dire in questa cosa?
0: Ma intanto ringrazio della possibilità che mi avete offerto di parlare.
1: No, siamo noi che ringraziamo lei.
0: Approfitto per dire che il 18 sarò a Udine, il 19 a Pordenone, il 20 è già detto a Bassano del Grappa, il 21 a Preganzol.
1: Preganzol, sì. Okay.
0: Preganzol Treviso.
1: Sì.
0: E il 22, un altro nome che per me è difficile pronunciare,
1: Albignasego di Padova. Albignasego. Allora, questa è la data dei suoi passaggi, dove li possiamo trovare allora? Le date, cioè andiamo su guidogrossi.it, non so.
0: Ti posso mandare le locandine?
1: Benissimo.
0: Avete un sito?
1: Benissimo.
0: Voi avete un sito?
1: Noi abbiamo il sito di radiogamma5.it, se no direttamente può mandare direttamente sul mio cellulare, che glielo lascio se ce l'ha da scrivere.
0: Sì, certo, sul cellulare, te le mando sul cellulare.
1: Perfetto, e poi io le diffondo. 330.
0: Va bene. Grazie mille.
1: Va bene, arrivederci intanto, grazie a lei davvero di cuore. E ci rivedremo sicuramente il 20 maggio, siamo lì a Bassano del Grappa ad ascoltarla, ben volentieri. Grazie ancora, dottore, ci sentiamo.
0: Vedersi di persona è fondamentale.
1: Ah sì, è fondamentale, certo, è sempre il primo passo, vedersi di persona, non certo su per via digitale. D'accordo, dottore, stia bene, buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie, ciao. Arrivederci. E grazie anche al dottor Guido Grossi, molto interessante questa cosa. Ripeto, mercoledì 20 maggio alle ore 20 sarà presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64 a Bassano del Grappa. E poi avete sentito che sta girando, quindi il 18 a Udine, il 19 a Pordenone, e il 21 a Preganziol. E quindi vabbè, insomma, darò gli aggiornamenti, perché il progetto è molto interessante. Quindi ringrazio l'amico Carmelo che mi ha fatto avere questo contatto, e perché tra l'altro ho scoperto che persona quindi che ha lavorato in Banca Nazionale del Lavoro per una vita e che quindi ha esperienza diretta di economia può essere una guida capace ovviamente per organizzare un qualcosa di solido che va ben oltre la componente associativa singola, ma che mette più associazioni all'interno di una rete, e questo può far la differenza di fronte a quello che sta per arrivare, perché che la botta arrivi, ragazzi, solo chi dorme non pensa che non arrivi, arriverà di sicuro, e prima di trovarsi in braghe di tela tutti sarebbe meglio darci una mossa. Piccola interruzione musicale, si fa per dire interruzione, va pensiero con Riccardo Muti che dirige Nabucco.

0: Allora, dovevo ricordare, torno in diretta, innanzitutto che c'è il pranzo per Gaza e sarà alla sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa in via Ca Baroncello 41 il 17 di maggio. Quindi vuol dire sostanzialmente che siamo a giovedì 14, 17 domenica, per cui domenica 17 maggio alle 12:30 presso la sala parrocchiale San Leopoldo la organizza Flaviano, che può rispondere per le prenotazioni al 334 386 0384. Siccome ha avuto poche adesioni, lo ricordo, è un menù. Il menù è un antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche la versione vegetariana. Ci sono dolci, acqua, gazzacola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro gli adulti, 10 i bambini, e fino a 5 anni gratis i bambini. Direi che è una bella occasione di dare un appoggio concreto, perché tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. E magari Flaviano puoi anche spiegare in che senso il contatto diretto, perché sai che ovviamente tanti hanno paura di tutti i tramacci che ci sono stati e gli sputtanamenti circa finanziamenti più o meno illeciti, perché ovviamente gli organi di disinformazione ufficiale hanno fatto tutto il possibile per screditare questo tipo di aiuto. Noi crediamo che invece sia importante dare una testimonianza. A Bassano del Grappa, allora, domenica 17 maggio prossima, quindi domenica prossima alle 12:30 presso la sala parrocchiale San Leopoldo in via Ca Baroncello 41 a Bassano del Grappa, couscous per Gaza, e la prenotazione è obbligatoria e potete farlo tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384. Ripeto, tramite WhatsApp si può prenotare presso Flaviano, che è al 334 386 0384. È una bella occasione sicuramente per dare un sostegno concreto a questo popolo martoriato vergognosamente dagli assassini sionisti, del governo sionista e assassino israeliano, che pagherà un prezzo enorme. Questa è l'unica cosa che mi può consolare, perché sono certo di questo: Netanyahu e amici, che sono veramente dei demoni, non sono persone, sono demoni, demoni incarnati. Quindi diamo una mano a questa gente che cerca in qualche modo di dare un aiuto a bambini che stanno morendo di fame e di freddo in una maniera indegna a Gaza. Quindi 17 maggio 12:30 sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa, menù di 25 euro gratis per i bambini a 5 anni, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12. Chiamate con WhatsApp Flaviano per WhatsApp al 334 386 0384. Vai Flaviano, con assoluta mi ha fatto molto molto piacere poterti dare una mano. Buongiorno Girotto San Francesco, se può gentilmente girarmi il numero riguardo della cucciolata Maremmano. No, la cucciolata Maremmano li hanno venduti tutti, ti ringrazio. Bisognerà anche toglierla via, spero che sia, la tolgo già via, perché li hanno già dati via tutti quanti i cuccioli di Maremmano. È veramente, e mi ha ringraziato tanto il proprietario perché era in difficoltà. È una cucciolata stupenda. Alla prossima occasione te lo dirò sicuramente, dai, quando ce ne sarà un'altra. Ciao.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie del futuro.
6: ovvero Tramonti e Fate, una magica storia.
10: Si pranza al Sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
12: 3
10: 2 9
12: 0 0
10: 3
12: 8
10: 9
3: 8
13: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta. Allora dovremo avere con noi la dottoressa, con grande piacere, la dottoressa Barbara Balanzoni. Barbara, mi senti?
19: Sì, bene, forte e chiaro, ciao a tutti.
0: Ciao Barbara, grazie e benvenuta a Radio Gamma 5. Allora, con la dottoressa Balanzoni volevamo affrontare quello che è il nuovo panico che si sta diffondendo adesso con le ultime notizie dall'Argentina, eccetera, di questo antivirus che sembra avere ricalcare in parte, almeno in parte, le modalità con cui sono partiti col Covid-19, la famosa nave da crociera con i primi casi e poi la tranquillizzazione da parte della struttura dei grandi esperti televisivi che vengono sempre messi in mezzo, e poi speriamo non ci siano delle novità, intanto altri casi che si stanno diffondendo e compagnia bella. Ho sentito, siccome mi stavo un po' informando, Barbara, che di fatto nel mondo ci sono stati migliaia di casi di antivirus e di morti da antivirus negli anni scorsi, senza mai che qualcuno tirasse fuori l'argomento. Sembra che ci sia ovviamente una regia particolarmente pericolosa. Poi l'arrivo addirittura del presidente dell'OMS direttamente sul luogo, insomma, si stanno creando situazioni che abbastanza preoccupanti sotto un certo punto di vista. Ci puoi chiarire tu quello che poi dal tuo punto di osservazione, certamente speciale?
19: Grazie. Allora, innanzitutto, guardando le cose per come si sono sviluppate negli ultimi giorni, si parte da un comunicato che è il numero 19 del Ministero della Salute, che in poche righe parla di una cosa che nessuno conosceva, e cioè, con un comunicato del 30 aprile 2026, che è come farlo il 15 agosto praticamente, al riposto del ponte del primo maggio, ci avvisa il Ministero della Salute, questo è il comunicato stampa, sanità via al piano pandemico 25-29, Schillaci, due punti, si fonda su un obiettivo chiaro, garantire la tutela dei cittadini. Ma in realtà questo non è, perché in queste poche righe Schillaci dice che la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo piano pandemico e che serve a garantire sicurezza, trasparenza e coordinamento tra tutti i livelli istituzionali, parlando però della digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio epidemiologico, l'utilizzo stato dei dati per la prevenzione, che vuol dire medicina predittiva con gli algoritmi, rafforzamento delle piattaforme di sorveglianza e sviluppo di protocolli flessibili e adattativi a qualsiasi emergenza. Quindi qui ci stanno dicendo il 30 aprile, quindi quando nessuno sa di questa cosa, che l'Italia una sola cosa ha fatto, la piattaforma di sorveglianza, questa all'insaputa di tutti, forse anche del Parlamento, ha chiesto subito approfondimenti su questo, e qui siamo a bocce ferme al 30 di aprile. Io faccio un video e spiego di avere preso visione di questa cosa, i primissimi giorni di maggio, mi pare tra il 2 e il 3, e su Quotidiano Sanità ci spiegano meglio perché ci dicono che questo piano pandemico non è più un approccio, e qui sto leggendo da Quotidiano Sanità, non più un approccio centrato su singole malattie, ma una strategia, sottolineo strategia, costruita attorno ai patogeni respiratori a maggior impatto potenziale pandemico, tra cui anche Ebola, Marburg, per non farci mancare nulla, con l'obiettivo di rendere, e qui prestate attenzione, il sistema sanitario più flessibile e capace di adattarsi a scenari diversi. Quindi ci dicono, qualsiasi cosa capiti, noi abbiamo un sistema talmente di digitalizzazione e sorveglianza, talmente flessibile, che abbiamo già tutto, cioè la piattaforma c'è già. E quindi vengono stanziati 1,1 miliardi alle regioni condizionatamente al fatto che le regioni facciano esattamente quello che dice lo Schillaci.
0: Chiaro.
19: E poi qui arriviamo alla distopia più totale, perché ci dice Quotidiano Sanità che intanto il comitato di coordinamento in questo caso è composto dal Ministero della Salute, Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Agenas. Non si capisce perché Agenas. Poi ci dice nessun lockdown generalizzato, quindi inizia così, nessun lockdown ma misure modulabili.
0: E cosa vuol dire?
19: Ce lo spiegano, guarda, proprio subito dopo ci dicono c'è una gradualità delle misure in base alla situazione epidemiologica e la, che prevede, allora ci dicono no, non c'è nessun lockdown generalizzato, ok, dipende dal bollettino epidemiologico, quindi differente dal 2020 nessuna, e ci dicono ecco le misure non farmacologiche, siamo qua alla medicina proprio quella fantascientifica, il distanziamento fisico, la sospensione degli eventi di massa, quindi diverso dal 2020, si vede quanto è diverso.
0: Ma uguale.
19: Isolamento, qui è proprio la medicina che ha fatto i passi da gigante, quindi distanziamento fisico, sospensione degli eventi di massa, isolamento dei casi, quarantena dei contatti, queste sono le prime linee di difesa. Però la loro applicazione deve essere, ci dice qua, rigorosa e calibrata in relazione alla situazione epidemiologica. E beh, ovvio, prima ci dai i dati e poi ci chiudi, che è quello che è stato fatto nel 2020.
0: È chiaro,
19: giusto?
0: È chiaro, sì.
19: Poi dice, sempre Quotidiano Sanità, e questo prima che scoppiasse il focolaio, c'è l'escalation e la de-escalation delle misure, con particolare attenzione alla protezione delle popolazioni non fragili, mi raccomando, al posto di fragili le popolazioni sono vulnerabili.
0: Cioè tutti.
19: Siamo sinonimi. Sì, certo che adesso tutti quelli che hanno fatto anche determinate cose di default sono vulnerabili.
0: Certo.
19: E ha le implicazioni socio-economiche. Poi c'è un altro elemento di grande novità, attenzione, che è lo smart working.
0: Che è esattamente quello che hanno fatto l'altra volta, scusami.
19: Esatto. E poi aspetta, perché c'è già anche la questione sui vaccini, perché ci dicono, leggo testualmente, che il piano pandemico, quindi pre-focolaio, prevede una articolata strategia vaccinale che in fase interpandemica, cioè tra le varie pandemie già evidentemente previste, l'Italia partecipa all'approvvigionamento comune di vaccini con la comunità europea, e c'è già un vaccino prepandemico influenzale e una spesa annua di poco, solamente 7,7 milioni di euro. E poi hanno già previsto l'acquisto di un vaccino zoonotico Seqirus per l'aviaria, per la popolazione esposta al rischio. Ok, questo è a bocce ferme, quindi prima del focolaio.
0: È già un disastro comunque, detta così.
19: Cioè, una dittatura, portami via.
0: Boia, cane, assolutamente, è pesantissimo questo quadro, effettivamente. Hai fatto bene a partire con questa cosa.
19: A cui era, cioè, ho letto sta cosa, ve la butto lì. Voi sapevate qualcosa, io no.
0: No.
19: E quindi io, 3 maggio... aspetta, il 3 o il 4 maggio mando il primo FOIA e chiedo di avere quindi l'accesso generalizzato da allieva dell'avvocato Sandri, e metto in copia anche Mauro Sandri, e dico guardate, per cortesia mi fate avere gli atti parlamentari in cui avete discusso queste cose, perché se di nuovo impazziamo nei diritti dei cittadini che sono costituzionalmente garantiti, c'è cioè la riserva di legge, bla bla bla, e fatemi capire da dove avete preso queste
0: decisioni
19: così potenti.
0: Certo.
19: Ma non faccio in tempo a inviare la PEC, che mi arriva
0: la notizia.
19: Mi arriva proprio la prima comunicazione, la prima circolare dell'11 maggio del Ministero della Salute, cosiddetto della e a firma di una ginecologa che è il capo dipartimento della prevenzione, tale Maria Rosaria Campitiello, specialista in ginecologia ostetrica, nonché moglie di un sottosegretario dall'agosto 25. A questo matrimonio hanno partecipato la Russa, Sant'Anchè, ci sono le foto sui giornali, questo ve lo dico perché...
0: Giusto per inquadrare la persona, vuoi dire, insomma, ok?
19: Si potrà commentare se il vestito era bello oppure no?
0: Sì, certo.
19: Questa questa sposa eccellente, che adesso è ginecologa,
0: sì,
19: firma, noi ci lamentavamo della Coccoluto, ma
0: sì,
19: che era laurea in giurisprudenza, ma questa è ok.
0: Siamo oltre.
19: E dopo, sì, cioè, beh, no, ma sia Schillaci, lui è un professore universitario, un medico, ok? La Campitiello è un medico.
0: Mm-hmm.
19: Per cui da... in un ministero della salute ti aspetteresti dei discorsi tecnici.
0: Mm-hmm.
19: No, per sbaglio. E quindi ci propongono tutta la questione dell'OMS, la panoramica della situazione, attenzione, al 4 maggio 26, perché già il 4 maggio 26, cioè il riferimento alla panoramica della situazione del 4 maggio, ci si scrive cosa è successo il 2 maggio.
0: Mm-hmm.
19: Quindi il piano pandemico di Schillaci è di 48 ore prima.
0: Boia cane.
19: Ok, bene. Dopo che ci fanno lo spiegone, ci indicano, ci tengono a farci sapere che non c'è alcun farmaco che funzioni, nessun antivirale, la ribavirina non funziona, che il monitoraggio attivo dei sintomi è di solamente 45 giorni. Quindi un dettaglio da poco, solo 45 giorni, perché i sintomi, però ecco, in questi 45 giorni può andare tutto bene, però se poi va male, l'unica soluzione è, leggo, potrebbero rendersi necessari, e questa è una pagina 7 della circolare, la ventilazione meccanica, un rigoroso controllo del volume e l'uso di vasopressori, del volume intendono fluidi, e l'uso di vasopressori. Ma in caso di grave insufficienza cardiopolmonare, l'ECMO, quindi la circolazione extracorporea, e nei casi più gravi, perché se l'ECMO non ti ha fatto capire che sei grave, ti aggiungono la dialisi. Ok?
0: Mamma mia.
19: Quindi dicono, attualmente non esiste alcun trattamento antivirale specifico approvato per la sindrome cardiopolmonare, che peraltro è una patologia gravissima con il 40% di mortalità, che ti dà una... non ti ha spiegato ovviamente quali sono i recettori, il meccanismo, i due medici non ce l'hanno spiegato, allora l'ho fatta io questa spiegazione su Telegram da subito, e ho detto guardate che qui la questione è molto più seria rispetto a un coronavirus, perché si tratta di uno stravaso di fluidi nell'interstizio dovuta a un'azione sulle integrine, per cui inizio a dare da subito delle indicazioni ai cittadini, dico allarmismo per allarmismo, sappiate che faccio l'elenco dei flavonoidi che possono saturare i recettori, e quindi sempre che il virus sia questo, perché poi noi non sappiamo, perché ora non c'è il pangolino, ma c'è sulle feci dei topi. E lui
0: la pantegana, quella che chiamiamo noi la pantegana, sì, ho capito, sì, il Raptus norvegicus.
19: Sì, però qua voi sapete che il problema non è la narrazione, il problema è quello che si buttano fuori per a voler essere i soliti complottisti.
0: Mm-hmm.
19: Quindi, ti dicono per radio subito dopo, ci dicono già che il vaccino arriverà fra 10 mesi, ok?
0: Beh, è esattamente il percorso che hanno fatto per il Covid, questo.
19: Aspetta, no, perché qui è peggio, non è un vaccino mRNA,
0: mm-hmm,
19: questo è un vaccino DNA plasmidico.
0: Me lo puoi spiegare?
19: Ti basti sapere che ha DNA,
0: mm-hmm,
19: legacy, si può integrare nel DNA umano? Cioè sì, in teoria sì, ma state pur tranquilli.
0: Mm-hmm, certo.
19: E plasmidico vuol dire che questa tecnologia serve a poter modificare oggi per domani, cioè hai una variante oggi, io domani ho già il vaccino plasmidico aggiornato. Peraltro la questione dei plasmidi è un problema enorme, perché già la questione dei plasmidi, che sono queste molecole circolari di DNA libero, che quindi essendo libero può andare a legarsi un po' dappertutto.
0: Certo, è chiaro.
19: Ma tanto loro ti diranno assolutamente che questo non è vero, basta prendere un libro del media, comunque per capire questo.
0: Per capire che invece è vero. Mm-hmm.
19: Sì, basta andare a vedere cosa fanno i batteri con i plasmidi nella vita reale, e già uno ha capito che cos'è il plasmide,
0: mm-hmm,
19: perché sono informazioni genetiche libere articolate in una struttura circolare. Benissimo, ma la tecnologia, la medicina va avanti, quindi da un lato fai il lockdown, il distanziamento dei contatti, e questo perché sei nella medicina medievale, però dopo arriva la scienza con l'H e ti fa il vaccino plasmidico a DNA.
0: Mm-hmm.
19: Quindi questa circolare ci dice Scusate, la circolare è del 5 maggio 26. Ci illustra questa evidenza, per cui io da lì comincio una serie di richieste che sono in parte accessi civici generalizzati, quindi FOIA, mi vado a chiedere tutti i dati che ci devono dare e non ci hanno dato, dall'altro inizio a configurarle anche come denuncia perché ci sono troppe cose che non tornano, ma riescono a superarsi perché praticamente mettiamo assieme le cose: piano pandemico più circolare. Il piano pandemico di 48 ore prima più la circolare ci dice questo: l'Italia ha una piattaforma dove tutto quello che avete visto con il Covid è perfettamente integrato, cioè partiamo da lì, la base d'asta è quella là, la base d'asta è il 2022. Dopodiché ci dicono che tutta la questione della, cioè ci danno le indicazioni ai laboratori, perché poi c'è il problema della diagnostica, abbiamo i contatti della hostess, del volo KLM, insomma tutta la questione che poi non si sa quanto è romanzo, quanto è vero, ma ad ogni modo ci dicono: guardate che noi non abbiamo i test, dicono dal ministero, e quindi usate quello che avete ed eventualmente anche quelli fatti all'uopo che però in realtà per la legislazione europea non sono validi, che è poi il problema della frode dei tamponi. Non c'era un solo tampone che fosse certificato all'epoca del Covid, come insegna Mauro Sandri, che su questo ha lavorato per anni arrivando a risultati meravigliosi.
0: Scusa Barbara, quindi tutto sommato si sta in questo senso, perlomeno con il sistema, non avendo noi degli esami specifici che ci possono dare la prova della presenza di quel virus lì, ma dobbiamo adottare tecniche similari che possono andare avvicinarsi, si sta ripetendo tutto sommato quello che abbiamo avuto appunto con i tamponi e con il Covid, tutto sommato.
19: No, perché qua è leggermente diverso, ma qui è la cosa fondamentale. Dicono anche che siccome se non ci sono abbastanza BLS 3 e 4,
0: i laboratori super specializzati,
19: perché questo è un virus di quelli, c'è la mortalità del 40%, non stiamo parlando di un virus influenzale o un corona, ok? Quindi vanno utilizzati per forza nei BLS 3, ma chi là tasta e dice no vabbè andate pure con anche il 2, non importa, ma questo è in violazione di tutte le direttive sul tema. E in più c'è un divieto espresso di utilizzare tamponi, reagenti e test diagnostici non meglio specificati. Quindi che cosa succede? Che l'Italia non solo non ha i test diagnostici, ma addirittura declassa e dice ok, guarda, è come se fosse Ebola, però se non abbiamo, cioè come livello di gravità, dice, però se non abbiamo i BLS3 ci accontenteremo dei due. E da qui, approfondendo, faccio una richiesta alla Procura Europea in coppia a tutti gli uffici garante per i diritti, faccio un atto unico anche qua perché non c'avevo tempo di stare lì per andare troppo per il sottile, quindi ho fatto un atto unico che diceva: scusate, ma l'Italia con i soldi del PNRR missione 6, che era quella che doveva implementare la sanità nel senso della cura,

0: è la sorveglianza digitale. Se fosse stato fatto questo,
1: e come, scusami Barbara, come si concretizza la sorveglianza digitale?
0: Con gli algoritmi, andando con i dati che attualmente, siccome non hanno neanche le mail criptate, perché l'hanno detto loro che non le hanno, i dati dei cittadini, a parte che probabilmente vanno dritti all'OMS, quindi noi, anche se non abbiamo aderito alla roba pandemica, l'ha trattato quel che era, che ci sono tanto vantati, no? Il governo non si è piegato all'OMS, ma non ha bisogno di piegarsi all'OMS se poi c'ha le piattaforme interconnesse con l'OMS. E quindi quello che praticamente è, se dobbiamo fare il Green Pass, così ci capiamo, abbiamo non solo tutto l'armamentario, perché abbiamo detto che si parte non da zero, ma si parte dal 2022. Cioè tutto quell'apparato là è normato, è ok, ma addirittura è implementato. Quindi 2022, 21-22, Green Pass, QR, cioè non sarà nulla rispetto a questo.
1: Ascolta Barbara, le tue previsioni quali sono? Adesso questa è l'analisi già gravissima del fatto che hanno già stabilito un percorso che si ricalca quello del 2022 e anzi l'hanno implementato, dici. Ok, detto questo, tu a questo punto...
0: Aspetta che ti faccio l'ultimo pezzo.
1: Sì.
0: Schillaci cosa fa? Va, io la mega denuncia, foglia, tutte queste cose le chiedo tutte assieme, le mando un dispatch contemporaneamente a tutti gli uffici da cui voglio le info, e il giorno dopo di questo mio atto si presenta Schillaci al question time, sostenendo esattamente quello che io avevo sostenuto, cioè solo che lui dice è giusto perché l'abbiamo fatto noi, e io dico no, l'avete fatto voi, ma che sia giusto lo dobbiamo verificare. Quindi lui conferma tutto quello che io ho segnalato, me lo conferma, addirittura c'è anche la questione, e qui ho anche tirato in ballo il Pippo Anelli e la Cnomceo, perché se i medici usano test che non sono validati, tutto quello che ne consegue, tra cui le decisioni, bla bla bla, sono tutte senza copertura assicurativa, perché per la legge Gelli Bianco tu non puoi lavorare in violazione dei regolamenti europei vincolanti e poi dire se capita qualcosa ho l'assicurazione, ok? E Schillaci cosa fa? Va in TV e dice, no, ma tanto noi abbiamo tutte le persone che sono negative ai test, quindi bisogna stare tranquilli. Ma se i test non sono test, ma sono carta straccia, per la legge è carta straccia, tu se mi dici che i test sono positivi dici una cosa che non ha senso, ma allarmi. Se mi dici che i test sono negativi tranquillizzi, ma sempre non ha nessun supporto scientifico questa cosa.
1: Appunto, quindi detto questo, scusami, traducendoli in termini, tu, visto che ti sei addentrata bene in questa storia qua, tu come la vedi? Che previsione puoi fare? Non è che ti chiedo di vedere la sfera di cristallo, però secondo te la cosa la faranno partire esattamente come col Covid, oppure è una cosa che potremmo sgavagnarsela a sto giro? Resta la gravità del fatto che hanno preparato tutto per una eventuale prossima psicopandemia, ma questa volta qui con questo virus come la vedi?
0: La vedo così, che prima di dire psicopandemia, se loro il bagolo lo fanno uscire, e se vogliono lo fanno uscire, perché non è il pangolino di Wuhan,
1: chiarissimo,
0: come non è il...
1: chiarissimo, è una roba seria, chiaro.
0: Questa ha un impatto, e poi bisognerebbe vedere se poi è quello lì o è uno con qualche aiutino, tipo qualche sito di clivaggio della furina tipo l'altro. Voi capite benissimo che se loro fanno il SARS-CoV-3 nessuno se lo considera un SARS-CoV-3, ok? E quindi non possono fare una cosa piccola. Se la fanno grande, la devono fare molto grande, perché diversamente nessuno se li fila, ma addirittura c'è una rivolta europea su questa cosa qua.
1: Quindi tu dici che devono, se vogliono farlo, devono usare un virus veramente pericoloso stavolta, questo che dici?
0: E questo avrebbe le caratteristiche già di suo. E qui capire quanto questa cosa sia in questo momento, ammesso che l'abbiamo fatta partire, perché poi c'è anche una cosa da dire, hanno fatto uscire delle carte dal ministero ufficialmente, quando un

0: per un apparato statale ti fa uscire dei documenti di quella pesantezza, e oggi già anche alcuni giornalisti ne parlano e dicono: sì, Schillaci rassicura, ma la sua circolare assolutamente no. Mi viene da pensare che loro si siano già scudati con le carte per dire: noi avevamo già messo fuori la circolare sin da subito, e qui con questi documenti che sono usciti. A me viene da pensare, anche per l'esperienza forense che ho, che non è che si tratta esattamente di una esercitazione. Ora, è vero che se l'Europa ha fatto finta di non vedere, che ammesso che la mia teoria sia poi verificabile, no? Cioè, ha fatto finta di non vedere che l'Italia usava i soldi non per gli ospedali e i medici, ma per gli algoritmi con l'intelligenza artificiale, la medicina predittiva e tutto quell'apparato di sorveglianza, e gli ha detto: io ti do i soldi, tu intanto parti, fai il progetto pilota e poi noi tutti ti seguiremo come modello virtuoso. Nel momento in cui io gli spiazzo le carte alla Procura europea, o tu mi dici che l'Europa sapeva, oppure tu mi dici che l'Europa scende giù dal...
1: Pronto? Ovviamente è saltata la linea. Un attimo solo.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Barbara, ci sei?
1: Sì,
0: eccomi qua.
1: Dicevo, sì. La Procura europea comunque e i FOIA che ho fatto c'è un obbligo di risposta. Quindi a questo punto loro le carte, a meno che non mi facciano eccezioni di varie segretezze, ma a quel punto se tu hai fatto degli atti segreti, però vai in TV a dire che va tutto bene, ma mentre dice che va tutto bene hai 15 spasmi alle labbra, 15 spasmi agli occhi, perché ho messo ieri il video di Schillaci intervistato, che ha tic, cioè non sono tic, quelli sono spasmi facciali di una persona che è sotto una pressione enorme, emotiva o comunque diciamo così mediatica, ma non è sereno lui quando lo dice. Quando dice siamo sicuri, in quel momento arriccia le labbra in un modo che non bisogna essere esperti di comunicazione non verbale per capire che c'è qualcosa che non va. Cioè io l'ho messo su Telegram, per chi vuole lo vado a vedere. C'è proprio una serie di spasmi e di ammiccamento delle ciglia e di retrazione delle labbra e di arricciamento del naso che sono gesti involontari. E lui sta tranquillizzando tu. Allora, se tu sei tranquillo, mi dai gli atti che ti ho chiesto, diventi trasparente e io so che tu stai tranquillizzando, perché effettivamente c'è da stare tranquilli. Oggi al telegiornale nessuno ha detto mezza parola. E allora o ritirano la circolare e dicono scusate, abbiamo sbagliato, non c'è nessun pericolo, oppure se mi mantengono la circolare mi dicono le cose come stanno veramente, tipo che noi non abbiamo nulla, che non siamo pronti. Schillaci ha anche detto questo virus lo conosciamo e sappiamo come trattarlo, ma nella circolare tu mi dici che non esiste farmaco e non esiste soluzione tranne l'ECMO, la dialisi e la ventilazione meccanica. Come fai tu a saperlo se mi scrivi nella circolare che non c'è terapia?
0: È chiaro.
1: E dice questo mica il COVID, che come dire, se fosse il COVID saremmo preoccupati. Un virus che si tratta con tre farmaci in croce e sono morte le persone perché non le hanno curate. E certo che non è il coronavirus, infatti è un antivirus questo qui, Schillaci. Peccato che tu quello che dici lo neghi negli atti ministeriali ufficiali, e già secondo me ci sarebbe abbastanza per chiedere le dimissioni di Schillaci, perché tu non puoi andare in TV a dire, cioè non c'è lo stato di necessità per cui tu ministro menti, o menti negli atti o menti nella circolare o menti ai cittadini, perché le due cose non possono andare assieme. E oggi ho visto che sulla verità qualcuno già solleva questa distanza. Perché se tu ti immagini che addirittura hanno detto ma il virus non è mutato, questo è l'unico virus che dal 2018 non è mai mutato, cioè il virus dell'influenza cambia ogni 3 mesi, ma questo qua non è mai mutato e quindi lo danno come un elemento di sollievo. Bene, se domani tu mi dici stanotte il virus è mutato, allora tu mi dici andava tutto bene finché il virus era sempre quello del 18, che c'era stato un focolaio in Argentina e giù di lì. Però adesso il virus è mutato e quindi cambia l'aspetto epidemiologico e quindi il mio piano pandemico permette di adeguare le misure ai bollettini epidemiologici, vi ricordo i bollettini delle 18 del 2020, e allora a quel punto basta che nottetempo, ma anche da un minuto all'altro, qualcosa cambi, perché l'Italia in modo automatico ha già la piattaforma intanto per tracciare tutti, e con un virus che incuba fino a 50 giorni, voi capite che direbbero, ma qua è impossibile capire tu se sei andato dal parrucchiere, dall'estetista in piscina, quindi non si possono tracciare i contatti, e quindi sapete che c'è, usiamo la soluzione più forte, quella più cauta, quella più...
0: Cioè l'isolamento.
1: No, lockdown totale.
0: Sì, è lockdown totale, va bene, isolamento, intendo dire il lockdown, va bene, chiamalo come vuoi.
1: Quindi lo scenario è è stata una prova, signori, siamo già con veramente la pelle d'oca, perché vuol dire che se non è questa è la prossima, che può essere domani, tra un mese, tra una settimana, questo non dipende da noi, ma vuol dire che hanno fatto un tentativo di capire come gira, e abbiamo già capito com'è il piano pandemico di Schillaci, ok? Se invece questo va di pari passo con un nuovo E quindi PSYOP abbiamo già visto che comunque si mette male, perché in realtà hanno tutta la possibilità di fare ciò che vogliono, perché la circolare ministeriale poi è molto chiara, ok? Poi nessuno la legge, ma questo è un altro discorso, ma quel documento c'è. Non è che c'è, se tu non lo leggi non c'è, anche se tu non lo leggi quella circolare c'è. Se invece hanno già, è già, diciamo così, è già in circolo, se lo hanno già immesso, se lo spillover che hanno dichiarato in realtà è già una realtà, lì, ecco, io l'unica cosa che non farei, che invece è quella che stanno facendo tutti, è quella di dire io mai più farò un lockdown, io mai più farò il vaccino, perché probabilmente loro hanno bisogno che adesso ci sia tutta una manifestazione di io non lo faccio questo, io non lo faccio quello, no, io non ci ricasco, di modo che poi diranno: noi volevamo lasciarvi liberi, ma siccome ci sono troppi negazionisti in giro che diventano pericolosi, per evitare che ci sia un contagio di gente che non vuole fare questo e non vuole fare quello, allora noi per la vostra sicurezza vi chiudiamo, di modo che capite qua chi sta comandando.
0: Quindi in un modo o nell'altro, Barbara, la situazione è molto pesante, mi par di capire.
1: Sì, sì, perché in uno ti hanno mostrato di cosa sarebbero capaci, nell'altra o te l'hanno mostrato per la prossima o te lo stanno già mostrando in questa. Cioè, noi abbiamo un piano pandemico di cui nessuno ha saputo nulla, di cui Schillaci ha parlato per la prima volta ieri mentre rispondeva al Question Time, oltretutto dicendo che quello che io avevo scritto nella mia denuncia era esattamente così, solo che io dicevo è così e non va bene, mentre lui dice è così e va benissimo. Ci ha parlato di un panel di esperti internazionali, ma sei tu un medico? Cioè, scusa, ma chi sono questi? E quindi dopo la sua audizione, il Question Time, io ho mandato un altro foglia e ho detto: bene, ma hai detto che ci sono 8 teste pensanti, adesso mi dici chi sono e cosa hanno scritto? Voglio gli atti, perché ho diritto ad averli e loro me li devono dare adesso.
0: Quando è che, quindi, e quanto tempo hanno per risponderti, Barbara?
1: Io gli ho dato, mi pare in quell'atto lì, perché ne ho fatti già 4-5, gli ho dato 5 giorni, ma fai conto che si prendano un mese. Siamo larghi, non più di un mese. Però
0: e se non ti rispondono, Barbara?
1: Si fa ricorso al TAR, no, dopo lì io già ho nominato, mentre facevo queste cose io da sola, ho nominato Mauro Sani. Dico io da sola perché se c'è qualcosa di giuridicamente non preciso, la colpa è mia, non è certo dell'avvocato Sandri, per questo sto precisando.
0: Chiaro,
1: ma
0: chiaro.
1: In tutti questi atti ho nominato Mauro Sandri, che si sta studiando tutto.
0: Certo.
1: E se loro non rispondono oppure oppongono o rispondono parzialmente, io gliel'ho già anche scritto, si procede per il TAR per la parte amministrativa e poi con la formalizzazione delle denunce. Io comunque ho già informato la Procura Europea per i tramiti istituzionali, le PEC istituzionali che ci sono, la Corte dei Conti, ma questo l'avevo fatto perché già il piano pandemico che incide su diritti inviolabili, se poi era stato costruito con delle modalità inidonee, la Corte dei Conti l'avevo già avvisata, perché se c'erano dei passaggi illegittimi io configuravo già il danno erariale, perché poi devi smontare un apparato che hai costruito in modo illecito.
0: Quindi la tua azione, la tua strategia sarebbe quella di, con le chiarimenti che hai chiesto eccetera eccetera, se questi non vengono dati in un certo modo, e fai i ricorsi opportuni per di fatto bloccare un programma e un piano pandemico che è assolutamente illegale e anticostituzionale. Questo è il senso.
1: Il blocco, in realtà io ho chiesto anche al garante della privacy di intervenire immediatamente col blocco immediato della trasmissione dei dati, perché dice Schillaci che l'ha detto lui,
0: sì.
1: Che la prema, la piattaforma ancora non è operativa, ma qui si parla di dati che già non dovrebbero viaggiare.
0: Chiaro.
1: Ma che viaggiano non su mail criptate, ma su una mail ordinaria. Quindi ci può, allora, se voi vedete che oggi Gratteri è lì che dice hanno fatto degli accessi abusivi, hanno preso i dati di Alex Britti, delle VIP, delle showgirl, ed è un casino, e stiamo parlando comunque di persone dello spettacolo, ma di calciatori, ma e qua si scatena l'inferno. Non ho capito perché se invece di essere quei dati lì viaggiano i dati sanitari di milioni di italiani, questa cosa possa essere fatta passare sotto traccia. Sotto,
0: è chiaro, chiarissimo. Barbara, io intanto ti ringrazio veramente tanto e se mi puoi dare ovviamente la possibilità di risentirci per le evoluzioni, anche per dirmi come va questa iniziativa che tu hai preso, giustamente molto importante, e ci tieni informati sull'evoluzione della cosa, perché non c'è da scherzare, mi pare, proprio per niente, quindi...
1: No, questa è una cosa serissima, innanzitutto per i metodi, perché questi sono dannati, dittatura sanitaria spietata, spietata, perché ripeto, è come ripartire dal febbraio 22.
0: Lo immaginavo, comunque, loro hanno provato, hanno affondato il coltello nel burro nel 22 e quindi ci riprovano tranquillamente in maniera molto più organizzata, è chiaro, perché non c'è stata alcuna reazione. Va bene Barbara, io intanto ti ringrazio veramente e ci aggiorniamo e ci fai sapere soprattutto agli ascoltatori di Gamma 5 come possiamo prepararci e come eventualmente possiamo anche sostenerti in un'iniziativa di questo tipo, ok?
1: Ascolta, l'ultima cosa, ti giro a te, poi tu mettilo magari sulla radio, sì? C'è la possibilità, lo spezzone del video dove con tutti gli spasmi da stress spiegati mette tra quelli italiani, perché quello va visto.
0: Sì, va benissimo.
1: Quello di mille circolari.
0: Una gioia, cazzo, veramente una gioia, un ministro così, va bene. Grazie mille Barbara, un abbraccio grande.
1: A voi.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, io adesso devo, a parte tu non lo love, devo andare a sentire un altro medico e, per concludere, un attimino solo.

0: Ed ecco subito dopo Barbara Balanzoni abbiamo un altro medico che è il dottor Ennio Caggiano. Ciao Ennio.
1: Ciao.
0: Allora, hai sentito insomma in grosso modo come Barbara ci ha un attimo descritta la situazione.
1: Ho sentito che il futuro è rosio, ottime notizie.
0: Cazzo.
1: Dobbiamo stare tranquilli, il piano è pronto.
0: Ecco.
1: I vaccini anche.
0: Bene, quindi diciamo finché ci sono dei voli aerei
1: che abbiamo accumulato col Covid ci permetterà di vincere questa nuova epidemia in maniera molto più semplice.
0: Vedrai. Vabbè, sì, tu come la vedi Ennio, a parte tutto insomma?
1: Ma io la vedo molto male, La vedo molto male, perché è vero che nel tempo purtroppo per le morti e le malattie che ci sono state molte più persone hanno aperto gli occhi, ma non è l'apertura degli occhi di qualche persona in più che farà cambiare le cose. Bisognerebbe, cioè, finché le televisioni dice quello che vuole, i politici fanno... le aziende farmaceutiche producono farmaci, no? Fanno regole che ti obbligano in qualche modo a seguirle. La vedo dura. Mi aspettavo davvero che quello che è successo dopo avesse creato un ripensamento, sarebbe stata la cosa più elegante, più naturale, ma almeno un cambiamento di rotta definitivo proprio.
0: Certo, cioè, certo.
1: Ma non succede nella salute, non succede nella politica, non succede nella finanza, non succede nell'alimentazione, non succede nella religione, non succede in nessun aspetto della nostra vita purtroppo.
0: Ascoltami Ennio, vabbè, adesso lì vedremo intanto se le iniziative anche legali e i ricorsi che ha fatto dal punto di vista legale per dire che è tutto quello che hanno fatto il piano pandemico come l'hanno ristrutturato
1: per
0: è illegale.
1: Sì, che ci sono persone come la Balanzoni, come te, come altri medici, come alcuni avvocati, come alcuni politici, per fortuna, ma le apprezzo il loro sforzo, la loro insistenza, perché davvero c'è da essere demotivati e dire ma andate a fare il culo tutti quanti. No?
0: Prendiamo il primo aereo per un lido lontano, ok.
1: Sì,
0: ascolta, a parte questo, so che tu domenica fai una cosina interessante, no?
1: Sì, sai che abbiamo dedicato le attività culturali di quest'anno a Villa Bembo ai cinque sensi.
0: Sì.
1: Ai cinque sensi aristotelici, quelli classici,
0: sì.
1: Poi i sensi sarebbero molti di più, cioè per esempio il senso della rottura dei coglioni, che è quello che prevale.
0: è un senso molto diffuso, devo dire. Sì,
1: è
0: sì.
1: Un senso molto diffuso, però non vogliamo lasciarci prendere, parleremo del senso del tatto questa volta, che è il più antico e anche il più importante, anche se è il più sottovalutato.
0: Sì, sì.
1: E nel periodo Covid proprio si è visto l'importanza del tatto, sia nel fare, nel favorirlo, che nel vietarlo.
0: E direi?
1: Loro hanno favorito il distanziamento, invece bisognava favorire l'avvicinamento. L'avvicinamento che creava semmai il contagio tra le persone, non solo di tipo virale, batterico, ma anche di tipo emotivo.
0: Chiaro.
1: Però queste cose loro non le capiranno mai.
0: No, no? Ovviamente. Comunque tu ci sei...
1: L'unico contatto che con conoscono il contatto col contante, con i soldi.
0: E quello notevole.
1: Un altro tipo di contatto,
0: ovvio,
1: che ha una notevole importanza non solo sulla nostra vita sociale, sulla nostra vita sentimentale, ma sulla nostra vita in generale. Basti pensare agli anziani, come sono stati lasciati a morire nelle case di riposo senza nessuno. Qualcuno ha avuto anche l'idea, non so se vi ricordate, di creare la stanza degli abbracci, dove attraverso un nylon infilavi le mani su due tubi e attraverso questi due tubi abbracciavi tua mamma o tua nonna.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: cose
0: sì.
1: Allucinanti.
0: Lo so, meglio neanche ricordarlo. Allora Ennio, però se persone vogliono venire domenica pomeriggio possono venire a ascoltare?
1: Sì, ci troviamo alle 4:30 per gli associati, perché proveremo il bilancio della situazione.
0: Okay.
1: E alle 5 più o meno inizieremo il nostro discorso. L'argomento è molto difficile, è stato difficile per me e la Paola prepararlo, perché diamo per scontato il tatto, cos'è il tatto.
0: Invece è un argomento complesso.
1: È un argomento dove ti perdi, quindi saranno apprezzati anche tutti gli interventi.
0: Certo.
1: E cercheremo di affrontarlo in maniera appunto comprensibile, utile per tutti, e dopo ci fermiamo là a mangiare quello che ognuno ha avuto portare, o se andiamo a prendere delle pizze, insomma stiamo assieme.
0: Okay.
1: E speriamo che il tempo sia la nostra
0: sarà
1: parte.
0: Quindi alle ore 17 lì a Villa Bembo, che è l'indirizzo preciso, cos'è?
1: Alle ore 17 in Villa Bembo, Riviera Martiri della Libertà 56.
0: Riviera Martiri Libertà 56, comune è?
1: di Dolo.
0: Dolo, comune di Dolo, via Marti Libertà 56, Villa Bembo, sì, perfetto.
1: La strada che da Dolo porta a Mira più o meno.
0: Benissimo, e ci sarò anch'io che dirò anch'io la mia, quindi siamo a posto, va bene.
1: Sì, no, perché appunto parleremo di, del tatto, sì, del tatto per quello che lo conosciamo, ma anche l'importanza del tatto non solo del massaggio, ma per esempio del tatto della medicina antroposofica.
0: Ce n'è molto da dire, sì, c'è molto da dire.
1: Anche Raja che si parlerà del tatto dal punto di vista omeopatico, ci sarà la Paola che parlerà del tatto dal punto di vista così erbolistico e ci sarò io che romperò i coglioni come al solito appunto
0: col famoso senso dell'Arturo di coglioni che è molto importante.
1: Parleremo come topparci le palle in modo che per scaramanzia le cose cominciano ad andare un po' meglio.
0: Ok, va bene. Dai. Un abbraccio, stavi bene Ennio? Buona vita.
1: Grazie
0: ciao.
1: A tutti.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, grazie Ennio. Allora, un attimino solo. Dunque, ecco qua. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, dimmi.
2: Ciao. Beh, dottor Caggiano, sempre molto efficiente, che la stanza degli abbracci, sono due per la precisione, stanze degli abbracci, ci sono ancora in casa di riposo a Castelfranco Veneto.
0: Dio caro,
2: beh,
0: Dio.
2: Non vengono, attenzione, non vengono utilizzate.
0: Adesso no?
2: No, non vengono utilizzate, ma non sono mai state smantellate.
0: E questo è importante. Qualcuno che ho gradito deve non smantellarle, mi pare chiaro.
2: No, ma se uno vuole andare a vederle, può andare a vederle.
0: Andiamo a visitarle, sì, che tanto fra poco avremo capito come che va a finire. Va bene. Grazie Paolo, stammi bene.
2: Ciao.
0: Allora, volevo concludere con una cosa, tra le altre, vi ricordo che io sarò insieme a Paola Fulgini, che è esperta di relazione uomo-animale, sarò insieme a lei qui in sede radio il 29 maggio alle 20.45, parleremo del senso profondo della relazione che unisce naturalmente gli animali a noi, alla nostra vita, e naturalmente quali sono le conseguenze di questo grande avvicinamento che c'è tra l'uomo e l'animale, cosa implica in termini positivi, quali possono anche essere i rischi sia per noi sia per loro, e ne parleremo da un punto di vista ovviamente animico, spirituale e non solo, e anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Quindi il 29 maggio alle 20.45 qui in sede radio ci sarà la dottoressa Paola Fulgini, che poi è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e che conduce una trasmissione qui in radio, e poi ci sarò io naturalmente. E se volete avere maggiori informazioni potete anche chiamare il 366 181 6496, e se no molto semplicemente venite alle 20.45 in sede radio e stiamo insieme e parleremo di un po' di cosine interessanti. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. Poi vediamo un secondo. Dunque, ricordavo anche che c'era la cosa di l'interessante presenza di Puzzer, perché veramente ne vale la pena. Puzzer è una grandissima persona e quindi sarà con noi, perché allora un secondo solo che ve lo dico, un secondo solo. Sarà il sabato, che quindi voglio dire dopo domani, sabato pomeriggio alle ore 17, c'è Stefano Puzzer, il leader dei portuali di Trieste, ci sarà insieme Loris Mazzorato e Alberto Medici, si farà un brindisi finale alle ore 17 in sede dell'associazione meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà, e per prenotarsi basta telefonare al 333 623 1696, Franco, 333 623 1696, e ci racconterà la sua vita, perché non è una cosa di poco conto quella che Stefano Puzzer ha fatto, ed è stato leader di uno dei grossi movimenti, uno dei più grandi movimenti di protesta che si sono formati proprio contro la follia Green Pass e tutto il resto, e che ha avuto una grande capacità di gestire con animo corretto una manifestazione che poteva degenerare e far diventare un'altra Genova. Quindi racconterà tutti gli episodi, il prezzo che ha pagato anche lui è stato licenziato dal lavoro, naturalmente adesso è stato forse reintegrato a differenza mia, ma insomma si paga sempre un prezzo quando si vuole parlare in un certo modo, ok? E quindi ricordatevi, sabato pomeriggio alle 17 a Rosà, in via Mazzini 91, ci sarà alla sede di Meravigliosamente Stefano Puzzer con Mazzorato e con Medici. Nilla dice: ho appena ascoltato l'intervista con Guido Grossi, è possibile riascoltarla da qualche parte? Sì, certo, la puoi riascoltare andando sul sito della radio fra 5-6 giorni nella zona di nuovi podcast. Link nuovo podcast, vai sul nome mio Paolo Girotto e lo trovi mettendo la data della trasmissione. Allora, è possibile che, come la chiama? È possibile che, come la chiama Travaglio, sta armata Branca Meloni abbia ai margini un personaggio con la schiena diritta come buttafuoco? Un gigante. Beh, cosa vuol dire? Cioè, capita, non è che tutti debbano essere sul libro paga. Buttafuoco ha dimostrato di avere una grandissima onestà intellettuale e un grande spirito e un grande carattere per mantenere ancora validi i principi di democrazia e di partecipazione globale a un evento artistico come il Biennale, senza razzismi, senza chiusure e senza cose di questo genere. Lui è un grande, ma guarda caso, non è per dire, ma appartiene a mica Buttafuoco, non ha 30 anni, neanche 40. Appartiene alla generazione che ha ancora presente determinati valori, che sono i valori di democrazia e di rispetto dell'altro, delle opinioni diverse, e che non si può discriminare per nessun motivo una persona che la pensa diversamente. Poi dice con la sedia, diciamo sempre di metterci fuori con la sedia per fermare tutti, ma tanto lo vogliono fare loro. Fabio Della, sì, ma questa era un'invocazione che faceva sempre Franco Carraro. Sì, è facile pensarlo, nella pratica sai benissimo che non è attuabile, purtroppo. Il nostro Paul dice: Ennio, un abbraccio forte, sono stato lì lunedì, sono Paolo da Vicenza, mi mangio aglio e limoni, ma l'antivirus è Ebola? Irrorato con le scie chimiche. Oh, guarda Paola, sarà quel che sarà, in ogni caso noi manteniamo la nostra linea e mai paura, vivere la vita per quello che deve essere. Ciao a tutti, Another Day in Paradise di Phil Collins. Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: I può porti in dolci da condividere. Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
1: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001. O visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
0: K
13: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
18: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
13: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
18: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
13: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
18: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
13: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
18: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
19: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Buongiorno, buongiorno a tutti da Parisa, ben ritrovati con la rubrica di attualità in questo giovedì 14 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio che tratteremo temi appunto della quotidianità e staremo insieme sino alle ore 18. Questo è un appuntamento quindicinale. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Ecco qui, siamo proprio nel cuore del maltempo, temporali, qualche alluvione, qualche grandinata, avete visto? E quindi ecco che insomma anche noi siamo, se ci troviamo per strada, in macchina oppure a piedi oppure anche in casa, ecco, quali misure adottiamo per tutelarsi, per ecco, non correre rischi in caso di tuoni, di lampi, di maltempo forte. E allora ci sono degli accorgimenti secondo i quali è bene attenersi per non creare problemi a noi stessi. Ecco, l'uso in casa, qualcuno ecco usa anche il fondo, l'ho trovato qui, e non va bene, non va bene, vabbè, questi sono comportamenti che magari riconosciamo, ma è bene ribadire quali comportamenti sono più corretti. Allora, a questo riguardo avremo ospite tra non molto il comandante della polizia municipale di Verona, il dottor Luigi Altamura, che ci darà dei consigli a riguardo, e così anche soprattutto quando siamo in macchina, ecco, quello è un comportamento che abbiamo un po' istintivo, di magari di metterci anche sotto un albero, va bene, no, va bene. Allora sentiamo i consigli appunto del nostro ospite. Parleremo poi ecco, allora sarà capitato a tutti un contratto, cambiare gestore, e per quanto riguarda i grandi fornitori, gas, luce, acqua, perché o c'è un contratto d'affitto oppure si cambia casa oppure appunto un contratto che si vuole chiudere con un determinato fornitore. E allora si parla di che cosa? Si parla di volture, si parla di subentro, si parla di disdetta e si parla di recesso. Eccoli qua. Allora, questi sono dei provvedimenti amministrativi che ci aiutano a capire cosa significa appunto, quali conseguenze hanno questi atti che poniamo in essere, e quindi vediamo di essere corretti quando parliamo appunto di questi atti amministrativi, di queste procedure. Eccole qua. E qui avremo ospite dottoressa Barbara Venuti, che conosciamo, vicepresidente consumatori attivi del Friuli Venezia Giulia, e che ci dirà tutto quello che è necessario tenere presente nel caso ci fosse bisogno di questi atti, e soprattutto il significato di ognuno di questi passaggi, perché è facile anche confondere un subentro con la voltura, oppure cosa significa proprio disdetta. Ecco, entriamo proprio nel vivo dell'aspetto giuridico del diritto e delle conseguenze giuridiche appunto che danno atto a questi provvedimenti. Parleremo poi di situazione economica che ci preoccupa, che stiamo tutti così con gli occhi, con le orecchie tese per sapere che cosa ci aspetta da questi grandi movimenti geopolitici. Avete visto insomma che cosa si sta, quali incontri ci sono stati, di che portata, e quali conseguenze ci saranno per noi appunto lavoratori, dipendenti, imprese piccole, grandi, insomma tutto il mondo economico produttivo che segue con attenzione questi eventi. E allora c'è stato settimana scorsa, ecco per l'esattezza, una riunione dell'assemblea con FAPI, sappiamo che è una confederazione delle piccole e medie imprese, aziende, qui vicino a noi tra l'altro, in un ambiente che conosciamo benissimo, sono trovati questi esponenti del mondo imprenditoriale a Villa Molin, ecco, che noi conosciamo bene per altri motivi. E allora ecco, sono emersi problemi inerenti appunto soprattutto alla nostra regione, ma lo sguardo era rivolto molto più ampio, e si tenta di capire cosa succede appunto in questi mesi, in questo breve tempo, anche prima delle ferie, per sapere un attimo che cosa si può, se si può investire, se si può adottare dei provvedimenti, se siamo sicuri che ci sia una certa stabilità. E sembra che non sia così facile assolutamente, da quello che abbiamo potuto comprendere. A questo riguardo avremo ospite presidente di Confapi Padova,
Il dottor Marco Trevisan, che conosciamo, molto preparato, ecco, molto preciso anche nelle sue esposizioni, ci farà così un sunto, un riepilogo, una panoramica di quello che è stato questo importante incontro. Pensate un po', c'erano, vedo, 350 imprenditori, sempre delle piccole e medie aziende, ma non solo, non solo. E quindi vediamo un po' cosa, ecco, cosa a conclusione, cosa è stato detto. Parleremo poi di, ecco, entriamo ancora nel tema del maltempo, perché creano danni ai nostri fabbricati, alle nostre case private, ma sono esposti anche gli edifici, diciamo, le fabbriche, i capannoni, quante volte vengono scoperchiati, quante volte sono soggetti ad allagamenti. Insomma, ecco, abbiamo una situazione di un territorio fragile, di un territorio debole, di un territorio che non ha avuto i giusti interventi nel passato, negli anni, non è che tutto sia successo adesso, e quindi questa fragilità si traduce in disastri, in danni, eccoli qua, che hanno anche un certo costo, perché sono elevati, sono notevoli. Allora, come si può anche tutelare chi ha un'attività anche per la propria casa, magari più di qualcuno fa, appunto, sottoscrive la polizza.

soggetti, vi dirò che pochi sono esclusi. Comunque, vediamo un attimo. Poi soprattutto questo slittamento di date. Noi abbiamo detto bilancio 2024, quindi a rigore doveva essere già obbligatoria per tutti, ma l'obbligatorietà non si è manifestata, almeno finora, almeno per quanto ci compete. Ma insomma, noi sentiamo ovviamente persone esperte del settore e avremo in collegamento la dottoressa Monica Grosselle, presidente ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ci dirà un attimo com'è l'andamento di questa polizza, che insomma in senso temporale sembra un po' slittare sempre di più, anche perché perché se andiamo a vedere i costi, non è che costa proprio poco, questi eventi così di carattere temporalesco, maltempo, sono anche costosi, quindi già le aziende sono gravate di costi di altra natura, figuriamoci se aggiungiamo anche questi costi, ovviamente diventa anche un peso economico, un peso finanziario, per cui c'è una graduale, diciamo, entrata in vigore di questa polizza catastrofale, chiamata proprio così. E dopo con la nostra ospite vediamo anche un ripasso, ecco, facciamo un ripasso di quelle che sono le regole di cantiere, insomma lei è esperta di questo settore, per quanto riguarda il decreto legislativo 81-2008 per quello che concerne la sicurezza nei cantieri, quanto se ne parla in questo periodo, come non mai penso, perché gli incidenti sono tanti, le distrazioni sono all'ordine del giorno a quanto sembra di comprendere, e anche distrazioni a volte che si potrebbero evitare, perché insomma il caschetto ci vuole, le calzature antifortunistiche ci vogliono, insomma non sono provvedimenti così difficili, basta adottarli e rientrare nell'ordine di idee che proteggerci la testa nei cantieri è importante, appunto, e quindi attenersi a quelle che sono le normative in atto. Ecco, allora vedremo anche questo aspetto, poi anche questi ponteggi che a volte vediamo, e da lì ci sono, si verificano degli incidenti, che sono cadute le gru, queste gru che devono essere libere, però neanche si possono far volare di qua e di là, poi sono sicure, sono vecchie, sono nuove, obsolete, vedete quanti aspetti quando si parla di un cantiere, non è solo così l'aspetto che vediamo visivo, ma sotto sotto ci sono normative ben precise. E allora questa direi che è la scaletta di oggi, eccola qua, siamo arrivati alla fine della presentazione e allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. Tra l'altro al nostro ospite ho inserito anche un'altra domanda, perché da 17 di maggio, quindi da domenica, entra in vigore anche per quanto riguarda i monopattini la piccola targa, targhino qualcuno la chiama così, insomma vabbè, la targa di identificazione di questo mezzo di movimento di trasporto, quindi vediamo cosa succede, è obbligatorio per tutti, dove va collocato il targhino, perché anche qui ci sono, vedo insomma, ecco, versioni anche un po' contrastanti, in modo tale che sia visibile, in modo tale che sia visibile. E poi faremo anche la domanda sulle bici elettriche, che normativa hanno, ci si deve comportare, ci sono le società di sharing, vedete che sono sempre più numerose, però ne troviamo parecchie in città, poi qui anche noi a Padova ne abbiamo parecchie, e vediamo che qui la normativa è sufficiente, prevede la tutela anche per chi la usa e anche per chi si imbatte purtroppo in qualche incidente con le bici elettriche, e vediamo cosa succede. Allora direi di procedere con uno stacchetto musicale come di norma e ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e vediamo un po' la normativa riguardo appunto i comportamenti, riguardo appunto in caso di temporali, che adesso sembra che ce ne siano ogni giorno ormai, e come ci dobbiamo riparare se ci troviamo per esempio in macchina, per esempio a casa, o così insomma in una passeggiata, può succedere che i temporali sono quasi istantanei, se vogliamo definire, e allora corriamo correttamente, dobbiamo tutelarci. Ci mettiamo in contatto, come già detto, col dottor Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona, e sentiamo un attimo i suoi consigli.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere quali sono i comportamenti più corretti in caso di temporali, di maltempo. Ci troviamo in auto, ci troviamo in casa, ci troviamo per strada. Ecco, allora noi lo chiediamo, ritorna ai nostri microfoni il dottor Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora, comandante, qui abbiamo comportamenti diversi, i temporali sono tanti, adesso ne abbiamo uno qua sopra la testa anche da noi, e quindi se ci troviamo, ecco, facciamo la casistica, se ci troviamo in auto, chissà perché siamo tenuti ad andare sotto un albero, è proprio così oppure possiamo comportarsi diversamente, comandante?
1: No, allora iniziamo col dire che siamo tenuti tutti da cittadini a informarci, soprattutto quando abbiamo delle uscite, anche per delle scampagnate, per delle giornate diciamo all'aria aperta, di informarci per tempo delle condizioni meteo. Sì. La seconda cosa fondamentale è che in caso di preavviso di condizioni meteo avverse, anche con un'allerta gialla, bisogna prendere delle precauzioni. Il tema dell'evento che è avvenuto lunedì nella nostra città, addirittura con 15 minuti di vento fortissimo, addirittura ha toccato i 127 km orari, non c'era neppure un'allerta. Allora che cosa bisogna fare? Informarsi, abbiamo detto, e soprattutto evitare lo stazionamento all'aperto sotto gli alberi. Noi abbiamo un tema della tenuta del verde, della cura del verde. In alcuni casi non sempre i nostri alberi resistono a delle folate di vento molto importante. Mettersi sotto gli alberi è il punto più pericoloso. Noi abbiamo avuto una cinquantina di veicoli danneggiati. Se al pensiero che dentro quei veicoli ci fossero state anche delle persone, avremmo potuto avere delle tragedie. Secondo tema, il tema delle fulminazioni. Sì. Anche qui il numero di fulminazioni, di fulmini che ogni temporale porta è in continuo aumento, ce lo dicono le statistiche dei vari servizi meteorologici a livello nazionale. Anche in questo caso gli alberi attraggono le fulminazioni, così come pali della luce, come strutture molto alte da cui bisogna stare assolutamente lontano. Per cui bisogna autoproteggersi, le misure di autoprotezione devono essere conosciute, trovare dei siti idonei per il momento che si sta vivendo, e soprattutto se si è in macchina, che la macchina certamente è un sito idoneo, la macchina non deve essere parcheggiata perché magari in quel momento c'è un po' di grandine sotto l'albero, perché quello comporta numerosi rischi. Noi abbiamo notato che sul tema dell'autoprotezione nel nostro paese, nelle nostre città, molti sottovalutano quelli che sono i pericoli. Invece non va mai sottovalutato, bisogna fare quello che hanno fatto in altre nazioni europee, informarsi e cercare di essere sempre vigili, attenti ai comportamenti.
0: Certo, la macchina allora non sotto gli alberi, come sta dicendo il nostro ospite, allora la dobbiamo tenere chiusa, aspettare che il maltempo passi in quel momento, non correre a casa, come ci fermiamo, ecco, che comportamento dobbiamo tenere in quel preciso istante,
1: anche,
0: comandante?
1: Anche qui il tema della guida sotto un temporale, se è possibile bisogna fermarsi, evitare nelle zone dei sottopassi, o ricordiamo sempre che guidare con l'aquaplaning, cioè con 40-50 centimetri addirittura d'acqua, significa i rischi che il motore si possa bloccare. Sì. E con tutte le conseguenze. Ricordiamoci, quando anche attraversiamo ponti, la valutazione attenta se il fiume è sopra il livello di guardia, un'attenta valutazione anche rispetto a possibili zone più basse in cui improvvisamente ci potrebbero essere delle situazioni di pericolo, per cui informarsi anche dell'area dove si sta procedendo, rimanere in macchina, ridurre sempre la velocità in caso di temporale, e utilizzare tutti i sistemi di sicurezza possibili che ci permettano anche la sosta in condizioni di sicurezza, per cui magari con le quattro frecce, con le luci di emergenza anche accese.
0: Certo, e questo vale anche se siamo in bicicletta, motorino, insomma andare piano e tentare di arrivare a un punto di riparo, ecco.
1: Biciclette e motorini sotto i temporali si devono assolutamente fermare. Proseguire è a loro rischio e pericolo, insomma.
0: Certo, e quindi fermarsi in questo. Allora, comandante, tra poco, il 17 domenica, abbiamo una novità per quanto riguarda il monopattino. Ecco, si parla di targhino, di piccola targa, insomma, qui abbiamo nomi così. Ecco, cosa significa, cos'è questo provvedimento? È obbligatorio per tutti? Un attimino, insomma, vediamo di conoscere questo provvedimento.
1: Sì, domenica si conclude un lungo iter iniziato a dicembre 2024, entra in vigore un decreto del Ministero dei Trasporti che obbliga tutti coloro che possiedono un monopattino ad avere il targhino. Sì. Il targhino, formato da 6 caratteri, si può richiedere attraverso il portale dell'automobilista o attraverso le agenzie di pratiche auto, e è un sistema di identificazione che abbina quel veicolo al proprietario. L'obbligo di assicurazione scatterà invece fra 2 mesi, il prossimo 16 luglio, per cui ci sarà tempo per regolarizzare il tema della responsabilità civile verso terzi, ma nel frattempo domenica 17 scatteranno anche le prime sanzioni, che vanno da 100 a 400 euro per coloro che non avranno il targhino. Al momento non sono previste proroghe di questo termine, così come bisogna ricordare che vi è l'obbligo di indossare il casco, sì, come vi è l'obbligo di tenere le luci accese, e come vi è l'obbligo di non trasportare persone, di non trasportare cose o di non trasportare animali. L'obbligo del targhino vale anche per i monopattini in sharing, cioè quelli in affitto.
0: Sì. Allora, quale velocità deve andare un monopattino? Perché qua li vediamo scorazzare in città, marciapiedi, strade, attraversano, sono anche un pericolo, non da poco.
1: Allora,
0: direi,
1: il monopattino, la velocità massima è di 20 km orari nelle strade urbane, per cui non si può andare sulle extraurbane, 6 km orari invece nelle aree pedonali urbane, 20 nelle strade urbane sotto i 50 km orari, per cui massimo 20 km, nelle aree pedonali urbane massimo 6 km.
0: Certo, allora qua un ascoltatore sta seguendo e dice: se non ho il targhino, quanto tempo mi ci vuole per averlo? Perché mi sono preso all'ultimo momento, almeno così mi dice.
1: Questo dipende dalla motorizzazione, bisognava muoversi certamente per tempo. In questo momento sappiamo che ci sono delle attese. Chi è senza targhino è consigliato non utilizzare il monopattino, e i rischi sono, ripeto, le sanzioni da 100 a 400 euro.
0: È abbastanza, quindi insomma datevi da fare, almeno a quello che si sta dicendo, e quindi rivolgetevi alla motorizzazione. Bene, allora col temporale stiamo attenti, vero comandante, perché ci sono comportamenti un po' scorretti, anomali, e anche in casa non usare, per esempio qua vedo molti usano il PC, il phone, la doccia, il bagno, escludiamo anche questi comportamenti, mi pare.
1: Massima attenzione quando si usano elettrodomestici, l'importante è avere dei sistemi e degli impianti elettrici con il salvavita, che in caso di cattiva, diciamo, gestione degli elettrodomestici possono intervenire e togliere la corrente.
0: Certo, bene. Allora noi ringraziamo il nostro ospite, ricordo il dottor Luigi Altamura, comandante Polizia Municipale di Verona. Grazie comandante, e ci sentiremo ancora per altre informazioni. Grazie. Grazie,
1: grazie
0: comandante.
1: Grazie, buon ascolto a tutti.
0: Grazie, buon pomeriggio. Grazie comandante, grazie. Bene, allora aveva anche poco tempo, ma insomma ci ha dato le notizie, diciamo le informazioni importanti. Allora il monopattino qua, ho capito io. Monopattino, se non avete il targhino, chiamato proprio così, fate richiesta, perché ecco qua la sanzione amministrativa va dai 100 ai 400 euro. Quindi domenica, mancano pochi giorni, strano che sì, non ci sia provveduto a chiedere, oppure se avete, ecco, fatevi fare anche un documento che è in attesa di consegna di rilascio, in modo tale, insomma, se possibile, in modo tale che evitate la sanzione nel caso, insomma, ci siano dei controlli, perché ormai siamo proprio a domenica e manca poco. Ecco, l'assicurazione è importante, perché sono tanti incidenti non gravissimi a volte, però però insomma ci sono degli scontri, danneggiamenti all'auto, vedo qui, eccetera. Quindi anche l'assicurazione è importante, perché se ci imbattiamo in un monopattino che scorazzano, almeno qua nella nostra zona città di Padova, per superare il semaforo, per superare le code, insomma, vedo che appunto fanno anche delle manovre a volte a zig zag, no, sarà successo anche a voi, e non si sa mai se magari ci tocchiamo, andiamo a creare dei problemi. Allora, dentro casa, eccolo qua, la casa che senz'altro è sicura, perché non siamo in mezzo a una strada se c'è il temporale, come sembra adesso, ma insomma anche adesso vedo che è un po' sfumato, quindi è un po' passato qui da noi, è nella nostra zona, però ecco che è meglio evitare tutto quello che è apparecchiatura elettrica, a cominciare dal phone. Quante volte, eccolo qua, c'è una statistica, ci si asciuga i capelli, lo stesso se c'è il temporale, evitiamo questi comportamenti, perché non si sa mai. Quando siamo in bagno, meglio uscire un attimino, portarsi appunto lontano dall'acqua e evitare questi pericoli che si possono verificare. Poi ancora, meglio stare lontano da porte, qui ci dicono, da finestre, non prendere l'ascensore, anche questo è da evitare, perché se c'è una mancanza di corrente ci troviamo bloccati, e poi insomma non è che sia simpatico trovarsi chiusi in un ascensore. Va bene che dopo ci sarà il soccorso, ci sarà tutto, però insomma è un impatto non molto piacevole. Quindi evitiamo questi comportamenti, evitiamo appunto l'uso di questo, dell'ascensore, chi ce l'ha l'ascensore, e quindi la casa diventa un attimino il luogo insomma più sicuro, dipende molto da noi. Poi, per quanto invece si diceva per quando ci troviamo fuori, che capita spesso, siamo terrorizzati dalla grandine, diciamolo, ecco, noi chi ha vissuto l'esperienza di quel 19 luglio 2019, vi ricordate, chi è stato colpito se lo ricorda, che è stata una serata tremenda, veramente, ha danneggiato tantissime auto, vetri, cristalli, ammaccature, insomma, non tutti eravamo assicurati contro la grandine, perché poi si è compreso anche la necessità di un'assicurazione, e ci sono stati parecchi danni, parecchi interventi, parecchi costi, perché poi ovviamente i cristalli vanno sistemati, perché non ci si vedeva più e quindi bisognava cambiare. E allora ecco che appunto in questi casi qua evitiamo appunto di con le auto di trovarci in queste situazioni, meglio stare qua ci dicono lontano dagli alberi, appunto come è già stato detto, e chiudere finestrini, chiudere tutti e aspettare che insomma vada via il temporale, oppure procedere a una velocità bassissima, pianino, insomma, ecco, questo è importante. Oppure i più fortunati, ci sono anche queste casistiche, se siamo vicine a dei tettoi, se siamo vicine a anche un ponte, se siamo vicini, vediamo qui, ad altri punti di riparo, insomma cerchiamo di metterci sotto in modo tale che si possa evitare appunto questi danni e questi rischi soprattutto. Poi ancora ecco, strutture metalliche, vabbè, insomma questo l'abbiamo detto, alberi isolati meglio evitarli, perché appunto sono attrattivi di fulmini. Fulmini sono tanti ovviamente durante i temporali, anche sono brutti e fanno paura, e quindi insomma cerchiamo un po' di vedere la situazione in modo tale da, ecco qua addirittura dicono un bivacco, oppure chi è fortunato un fienile, ma chi trova il fienile, insomma mi fanno una casistica qua un po' irreale, dove sono i fienili oggi, insomma in campagna, ma insomma non è così semplice. Va bene, allora abbiamo voluto dare così una panoramica, non so se a voi è mai successo di trovarvi appunto in queste situazioni, come l'avete vissuta, come siete comportati appunto in caso di temporale, e soprattutto le assicurazioni. Ecco, allora c'è anche il capitolo assicurazione, perché costano, chi si è assicurato per i cristalli avrà visto, insomma, però insomma, se si rompono i cristalli avete visto cosa succede. Speriamo che non venga più quel 19 luglio di qualche anno fa. Allora, se avete qualche esperienza, vediamo un attimo. Conoscete già il numero di SMS 334 710 2672. Intanto facciamo un piccolissimo stacchetto musicale.

qui. Allora, vediamo un attimo anche perché il comandante si è un po' introdotto in quella che è la bici elettrica, appunto la bike sharing, che ne vediamo frequenti e un po' dappertutto. Sono comodissime perché è una bici condivisa e quindi si può, di mobilità sostenibile, a disposizione delle amministrazioni di solito, no? Quindi adottano questo numero, questo quantitativo di bici, e poi sono utilizzate per trasporto intermodale, biciclette condivise per i viaggi di prossimità, per il mezzo pubblico che non arriva o non può arrivare a destinazione. Quindi ecco che c'è questo ultimo chilometro, chiamato anche così, e che appunto si può utilizzare. Poi ci sono dei punti di stazione dove vengono collocate lì, tutti in ordine, tutte messe bene, vedo qui, e quindi anche questo è un mezzo di trasporto che è soprattutto adatto alle nostre città, stazioni fisse, oppure c'è anche il flusso libero, eccolo qui. E poi insomma vedo che sono sempre più in utilizzo nelle varie città, soprattutto nei centri, perché la bici magari fuori non è così utilizzata, però quando si deve andare in centro, spostamenti nel centro da un luogo all'altro, insomma è usata. Poi abbiamo la bici assistita, che appunto è questo motorino, diciamo, no? Che ci porta un po' dove vogliamo, senza fatica, senza pedalare, e anche questo insomma è un mezzo che sta andando abbastanza bene. E queste bike sharing, che sono degli affitti, in sostanza sono degli affitti, queste stazioni prevedono installazioni appunto in diversi punti della città, dove appunto la pubblica amministrazione, il comune di solito che ha in gestione queste biciclette, sono anche assicurate meccanicamente da una colonnina o bar, e sono utilizzabili dopo averle sbloccate. C'è anche una tessera, avete visto un attimo come si usano, c'è una tessera precaricata tramite applicazioni sempre nei nostri cellulari, ma i nostri cellulari ormai non sono dei telefoni, sono dei PC, sono dei piccoli dei computer, perché lì c'è tutto. E anche qui questa applicazione, che vedo che va benissimo, perché i giovani la utilizzano, la caricano, si spostano, la depositano, insomma è molto comodo anche questo. Quindi un servizio che non è quindi generalmente usufruibile da tutti, ma che richiede anche una registrazione, un po' di dimestichezza nel muovere appunto col cellulare, che dove possiamo usufruire dell'applicazione, dell'app, che ormai siamo nel mondo delle app dappertutto. E poi si sono anche scoraggiati i furti, perché chi è a conoscenza di chi ha utilizzato la bici, quando, come, insomma abbiamo i dati di chi è andata in mano quella bici, giusto perché non venga sottratta, non venga rubata, e che sia appunto una forma di tutela questa. Generalmente la bicicletta condivisa a stazione fisse si differenzia dal noleggio, ecco quello, in quanto premia gli spostamenti brevi. Infatti in molti casi è prevista una fascia gratuita di mezz'ora o addirittura anche di un'ora. Gli utilizzi più lunghi vengono invece scoraggiati mediante una tariffazione che aumenta esponenzialmente, secondo la logica che, trattandosi di condivisione, la bicicletta deve essere messa a disposizione di altri, ovviamente per essere più utilizzata. Poi ancora, vabbè, il pagamento l'abbiamo visto, tessera precaricata e via via. E quindi, come vedete, insomma, anche le amministrazioni si danno da fare per poter evitare anche questo uso della macchina nelle città che sono già congestionate. Io parlo della nostra città, a parte adesso che tutti questi lavori che non ne possiamo più, perché Corso Milano, insomma, chi conosce il centro proprio, non sappiamo più dove mettere i piedi, ecco. Questo va detto, ma insomma speriamo che passi anche questo periodo. E quindi ecco che c'è l'utilizzo di questi mezzi, i mezzi più veloci, più economici, insomma anche questo va detto, perché la benzina è sempre più cara. E poi il problema dei parcheggi, sempre riferimento alle nostre città, che sono città piccole, medievali, ancora costrette con parcheggi, anche ci sono, ma hanno, contengono poche auto, sono, insomma, si riempiono con velocemente, non c'è
possibilità di parcheggiare tranquillamente, poi a orario, insomma, veramente le città però sono soffocate appunto da molto traffico, e allora ecco che la bici, questo bici sharing, diventa un mezzo abbastanza diffuso, vedo qui anche nelle grandi città ancora di più, ma le grandi città però hanno il sistema metropolitano, quindi insomma già ci si sposta con più facilità e con meno e con risparmio di tempo. E questa è una panoramica che abbiamo fatto su, per quanto riguarda appunto queste modalità di spostamento nelle città piccole o medie, come può essere le nostre qui del Veneto, insomma sono pressoché uguali come entità e come superficie e come densità demografica, mentre ecco qua ancora una volta le grandi città hanno altri strumenti, hanno altri mezzi, la metropolitana insomma è quella che ha risolto il problema da molto tempo e anche in forma molto molto molto veloce. Allora adesso noi tra poco arriva la pubblicità e ci prepariamo per un altro argomento che penso ci interessa da vicino, perché quante volte insomma abbiamo sentito parlare di voltura, di subentri, le disdette, il recesso. Ecco, allora intanto andiamo a conoscere esattamente cosa si intende questa procedura, che insomma grosso modo cambia l'intestatario del contratto, cosa comporta, come si fa, chi la può fare, i costi se ci sono, quando produce effetti, cioè quando produce i suoi effetti giuridici, e poi che dati dobbiamo dare. Ecco, si parla di POD, si parla di PDR, si parla appunto anche di costi, perché ci sono anche dei costi, e soprattutto quello che interessa al consumatore è nel cambio non stare senza servizio, cioè avere sempre la luce, la corrente, avere sempre il gas, avere sempre l'acqua, di non avere interruzioni di nessuna natura, perché insomma senza acqua non si può stare nelle case, no? E quindi è bene che siamo attenti, sapere quello che facciamo con questi provvedimenti, in modo tale appunto da non restare oppure al buio, eccolo qua, perché ci sono anche questi casi, ma ormai sono operazioni consolidate, insomma si va su internet, si danno i dati, c'è il cambio ed è una procedura che funziona abbastanza bene. Oppure se non siamo in grado di affrontare questa procedura, ci rivolgiamo insomma a chi ci può assistere in questi casi. Importante, ecco, la più usata è la voltura, eccola qua, dopo sentiremo che è la nostra ospite, perché vedo che è un'operazione molto diffusa, cioè c'è il cambio dell'intestatario per quello che è il servizio e non c'è interruzione, eccola qua, l'interruzione dell'erogazione. Questo, dicevamo, è il punto più importante di quando si fanno queste operazioni. Allora, sta per arrivare la pubblicità. Se noi adesso facciamo ancora uno stacchetto musicale e dopo vediamo un attimo la nostra ospite appunto che ci illumina in questa materia. Poi ancora vediamo cosa possiamo chiedere. Ecco, allora, di tutte queste operazioni, no, che si fanno online ovviamente ormai, si può ritenere sconfitta la burocrazia? In parte diciamo che sì, un click insomma può appunto accorciare i tempi, può evitare gli sportelli, la trafila che si faceva una volta, non so, vi ricordate, una volta insomma si andava a cambiare appunto il fornitore, e invece adesso insomma con un click, quello qua, si sconfigge la burocrazia, tra parentesi, o quasi. Beh, insomma è un grande vantaggio poter usufruire appunto della telematica. E allora adesso noi ci vediamo, tra poco abbiamo la nostra ospite e chiediamo appunto tutti i dettagli, tutti i particolari, come dobbiamo affrontare questi passaggi. Poi vediamo se c'è anche, no, non parliamo di bonus o niente. Bene, allora facciamo uno stacchetto musicale, tra poco appunto avremo la nostra ospite.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
5: Eccoci nuovamente in diretta. Allora, come già abbiamo presentato, andiamo appunto a contattare la nostra ospite, vicepresidente consumatori attivi del Friuli Venezia Giulia, dottoressa Barbara Venuti, molto brava, chiarissima nelle sue esposizioni, la conosciamo ormai bene, insomma, nei vari interventi, tanti temi che abbiamo trattato assieme, e adesso appunto andiamo a vedere, partiremo dalle volture. Cosa si intende per volture? Vediamo un po' cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere determinate procedure che nella nostra vita o che faremo siamo tutti stati interessati a vario titolo, e parliamo volture, subentri, disdette e via via recesso. Perché? Perché è importante conoscere il contenuto. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, e con immenso piacere salutiamo sempre vicepresidente consumazioni attivi del Friuli Venezia Giulia, Barbara Venuti. Eccola qui, Barbara.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Pomeriggio. Ciao Marisa, ecco, ben trovati.
0: Grazie, grazie a te Barbara per la disponibilità. Allora abbiamo del...
1: Allora, sì,
0: partiamo.
1: Il tema energia è sempre all'ordine del giorno.
0: Sì,
1: tra
0: sì.
1: L'altro speravo oggi di portare qualche aggiornamento in merito ai contributi volontari per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, perché eravamo in attesa del regolamento dell'autorità, ma ancora non c'è nessun comunicato stampa in merito. Per cui ricordo che per quanto riguarda il contributo straordinario di 115 euro ha già iniziato ad essere, diciamo così, visualizzato nelle fatture dell'energia elettrica già dal mese di maggio, appunto, che si riferisce quindi al mese precedente.
0: Sì.
1: Per chi già deteneva il bonus sociale, quindi c'è stata questa misura emergenziale, come è accaduto lo scorso anno, solo che anziché 200 euro sono 115, che vanno a ridurre gli importi delle fatture fino ad arrivare a zero. Ecco, non è un importo economico, ma è una decurtazione delle bollette che, aggiunte al bonus sociale, può arrivare praticamente a circa 315 euro spalmata all'interno dell'anno.
0: Sì.
1: Ci aspettavamo il regolamento per questi ulteriori 50, 60, 70 euro, non è ancora chiaro quanto e come da parte dell'autorità, proprio perché c'era già stata la pubblicazione in gazzetta del decreto energia in aprile, proprio perché era un contributo facoltativo da parte dei venditori, andava a coinvolgere quindi gli ISEE esclusi dal bonus sociale fino a 25.000 euro, però non abbiamo ancora notizie, quindi non è ancora partito, fatto salvo alcuni comunicati da parte di alcuni venditori che però si muovono in modo autonomo e non c'è niente di ufficiale. Parliamo quindi sempre in ambito energetico di tutto quello che accade quando entriamo in una nuova casa.
0: Sì.
1: O capita di dover modificare le intestazioni delle bollette. Generalmente con le due attività riguardano appunto il subentro e la voltura. Ricordiamo che il subentro si riferisce quindi ad un'attivazione da parte di un nuovo utente, perché in precedenza è stata cessata quindi la fornitura stessa ed è stato chiuso un contratto interrompendo proprio quindi quella che è il dispacciamento di energia elettrica. Quindi in questo caso io scelgo un venditore che ovviamente comunica al distributore che si tratti di luce o di gas, ovviamente la mia attivazione, e si procede. Quindi si riattiva un servizio che è stato precedentemente interrotto, mentre la voltura significa sostanzialmente andare a cambiare l'intestazione di una fornitura esistente, perché c'è un cambio di affittuario, perché all'interno della famiglia si sceglie di intestarla a qualcun altro, ecco, per tanti motivi. Questo tipo di operazioni non sono gratuite, perché ricordo che c'è un importo fisso di 23 euro per quanto riguarda gli oneri amministrativi.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda invece il gas, ha un costo più elevato quando io devo proprio riattivare la fornitura, quindi bisogna aggiungere anche ulteriori 30 euro. E mi preme evidenziare e invitare chiunque ci stia ascoltando, ma gli ascoltatori in generale, di chiedere in modo molto esplicito quali siano i costi applicati dai venditori, perché ricordo ci sono delle spese amministrative, delle spese che poi il venditore versa e quindi riconosce al distributore, quindi colui che di fatto gestisce i nostri contatori, che è diverso dal venditore. Poi però succede di scoprire nella prima fattura che ci sono altri 20, 30, 40, 50 euro di costi, non si sa quali e perché, che vengono applicati dai venditori, ovviamente mi riferisco al mercato libero in questo caso. Quindi prestiamo sempre molta, molta attenzione. Le tempistiche, nel qual caso io devo ovviamente entrare e attivare una nuova utenza, si tratta di pochi giorni lavorativi, quindi all'interno di 5 giorni, dentro 5 giorni lavorativi deve avvenire l'attivazione, e se non vengono rispettate queste tempistiche, ricordo che ci sono sempre gli indennizzi automatici come stabilito dall'autorità. Questo perché? Perché io presento ovviamente la richiesta al venditore che scelgo, il venditore ha 2 giorni per comunicare che Barbara Venuti ha scelto me come venditore, quindi lo comunico al distributore che deve poi provvedere ad attivare la fornitura. Siamo spesso chiamati anche nei casi in cui ci sono dei ritardi, vuoi perché magari ci sono dei cantieri attivi, vuoi per condizioni avverse. Ecco, per farti un esempio, Udine martedì mattina è stata travolta, ma non soltanto Udine, è veramente da un fortissimo temporale con svariate sbalzi in termini energetici, e quindi anche molte linee fisse e router sono andati in tilt, oltre alla telefonia fissa e a quant'altro. Quindi è ovvio che nel momento in cui non c'è un ripristino come prevede, diciamo così, la carta dei servizi, ricorda a tutti che ci sono degli indennizzi che devono essere automatici, perché l'autorità garantisce che il ripristino delle forniture debba avvenire entro un determinato arco temporale.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda la voltura, che quindi significa che io mi intesto una bolletta, posso decidere di restare con il venditore attuale oppure posso decidere di andare, ovviamente scelgo qualcun altro che mi fornisca la luce e o barra il gas. In questo caso, ecco, le tempistiche sono quelle da switch, per cui generalmente quando avvengono verso la fine del mese passa tutto il mese successivo. Se invece io mi adopero i primi giorni, potrebbe anche essere che io ce la faccia in meno di 30 giorni, però generalmente ricordo che uno switch richiede quasi sempre 30 giorni per il passaggio, mentre per quanto riguarda, ecco, le volture con stesso venditore o subentro, i giorni lavorativi sono decisamente meno. E vi dico questo perché ne parliamo, perché spesso ci si confonde e ci si dimentica che nel momento in cui io esco di casa e chiudo la fornitura, a meno che non sappia, non decida che un appartamento lo voglia lasciare dismesso o rimane chiuso per molti mesi, nel momento in cui vado a riattivare la stessa fornitura, ovviamente ci sono dei costi, quindi è sempre bene fare un paio di calcoli se conviene avere delle spese fisse costanti o eventualmente diciamo così, vedersi recapitare in fattura sempre degli oneri amministrativi e dei costi di attivazione e fornitura.
0: E Barbara, che spese ha se uno chiude un appartamento, metti, so, deve andare via, allora, non lo so, per motivi vari?
1: Allora, sì, non ho nessun elettrodomestico attivo che comunque può attingere, prendo per esempio il frigorifero, che è l'elettrodomestico che H24 è sempre acceso, ma nel qual caso io tacchi anche il frigorifero, gestire un contatore, ricordo che ad oggi oltre il 40%, siamo quasi vicino al 45% di una bolletta, è rappresentato da oneri, IVA e imposte. Che noi accendiamo meno la luce o utilizziamo meno il gas per farci il caffè, i costi di trasporto e di gestione e di commercializzazione, ahimè, li dobbiamo.
0: Restano.
1: Per cui in ogni caso si tratta di importi. Per esempio la commercializzazione, che è una spesa puramente aziendale, cambia di venditore in venditore, può partire nel mercato libero da 9-10 euro, ma abbiamo dei casi che sono stati oggetto di reclami che può anche arrivare a 80 euro al mese, per esempio. Sì, assolutamente sì. Io ho visto venditori applicare condizioni economiche da far rabbrividire. E spesso ci domandiamo come sia possibile, ecco, che queste società riescano ad operare nel mercato, soprattutto.
0: Ma 80 ma erano previste nel contratto, si sapeva, oppure le applicano
1: allora,
0: in corso d'opera?
1: Il problema è che nel momento in cui io ricevo la telefonata e dall'altra parte mi viene fatta la proposta, pochi operatori sono in grado di spiegare in 3 minuti con diciamo così una comunicazione chiara e trasparente quali siano le voci che vanno poi a incidere, cioè lo spread e il costo di commercializzazione. Cosa accade? Che mentre fino ad un anno e mezzo fa bastava dire sì, potevamo anche attivare più forniture nello stesso momento, oggi quel sì non basta, perché io devo ricevere in un supporto durevole il contratto, devo quindi leggerlo e rimandarlo firmato.
0: Sì.
1: Fino a qui anche bene, perché io magari lo ricevo via mail, me lo stampo, quindi evitiamo di sentirci tutti digitali 2.0 e di leggere contratti dal cellulare, che è assolutamente impossibile e improponibile, anche vista la dimensione dei caratteri. Allora, una volta che io me lo stampo, ho il tempo eventualmente di visionare le facciate. Il problema nasce quando l'operatore mi dice: Barbara, guarda, facciamo tutto online, adesso io ti mando un link, quindi tu apri e ti arriverà il contratto. Per attivare, per aprire quel contratto viene inviato un SMS che è un OTP, quindi è una password che viene utilizzata una volta sola, che rappresenta la firma digitale, e a quel punto lì, se sono realmente a conoscenza dello strumento e so cos'è una firma digitale, allora io posso aprire il link, magari sempre da un computer e non da un telefono, quindi inserire quel codice numerico che mi è arrivato automaticamente sul cellulare, perché deve corrispondere ovviamente al possessore, e andare avanti. Il problema nasce quando dall'altro capo del telefono l'utente domestico non è molto avvezzo alla tecnologia e ai dispositivi e dice: guarda Barbara, non sono in grado, mi fai tutto tu? E quindi io, Barbara operatrice, poco trasparente e poco etica, dico: Mario, non preoccuparti, facciamo che io ti richiamo tra 10 minuti, apro io il link dove c'è il contratto e tu mi detti quel codice numerico. Quel codice numerico però spesso si bada bene da riferire che è una firma digitale. A quel punto, una volta riferito quel codice numerico, il contratto viene evaso e si considera concluso. La persona, Barbara, che magari ha... da questa parte non ha più una giovane età e non è in grado di comprendere ciò che accade, si dimentica, non sa che ha 14 giorni per esercitare il proprio diritto di recesso, passa un mese e quindi quella fornitura è già andata in giudice e mi toccherà pagare una prima fattura, e magari scopre in un secondo momento che a pagina 2 tra le prime righe c'è scritto costo di commercializzazione 720 euro all'anno più IVA. Non sono importi inventati, assolutamente no. E il problema nasce quando magari il venditore è stato così scaltro da far attivare sia luce che gas, quindi quel costo si raddoppia perché è per conto.
0: È tutto scritto, allora bisogna leggere attentamente, Barbara.
1: Bisogna leggere molto bene la paginetta in cui viene specificato se è un prezzo fisso o variabile, se c'è uno spread e qual è il costo della commercializzazione, fermo restando che possiamo anche essere presi da un abbaglio, ma abbiamo sempre comunque 14 giorni per rivalerci su tutto quello che è un contratto evaso a distanza. I giorni da 14 diventano 30 se ricevo una visita porta a porta non programmata, quindi un venditore che si presenta con qualsivoglia bene, io sottoscrivo e accetto, ecco, in quel caso, dato che non sono stata io a fissare l'appuntamento, ho 30 giorni. Però, come dico sempre, evitiamo di far entrare dei venditori a casa, a meno che non sia io che ho chiamato l'azienda, ho chiesto a qualcuno che venga perché magari dobbiamo parlarne, o qualcuno con me. Non facciamo firme sui tablet, se non siamo in grado di utilizzare una mail, non abbiamo nessuno che ci aiuti, non facciamoci mandare documenti via mail che magari abbiamo attivato 10 anni fa e non abbiamo neanche mai aperto, non ricordiamo le credenziali, perché è sciocco, per cui piuttosto facciamo un passo indietro e ci facciamo dare le cose cartacee a mano, perché la pessima abitudine e la pigrizia porta molti utenti a scaricare le applicazioni dei venditori, nell'applicazione, sull'applicazione arriva la fattura, non ci si sforza neanche di scaricarla nella versione al dettaglio, basta vedere quando scade l'importo, la paga la banca, e quindi io non mi accorgerò mai se ci sono delle voci esagerate in termini economici per le quali eventualmente fare domande o fare delle segnalazioni. Per cui prestiamo tanta attenzione, perché si è sicuramente fatto un grandissimo passo avanti obbligando i venditori a trasmettere la proposta contrattuale, però la possibilità di ricevere l'SMS comunicandolo all'operatore purtroppo ha creato non pochi danni,
0: perché
1: io che spesso nel reclamo chiedo al venditore di turno di mandarmi anche la prova audio per capire se è stato detto cosa fosse quello che stava facendo, non noto, anzi posso dire e confermo che la trasparenza è molto poca, la chiarezza delle spiegazioni altrettanto poca, e purtroppo la persona magari un po' avanti con gli anni si accorge solo quando arriva la fattura e dice: oddio, ma io non ho mai sottoscritto un contratto con Remo La Barca, chi mai mi ha fatto, cosa è successo? Poi io vado a controllare magari il cellulare, vedo che ci sono state delle chiamate con lo stesso numero, vedo degli SMS e capisco che è stato fatto un contratto a distanza con OTP. Certo. Perché poi me lo faccio mandare e trovo tutto.
0: Quello
1: però ovviamente
0: è un danno perché
1: per tornare indietro poi ci vuole molto tempo.
0: Ricostruire.
1: Ci vuole tempo, perché io sono dell'idea che queste attività scorrette vadano segnalate, perché è sempre importante fare un reclamo. E laddove io non ho trasmesso le mie credenziali, non ti ho dato l'SMS numerico, posso chiedere l'annullamento del contratto, e quindi la fattura non è dovuta, soprattutto se viene dimostrato che i numeri non sono i miei. Lo dico perché un caso più di uno ci è capitato in cui la persona per fortuna in modo accorto ha capito che qualcosa non andava, e quando abbiamo chiesto i documenti abbiamo verificato sul contratto che la mail non era la sua, salvo crearne una con nome e cognome, ma possiamo fare in 10 minuti anche io e te, Marisa, e quindi i documenti se li sono mandati da soli, contrattuali, il cellulare non era quello del nostro associato, quindi si sono dati l'autorizzazione da soli, ovviamente poi scatta la denuncia.
0: Ma succedono frequenti questi casi, Barbara, o sono casi estremi?
1: No. Allora, sono casi estremi perché non te lo aspetti, però il caso della firma falsificata, abbiamo mandato la persona a fare una denuncia alle forze dell'ordine con un disconoscimento di firma, che ha portato all'annullamento del contratto. Noi abbiamo poi dato prova ai venditori di cosa è accaduto, che hanno mandato una pezza di scuse, ovviamente nulla era dovuto, ci hanno anche dato i nomi di chi aveva provveduto a questa attività discutibile. Si tratta a volte di commerciali che non agiscono in buona fede e con trasparenza. Purtroppo, per quello che riguarda l'OTP, è una pratica che si ripete perché la persona, perché purtroppo, mi spiace dirlo, per quanto si possa parlarne, un utente su due non sa cos'è un profilo digitale, un utente su due, anche se ha attivato lo SPID, non l'ha mai usato, oppure se ha la carta di identità elettronica non ha mai attivato, non ha mai scaricato l'applicazione CIE, quindi non sa come accedere alle piattaforme della pubblica amministrazione, e di conseguenza tutta una serie di verifiche si fa fatica a farle, anche perché nel momento in cui io non so cos'è una firma digitale, cos'è un OTP, e dall'altra parte c'è un call center che opera in modo poco trasparente e mi vende quel codice SMS come un SMS qualsiasi, purtroppo la truffa è dietro l'angolo. Perché non viene mai detto: guarda Barbara che hai 14 giorni se cambi idea. Io lo scopro quando mi arriva la fattura 4 mesi dopo.
0: Allora sui 14 giorni, guarda, due ascoltatori hanno detto: ma così poco tempo, dove viene detto, dove viene scritto? Ecco si sono posti anche gli ascoltatori.
1: Allora, il codice del consumo prevede, questo lo prevede il codice del consumo, che il consumatore abbia 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento per contratti evasi a distanza. A distanza si intende le telefoni, tramite ovviamente telefono, call center,
0: sì,
1: oppure nei temporary, shop, oppure quando troviamo delle situazioni temporanee dove ci sono magari degli stand o dei gazebo, dove magari ci sono, no, degli operatori che vogliono fare delle proposte in termini di convenienza economica, e anche per quanto riguarda gli acquisti online. Per quanto riguarda il porta a porta, ripeto, se è un appuntamento che ho richiesto io, no, non esiste. Se invece è capitato per caso, quindi ha fatto il giro della Rione ed è arrivato a casa di Barbara e presa dall'emozione firma il contratto, in quel caso lì ho 30 giorni.
0: Certo.
1: Faccio una nota per quanto riguarda gli acquisti a distanza, che si sta diffondendo una bruttissima abitudine che riguarda il reso su capi che vengono utilizzati magari instagrammati, dopodiché con qualsivoglia motivo si dichiara che non piace e lo si rimanda indietro, no?
0: Sì.
1: Questo avviene soprattutto con il fast fashion, quindi con quegli acquisti compulsivi, un po' usa e getta, in cui si va ad alimentare non soltanto una serie di una filiera

0: toccare con mano ancora con le mani, insomma.
1: Esatto, ci
0: Quindi
1: può
0: sai,
1: essere l'eccezione, ci può essere l'emergenza.
0: sì.
1: Posso capirlo sui dispositivi elettronici perché ci sta anche l'acquisto online, poi il ritiro in negozio, ecco. Però per quanto riguarda i capi, ci sono alcune piattaforme che sono già state oggetto più volte di indagini per quanto riguarda la qualità dei materiali, la qualità del lavoro e quindi lo sfruttamento ovviamente della risorsa umana, che purtroppo, soprattutto in una fascia d'età, ci sono questi acquisti che vengono fatti e li uso. Avendo 14 giorni, in 14 giorni posso fare quello che voglio, li uso, li metto, li rovino e poi li rimando indietro. E magari mi lamento anche che ci sono delle spese di spedizione, no? Perché può succedere, e qui invito ad andare sempre a leggere quello che dice la piattaforma nei termini e condizioni sul reso, perché alcune piattaforme possono anche applicare dei costi per la restituzione. Però questa purtroppo è una pessima abitudine per gli acquisti online, perché per quanto riguarda gli acquisti in negozio non esiste il diritto di ripensamento, perché io ho comprato, ho pagato, c'è cioè uno scontrino, ho concluso un
0: L'affare,
1: contratto,
0: certo.
1: c'è il diritto di
0: Restituzione,
1: restituzione o di riparazione o eventualmente di riconoscere diciamo così, un prezzo ridotto se il bene che io ho acquistato è difettato. Allora, in quel caso ricordiamo a tutti che abbiamo i 24 mesi, come prevede la normativa europea, quindi abbiamo 2 anni. Il fatto che ci sia l'abitudine, se siamo dei clienti affezionati, perché il titolare è una persona cara e ha questa modalità e ci dice non preoccuparti, vieni con lo scontrino, cambia se hai sbagliato la taglia, è un favore che ci viene fatto. Ricordiamolo sempre. Se io cambio idea, vado a casa e mi accorgo che il colore non mi piace, il venditore ha tutta la libertà di dire potevi stare più attenta. Ecco, il reso avviene solo nel momento in cui il bene non corrisponde alle caratteristiche descritte. Ecco, allora in questo caso io torno in negozio, ovviamente il fatto andrebbe denunciato entro 2 mesi dalla scoperta, quindi il periodo di garanzia può diventare di 24 più 2. In quel momento lì, quando io vado in negozio, posso scegliere se la risoluzione del contratto, quindi con la restituzione di quanto ho pagato, o la riparazione, oppure viene decurtato il prezzo in virtù di quello che può essere il danno. Ecco, questo ci tengo perché molti pensano che se non mi piace vado in negozio e lo cambio. Non funziona così.
0: Non è proprio così,
1: Non funziona così. Questa
0: certo.
1: possibilità di ripensamento è prevista solo per gli acquisti a distanza e per l'evasione, la conclusione dei contratti conclusi a distanza. Questo è molto, molto
0: Sì, no,
1: importante.
0: perché
1: E
0: penso
1: un'altra cosa che volevo dire, Marisa, per quanto riguarda le forniture, riguarda l'interruzione della fornitura che a volte può avvenire non perché io decido di chiudere il contatore perché chiudo casa per un po' di tempo, ma può accadere che o per motivi indipendenti da me, per esempio il venditore è un venditore che non è più in grado di sostenere magari certi profili economici e quindi cede la mia posizione, però in questo caso più che interruzione della fornitura c'è un passaggio ad un altro venditore o al servizio di ultima istanza, che è quel servizio che mi garantisce la continuità della fornitura laddove non dipende da me. In questo caso il servizio di ultima istanza viene garantito dal venditore che attraverso delle gare d'asta ovviamente vede un nome anziché un altro in tutto quello che è il territorio italiano, ovviamente a seconda di chi ha vinto le aste, e comunque, se non ricordo male, cambiano ogni 4 anni a seconda della città, un po' come è accaduto per le tutele graduali, che per esempio a Udine noi abbiamo come venditore ERA, nelle altre 3 capoluoghi di provincia abbiamo Elen Energia, per esempio. Per cui ecco, in questo caso sono 6 venditori che si erano aggiudicati le 100 province per il servizio di tutele graduali. Quindi interruzione del servizio, nel caso non dipenda da me, mi viene garantito, quindi io attraverso il servizio elettrico nazionale, che è il servizio di maggior tutela, o dal venditore che ha la competenza sul territorio, oppure

0: ovviamente uno sbalzo energetico, come è accaduto ad esempio a Lignano, Sabbiadoro la scorsa estate, che il forte maltempo ha portato ovviamente ad un danno ai generatori, e c'è stato un blackout molto importante sia tra i residenti che tra gli esercenti. E c'è stato uno sbalzo tensionale per esempio anche da noi martedì mattina qui a Udine. O nel caso peggiore, ovviamente è un utente moroso che nel momento in cui scaduta la bolletta e arrivato il primo sollecito dopo 10 giorni dalla scadenza, e arrivata la raccomandata che mi ricorda che devo provvedere a 40 giorni mi arriva, scade la bolletta, dopo 10 giorni mi arriva il sollecito, se non provvedo entro quella data, mi arriva entro 40 giorni una raccomandata che mi indica una data precisa entro cui pagare, diversamente si provvederà al distaccamento. In quel caso lì si tratta di un'interruzione di fornitura per morosità.
1: Certo.
0: Questo ovviamente può succedere per mille motivi, quindi io ricordo che dal governo Draghi in poi, che aveva ricordato ai venditori, obbligato i venditori a accettare le richieste di rateizzazione delle fatture, che ovviamente vanno richieste prima della scadenza della bolletta, in quel caso emergenziale, in quel caso emergenziale la rateizzazione poteva essere portata fino a 10 mensilità, generalmente i venditori noi vediamo che vanno da 3 a 6 bollettini per quanto riguarda la richiesta di rateizzazione. Se capiamo, ci rendiamo conto magari che durante l'inverno la bolletta del gas che arriva è importante in termini economici, appena magari arriva, prima che scada, chiediamo.
1: Certo.
0: È ovvio che dipende molto dal nostro essere stati puntuali nei pagamenti in passato, perché se noi siamo stati dei cattivi utenti e quindi dei cattivi pagatori che hanno saldato le fatture sempre in ritardo, il venditore potrebbe anche decidere di non procedere al rientro della pizza.
1: Certo.
0: Il momento in cui capita invece un utente assolutamente poco civile e che decide di lasciare la morosità sul contatore, la via estrema, momento in cui io non saldo, è proprio il distacco della fornitura.
1: Certo.
0: E preme ricordare che la persona che arriva dopo ovviamente dovrà anche accollarsi il costo di riattivazione nel caso si tratti ovviamente di qualcun altro.
1: Certo.
0: E questo perché? Perché ovviamente il distributore ha avuto dei costi per chiudere la fornitura e ne deve supportare degli altri per riattivarla. Quindi se Barbara Venuti va in un appartamento che non ho causato io quella morosità, ovviamente devo debba dimostrare con una dichiarazione che non appartengo a quel nucleo familiare, perché ahimè abbiamo visto a volte queste modalità nel momento in cui c'è un passaggio di intestazione e si lascia il debito e praticamente la fornitura passa ad altra persona del nucleo familiare, in modo tale da non pagare poi la morosità. Ecco, questa è un'abitudine che non deve esserci.
1: Non va bene.
0: È una modalità che è assolutamente scorretta.
1: Certo.
0: Perché ricordo a tutti che i debiti lasciati che rimangono in capo alle aziende in qualche modo vengono spalmati sull'utente, questo ricordiamocelo tutti. E nel momento in cui io vado, entro in un appartamento che ha dei contatori, diciamo così, difficili, quello che mi può capitare è che io vada da più venditori e mi dicono: no cara Barbara, io non ti allaccio la fornitura
1: se non paghi,
0: perché quel contatore è un contatore moroso.
1: Certo.
0: Quindi che ne so io che non paghi neanche tu, non ti voglio come cliente. Allora a quel punto, oltre a armarsi di tantissima magari pazienza e cercare qualche animatia che ci faccia l'allaccio, andare a dichiarare che ovviamente non si fa parte di quel nucleo familiare e non si conosce la persona che... Perché il fenomeno delle migrazioni, come avveniva con le migrazioni nella telefonia mobile, con le blacklist, c'è anche il fenomeno sicuramente molto più evidente qualche anno fa, quando c'è stata la crisi energetica, delle migrazioni energetiche, lasciando questi contatori con degli insoluti che per le aziende rappresentano ovviamente degli ammanchi.
1: Meglio sempre controllare i dati del contatore, se ci sono dei dati che non sono stati pagati.
0: Allora, come si fa?
1: Fare una foto, non lo so, fare qualcosa?
0: Allora, per quanto riguarda i contatori, generalmente se vado in un appartamento e dentro, la prima cosa, magari una delle cose che chiede il proprietario, se vado in affitto, è le forniture sono attive o meno.
1: Sì,
0: mentre
1: esatto.
0: Qui mi dice che sono disattivate, io ovviamente chiamo magari un venditore X, faccio fare un controllo, una verifica, o vado in un negozio, meglio pure, e chiedo un'attivazione, posso anche fare una stimolazione, la posso anche fare online, no? Entro, vado nel sito di un qualsiasi venditore e magari o chiedo di essere richiamato o faccio una verifica per capire se. E se c'è già invece una bolletta attiva, il proprietario può anche dirmi: Barbara, guarda, fai una voltura, perché così hai più interessate le fatture, allora il problema proprio non sussiste. Però ecco, se magari un appartamento ha le forniture staccate da un po' e qualcuno non ci abita da tanto tempo, magari facciamolo, no? Chiediamolo un controllo,
1: sì,
0: per sapere,
1: sì,
0: perché i venditori
1: effettivamente c'è qualcosa.
0: Vado,
1: sì.
0: Faccio una foto al contatore,
1: sì,
0: dove c'è sia per quanto riguarda il gas, c'è cioè la matricola,
1: sì,
0: e il PDR, che è il codice proprio del contatore del gas. Per quanto riguarda il contatore della luce, il POD, anche in questo caso la matricola, e loro possono fare un controllo per capire,
1: certo,
0: se è un contatore tra virgolette problematico.
1: Certo,
0: e dico questo perché dopo insomma le sorprese sono spiacevoli, magari si è costretti ad accettare delle forniture con dei costi elevati perché non c'è scelta.
1: Certo.
0: E credo, per quanto riguarda nell'ambito energetico, di aver detto un po' tutto. L'ultima informazione riguarda la delibera per quanto riguarda le numerazioni riconducibili al servizio clienti, che è una delibera della GCM, l'autorità garante per la concorrenza di mercato, che finalmente ha approvato la modifica del piano nazionale di numerazione, e dando la possibilità di attivare dei servizi assistenza clienti con 3, 4 o 6 numeri, questo per differenziarli dal cosiddetto spoofing, che è il numero clonato, dove noi magari appare servizio clienti della banca o di un ufficio esistente, ma che di fatto non è, perché nel passaggio tra la fonte e Barbara che riceve la chiamata il numero è stato modificato, io continuo a leggere il servizio clienti banca e invece qualcun altro mi sta chiamando da un call center.
1: Certo.
0: Questo è stato un passaggio fondamentale, perché insomma possiamo dirlo tranquillamente, il registro pubblico delle opposizioni ha fatto quello che ha potuto, ma non ha assolutamente risolto, anzi. C'era stato un secondo passaggio più evoluto la scorsa estate, tra agosto e novembre, in cui gli operatori mobili avevano l'obbligo, da parte anche in questo caso di una delibera dell'autorità garante, in questo caso delle comunicazioni, di andare a filtrare, a verificare che il numero entrante fosse un numero ovviamente riferito e intestato a chi chiamava, tale per cui poteva poi essere accettato e far arrivare la telefonata. Se non venivano superati questi controlli, risultava essere quindi spam e il numero veniva bloccato. Questo perché ormai siamo oberati, quindi lo spazio personale non esiste più, e infatti tra agosto e novembre il cui blocco è partito prima per i numeri fissi e poi per i numeri mobili, parliamo veramente di decine di milioni di numeri bloccati, soprattutto esteri. E ovvio che il modo lo troveranno sempre, perché per quanto possono fare gli operatori mobili può anche sfuggire una determinata verifica, anche perché in un contesto di cui noi non sappiamo nulla, perché stiamo sempre parlando in termini di software, no? Quindi di filtri nell'ambito degli operatori della telefonia, quindi delle telecomunicazioni, è un'attività che viene operata proprio prima. Quindi parte la chiamata e l'operatore, il mio operatore, verifica di chi è quel numero e se è lui stesso che mi sta chiamando o qualcun altro.
1: Certo. Barbara, abbiamo anche qualche messaggio qua che...
0: Sono qua.
1: Ecco, allora. Allora, buongiorno, vi sto ascoltando. Meglio fare un fisso o un variabile secondo Barbara? Ecco qua.
0: Ma allora, io sono ancora dell'idea considerato insomma, che hanno fatto un fortissimo terrorismo, a mio avviso, continuiamo a scegliere il variabile.
1: Sì.
0: Perché il prezzo fisso in questo momento, tralasciando queste giornate che anche qui a Udine oggi è inverno,
1: anche qua.
0: I riscaldamenti li abbiamo chiusi, magari la doccia non è più bollente, fare un prezzo fisso oggi in cui magari ce lo fanno a 65-70 centesimi con un gas che è calato per fortuna, quindi c'è stato sicuramente una forte attività speculativa in marzo allo scoppio della guerra in Medio Oriente, lo confermo perché ho visto le bollette di marzo arrivate in aprile e il prezzo del metro cubo era assolutamente maggiorato del gas, molto molto.
1: Quanto maggiorato? Maggio, quanto maggiorato è queste bollette?
0: Il prezzo il cubo del gas l'ho visto passare in alcuni venditori dai 45-48 ai 60 centesimi, quindi vuol dire che stiamo parlando di un 20-25% in più. Per fortuna in aprile ci si è un attimo ridimensionati e in maggio ancora di più, per cui fare un prezzo bloccato oggi su importi di questo tenore con una temperatura che ci permette di usare la doccia più fresca e di non attivare i riscaldamenti potrebbe essere azzardato. E lo stesso vale per il kilowatt. L'ARERA ha pubblicato il 1° di aprile le tariffe per quanto riguarda il mercato tutelato valide fino al 30 di giugno. Sapevo che le avrebbe aumentate in virtù del mercato per la guerra, per cui c'è stato un rialzo anche un po' nel mercato tutelato, però io che ho comparato anche gli importi dello scorso anno, nulla che facesse presagire diciamo così ad una forte crisi come è accaduto nel 2000, nel biennio 21-22. Cioè è molto più pericoloso quello che sta accadendo con il greggio e quello che ha subito il diesel rispetto alla benzina quando andiamo a fare il pieno. Ecco, devo dire che oggi metà bolletta, lo ripeto, sono imposte. Quindi mi sento di dire che i soggetti vulnerabili over 75 debbano insistere restando nel mercato tutelato per la luce, che lo gestisce solo ed esclusivamente il servizio elettrico nazionale, unicamente il servizio elettrico nazionale. Per quanto riguarda il gas, il mercato tutelato si è chiuso già 3 anni fa. Ma il mercato libero dà l'opportunità, era un passaggio automatico che noi avevamo richiesto, fatto che il codice fiscale è evidente, non è così, quindi chi era già nel mercato tutelato il passaggio è stato automatico, quindi si chiama oggi semplicemente servizio della vulnerabilità, chi invece è nel mercato libero del gas può chiamare lo stesso venditore, il quale ha l'obbligo di recepire e di eccepire la mia richiesta, perché se io, Barbara Venuti, ho 75 anni, ho diritto ad averla tutela anche nel gas. Questa cosa prevede? Prevede una calmieratura nei costi fissi, che non è poco per quanto riguarda la commercializzazione. Quindi noi, anziché leggere mercato libero, leggeremo servizio di tutela della vulnerabilità, che vuol dire che sono un over 75. Ed è un'operazione che si esplica in pochi giorni, perché la faccio con l'operatore che mi manda in tempo reale la contrattualistica, posso caricarmela anche per i fatti miei con un documento e in 5 giorni lavorativi avviene, perché il venditore è lo stesso, i miei dati di fornitura sono gli stessi, se mantengo l'IBAN non cambia nemmeno quello, quindi è un cambio molto molto veloce. Quindi io invito i vulnerabili a farlo.
1: 75 anni
0: sociale. Come, scusa?
1: I 75 anni, oltre i 75.
0: 75 anni, ricordo sempre il bonus sociale, che comunque va in automatico ogni qualvolta io entro il 30 gennaio vado a richiedere l'ISEE. Che quest'anno è stato portato a 9.796, quindi è stato innalzato di circa ben 150 euro e questo permette su luce, acqua e gas di avere uno sgravio sugli oneri fiscali anche in funzione dei figli a carico e quindi questo va comunque in automatico. Magari se qualche ascoltatore ci dà conferma di aver visto nell'accredito delle bollette di inizio primavera del contributo straordinario, magari ce lo faccia sapere. Ecco, io
1: certo.
0: Conferma nei giorni passati anche da alcuni miei contatti che c'era stato scritto quel meno che va a decurtare ovviamente sul certo. totale fino ad esaurirsi completamente. E ricordo anche che nei casi di disabilità grave, quindi parliamo proprio di documentazione, quindi la relazione della commissione dell'azienda sanitaria dove si specifica disabilità grave, quindi l'utilizzo di apparecchi elettromedicali salvavita, anche in questo caso c'è diritto ovviamente al servizio di tutela. Non solo, questi casi prevedono l'impossibilità che venga staccata la fornitura, ecco, questi sono esonerati da qualsivoglia rischio di distacco.
1: Allora,
0: questo proprio perché.
1: Certo. Sì. Barbara, no, aspetta un altro. E allora, messaggi. I consulenti pubblicitari si riconoscevano anche perché i numeri chiamanti erano stranieri, ma ora compaiono numeri italiani che rassicurano, ma i consulenti sono sempre all'estero. Ecco, questa è una bella osservazione. Questa è una bella osservazione, sì.
0: Allora, questa è così. Qui è esattamente quello di cui parlavamo prima, ovvero lo spoofing, quindi il numero
1: eccolo
0: che
1: qua.
0: Viene camuffato e che dal 17 novembre non è più stato possibile. Infatti ci arrivavano le chiamate esattamente col numero straniero perché non potevano più essere filtrate e camuffate e questo grazie all'attività ovviamente degli operatori di telefonia mobile. È accaduto che anch'io sia stata subissata di chiamate, soprattutto in periodo dal nord Europa, e adesso mi chiamano dalla Spagna.
1: Sì.
0: E, con questa delibera però della GCM, quindi concorrenza di mercato, si apre questa possibilità per le aziende di attivare, e per esempio l'ho anche già fatto un operatore, un venditore del mercato energetico, un servizio clienti a 3, 4, 6 cifre che è identificativo, quindi lo usano solo loro e questo permette ovviamente la corretta corrispondenza tra chi genera la telefonata e quindi io che sono il ricevente. Questo dovrebbe essere il passaggio, non dico definitivo, ma quello che dovrebbe creare una voragine tra ovviamente le attività trasparenti e che rispondono a quello che comunque no, è un codice, è un protocollo per quanto riguarda l'informazione, la trasparenza delle informazioni e tutto quello che invece è di aggressivo, che ormai ha superato il limite di tutti noi, ecco, per cui questo non vuol dire che non arriveranno più, perché per esempio io in questi giorni ricevo tantissime chiamate e da Roma 06040 Trieste.
1: 06, sì, è apparso anche da me.
0: Sono un po' fastidiosa, allora io rispondo, sto muta.
1: Sì.
0: Oppure parto con una filippica e chiudono, no? Perché comprendono che insomma non c'è poco da dire, poco da fare. Adesso sono stata presa di mira da queste due città qui, no? Perché evidentemente dicono, sanno che la numerazione è italiana, rispondono. Quindi uno è ovviamente propenso a rispondere, no? Perché uno pensa all'1 06, 1040, quindi Venezia Giulia, ecco, magari Trieste, dato che c'è anche un venditore energetico che è a Trieste, spesso si pensa che magari si dice clienti, chiami da lì, e invece sono dei call center. Per cui ecco, questa formula dovrebbe anche responsabilizzare di più i fornitori di servizi, perché ricordo che alla fine ne vanno di mezzo anche loro. E io mi auguro anche che poi ci siano dei controlli importanti sia sugli operatori di telefonia e anche su queste aziende, in modo tale che ci siano anche delle sanzioni se non c'è comunque la corretta ovviamente attività da parte dei soggetti interessati, perché devono essere responsabili.
1: Barbara, ti leggo un altro messaggio perché dopo arriviamo alla pubblicità. Sì. Se io ho un contratto di fornitura energetica a prezzo fisso e l'energia aumenta tanto, il venditore mi può scaricare la sua di sua iniziativa? Un punto di domanda
0: il venditore ci può scaricare nel caso in cui quel prezzo fisso non riesce più a sostenerlo perché il mercato è impazzito, e questo è accaduto 4 anni fa. Alcuni venditori non hanno retto perché avevano bloccato i prezzi prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, poi c'è stato quel guizzo verso l'alto, non sono stati in grado di reggere i mercati e hanno scaricato i clienti che sono stati quindi recuperati dalle società di competenza. Questo può accadere, non siamo in questa situazione, ecco. Ricordiamo che non siamo in questa situazione, per fortuna, però facciamo che non scegliamo un venditore semplicemente perché ci dice che ci regala l'energia, perché nessuno regala niente.
1: Infatti.
0: Scegliamo un venditore a portata di, non dico a piedi, ma di macchina, dove lo raggiungiamo in 10-15 minuti. Ecco, dobbiamo avere un punto fisico di riferimento.
1: Certo.
0: Non possiamo interfacciarci sempre con i call center, non possiamo utilizzare sempre il web se non siamo pratici e avvezzi ad un cambio almeno una volta all'anno. Per quanto riguarda il mercato libero, dobbiamo poter avere la possibilità di interagire con una persona reale in carne ed ossa,
1: fisica,
0: che se io vado con
1: fisica.
0: La bolletta mi deve dare dei chiarimenti e dare delle spiegazioni.
1: Certo.
0: Per cui ecco, evitiamo il primo che capita, che poi magari vado a vedere dove ha la sede operativa e c'è l'auto 100 km da qui. Per cui sostanzialmente non ho dei riferimenti.
1: Certo.
0: E ricordo inoltre che il venditore ha facoltà, basta che mi avvisi 90 giorni prima con una lettera separata, di modificare le condizioni contrattuali una volta all'anno, perché lo prevede la normativa. Ripeto, l'importante è che mi mandi una lettera in cui è chiaro che sta cambiando le condizioni e poi sta a me decidere se restare con la nuova, diciamo così, tariffa o andarmene da un'altra parte.
1: Barbara, c'è un altro messaggio perché poi non facciamo a tempo. Buon pomeriggio. E quando GSE non accredita corrente, messa in rete, eccola qua. Questo è un messaggio interessantissimo.
0: Qui le controversie si contano. Il problema è il distributore di competenza che non trasmette al GSE. Di conseguenza il GSE non lo dice al mio venditore, che dovrebbe alleggerirmi la bolletta, no? Quindi intanto vi invito, se la persona che si è iscritto, intanto di entrare con le credenziali, quindi le credenziali del contratto nella piattaforma GSE per vedere come lavora la sua macchina. Adesso ricordo che non esiste più lo scambio sul posto da ottobre 2024, adesso c'è solo conto energetico, c'è stata questa modifica normativa, però già dalla piattaforma GSE vede come lavora il suo impianto e invito ad insistere nei confronti del distributore, che deve trasmettere correttamente le letture, proprio perché non avviene questa cosa qui, cioè l'essere pagati. Il problema è che quell'energia da qualche parte là.
1: Aspetta, un altro ascoltatore chiede meglio GSE, come funziona, per favore me lo potete spiegare meglio? Ecco, forse con...
0: Allora, il GSE è il gestore dei servizi energetici.
1: Sì.
0: Sostanzialmente il GSE è quell'ente preposto ad andare a recuperare, a prendere quell'energia che io produco con i miei
1: pannelli solari.
0: Dopodiché e lui la rimette in rete.
1: Sì.
0: Se io ho anche delle batterie di accumulo, ovviamente nel momento in cui il mio pannello non lavora utilizzo quella che ho nella batteria di accumulo. Però una volta esaurita la mia necessità, c'è una parte di energia che viene messa in rete, quindi il GSE la quantifica e mi viene pagata. Il GSE paga ogni 6 mesi, quindi generalmente paga tra novembre, i conteggi vengono fatti tra novembre e poi a giugno.
1: Sì.
0: Ci sono anche degli importi fissi che vanno riconosciuti al distributore per le letture, però ricordo a tutti che è il distributore che deve trasferire poi le letture. Quindi questo è importante, perché se io con il fotovoltaico continuo a pagare come prima, c'è qualcosa che non va.
1: Cioè, distributore, fornire i dati al GSE, giusto?
0: Il distributore.
1: No, questo è importante perché è un altro messaggio. Allora, il distributore.
0: Il distributore,
1: bravissima.
0: È lo stesso che dà i nostri dati, sia per la luce che per il gas, che sono diversi per area di competenza, ovviamente. Quando ne paghiamo le bollette, quando leggiamo rilevata, autolettura, è proprio questo, cioè quello che il distributore trasmette,
1: comunica,
0: a chi poi emette la fattura.
1: Certo. E cos'è che dicevi allora, quando mi dice, cos'è che è cambiato ultimamente qua un altro scontro?
0: Allora,
1: cos'è
0: da ottobre, dall'autunno 2024 non esiste più lo scambio sul posto, ma esiste il conto energetico. Che è una modalità diversa sostanzialmente di accredito, di riconoscimento dell'energia prodotta e immessa sul mercato. Sì.
1: Ah, ma questo è un particolare tecnico?
0: No, questo è un dato normativo, normativa.
1: Sì.
0: Però invito chi non l'abbia fatto di utilizzare le proprie credenziali che sono state rilasciate hanno intanto un contratto GSE, perché c'è un contratto,
1: sì, certo.
0: E c'è anche il numero del contratto, quello lì è la credenziale che deve essere utilizzata per andare a cercare la nostra posizione, ma prima ancora, per entrare nel GSE bisogna avere lo SPID, identità digitale,
1: sì.
0: Mi raccomando, o
1: sì.
0: Lo SPID o la CIE, carta di identità elettronica,
1: sì, sì,
0: altrimenti
1: sì, sì.
0: Non si può fare neanche questo.
1: Certo, certo, certo. Quindi ecco, è cambiato il conto, allora il numero del conto, giusto?
0: Si chiama adesso conto energetico.
1: Conto energetico, conto energetico,
0: esatto.
1: Ecco qua. Quindi abbiamo
0: e
1: risposto.
0: Praticamente quello che mi si apre sono una serie di fogli Excel,
1: sì.
0: Dove ci sono tutti i dati e quello che ha prodotto la macchina. Con i periodi, gli intervalli di tempo, quello che ho pagato al distributore, se mi è stato riconosciuto un bonifico per l'energia che ho messo in rete.
1: Sì, sì, ti fa una foto insomma della tua situazione di consumo, no?
0: Esattamente, la stessa foto che mi fa il portale dei consumi dell'autorità sui miei contatori. Strumento per me molto valido se devo andare a verificare, per esempio, se il mio contatore non funziona e devo andare a diciamo così, devo procedere con un reclamo nei confronti del venditore, anche
1: certo.
0: In questo caso credenziali SPID o CIE, portale dei consumi, per me, ripeto, strumento molto utile per vedere i nostri contatori, soprattutto a quale venditore sono intestati e se non ci ricordiamo i passaggi tra una fornitura e l'altra.
1: È attendibile il GSE? Mi chiedono qua, attendibili i dati del GSE? Cosa diciamo? Sì, penso di sì.
0: Non ho capito, scusami.
1: Attendibili, sono attendibili i dati del GSE? Mi chiedono qui.
0: Devono. Appunto lì, ragazzi, alzo le braccia, nel senso
1: sì,
0: che
1: sì, sì, sì,
0: se
1: sì.
0: Io monto un pannello fotovoltaico, mi viene attivato un contratto che sia
1: sì.
0: Da 3, 4 e mezzo, 6 kW, 10 kW, ho delle batterie di accumulo, cosa accade però? Che al momento l'offerta,
1: sì.
0: Cioè noi che abbiamo i fotovoltaici, dico noi plurali, io non ho i pannelli fotovoltaici, è maggiore rispetto, tra virgolette, alla domanda. E cosa accade? Che vanno in sovraccarico e purtroppo le segnalazioni che noi arrivano è che il distributore non riesce a prendere tutta l'energia prodotta e quindi l'impianto, sostanzialmente l'inverter, va in tilt,
1: sì.
0: Non lavora.
1: Sì.
0: Non lavora perché le centraline, detta proprio base, le centraline non riescono a supportare il così carico importante di gigawatt.
1: Sì, Barbara,
0: perché questo è un problema.
1: Aspetta,
0: sì,
1: scusa perché abbiamo pochi secondi, ma
0: okay,
1: il distributore.
0: Aspetta.
1: Il distributore chi è? La nostra azienda elettricità, chiede uno e poi buon pomeriggio, quando GSE non accredita corrente messa in rete. Allora, questi due veloci riusciamo? Il distributore chi è?
0: Allora, per quanto riguarda, per esempio, qui l'area di competenza è di e-distribuzione. Diciamo
1: sì.
0: Che
1: sì.
0: Tre quarti dei contatori italiani sono sotto e-distribuzione,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Che trasmette i dati ed è e-distribuzione,
1: certo.
0: Che mi manda il bollettino una volta
1: sì.
0: All'anno o due volte all'anno per andare,
1: certo.
0: A pagare.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti in dolce da condividere? Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
1: 3
12: 2
13: 9
14: 0
15: 0
12: 3
15: 8
12: 9
4: 8
16: 8.
11: Ciao Mara.
17: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
18: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
19: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: In diretta, allora i messaggi vostri, insomma, penso che gli altri erano un po' dello stesso tenore. Intanto ringrazio Davide D'Alesiano, grazie Davide, sempre presente. Allora, quando il GSE non accredita, beh, l'aveva detto all'inizio, andate nel sito, vedete un attimo se qualcosa non vi quadra, perché gli accrediti sono novembre e giugno circa, insomma, vedete un attimo qua di venire in contatto tramite il sito, ecco, penso questo. Gli altri abbiamo risposto. Ah, c'era qui un attimo Antonio, le biciclette eretiche, c'è lo stesso obbligo della, penso della targa? No, se era questa la domanda, Antonio, l'ho visto adesso un attimo e penso che proprio non ci sia ancora questo qui, non l'ho visto, come comunque ci riserveremo di controllare meglio, ma non mi pare proprio se era questa la domanda. E allora noi ringraziamo, non c'è stato il tempo perché poi qui sono tanti gli argomenti, i punti insomma di grande interesse. un altro impianto qui. Allora, prossima volta mandatemi messaggi abbastanza in anticipo, così poi ci ritagliamo il tempo per rispondere a tutti, perché ci tengo appunto che venga data risposta, perché questa è una trasmissione per appunto risolvere i problemi di casa nostra. E quindi ecco, l'impianto da 900 kW di agrifotovoltaico sta per essere impiantato da un privato. Chi gli paga l'energia prodotta e dove va questo? Ah, ecco, anche questo. Ecco, l'agrifotovoltaico lo tratteremo sempre il nostro ascoltatore 0092, vedremo appunto anche di affrontare questo, perché il tempo insomma stringe come vedete, insomma, i quesiti sono tanti, però ci ritorniamo sopra questa materia, questo appunto costi energetici che ci interessano tutti, sono sempre più alti, avete sentito che rincari anche del 25% con queste guerre in giro, insomma, conseguenze poi le paghiamo noi. Comunque ci ritorneremo sopra e quindi state tranquilli che il tema lo ritratteremo. Allora torniamo a noi alle nostre tematiche, perché adesso diamo uno sguardo, diciamo, in generale di quella che è la situazione geopolitica, così viene definita, con tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente soprattutto, e le conseguenze che si possono essere sulla nostra economia, in particolare proprio economia del Veneto, perché a noi ovviamente ci interessa il Veneto, livelli occupazionali, avete visto cosa sta succedendo a Electrolux, cose dell'altro mondo, grande azienda Zanussi, chi non si ricorda di queste potenze, che erano potenze queste aziende, e adesso sono veramente situazioni di disagio, lavoratori che protestano e non si sa come va a finire poi, tra l'altro, la stiamo seguendo anche noi. Però adesso noi ci rivolgiamo qui al presidente di Confapi, ci metteremo in contatto col dottor Marco Trevisan, perché c'è stato, come dicevamo, questa assemblea qua recente, dove di tanti operatori, appunto, in imprese industriali, che hanno dato il loro uno sguardo a quello che è questo approvvigionamento, la competitività, perché si parla di essere competitivi a livello europeo, ma non solo, perché abbiamo una Cina travolgente, eccola qua, Cina che vuole essere protagonista assoluta del mondo della produzione, non è più la Cina di una volta lontana, è sempre più vicina ed è sempre più veramente protagonista, come dicevamo, della situazione, una Cina che non vuole fare guerra con nessuno e pensa appunto a fare commerci, a fare contratti piuttosto che fare guerre come tanti altri. L'Europa col Green Deal, questa meta ambiziosa, se vogliamo, fino a un certo punto però l'Europa ha sempre un ruolo più marginale. E allora noi ci affidiamo a chi è stato protagonista o quasi di questo incontro, vediamo quali sono state le conclusioni e vediamo appunto la prospettiva, lo sguardo futuro per quanto riguarda il nostro Veneto. Allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere quello che è stato un importante incontro di settimana scorsa, appunto con FAPI, ricordiamo Associazione delle Piccole e Medie Imprese, importante, ha un ruolo sempre più determinante per il nostro Veneto, ma non solo, e ci sono dette tante cose. Allora noi ci affidiamo al presidente con FAPI, il dottor Marco Trevisan, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, presidente, grande incontro, tanta partecipazione, abbiamo visto anche personaggi di spicco, diciamolo pure, abbiamo visto anche Oscaroni, ma insomma tanti altri. Allora, un attimino facciamo sintesi, diciamo ai nostri ascoltatori com'è andata e che cosa vi siete detti, e poi andiamo un po' alle sue conclusioni che mi sembrano veramente di rilievo.
1: Allora, è stata una serata splendida, siamo stati graziati dal tempo, non ha piovuto, quindi abbiamo potuto anche fare un dopo evento molto piacevole nel giardino di Villa Molin.
0: Sì.
1: La villa è magnifica, sì. Non la conoscevo, una sorpresa straordinaria.
0: Penso che siete stati abbagliati.
1: Davvero. Le immagini sono straordinarie.
0: Sì, bella.
1: Ci ha raggiunto il grande pubblico, eravamo più di 400 persone,
0: sì.
1: Grazie al panel di relatori molto importante.
0: Sì.
1: Abbiamo avuto Paolo Scaroni,
0: sì.
1: Che è un mio amico personale,
0: sì.
1: Presidente dell'Enel, presidente del Milan, uno dei manager italiani in assoluto più importanti.
0: Sì.
1: Abbiamo avuto l'ex ministro della difesa Mario Mauro, persona straordinariamente preparata e sul pezzo. Abbiamo avuto il presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, il capo economista di Nomisma, Lucio Poma, il presidente di Insme, Sergio Arzeni, e il professor Mario Bertolissi della Fondazione TCD, la Fondazione Terapia Cellulare del Diabete di Padova, che sosteniamo
0: grande
1: sin
0: prof,
1: dalla sua nascita.
0: Lo ricordiamo, certo, all'università, persona, il nostro prof.
1: Persona fantastica.
0: Poi
1: siamo stati onorati dalle visite del vice sindaco di Padova, Antonio Bressa, c'era Massimo Bitonci, assessore regionale allo sviluppo. Ex sottosegretario al MIMIT, e poi fra gli ospiti avevamo Antonio Santocono, il presidente della Camera di Commercio di Padova, avevamo sindaci, amministratori, consiglieri regionali, assessori regionali, insomma una serata fantastica con più di 400 persone, di cui almeno 150 imprese, 110-120 associati di Confapi Padova e altre 40 imprese, insomma una serata magnifica.
0: Confapi, che numeri ha? Quanti siete? Ecco, perché ci chiediamo sempre, siete importanti perché insomma nostra economia, ma quante aziende siete con FAPI?
1: Siamo diverse centinaia.
0: Era una curiosità.
1: Siamo tanti. Noi rappresentiamo la piccola e media industria privata.
0: Sì.
1: E siamo abbastanza selettivi, nel senso che non rappresentiamo aziende pubbliche, non rappresentiamo professionisti, quindi solo aziende tipicamente industriali e PMI. Però siamo tanti a Padova ed è una comunità, come ha dimostrato la serata di venerdì 8, veramente vivace, viva, coinvolta e molto forte.
0: Certo. E allora, presidente, qua io vedo un po', insomma, i discorsi che si sono così trattati, sfide, manifattura del nord, del nord-est, il Veneto, dove sarà, dove andrà, cosa ci serve, la Cina ha compreso tutto, vedo qui, ruolo marginale dell'Europa. Ecco, come siamo messi in sostanza, che situazione viviamo, presidente?
1: Guardi, il tema principale era costruiva intorno allo speech, al discorso di Paolo Scaroni, che ha parlato di geopolitica energetica.
0: Sì, sì.
1: E quindi della schiacciante superiorità che la Cina ormai ha in tema energia sul resto del mondo.
0: Sì.
1: In Italia e in Europa siamo molto indietro, abbiamo fatto un po' di confusione col Green Deal, l'abbiamo inteso in modo un po' troppo conservativo. In Italia in particolare siamo tra i più deboli a livello energetico in Europa. Non abbiamo il nucleare, tutti i paesi confinanti ce l'hanno a noi, quindi siamo poco tutelati in caso di un incidente, anche se parliamo di nucleare ormai di nuova generazione, quindi molto meno pericoloso. Sicuramente il tema dell'energia è un tema che mette la competitività italiana e veneta in grande difficoltà. Per questo io ho sempre detto, e l'ho detto anche in occasione dell'incontro, c'è bisogno di una visione europea, c'è una bisogno di una visione di sistema, a partire dalle piccole imprese, dalle PMI, da Padova, al Veneto, all'Italia, all'Europa, altrimenti siamo schiacciati fra i giganti, gli Stati Uniti da una parte, la Russia e le potenze del sud-est asiatico, la Cina, che stanno crescendo a ritmi straordinari, sì. E noi stiamo restando piccolini e marginali, o facciamo squadra davvero in Europa senza avere 27 paesi che parlano lingue diverse, che hanno politiche diverse, che non hanno una politica industriale, una politica energetica comune, oppure andremo in grande difficoltà.
0: Ah, certo, ma Presidente, questa Europa che insomma arranca, non ha, sembra che non ci sia una regia, ecco, sembra che siamo un po' sbandati, ma riescono a mettersi d'accordo per avere un ruolo? Perché vedo un'Europa, già lei l'ha detto bene, Cina, India, Russia, eccetera, ci stanno, Stati Uniti ovviamente, ci stanno schiacciando, e questa Europa sempre più impaurita, debole, ecco. Come si può affrontare questa debolezza, Presidente? Visto da lei che insomma...
1: Certo. Guardi, l'Europa è certamente debole, certamente marginale, purtroppo, sì, a livello economico ormai. L'ex ministro Mauro ha detto una cosa. Dobbiamo renderci conto che in Europa ci sono paesi piccoli e paesi che ancora non si sono accorti di essere piccoli. Quindi non c'è tanto da girarci intorno. Siamo un piccolo continente in cui ci sono 27 teste diverse, si fa fatica a fare una politica monetaria, fiscale, industriale, energetica comune, quindi rischiamo veramente la marginalità. Io mi auguro che le recenti sparate, mosse, scelte di Trump che stanno destabilizzando mezzo mondo e si sta attaccando in continuazione, non militarmente ovviamente, ma dal punto di vista economico, dal punto di vista strategico, mi auguro che risveglino questa sensibilità europea che si è intimidita, che si è impigrita negli ultimi anni. Mi auguro che ci faccia reagire, mi auguro che questa situazione un po' difficile porti a unità, porti a togliere quel voto all'unanimità che ha bloccato così tanti i provvedimenti a livello europeo, quando soprattutto l'Ungheria si opponeva ogni volta che non era d'accordo e aveva il potere di veto su tutti gli altri 27 paesi. Mi auguro che il Green Deal venga inteso in modo un po' più
0: meno rigido, un po' meno rigido.
1: Sì, noi dobbiamo puntare alla neutralità tecnologica delle fonti energetiche, non a un Green Deal talebano che blocca lo sviluppo industriale di tutto il continente.
0: Certo, ma ecco, i punti deboli, costi energetici, poi nuovi capitali che non arrivano. Ecco, un altro punto mi sembra che avete trattato è quello che da noi non vengono ad investire, c'è paura, c'è incertezza, vabbè, l'incertezza di Trump è eclatante. Perché non abbiamo questi investimenti, Presidente, da noi, insomma, nella nostra Europa, anche nel nostro Veneto, nella nostra Italia?
1: Ma guardi, un po' di investimenti ci sono, non è che manchino del tutto. Il problema è che chi investe dall'estero vede una situazione difficile per le imprese. Le nostre imprese hanno i costi energetici più alti del mondo, perché gas e energia elettrica in Italia costano, sono i prezzi più alti del mondo. Sì. Abbiamo una pressione fiscale molto alta, un costo del lavoro molto alto, una burocrazia pesante, un sistema giudiziario lentissimo, e quindi ci sono tutte le condizioni per mettere in difficoltà le aziende. Uno che può investire investire in un paese dove tutti questi fattori sono a favore delle aziende, probabilmente, purtroppo, sceglie un'altra destinazione. Ecco perché ci sta arrivando dalla Cina e dall'India una concorrenza terribile, una concorrenza che si può definire sleale, perché c'è un sistema dietro che aiuta le aziende, mentre qui non lo fa. Ma arriva merce che costa la metà, un terzo di quello che costa da noi. Le fonderie, le forge, le grandi acciaierie europee e italiane stanno tutte soffrendo terribilmente questa concorrenza dai paesi emergenti, in particolare dalla Cina.
0: Ha detto bene, acciaierie che insomma, per conoscenza vedo che sono in sofferenza e che rischiano veramente di la sopravvivenza, perché la Cina ha prezzi concorrenziali veramente sconvolgente. Certo. Presidente, allora siamo tutti qui con gli occhi puntati, Pechino, questi due grandi della terra si sono incontrati, da una parte la Cina, dalla parte Trump. Come vede questo incontro? C'è già qualche risultato, oppure siamo ancora così in fase di osservazione? Come la vede lei? Come lo vede questo
1: incontro? Guardi, io lo vedo in modo particolare. Allora, fino a qualche mese fa Putin era il più cattivo del mondo. Il secondo più cattivo del mondo era Xi Jinping, secondo Trump, secondo l'opinione pubblica in Europa. Oggi, pian pianino, Putin è stato rivalutato, Xi Jinping mi sembra un santo, perché Trump è passato a fare il cattivo del mondo. Quindi diciamo che le prospettive cambiano molto velocemente. che comunque gli Stati Uniti e la Cina si incontrino, parlino, io lo vedo come un fatto positivo. Può essere un fattore che porta della competitività contro l'Europa, indubbiamente, perché purtroppo questi grandi potenti fanno i loro interessi, non fanno certamente i nostri interessi. Trump è lì per fare gli interessi americani, sì. Xi Jinping chiaramente tutela il suo paese, noi siamo un po' fra i due fuochi, però se c'è armonia fra questi due grandi blocchi, tutto il sistema mondo non può che beneficiarne. Io credo che sia un momento positivo per la politica internazionale.
0: E allora da questa armonia Cina-America, USA, insomma, potremmo inserirci anche noi a livello europeo, di avere qualche beneficio, di avere una ripresa, soprattutto settore, come ha detto lei, dell'acciaio, perché vedo che è proprio in crisi, ma in crisi forte. Ecco, potremmo avere qualche beneficio, potremmo portare a casa qualcosa?
1: Ma perché no? Perché no? La Cina ormai è un nostro partner commerciale, soprattutto in importazione, ovviamente. Gli Stati Uniti sono un mercato di sbocco, ovviamente se loro sono prosperi anche la nostra economia li seguirà, quindi io vedo solo potenziali benefici da un dialogo più sereno fra le grandissime potenze mondiali. La politica dei blocchi, della guerra fredda, di tutte le difficoltà fra Cina, fra Russia e Stati Uniti ovviamente, ma la politica ostile a livello internazionale non porta mai bene. E uno degli interventi che ha fatto molto, molto impressione, ci ha impressionato venerdì, era quello dell'ex ministro della difesa Mario Mauro, che diceva: signori, oggi abbiamo 57 guerre nel mondo ed è dalla seconda guerra mondiale il numero più alto che noi ricordiamo, quindi il momento è molto molto teso, molto particolare, e se ne parla troppo poco in Italia.
0: Certo. Allora presidente, allora dazi, eccolo qua, questo pericolo, questa ossessione, questo incubo, come siamo messi? Sono applicati, non sono applicati, influiscono nelle nostre produzioni? È una fase di stallo, non ci è chiaro, a lei forse è più chiaro, in che situazione ci troviamo a livello dazi?
1: Allora, i dazi sono è in corso un dibattito anche negli Stati Uniti. I dazi che Trump pochi giorni fa ha imposto sulle auto sono stati messi in discussione già negli Stati Uniti, perché sono stati dichiarati come illegali dal Congresso americano. Quindi è una situazione in evoluzione davvero quotidiana. Questi dazi non fanno bene al commercio internazionale, proteggono delle economie, ma ne danneggiano delle altre. Però a volte sono indispensabili, quindi è chiaro che se vengono contro di noi li vediamo male, ma se noi non avessimo dazi, per esempio nell'importazione delle auto cinesi, oggi noi saremmo distrutti, l'industria dell'auto sarebbe distrutta dall'industria cinese. Che io facevo un esempio durante l'incontro: c'è un'auto, una della BYD, BYD recentissima, la Denza GT, che è una macchina sportivissima con 1000 cavalli, una cosa straordinaria, che in Italia verrà venduta a partire da 100.000 euro per far concorrenza alle Porsche, alle Ferrari, alle Lamborghini. In Cina viene venduta a 35.000 euro sul mercato. Se una macchina così arrivasse in Italia a 35.000 euro, col costo di una Golf, di un Audi A3 o di una Skoda Octavia, distruggerebbe il mercato. Certo. Quindi i dazi a volte sono indispensabili, anche se a lungo termine non possono fermare il progresso.
0: A volte sono anche una barriera buona, insomma, come chiamola così.
1: A volte sì, però non possono mai essere duraturi.
0: Prima o poi
1: se un paese è così forte economicamente come è diventato la Cina, è così competitivo, si soffrirà.
0: Certo, la Cina sta galoppando e lo vediamo tutti sotto i nostri occhi. Ma perché la Cina allora ha questi costi così bassi e noi così? Allora subentra peso fiscale, uno Stato che è un po' pesante. Cosa c'è? Burocrazia, mettiamoci anche quella.
1: La Cina è stata più lungimirante di noi. Io per esempio, se guardo l'Italia sono almeno 30 anni che non ha una politica industriale seria, articolata e che guardi oltre alla legislatura. Purtroppo i nostri governi cercano di farsi rieleggere la prossima volta e hanno ottiche di brevissimo periodo. La Cina da decenni investe in infrastrutture, in industria, in sviluppo, in energia. Ci raccontava Scaroni che hanno 100 centrali nucleari e altre 100 ne stanno costruendo. Cioè siamo su numeri che noi neanche immaginiamo, e stanno producendo migliaia di chilometri di strade, autostrade, treni, ferrovie, metropolitane, centrali nucleari, centrali a carbone, centrali energie alternative. Ci stanno purtroppo sommergendo, ci stanno sovrastando dal punto di vista degli investimenti e della politica industriale, stanno diventando un sistema straordinariamente forte.
0: Ma rischiamo che la Cina diventi lo stato leader del mondo? È questa la mira della Cina?
1: Non è difficile, non è impossibile. Oggi sono ancora gli Stati Uniti, ma non manca moltissimo che la Cina lo diventi. La Cina ha messo in campo delle risorse straordinarie. meno democrazia ovviamente, ma un numero di cioè una visione economica e industriale di lunghissimo periodo che è straordinaria. Sentivo oggi che entro il 2050 in Cina ci saranno 300 milioni di umanoidi nelle fabbriche, cioè 300 milioni di umanoidi significa che veramente la merce uscirà senza costo del personale e solo con investimenti in tecnologia. Sono numeri spaventosi che noi non possiamo neanche immaginare.
0: Questa si chiama rivoluzione copernicana, Presidente, 300 milioni di umanoidi, mi viene il brivido solo a sentir parlare di questi dati, insomma. Comunque la strada è quella, mi pare, no? L'obiettivo è quello, mi pare, no, che
1: ho paura di sé.
0: È intrapreso.
1: In questo anticipo una sua domanda, ma ho già un'idea. In questo cosa dobbiamo fare noi?
0: Esatto, eccola qua.
1: Padova, del Veneto, dell'Italia.
0: Sì, perché non interessa il Veneto, interessa che c'è tanta...
1: Noi dobbiamo fare quello che siamo bravissimi a fare, il made in Italy, la qualità, quello che sappiamo fare con la nostra competenza, col coraggio, con gli investimenti, con la capacità di fare le cose, con il gusto italiano del design, della qualità, del made in Italy, di fare le cose belle meglio degli altri, che ci è riconosciuto da tutto il mondo. Di sicuro dobbiamo dimenticarci di fare la guerra dei grandi numeri.

0: chiede al suo ospite cosa ne pensa. Ah, è Letterlux, se vuole dare un, come la vede, insomma, un ascoltatore, se vuole, se no, ecco.
1: Certo, Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su 4500 totali in Italia. È un disastro, perché non sono solo 1700 lavoratori, sono 1700 famiglie. E purtroppo questo capita perché l'Italia non è più un paese competitivo. Le produzioni di Electrolux saranno spostate in paesi dove i costi sono più bassi, dove i costi del personale, delle materie prime, dell'energia, la pressione fiscale, la burocrazia sono a favore delle grandi aziende, che ovviamente spostano le produzioni dove gli conviene, senza tanta attenzione alle persone, alle famiglie, agli impatti sulla comunità. Lei pensi a Pordenone
0: alla Zanussi.
1: Dove Electrolux è storicamente cresciuta, perdere centinaia di posti di lavoro, dire che centinaia di famiglie si troveranno senza un reddito, dovranno abbassare i consumi, produrranno difficoltà per l'economia locale e delle persone andranno in crisi, delle famiglie andranno in crisi, quindi non è mai una buona notizia questa.
0: Assolutamente, stiamo seguendo la vicenda di personale, insomma, che rischia veramente. 1700 unità sono veramente tante. Ci resta il turismo, Presidente, una voce importante per la nostra economia, per il nostro paese. È sufficiente, insufficiente, oppure sia sempre l'industria manifatturiera che ci conforta?
1: Guardi, l'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa.
0: Sì.
1: Il turismo è sicuramente una grande risorsa del nostro paese. Tutte e due devono continuare, bisogna investire su entrambe, bisogna puntare su entrambe, bisogna credere su entrambe. Dopo il Covid il turismo ha avuto un grandissimo rilancio, nel 2025 si sono visti numeri da record straordinari.
0: Sì.
1: È una grande risorsa, l'Italia è un paese meraviglioso e in futuro non possiamo fare altro che continuare a puntare sul turismo. Di sicuro dovremmo farlo in modo un po' più regolato, basti vedere a Venezia l'invasione di milioni e milioni di visitatori ogni anno, che conseguenze porta, e addirittura ha costretto l'amministrazione locale a contingentare gli ingressi nella città in determinati giorni dell'anno, che sembra una mossa un po' antidemocratica, un po' brutta, ma mi creda, indispensabile per preservare una città che è una vetrina, che è una bomboniera, che può essere distrutta dall'impatto di milioni di turisti.
0: I nostri beni storici vengono veramente, devono essere tutelati, non li hanno nessuno, una San Marco, un palazzo ducale non ce l'ha nessuno, giusto per andare un po' in concreto. Allora lei, Presidente, la sento ottimista, entusiasta, allora possiamo concludere con il messaggio: il Veneto può essere protagonista, punto di domanda.
1: Il Veneto ha tantissime risorse, ha imprenditori bravi, umili, che lavorano tanto, che hanno coraggio, che non si fermano, che non si spaventano, che esportano, investono, rischiano, lavorano e fanno del loro meglio. E c'è un tessuto industriale meraviglioso, intorno a Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso, c'è un numero di, abbiamo 500.000 aziende nel Veneto, si trova qualsiasi tecnologia un'azienda possa cercare, quindi sicuramente il messaggio è di grande forza. Il distretto industriale Veneto non è secondo a nessuno in Europa. Ovviamente in questo momento soffriamo un po', la manifattura, la produzione italiana, la produzione industriale non è ancora in crescita, Trump ci ha messo i bastoni fra le ruote ancora una volta, ma sono sicuro che è solo una questione di tempo e ripartiremo alla grande.
0: Si darà una calmata a questo Presidente? Si starà un po' caldo?
1: Mamma mia, secondo me non lo sa nessuno
0: qua.
1: Ogni giorno se ne inventa una nuova.
0: Una al giorno, veramente fatica anche seguirlo. Perché
1: un messaggio interessante che si è detto venerdì sera è: la nuova regola è l'incertezza. Noi dobbiamo convivere con l'incertezza, perché sono 6 anni che succede tutto il contrario di tutto. Non possiamo sperare di avere 10 anni di calma, di tranquillità, di stabilità. Noi imprenditori in particolare dobbiamo convivere con l'incertezza, dobbiamo essere flessibili, dobbiamo essere pronti a aumenti dell'energia e del gas del 1000%, come abbiamo visto nel 22-23, dobbiamo essere pronti a 1000 situazioni impegnative, ma siamo brevetti e ce la faremo.
0: Sembra paradossale, Presidente, l'incertezza diventa certezza.
1: Purtroppo è
0: sembra paradossale, però stiamo dicendo un grosso modo questo concetto qui, insomma, perché più incertezza di questa, instabilità di questa, almeno a memoria non c'è stato periodo più frammentario di questo.
1: Davvero. Chiamano quel periodo di crisi permanente, permacrisis.
0: Crisi permanente, ecco un altro termine ancora. Però insomma dai, c'è Confapi, c'è il Presidente che lo sento molto entusiasta, molto fiducioso, e quindi ancora una volta il Veneto insomma se la caverà, possiamo dirlo così, Presidente?
1: Assolutamente sì, senza dubbio.
0: Bene, piacere sentire la sua opinione, speriamo bene.

0: perché siamo qui appunto per commentare in senso positivo del nostro Veneto, anche perché c'è un po' di cassa integrazione, qualche numero c'è in giro, quindi insomma, ecco, è meglio.
1: Lo so, purtroppo come le dicevo, sono circa 3 anni che la produzione industriale cala, aveva smesso di calare pochi mesi fa, purtroppo adesso Trump ci ha messo di nuovo lo zampino, e quindi non è un periodo particolarmente brillante per l'industria, per alcune industrie in particolare, per esempio l'auto, però dopo 2 o 3 anni di crescita e di calo, ormai la ripartenza è imminente, secondo me.
0: Certo, e sconfiggiamo l'incertezza, ecco, speriamo bene. Bene, Presidente, certo. Allora noi la ringraziamo, buon lavoro, ci aggiorneremo più avanti e buona serata. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei e buona serata a tutti gli
0: radioascoltatori. Grazie, Presidente. Allora, l'incertezza diventa certezza. Pensate un po' dove siamo arrivati con, insomma, Presidente così che si fa fatica a seguire, perché ogni giorno c'è una novità sul fronte appunto della produzione dei dazi, ecco, che sembrano, a volte sembrano un po' scomparsi, invece non lo sono, perché vengono applicati, insomma, in vari settori e crea appunto questa situazione di instabilità. Però, insomma, dai, il Veneto si sa sempre risollevare. Mi dispiace per Electrolux invece, che la stiamo seguendo, perché sono 1700 esuberi, vi rendete conto? Tantissimi. Non so se lo Stato qui dovrebbe intervenire, ma almeno fino ad oggi non abbiamo notizie confortanti. E noi siamo vicini ai nostri dipendenti, ai nostri lavoratori veneti, non li abbandoniamo mai assolutamente. Il pensiero c'è sempre, il sostegno c'è sempre. Allora adesso noi andiamo con un altro argomento appunto che riguarda anche qui, insomma, sempre con questi danni creati dal maltempo. Si parla di polizza catastrofe, ecco, vediamo queste assicurazioni, poi diamo un'occhiata anche alla sicurezza nel lavoro, grande tema, ne abbiamo parlato anche precedentemente col presidente del, appunto, dell'Ispettorato del Lavoro, avete sentito quante osservazioni, quante cose da seguire. Allora noi adesso ci mettiamo in contatto con la presidente ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Monica Grosselle, che lei è sempre chiara, sempre precisa, e vediamo un attimo cosa si intende per polizza catastrofale.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una polizza particolare, appunto, che sentiamo parlare soprattutto in questi ultimi tempi, e che si chiama polizza catastrofale. Questo nome un po' così, un po' particolare, e vediamo in che cosa consiste l'obbligatorietà, chi, come, dove, chi interessa, costi, insomma vogliamo sapere tutto, perché noi adesso ci abbiamo in contatto, abbiamo in collegamento la presidente ANCE Padova, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Salutiamo con piacere Monica Groselle. Pronto Monica?
1: Sì, pronto Marisa, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio alla nostra ospite. Allora, ecco, si parla di questa polizza, vedo obbligatoria, non obbligatoria, termini che sembrano un po' scivolare, insomma, sentiamo da te Monica com'è la situazione in questo settore.
1: Sì, allora buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano e che ti seguono, Marisa, so che sei molto seguita e molto apprezzata.
0: Grazie.
1: Proprio anche per le tue rubriche informative per i cittadini. Allora, sì, la polizza catastrofale è stata introdotta con la finanziaria del 2024 proprio perché nasce da una realtà molto semplice. Lo Stato italiano praticamente non riesce più a sostenere i costi enormi legati alle emergenze climatiche e alle calamità naturali. Come vediamo negli ultimi anni, veramente c'è un'intensificazione di questi fenomeni estremi legati molto ai cambiamenti climatici che sono in atto. Vediamo alluvioni, grandinate eccezionali, abbiamo visto eventi atmosferici sempre più violenti anche in questi giorni, anche qualche tornado, ho visto anche oggi nella zona del Rodicino, sembra un piccolo tornado. Quindi lo Stato cerca di spostare parte del rischio sul sistema assicurativo. Quindi è stata introdotta questa polizza con un grado di entrata in vigore a seconda delle dimensioni aziendali, ed è entrata, diciamo, per quanto riguarda appunto le aziende, l'obbligatorietà per le aziende a pieno regime anche per le piccole imprese, per le medie piccole imprese, da gennaio di quest'anno. In cosa consiste? Praticamente le aziende devono appunto munirsi di una polizza che garantisca, insomma, i danni da eventi appunto catastrofici, insomma, da questo il nome un po' della polizza, proprio perché quando succedono questi eventi poi ci sono delle richieste di risarcimenti che lo Stato non riesce a far fronte. Sono polizze che ovviamente incidono per noi aziende, però sono, io ritengo, anche necessarie, perché ripeto, vediamo veramente un intensificarsi rispetto agli anni passati di questi eventi estremi. Cosa si va ad assicurare oltre ai rischi che comunemente sono già di per sé nelle polizze assicurate, che è il rischio incendio, queste cose vanno a garantire il rischio, assicurare il rischio soprattutto alluvionale e legato ai venti, alle tempeste, alla grandine, per chi non ce l'aveva già da prima, voglio dire. La parte sismica, il crollo, teniamo anche presente, io parlo in generale più che per il mondo, diciamo, industriale, anche per il civile, teniamo presente che noi abbiamo un patrimonio edilizio mediamente vecchio, cioè il 70% degli edifici, anche residenziali, soprattutto residenziali, è stata costruita negli anni 60, negli anni 70 avevamo norme antisismiche a quei tempi, diverse, molto diverse da oggi. Diciamo che fortunatamente per quanto riguarda i terremoti non abbiamo terremoti devastanti come in altri paesi, anche se di questi giorni abbiamo proprio fatto nel mese qui di maggio, i primi di maggio, abbiamo il 50° del terremoto del Friuli, e quello ce lo ricordiamo un po' tutti, me lo ricordo anch'io, ero piccola. Però ha provocato tanti danni. E ecco, quindi fondamentalmente è questa necessità di spostare il rischio appunto dallo Stato verso le aziende.
0: Certo. E ci sono dei costi, mi pare, Monica, no? Perché ho visto qui
1: certo, nulla infatti, è gratuito ovviamente.
0: Esatto.
1: E diciamo che i costi sì, sono ovviamente, ripeto, sono costi che vanno a sommarsi a quelli, ai molti che hanno
0: sì.
1: già le imprese.
0: Sì.
1: Però diciamo che hanno cercato le compagnie di limitare ovviamente i costi delle polizze, anche se voglio dire incidono, ripeto, incidono nei nostri
0: certo,
1: bilanci anche
0: certo.
1: queste ulteriori polizze da fare, insomma, necessariamente è obbligatorio, ma è fortemente, al di là dell'obbligatorietà, consigliato anche e soprattutto perché chi ha per esempio incentivi, ha usufruito di incentivi 4.0, 5.0, se non ha queste polizze, che uno può dire vabbè non la faccio, rischio un po', no? Però ti viene anche tolto l'incentivo
0: sì.
1: che ti viene dato, per cui insomma c'è proprio anche un'obbligatorietà intrinseca anche per poter beneficiare di altri incentivi, insomma, che vengono riconosciuti le aziende. Penso chi magari ha fatto acquistato anche macchinari con il 5.0, cosa, se dovesse esserci poi un controllo, può venire tolto il contributo erogato, insomma,
0: certo.
1: in mancanza di polizza, per cui è importante farla, è necessario proprio averle queste polizze qua, ecco.
0: Certo, non ci sono sanzioni pecuniarie, però non hai aiuti statali, quindi insomma è già una punizione, quindi.
1: Assolutamente, quindi chi è che rischia ovviamente poi che gli venga revocato un finanziamento,
0: certo.
1: un incentivo, insomma, voglio dire, se non viene esibita questa polizza, per cui insomma le aziende hanno provveduto, io credo, nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, a sottoscriverla,
0: certo.
1: questa polizza.
0: Certo, a mettersi al sicuro, perché insomma gli eventi di maltempo ci sono e quindi è bene un po'
1: sì.
0: mettersi al riparo. Allora, Monica, insomma, tu hai un settore importante, ecco, Associazione Nazionale Costruttori Edili, e quindi siete sempre un po' soggetti appunto a norme di sicurezza, ecco, sicurezza in modo particolare nei cantieri. Diamo uno sguardo a un cantiere, quali sono i punti principali di sicurezza e appunto le misure da adottare, dal caschetto, ecco, partiamo dal caschetto, che non sempre c'è, dicono qui, nei cantieri in generale. Come la situazione, Monica?
1: Allora, io Marisa, premetto, perché lo dico sempre, che la sicurezza è una questione che riguarda tutti ed è proprio un principio che dobbiamo insegnare fin dalle scuole elementari ai nostri figli, perché io lo ripeto, la cosa più importante quando si va a lavorare, parlo di tutti i settori, ma particolarmente nel nostro, in agricoltura, che sappiamo essere i due settori con i rischi più elevati, perché abbiamo appunto, parliamo in edilizia, rischi per lavori in quote, spazi confinati,
0: sì,
1: lavoriamo
0: sì.
1: con macchinari importanti come in agricoltura, voglio dire che se succedono incidenti possono far veramente male. Quando si va al lavoro però la cosa principale è tornare a casa sani e salvi, e possibilmente
0: certo.
1: tutti interi, io dico, perché poi in un cantiere ci sono diciamo che il cantiere edile, posso dire, è uno degli ambienti veramente più regolamentati che esistano, perché le norme ci sono e l'importante è farle rispettare, e rispettarle le norme chiaramente da parte di tutti, in primis dai datori di lavoro, ma poi i lavoratori, coinvolgendo tutte le figure preposte ai controlli, i coordinatori di sicurezza, gli enti preposti dalla SPISA, l'INAIL, il settore del lavoro. Quando si entra in un cantiere, cos'è obbligatorio? Innanzitutto, come dicevi te, il caschetto, che fa parte dei cosiddetti DP, che sono i dispositivi di protezione individuale, che sono le scarpe infortunistiche, l'abbigliamento, i guanti, il caschetto, poi a seconda appunto del tipo di lavorazione che si fa e del rischio, abbiamo i dispositivi di terza categoria, che sarebbero quelli tipo le imbragature, oppure i dispositivi respiratori per gli spazi confinati, quindi anche per i rilievi dei gas. Purtroppo tanti incidenti che sono sentiti in questi anni succedono all'interno di queste vasche, magari sanitari, sì, dove vanno a fare la manutenzione, le pulizie, che in quei casi là poi muoiono più di qualcuno, perché magari il primo entra, si sente male, il collega prima di non attende i soccorsi perché ovviamente preso dall'angoscia e per cercare di salvare il collega, entra a sua volta e rimane intrappolato, perché questi gas fanno innanzitutto perdere conoscenza e poi non essendoci ossigeno ovviamente la persona muore per asfissia. E il fatto è che a volte purtroppo si sottovaluta il rischio, soprattutto chi è abituato a un lavoro, cioè chi ripete sempre le stesse mansioni, le stesse procedure tutti i giorni, magari dice ma questo non è mai successo niente, ma cosa vuol che succeda, e purtroppo è quando si abbassa la guardia che poi succede l'incidente, no? Come quando anche negli incidenti stradali, quando è che dicono, succedono magari i ragazzi quando tornano a notte fonda, e gli incidenti spesso succedono vicino a casa perché l'attenzione cala, uno dice sono quasi arrivato e vedi che ti viene il colpo di sonno.
0: È vero, basta poco, una minima distrazione per far succedere quello che non deve succedere.
1: È proprio quello che succede purtroppo molto spesso nei cantieri, a troppa dimestichezza, la stanchezza a volte chiaramente, però per cui ovviamente è importante innanzitutto usare i dispositivi di protezione individuale. Poi ci sono quei dispositivi, apprestamenti, che devono essere messi ovviamente dal datore di lavoro, tutti gli apprestamenti di sicurezza che ci sono nelle macchine, che non devono mai essere rimossi, che sono proprio messi dal fabbricante e che sono tali perché il mezzo non produca danno alla persona che lo utilizza. Poi ci sono i dispositivi anticaduta, pensiamo anche lì, uno dei principali incidenti che succedono nei nostri cantieri sono le cadute dall'alto, no? Si le dice spesso, perché magari non vengono messi i parapetti o magari non vengono messi nella maniera idonea, magari non vengono usati appunto le imbragature e poi le persone cadono, e quando cadono dall'alto a volte veramente ci si rimette la vita, no? Ecco, su questo aspetto, Marisa, se posso, faccio anche proprio una precisazione per chi ci ascolta, perché si pensa a volte che la sicurezza sia ad appannaggio delle imprese, in primis, ripeto, i datori di lavoro, però non tutti sanno che anche il committente, quindi anche il committente privato, anche la signora Maria, per dire, che commissiona il rifacimento del tetto oppure la sistemazione del tetto, ha delle responsabilità, perché la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese sta proprio a capo del committente. Cioè è chiaro che il privato dice ma come faccio io a verificare, non ne ho competenza, deve affidarsi però a tecnici, magari uno avrà un tecnico, un geometra a cui ha fatto riferimento magari per farsi fare anche magari quei procedimenti autorizzativi, magari che a volte se uno deve fare un piccolo lavoro in casa deve chiedere al comune l'autorizzazione. Ecco, mi raccomando, fate fare queste verifiche perché sono fondamentali, perché poi in caso di infortunio, malauguratamente ci sia un infortunio, magari anche un infortunio grave, mette a riparo da sanzioni e da responsabilità il committente, perché se non viene esibita che è stata fatta questa verifica, che l'impresa magari non ha i requisiti, non aveva fatto i corsi di sicurezza ai dipendenti, non aveva determinati requisiti, ne può rispondere anche il committente, anche a livello penale. Quindi questa è una cosa che è necessario sapere.
0: Certo, utilissimo questo passaggio, Monica, perché il committente è sempre una figura in secondo ordine che scompare, no? Invece no, assolutamente, quindi ha un ruolo.
1: Perché giustamente uno pensa, l'impresa deve preoccuparsi dei propri lavoratori, dei lavoranti in sicurezza, però Marisa, ci sono imprese che lavorano in un determinato modo e imprese, anche questo, quando si valuta un preventivo, purtroppo a volte il preventivo meno caro dietro c'ha delle criticità che magari sono legate al fatto il ponteggio. Il ponteggio, ecco, è un apprestamento costoso. e ovviamente le imprese devono poter rigirare questo costo al committente, perché uno non può farsi carico. A volte, perché a me è capitato di sentirmi dire da alcuni colleghi che dicono: ma il committente dice no, ma io non voglio il ponteggio, costa troppo. Sì, ma non è che poi non lo faccio e se succede qualcosa ne vai innanzitutto in mezzo tu, committente. A parte che l'impresa dovrebbe rifiutarsi di fare un lavoro se non ci sono i giusti apprestamenti di sicurezza. Però, ripeto, è un apprestamento che è indispensabile, certo. Cioè, perché poi se succede qualcosa ne vanno di mezzo tutti, insomma, certo. Compreso il committente, certo. Che doveva assicurarsi che quell'impresa lavorasse in sicurezza.
0: Certo, quindi massima attenzione anche da parte del committente. Guarda, che è un passaggio importante, Monica, perché non è che si senta molto così chiaro e così.
1: Io ci tengo a dirlo, perché brava. È importante che uno almeno sia cosciente di quali sono le proprie responsabilità, certo, e a cosa può incorrere. No, poi le scelte stanno ovviamente, ognuno fa la propria, però almeno uno lo deve sapere, e molto spesso la gente, il cittadino, questo non lo sa.
0: Infatti, è proprio così, perché guarda, è un aspetto che viene un po' così tralasciato, chissà perché si pensa solo ovviamente all'impresa, invece c'è anche il committente sotto, colui che ovviamente si fa la casa, si fa il fabbricato,
1: commissiona al lavoro,
0: bravissima Monica. E quindi questo è un passaggio veramente importante. Per ponteggi intendiamo le gru, qua mi dicono, intendiamo tutta l'attrezzatura grande del cantiere, giusto?
1: I ponteggi, allora, se noi lavoriamo in elevazione, ovviamente in quota, per esempio, vediamo se uno deve rifare un tetto, l'impresa o utilizza le linee vita, cioè diciamo, però in genere fanno quelle, diciamo, quelle perimetrazioni che si vedono, si mettono ovviamente dei parapetti intorno alla copertura per assicurare appunto che il lavoratore magari non scivoli e quindi non vada giù, insomma non cada nel vuoto. Quando invece si deve lavorare su tutte le pareti, sia in elevazione, sia che si stia facendo una nuova abitazione un nuovo edificio, oppure che si stia ristrutturando un esistente, ovviamente devono esserci i parapetti di protezione, insomma, appunto che il lavoratore che lavora su queste impalcature non cada. Ecco, questi sono i principali. Per le gru l'importante è ovviamente nelle gru i carichi sospesi, no, e quant'altro. A volte vediamo, ricordo chi in questi giorni mi ha chiesto, ma le gru vengono il braccio delle gru viene lasciato mobile o viene fissato? Allora, a volte si vedono le gru che ruotano anche con il vento, queste cose qua, e si pensa che sia pericoloso. In realtà quella è un'accortezza, cioè la gru può ruotare a 360 gradi, ma gli si può dare qualsiasi grado di rotazione. In genere gli si viene permesso alla gru di ruotare nell'area di cantiere, ovviamente magari per un 90 gradi, eccetera. Proprio perché in caso di vento forte, se noi blocchiamo il braccio della gru, questa fa leva e ovviamente è possibile che la gru si ribalti in toto. Se invece gli si lascia ovviamente la possibilità di ruotare, ecco che seguendo un po' il vento fa meno resistenza al vento. Certo. Ovviamente non devono essere lasciati carichi sospesi che possano cadere e ferire. E comunque questa rotazione deve essere lasciata nell'area, insomma, che interessa il cantiere, in modo che poi
0: dove sorge il fabbricato sull'area stessa coincidente del cantiere. Benissimo, guarda, Monica, hai fatto delle precisazioni, soprattutto col committente, eccolo qua, vedi che ascoltatori dicevano anche il committente, la nostra ospite ha sottolineato anche una corresponsabilità del committente e un'attenzione su quella che è la sicurezza del cantiere. Benissimo Monica, abbiamo fatto una bella panoramica, ma io ricordo un altro aspetto, la nostra ospite è anche scrittrice, tra cielo e silicio, l'abbiamo parlato precedentemente, intelligenza artificiale e l'anima, un nuovo ponte tra mondi, ecco, questo è importante, anche questo.
1: Grazie,
0: libro
1: Marina.
0: Che lo ricordiamo, l'abbiamo commentato tempo fa, ma adesso non possiamo più dilungarci perché il tempo stringe, però Monica, hai fatto dei bei passaggi interessanti, che la sicurezza come dici tu, alla sera si deve tornare a casa, sani e salvi
1: e tutti interi.
0: È bravissima, Xani e Salvi Interi, perché insomma ci sono le famiglie che aspettano i nostri lavoratori, e quindi è importante la tutela della sicurezza con la consapevolezza e il coinvolgimento dei vari attori, appunto, del mondo delle imprese che stiamo parlando. Bene, Monica, sempre chiara, sempre utile queste informazioni. Qua mi stanno scrivendo, certo, i committenti l'altra volta, ma sai che è stato un aspetto che forse era, sì, è passato, sì, non se ne parlava, ecco, mettiamola così.
1: Bene, sono contenta, è importante questo aspetto,
0: certo,
1: veramente.
0: L'informazione è importante. Sì, dimmi Monica.
1: È sempre fondamentale l'informazione, perché ovviamente poi in caso succeda qualcosa non puoi dire non sapevo.
0: Esatto.
1: Sappiamo che la legge, l'ignoranza non viene accettata.
0: Assolutamente
1: dalla legge.
0: E noi informiamo, Monica, informiamo e ci sentiremo.
1: Bravissima,
0: ancora.
1: Ma io
0: ci
1: fate molto bene, avete la vostra radio, è molto ascoltata.
0: Grazie.
1: E veramente, complimenti Marisa.
0: Grazie a te Monica, che sei sempre disponibile e chiara, soprattutto chiara nell'esposizione. Alla prossima Monica,
1: grazie.
0: Buona
1: prossima
0: serata. Ricordo sempre che è scrittrice anche la nostra ospite, ripeto il titolo, Tra cielo e silicio, l'intelligenza artificiale e l'anima, un nuovo ponte tra mondi. Lo riprenderemo più avanti magari il contenuto, facciamo così Monica?
1: Volentieri.
0: Bene.
1: Sempre a disposizione Marisa, quando
0: bene,
1: vuoi.
0: Grazie, mi sta arrivando la pubblicità, ma ce l'abbiamo fatta. Buona serata Monica,
1: buona
0: alla
1: serata.
0: Prossima.
1: Buona serata.
0: Bene, allora noi siamo proprio al limite, ma ce l'abbiamo fatta con i nostri argomenti, con le nostre informazioni molto importanti di sicurezza del cantiere, perché purtroppo edilizia e agricoltura registrano parecchi incidenti, purtroppo. Allora, stacchetto musicale e dopo passiamo ai saluti definitivi.

0: conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
2: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
1: E Paola Funzini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
2: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
1: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
2: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
2: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Buonasera, buonasera a tutti amici radioascoltatori. Oggi 14 maggio 2026 e c'è una giungla là fuori, amici radioascoltatori, una giungla incredibile. È come barcamenarsi all'interno delle situazioni, delle relazioni, delle conoscenze, insomma, veramente una giungla incredibile. E allora a un certo punto bisogna capire un attimino se la civiltà sia essa stessa un problema oppure no. Io guardo sempre all'arte come speranza, perché l'arte sostanzialmente è un pochettino il peso, il riflesso del peso di tutto sulla nostra entità, sul nostro essere. Sono sempre fermamente convinto che la natura sia la risposta a questa barbarie sociale, no? E la natura spesso, non è assolutamente scontata, perché c'è una stratificazione continua sulla nostra esperienza di esseri umani e di individui, una stratificazione che copre moltissimo la nostra possibilità di essere, le radici, di essere quella linfa vitale, quella forza che sostanzialmente ci porta a crescere continuamente, a quella vita che va da sola, come diceva Vasco Rossi, che si rinnova spontaneamente, no? E per contattare quelle radici lì veramente bisogna spogliarsi di tutto, però tutto quello che sostanzialmente ci carica, ci copre, ci distrugge, poi in buona sostanza è un richiamo fortissimo verso quelle radici. Ma soprattutto il vantaggio spesso è anche il fatto di offrire, fotografie di percorsi interni che sono anche soluzioni ai problemi. La questione però è che bisogna guardare a quelle radici continuamente e non identificarsi con i percorsi esterni, non identificarsi con quello che ci succede, i personaggi che siamo diventati o che ci hanno fatto diventare gli altri, oppure i ruoli che ci hanno attribuito. E questo è tutta un'alienazione da queste radici continua, e ci sono identificazioni continue, e questo in ogni ambito, amici radioascoltatori, in ogni ambito e in ogni ruolo, in ogni un presunto copione, un copione ideale che ogni ruolo sociale, a cui ogni ruolo sociale ci confina, ci obbliga. E noi sostanzialmente dobbiamo capire che non possiamo essere in un ruolo, soprattutto se quel ruolo ci è dato dagli altri, ma per capirlo bisogna in qualche modo anche avere la capacità di digerire le ipocrisie, le gabbie che a volte sono anche le famiglie, che a volte sono anche gli amici, i gruppi, alcuni gruppi sono i partner, e sono sostanzialmente persone che ci relegano a loro aspettative, spesso anche a un loro bisogno di vederci in quel modo. E appena noi usciamo da quell'aspettativa che hanno di noi, sostanzialmente ci etichettano. Tutto questo gioco perverso l'ha fatto per anni la società, con le patologie, con le etichette, e l'ha fatto rinchiudendo le persone in spazi esterni, liberandosi del diverso. Bisogna favorire l'esercizio della spontaneità continuamente, ma non è sempre facile, è difficilissimo, amici radioascoltatori, è per certi versi impossibile, ma è in questa impossibilità che ce la giochiamo, perché sappiamo che la forza di un'anima va oltre ogni limite, è qualcosa che sfida la morte giornalmente, perché la vita vince sempre, vince fino a quando non è arrivato il momento di cambiare forma, di cambiare modalità di esserci, modalità dell'esistenza. Però una vita che sopravvive sempre e in qualche modo è permanente. E noi molti
molti ci hanno chiesto: ma sta associazione dei fiumi di Jane, ma questo nome da dove viene? Da che cosa deriva? E allora sostanzialmente anni fa era uscita una pubblicazione che si chiamava proprio I fiumi di Jane, che adesso la trovate sia come libro singolo che come parte del libro Trilogia, Trattato di Poesia Clinica, che sostanzialmente parlava appunto di questi percorsi della vita, di percorsi esistenziali che per certi versi, come dicono, nutrivano la nostra esistenza, no? E più ci si allontanava da questa da questo nucleo di esistenza, di vita, di individualità, più sostanzialmente c'era il rischio di crearsi un nucleo ulteriore, un nucleo illusorio, e di arrivare sempre a quel nucleo, a coinciderci e ovviamente poi dopo a giustificare come dire la sofferenza come una sorta di condizione di vita, quindi a generalizzare la sofferenza, a passare alla frustrazione, a incolpare gli altri, a incolpare la vita stessa, quando in realtà si viveva lontani dalla propria entità, da questa matrice, questa matrice a cui tutti i fiumi devono giungere per portare la loro esperienza e per nutrire, come dire, per dare un senso a questo percorso esterno, a questo viaggio fuori dalla nostra entità, questo viaggio, se ci pensate, è anche sociale, in mezzo all'energia dell'altro, alla confusione con l'altro, eccetera eccetera, no? Il fiume di Jane aveva proprio, era la storia di Jane che appunto faceva questo viaggio, contrapposta a Jack, che era un altro personaggio del libro, che appunto faceva questo viaggio esistenziale, portava tutta la saggezza di questo viaggio, appunto raccontando il mondo interno e tutte quelle stanze emotive che aveva vissuto lungo questo cammino, compreso uno stato di cosiddetta pazzia, che era appunto questo nucleo di alienazione e lo portava a soffrire. E poi, amici radioascoltatori, questa associazione che è nata appunto da queste premesse è andata la sabato scorso al Parco Vita, e che bello, insomma, in qualche modo l'ha inondato, e abbiamo avuto interventi di Maria Terzieva, Michele Ponchia e di Rossella Brera, e poi aspettavamo anche la Bertilla che verrà gli altri giorni, poi è venuto a trovarci Marco da Marghera, insomma anche altri radioascoltatori, Davide, e poi dopo sostanzialmente la Maria Tiera, Monica Babbolin, insomma, voglio dire, Michele Ponchia, Gino De Paoli, insomma è stato proprio un bel momento, molto e poi anche Anita. E poi sostanzialmente cosa è successo in questo momento? È successo che in questo spazio ci sono state delle riflessioni che i relatori hanno condiviso con il cuore. I relatori hanno parlato di quanto importante sia, per esempio, come dire, per esempio l'intervento di Rossella, che è anche un'archeologa, di quanto importante sia rintracciare, no? Le parti sommerse di noi, no? Questo lavoro di riscoperta, no? Di quello che è stato, della nostra storia, che poi in qualche modo è anche un lavoro continuo che noi possiamo fare con noi stessi, no? Guardare ciò che abbiamo seppellito, seppellito per paura, o che abbiamo sedato, perché adesso sapete che la cura spesso passa per la sedazione dell'anima, no? E quindi sostanzialmente è proprio un esercizio basato sullo spegnere. Allora noi con la poesia invece esasperiamo il vissuto, noi vogliamo proprio esasperare la vita, e per esasperare la vita ci mettiamo lì, ci riappropriamo delle aree urbane e in qualche modo diamo la possibilità a chiunque voglia raccontare il proprio vissuto di farlo e soprattutto di arricchirci tantissimo, perché abbiamo bisogno davvero della testimonianza dell'altro per poter in qualche modo gestire anche questa vita, uscire fuori da questo mood di etichettamento, no? Che altro non fa che tenerci dentro
le nostre, la nostra visione stereotipata, no? E invece bisogna in qualche modo avere il coraggio anche di vedere l'altro in una dimensione di arricchimento. L'altro è il percorso che ha fatto, e quel percorso un domani potrebbe toccare anche a noi, potrebbe succedere anche a noi di ripercorrere quei fiumi. E quindi sostanzialmente stare lì in una modalità, come dire, di ascolto, di apertura, di arricchimento e soprattutto di possibilità a chi lo vuole di poterci raccontare, di potersi curare attraverso l'espressione della propria anima, di vederla vista, riconosciuta, ascoltata. Bellissimo anche l'atteggiamento di Marco Giacomazzi, un altro poeta che ci ha raggiunto e che in qualche modo ci ha raccontato come le poesie, quelle poesie che ha letto di fronte a tutti, fossero delle poesie tenute nel cassetto per tantissimi anni, perché lui non aveva nessuno che era disposto ad ascoltarle, no? Ed erano poesie bellissime che ci hanno arricchito tantissimo, tantissimo davvero. E quindi sostanzialmente, amici radioascoltatori, io vi rinnovo l'invito a partecipare numerosi al Parco Vita. Ci ritroveremo non questo sabato ma il prossimo sabato, ci sarà voglio dire un programma bellissimo, quindi sarà il 23 maggio, ci troveremo lì, sarà un programma bellissimo, ricco di interventi, ci saranno tante persone che diranno la loro, e sarà un viaggio come quello di sabato scorso, un viaggio verso nella realtà di noi stessi.

Allora, c'è un bellissimo messaggio di Marco che dice sostanzialmente: ciao caro Paolo, buona trasmissione, mi è giunta questa buona idea. Si potrebbe pubblicizzare l'evento del prossimo sabato 23 maggio al Parco Vita di Ponte San Nicolò. Ove eravamo stati sabato prossimo ed inserirlo nelle iniziative della radio. Chiedere quindi di raggiungere maggiori ragguagli al CDA se danno l'ok. Era stata una giornata splendida, non solo meteo, ma soprattutto l'associazione Fiumigeni propone aggregazioni culturali con le poesie della danza, privilegiando il talento artistico sopito da noi stessi. Marco da Marghera, è bellissimo questo messaggio, ma è bellissima anche l'idea. Secondo me, Marco, qualche cosa insieme alla radio bisognerà farla assolutamente, anche perché lo spirito è quello, eh. Alla fine noi veramente portiamo un pochettino anche l'anima della radio in questi posti, per cui assolutamente una bellissima idea. Ovviamente bisogna, secondo me, un po' consolidare di più questi momenti, e poi sicuramente si cercherà assolutamente di allargare un pochettino il target e coinvolgere assolutamente la radio. Bisognerà farlo, anche perché la radio spesso ha fatto eventi fuori, no, da Campodarsego, e quindi sostanzialmente quando avremo la possibilità magari di poter in qualche modo offrire o proporre alla radio magari anche un palco, un teatro, qualsiasi cosa, sicuramente ci sarà una sinergia.

0: con la radio, che ci porterà a fare dei progetti insieme. E quindi sostanzialmente è bellissima questa tua osservazione, assolutamente andiamo in quella direzione, stiamo andando in quella direzione. Vediamo che è arrivata anche una telefonata. Pronto?
1: Stefania.
0: Pronto?
1: Pronto Paolo.
0: Ciao Stefania, Stefania, come stai carissima?
1: Ciao, bene. Ascoltami, ti telefono più tardi, hai ospiti, non so io.
0: Sì, adesso ci sono degli ospiti. Volevi dire qualcosa in merito all'associazione?
1: Sì, volevo dire che sì, mi piacerebbe trovarci al Parco Venier di Campagnola.
0: Al Parco Venier di Campagnola. Sì, sì, con l'associazione, dici?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche evento, qualcosa?
1: No, non c'è niente, tanto per parlare un po'. Per
0: si potrebbe fare una riunione al parco. Come si chiama questo parco?
1: Venier Campagnola.
0: Venier Campagnola, però si dovrebbe fare, sì, si dovrebbe fare, Stefania, un altro giorno, non sabato, perché i sabati sono praticamente calendarizzati. Ogni due sabati ci troviamo al Parco Vita.
1: No, okay. Sabato no, no.
0: Dovrebbe essere magari una domenica, un giorno di questi.
1: Domenica 7 giugno.
0: Dovrebbe essere, no, e dobbiamo un attimino calendarizzarlo. Allora io adesso mi prendo nota di domenica, di una domenica, ma tu non riesci proprio a venire al Parco Vita?
1: Allora io al Parco Vita sono qui vicino a Campagnola, presto faccio.
0: No, ma voglio dire, a Parco Vita non ci puoi raggiungere sabato? Non questo, il prossimo, il 23.
1: Sabato, no, non posso, no, di sabato io non posso.
0: Mai.
1: No.
0: Mai. Vabbè, adesso vediamo come fare. Vediamo anche di prendere in considerazione Campagnola e vediamo come fare. Va bene, carissima?
1: Ok.
0: Un abbraccio, Stefania. A prestissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

Ringrazio anche Elia che mi scrive che sono meraviglioso come conduttore, molto bravo ed entusiasta, e che lascio sempre buoni spunti di riflessioni. Allora, di che cosa parlerò oggi? Grazie innanzitutto Elia, davvero. Di cosa parleremo oggi? Oggi avremo Vito Coviello. Vito Coviello è un scrittore, uno scrittore che abbiamo già avuto qui in trasmissione. Lui è uno scrittore, insomma, diciamo veramente interessantissimo, no? Tra l'altro allievo di Dario Fo e poi sostanzialmente uno non vedente, nella sua condizione di non vedente, ha veramente raccontato con una sensibilità straordinaria tantissime cose, ha parlato di temi importantissimi, si è offerto, ha promosso in un modo incredibile la crescita umana, culturale, civile dei non vedenti. Insomma, voglio dire, è stato una persona che ha diffuso attraverso anche l'associazione ACL di Potenza molto anche questa realtà, no? L'ha fatta conoscere e sostanzialmente poi dopo lui ha anche dedicato la sua poesia alla solidarietà, ha regalato tantissimi libri anche all'associazione ma anche alle scuole, e insomma voglio dire, oggi lui ci parlerà del suo libro che si chiama Sir Vito, maggiordomo di Lady Godiva e Lord Parry d'Inghilterra, ed è praticamente una commedia e sostanzialmente una raccolta di tantissime storielle. È veramente bello perché è un libro anche fatto di disegni, immagini, e insomma è un po' un libro interessantissimo, e ce ne parlerà da questi microfoni. E poi forse avremo anche un altro ospite che ci aiuterà a intervistarlo. Quindi sostanzialmente sarà una serata ricca, insomma, importante, e il suo contributo non ci lascerà sicuramente indifferenti.

Sì, Chop, Paolo appare gioviale col vocoder appolmonato, così Davide 625 poi da pazzo ci saluta.

E allora, per addentrarci al nostro ospite, vi leggo un attimino un paragrafo del libro di Vito Coviello, Vito maggiordomo di Lady Godeva e Lord Parry d'Inghilterra. Allora, il paragrafo si intitola La Fuitina. Vito Matera, giovane ragazzo materano, lavorava in un distributore di benzina di via La Martella. Si lavora a nero senza essere ingaggiato e prende di stipendio poche lire. Aveva tante volte visto passare in via La Martella quella bella ragazza, Nunziatina Cipolla, e voi oggi e voi domani tanto aveva fatto che l'aveva conosciuta. Nunziatina abitava più giù del distributore di benzina, in pratica scendendo verso via La Martella, e poi sulla sinistra, prima del ponte, abitava in una casa in cui non c'era neanche l'acqua corrente, ma i suoi e lei stessa le prelevavano da un pozzo lì adiacente. Lui aveva visto più di qualche volta e quindi aveva trovato il coraggio di fermarla una volta che lei stava salendo a piedi per andare in centro. Nunziatina Cipolla, una bella ragazza materana, andava a lavorare come cameriera in un alberghetto o pensione del centro, dalle parti di via Roma. Ogni volta che passava Nunziatina, Vito la chiamava, la guardava e le diceva: ma che bella che sei, che bella ragazza che sei, un giorno di questi ci dobbiamo sposare. Nunziatina arrossiva sempre ed imbarazzata allungava il passo, ma quella cosa poi sotto sotto le faceva piacere. Vito era un bel ragazzo, tant'è che all'ennesima volta che Vito le faceva i complimenti e le diceva che bella ragazza che sei, sei proprio da sposare, Nunziatina lo guardò sorridendo con i suoi begli occhi e gli disse: allora vieni a parlare con mio padre. Vito non credeva a quello che aveva sentito, ma sorrise e rispose immediatamente: quando vuoi che venga, Nunziatina? Vieni stasera, che devo parlare prima con mio padre. Vieni stasera, rispose lei. Così fece Vito. La sera, quando staccò dal lavoro, si ripulì, si lavò alla bella e meglio e si fece prestare le scarpe nuove dal papà, perché per uscire per la festa, per qualche occasione importante, le scarpe nuove erano un solo paio che si passavano di padre in figlio, ed era una famiglia molto povera come quella di Nunziatina. Si mise come meglio poteva e si presentò a casa della famiglia Cipolla. Posso entrare? Disse all'entrata di casa. Trasi, entra, disse il padre di Nunziatina. Hai da dirmi qualcosa? Disse il padre. Vito: sì, sono venuto perché mi voglio dichiarare, mi voglio sposare con Nunziatina. Le voglio bene e lei mi vuole bene a me. Ci vogliamo sposare. Il padre stacchiucciu Cipolla chiese alla figlia: e tu, Nunziatina, vedi questo campione? Che cosa ha detto? Che ti vuole sposare? Tu dici, tu figlia mia, che gli dici tu figlia mia? Sì, lo voglio sposare pure io gli voglio bene, io lo voglio sposare anche io, gli voglio tanto bene, disse il padre. E come farete a sposarvi? Io non vi posso aiutare, non vi posso dare niente, non possiamo invitare nessuno al vostro matrimonio perché non ci sono soldi. Come farete? Non volete aspettare di farmi una posizione, a mettere qualche soldo da parte? I due risposero all'unisono: no, ci vogliamo sposare subito, vogliamo mettere su famiglia e vogliamo avere dei figli. Allora disse il padre: fate la fuitina come hanno fatto tanti altri, non si invita nessuno, non si spende niente, alla fine tornerete belli che sposati, voi siete contenti e noi pure. E così si misero d'accordo, preparano quel poco che avevano per poter andare via, quei pochi soldi che avevano da parte per le piccole spese, e di mattina presto presero il trenino della Calabro Lucana alla stazione di Villalongo, presero la littorina come un unico vagone, con un unico vagone con un motore a diesel e tre marce che viaggiava sulla ferrovia e scartamento ridotto. Questa ferrovia arrivava fino ad Avigliano, proprio una littorina, quelle di una volta, di quelle del periodo del fascismo, tutta di metallo con delle grandi scanalature laterali. Il viaggio fu molto offerto perché sembrava di viaggiare in un frullatore per i tanti scossoni. Arrivati che furono a Bari, non sapendo che fare o dove andare, decisero, visto che comunque non avrebbero trovato il lavoro, decisero di proseguire per Milano. Dopo un viaggio durato tutta una notte, arrivarono finalmente di mattina presto a Milano, ma lì non si trovarono bene. Oltretutto non capivano neanche il dialetto merighino parlato dai milanesi. Loro conoscevano soltanto il dialetto materano e quando parlavano con i milanesi non li capivano e facevano la figura degli stupidi. A quel punto, lingua per lingua sconosciuta, e avendo saputo che in Inghilterra cercavano cameriere e cuoche, decisero di riprendere il viaggio
viaggio. E presero il treno per Genova e poi arrivati a Genova presero un servizio in una nave da carico in cui si imbarcarono, che andò giusto a Londra e dove facilmente avrebbero potuto trovare lavoro. E così avvenne: lui come cameriere e lei come cuoca al pub al Cervo Bianco di Londra. E questo è Vito Coviello, amici, tra pochissimo ai microfoni qui a Radio Gamma 5, i Fiumi di Jane.

0: Una commedia bellissima, quella di video di Vito Coviello, che adesso avremo tra pochissimo ai microfoni qui di Radio Camo 5, lo chiameremo tra pochissimo. E che dire, è uno stile, un tono ironico, e appunto sono le disavventure di Vito e Nunziatella, che sostanzialmente dopo la fuitina in qualche modo affrontano una serie di vicissitudini, di situazioni comiche, malintesi, equivoci, e quindi sostanzialmente, come dire, un racconto anche incredibile, che poi termina appunto con il ritorno in patria, cioè a Matera, dove insieme ai loro ex datori di lavoro aprono un grande albergo, che è l'albergo nei Sassi, quindi veramente incredibile. Allora, noi alle 7 avremo Vito, adesso abbiamo una telefonata e intanto prepariamo tutto per il nostro ospite, anche il microfono, insomma anche il telefono dedicato al nostro ospite, che ci chiamerà, presumo, da Matera. Intanto vediamo chi è al telefono. Pronto? Pronto? Niente.
1: Pronto?
0: Ah, eccoci, ecco, eccoci.
1: Guarda che io continuavo a dire pronto, ma quel despot del dottore Paolo Russo, adesso mi ricordo, oggi non ho lo sclero, non mi rispondeva. Io l'ho sempre detto, è un neghitoso, ecco, è un snob, insomma, non so se mi sono spiegato.
0: Ti sei sentito snobbato, ma intanto io ti aspettavo al parco, carissimo,
1: no, ma forse, non so, forse capito, ma dopo sarà là. Non è che io sia affetto da demofobia, sia ben chiaro, però sai, dopo io, guarda, ti giuro che io sto bene a casa da solo, capisci? Non è per
0: no, ma era una battuta rispetto allo snobbare, no? Comunque io ti dico, se tu hai piacere, carissimo, noi saremo lì, voglio dire, tutto luglio e agosto, e quindi fino a settembre, quindi tu puoi benissimo venire quando vuoi. Magari ti do poi privatamente tutto il calendario, ma comunque è in internet, è ogni due settimane di sabato, quindi non questo sabato ma il prossimo, e poi ogni due. E invece NAF ci sarà più tardi un ospite interessantissimo. Vito Coviello è uno scrittore non vedente, molto molto interessante, per cui mi piacerebbe che poi dopo tu, magari dopo aver ascoltato un po' quello che ha da dirci, potessi anche intervenire dopo e vedere, insomma.
1: Figurati, sarà un piacere per me, figurati, non c'è neanche problema. Qui, in base a quello che hai detto prima e anche adesso che hai parlato un pochettino, quelle quattro parole, insomma, penso che la poesia sia concomitante a quello che è psicologia, praticamente, perché poi ci ho pensato, ho detto, ma come fatti?
0: Sì.
1: Capisci? Cioè, sia un anelito concomitante, insomma, a quello che è psicologia, che piace, a me piace la psicologia, con tutto quello che ho passato, figurati se non riesco anche a capire un pochettino psicologia. Per esempio, so, la maieutica socratica, per esempio, in base anche a quello che hai detto prima, no? Sarebbe che Socrate si basava su sillogismo, no? Cioè poneva le due premesse, maggiore e minore, e traendone la deduzione, dando direttamente la deduzione ai cosi, però agli allievi e ai discenti, no? Però proprio per stimolare che da loro uscisse la verità, comprendi? Cioè è inutile che io venga a Paolo Russo, chieda, e poi quello che mi risponde che Paolo Russo è verità assoluta.
0: Quella
1: forma di acatalessia che un po' tutti hanno in generale, perché è un dato di fatto, anch'io, sai, non è mica che sia esente da questo, cioè casomai Dio spiegare adesso tutto.
0: No, ma è bellissimo quello che dice, è proprio lì che c'è la cura, perché guarda, voglio dire, se tu ci pensi, la malattia del secolo, no, che se ne abusa anche spesso tantissimo, no, sono i narcisisti, i narcisismi, no? E il narcisismo cos'è? È una sorta di idealizzazione di un ideale di sé. È come quando uno sa troppo chi è, capito? Non so come dire, o sa troppo di tutto, sostanzialmente è vuoto dentro, in realtà realtà è un po' come se fosse scollegato, no? E allora è proprio questa la posizione. La posizione, quando uno ha una posizione rispetto alla conoscenza, anche di ricerca, quindi di movimento, come dire, non mi basta, voglio dire, sono in moto verso quella direzione, e allora è vivo, no? Ma se uno invece si ferma e dice no, so tutto, è così, e poi mi, allora a quel punto, voglio dire, l'ovvietà e anche per certi versi la stupidità lo domina sostanzialmente, lo assale, e diventa praticamente una posizione qualunquista, la posizione di tutti, la posizione è uguale a quella degli altri, no? La generalizzazione e così tutte le categorie, diciamo, stereotipate, no? Del mondo, no? Che sembra quasi che sia tutto omologabile, tutto il mondo funziona in un certo modo, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì.
0: E questo,
1: cioè,
0: è un po'.
1: Non essere condizionati da eteronomia, cioè dal mondo esterno, capito? Cioè farsi quello che ci stavi spiegando anche te adesso, secondo me, quello che capisco, è una catarsi da farsi, cioè una purificazione come dell'anima è la poesia anche un pochettino, capisci?
0: Assolutamente.
1: Esternazione, anelito, esternazione che facciamo.
0: Assolutamente.
1: Con la poesia. Non so se rendo l'idea.
0: Assolutamente, anche perché poi dopo, se tu vai a vedere anche il concetto della psicanalisi, no? La psicanalisi ti butta lì con tutti poi gli psicanalisti che si sono susseguiti, il concetto di inconscio. Quella parolina lì che sembra una stupidaggine, in realtà sta dicendo alla scienza che non può conoscere, come dire, l'animo umano, proprio perché c'è una parte dell'animo umano che è, e non si può, come dire, indagare, si può intuire, si può, capito?
1: Constatato.
0: E questa è una cosa bellissima, perché poi dopo, anche ai tempi di Freud, quando lui sfidò tutto il sistema e disse voi non potete trattare gli esseri umani come delle macchine e rinchiuderli come se fossero, diciamo, in questi ospedali, come se fossero sfasciacarrozze per mezzi che non funzionano più, no? E voi dovete in qualche modo, diciamo, dare spazio alla poesia dell'essere umano, no? Lui non la chiamava poesia, ma in buona sostanza diceva dov'è l'essere umano nella sua autenticità, no? No, bisogna in qualche modo risvegliare quella roba lì per sbloccarlo, no? Quindi sostanzialmente è proprio lì che si muove tutto. Sono d'accordissimo con te, Naf,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Ma guarda che anche molte volte ho ripetuto, ogni essere umano è qualcosa di personale, di irripetibile. Voler sostituire al posto della coscienza individuale una collettiva è una violenza, è il primo passo verso ogni forma di totalitarismo, cioè quell'appiattimento che tu stavi parlando anche adesso praticamente, che ognuno esternando magari cerca di emergere anche un pochettino, è un pochettino, perché tutti siamo un pochettino anche narcisisti, come giustamente hai detto te, capisci?
0: Sì, è vero,
1: ma io sono un pochettino anche introverso, ma ti ripeto, non perché, forse anche perché certe condizioni può darsi, capisci? Ma anche prima,
0: no, ma
1: anche prima, scusa, quando andavo in discoteca, che c'era belle ragazze sulle discoteche, stavo là mezz'ora, un'ora, poi mi scocciavo, mi stancavo, ballavo anche magari un ballo due lo facevo, ma capisci che dopo prendevo e andavo via, perché andavo su un'altra discoteca, ero sempre così nevrotico, impaziente, non c'era luogo che mi andasse. Abbiamo un pochettino, però, perché vedi tu, anche da giovani, che ho fatto quella poesia che adesso mi viene in mente, che è quella come mi viene in mente Socrate, che diceva io so perché so di non sapere. Io ho detto a Socrate, io so perché so che non so di sapere, cioè che inconsciamente tutti noi abbiamo quello che tu hai detto, quello imperscrutabile dentro, quello che hai detto prima.
0: Ah, l'inconscio, sì.
1: Hai capito? Pertanto Socrate ha risposto questo, lui, però a conti fatti abbiamo detto la stessa cosa, perché
0: certo.
1: Quando diciamo io so perché so di sapere, e io dico io so perché so che non so di sapere, cioè ho ricordato a Socrate che praticamente quell'inconscio che abbiamo dentro, che nel profondo mai lo conosceremo, perché
0: assolutamente,
1: che a conti fatti tutti io considero animali.
0: 10 secondi, Naf, 10 secondi,
1: sì, animali, dico gli animali, e l'uomo è bestia, perché facendo un'analisi interiore, come hai detto te prima, forse riconosco che anch'io sono una bestia come gli altri, non sono gli altri, loro. Vabbè, dai, ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
11: 3
10: 2 9
11: 0 0
10: 3
11: 8
10: 9
11: 8 8.
3: Ciao Mara.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: pronto?
1: Buonasera.
0: Buonasera Vito, sei in diretta, eh?
1: Bene, bene. Posso salutare tutti gli amici di Radio Gamma?
0: Sì, puoi salutarli, benissimo. E allora Vito, ci senti? Aspetta che non ti sentiamo più.
1: Sono qui.
0: Ah, ok. Certo che li puoi salutare, Vito, tutti gli amici di Radio Gamma 5 che ti ascoltano, perché tu sei qua già, sei già venuto qui in questa trasmissione già due volte, vero Vito?
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: È bello farsi ascoltare, ma è bello anche ascoltare gli altri, ascoltare le poesie che voi dite lì in Parco della Vita.
0: Sì,
1: è bello
0: Parco
1: anche
0: Vita.
1: Il titolo della trasmissione, I fiumi di Chen, che
0: sì,
1: rappresentano anche i sentieri della vita, le strade della vita. E manco a farlo apposta, ho voluto scrivere e dedicarvi una canzone scritta da me, cantata con una voce molto simile alla mia, però con intelligenza artificiale, perché non sono così bravo, che si intitola Strada e poi magari la metto.
0: Vabbè, sentiamola subito, andiamocela a sentire subito, la canzone che Vito Coviello dedica all'associazione I Fiumi di Gene. Sentiamola bene, vediamo.

0: Vediamo un attimino, Vito, se riusciamo a mandarla in onda subito. E eccola qua, abbiamo la canzone di Vito Coviello. Vediamo un attimino se la sentiamo.
1: Strade.
2: Strade. Strade. Strade sono i sentieri dell'anima.

0: Vito, bellissimo il testo, ma che brava anche l'intelligenza artificiale, come...
1: Non è complicato farlo, l'importante è
0: Sì.
1: usare tutto quello che abbiamo in una maniera positiva, poi
0: Una maniera,
1: ognuno ha la
0: abbiamo
1: fantasia.
0: messo la voce, ma come mai questa scelta di non farlo te o di farlo fare magari a un artista? Perché, insomma, il testo è bellissimo, è davvero
1: Ma per
0: incredibile.
1: me, per me la possono, e senza diritti di SIAE, la possono cantare chiunque, come anche tutto quello che io faccio lo faccio gratis e d'amore in dono a
0: Quindi è
1: tutti.
0: un omaggio, come dire, questa è la mia idea del testo, bellissimo.
1: Questa è vostra e la dedico a voi, la potete utilizzare tranquillamente voi. Naturalmente, ho fatto riconoscere all'intelligenza artificiale la mia voce, quindi più o meno sembra la mia voce. Ho scelto il genere musicale, gli strumenti e poi ho dato l'invio. Ho fatto due o tre prove, questa mi è piaciuta
0: Pazzesco, quindi
1: particolarmente.
0: all'intelligenza artificiale gli si può dare anche un input di questo tipo, cioè fai una canzone con questo timbro?
1: Sì,
0: Non lo sapevo, non lo
1: puoi fare.
0: sapevo.
1: Ah, no, ad esempio, non stiamo a pubblicizzare i vari programmi di intelligenza
0: Sì.
1: artificiale. Ce n'è uno che mi pare che si chiama Star Maker, un altro per legge, per cantare con una voce simile alla propria voce, le canzoni di altri cantanti, però è
0: Incredibile,
1: un gioco che non.
0: incredibile.
1: Invece io preferisco scrivere i testi, poi i testi li possono cantare gli altri con altri stili, ma il senso della canzone è proprio il senso dei fiumi di genio. Mi piace l'idea del parco della vita dove andate a riunirvi, a leggere le poesie, a stare insieme, ad ascoltarvi. Ecco, fare un tratto di vita insieme, le strade della vita, ecco il proprio senso, ecco per cui ve l'ho regalato, proprio
0: Grazie,
1: per
0: Vito, bellissimo.
1: ringraziarvi di quello che mi fate dire, di quello che mi fate raccontare. Poi mi è piaciuto moltissimo come hai letto anche la commedia.
0: La foidina.
1: Sì, lo vuoi dire. Ma mi sa che tu dovresti fare del teatro, dai, sì, proprio hai nelle corde l'attore che è in te, dai.
0: No, ma è bellissimo questo libro, si presta tantissimo, no? Proprio una commedia. E allora, entriamo proprio nel vivo di questo libro.
1: Ma
0: Vito,
1: io
0: come
1: parto,
0: nasce? Quando l'hai scritto?
1: io parto da questo presupposto che, scusate se parlo in latino, però va detta così. In toto mundo agit histrionem, ovvero l'istrione è l'attore, cioè in tutto il mondo ci si comporta come da attori. La vita è teatro, ma il teatro è anche vita. Teatralmente ho voluto rappresentare quello che è un problema di oggi. Oggi, ad oggi, negli ultimi anni, quasi 3 milioni di italiani sono andati via dall'Italia e non ritornano più. La maggior parte sono giovani e non sono quei giovani che alcuni hanno descritto come chiusi, che non hanno voglia di lavorare o che stanno sul salotto. Dal cameriere al laureato, non trovando lavoro qui in Italia, possibilità di mettere su una famiglia, vanno via. Questo è un problema serio. Ho voluto affrontare questo problema in una maniera un po' goliardica, un po' alla maniera di Dario Fo, un po' giullaresca, ma anche nella maniera dei colpi di scena del Goldoni, tenendo presente che nel Goldoni è presente il mio cognome, Coviello, in una delle sue commedie. Mi pare che sia il signore, il padrone, una commedia del Goldoni, quindi servo diverso dall'Aldettino, e questo Coviello, che non ha avuto una gran fortuna poi nel tempo come maschera. Sono partito dall'idea di questi, rivisitando quello che era la fuitina di una volta. Due giovani che non riescono a sposarsi nel proprio paese perché sono poveri in canna, e questi due vanno a lavorare fuori. Finiscono a Londra, a Hyde Park, dove ci sono quei signori che fanno dei comizi su una cassetta di legno, o dove cercano anche dei lavoratori. C'erano dei signori con dei bastoni con scritto sopra: cercati di qua, cercati di là. I due si avvicinano a uno di questi signori che cercavano due lavoratori e vanno a lavorare in un pub, lei ci ha letto, a pub il Cervo Bianco. Beh, il Cervo Bianco l'ho preso come esempio da un libro di Arthur C. Clarke. Lui nomina il Cervo Bianco, dove si riunivano in questo pub degli scienziati, al Cervo Bianco, come mi piaceva quel titolo. Lì servono delle cose che per loro, italiani, abituati alla cucina italiana, sono delle cose immangiabili. Io le descrivo come schifezze. Würstel, senape, patatine, ketchup, quant'altro di più, e birra a volontà. Lì naturalmente uno staliere di Lady Godiva, di Lord Parr d'Inghilterra, di questo castello di nobili, adocchia la bella italiana e la invita ad andare a lavorare lì nel castello. Naturalmente Nunziatina dice: ma io veramente sono col mio ragazzo. E io, quello un po' contrariato, dice: vabbè, venite tutte e due. I due camminano, poi arrivano a questo castello, e nel castello, senza chiedere né di quanto era il loro stipendio né cosa avrebbero dovuto fare, vengono presi immediatamente, lui a fare il maggiordomo e lei a fare la cuoca. Però nel castello, abitato anche da fantasmi, gliene capita di tutto e di più. Viene appeso per una corda al campanile del castello e lui va su e giù legato a questa corda, che grida: aiuto, aiuto. Una volta la lady vuol preparare un filtro d'amore per il suo congiunto, il maritino, che non la visita più nelle sue stanze. Però il filtro d'amore lo fa provare a servito maggiordomo, e maggiordomo innamoratissimo si presenta con una rosa in bocca in ginocchio. Accortosi di questo, il lord lo picchia a sangue. E intorno al castello le vicissitudini di Ser Vito Maggiordomo sono di tutti e di più. Prende mazzato da orbi da tutti. C'è anche la scena in cui viene usato come cavallo per andare a caccia alla volta. E la lady che lo frusta, perché lui deve fare il cavallo e lui non corre, la lady spara e colpisce il setter del lord. Naturalmente devono fare il funerale. Al funerale del setter c'è un'unica piangente cagnolina, una barboncina nera che segue uggiolante il feretro, e via di lì tutta un colpo di scena di seguito. Naturalmente è una goliardata, non ha riferimento a fatti o persone reali, e vuole rappresentare come solo alcuni poi alla fine, magari raccogliendo un po' di euro o di dollari, riescono a ritornare in patria, perché poi quello che manca all'italiano che sta all'estero, quando l'italiano sta all'estero si sente come Giovanni senza terra, e in una terra non sua, è in una terra dove ci sono altre culture, altri modi di vivere e di mangiare, e la vita italiana, il cibo italiano, la cultura italiana gli manca. Qualcuno riesce anche a ritornare. E faccio finire questo racconto, questa piccola commedia, diciamo con una speranza che magari i nostri figli, i nostri nipoti riescano a ritrovare qui in Italia, a casa nostra, il loro futuro, a mettere qui la loro famiglia, anche se a tutt'oggi continua questa emigrazione di giovani italiani. Forse rimarremo solo un popolo di vecchi, ma speriamo di no, dai.
0: Un popolo di vecchi, ma poi questo Matera, insomma, rappresenta un po' il sud Italia, però è una condizione che sostanzialmente la cultura, no, di Matera, del sud, insomma, che un po' tu porti anche in questi viaggi con te, no? Sei molto legato tu al tuo territorio, Vito.
1: Sì, abbastanza, ma tieni presente che però sono stato anche residente a Milano.
0: Mi ricordo.
1: Provincia di Padova. Sono per metà abruzzese, quindi ho anche abbastanza viaggiato. Sì. E io trovo l'Italia bella tutta, L'immigrazione non è soltanto meridionale, anche dal Veneto stanno partendo molti, molti, molti miei amici e stanno andando fuori a lavorare, perché non si riesce a mettere su casa, non si riesce a programmare niente, e i giovani per sposarsi, oddio, non si sposano manco più, perché per risparmiare convivono direttamente, così non fanno né matrimoni né quant'altro, al limite una pizzata per tutti quanti e buonanotte al secchio. Però il problema è abbastanza serio. C'è un'emigrazione soprattutto, oltre che dei cuochi, dei camerieri che fanno fortuna all'estero, della miglior qualità culturale degli italiani, i laureati, i professionisti, i medici, gli ingegneri, che fuori riescono a trovare, oltre a uno stipendio maggiore, anche delle grandi soddisfazioni nel campo del lavoro, più meritocrazia che da noi. Ma forse io vivo sempre nella speranza che le cose possano cambiare, ma sai com'è, la speranza è l'ultima a morire, spero di non morire prima, comunque vediamo. Ci organizzeremo per... Ah, ma del resto, avendo avuto 71 anni, mi danno il rinnovo della carta d'identità elettronica fra 50 anni. Ah, è di buon augurio, 70 più 50 devo cambiare me per un'altra, fino a 130 anni, mi va bene così, dai. Fino a 120 anni ci possiamo arrangiare, vediamo, se non altro per vedere quello che sarà il futuro, anche se qualche cosa mi dice che sarà un po' problematico a giudicare quello che sta accadendo.
0: Sì, perché poi tu, Vito, in realtà quello che hai sempre fatto ogni volta che sei venuto qui, ma anche leggendo profondamente il tuo libro, perché poi è un libro bellissimo, amici. Io non so, questo libro dove si può trovare, Vito?
1: Allora, si può avere gratuitamente, sì, inviando una email all'associazione, perché tutti quelli che io faccio poi li faccio regalo all'associazione. Questa associazione lo pubblica in cartaceo.
0: Sì, allora diamola subito così ci leviamo il pensiero.
1: Allora, l'email si manda a ACIL con due Ancona Como Imola Imola con due ACIL Potenza chiocciola alice.it ACIL Potenza chiocciola alice.it, o altrimenti lo si può trovare nella biblioteca di Padova, o altrimenti lo si può trovare anche nell'associazione vostra, che sta anche
0: sì,
1: da lì.
0: Sì, sì, allora facciamo così. Facciamo così.
1: Altrimenti ancora si può scaricare gratuitamente da questo sito, dove ci sono anche tutti gli altri miei 25 libri. Li potete scaricare.
0: Sì, sì, qual è il sito?
1: www.acil, sempre con due www.acilpotenza.altervista.org.
0: Ok, allora
1: lo ripeto, magari qualcuno
0: sì, sì. Aspetta un attimo, allora acilpotenza@alice.it, oppure sito come sarebbe
1: www.acilpotenza.
0: Quindi ACIL,
1: sempre con due www.acilpotenza.altervista.org, sì. E lì ci sono tutti gli altri libri.
0: Altervista.org. Ok, quindi www.acilpotenza.altervista.org per richiedere o scaricare i libri di Vito Coviello gratuitamente. Vito Coviello
1: li potete trovare naturalmente, perché le canzoni poi le metto anche su YouTube. Se voi cercate, ne ho messo in altre 100, c'ho tempo da perdere, allora mi metto a scrivere. Allora, il sito, il canale YouTube dove scaricarle, a trovare le altre canzoni, magari vi piacciono anche più belle di queste, quella dedicata a San Francesco soprattutto.
0: Sì.
1: È Vito Coviello scrittore, canale di YouTube. Se cercate già San Francesco canzone scritta da Vito Coviello, già vi parte la canzone.
0: Va bene, intanto noi adesso sostanzialmente abbiamo mandato sul canale Telegram Associazione Fiumi di Jane i riferimenti per scaricare i libri di Vito Coviello. Quindi su Telegram trovate sostanzialmente sia l'indirizzo email oppure è anche l'indirizzo proprio internet dove poter richiedere o scaricare i libri di Vito Coviello, quindi sul canale Telegram dell'Associazione I Fiumi di Jane. Vito, allora riprendo un pochettino la domanda, qua c'è un radioascoltatore, Patrizia, che scrive: col tutto il rispetto, la musica sottofondo è disturbante, buona serata e complimenti per la canzone del suo ospite. Quindi proviamo a abbassare questa musica qui, forse non gli piace Vasco Rossi, però insomma vediamo di abbassarlo un attimo. Vito, allora io dico Vito, sostanzialmente tu come dire, anche nella tua attività di diffusione della letteratura, insomma, perché poi tu sei anche un autore anche molto riconosciuto, vincitore di premi, tu hai conosciuto Dario Fo, insomma.
1: Allora, l'unica volta sì. A cui ho partecipato a un premio è stato all'inizio, erano i racconti che io poi mandavo a Dario Fo, sì. Facevo le clip audio, i sentieri dell'anima, il conta storie, i racconti del paesello. Allora partecipai, grazie a Dina Senese che stava a Forza, sì. A un concorso internazionale per la Guardia di Finanza, l'Anfi di Gaeta, sì. E la casa editrice Il Saggio di Eboli a Gaeta, presentarono il mio libro. Manco ci pensavo che avrei vinto il primo premio. Partecipai così, giusto la prima volta. Allora dice: guarda che hai vinto il primo premio, devi venire a ritirarti. Ma non sto bene, da Matera fino a Forno. Disse a Lina Senesa, la cantante che è stato vostro,
0: sì, sì.
1: Vallo a ritirare tu, dai che ci vengo a fare io, dai, sono contento, l'ho vinto, sono contento, va bene così.
0: Caspita.
1: Allora lei lo va a ritirare, la medaglia, la targa, la pergamena, non so tanta altra roba, e mi dice: mo che ci faccio? E stava vicino di lei, c'era, lo vuoi chiedere a Lina, Nicolo, il nipotino di 3 anni, che spiaggiocchiava: mi piace la medaglietta. Allora dico io: ma senti, regalagli tutto a tuo nipote, che sono contento così. Quando la casa editrice venne a sapere che io ho regalato la medaglia al nipotino, ancor di più, mi ristampò tutto, anche la medaglia, che se mentre prima la medaglia era grande, credo quando mezzo euro,

lì a Roma e ritorniamo al ponte da capo. Senti, io non ci posso venire a Roma, ci muovi, do gli indirizzi, il numero di telefono di Lina Senese, e Lina è andata tranquillamente lì, perché poi Lina si muove molto più facilmente, per dire. Da allora non ho mai partecipato a nessun concorso, perché del resto io non vendo niente, io le cose le regalo, le metto sui siti, le mando nei vari gruppi internazionali con i link da poter scaricare, sono contento così. Mi sta bene così. L'importante per me, certo, alcuni libri li mando in cartaceo in 15 biblioteche, alcuni libri li ho inviato anche in regalo al Presidente della Repubblica, puntualmente mi ha scritto, mi ha risposto e lo ringrazio. Un paio di libri li ho inviati anche a Papa Francesco. All'inizio un libro gli mandai, un libro di racconti del piccolo ospedale dei bimbi in cartaceo, e mi arrivò soltanto da un suo arcivescovo una lettera di ringraziamento. Rimasi un po' così, mi aspettavo dal Papa. Poi capitò che venne a Matera, e quando si è fatto il sinodo a Matera venne il Papa, e avevo avuto anche l'ingresso per andare allo stadio, avevo comunque detto all'arcivescovo di Matera, che ora sta a Cesena, Caiazzo, Don Pino Caiazzo, dice: senti, quest'altro libro, i 10 racconti, daglielo direttamente al Papa, sono contento se gli arrivo, perché l'altro non so se gli è arrivato al Papa, glielo ho mandato, però mi ha risposto, e glielo mando, però anche stavolta non ricevo risposta. Rimasi un po' così, ma con tutta la gente che gli regala qualcosa, figuriamoci, miliardi di persone, milioni di persone che gli mandano delle cose. Quando poi ho saputo che era ricoverato al Gemelli, gli mandai da un sito che è www.gio2000.it, www.genova-imola-otra2000.it, dove si trovano anche gli audiolibri, gli mandai l'audiolibro, che lui sapevo, avevo sentito che andava dai bambini al Gemelli, piaceva andare dai bambini, i racconti del piccolo ospedale, però in voce, l'audiolibro. Via Wind Transfer. Rimasi così. La domenica di Pasqua disse messa, il lunedì volò in cielo. Sono passati 15 giorni da allora e mi arriva a casa una lettera dal Vaticano, un pacchettino, una lettera. Mia moglie dice: che hai combinato? Io niente, sta cosa del Vaticano, ma apriamola, vedi che cosa c'è dentro. C'erano due rosari. È una lettera del cardinale Parolin, che a nome segretario di Stato non se la poteva inventare, a nome di Papa Francesco mi ringraziava, Papa Francesco mi ringraziava per l'audiolibro e mi mandava la sua benedizione. Papa Francesco non si è dimenticato di nessuno, si è ricordato anche di me. Quando non ce la faceva più, proprio il sabato, il venerdì, ha dato ordine a al suo segretario di Stato di inviarmi quella lettera. Manco sapevo che io avevo moglie, mi ha inviato due rosari, che poi mi ha detto mia moglie che hanno sono dei rosari con dei grani di cristallo nero, con un grande crocifisso, che mia moglie dice che è uguale a quello che aveva avuto Pannella, che apportava sempre nell'ultima parte della sua vita. Beh, per me quello è stato il premio più grande, e di quello sono contento. La benedizione di Papa Francesco, si è ricordato di tutti, per me quello è santo già da allora. Comunque, un giorno ci incontreremo, ecco perché a lui poi ho dedicato quella canzone, San Francesco, canzone scritta da Vito Coviello, che è dedicata a San Francesco. Lui era molto legato a San Francesco, e quindi un modo di vivere, un modo di essere. Ecco per cui è bello ascoltare gli altri e fare qualcosa per gli altri più che ricevere. Un do senza il des, senza pretendere niente in cambio. È la cosa più bella, poter mandare in giro il proprio messaggio, la propria allegria, la propria... Papa Francesco me lo ricordo quando andò nella trasmissione di quella che si fa sulla 9, dunque il 31 di marzo, no, no, il

0: 31 settembre, e disse nella trasmissione: bisogna avere humor, bisogna essere allegri nella vita, quello che conta è il sorriso, la surianza. Sorridere agli altri, la vita è un sorriso, poi come diceva pure anche Chaplin, una giornata senza un sorriso è una giornata sprecata completamente. Io rido anche di me stesso, della mia condizione, perché qualche volta, non vedendo, vado a sbattere contro una porta, chi me la voglio prendere? Sono con me stesso, ma faccio una risata e vado avanti, non è che posso cambiare quello che ormai sono diventato, ma niente di più e niente di meno.
1: Assolutamente, assolutamente bellissimo. Però vedi, carissimo, sarebbe bello anche riflettere sullo spirito che ti muove, no? Tu comunque hai una storia, diciamo, sei non vedente, in qualche modo un artista anche molto sensibile, che diciamo anche nelle precedenti puntate ha dimostrato una sensibilità straordinaria. Ma voglio dire, qual è il messaggio che tu sotto sotto vuoi passare, se ce n'è uno, attraverso queste tue azioni?
0: Esatto, proprio quella delle strade. I sentieri della vita alle volte sono in salita. Nei sentieri della vita si trovano sempre pietre d'inciampo. La vita non è una passeggiata, è sempre piena di difficoltà. Non è importante cadere, l'importante è sapersi rialzare.
1: Quindi un messaggio di
0: Cadere,
1: speranza, Vito. Vuoi dire?
0: esatto, cadere, come dicono i buddisti, cadere 4 volte e rialzarsi 5 volte. L'importante è andare avanti, l'importante è superare, fare delle proprie difficoltà un circuito di introspezione, non buttarsi giù, non sentire che ti crolla tutto addosso, ma avere la forza di andare avanti, imparare dalle proprie cose, da quello che accade, per poter combattere, essere dei combattenti. Del resto, come dico ai bambini, perché mi piace molte volte fare dei libri per bambini, ho scritto 5 di libri per i bambini. Un aquilone non vola se non ha il vento contro. Del resto, se io, che magari se non fossi diventato cieco nella società delle immagini, avrei fatto altro, sarei stato lì a fare dei pranzi, a fare dei grandi viaggi, ad andare a ballare, a fare altre cose. Ma nella società delle immagini non si vedono quello che si vede al buio. Al buio vedi la tua anima, quello che sei dentro, e quello che sei dentro riesci a metterlo fuori. Se non lo metti fuori, sei finito. E allora io ho visto, per esempio, molte donne diventate non vedenti, che hanno una sensibilità maggiore di noi uomini, indubbiamente, scrivono delle poesie bellissime. Una sensibilità, e penso che ognuno di noi, noi che diciamo di essere uomini, maschi, dovremmo mettere fuori anche quella parte femminile di noi, la sensibilità, sapere anche piangere e asciugarci le lacrime ed andare avanti, combattendo sempre, mai abbattersi, perché non serve piangersi addosso, non serve a niente, serve risolvere le cose. Serve trovare la maniera di fare delle cose per gli altri, anche gratuitamente, non ha importanza. L'importante è poterlo fare. Ecco, non è importante sapere dove ti porta la tua strada, ma seguila e cammina soltanto. Ecco quello che dico io, come lo diceva anche Franco Battiato. Seguila, cammina sulla tua strada, seguila e cammina soltanto, poi si
1: Assolutamente,
0: vedrà.
1: assolutamente. Quindi, Vito, sostanzialmente la tua posizione sulla vita, qual è? Che sostanzialmente qualsiasi cosa ti capita, vale sempre la pena vivere questa vita?
0: Assolutamente sì. Qualsiasi credo che la vita, considerando quello che per i buddisti
1: Sì.
0: sono le 9 vite, è una maniera di fare esperienza. La vita nostra nei confronti di quante dura l'universo, sono 18 miliardi di anni. La nostra vita è una fumata di sigarette, un sospiro. Niente di più, niente di meno. Però in questo breve tratto noi possiamo fare esperienza di quello che accade, imparare da quello che accade. Ecco perché io, quando ho parlato con l'arcivescovo, si parlava della condizione di cieco, Io sono convinto, ho detto, io ringrazio Dio per quello che ho avuto fino a 45 anni, ci vedevo benissimo, facevo caccia fotografica con la macchina fotografica, c'avevo un teleobiettivo, però poi sono diventato cieco. Ma questa è un'altra vita, come se avessi avuto la possibilità in questa vita di vivere due vite completamente diverse, perché da cieco vedo le cose sotto un altro punto di vista. Se tu guardi un foglio davanti è un rettangolo, ma se lo guardi di lato è una linea, ma il foglio sempre è quello, dipende dai punti di vista. Certo, nell'altra vita non ero così riflessivo, probabilmente. Oggi, non avendo più nello specchio la mia immagine, lì c'è la mia anima e metto fuori quello che sono dentro. Ma in ognuno di noi non c'è solo l'abisso, in ognuno di noi, come diceva quell'altro cantante, cioè, alle volte non è la vertigine, ma la vertigine è la voglia di volare.
1: Giovanotti, sì.
0: Esattamente, sì, sì. Non è la vertigine, il baratro, ma è la voglia di volare su nel cielo, e impara a volare, e vedi che lo saprai fare, al di sopra delle nuvole, al di sopra delle piccolezze, la gente, nel cielo azzurro, insieme alle rondini che sfrecciano, le garole, specialmente in questo periodo, mi fanno tanta allegria le rondini quando le sento, e ricordo quando vedevo quando si riunivano per emigrare in nuvoloni di rondine e facevano il volo sincronizzato avanti a delle nuvole intere, tante rondine che ripartivano per l'Africa. E vabbè, quelle immagini comunque le ho sempre nel cuore, non è che le ho dimenticate.
1: Che bello, che bello. Quindi sostanzialmente, Vito, tu poi dopo, alla fine, anche nei tuoi racconti, affronti la vita con ironia, no? Sostanzialmente, quali sono, secondo te, le cose che per certi versi alleggeriscono il quadro? Aspetta, Vito, un attimo, che è arrivata una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, un attimo, sentiamo un attimo la risposta di Vito e poi vi lascio comunicare. È un nostro radioascoltatore che ha chiamato per te, Vito. Allora, queste sono le cose che alleggeriscono il quadro, Vito?
0: Avere un amore da amare e un amore che si ama. Non essere soli. E io compiango purtroppo quelle persone che sono sole, le capisco nel loro dolore. Ma non è mai troppo tardi per poter trovare un compagno, una compagna, anche a tarda età ci si può incontrare, vivere insieme alla vecchiaia. Mia moglie mi sopporta, ma mi sopporta anche perché il mio carattere non è tanto dolce di sale, non so se vi ricordate il profumo di donna, cioè alla fine il non vedente dice alla ragazza: guarda che accompagnare un cieco non è facile, questo è un ciecato, per cui ecco perché dico, se mia moglie mi sopporta, mi aiuta, ma mi sopporta anche per quello che sono, che non è che poi sono sempre bello e allegro come sempre. E poi vivere sempre con un sorriso, con autoironia, non prendersela più di tanto per le cose, ma lasciarci scivolare addosso le cose, le amarezze della vita, perché arrivato oltre i 50 anni, considerate che quella busta con le caramelle che avete in è già arrivata alla metà, e quelle caramelle che rimangono in quel sacchetto ve le dovete godere tutte una per una, non amareggiarvi con i problemi o con le amarezze, lasciarvi scivolare addosso le cose. Se qualcuno dice qualcosa, come diceva pure San Paolo, spolverate i vostri sandali e andate avanti, lasciate perdere.
2: Pronto?
1: Sì, Naf, allora, cosa volevi chiedere al nostro Vito Coviello?
2: Beh, forse, guarda, lo invidio un pochettino perché malgrado tutto lui ha ancora questa visuale un po' paradisiaca della vita, vedi? Sì, come ti ho detto molte altre volte, la vita è infinitamente bella, come dicevo nell'Illumino Dimenso di Ungaretti, come io dico è visceralmente anche orrenda a conti fatti se guardiamo nel profondo, capisci? Per questo ti ho detto, vedi, anche Erich Bergson ad esempio diceva che è uno dei massimi filosofi francesi, l'intelligenza dell'uomo è caratterizzata da una naturale incomprensione della vita. Questo diceva Erich Bergson. Poi dicevo, in base a quello che ha detto il signor Vito qua, ci vuole tutta una vita per maturare, quindi non stupiamoci se non saremo mai maturi. Ma conti fatti, vedi, può darsi che anch'io abbia il suo problema, no? E è successo anche a me, ma la bestialità che ho trovato anche nelle persone, ti ho detto, che te parlavamo prima appunto, che ti stavo finendo il discorso, degli animali, cioè l'anima sta lì, in ciò che noi crediamo essere inferiore a noi. Ma se Dio esiste, dico anche a Vito questo, guarda che Dio è il granello di sabbia, è il cielo d'erba, è l'aria che respiriamo, è l'albero, e in particolare gli animali che abbiamo più assonanza verso di loro, mettiamolo così, più comunicazione, mettiamolo così. E quello che ti dà un animale comunque non ti dà una persona, questo è scontato. D'altronde lo diceva anche Leonardo, chi non ama e rispetta la natura e gli animali non ama e rispetta né se stesso né l'uomo, e l'uomo sarà veramente maturo solo quando imparerà a farlo. Chiederti, ho detto, chiedere cosa potrei chiedere? Tutto ciò che è intelligente è già stato pensato, l'importante è pensarlo ancora. Forse ci sono vari gradi tra me e il signor Vito, che forse lui ha avuto molte meno esperienze di me. Io ho frequentato tutto e tutti, puoi dire, con la massima indifferenza, capisci? Ma ho visto che quando uno fa dell'altruismo anche verso altre persone, ho notato che se ne fanno un diritto, e addirittura poi se tu hai fatto qualcosa più di loro nella vita, che eri uguale a loro, c'è un'invidia che corrode l'anima di questa persona.
1: Quindi Naf, sostanzialmente la tua è una visione più disincantata. Sentiamo cosa dice Vito di questa analisi di Naf.
0: Mi spiace che la tua anima si sia riempita d'amarezza. Sono d'accordo per quanto riguarda lo stesso Giordano Bruno diceva che tutte le cose del create sono Dio e hanno un'anima, dalla foglia all'albero alla pietra. Però poi quando ho bruciato vivo in Piazza delle Erbe a Roma, che diceva delle cose che solo ultimamente stanno cercando di ammettere. Comunque, al di là di questo, il discorso, la vita è quella che abbiamo, per quella che sia la dobbiamo amare perché non ne abbiamo altre. La terra è quella che abbiamo, è casa nostra, e quella la dobbiamo rispettare con tutto quello che c'è, e lo diceva Papa Francesco, rispettare la natura, gli animali, il nostro habitat. Quelle altre persone, la minoranza numerosa che ti hanno fatto amareggiare, per i quali tu hai dato, pensato, io dico sempre, fai del bene e dimenticatene, non me ne frega niente se poi magari quel bene che ho fatto qualcun altro lo utilizza e magari se ne approfitta, ne fa altro uso. Quando me ne accorgo non do più niente a quel tipo di personaggi lì, ma non occorre conservare o il desiderio della riconoscenza dell'uno dell'altro. Per me la mia coscienza, il sonno tranquillo è il cuscino della mia coscienza tranquilla. Se faccio qualcosa lo faccio senza scopo di lucro o per avere un ritorno, lo faccio e basta, con il sorriso in bocca. Se trovo delle persone che mi sorridono, certo non le vedo ma le sento nella voce, perché poi da cieco imparo a sentire le persone dalla frequenza della voce, l'aggressività, la simpatia. In te sento tanta amarezza e mi dispiace, ma la vita è bella, è quella che abbiamo e ce la dobbiamo tenere stretta, perché non abbiamo altre disposizioni. Anche se una soffiata di vento, se un alito di vento, una boccata di sigarette, finisce tutto lì, ma viverla fino in fondo. Io conosco, guarda, le persone che sono bloccate dal collo in giù e dipingono con il pennello in bocca e hanno tanta allegria, anche quelle persone lì. Pensa un po', stanno peggio di me, però hanno quella voglia di vivere anche con quello che riescono a fare. Altre persone con l'altra che riescono a comunicare soltanto con il movimento degli occhi e scrivono delle belle cose con cliccando gli occhi e scrivendo una lettera per volta. c'è gente che sta peggio di noi, per cui non ci lamentiamo più di tanto. Ringraziamo Dio per, io ringrazio Dio per quello che mi ha dato prima da non vedente e quello che mi dà oggi da ciecato, perché quello io sono ciecato, perché se non fossi diventato cieco forse non avrei scritto 26 libri, avrei fatto altro nella vita, ma mi sta bene così. E allora, se tutta questa scienza e conoscenza mi viene da qualcuno, senz'altro non è tutta roba mia, ma me la suggerisce qualcun altro probabilmente, e mi sta bene così, lasciarmi usare anche come strumento. Ma ognuno di noi poi fa della vita quello che vuole. Io torno a ripetere, i primi momenti quando ero diventato cieco ci rimanevo male per gli amici che non mi venivano a trovare, per gli amici che magari ti facevano quella battuta, ci rimanevo, mi veniva l'ansia, ma poi ho incominciato a scrollarmelo di dosso, a fregarmene, a lasciarmi scivolare l'amarezza addosso, non me ne frega niente, vado avanti, devo vivere questi altri anni pensando a quello mi ha detto quello, quello che mi ha fatto quello, ma non me ne frega più di tanto, vado avanti, scrollo i miei sandali dalla polvere e vado oltre, poi alla fine io sarò giudicato dall'altra parte e loro anche, niente di più, niente di meno. Tu che dici, amico mio?
2: Io senti, scusa Vito. Diceva proprio Machiavelli, addio guardami dagli amici che dai nemici mi guardo io. Poi in base a quello che hai detto è scontato, ma conti fatti se guardi. La vita, come dicevi te anche prima, è meno di una fumata di sigaretta, neanche Carpen Diem dicevano i latini, cioè l'attimo fuggente. Ti dico anche questa, guarda, questa poesia cos'è, non è, ma però trovo una ripetizione della stessa minestra praticamente, come sento magniloquenza che del senso spregiativo che diventa prosaicismo in certe poesie, e questa è una di quelle che è brevissima, ma però è una ripetizione della stessa cosa. No, te la dico, guarda,
0: dimmela.
2: Un gaudioso entireo prospetti eternamente il tuo futuro astante, ubertoso, in ogni radiante, lieto fu e divenir. Non so se, però ho ripetuto sempre la stessa cosa, perché l'Empireo è il più alto dei cieli dei beati. Dicevo poi Quasimodo, ognuno è solo, sempre in base a quello che tu hai detto, dicevo Quasimodo, che è un aneddoto di poesia, ognuno è solo nel cuor della terra, trafitto da un raggio di sole del subito sera. Dico io, vedi, come sempre in base anche a quello che hai detto, un valore acquisito non è tale se non c'è una tenace lotta per acquisirlo, assimilandone la consistenza, la tangibilità. Forse ti dirò, forse perché per me, io non forse riesco, per quell'amore che trovo anche per gli animali, una cagnolina piccola che sono rimasto quasi un mese l'anno scorso quando mi è morto quell'altro che aveva 12 anni, sempre le due crerami, ma per quella piccola che adesso che ha 2 anni praticamente, che l'ho trovata per fortuna, è anche diffidente, però trovo qualcosa di che forse non ho neanche mai con una delle più belle donne che ho avuto o trovato, non so se riesco a spiegarmi, e quella mi sfugge perché non è, si vede prima non era, l'avevo presa che aveva 2 anni già, forse non è stata, però vedo che quando li do a mangiare non ti dico guarda quanto mi chiama, mi abbaia, proprio pretende, capito? E se qualcosa del sublime là io lo trovo la sublimità del padre terra, tanto per darti un'idea, che però sono un po' un deista, cioè come dicevamo prima, che il granello di sabbia o l'uomo, tutto è Dio, e pertanto sì, sarei un deista per questa ragione, ma non credo in qualsiasi altro, come pare in un momento, pace l'anima sua, Cristo sia esistito e sia passato quello che ha passato, pace, ti ho detto, perché so anche che in Cristo forse anche quello che ha passato lui, la sua sofferenza non è stata così tale, perché quando si rimane magari un mese senza mangiare, guarda che ti va via anche il dolore praticamente, è solo quel dolore mentale. Poi ci sono anche contesti che può darsi che quella acidia amarezza che ho io dentro, può darsi che siano traumi proprio di gente così vile che ho trovato, ma anche persone che parevano santi. insomma, in poche parole, adesso spiegarti un po', insomma, è travagliata la mia esistenza, non certo prima di aneddoto, però bisogna anche, dunque, cosa dicevo durante i miei aforismi? Esperienza uguale, non ne ricordo più bene, pertanto non te lo dico. Ti ho detto che forse ti invidio un po' per quello, perché tu hai ancora questa bella visione dell'esistenza, ma se guardi tutto e niente praticamente. Vanitatum et omnia vanitas, dice l'adagio latino, visto che conosci latino, no? Dicevo Sir Barclay, un altro un coso irlandese, no? Teosofo irlandese. Noi non siamo che una piccola idea contenuta in un'idea assolutamente infinita, e il mondo esterno non esiste, riducendo l'esistenza dell'oggetto alla rappresentazione che di esso ne ha il soggetto.
1: Naf, grazie per l'intervento. Sentiamo adesso, è chiarissimo il tuo concetto, vediamo insomma cosa risponde Vito e vediamo anche gli altri radioascoltatori. Grazie Naf, grazie carissimo.
2: Mille. Ecco che dico anche questa poesia di perfetto, no? Quella che ti ho detto anche a te.
1: Sì, Naf, sentiamo un attimino la risposta e poi vediamo anche gli altri radioascoltatori. Ciao carissimo, ciao.
0: Voglio dire.
1: Sì, Vito, allora rispondiamo a Naf e poi sentiamo anche gli altri radioascoltatori.
0: Allora, a parte l'essere una polvere, ti dico solo una cosa, ed è la realtà. Noi siamo fatti della stessa materia delle stelle. Questa è l'unica risposta che voglio darti, e siamo tutti un unicum diviso all'inizio dalla grande esplosione, saremo di nuovo tutti insieme in un'altra forma. Ecco quello che si parlava prima Paolo, per quello che è l'esperienza, per quello che è il divenire, saremo altro, torneremo a essere luce nella luce, e siamo fatti come le stelle. Ci sei?
1: Ti sento, Vito.
0: Mi hai sentito?
1: Sì, siamo fatti della stessa sostanza delle stelle, no?
0: Delle stelle, esattamente. Quindi non c'è da buttarsi tanto giù. E quando tutto finirà, quando ritorneremo alla casa madre, saremo luce nella luce. Quindi ritorneremo a quello. All'inizio dell'universo siamo stati divisi in mille rivoli, in mille stelle, in mille poveri stelle, e siamo tutt'uno con il resto del... Ognuno di noi fa le proprie esperienze, belle e brutte che siano, ma bisogna avere il coraggio di andare avanti. Torno a ripetere, non è che a me le cose da ciecato sono belle, vivere da cieco non è una bella vita per niente, anzi,
1: certo,
0: io
1: certo.
0: Non è che mi ci sono rassegnato a essere così, però cerco di andare avanti. Se quel Signore che Cristo ha portato la sua croce, non è che lui mi ha dato la croce a me, dice anche tu devi soffrire, quello non ha dato la croce a nessuno, cioè ognuno deve avere il coraggio di portare avanti i propri problemi, affrontarli come vengono, si risolvono, se non si risolvono si tenta di risolvere, ma con il sorriso. Non vale la pena buttarsi giù, amareggiarsi, perché non ci si rovina solo il fegato e la giornata. E allora buonanotte, dai. Imparare a fregarsene delle cose brutte, andare avanti, dai.
1: Assolutamente, ma poi dopo forse non conviene neanche, no? Non conviene. Non è neanche utile, no? Stare con ciò che non va. Chiaro è che ovviamente, come dire, il messaggio che tu porti, Vito, è proprio una speranza per chi a questo mondo non ci crede più, no? Perché poi dopo i problemi esistono comunque, però quello che tu porti è una prospettiva che rende tutto più leggero, rende tutto, come dire, dà tutto un senso, no? Come si dice, si ritorna alla sostanza delle stelle. Questa è la cosa bellissima, il messaggio che arriva da parte tua, Vito, proprio è bello. Poi dopo le cose che si notano spesso è che lì l'allegria, la spensieratezza arriva proprio da persone che hanno veramente sofferto tantissimo, e questo è un po' il paradosso, no Vito?
0: Beh, forse proprio chi ha sofferto sa anche ridere di se stesso, perché uno che non ha sofferto mai, che ha Pensa che vita noiosa per uno che ha tanto, ha tutto di più, che non sa come spendere i propri soldi, per cui deve andare, deve fare, devi vivere un ruolo, deve andare di qua, deve andare da... Ma io vivo la giornata, faccio le mie cose quando mi pare, come le voglio fare io, frequento le persone che voglio frequentare io, chi vedo che non ha la mia stessa indole. Non ci litigo, ma non ci parlo neanche, vado oltre, non mi sto ad amareggiare se mi dice una battuta così, una battuta colà, ma è la vita che deve essere così, perché fermarsi, bloccarsi su un problema è come arrivare ad un muro di gomma e sbatterci contro e non andare avanti. Se quel muro sta lì, giraci intorno e vai oltre. E poi del resto sono convinto, l'umanità non è brutta come dicono. C'è una minoranza rumorosa che sta facendo casini da tutte le parti, anche a livello di potenti. Una minoranza rumorosa. Ma la maggioranza del popolo, della povera gente, della brava gente, è una maggioranza silenziosa. Come diceva quel, fa più rumore un albero che cade e non un bosco che cresce.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi dopo, ovviamente, carissimo Vito, esiste anche una condizione di superficialità, no? Non so se sei d'accordo, che porta poi in qualche modo anche a diventare cattivi, frustrati, a proiettare sugli altri il proprio male. Però facciamo così, Vito, tra 3 secondi abbiamo la pubblicità, ci sentiamo dopo e così ci salutiamo bene.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo!
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni!
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
4: Radio Gamma...
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: E allora, amici radioascoltatori, vediamo un attimino se abbiamo ancora Vito Coviello. Vito, ci sei?
0: Sì, sì.
1: E allora, guarda, momenti slavati di una terra plegica, il quadrullo friulioso da ciatte pirudde, non alloggia i passi ma tocca i cocoiti, su fellastri il deluso indurito da occhi frange e mani geranie, e sul feudo pennuto la poca pola sui piatti in ole al sarmugnino. Aspetta un attimo qui che ci siamo persi un attimino, un secondo. Ci sei, Vito? Ci ascolti?
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, abbiamo un radioascoltatore che ha chiamato. Finisco un attimino qui di leggere il nostro Davide, poeta pazzo. Dice: la poca pola sui piatti in ole a Sarmugnino non vacella al sapore di capri, ma di resi spenti che ghirlando in panfilo partono in giullate. Se la nerva dalle poste perde il sicurone da tendenza, ancora sbarrati di torrate, le mulatte di una sermana virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. Bravo russo luggioso Davide 625, poeta pazzo. E poi c'è Patrizia da Treviso che dice: grande Vito Coviello, che anima bellissima stai manifestando, tu sei già una stella splendente, grazie. E poi abbiamo un radioascoltatore. Pronto?
14: Pronto?
1: Sì? Pronto?
14: Sì.
1: Allora Vito ti ascolta, sei Roberto, no?
14: Sì.
1: Sì, Roberto, Vito.
14: Ciao,
1: ti ascolta.
14: Devo fare una piccola affermazione di quello che ha detto il tuo ospite. Cose giuste, niente di sbagliato, almeno fino a questo punto. Quando ha detto che se qualcuno ti fa qualcosa, spolvera i sandali e vattene. Giustissimo,
15: esatto.
14: Perché altrimenti dovremmo litigare ogni 5 secondi.
15: Creiamo un problema. Ma se dovremmo litigare tutti i giorni,
14: un problemino. Però nel mezzo c'è un problemino, perché se questo ti pesta un piede, vabbè, lascia perdere e vattene. Se poi ti segue per pestarti anche l'altro, dici vabbè bambino, scusa. Tu va per la tua strada e io per la mia. Se poi ti capita ancora addosso e ti prende con un calcio in culo, tiri un bestemmione e cerchi di allontanarlo ancora. E
15: Roberto,
14: via così. Finché arriverà il momento che ti girano e gli pianti una cinquina fra i denti.
15: Scusami,
14: l'ha fatto anche il Cristo quella volta nel Tempio, dopo aver visto quello che ha visto è andato a chiedere spiegazioni e poi ha buttato all'aria tutto. L'ha fatto anche
15: ha detto Papa Francesco a riguardo, perché se uno offende la tua mamma tu gli dai un pugnone ai denti, se uno ti sta ad abbaiare davanti alla tua porta prima o poi tu reagisci, cioè c'è sempre un limite al troppo, non è che
14: appunto
15: poi,
14: quindi però, non sto scusami
15: quando, dopo, quando
14: dopo,
15: si può evitare,
14: dopo
15: si
14: chiudo
15: evita.
14: No, dopo chiudo la comunicazione e dai meglio la spiegazione come meglio pensi. Vedi,
15: io
14: sto passando praticamente per le forche gaudine, se non addirittura per l'inferno. Non so spiegarti cose perché ma questo è avvenuto proprio per quello che ti ho appena detto. Prima un piede, poi l'altro, poi il ginocchio, poi l'altro ginocchio, finché mi sono trovato con il culo per terra. E adesso non perdono più niente a nessuno. E nessuno può dirmi che sto sbagliando.
15: Però
1: grazie Roberto, aspetta un attimo Vito. Grazie Roberto. Allora sentiamo la risposta di Vito.
14: Buonasera,
1: vai Vito.
15: Ma io capisco che poi a un certo punto uno non ne può più e potrebbe anche reagire, poi la reazione potrebbe essere anche un qualcosa di cui pentirsi poi l'indomani, per cui quando si può evitare e andare oltre e cambiare strada, vale sempre la pena cambiare strada, perché si può fare sempre delle cose che ci si può pentire. Certo, uno magari ci si avvelena e oggi e domani poi io non ce la faccio più e poi reagisco. A che pro? Non ne vale la pena. Cambia strada, cambia città, cambia zona, cambia bar, cambia i luoghi in cui ti incontravi con quelle persone che non, con cui non vai d'accordo, ma vivi la tua vita tranquillamente e non pensare agli altri. Ecco, quello è il mio messaggio, perché non è che io nella vita ho incontrato sempre belle persone o brave persone, figuriamoci. Ti rimane l'amarezza addosso, però poi abbassi la serranda e chiudi quella porta. Quando si chiude una porta si apre sempre un altro portone davanti, c'è sempre qualcosa di meglio da incontrare. Curiosamente non avrei mai pensato di poter conoscere e parlare con gente come Dario Fo, sua moglie ed altre persone di un certo livello. Da cieco, da ceccato qualsiasi, io sono un invisibile alla fine, uno che non conta, però nonostante questo ho avuto questa possibilità. Nella vita c'è sempre la possibilità di incontrare persone migliori di noi e fare esperienza dalle loro esperienze, imparare dagli altri, da quelli che sono migliori di noi, non dai peggiori di noi, o legarci alle loro cose. Ti faccio coraggio, Roberto, cerca di andare avanti e metti da parte l'amarezza e non stare a pensare a fare quello che hanno fatto gli altri a te, a rendergli pan per focaccia. Saresti uguale a loro, né più né meno.

0: Vito Coviello, vedi anche i radioascoltatori. Comunque, aspetta, ce n'è un altro, vediamo. Vediamo se riusciamo a mandarlo in onda. Anche i radioascoltatori portano un pochettino, come dire, anche un mondo, diciamo sostanzialmente di illusioni, di delusioni, di cattiveria. Pronto?
1: Pronto, buonasera, eccoci qua.
0: Buonasera.
1: Buonasera, sono Maria. Volevo salutare prima di tutto Vito Coviello, anche NASP, per loro riflessioni di stasera. E volevo dire due parole riguardo l'amarezza. Secondo me l'amarezza è una possibilità, perché come nella medicina naturale ti danno delle erbe amare per purificare il corpo e poter stare bene, poter stare sano, l'amarezza, che magari uno può ricevere nella vita come qualcosa di spiacevole, come degli eventi oppure come delle persone che non ci trattano come noi vogliamo, secondo me è una grande possibilità poi di purificarci di tutto quello che non ci serve, perché se non c'è l'amarezza magari restiamo fermi, invece l'amarezza porta a pulirsi proprio delle cose che non servono, come fanno le erbe. E quindi volevo collegarmi con questa conversazione, magari che ognuno nella vita ha avuto delle esperienze come può essere belle, come possiamo considerarli anche amare, però secondo me sono una possibilità di stare meglio, e passando questo periodo di delusione, di amarezza, uno riesce a rinascere, perché secondo me noi abbiamo la possibilità di morire e rinascere tantissime volte durante l'arco della nostra vita, che come avete detto è un momento molto corto. Quindi questa ogni rinascita che abbiamo la possibilità di vivere ci dà sempre possibilità di vedere oltre tutto quello che è accaduto e lasciare questo malessere come un'esperienza che ci ha donato la possibilità di trovare nuove vie di espressione, nuove vie di rinascita, perché se uno sta sempre bene probabilmente non avrà mai la possibilità di cercare altro. Invece i momenti di malessere, di amarezza, di tristezza sono queste possibilità che ti dicono che c'è altro, perché bisogna vedere oltre, bisogna guardare avanti, bisogna camminare per la via in modo di scoprire anche nel più grande buio un qualcosa di luminoso che si trova dentro, perché ce l'abbiamo questa cosa luminosa dentro, però bisogna passare secondo me necessariamente per il buio per poter anche apprezzare le cose che sono belle, perché se non c'è il contrasto, almeno in questa dimensione dove viviamo noi, tridimensionale, materica, per collegarci con un nostro sé superiore, un nostro talento, un qualcosa che possiamo dare al mondo, all'altro, come può essere ascolto, come può essere un pensiero, come può essere un qualcosa che facciamo, io lo vedo come una grande possibilità, come sono anche tanti malesseri, secondo me, portano a una trasformazione che poi ci dona la possibilità di dare qualcosa che non sapevamo di avere prima. E invece per quanto riguarda Naf, io lo ascolto sempre in tutte le trasmissioni e a me la sua voce mi porta sempre una sensazione di grande amore che lui prova per gli animali, perché ha questa incredibile capacità di collegarsi con loro, di trovare in loro una bellezza che è incredibile, per cui io lo voglio salutare, speriamo di poterci conoscere un giorno anche il vivo, perché penso che anche gli animali ci trovano loro, siamo noi che pensiamo di trovarli, però sono loro che ci trovano, perché abbiamo bisogno di condividere con loro un amore che tra gli umani è quasi impensabile da condividere, perché anche questo è un dono che loro ci fanno, secondo me. Volevo dire solo questo.
0: Grazie Maria.
1: Continuo ad ascoltarvi.
0: Maria Terzieva dell'Associazione Fiumi di Igiene. Grazie Maria, grazie.
1: Grazie, buona serata.
0: Buona
1: grazie.
0: Serata, grazie. Grazie. Pronto?
2: Sono qua, voglio salutare Maria, ha detto le cose bellissime.
0: Ah, allora, ci siamo? Pronto?
2: Sì, ci siamo.
0: Ah, ci sei Vito, ci sei, è ricaduto. E allora sì, questa riflessione di Maria molto intensa, no Maria. Vito?
2: Sì, assolutamente sì. Sì, infatti io poi in particolare di animali ne ho avuti tanti da bambino. Da bambino ho avuto una lupacchiotta, una volpa, dei falchi, dei gatti, dei cani, tartarughe, pesci rossi e niente.
0: Sì, la cosa curiosa, Vito, che insomma la chiedo anche a te, perché anche ascoltando un po' tutte queste riflessioni, è quella di dire, che io non condivido ovviamente, ma questa è la mia posizione, è di fare un pochettino questo manicheismo, no? Questa contrapposizione tra bene e male, luce e buio, no? Io penso obiettivamente che forse la serenità, alla serenità ci si arriva proprio anche constatando un mondo cattivo, no? Constatando anche il marcio, constatando anche, convivendoci anche, magari anche sostanzialmente facendoci il callo, no? Perché poi negare, esatto, che ci sia del marcio, che poi il marcio tutto sommato è anche certo, come dire, è anche come dire la conseguenza del dolore, come dire, che ha distrutto qualcuno, oppure degli insegnamenti che qualcuno ha ricevuto, no? Ci sono persone che distruggono, anche noi nella posizione di persone che non si aprono a consapevolezza diventiamo distruttivi, no? Abbiamo questo, esiste anche una spinta a distruggere l'altro, no? Esistono forze, come dire, che portano anche a distruggere il prossimo. Allora io dico, quello che a me piace di Vito è che lui porta una possibilità di essere, una leggerezza che si può abbracciare. Però in buona sostanza, Vito, comunque il marcio continua a esistere. Tu che cosa ne pensi? Questa è un po' la mia posizione.
2: Allora, intanto la mia considerazione è che noi non nasciamo come degli anellini. L'uomo ha i canini, è un predatore, è nato come predatore, è nato carnivoro, che ne dicono i vegani, però altre culture prendono dalla natura solo quello che serve e non più di tanto, come alcune culture animiste o come i corvi del Canada o come alcune culture africane o anche quelli i nativi dell'Australia, che amano la natura più di noi, che rispettano la natura. Noi come predatori siamo diventati lupi di noi stessi, homo homini lupus, per cui il male esiste in noi stessi, è quello che bisogna comprendere. Del resto pure Dante, prima di arrivare in paradiso, ha dovuto attraversare tutti i peccati, e quello è una metafora, andare attraverso il fondo dei peccati per potersi redimere fin su. Anche l'innominato del Manzoni era quello che senza nome, che ha fatto tanti di quei peccati, che però grande come era stato come peccatore diventò grande come anche dopo, che qual era quell'altro, anche Fra Cristoforo per esempio. E il male c'è intorno a noi, è innegabile, siamo sempre divisi tra il bene e il male, tutto sta a scegliere la strada, la porta stretta, diceva qualcuno, perché non è facile non essere egoisti in questa vita. E lo diceva pure Papa Francesco, il peccato più grande è l'indifferenza, la gente che diventa la superficialità, il dare giudizi agli altri pretendendo di avere la verità in tasca, il pretendere di aver ragione a tutti i costi e non ascoltare le ragioni degli altri, e essere più riflessivi e più calmi nelle cose, forse serve, non essere precipitosi. Tutto intorno a noi, non è che è quello che sta accadendo intorno a noi mi mette tanta di quell'allegria, figuriamoci, le preoccupazioni ci sono, le bollette che aumentano, la gente che muore, ragazzi che uccidono altri ragazzi, cioè non c'è qualcosa di marcio nella società, che però se si lascia alla società l'andare di questo modo di fare, non ci si arriva a un buon punto, si arriva alla fine della strada. Quindi cercare di dare una sterzata anche nel proprio piccolo. Noi siamo tante gocce d'acqua in un oceano, ma come tante gocce d'acqua in una marea riusciamo ad alzare anche navi grandi come tonnellate di ferro insieme e con buona volontà. Ritorno a ripetere: un albero che cade fa rumore, ma c'è un bosco che cresce in silenzio e che cresce anche meglio. Tutto sta ad affrontare la vita in una determinata maniera, a scegliere cosa si vuole essere, cosa si vuole fare. Non riusciremo mai a diventare della razza padrona con tutti quei soldi, con quell'egoismo che poi non ti bastano mai, devi accumulare miliardi di miliardi che non so poi cosa se ne fanno dall'altra parte. Quei soldi non te li porti dall'altra parte, senti di gente che ha miliardi di miliardi di miliardi. Quando un operaio non guadagna più di 1.000 euro al mese e con quelli ci va avanti lui e la famiglia. Io magari vedo le cose in una maniera un po' così, un po' romantica, ma diversamente, perché vederle in una maniera troppo negativa? Finiremo che ci dovremmo buttare tutti dal balcone.
0: Assolutamente, no. Assolutamente, concentriamoci quindi, come dice Vito, sulle cose che contano, sulla natura meravigliosa dell'esistenza, no Vito? Poi dopo al diavolo che ci siano persone che coltivano il male, al diavolo che ci siano persone che abbassano le nostre pretese, che vogliono vederci come dire ridotti chissà diciamo in quale condizione. L'unica cosa è non tradire il rapporto con il nostro essere stelle, se posso così sintetizzare il messaggio di Vito Coviello oggi. Vito, allora io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto qui ai microfoni di Radio Gamma 5. Tu volevi dire qualcosa in conclusione?
2: Io vi ringrazio moltissimo perché poter sentire anche la critica, il pensiero delle altre persone ti aiuta molto. Io ho imparato ad ascoltare soprattutto quello che dicono gli altri, perché è importante, si impara sempre dagli altri, da questo discorso. Voi magari che mi avete ascoltato avete cambiato qualcosa, poco spero, magari qualcosina di voi, magari un sorriso in più lo farete domani quando uscite di casa. E io ascoltando voi e ascoltando il vostro abbraccio, credo che qualche cosa di bello l'ho avuto anch'io dalla vita, anche da ciecato. Io dico, cioè, inutile dire non vedente, diversamente abili. Io sempre, alla fine della fine, sempre ciecato rimango, non è che cambia la sostanza delle cose, però vado avanti come meglio posso e fino a quando Dio vuole. Niente.
0: Grazie Vito, Vito Coviello, ciao, grazie tantissimo carissimo, tutti. Alla prossima.
2: Un abbraccio, attraversato. Alla prossima.

avete ascoltato Vito Coviello, amici radioascoltatori. Adesso chiudiamo la collegamento bellissimo, intensissimo, e vi ricordo qualche iniziativa della radio, il 5 per 1000, anche quest'anno è possibile versarlo a Radio Gamma 5, basta inserire nella vostra dichiarazione dei redditi il codice fiscale 01 59 80 90 288, quindi 01 59 80 90 288. Poi per sostenere Radio Gamma 5 potete portare il vostro contributo agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA in sede radio, oppure fare un bonifico bancario al conto o corrente postale numero 25 38 64 59, oppure cercare l'IBAN della banca di credito cooperativo di Campodarsego e versare un contributo tramite bonifico bancario. Poi diciamo che è possibile comprare il libro di Radio Gamma 5 presso Paolo Girotto, via Carducci 2 a Montegrotto Terme, cartolibreria a Piazza Susi, Piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, la libreria La Bassanese, Piazza Largo Europa, Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappo, l'edicola Sonia e Stefani in via Copanico a Piove di Sacco. E poi il couscous per Gaza il 17 maggio alle ore 12.30 in sala parrocchiare San Leopoldo a Bassano del Grappa. C'è un'iniziativa per Gaza, c'è un menù di antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, dolci, acqua, Gaza cola e tè marocchino, 25 euro per adulti, 10 euro per bambini da 6 a 10 anni, e quelli di 5 anni non pagano. Per iscriverti, potete chiamare Flaviano al 334 38 60 389, quindi 334 38 60 o 389, o scrivere un messaggio WhatsApp. E poi sostanzialmente abbiamo altre iniziative. Sabato 16 maggio, gas primavera resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. E poi pedagogia e tecnologia, la nuova società digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66. Questa conferenza gratuita, per info chiamate Valentino al 349 77 80 167, quindi 349 77 780167. Poi il Centro Culturale Civico 140 organizza una conferenza stampa sul DD.

3292038988, quindi 3290038988. E poi domenica 7 giugno Venezia, amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido. Prenotazione aperta domenica 29 marzo dalle ore 10, quindi potete chiamare il 3290038988 per prenotarvi. E poi abbiamo un operaio con a carico moglie e due figli affetto da carcinoma squamoso, Fabio Romanato di 57 anni, subito due interventi e necessita di un terzo intervento. Il costo dell'operazione risulta sproporzionato e quindi chiede un aiuto. Si può versare tramite IBAN IT94Y083276296. Poi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 0 801515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Quindi IT94Y 083 27 62 96 70 80 15 e 15. E poi sostanzialmente Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici a Verona, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile ai ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistenza di direzione, ed è aperta anche in realtà in ambito olistico. È disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Se siete interessati lo potete chiamare al 349 40 88 260. E così, amici radioascoltatori, abbiamo finito anche le iniziative della radio. Aspettiamo due minuti se arrivano telefonate e poi dopo ovviamente possiamo salutarci e darci appuntamento tra due settimane, sempre dalle 18 alle 21. La prossima settimana vi ricordo che sabato saremo al Parco Vita per le manifestazioni, per gli eventi organizzati dall'associazione I Fiumi di Jane. Vi invito a iscrivervi al canale Telegram Associazione I Fiumi di Jane e di aderire. Dice partecipare in tanti, perché come diceva Marco da Marghera, è comunque un evento che meriterebbe di essere inserito tra le iniziative della radio. E comunque lo spirito è quello della radio, ma soprattutto, come dire, la partecipazione deve essere quella della radio, perché stiamo diciamo portando avanti un progetto che è ambizioso, ma è un progetto che mira poi sostanzialmente a a creare un mondo che garantisce anche la possibilità di esprimere il proprio vissuto, di combattere appunto questa stupidità che spesso si traduce in cattiveria, che è una condizione purtroppo molto diffusa, perché la stupidità spesso si traduce in controllo, si traduce in male gratuito, si traduce in frustrazione, e la stupidità non è altro che un atteggiamento di delega delle responsabilità e a volte anche un atteggiamento di superficialità rispetto alle cose che contano, perché poi secondo me le cose che contano di noi stessi sono sempre un dare dignità all'altro, no? E quindi sostanzialmente si può benissimo diciamo essere come dire sensibili, ma poi bisogna essere anche empatici, no? E quindi a volte toccare il dolore, elaborarlo può diventare, ma non sempre purtroppo succede, può diventare anche un modo per capire chi sta soffrendo e soprattutto per porsi in una condizione di capacità di entrare in relazione, no? Quella relazione umana che non è basato su quanto mi dai, su quanto mi conviene stare con te, ma su quanto per te è difficile stare al mondo e su quanto io possa essere solidale con te, a volte anche dandoti speranza e la possibilità di potercela fare. Io ho letto così la trasmissione di oggi. Vito Coviello è uno accecato, come ha detto, uno che ha subito tantissimo, eppure porta qua una posizione fortissima, una posizione, come dire, di non rassegnazione, una posizione, come dire, di leggerezza, come a dire guardate che alla fine la vita, se la guardi nell'aspetto meraviglioso,

caso, può darti, come dire, una prospettiva sul mondo completamente diversa, cioè la vita guardata con i filtri dell'ironia, dell'autoironia, dell'entusiasmo per le cose, è una vita che ti dà tutt'altro sensazione, e ti dà, ti trasuda bellezza, ti fa vedere anche il senso dello stare al mondo. Allora, amici radioascoltatori, metto un po' di musica, aspetto le vostre telefonate e poi dopo, sostanzialmente, ci salutiamo bene prima di andare via.

0: Ciao a tutti ragazzi, volevo solo condividere quello che mi è successo oggi. Erano le 13:45 più o meno. Mi ha telefonato, vedo il numero della polizia, della questura di Torino. Rispondo, gli ho detto pronto.
1: E questo è un messaggio che non sappiamo di chi sia, che ci è arrivato qui in regia. Adesso lo ascolteremo bene e vedremo insomma se è una cosa seria oppure no. Intanto noi lasciamo adesso, la console, la regia ad Anna, che è venuta. Ci sarà un po' di musica e poi lei porterà la sua trasmissione. Quindi io sarò qui, se non ci saranno telefonate, poi voi saprete che sarà Anna alle 9 a prendere, come dire, i microfoni, a comandare qui, a prendersi diciamo la responsabilità della regia. Quindi intanto vi saluto, vi ringrazio molto per l'ascolto, vi do appuntamento come dicevo a fra due giovedì, sempre dalle 18 alle 21, e vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram Associazione Fiumi DJ per vedere gli eventi che l'associazione nata da questa emittente sta proponendo in giro, e intanto cominciando dal parco Vita. Va bene, grazie a tutti e buonissima serata.

Salutiamo anche Davide D'Alessiano che ci scrive un saluto, buona trasmissione, poi buona serata e poi ancora questa trasmissione mi piace molto e poi dopo non mi spiacerebbe se restassi qui a farci compagnia un'altra volta. Grazie Davide D'Alessiano, grazie per l'ascolto.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Ecco qua, gente, siamo qua a farvi compagnia. Ecco, un'oretta prima, come ogni 15 giorni, cioè giovedì prossimo alle 10 e questo giovedì alle 21. Quindi, gente, siamo qua, qui presenti come di solito. Io saluto sempre i belli, buoni, brutti e cattivi, dalla alla Z, alla X, alla Y, saluto tutti indistintamente, caramente, tutti quelli che ci ascoltano e tutti quelli che non ci ascoltano, tutti quelli che compiono gli anni e tutti quelli che non li compiono. Quindi facciamo anche tanti auguri a tutti. Ebbene, cosa dire? Passo la parola a Giorgio, che fa anche lui i suoi saluti. Vai, Giorgio!
1: Buonasera. Da parte mia questa sera devo fare un programma tutto nuovo. Io da questa settimana, dopo aver salutato tutti cordialmente con un bacione del Signore, un saluto particolare alle mie quattro segretarie d'azienda.
0: Sentiamo?
1: No, non mi ricordo.
0: E allora la Carla di Altavilla, la Nadia di Montebelluna, Fabio di Riese, la Beatrice.
1: La Beatrice fa parte ormai della famiglia.
0: Ah, fa parte della famiglia. Paolotta di Montebelluna.
1: Va bene. No, parte di quelli che ho
0: salutato. La Gabriella dei 24.000 baci. La Gabriella dell'Olmo.
1: Ecco. Io da questa sera, da questo giovedì, non parlerò mai più, diciamo, di politica.
0: Forse ora.
1: No, non è che non ne parli più. Dico che voglio fare, sto imparando da Vito Monaco, fare quelle trasmissioni che fa lui. E naturalmente è un bel dire, un bel fare. Che naturalmente si tratta di far parlare la gente di quello che vuole, e io sono quello che tiene un attimino un po' le redini del gioco e basta. Non parlo più di politica, una perché dove vado là ci sono tutte gente anziana.
0: Come se fosse che lui è giovane del primo pelo.
1: No, ho detto, là c'è tutta gente anziana. Dove vado?
0: Va bene, Anna, dai. Io stiamo scherzando, ciao.
1: E la politica non se ne parla più di
0: ti
1: tanto.
0: Ti mandano a fanculo.
1: Ecco, capito il discorso? Allora mi sto...
0: Ti stai preparando?
1: Mi sto preparando a diventare, diciamo...
0: più buono, no, che fino ad ora era un capraù.
1: Un'altra persona che vorrei fare questo discorso qua. Se sono capace di farlo, lo faccio. Se non sono capace di farlo, mi sopporterete così come sono. Comunque io non parlerò mai più di politica a livello personale, se non quando arriverà il nostro carissimo
0: Pupetto,
1: se che lui mi fa delle interrogazioni, io risponderò come sono
0: certo,
1: capace di rispondere.
0: Anche le altre persone in base ai messaggi. Qua abbiamo il messaggio di Davide D'Alessiano che dice buona serata, faccio come sempre un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica, Corrado e Anna Maria, Davide D'Alessiano, certo. Vicenza. Poi abbiamo la nostra carissima Beatrice. Giorgio, a parte vera, ciao bella gente. Quindi ti manda tanti cuoricini, tanti bacini, tante faccine.
1: Madonna,
0: tante...
1: ciò.
0: Ti aspetta stasera, sa? Cerca
1: sì.
0: Di non mancare, che qua alla mezzanotte in voi c'è un dibattito di proseguimento, ho capito, Bea?
1: Sì. Abbiamo anche gente che ci sta aspettando, mi hanno detto che stanno aspettando, diciamo, le nostre dichiarazioni, diciamo,
0: i nostri dibattiti.
1: I nostri dibattiti.
0: I nostri dibattiti.
1: Che qualcuno li trova interessanti.
0: Ebbene, divertenti.
1: Non parliamo né male né niente, però spieghiamo alcune cosette che bisogna essere un po' più chiari, perché sennò diciamo fanno fatica a capirli a primo entro. Mentre se impariamo a parlare un po' più chiari, diciamo senza dire cosa, come, perché, però far capire le cose, come, perché, però naturalmente lo dobbiamo imparare a fare. Io mi trovo bene, sono qui con voi, avete visto che adesso non manco quasi più. Io fino che c'è da divertirmi mi diverto, quando non mi diverto più, viva Gesù, ecco tutto là, non c'è niente da fare. Come vi spiegavo prima, io sto facendo una nuova vita, sono là in quella sala
0: del regno
1: e naturalmente mi trovo molto ma molto bene. Si parla un po' di tutto perché leggono anche i giornali, si briga, ognuno dice la sua. Le donne, guai se li interrompi, perché noi siamo solo 5 uomini, ma siamo proprio una minoranza in tutti i sensi, perché battere le donne, diciamo, con la voglia di dire, di fare, di brigare e di dire delle cose che anche non hanno nessun senso, però lì c'è voce per tutti, ecco, quello è importante. Dobbiamo divertirci e non insegnare cosa che fare, cosa non fare e via via discorrendo.
0: Sì.
1: Certo che là non posso parlare di sesso.
0: Tra 25 donne là chissà che ti violerebbe.
1: Ma a parte quello, ma è il problema fargli entrare quello che vuoi capire, quello che vorresti dire. Quello è il problema più grande.
0: Bene, come avevo detto io, oggi sarebbe il compleanno di Paolo Rossaro, quindi gli facciamo tantissimi auguri.
1: Ciao Paolo, auguri.
0: Tanti auguri. E anche alla Anna di Renzo di Padova, di Renzo Mazzucato. Quindi Anna, tantissimi Anna, auguri. Oggi sarebbe il suo compleanno. E dopo mezzanotte c'è una persona speciale che farò gli auguri. È vero, Maria, abbiamo la Maria degli acciughe, però dopo mezzanotte faccio gli auguri. Bene, allora, come volevo dire, Giorgio che vuol portare degli argomenti, dei dibattiti nuovi, vediamo come si comporta.
1: No, vorrei che i dibattiti li faceste voi. E io faccio solo di intermediario, dico qualche parola, qualche supposizione.
0: Vabbè, devi dire,
1: ma
0: anche
1: non
0: vi
1: interromperei
0: opinioni.
1: Mai, diciamo, come fanno tanti altri. Basta guardare qualsiasi altro canale italiano e vediamo che comandano solo che quelli che parlano.
0: E va bene, noi dobbiamo.
1: Perché io voglio che comandate voi, che voi portate avanti la trasmissione con i vostri ragionamenti, che può essere calcio, che può essere qualsiasi roba che volete parlarne. Perché
0: a proposito, ma l'Inter cosa ha fatto ieri? Che
1: ha vinto? Sì.
0: Dai, allora, cos'è?
1: Coppa Italia.
0: No, la Coppa Italia. Ma non ha già vinto, come che ha preso lo scudetto?
1: Sì, ma lo ha preso in anticipo.
0: Ah, è un'altra cosa allora.
1: Sì, Coppa Italia.
0: Quindi,
1: Coppa Italia.
0: Lo
1: scudetto è campione d'Italia.
0: Ah, lo scudetto è campione d'Italia.
1: No, non lo scudetto. Per essere campione d'Italia bisogna vincere lo scudetto. Mentre diciamo
0: la partita che hai giocato ieri con la Lazio
1: e Coppa Italia.
0: È la Coppa Italia.
1: Italia,
0: cioè, che è tutta un'altra cosa rispetto allo scudetto.
1: C'è chi vince la Coppa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, beh, siccome addirittura hanno sospeso i telegiornali, se c'erano delle trasmissioni, hanno mandato in onda la partita. Io che le partite le odio, però a sentire che giocava l'Inter, ho detto, boh, non so nemmeno che cosa abbia fatto, cosa...
1: Io ho guardato due bei film di cowboy.
0: Uh-huh.
1: Io, a me il calcio non mi interessa più da quando che tutti gli stranieri che sono venuti in Italia hanno fatto sì che la nazionale italiana non esista più. Allora per me il calcio italiano non esiste più.
0: Purtroppo ci sono anche quelli là e si deve andare avanti lo stesso, ecco.
1: Una volta c'era un regolamento che c'era uno o due stranieri per squadra ed eravamo una delle nazionali più forti del mondo, diciamo, no? Perché abbiamo vinto quattro campionati e più abbiamo fatto.
0: Ma adesso non riusciamo nemmeno a qualificarci.
1: Adesso non siamo più qualificati.
0: Proprio no, ma non è la quarta volta che veniamo sbattuti fuori.
1: Ah, per me. Io adesso mi sono un po' appassionato al calcio a 5, che è più. Come si può dire? Più rocambolesco. Perché corrono sempre, perché prima di tutto sono due tempi più brevi che non del calcio normale.
0: Perché ne sono 45 minuti e 45, sono in 90.
1: No, sul campionato sì, sono 45 minuti e 45. Più se c'è perdita di tempo fanno diciamo il recupero.
0: Vediamo un po' la telefonata, vedo che c'è una telefonata. Pronto?
2: Ah, buonasera voi ragazzi.
0: La Gabri, ciao Gabri.
2: Ciao Anna, ciao Giorgio, tutto bene?
0: Certo, tutto bene.
2: Questo mi fa piacere, grazie che siete là, intanto fai compagnia, sei fuori vecchio.
0: Sì, tanto dobbiamo aspettare un po' l'ora X che arriva il pupetto.
2: Ma quando è che arriva? Saluto domani, tanto faccio, i genitori.
0: Domani mi faccio una passeggiatina, ti vengo a trovare.
2: Pare che domani mattina fino alle 9 sono via.
0: Ah beh, ma io non vengo mica alle 9.
2: No, perché quando andiamo a fare il prelievo del sangue, perché chi sbaglia tutto.
0: Ah, allora vai in mano ai vampiri.
2: Guarda, ti dico mica proprio
0: non si finisce mai.
2: Mi ha mandato a chiamare domani mattina alle 8 che sei a Milano. Va bene, pazienza, andiamo avanti.
0: Purtroppo è una routine.
1: Beh,
0: che quando si arriva
1: il sangue non è che sia doloroso.
0: No, ma
2: dipende
0: quando...
2: chi che ti trovi, Giorgio, perché il tempo di io trovare una che può andare a castrare poastri. Perché con la seringa furigava da una parte e altra, finché come andava a fare un culo e insegnò un'altra.
0: Ah sì, adesso ce n'è un'altra che va a polastri.
1: Beh, ma scusa, purtroppo succede perché devono imparare anche loro, e finché non imparano, perché nessuno è nato con la seringa in mano.
2: La mia era ciacquare, parlava, non acciappava la vena giusta.
0: Ah sì, ci sono anche quelli là, specialmente se sono alle prime armi, mamma mia.
1: No, se stanno pagionando, no, se stanno parlando, dobbiamo fare il culo.
2: Che se voglia parlare con che altri infermieri, mia, lo manda a fare un culo.
1: Ecco, brava, brava. No, anch'io,
2: perché ho fatto un braccio,
1: se sento male, lo mando a fare il culo.
2: Giorgio, ho fatto un braccio perché 15 giorni neanche buona muovolo, gonfio e tutto nero.
1: E te credo.
2: Ecco, era amico di Tavaga, meglio che vaga a fare un sangue di poassi, sono già in qui maniera. E era fuori la porta, signor Nanda, fa signora che domando scusa, perché ha detto quando che qui si mette a cercare il peso della metraglia.
1: E voleva per chi è tierra, e per chi è tierra? A fare del male a gente. Scusa, per chi è tierra?
2: Giorgio, gli fa il tirocinio.
1: Ho capito che tutti abbiano a fare ora... tirocinio, sì, giusto? Perché tutti parte da zero. Però ti ha essere consapevole di quello che ti fa. Non parlare, appunto, fare e brigare.
2: Appunto, amore, ma oh, mi hai negato qui è proprio più deficiente, scusa la parola. Va bene ragazzi, vi saluto le vostre famiglie, un bacione a tutti i nipotini di Anna, grandi e piccoli, perché è nega.
1: E tutti i grandi, fuori che
2: tutti,
1: tu.
2: Tutti gli ascoltatori, con tutti i speaker, un bacione a tutti i bimbi del mondo.
0: Grazie.
2: Segui il tempo, segui voi.
1: Ti ringrazio perché mi metti in mezzo i bambini che a me.
2: Certo, perché no, gatti?
1: Difatti invece ti vedo bambini, no?
2: E vai, sai che i bimbi del mondo, gli anziani, io sempre lo so bene.
1: Sì, no, perché io sei, è retrocessione. Non è solo che il calcio che gassere, asseri, viesseri, c***o.
2: Non me ne frega niente del calcio.
1: No.
0: No. Ha detto, lo sai che c'è una retrocessione. Come il calcio.
1: Gli altri uomini, quando non siamo più uomini, siamo...
2: Si gente diventa che aspetta, bambini.
1: Che aspetta, diciamo, di andare al Padre Eterno.
2: Io si diventa bambini.
1: Magari.

0: Senta che il mio casa me ne vado dall'orfeae.
1: Bene,
2: a
1: bene.
2: Proposito, cos'è?
0: Il signor qua stasera che c'è una me fa ancora mai a schiena, ma non copia la gamba gonfia come caghea prima. Che cosa ha avuto? Ma mi spero sempre.
1: Non avevo altro che solo che speranza.
0: È davvero? Mi voglio stasera, non sta a crescere perché guarda che mie porte ne lascio neanche una. Non ha niente, mi cucciarò mica. Caro la Madonna.
2: Caro. Ma. Dai,
0: allora che anche amiche ne ho una ieri, una martedì, una lunedì che ha fatto gli anni, sana.
2: Dai, e io c'ho a me ieri, no ieri, giorno 11.
1: Ah, mi hanno fatto una pubblicità. Quei biscotti che l'Ana ha fatto per il mio compleanno,
0: sì,
1: abbiamo fatto lunedì, ha fatto un tipo di biscotti che io non li ho neanche visti, tutti quanti mi chiedevano, fuori che due o tre, che quelle non si degnano di ringraziare, perché guarda, ci sono certe donne che guarda, io sono, guarda, là, li voglio bene a tutte, anche comprese queste qua, ma se certo potessi gli darei un pugno in bocca.
0: Mi devi dire qualcosa altro, bocca tardi.
1: Va bene, dai. No, se ti io, io accetto pure.
0: L'unico uomo ne vola che ha fatto 20 anni, Martico Vium Fiore secondo che ne ha fatto 58, ieri che vuole Germana qua dal 5 ne ha fatto 56.
2: Ecco.
0: E lui che ho detto, tra che gli fatti gli anni, mi offrì un caffè, mi chiede a me che risposta, mamma mi chiede acqua, te va a cambiare, ma va a fare un culo.
1: E oggi con buona sorpresa bellissima.
0: Sei
1: una donna nuova, prova a dominare quanti anni?
0: C'ho 70.
1: No, 101.
0: Porca vacca di Aminei.
1: Sono andato là, gli ho dato un bacio.
2: Ah. Si è sciolto Giorgio.
1: Vabbè,
2: si è sciolto Giorgio.
0: Si è sciolto Giorgio, ma dappertutto si è sciolto Giorgio.
2: Si è sciolto, difatti anche là proprio. Se c'era un frimbri, si è talmente sciolto che è sparito.
0: Fatto bene, bravo Giorgio, così si fa.
1: Oh, contenta.
0: Bravo, ma non lo dai. Scusa se scherzo, sai, io qua
1: ma dentro là cosa ti vuoi fare? Cioè, cosa ti vuoi pensare di fare? Non credo niente, se non dà d'accordo, a mangiare, beve, contarsi.
0: E ridere e scherzare. Esatto. Va bene, io do un abbraccio a tutti e due, alle vostre famiglie, grazie che siete là.
1: Okay.
0: E quando figli voglia mettici una canzone per tutti i bimbi del mondo.
2: Ecco, grazie. Ti metto i 24.000 baci.
0: Metti che cavolo che te vuoi, mi va sempre bene.
2: Ok,
0: va bene?
2: Ciao.
1: Okay,
0: ciao, bello, un bacione, ciao, grazie, ciao.
2: Eccola carissima Gabriella.

0: momento e cominciamo a fare qualcosa di bello,
1: un po' di
0: parliamo un po' di tutto quello che volete, parlate di quello che volete che io vi darò ascolto senza nessun problema. Basta politica, basta, cioè se volete parlare di politica parlate anche di politica, ma voi la parlate, non io, e di conseguenza per quelli che vogliono parlare di calcio o di altre cose parlate pure tranquillamente senza nessun problema.
1: Ecco qua, è come per dirti, ma Giorgio, parlando del tempo, tu che cosa mi sai dire? Il mese di maggio è stato...
0: Oggi parlavamo anche oggi con tutti quanti i miei
1: minorenni, i tuoi discepoli,
0: i miei discepoli, che è un mese, diciamo, strano, perché è freddo, è ancora molto freddo, e a parte la pioggia, perché se fosse il tempo più mite, finita la pioggia, viene fuori il caldo, invece adesso proprio il caldo si fa sentire col conta gocce,
1: si fa desiderare,
0: si fa desiderare, ma è una primavera un attimino anomala, diciamo, no?
1: Ma di solito io mi ricordo questi altri anni passati che maggio faceva caldo, andavamo già mezze maniche, andavamo proprio nel mese di aprile addirittura, cioè proprio si sentiva il caldo. Adesso invece non lo so, a parte le piogge che stanno,
0: quando hai detto anomalo, hai detto anomalo, no? Dai, è logico che è un maggio differente di tutti gli altri maggi, non c'è niente da fare. Quest'anno è così, non so, il tempo starà cambiando ancora,
1: ma difatti tante l'atmosfera, ma sì che veramente è cambiato, forse perché noi non ci ricordiamo anche in passato,
0: sì, certo, tantissimi anni ci sono stati momenti più freddi,
1: c'è stata sempre una varietà di riscaldamento, c'è stato sempre insomma proprio da non poter,
0: certo, non c'è niente da fare.
1: Le ciliegie, questo periodo delle ciliegie, c'è stato anche la Maria delle Acciughe mi ha mandato la foto degli alberi pieni di ciliegie, ma se avevo gli indirizzi lo andavo a trovare lo spopolavo, certo. Carissimo, la carissima Maria, e noi da premettere che domani 15 ti dice nulla?
0: Se non parla non dice niente.
1: Ah, se non parla non dice nulla. Ma ti sa che sono 5 anni di matrimonio?
0: Io e te? E vuoi che me lo ricordi?
1: Ciao.
0: Ma sfuggi sempre.
1: Domani sono 5 anni, 15.
0: Se pensa,
1: e
0: già 5
1: 16
0: anni.
1: Abbiamo festeggiato in radio.
0: Ma in realtà quanti anni è che siamo assieme? 36.
1: Dall'89 fai conto, sono 39 anni.
0: Già.
1: Il 16 settembre sono 39 anni.
0: Ti pare?
1: No.
0: Dove sono a perdere la testa?
1: Il 16 settembre 39 anni, mentre il matrimonio domani sono 5 anni.
0: Sì.
1: E c'è stato anche quell'evento là. E va bene, va.
0: No, perché diciamo che quello lì è stato un colpo di pazzia, no? Perché di solito quando uno sta tanti anni quieto, tranquillo, che poi dopo si sposa, è un colpo di pazzia.
1: Ma eri tu però che eri andato via di testa.
0: Vabbè Anna, abbiamo detto sì, basta.
1: Il carissimo Paolo Girotto, è lui che ha...
0: Che ci ha fatto da parroco.
1: Vediamo un po'. Pronto?
2: Ciao Anna.
1: Ciao Marzio.
0: Ciao Marzio.
2: Ciao, come state? Pare che qua diluvia Marghera, sotto acqua tra poco.
1: Dai, io ho lasciato che non pioveva. Sai dove ho trovato la pioggia? A Milano.
2: Sì, ti dico, qua fa di chi acquazzoni che... Se non te gana tutta da subito te peneghi. Io me ne sto tornando a casa dal lavoro, non vedo l'ora di arrivare. La doccia calda perché ho finito un po' prima. E me ne vado a letto perché sono finito, distrutto.
0: Certo.
1: Specialmente se da Venezia fino. Sì che ti becchi.
2: E dopo trovi per strada come adesso della gente che è pazza, corre come matta, sono proprio veramente degli incoscienti a tutto spiano, guarda. Posso assicurare che ne vedo ultimamente di tutti i colori,
0: Ma guarda che è anche il tempo, non quello di pioggia, quello del cervello, cervello.
2: Aspetta che ti racconto questa, no? Allora, parlavate prima di eventi atmosferici di qua e là.
1: Sì.
2: Sì, però ragazzi, è inutile che ormai negarlo. La geoingegneria ormai è dappertutto. Io vi posso assicurare una roba, lavorando di notte, e ora uno che lavora di notte ha anche la visuale del cielo, di quello che succede di sera, alla mattina presto. Boh, mi è capitato delle notti del mese scorso, di vedere la mattina verso le 4:30 che comincia a far chiaro, no, adesso perché hai
1: chiaro la mattina.
2: Insomma, nel cielo verso Padova, verso il mare, guarda, di che scie di una roba impressionante. Quindi io capisco, va bene, passa una, passa due, ma quando cominci a vedere il cielo che praticamente è rigato come se fosse praticamente, sai quando giochi attrice che ti metti cerchietti e X, ecco, mica ho visto dei cieli mai visti in vita mia, quindi è tutto quanto impestato di tutto. Dopo pensatela come volete, a me non me ne frega, ok, ma se la gente dorme sono cazzi suoi, se ne accorgerà.
0: Certo. Altra cosa,
2: stamattina per sbaglio accendo a televisione perché passo due diese, due volte accendo, due volte no, fai colazione, do tre, insomma, indovina chi che era fa televisione da nuovo su un programma e ade, non mi ricordo, non faccio neanche pubblicità. Era di nuovo il signor Bassetti. Ecco, e allora è già cominciato quest'altro che fa i programmi quelli di scienza, non il figlio di Piero Angela, quell'altro famoso, il geologo, che avrà 55 anni più o meno a mia età, no? E allora si è già trovato insieme a Ciacolar Bassetti, questo ricercatore, ecco, e ora che ha detto, no, del virus, aspetta che non faccio nomi.
0: Sì, è vero.
2: È a scoppiare il virus, e allora è lo ga, è il topo, è il ragno, è colpa di questo, di che altro, cioè, ragazzi, era mica così tosto un collega del lavoro, ma ragazzi, fa, il pianeta vivemo nel mondo di batteri e virus tutti i giorni, ma dappertutto, non solo qui, ma in tutti i paesi del mondo, dall'Africa al nord Europa, hai capito? È sempre stato nei millenni. Se dopo vogliamo mettere che ciò in certe situazioni, che non c'è magari la pulizia, non c'è la cultura, è logico che può essere di problemi igienici, che si stanca la peste a Venezia che ha fatto strade, ma non è che i veneziani si fa così, che ha cominciato anche a ragionare, che ha trovato delle soluzioni, ecco. Ma da qua a dire subito per televisione occio qua, occio su, occio su, ma come si fa a pensare di fermare una diciamo delle nazioni, fermarle, costringerle a non andare in crociera, a non ciappare l'aereo, a non ciappare il treno, ok? no, aspetta, gli chiedeva la colpa alla nave da crociera. Ma ne pensa quando che c'è la partita di Baio, calcio, che c'è 100.000 persone, no mie, 100.000, dopo che se i rave, i raduni, che se quando chi va veda i cantanti, che c'è 500.000 persone come rida, e ora fermiamo tutto, fermiamo i trasporti, fermiamo, hai capito Giorgio, qua stanno prendendo per culo tutti. Per fare star dentro un'altra volta e non manca tanto.
1: Beh, ma ti ricordi, Marzio, il periodo della Covid, no? Il 21, il 22, cioè il 2021, a Napoli, che dovevano manifestare la morte di Maradona, no? Sono scesi, voglio tu a segregarti, sono scesi tutti in piazza, hanno riempito i campi, non li fermava nessuno, capirai se il Covid o questo o quest'altro, però purtroppo la maggior parte della popolazione, della gente, si lascia coinvolgere.
0: E dipende che su che televisione.
1: Ma tutti, Giorgio, non hai la mascherina, ma ti fa davvero?
0: No, dipende su che televisione che l'ha visto, perché Bassetti lo va su tutte le televisioni, non lo vogliono.
2: Beh, ma sentisci che discorsi faceva sta personaggio qua, no? Lì ciccini intorno, alla fine sembra che sia, che faccia dei ragionamenti pro, diciamo. Poi praticamente ti accorgi che ti sta prendendo per il culo. Ma mi chiedevo, ma è possibile che lui sia l'unico virologo che si esprime in TV? Ma non ce ne sono altri che parlano?
0: Sì.
2: Non so, Rai 3, Canale 5, Rete 4. Possibile che noi chiama qualcheduno che abbia magari un'opinione diversa dalla sua? No, sempre lui, facci caso, perché se tu manipoli le persone, se tu manipoli il
0: è pagato.
2: Gliela metti in culo a 60 milioni di italiani, hai capito?
0: Certo.
2: È come quando che Mussolini gli ha detto armatevi e partite, ok, i più coglioni armatevi e partite, se andai e ne fassi massare, e non manca tanto, ragazzi, che succeda un'altra cosa simile, perché la storia si ripete, hai capito?
1: Ah, sì, sì.
2: Okay, appena è successo un incidente, guarda,
1: addirittura
2: sto vedendo un incidente in diretta, sì, ti ho detto che corrono, sono due o tre macchine della polizia, vigili, mestre, un casino, va bene, dai, cose che capitano. Comunque finché la gente si fa imbambolare da tutte ste notizie dei yacht con i morti a bordo, ok, certo che bisogna dire anche una roba. Se tu, io ci ho lavorato sulle imbarcazioni, ok, nell'alimentare, se tu mi imbarchi della roba variata in un'imbarcazione, mi dai da mangiare la carne scaduta, e che cacchio, è certo che se mi dai da mangiare le porcherie dentro in nave, magari, hai capito, dopo do la colpa perché sono sceso, sono andato a visitare magari un sito, invece non è stato quello, potrebbe essere stata una contaminazione da cibi che loro avevano già dentro in nave. Con quello che ti fanno mangiare il giorno d'oggi, hanno scoperto, hanno fatto report, ha fatto un'indagine, mi ricordo ancora un mese mezzo fa, carne importata dall'estero che aveva 4-5 anni, scaduta e rietichettata e data ai ristoranti inconsapevoli, hai capito?
0: Certo.
2: Quindi cosa ti pensi che mangiati nei navi da crociera che gli ha da mangiare da 2.000 persone? E guarda che lì mangi a tutte le ore del giorno, vivi a tutte le ore del giorno, devono preparare cibi, bevande di continuo, basta una partita, un bancale di roba congelata che è andato a Remengo, ti fa la strada, fai una strada, hai capito? Perché hai capito, se la roba non è conservata a dovere, ti prendi di tutto, botulini, ti prendi malattie, anche dopo magari una settimana puoi cominciare a star male, hai capito? Non è mica detto? Purtroppo, vai a saperlo te. Dopo gli dà la colpa magari quell'altro che è sceso, che è andato a visitare l'animaletto nella campagna. Cioè, ragazzi, è come il pipistrello, dai, del Covid. Colpa del pipistrello. No, di quelle porcherie che inventa quei maledetti laboratori.
0: Beh, ma noi avevamo scoperto tutti che era tutta una baggianata.
1: Sarà caduta la linea. Vabbè, Marzio, è caduta la linea. Ho visto che stava chiamando Antonio da Bassano. Ah, il nostro Daviduccio. Ecco, vedi. Bene, ah, qui abbiamo Fabio, Pollice Verde. Tutto bene, Fabio? Pronto?
3: Buonasera a tutti.
2: Sì, bene. Ciao, allora buonasera. Chiudo. Anna, ti auguro buona serata.
1: Grazie, allora, Marzio.
2: Lascio spazio ad Antonio che stava chiamando, che sicuramente avrà da dire anche lui la sua, giustamente. Vi auguro buona serata.
1: Certo.
0: Ok, Marzio.
2: Vado a dormire, va. Tenete la bandiera alta del radiogamma.
1: Voilà. Ma sempre, sempre.
2: Ma chi vada tutti farsi un metro, te dico che hai rotto il bike, tutte ste puttanate menate. E la gente morde fame, bisogna che risolvi i problemi della fame e della povertà, e chi dà più soldi ai pensionati e agli operai. Fine del discorso, che i strapieni di schei. Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao Marzio! Grazie, ciao Marzio. Carissimo!
2: Hai fatto sempre!
0: Hai fatto un bel passaggio!
2: Adesso mi mai dici i morti, vera?
0: No! No, perché bene. Come ho messo prima, quella nuova trasmissione è che ognuno può dire quello che vuole. Cioè, offendere no, bestemmiare no. Però diciamo, su quello che pensa di dire, per me è di tutto valido. Di tutto,
1: certo,
0: valido.
1: C'era Antonio da Bassano. Tony, dai, riprendi di nuovo la cornetta, rifai il numero con la rodea. Ti aspettiamo, forza, che è un po' che non ci sentiamo.
0: No, questa è stata una bella telefonata,
1: veramente.
0: Davvero, perché ha detto, secondo me è 99% di verità. Dopo c'è sempre quello che pensa,
1: ma è bello che lei, guarda, lo senti dappertutto che non ce ne sono scie chimiche, è la condensazione degli aerei che volano.
0: Ma no, ma ecco, lo sappiamo benissimo che esistono,
1: che sono scie chimiche, che chissà buttano l'aria.
0: Ma sappiamo anche chi è, che le televisioni che sono comprate, che le televisioni che sono pagate per dire certe puttanate e via via discorrendo, ecco, tutto l'altro discorso.
1: Sì. Vediamo un po' il messaggio di Ada Diasolo. Buonasera, ciao Anna, Giorgio, Thomas, quando arriverà? Auguri, buon onomastico a Mattia, il nipotino di la Gabriella dell'Olmo. Buon anniversario per domani a voi due. Piccioncini, un saluto circolare agli amici tutti. Buonanotte a De Diasolo.
0: Grazie.
1: Qua pioggia abbondante per tutto il giorno, da due ore diluvia, è proprio da dire maledetta primavera. Sì, proprio la canzone di Loretta Goggi, maledetta primavera.
0: Ma noi sappiamo, noi sappiamo da quello che hanno detto quelli che si ritengono, che certe scie chimiche servono proprio per far piovere, per far cambiare il tempo. Beh, sai che il sole era troppo martellante, perché c'è stato, adesso non mi ricordo quanti giorni, ma il sole era veramente che fuggeva.
1: Era troppo caldo?
0: No, troppo caldo, caldo diciamo, andava bene. Può darsi che sai di cosa, non lo so. Io ormai non mi interessa più di tanto, e voglio diciamo fare la nuova trasmissione diciamo con il piacere di sentire la gente che dice quello che pensa. A me l'unica cosa che dico subito, che non mi piacciono le bestemmie e non mi piace di parlare male. Di conseguenza potete parlare di tutto liberamente senza nessun problema. Qui filtri non ce ne sono. Io sono.
1: Ok, vediamo, aspetta che c'è Antonio. Pronto? Pronto?
3: Ciao Anna.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio.
3: Come sia Giorgio?
0: Benissimo.
1: E tu
3: sì.
1: Cosa ci dici?
0: Guarda, se c'è stato anche quello sarebbe stato a fine del mondo.
3: Dai.
1: È bello che non si alza nemmeno con la cordicella.
3: Roba di altro mondo. È sempre il solito Anna.
1: Ah sì sì sì. Mai cambiare. Il lupo perde il pelo e non il vizio.
3: Vabbè, credo proprio. Giorgio, ma che ti ascolto sempre, mi sento.
0: Grazie.
1: Però tu ricordati, è da tanto che non ti fai sentire.
3: Ma come si fa? Ma non si fa. Ma come si fa a non ascoltare Giorgio e Anna? Dimmi, come si fa?
1: Ma no, tu hai da tanto
0: la trasmissione nuova è giovedì, sarà una trasmissione nuova dove parlate di quello che volete voi e basta, chiuso. E io farò da moderatore.
3: Ho capito.
1: Da modulatore di frequenza.
3: Ho sentito giovedì scorso che te salta su con RTM.
0: No, quello ormai fa parte del passato. Adesso RDM può entrare e dire quello che vuole senza nessun problema, che io non lo è una nuova trasmissione.
1: No, gli tiro le orecchie, gli spezzo le gambe.
3: Ma dai.
1: Sì, ma adesso cosa ha detto? Che deve fare da moderatore. Voglio vedere quanto durerà.
0: No.
3: Esatto.
0: No, lo sto pensando già da parecchi giorni. Sto pensando di modificare la mia trasmissione. Dopo può darsi che piace anche meno.
1: No, il tuo carattere, la trasmissione.
0: Vabbè, ma adesso se faccio moderatore vuol dire che cambio anche il carattere.
3: Sì. L'argomento di stasera qua è Oseo, Giorgio.
1: Cacciala tu, quello che vuoi.
0: Quello che vuoi.
3: Ah beh, ora mi posso dire che sono al settimo cielo.
0: Ti sei innamorato?
1: Ti sei sposato?
3: No. La mia Inter ha vinto lo scudetto.
0: Ricordi, ti ricordi il tempo che fu che eri disperato? No, perché mi piace, sai perché io non voglio più parlare di calcio? No, per me, no, non parlare con voi, ma parlare con me, basta calcio, perché basta. Ognuno, quando va bene, va bene, quando va male, tutti quanti addosso, ecco così, ecco là, è colpa di quello, è colpa di quell'altro.
3: Adesso domenica che c'è la consegna della Coppa Scudetto.
0: Va bene.
3: E dato che siamo in tema, voglio salutare la Lilli.
0: Benissimo. Ecco.
3: Esatto. Becco Marco di Marghera, se sentimo sempre, sicché se telefoniamo, se teniamo in contatto e vabbè.
1: Dai,
3: e domenica mi preparo per i festeggiamenti.
0: Va bene.
1: E perché domenica festeggio? Non hanno già festeggiato?
0: No, l'ultima giornata, dovrebbe essere.
3: La partita col Verona e dopo verso le 18 fanno la consegna della coppa. Dello scudetto.
1: Dai.
3: Ieri sera sono andato a vedere la finale. No, la Milano.
0: Il televisore lei.
3: Dentro una birreria.
0: Era
3: schermo grande e c'erano in tanti e andato tutto bene, dai. Dopo ho perso la chiave di casa.
1: Bravo! E non è la prima volta.
3: Certo. Anna, mi sono rovinato la serata ieri sera.
1: Ecco.
3: Perché? non so come che ha fatto uscirmi dalla tasca del giubbino che avevo, se avevo la cerniera aperta. Vengo a casa alle 11:30, mi portano a casa, Dio, non ho più a chiave, tre chiavi ho perso: quella della porta di sopra per entrare a casa mia, quella delle scale e dopo una di piccolina che mi serve per aprire il bidone del secco, perché buttare dentro il secco. Perse tutte e tre. Insomma, chiama mia sorella e mia sorella mi fa: ma cosa che sei? Ho fatto, ho perso la chiave, non posso andare da sola, mi tocca stare fuori tutta la notte. E insomma, in poche parole ho detto: te sei fortunata che tua sorella è andata a una festa stasera e sono proprio vicino a casa tua. Beh, portami la chiave, fammi... va bene, adesso arrivo, fra 5 minuti arrivo. Mi ha portato e la posso andare da sola. E ancora sono andato a farmi il duplicato.
1: Dai.
3: Praticamente sai che te le stampano,
1: certo,
3: capito?
1: Ma ecco. Non potevi ritornare dove eri prima.
3: Sono ritornato a vedere. Ma sono ritornato. Ho guardato per terra, non c'era un cavolo. Perché dove che abbiamo parcheggiato la macchina ieri sera? Questa mattina c'erano altre macchine, può darsi che si.
0: Guarda che due tre metri là c'era qualcosa.
3: Non so, Giorgio, perché dopo mi ha cominciato a piovere tanto. Via
0: cosa che era?
3: Cosa?
0: De qua non era niente, de anche era un caso.
3: Giorgio, via che te dice a tua.
0: Ma no, no, dice che tipo giusto, dai, per fare le battute.
3: Giorgio, volevo chiederti, a salute tutto bene?
0: Sì. Fuori che
3: mi prima ho misurato la glicemia che avevo 87.
1: Dai.
3: Bassetta.
0: Sai cosa tu chiama mai? Col mio Giorgino, vabbè.
3: Ogni tanto te rosicchi qualche biscotto.
0: Ehi!
3: Mamma mia, sì. Te sento, Teramini.
1: Un biscotto mollo! Quello che faccio io con le mandorle.
3: Dai, che buon.
1: Tu li hai mangiati?
3: Mamma mia, sono quelli che ci hai dato quella volta,
1: sì,
3: con il sacchettino.
1: Sì.
3: Buonissimi. Con la pasta di mandorle.
1: Sì, è fatta di
3: buonissimi. Mandorle. Mamma, che buoni. Vabbè, è durato giorni.
1: Non sono diventati duri, no?
3: No, ma in 2 giorni ho fatto fuga che a volte.
0: Malattia.
3: Figurati, se rimani uno, tira l'altro, Giorgio.
0: Certo.
3: Io so tutto, se stai a guardare, ma dai. Va bene, dai, vai.
0: No, anche perché quando ti ha finito e non ti partisci più.
3: Il salame ho mangiato ancora, Giorgio.
1: Certo,
3: quello nostrano
1: a fette,
0: dipende qua o non strano
1: a fette,
0: perché
3: è buon col pan,
0: oddio,
1: e mica solo col pan, anche col grissino.
3: Ti sei telefonato in corso? Ci sono telefonate in corso
1: adesso, una telefonata,
3: ecco, è ora di asso.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Ciao
3: Giorgio, guarda che ti ascolto, sento bambino. Sì.
0: Ciao Stella.
1: Certo, ciao.
3: Ciao Giorgio, ciao Anna.
1: Ciao. Pronto?
4: Ciao Anna.
1: Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia.
4: Ciao Anna, ciao Giorgio.
0: Ciao.
4: Ma che mi senti tutti noi?
1: Certo, cosa mi dici?
4: Sono contenta qua in casa, al freddo.
1: Come al freddo? Piove?
4: Piove troppo, fino a domenica qua ha detto che piove.
1: Addirittura.
4: Eh sì, eh. Sono contenta dei visitivi che parli insieme con noi.
1: Certo.
4: Ascolta, Giorgio, ti ha detto la moglie che ti fa gli auguri con il computer.
0: Certo,
4: gli
0: certo. Sì, sì. Certo. Grazie.
4: Vi voglio bene tutti e due.
0: Grazie.
1: Grazie, sempre. Lucia.
4: Non è quel mio.
1: Sì. Chi è Marzio?
4: Faccio Marzio.
1: Come sta? Oh, ciao Marzio, come stai?
5: Bene, bene, tutto bene.
1: Dai.
5: Tutto carico lì.
0: Bene, bene.
5: E tu come stai?
0: Bene, bene.
1: Sempre in forma.
0: Sempre in forma, a posto.
5: È solito, insomma, hai... Mi mettete su una canzone più bella, 50 specie.
1: Ah, va bene.
5: Ciao a tutti quanti, ciao, numero 5, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Marzio, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Sì, abbiamo sentito la famiglia di Vittorio Veneto e c'ho la Lucia, è un po' che non la sentivamo. Vediamo un po' i messaggi che sono arrivati. Abbiamo Antonio di Ferrara, ciao carissima Anna e Giorgio, vi ascolto. 12 gradi da me, addirittura. Giorgio, cosa ne pensi degli UFO? Vedi?
0: Degli UFO, purtroppo...
1: Ma ci credi, non ci credi?
0: No, io sai che sul canale, non mi ricordo più quale, vedo proprio la trasmissione degli UFO e mi sono fatto un attimino un po'
1: un'idea.
0: Così. Però sai, UFO... è una cosa, uno ci crede o non ci crede, ecco, tutto lì.
1: Beh, dei, come per dire, degli avvistamenti strani, ce
0: sì,
1: ne
0: no,
1: sono.
0: Ma il problema è dove abitano, perché
1: dove abitano,
0: no,
1: noi abbiamo tantissimi pianeti.
0: Vabbè, ma se avessimo trovato un pianeta vegetale, puoi capire che c'è anche vita e da lì puoi dire non so, forse sono da là.
1: Vabbè, ma per vedere se un pianeta vegetale, che come che hanno detto che su Marte c'è l'acqua, è solo che...
0: Ma non è abitato, Anna.
1: Ma da noi si dice, ma se non vai dentro, cioè se non scendi, se non vai, se non dici, come fai a dire che non è abitato? Perché come se gli altri vengono qua sulla Terra, come fanno a vedere se è abitato o no?
0: Sì,
1: e devi
0: però,
1: vedere dove atterri,
0: però,
1: dove
0: vedi,
1: ti fermi.
0: Anna, l'unica cosa non è che abbiano visto che ci siano delle case in qualche posto, qualche capanna. Allora pensi se ci sono delle campane, diciamo, può esserci anche l'abitazione, può esserci anche gente che ci abita, ma non hanno mai trovato nulla e non lo so.
1: Io penso che ci sia un'altra, qualche altra dimensione, qualche altro pianeta e abitabile.
0: Oh, sono andati un po' dappertutto, Anna, adesso onestamente parlando non è...
1: Sono andati solo sulla Luna.
0: No, non sono andati sulla Luna, sono andati su Marte, sono andati di qua, sono andati anche altri pianeti. Guarda che viaggia per aria, non c'è mica una navicella solo, sai, Anna, c'è l'ira di Dio sopra.
1: Ah sì, Madonna, non è che... va bene, dai, visto che l'Ada di Asolo aveva detto Se c'è qualche telefonata, noi le...
0: No, ma bello il discorso degli UFO, perché credere di UFO vuol dire che c'è da qualche parte, c'è un'altra,
1: un'altra,
0: perché per
1: vita.
0: Esempio io quando che pensavo differentemente di adesso, pensavo che quando che Gesù è salito al cielo, che sia stato, diciamo, come si può dire, chiamato, diciamo, da qualche navicella spaziale, perché sappiamo che ci sono teletrasporti, sappiamo così, sappiamo colà. Io ho pensato che può darsi che ci sia anche quello, perché scusa, che Gesù sia salito in cielo, va bene, ma il corpo dove l'ha messo? Questo è il discorso, no? La Madonna è salita in cielo, e il corpo dove l'ha messo?
1: Cioè, se è salito in cielo, è salito anche il corpo.
0: E dov'è? Il cielo dove? Il cielo dove, Anna? Il cielo dove? Vuoi scassare anche te?
1: Eppure nel cielo, Giorgio, si verificano tanti fenomeni anomali. E non riescono a dare delle spiegazioni concrete. Difatti,
0: sì, ma guarda, vedi, Anna, io posso credere, se va su diciamo un corpo morto che viene attratto da qualcosa, posso anche capirlo o tentare di capirlo, ma un fisico vivo che va dal cielo, dove va? Punto di domanda.
1: Giorgio, c'è, ma è capace un'altra di dimensione, ma... io per me,
0: no, ma ho capito, va bene Anna,
1: no,
0: va bene, se
1: stiamo
0: credi,
1: discutendo,
0: se credi, va bene,
1: stiamo discutendo,
0: sì, no, ti ho detto che io non ci credo.
1: Va bene così. Vediamo un po' il messaggio di Luca di Mandria. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, Renata, la mamma Mary, la Clarissa, la Bea, la Beatrice. Ecco, questo è carissimo Luca di Mandria.
0: Ciao Luca.
1: E quindi, come per dirti, vediamo se qualcuno chiama, dai, riprovate a fare il numero, oh, che
0: provate a fare,
1: andiamo
0: un po'
1: in linea, vediamo cosa dice.
0: Potete telefonare, dire quello che volete, meglio di così, meglio,
1: certo,
0: di così.
1: E
0: non
1: infatti
0: so,
1: vedi come
0: devo...
1: ha detto Antonio di Ferrara, cosa ne pensi degli UFO, degli UFO, Giorgio, non ci credi? Io per me dico che c'è un'altra dimensione con cui si dice che la Terra sono 18 miliardi di anni che c'è la Terra, quindi capirai, noi siamo dei piccoli vermetti che si fumano come una cicca di sigaretta e passa, siamo una nullità, no? Siamo dei vermetti di terra. Come tutto, e per me c'è, almeno io penso che ci sia un'altra dimensione.
0: Oh, ma il problema, okay, è respirare, il problema è vivere dall'altra parte,
1: e vuol dire che si vivrà. Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
6: Pronto.
1: Oh, Clara!
6: Ciao Anna!
1: Ciao carissima,
6: ciao,
1: come
6: Giorgio.
1: Stai?
6: Ciao Giorgio!
1: Come stai? Come stai, Clara?
6: Insomma, dolori.
1: Il tempo anche, perché io vedo anche Giorgio che quando piove, guarda, dico io, tengo Bernacca in casa, sai, colonnello Bernacca, te lo ricordi? che parlava del clima, del tempo, ecco, e lui ti diceva pioggia, vento, e Giorgio, quando hai dolori, dico io, ecco, il colonnello Bernacca è pronto.
6: Sì.
1: E veramente, se sei piena di dolori, vedi il tempo. È piena di dolori, Giorgio, le ossa, e tu.
6: Dolori, sì, sì.
1: Sono le ossa.
6: Sono caduta e sono.
1: La caduta
6: da vertebre.
0: Ah, sei caduta?
1: Cioè, non mica da adesso, però no, è da tanto che sì, sono andata avanti.
0: Ma sai che le rotture
6: ancora quest'inverno
0: ti fanno male
1: addirittura, e anche quando cambi tempo lo senti sempre, anche se sono passati
6: sì,
1: anni
6: sì, sì, sì.
1: È veramente brutto, cioè, cosa dobbiamo fare? Passa anche quello.
6: Allora faccio un saluto, Anna.
1: Certo.
0: Grazie,
1: Clara,
0: grazie.
1: certo, vai.
6: Saluto da Brunella che mi ha sentito l'altro giorno.
1: Cara, sì.
6: Da Brunella. Con Valerio, mi sembra.
1: Sì, la Brunella e Valerio la salutiamo caramente. Salutiamo nonno Pino.
6: Da Gabriella con...
1: La Gabriella con suo nipote, Mattia.
6: Sì, sì, sì. E da Ugolina e Sebastiano.
1: Caro, sì.
6: Sì.
1: Dai. Ebbene, li salutiamo anche noi, chiaramente.
0: Va bene.
1: Va bene, Clara.
6: Sì. Ciao Giorgio, ciao Anna.
1: Ciao Clara.
6: Grazie.
1: Ciao carissima.
6: Ciao Clara.
1: Ciao. E allora salutiamo anche noi carissimo nonno Piero con la Valentina, sperando, dovevo chiamare stamattina ma poi una cosa un'altra ho saltato per sentire come va. Spero che siate in ascolto, che possa avere notizie, un messaggino, insomma che possa stare tranquilla. Ebbene, dai, visto che stiamo aspettando qualche telefonata, qualche conversazione piacevole, maledetta primavera, vai!

0: Maledetta primavera. Ebbene, continuando col discorso, sentiamo un vostro parere, un vostro pensiero, un vostro giudizio, se esistono per voi, se ci sono per voi, se esistono gli UFO, degli alieni, che io sappia, ho sentito varie volte Giorgio, che l'86% delle insomma, delle persone, tanti oggetti strani, o via discorrendo, cioè, loro pensano che esistono gli alieni, ecco, dai.
1: Beh, non si può dire né di sì e non si può dire neanche di no, perché non abbiamo nessuna prova, diciamo, che esiste o non esiste. Però, diciamo, io personalmente non ho mai
0: Là ci
1: visto
0: credi?
1: niente, non ho mai visto niente. Io l'unica cosa strana è quando ti ho sposato.
0: Ah, ecco. Sì, ti è venuta un'aliena.
1: Eccola.
0: Ed è quello. In tutti i modi. Dai. Si è sentito il microfono in bocca, si è mosso.
1: Il microfono.
0: Il microfono mi è venuto in bocca. Si è mosso il microfono. In tutti i modi, insomma, qualcosa ci sarà. È logico che
1: No, che non
0: non,
1: si sa.
0: insomma, che non si sa,
1: Ecco,
0: che
1: che
0: non
1: non
0: si
1: si
0: sa.
1: sa.
0: Ecco,
1: Allora,
0: mistero.
1: ecco, non abbiamo visto gli angeli, non abbiamo visto Gesù Cristo, sì, Gesù Cristo è stato visto, ma non abbiamo visto Dio, non abbiamo visto altre cose, non abbiamo visto, vabbè, esiste, non esiste. Io, per esempio, parlando di Gesù, parlando di Dio, della nostra Trinità, prendiamola così, e con tutti gli anni che ha il nostro pianeta, dove era prima? E anche questo è un mistero, perché anche oggi che parlavamo con una che è venuta lì a fare una lezione che parlava appunto di Dio, di questo, di quello, di quell'altro, pensai che noi abbiamo sempre gente che viene, che va e
0: Certo,
1: che parla un po'
0: vengono.
1: di tutto, è giusto che sia così. E io dentro, lei parlava e io dicevo dentro di me, ma dov'era prima questo qua che nessuno lo conosce, nessuno sa? Mi sa che il pianeta nostro abbia più del
0: Sì,
1: tempo che
0: dice così
1: dicono, ma
0: l'hanno.
1: come mai che è venuto fuori in quel periodo là e non prima? E come mai che c'è solo, perché noi crediamo in Dio, perché l'abbiamo conosciuto come Dio?
0: No, crediamo a Gesù. Dio,
1: No, vabbè, ma anche
0: in base alle visioni, in base, cioè, la parola,
1: ma
0: la
1: no, io ti
0: voce.
1: dico di no. Allora io ti dico, parlando seriamente, per me non sappiamo chi sia e come si chiama. Perché Dio, lo chiamiamo noi qua che siamo in Italia, sui paesi diciamo più sviluppati, lo chiamiamo Dio, ma nelle altre parti, come mai che nel Rio delle Amazzoni non c'è? Anche là c'è una cosa da dire. Questo è il discorso. Però dire che non c'è, che c'è e che non c'è, è meglio pensare che ci sia piuttosto che non ci sia. Perché se non c'è, diventa un problema per quando siamo morti. Quella speranza della reincarnazione, o della risurrezione, o di questo, o di quello, o di quell'altro, va a farsi fottere. Capito? Allora è meglio che ci sia, perché
0: Se per la fede, Giorgio,
1: per la nostra speranza,
0: ci deve stare almeno una speranza di credere in qualcosa, perché è quel qualcosa che ci dà forza, che ci fa proseguire, che ci fa, altrimenti che vita sarebbe? Uno è bello, vedi, fare la domanda, ci credi, non ci credi, hai fede, non hai fede?
1: No, ma se tu guardi nel nostro mondo, ci credi che ci possa essere un Dio? Con tutto quello che succede, con tutto quello di male che c'è, con tutta quella esuberanza di portare via
0: tutto quel male che c'è, Giorgio, noi abbiamo il libero arbitrio, ci ha dato il libero arbitrio di fare, siamo noi.
1: Sì, sì. È solo una parola di libero arbitrio?
0: No, non è solo una parola, abbiamo il libero arbitrio del bene e del male, quindi sta a noi, siccome siamo tanto concentrati nel male.
1: Sì, ma Anna, io quello che volevo dirti, se per caso non c'è, chi è che l'ha presa su quel vaso là? L'essere umano che crede nella risurrezione, che crede così, che crede colà, che si dà anche da fare per credere, perché non è che si creda senza darsi da fare. La fede non viene così spontaneamente, perché io penso che l'uomo ha il 50% di bene e il 50% di male.
0: Certo,
1: ecco,
0: conoscendo il bene e il male,
1: conoscendo il bene e il male, uno si regola cosa fare e cosa non fare, da che parte vuole stare.

0: le foglie, via discorrendo, cioè ti porta le foglie, i fiori, il frutto, cioè è una vita. Poi alla fine muore, cade, si rigenera dopo con un'altra prosecuzione di vita. Anche noi altrettanto siamo così.
1: Sì, ma è una teoria, non è una certezza, è una teoria quella che
0: Beh,
1: stai
0: logico,
1: dicendo
0: una
1: tu.
0: volta che moriamo,
1: Che
0: cioè non è che il corpo, ma bensì un'anima la teniamo spiritualmente.
1: l'hai vista?
0: Come l'hai vista?
1: Sappiamo che c'è, ma l'abbiamo vista. Siamo sicuri che c'è.
0: Ma
1: Anna, vedi,
0: certo.
1: ci sono, guarda quanti punti di domanda ci sono. Io credo che ci sia un'anima, perché guai al mondo se non ci fosse un'anima. Vuol dire che tutti gli sforzi che facciamo per essere buoni, per essere meritevoli, per essere così, ce l'abbiamo là, in quel posto là. Pertanto, prego Dio che veramente ci sia tutto quello che dicono che di conseguenza, io fin quando non sarò morto, che vado là, che la mia anima andrà là, perché tutti dobbiamo andare là, dopo l'ultima ci sarà spartiacque. Allora là forse capiremo qualcosa, forse, perché anche là non siamo sicuri di nulla.
0: Anna, speriamo che il vecchio proverbio non funzioni più, perché pensa, perché dice pensa e ripensa, de soba vien la scienza. Oggi è l'ascensione, domenica sarà la festa. Oggi è l'ascensione.
1: Sì, il madre di Gesù Cristo.
0: Cioè pensa e ripensa, de soba vien la scienza. Come de soba?
1: È di Gioba, vorrà dire giovedì, visto che è scritto adesso.
0: Ah, vien la scienza. Oggi è l'ascensione, domenica sarà la festa. E
1: Ecco.
0: buonanotte, Ada.
1: Va bene,
0: Ciao.
1: è sempre una credenza, è sempre una credenza.
0: Ho una credenza, ho uno stipo, la credenza, ho uno stipo, però credere un qualcosa a noi darebbe forza nel crescere, nel vivere, altrimenti saremmo una nullità. Almeno io penso che ci
1: Perché
0: vuole un
1: adesso cosa
0: qualcosa
1: siamo?
0: poter credere.
1: Perché adesso cosa siamo?
0: Beh, va bene, ma una persona che deve andare avanti deve avere un'idea di poter andare avanti.
1: È perché ce l'hanno
0: Questo.
1: insegnato, perché abbiamo imparato da piccolini fare questo, quello e quell'altro, e dopo abbiamo fatto le scuole, dopo abbiamo fatto il militare, dopo abbiamo fatto altre cose, e abbiamo imparato tante cose. Abbiamo imparato a far del
0: Certo.
1: bene e abbiamo imparato anche a far del male.
0: Che adesso è più il male che fronteggiamo che
1: Io
0: tutte
1: vedo più
0: queste.
1: male io parlo della terra, perché non vado altrove, perché non so neanche se esista. Però sulla terra, io, secondo quello che sento, che vedo, c'è più male che bene.
0: Sì.
1: Dopo ognuno la pensa a propria maniera, e non è mica.
0: Il mondo proprio circonda, guarda, sai che di solito sentivo parlare sia in chiesa sia da varie religioni, dei testimoni di Geova, dagli evangelisti, che ci saranno i 1000 anni di regno di
1: Sì,
0: Satana.
1: mille anni, sì. Dove che Satana verrà incatenato,

0: per i mille anni, e poi dopo i mille anni verrà distrutto, morirà, verrà distrutto proprio completamente.
1: Però
0: quelli sono gli testimoni di Geova.
1: Non lo so, se, però a quello che si sta verificando, a quello che io sto vedendo, che abbiamo tanta malvagità adesso. Non lo so da che parte sto regno di malvagità.
0: Da noi parte, tutto da noi, tutto quello che facciamo, tutto quello che paghiamo, lo paghiamo perché abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato a livello politico, abbiamo sbagliato a livello religioso, abbiamo sbagliato in tutti i sistemi, ma abbiamo sbagliato soprattutto coi figli che sono diventati quello che sono diventati, perché non c'è stato più il padre e la madre, perché adesso lavorando tutti e due, poverini, non hanno neanche più il tempo, in particolare la mamma, non hanno neanche più il tempo di starti dietro, di vedere cosa hai fatto, cosa non hai fatto, le lezioni, se hai fatto bene, se hai fatto male. E tu ti senti, diciamo, solo. E vai via quel coltello in tasca. Ecco, questo qui è... Guarda che la malvagità c'è sempre stata, anche prima.
1: Sì.
0: Ah, ecco, che non pensiamo che sia nata adesso. Solo che adesso, secondo me, le famiglie sono distrutte. Non c'è più famiglia marito e moglie. Adesso ci sono troppi separati. Ci sono troppi gente... parliamo anche un attimino un po' diciamo, dei cattolici. Sai quando che io facevo le trasmissioni contro i cattolici, che avevo tutto quello che perché avevo trovato dove andarmi a informare, cosa fanno i cattolici? Fanno, diciamo, quegli aerei vanno nei paesi dove possono convivere con i bambini, avere sesso con i bambini e via via discorrendo. Vanno anche sui paesi europei, diciamo, dove c'è la possibilità di avere a tua dipendenza qualche bambino, e quelli sono, diciamo, quelli che la mattina vanno a pregare, che vanno in chiesa a pregare, magari in chiesa no, però pregano. Sono quelli che dovrebbero essere buoni, dovrebbero essere così. Ma poi dopo vediamo lo stesso Vaticano. Che cos'è il Vaticano? Ne abbiamo sentito di tutti i colori sul fatto del sesso dei preti. Metti in conto tutto e là tiri fuori di somme. A me personalmente non mi interessa, perché non è il mio mondo. Per me possono fare esattamente quello che vogliono, non mi tocca, diciamo, no? Non è il mio mondo, e di conseguenza non ci voglio entrare per nessuna ragione del mondo. Però è così. Io ho fatto trasmissioni intere di gente che va con i bambini, ma no solamente con i preti, ma no solamente con i preti, anche gente fra di noi che va, i pedofili, mica sono tutti sì. Preti.
1: No, beh,
0: però esistono o non esistono? Esistono o non esistono?
1: E come?
0: Appunto no.
1: E anche in massa?
0: Capito di cosa? Tutto lì? Cerchiamo di farci un esame di coscienza. In realtà noi chi siamo? Noi possiamo sapere chi siamo noi? Ma non possiamo dire quello lì va a messa, qualche brava persona, magari... a fine del mese di questo, di quello, di quell'altro, prende il treno, prende l'aereo e va su un paese estero e va a fare amore con i bambini, perché là li trova. perché le mamme e i papà gli danno, pensa quanta cattiveria, quanta bruttezza che c'è nel mondo. Le mamme e i papà, le mamme più che altro, perché i papà delle volte neanche non ci sono, magari gli mancano i soldi per mangiare e li prendono così, fanno prostituire i figli.
1: Ecco, e abbiamo qua, vediamo, opla, allora,
0: cioè, perché gente, se voi non avete coraggio di parlare, e io le cose le so, le so, ditemi dove sbaglio.
1: Dice Antonio,
0: e io, Giorgio, sto zitto.
1: Allora, perché pagano le basi di avvistamento? Sai che fatto la domanda,
0: cioè, questo dice, non lo so.
1: Perché pagano le basi di avvistamento? Vuol dire che loro qualcosa no, vedono, non è che...
0: Ma bisogna vedere se ci sono queste basi di avvistamento.
1: Li pagano.
0: No, mica,
1: buonasera, Anna e Giorgio. Giorgio, Dio è come il vento. Non sappiamo da dove arriva, né dove andrà, né lo vediamo, ma possiamo percepirlo. Grazie, buona serata e un saluto, Alberto da Treviso.
0: Va bene, Alberto, va bene. Io rispetto quello che tu hai detto, ma non tutti siamo così, non tutti possiamo pensare come l'hai pensato te. Cioè, non è che sia, che non sia giusto quello che hai detto, perché io penso che, diciamo, un po' differentemente di così, però più o meno ci penso anch'io, che a me mi fa piacere che ci sia. Mi fa piacere che ci sia, perché abbiamo una speranza per dopo. Perché se no, una volta morti, se non c'è questo paradiso, questo inferno, questo qua, questo là, a un certo momento dove andiamo a finire? Questo è il discorso, no? Se invece abbiamo, come che qua da noi sapete che c'è chi ci crede nella reincarnazione, vuol dire che se abbiamo quella possibilità di reincarnarci, diciamo, abbiamo la possibilità di imparare altre cose per presentarci più puri da proprio davanti a Dio, perché al momento penso che di noi, che di puri che vada da là davanti a Lui, ce ne siano molto pochi. Non voglio dire che non c'è nessuno, ma molto pochi, perché tutti quanti abbiamo commesso qualcosa. E allora credo più nella reincarnazione, perché hai la possibilità, diciamo, di espiare alcune colpe, diciamo, che hai fatto nella vita precedente. Però anche là bisogna crederci, non c'è niente da fare. Nessuno sa con certezza, anche se tanti pensano che passano su un posto, pensano che di conoscere quel posto là, perché ha magari una curva particolare, c'è qualcosa che ti viene in mente di averlo visto, o credi di averlo visto precedentemente in qualche altra vita. Ecco, anche questo c'è, però in realtà quella è, ci manca la realtà.
1: Ecco qua, ciao Anna e Giorgio, sono Gina da Rosà, grazie per essere là a tenerci compagnia. Forse Ada voleva dire che oggi, che è il giorno della scienza, e il detto dice che se piove è il dì della scienza, per 40 giorni non siamo senza. Qua a Rosà ci sono 10 gradi ora e piove, quindi chissà, qua a Pada, a Campo d'Arsego non piove, adesso, ma quando siamo arrivati pioveva.
0: Eh beh, piovigirava, no, pioveva.
1: Quando siamo arrivati? Ma cavolo, scavezzava a Milano.
0: Ah, a Milano? Ah. Quindi, ma hai detto Capodarcego?
1: A Capodarcego, adesso siamo qua. Qua adesso non piove.
0: Va bene.
1: Quindi, eh sì, l'Ada anche lei ha specificato, anche l'Ada di Asolo, che ha mandato anche l'ascensione, difatti l'ha inoltrato. Oggi è l'ascensione, domenica sarà la festa, e poi mi ha mandato una bella foto, l'ascensione di Gesù al cielo. E se piove il dì dell'ascensa per 40 dì non siamo senza, quindi sì, pioverà io, per 40 giorni.
0: Vedi, io quello dell'ascensione di Gesù mi viene, io posso crederci, anzi ci credo, però dove è andato a finire il corpo? Dove l'hanno messo il corpo? Perché sottoterra l'anima va su e il corpo rimane qua per terra. Ma se va il corpo va su, dove che lo mettono? Punto di domanda. Sulla Luna, su Marte, su Venere? Non lo so. Così, tanto per dire una cosa, mica che voglia mettere su, io non metto in dubbio niente. Io voglio parlare con voi serenamente, tranquillamente, senza nessun problema. A me mi piacerebbe che voi faceste coraggio, diciamo, di interloquire e di dire la vostra opinione in qualsiasi cosa che voi volete parlare. A me mi sta bene. La nuova trasmissione non ha una matrice, ma ha, diciamo, la voglia di parlare. Quello che uno vuole dire, dice. Capito il discorso? Dico tutto là.
1: Certo, visto che mo stanno con l'influenza, o che stanno, insomma, con gli strascichi di tosse e via discorrendo, sentiamo, diamo anche qualche, come facevamo noi le tisane, almeno io quello che mi ricordo che mi ha insegnata la mia nonna, proprio in questi periodi del caldo, del freddo, vedi, hanno addirittura 10 gradi e momenti dobbiamo accendere di nuovo i termosifoni.
0: Vabbè,
1: col freddo, perché anche
0: è
1: tu
0: di notte, è di notte.
1: Sì, e noi, mi ricordo che la nonna faceva la tisana e ce le faceva bere tutte le sere, ma stavamo poi bene, ecco. E mettevamo un po' di camomilla, l'arancia, le bucce d'arancia, il pistacchio metteva dentro, i fichi secchi, le mandorle, metteva dell'acqua e le metteva a bollire, le metteva un litro di acqua, ne faceva metà e ci dava da bere questa tazza di tisana. Ma sa che buona che era, e faceva bene, noi ci sentivamo di più protetti, ci sentivamo più tranquilli e assicurati. Ho visto che la carissima Dunia, Giorgio, sei come San Tommaso, che mette dappertutto il naso.
0: No, mi piace parlare anche con realtà. Perché di sicuro non c'è niente? Perché ditemi voi, di sicuro cosa c'è? Allora faccio il San Tommaso, sì, ma faccio per tenere un po' l'argomento sui piedi, diciamo, tutto là. Poi dopo ognuno di noi perché io vorrei parlare con voi, perché ognuno la pensa nella propria maniera, e questo è il bello della trasmissione, sarebbe se ognuno dicesse la sua esperienza, quello che pensa di questo, di quello, di quell'altro, di qualsiasi cosa, del cibo, del calcio, della pallacanestro, del correre, di fare qualsiasi cosa. Mi piacerebbe parlarne, discuterne, diciamo, e fare sì che la gente capisca che...
1: A proposito della visita di Kate, la principessa Kate, no? Che è venuta qua in Italia a visitare le scuole, l'educazione che facciamo, gli insegnamenti che facciamo ai bambini. Cosa ne pensi di questa venuta?
0: Penso che più che altro sia venuta anche per l'artigianato, perché ha messo le mani in pasta, ha fatto così, ha fatto colà. Penso che ci siano delle scuole, degli insegnanti che insegnano qualcosa che a lei piace più che diciamo di quello che dice la Chiesa, no?
1: Ma a parte la Chiesa, lasciamo stare, noi la visita di questa principessa, che sia per l'artigianato, che sia intrufolato o non, perché sai gli anglosassoni e via discorrendo, e non subentra un po' nella politica qualcosa?
0: Ma guarda, io la metto in modo bello, che diciamo in un metodo bello, che sia venuta qua proprio per l'artigianato, per far questo, per far questo, per vedere le scuole, per vedere le nostre maestre, per diciamo spendere qualche parola con quella gente là, che ha avuto molto ma molto successo, ha avuto molto ma molto successo.
1: No, è stata molto apprezzata la sua presenza.
0: Tutti quanti sono andati là per salutarla.
1: No, questo di quello che hanno detto tutti, veramente è stata molto molto molto apprezzata.
0: Certo.
1: Ma non vorrei che subentrasse come di solito, perché se sono le visite di istruzioni, di piacere, di istruzioni, di insegnamenti, di scambi di culture, perché la cultura è un pregio, sai, parlare dell'artigianato, di tante cose che si stanno perdendo, di tante cose che non si danno più valore, si sta perdendo tutto. E sarebbe una bellissima cosa, può darsi che lei vuole portare degli insegnamenti anche di là.
0: Certo.
1: Nelle certo. scuole che ci certo. sono in
0: ma vedi, una visita di cortesia c'è sempre per vedere qualcosa. Perché la cortesia esiste e non esiste, ma esiste la voglia di vedere alcune cosette.
1: Ma vediamo un po' la telefonata.
0: Prego, prego.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao Anna, sono la Graziella.
1: Oh, ciao Graziella.
2: Come va? Bene.
0: Bene.
2: Dai. Come stai? Bene, ti sento bene.
1: Sì, sì,
2: ascolta.
1: Sì.
2: Ascolta. A proposito della principessa, dell'artigianato, io ti voglio dirti dell'artigianato dei bacchi da seta. Li conosci?
1: I bacchi da seta? Sì,
0: certo,
1: sì.
0: Che non esistono neanche più adesso quasi.
2: Appunto, mica son vecchia, ho anche a lavorare. E allora, a questo che è brutto tempo, freddo, una volta che sa mai, manca adesso, e frescure dei cavalieri. Ci sarebbero i bacchi da seta. Perché come adesso i cavalieri, i bacchi da seta, i capelli da fare il bosso, la gaetta che ti devono, Giorgio.
0: Sì.
2: E se era freddo, noi la faceva e fiava, diremmo, indava su pa il legno, pa dove chi era, e ne faceva il bosso, e ora si impissava a stua il fuoco.
0: Sì, sì, sì,
2: questa,
0: sì.
2: Questa non so se va altri a sapere, ma
0: no, no, mi non so.
2: Ecco. E ora si chiedava questa cucchiera qui a foglia, che mi vengo a tagliare anche una mano per tagliare a foglia. Comunque, adesso sto periodo i bacchi da seta e passeva a gaetta. Si sa, sarebbe il bozzolo.
1: Il bozzolo, il bozzolo, sì.
2: Senza maimo a gaetta. E ora bisognava fare caldo, e ora si preparava sempre le legne, mino che avevo i cavalieri, andavo dal messanto e del... E se che faceva fuoco, e ora e faceva, se no, e queste ogni verso 10-20 di maggio veniva ste frescure. Ecco, volevo dire questo, che forse altri non sapevi.
1: No, io non lo so sinceramente, perché
2: però proprio veniva ste, che chiamava e frescure dei cavalieri, che sarebbe i bacchi da seta.
1: Sì, i bacchi, sì, da, sì, seta,
2: sì, sì. Era tutto, era bello Satuana con tutti i bacchi, gli era tanto da lavorare, ma era una roba,
0: vai,
2: una roba
0: do,
2: viva, una roba. Vabbè.
1: Cioè, sì, vedi, va, è bello, cioè.
0: Ma poi dopo bisognava anche sapere cosa fare. No,
2: no, dopo, Giorgio, dopo diceva sgaettar. Quando chi aveva fatto
1: il bozzolo?
2: Al bozzolo, se tirava, se metteva tutti quanti, i vicini di casa, le famiglie, e se tirava su i bossui. Dopo, e dopo che gli era una macchina che seminava un manico, e che diceva desgaetar, sì. E sarebbe cavarghe a seda brutta persona, scarto diremo, e passava su sta macchina che tirava via tutto il brutto e restava tutti i bossoli bei bianchi o gialli, e dopo li portava dove che era a fabbrica, che
1: sì, che li sfilava,
2: Filanda,
1: sì, sì, sì,
2: che dopo il trattamento. Però quando si tirava su i bozzoli,
1: i bozzoli,
2: che gli era una festa, cantava, gli era bellissimo.
0: Sì, sì, perché gli era come dicevo che gli altri facevano vendemmia.
2: Come la vendemmia,
0: esatto, sì.
2: E dopo i contadini, e ora una volta te sanno era, aspettava a venda i bossu e i gaette, adesso mi te parlo in dialetto, per comprarsi da vestire, per comprare la dotta dei tose, dei ragazzi, e gli era proprio un guadagno tanto quello dei bossu, dei... Ecco, e certo, mia mamma, certo, pensa che mia mamma non avevano altri campi, però li teneva a parte, aveva un po', e ora a parte, ora mesi, mia mamma che li lavorava, e mesi i contadini che gli dava a foglia, perché ci mangiava a foglia de morere.
0: Certo, certo.
2: E i gelsi sarebbe il morere, gelsi, aspetta, gelsi, perché dopo parlo, le foglie dei gelsi, insomma, gli era un lavoro, ma gli era... un mese, 40 giorni era più o meno che veniva.
1: Okay, sì. Ah, che facevano i bozzoli?
2: Piqui, Anna, ti portava piqui su delle carte tutte bucate, e sempre i buchi più grandi, come cresceva, e che cambiava le carte, e in modo che passava e mangiava a foglia sola, ma era un... non te l'ho mai visto, Anna. No,
0: cioè che dici, chi che non ha mai visto un bacco da seta?
2: Beh, ma mi 2 anni fa una signora qua a trovare i bacchi di, era tenuto per i bambini dell'asilo i bacchi da seta, un cartone. Comunque dai, vi saluto, a suo spazio.
0: Prego, prego.
2: Vi ho detto una roba così, dato che parliamo,
0: no,
2: della,
0: no, no, no, la bella roba
2: dell'artigianato, di tutte queste robe. Comunque, se dico, era una festa come quando che si vendemava, Certo. Adesso appunto voleva dirvi della frescura dei cavalieri, la frescura dei bacchi da seta.
0: Certo.
2: Verso il 15 di maggio. Ora tutti quanti che avevano paura perché non andava a fiare i cavalieri.
0: Certo.
2: Va bene, vi saluto.
0: Okay.
2: Giorgio, ti sento bene.
0: Sì, grazie.
2: Buon anno, ciao.
1: Ciao, Graziella.
0: Grazie,
1: guarda, io non... sì, bacco da seta, ma non sapevo il procedimento perché da noi giù...
2: Era un guadagno, vada per i contadini e ti dico, mia mamma, non altri eravamo puoretti, diremmo operai, però mia mamma li teneva, aveva un posto, una baracca, e se sapava qualcosa era una fonte proprio di guadagno.
1: Di guadagno.
2: E va bene. E lei era qua a Treviso, che era a Fianda, dove chi le portava, sato.
0: Sì.
2: Che era a Fianda verso Monte Beuna per là.
0: Sì, no, ma che era addirittura una volta che era in campagna di Morelli, di Gelci,
2: proprio
0: per vari...
2: Qualche duno che ne sei. E Gelci che era tutto, diciamo, dove che era i vide per i campi, che era i fie dei vide con i Gelci, i Morelli, che diciamo...
0: Certo, sì.
2: I Morelli che dopo faceva anche ai mori.
1: Sì, è vero.
2: Faceva ai mori e dopo si ti via.
0: Sì.
2: Era un lavoro, però in poco tempo anche i contadini si tappava bei soldini, insomma, è ora.
0: Certo. Va bene.
2: Vi saluto. Ciao. Okay,
1: grazie a te,
2: saluto
1: Graziella.
2: Mi ha fatto proprio
1: grazie. Ricambiamo, ecco, i saluti.
2: Ogni tanto vi conto una storia.
1: Va benissimo, Graziella.
2: Ecco, adesso te sa che questa è la frescura dei cavalieri.
1: Nella
2: cosa qualche duni se sa la storia, qualche duni la saprà perché mi son vesta.
1: Io non lo sapevo la frescura dei cavalieri.
2: I bacchi da seta, perché magari tanti non sa quanti che crede che sei cavalieri qui.
0: Sì,
2: non so. 89 fra poco.
0: Perché mi non so punteo, però i cavalieri li ho mai visti, cioè li ho visti, magari qualcuno
2: a mestre, no, qua gli era tanta campagna. E a campagne qua che gli era, mi dopo si veniva giù dalla montagna, e gli era tutti dei signori veneziani, sa tu. E campagne qua.
0: Certo.
2: Quello che teneva poretti i contadini, i cavalieri, li metteva anche in camera perché si tappava un franco, diciamo una
0: certo,
2: volta.
0: Certo.
2: Va bene, ciao, a suo spazio.
0: Sì, ciao, grazie.
1: Ciao carissima, grazie. Ciao Anna. Ecco la carissima Graziella.
0: Che bello che si sentire qualcosa,
1: vedi, anche
0: diremo,
1: il passato sarebbe veramente.
0: Ma gente, vieni fuori, qualche duro venga fuori a dire la sua esperienza.
1: Ecco, sarebbe bello che uno raccontano il passato, com'era, cioè quello che facevano una volta da ragazzi, un'esperienza. Per dirti, io i bacchi da seta da noi giù non si usava per niente, i bacco da seta non facevano produzione né niente, però tanta altra roba facevano, tanti. Io vedevo papà che li lavorava, i cesti in vimini, impagliava le damigiane del vino e vedevo
0: ogni regione aveva le sue robe.
1: Sì, ma è questo che al giorno d'oggi non si vede più, si faceva tutto manuale, ma cioè il materiale, uno andava in campagna, si prendeva il materiale, i vimini, un tipo di legno che papà li conosceva, io li vedevo che poi toglieva le foglie, le faceva asciugare per bene e preparava il fondo per rivestire le damigiane.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Poi andava nei canneti, tagliava le canne. E con le canne, lui aveva un cortellino speciale come quelli che usavano i contadini, e con le canne faceva un taglio a croce, no? E metteva col legno, coi i cosi di legno, dei bastoncini di legno, li metteva in mezzo alla canna a croce e Giorgio tagliava la canna fin giù, se era lunga 3 metri, 4, 2 metri le canne, e li tagliava non col coltello, che non andava bene. Avevano una venatura che con questi bastoncini che metteva in mezzo alle canne papà, lui lo prendeva a croce e ti vedevi la canna che si apriva da sola, faceva in 4 fasce, in 6 fasce, secondo quanto grande era la canna, e con quelli lui rivestiva che faceva le damigiane, no?
0: Sì,
1: di vetro,
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Che potevano cadere, fare, dire, non si rompevano.
0: No, no, certo che ogni regione ha i suoi prodotti, il suo sistema di farli e via discorrendo.
1: E insomma, io questo,
0: perché da noi i banchi da seta, quella roba là, era più su zona come Treviso, su di là, perché una volta che era tanta,
1: ma
0: campagna,
1: di più nel Veneto, perché so che il Veneto era un ma vediamo che cosa. Opla. Pronto?
2: Anna, sono ancora Graziella.
1: Sì, Graziella, dimmi.
2: Ascolta, allora, dato che non si telefonai, allora i cavalieri, sì, bachi da seta, mi dava piccoli piccoli, era come bruchetti piccoli piccoli, e se preparava tutte le sue stanze, gli chiamava il grisioi, come si dice, Giorgio Savarà, qui chi faceva i soffitti.
0: Sì, grisioi, sì, sì, sì.
2: Ecco,
0: sì.
2: Tutte qui. E gli dava le carte, quelle come quelle una volta della pasta, diremmo, con tutti i buchetti piccoli, finché gli era piccoli. Allora a foglia, andava a Simorelli, a foglia, e gli tagliava, che gli era un coso apposta, e tagliava tutta fina, fina, fina. E loro da sotto, gli veniva sui buchetti a mangiare a foglia, e dopo ogni 4-5 giorni bisognava cambiare, mettere sempre i buchi più grandi e carte nuove, e a foglia tagliata sempre più grossa. Finché veniva grande doveva mettere queste carte, quei buchi,
0: certo, certo,
2: perché dopo doveva cambiarli sotto perché spurgava.
0: Sì, sì, era cana, una lavorazione da fare, insomma, lei.
2: Era un lavoro, ma pensa che gli dava da mangiare anche a notte, perché ora veniva prima avanti, e dopo in ultima ora si chiedava e foglie grandi, rame, passora, finché andava a fiar. Ecco, volevo cominciare da in principio, se no non si capisse bene. Boh.
1: Ah, sì, sì. Ok.
2: Già tu capivo come chi faceva da piccoli, sì, sì, sì, busetti, sì, sì. E sempre più grandi, sempre più grandi. Ed era un lavoro, veniva e femmine
0: la certo.
2: notte. Ed era un lavoro grande.
0: Certo, certo.
2: Scusate che sono venuta fuori ancora.
0: No, no.
1: Hai fatto bene, Graziella.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ok, ciao, ciao.
0: Ciao, Graziella.
1: Vedi, è tutto un cioè un'esperienza di artigianato che al giorno d'oggi non si vede.
0: Non c'è più, non c'è più.
1: Vediamo un po'. Pronto?
3: Buonasera, sono Alceo.
1: Oh, ciao Alceo.
3: Buonasera, ciao Giorgio, ciao Anna. Senti, mi ho coperto 10 minuti fa perché è un brutto momento mio, perché ho certi problemi con gli stanchezza eccetera, no? E ho aperto da 10 minuti, sì. Ho sentito, ecco, di Gina che si è rosa. Allora, posso raccontare 3 storie vissute personalmente degli anni 45?
1: Certo.
3: Allora, così a farla breve, Menolo che aveva il Moin.
1: Uh-huh.
3: E per una settimana abbiamo avuto ospiti forzati, naturalmente un comando tedesco. Ecco, i seri vai con un camion e dentro che c'era oro, gioielli, che c'era di tutto. Noi altri potessi, siamo andati a curiosare. Non ho detto, tu sì, non c'era roba nostra, non toccare niente. Qualche giorno dopo, siccome l'altro si aveva il cavallo e il carro per portare fuori le mani, parlo indietro, posso parlare così?
1: Sì, sì, sì, sì, ti capiamo.
3: Ecco, allora, tutte le mattine, mio zio, caricava il carretto con le macine e andava anche fino a Varovina, ma anche a distante, e se aveva un bel cavallo. E il comandante un giorno va da Menono, mi c'era presente, che fa: volere cavallo o ti ammazzo. E mio nonno fa: non c'è un cavallo da monta, c'è un cavallo da tiro, c'è la nostra macchina, tu dammi il cavallo o io sparare. Io ero una luga, dopo ho saputo cosa che c'era. Insomma, mio nonno diventa bianco, ma non cambia c'è duo. E il tedesco che ha fatto un sorriso: tu uomo coraggioso, ok, e gas a perdere, ok. Dopo si arrivai i tedeschi, qualche giorno dopo si è partiti. Nel frattempo, prima dei tedeschi, se passava, non so, voi altri non vi ricordate, che chiamava Pippo, un aereo americano.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Ecco, allora se è successo che se casca una bomba o la gamma sulla strada alle 47 a 100 metri dal Buin, e per 200 metri non si sta più asfalto. Mi ricordo che stavo giocando qui, amici, mi avevo abbracciato a Nano Gara, da paura, mi era buono di staccarmi, no? Boh, cosa è successo? Che una bomba, una scheggia si è andata al terzo piano della casa vicina e si è passata sotto il cuscino dove dormiva un puteo di 6 anni, si chiamava Ennio.
1: Infatti
3: che vuol dire il miracolo, cioè una scheggia sotto, lui non si è neanche accorto. Un mese dopo il puteo del tempo della scuola e suo zio Mario faceva il carrettiere, una volta pigiare i carrettieri, no?
0: Certo.
3: Insomma, zio, portami con te. Dove ha detto che sei il primo giorno della scuola? Tutto io si capica sul carretto da parte sinistra. E zio Mario, che ha fatto un colpo al cavallo, un po' di stratone, tutto io che ha perso l'equilibrio. In quel momento viene so, uno della Gestapo tedesca, e quella frizione lo ha ciappato sui tempi e lo ha passato il colpo.
0: Ecco.
3: Penso che sì. La scheggia, la bomba, non ha fatto niente. Il tedesco senza volerlo,
0: sì, sì,
3: mi ricordo ancora adesso, sento quanto che ha pianto, che la ragazza poi mal puteo, era disperato, io non volere, io non colpevo, e così che io ho messo in braccio, piaceva più lui che somava. Boh, questa è la prima storia. La seconda, quando i tedeschi si arrivai, no, a Rosà, qualcuno ha fatto un scherzo, li ha bloccati nella statale che va a Rossano, arriva in piazza e comincia a sparare qui in mitra per terra, che era paiotto e dappertutto. Un toso di 18 anni che studiava da sacerdote seminario, Zeo Sio, cioè, si è trovato in mezzo a questa sparatoria, si è scappato di fianco alla canonica, e che c'era una inferriata di un scarparo, insomma, da disperazione il gale va l'inferriata e si è salvato la vita. Qualche mese dopo, verso agosto, così, col caldo, che c'era un temporale, e il can aveva fame, e lui che aveva il tagliapan, e il tagliapan, ti sai come che si è fatto, non aveva, era senza il manico di legno, fulminatoso. Ma scampata e poi altro, ma un fulmine l'ho fatto fuori.
0: Insomma, ma dici proprio, diciamo...
1: Che, la gente.
0: Sì, sì.
3: Ma storie vere,
0: sì.
3: Ma cioè, dico, avevo 6 anni, mi sono del 39, io avevo 6 anni.
0: Sì, però tutto doppio senso.
3: Questa è una storia vera, ma ecco, prima ho sentito Gina che arriva da Rosano, non so se a me conosce, ma bisogna anche conoscerla, che magari si sa ascoltare questa storia. Allora, meno che aveva il Moin, e ogni 15 di 20. Che chiamava il Mato Zambeo, una volta che erano tutti i soprannomi qua a Carioa, e caricava il grano, il frumento oppure il sorgo, e veniva a masinare dal nonno, e sora a Carioa metteva una cagnetta. Allora, quando che arrivava, si sentava su un sacco di farina e che diceva a cagnetta: dai, canta, e cantava e canzone la Valsugana, il ponte di Bassan, e a cagnetta cercava di imitare, non diceva le parole, ma quasi quasi si capiva che agghindava Dio al canto del suo parolo.
1: Addirittura, sì, ma sì.
3: Lo sapeva tutto il paese, adesso qua chi non si ricorda più nessuno, perché mi adesso fra l'altro
0: sono vecchio,
3: 87 anni, il chiese più vecchio, però queste storie non si sta conosciute, neanche domanda a qualcuno di fare i 500 anni della parrocchia di Rosà, ma nessuno si era fatto vivo, e va bene, guido, E se storie vissute, e che tra l'altro dopo questa storia, questa severa, ho fatto un racconto abbastanza lungo che ho letto anche a Cristina, che ho anche registrato, e fatto una storia di Natale, diventa, ma una storia veramente molto forte, che sarei anche bello ascoltarla, perché la Cagnetta è morta e lui adesso che ha sempre avuto un sogno, quello di fare il presepio, ma mio presepio che ho dentro nel cuore e non mi interessa, insomma, hai fatto un presepio, e me ne penserei un giorno, se è possibile. Questa Gina venia mai da voi altri, la conoscio,
1: la Gina de Rosà?
0: No, me non conosco nessuna Gina.
1: Io per quei messaggi,
3: ho capito,
1: quei messaggi, ma non ma non dovrà sapere, essere una bella signora, bella robusta.
3: Sì. Beh, guarda, se la sta ascoltando, posso anche dire che mi mettiamo al cielo, qua a Rosasso solo che mi, in via dei Gasperi Mari, fare quattro ciacque, così dobbiamo anche conoscersi.
1: Certo, e se è in ascolto, basta mandare un messaggio.
3: Sì, sì, abito in via dei Gasperi, qua in centro, mi chiamo al cielo, non c'è nessuno. Sono solo che mi...
0: Ecco, l'unico.
3: Bella vostra trasmissione, sento Giorgio.
1: Grazie.
3: Mi piace, non intervento poco, però mi piace ascoltare, perché è una roba viva.
0: Va bene.
1: Bene, almeno qua, uscite, almeno parlate un po' delle vostre esperienze, del vostro passato, del vostro
0: adesso,
1: vissuto.
0: Aspetta un attimo.
3: Aspetta, ti conto, anche questa, un bisnono, tra l'altro mio ho conosciuto, e lui aveva il mulino naturalmente, no? E ogni tanto andava a Castelfranco a prendere dei cose che si rompevano, dei ricambi. Un giorno si trova in piazza, sua piazza di fianco al castello, che è un torrente, no? E c'era piena di gente, a un certo punto sente un urlo, una tosa con un cavallo, col calese, gli ha perso le redini. E adesso venuto da paura, il cavallo mi si accorre in mezzo, e a un certo punto un uomo si para davanti al cavallo, lo ciappa per i bridi e lo tira su, menono, e gli ha bloccato il cavallo. E si è andato a Tosa, da paura, era svenuta che dà una sciaffetta sul viso: come ti chiami tu, Cecilia? Chi ti sarebbe femmina? E si è sposata.
1: Ecco, anche bello. Ciao.
3: Mi femmina che fa. E sei sposato, ma vado un po'.
0: I casi di vita.
1: Ma veramente, guarda, è una cosa.
3: Buona trasmissione, okay. Ciao, saluto
1: grazie
3: a
1: Thomas. Ciao, grazie.
3: Buona festa e buon divertimento. Ciao a tutti.
1: Ciao. Sì, vedi le esperienze della vita.
0: No, ma ti sai che bella che diventeria la televisione?
1: Eh sì, perché ognuno racconta
0: qualcosa di suo, e dopo faremo.
1: Vediamo
0: se,
1: un po' la telefonata.
0: Se si chiama Pie.
1: Pronto?
4: Pronto? Ciao Anna. Giorgio,
1: ciao Giuseppina.
4: Aspetta che basse radio, aspetta che sono amico come a Graciela.
1: Ah, sì.
4: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao Giuseppina.
4: Mi non parli della guerra, perché sapete che sono vecchia come
0: no,
4: me.
0: Guerra, no,
4: e
0: no,
4: tanti
0: no.
4: Altri che parla sulla radio. Le cose che diventerà la terza guerra mondiale. Va bene. No, vai avanti, posso andare avanti qui, cavaliere?
1: Certo!
5: Sì. Bella storia, cavaliere.
4: E ora mi vai avanti dove che arrivava Graciela. Perché mi, essendo che abiti a Montebelluna, qua che era a Fianda, e in più che era a Crocetta del Montello, a Fianda, dove chi fava i madassi di seta, faceva. E mi, essendo che abitavo a Trevignano, ieri andavo a lavorare in Fianda, che avevo 13 anni, e, come si dice, perché portava i contadini, portava i gaete là, e dopo che ieri in macchine che fava e matasse de seta, no? E mi ieri si chiamava Scoatina.
1: Sì.
4: Mi senti tu? A Scoatina, sì. Vuol dire che, a Scoatina vuol dire che era la mistra de A, era una tosa tireccia de mia, aveva sui 20 anni, che acciappava il figlio, e mi, che vede tutte le mani scotare in casa l'acqua calda, perché l'acqua che vuoi a de boio, quindi era i macchinari che da par di qua su a vasca, era, mi vede a vasca davanti, come una caliera. Con l'acqua del boio.
1: Ma la mistra, Giuseppina, la mistra cos'è?
5: La minestra.
4: La mistra, no, no, minus, la mistra.
5: Le scarpe.
4: Perché si chiamavano una volta con Gigi a scarpe. Ecco, vedo, ma che te mi nomina Gigi adesso, perché la mistra si chiamava anche con Gigi una volta che si lavorava le scarpe a casa, sì, e si chiamava, sì, Gigi al, sì, martedì. Ecco,
0: e mi sorella era mistra.
4: Sì, ma se a mistra sarebbe come una che, per esempio, che c'ha Madonna del servizio, serva, a mistra sarebbe, come che un dita che lavorava sulle scarpe, anche, o lavora anche sulle scarpe, e sempre il nome dell'operaia, insomma, ecco.
1: Mm-hmm.
4: E niente, mi buttava il, come si dice, il gaete con la cassioia, cassioia qui a trapunto, quei buchi come quella che si tira fuori la pasta, e ci fava 10-15 gaete del sacco, nel sacchetto in parte, e buttava sull'acqua del boio della caliera di rame, e fraccava dopo la cassioia, e dopo quei man mi toccava ciappare a bava, perché faceva a bava dopo questi gaete, e li buttava dentro all'operaia perché tirava su il filo, e dopo aveva i matassi da drio a schiena, come i matassi grandi che andava attorno, che fava a seta, che dopo fava i vestiti, fava tutta la roba così.
1: Sì.
4: E era mia mamma che ogni anno si fava, la si fava, come si dice, il cavaliere ia. La si fava ia, che era come formiche quando chi nascea, perché metteva i gaeti dentro su una carta, fagottai ben su una carta, e attaccava da drio il quadro della Madonna sulla testa, perché il quadro magari lo attaccava una santa che veniva giù con una da drio, non gli era picca come un quadro normale, e veniva giù una santa e da drio restava vuoto, e metteva dentro magari un po' di gaeti, e quando che metteva dentro i gaeti sulla stagione di febbraio-marzo, e nasceva i gaeti, dopo nasceva che era dentro la bestioina, no? Che chiamiamo il bigat, e che era la bestioina che nasceva quando che si vedeva anche venire dopo al mur da testiera del letto, e sarebbe come la samensa del cavaliere,
1: dai,
4: perché sennò bisognava andare a comprarle al consorzio, che ora mi dava i bacchi da seta piccoli come formiche, insomma, i contadini. Maria Vergine, non vuoi venire a cerveccia? Anna,
1: no, vuoi se no lì, come li fai a raccontare?
4: Ma beh, cioè, sì, dai, ma mi sono capito, sai perché te ci manca? Sì, per questo motivo qua, e dopo ti domando una canzone, magari con il pesato, cosa è. Io chiamavo, sì, perché ho detto, non mi piace nominare tanto una volta, perché dice, a parte che, nonostante che sono mezza come a Graciela, che Graciela, ti ricordi che ti ho messo la canzone quella che piaceva a tuo marito, io ho messo che a volte sarà un mese dopo, va bene, e niente, sono qua, vada che vi ascolti, così, a chiamà cosa, come si dice, a Paola, a chiamà.
1: No, no, strano che non ha chiamato la Paolotta.
4: Ecco, perché se mi senti, lei che mi ormai come sono vecchia come io, insomma, io gioco i compi in agosto, e sono andata diverse volte a casa sua, ma è stata tanto lontana da me, ma adesso mi muove poco anche a me, perché ho paura di incidenti, di questo e quello. Però amico, il numero fisso di Paola, 0423. la provincia di Treviso, però non risponde.
1: No, non ce l'ha più il numero fisso, solo col cellulare.
4: Ecco, così da, perché siccome che io, sì, sono tutte do che vivono sole, mi parmi in caia.
1: Sì, ma solo col cellulare, qualcosa. Giuseppina.
4: Ma non le dita che avesse, che viene caldo, che mi arriva in caia, so dove che abita, vai a trovarla magari.
1: Sì, ma così da qui c'è tempo, perché per ora non permette ancora.
4: No, perché cammino, e magari non va a patente fisso.
1: Ah, sì?
4: A dicembre. Sì, magari, anche perché stai su un posto che ne, come si dice, come nome di un paese, come si dice, Trevignano, Falze, e ho 200 metri. Ecco, sono andata a farmi a patente, per paura che non mi andasse, perché la via vede che sono un po' anziana. Io dico al dottore, ascolti qua, io ditami, e vale che mi, io ditami, dove che abiti, a 200 metri, lei, senza, comunque mi ha data, ma che vede ben, senza ucciai, mi non lo pare, io ucciai, solo che lei le parole piccole, insomma, ecco, anche perché, sai perché? Perché adesso scomincia ad andare anche un po' fuori fase, ma non è fuori fase, e era uno, Michele, che quando che gli fava la trasmissione, gli diceva, per scominciarmi vuole un centesimo, e per finirmi vuole mille, e mi accompagna, ecco, nel senso,
1: sì.
4: sono agitata, a Michele De Arina, non si ricorda di Michele De Arina?
1: Ah, Michele Arina, Madonna, con suo figlio Giorgio noi siamo tanto in contatto.
4: Che diceva Silvia Doma, via, no, si dune voli massi, e diceva, quando che si udava a mezzanotte un botto che fava la trasmissione, dai ciao, buonanotte, ciao, gli era ora che andassi a casa, no, che gli era in radio, sei ude Arina, si ti sei ude, dai anche un bacio per me, sì, è quello che diceva. Ascolta, ma mica dai un bacio, e dopo se non sono ti bon di fermarmi, gli diceva. Ah, capito. E lei gli diceva, sì, come in casa che dai un bacio, che accatti in letto, e dopo non sono più buono di fermarmi, gli diceva. Ah, tu capito.
0: Finalmente che mi trovo uno di intelligente.
4: Ah, beh, guarda, gli era bravo, gli era speciale Gianca, quando che si domandava, cosa ieri? Giorgio, che sapeva fare del suo mestiere?
1: Lui era elettricista.
4: Ah, ecco, so che il dio parlava e si domandava, anche mi insegnava. Ah, era una volta, adesso ha cambiato. Come che ha cambiato gli anni, il mondo, qua, e anche noi altri da una volta e adesso, perché ho i 50 anni che ascolto radio. Ha cambiato anche la radio, ha cambiato. E mi ha detto, la radio ha cambiato, perché questa trasmissione che fai stasera, mi sono contenta perché mi pare che sia trasmissione come Anna, le poesie. Che dopo chiamava anche la Solalina, chiamava così.
1: Certo.
4: E invece adesso, colpa che in questo mondo inquinato, fin questi anni, dopo il Covid, ancora di più, qui che viene per radio, tutti speak come altri, dopo che ne qui, no, per dirvi che non si studiai, ma qui che fate altri argomenti, no, come in qua dopo mio dì, che era chi ieri o quella dopo mio dì, viene tanto da parlare su robe anche negative, diciamo, cioè negative sul senso che nel mondo che ha portato dopo del Covid, queste guerre, tutta questa televisione che lei da sararla, ecco, però essendo una radio libera parla di questi argomenti, no, certo. Che in questo mondo che non va avanti bene, no, ecco, però una volta che non gli era queste robe qua, gli era più come si dice, più anche dopo mio di chiamate che non altre donne casalinghe, se parlava di più, come se proprio in confidenza, cosa tu fatta da mangiare, onde sei tornata, cioè come la trasmissione tua adesso, ecco, cosa vuoi tu?
0: Questa è la trasmissione nuova che voglio fare.
4: E come Giorgio, è come ti stasera, no, che ti ha ragione parlare di certi argomenti che ti ascomiglia, la tu capio. Ma ancora i tuoi è sempre stati dopo che mondo, che te parlano. E invece adesso che ne roba nuova, per via di sti governi, ste lotte, ste veniranca lei già civile, sta guerra che ne.

0: Giorgia, di manicamia. E ora, se dice la critica per radio, se ha ragione di dirla, come una radio libera, però mi dice, vanti ya, non vanti ya, fa squadra, cioè, tu capisci? E ora mi dice, senti che fra televisione che parla e dopo altri. Però non c'è niente da fare, anche se un po' dopo mio non ha che ascoltare che c'era stato Paolo e porta la sua evidenza per tutti i discorsi giusti. Ma non si fa niente, ormai mi dice, beati gli anni che ho passato, che gli erano tutti gli anni meglio, rimpiange un po' che è cerveccia. Però dice da una parte, oh caro è cerveccia perché gli anni buoni ho già passato, gli anni buoni. Così, va bene dai. No, ma mi pare che non è una critica costruttiva quella che fa, io sai, ori qui che parla su radio. Ecco, perché che ne certe, per esempio una volta, per esempio, Egon Cauteneschi, lui era segretario di Berlusconi, gli era amico di Giorgio, lui era, come si dice, gli era cosa un nome che sua segreteria se ha telefonato, io telefono anche a me che dopo passa parole a Berlusconi e che ha concesso quel che ho chiesto. L'ha concesso, non so se sia il motivo che era cosa aveva un nome, Ferdinando Casini cosa gli era io? Pronto?
1: Dimmi
0: no, è segretario di Berlusconi
1: già non mi ricordo.
0: Ecco, e ora se gli ha chiamato Ferdinando Casini, che adesso sarà in pensione, che sarà anche morto. Però se gli aveva domandato qualcosa, perché una volta si otteneva meglio, adesso lei teoria e pratica che ne è poca, perché non si può più far niente. Però con te, non so che motivo che ho ti chiesto, che mi ha dato ragione, insomma, qui che vuoi chiamarlo, mi l'ha chiamato. Ho chiamato e mi ha risposto il suo segretario. Beh, ma di mia a 86 anni ormai di volte si dice c'ha la corona, il rosario.
1: Certo.
0: Comunque ne avanti che qua che mi ascolti, perché sono andato a guardare anche a Grande Fratello e mi fa schifo.
1: Ecco, ok.
0: Il Grande Fratello.
1: Sì, nemmeno
2: io lo guardo.
0: Ah,
2: non mi piace proprio.
0: Ma mi sta attenta. Perché adesso mi dice veccia, ma e tose, ho tre tose, vuoi che ne viva colore, ma mi no, far quello che voglio, voglio quello che voglio. È il Grande Fratello, sa come che mi serve, come altre trasmissioni, che adesso col Tacadò, fra 8 giorni scomincia quell'isola dei famosi. Lei è una roba così, da che come che qui che guarda a partire dai baioni, il tifo, palmilla, pare questo e quel. Il senso che dice chissà che dopo, cioè io il tifo che come si dice che vince la squadra che lo rivolge, no, il Milan, il Napoli, qua. Mi il Grande Fratello il Varre così in cammino, perché lui che vince quella che mi va più simpatica, tu
1: capisco.
0: È caro, a 7 anni sei tosatei e a 80 passa e ancora qui.
1: Certo.
0: Ascolta, cosa un nome? Thomas Rivio.
1: Sì, Riva, sì.
0: E ora, dopo, se mette le canzoni, mi vorrei domandarle una canzone che a me piace tanto anche le parole.
1: Oh,
0: si chiama, è il titolo, Adagio. Adagio di Daria Fabian.
3: Adesso vediamo.
0: Anna. Anna,
3: sì, ti sento Giuseppina.
1: Sì, ma
0: scrivete. Anna, scrivi.
3: Pronto. Ti sento.
0: No, perché ho il fisso, no, e mi dice anche tu, no, che commuove il fio, si fa fatica a sentire.
1: È adolescente, ma non
0: ecco,
1: si mette
0: no,
1: da
0: dite che sul divano col fisso, no, sono qua col telefono fisso, però commuove il fio e mi tose e mi dice che non si sente che ne... ecco, scusa, no, si chiama Daria Fabiani.
3: Ah,
0: vai,
3: guarda,
2: è tutto per te, vai
0: Daria.

0: Ecco, Giuseppina, vedi che te l'ho fatta subito ascoltare. Ti dicevo, chiudi il telefono che te la mando in onda. Ecco, e ti ho fatto ascoltare Adagio di Lara Fabian. Bene, vediamo un po' gli altri messaggi che sono arrivati. Abbiamo il messaggio del nostro Daviduccio, il poeta pazzo. Tra un Giorgiulio, no, già, aspetta, torno da capo. Tra un Giorgiuligno e una Tecchietta, il tempaccio dei Mannari. Dei Mannari stupati fa la giossa a Matrigne. Thomas, prepara il tettorone. Mamma, segnò Gracchia il frutto. Davide, il 625 poeta pazzo. E poi abbiamo il nostro Fabione. Ciao Anna, Giorgio e Thomas, sono Fabione, siete persone meravigliose. Anna, sei forte col tuo accento pugliese e ti tocca capire tutti i dialetti veneti, sei forte. Sto ancora leggendo il libro di Radio Gamma 5, che belle persone. Ciao bei. Questo è il nostro Fabione. Poi abbiamo Fabione di San Giorgio. Poi abbiamo Antonio ancora, che dice: cosa ne pensate del nuovo virus in nave? E adesso ne parliamo un poco, Antonio. Poi abbiamo Enzo di Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto c'è il museo del Baco da Seta. Wow! Ciao Anna, Giorgio, Thomas, da Enzo di Vittorio Veneto. Addirittura a Vittorio Veneto c'è il museo del Baco da Seta. Chissà che bello veramente vederlo dalla nascita, come ha detto la Giuseppina, che ci sono gli animaletti che li fanno crescere, sono grandi come le formiche, per poter produrre.
1: Ormai non cresce più, che produzione.
0: Che non c'è più, ma da premettere che andare a vedere un museo vedere tutte da dove nasce il bozzolo, da dove nasce il bruco, da dove nasce, insomma. E da là si vedono anche tutti gli allevamenti di tutto e di più, perché veramente il Baco da Seta è favoloso, e anche la elasticità, l'allenamento che si può fare, che una persona fa, vedi, artigianalmente, inventa, crea, nemmeno, cioè si adegua proprio come fanno, guardando come fanno pure gli animali, di qualsiasi cosa, di qualsiasi produzione che ci sia.
1: È particolare, Anna, il Baco da Seta è particolare.
0: Ma certo, come anche il manto della lana delle pecore, che in un modo c'è la pecora merinos, che la lana è meravigliosa, è pregiata, vedi che fanno coperte, che fanno maglioni, cioè da qualsiasi cosa nel mondo animale, nel mondo in cui viviamo,
1: Anna, c'è tutta due cose completamente differenti.
0: Ma che siano differenti non lo metto in dubbio, ecco. Però si basa anche sempre su una produzione. Vediamo un po'. Pronto?
2: Ringrazio.
0: Oh, Giuseppina, io ti dicevo, ti ripetevo, chiudi il telefono che te la mando in onda, che te la faccio ascoltare.
2: Perché con radio che va. Mi ha fatto, mi ha messo un'altra volta.
0: Di nuovo te la devo mettere. E non l'hai sentita dall'inizio.
2: Anna!
0: Vai!
2: Dai che va a sbassare radio! Allora sentistami, ti ringrazio!
0: Va bene, ok, va bene.
2: A me piace tanto, qui è la pastiglia, perché siccome che non togli medicine, togli altro che roba d'erboristeria, e qui mi fa star bene, no, qui a tante altre canzoni, e mi dormi tranquilla.
0: Ah, e questo,
2: ecco. Guarda che mi sono invidiata a tanta gente, che dice perché, non sai che mi occhi l'estetica, beh, perché ho i capelli bianchi, sono vecchia, e tutto. Però l'umore e il modo di vivere mi ha insegnato gamma 5 e da volte mi ripravava anche a me marito, per amor di Dio, adesso no perché le mancava, ma insomma mi brontoleava perché io chiamava, te sai cosa che chiamava una volta, e non è vero, chi venne avanti ancora qui che chiamava un nome a gamma 5 che non mi andava, metose compagni, qui era così. Insomma una volta mi venne avanti con gamma 5, guai che mi manchi, guai soltanto che come che ti ho detto prima, era una volta, ieri una volta, e adesso certe trasmissioni non stai a ascoltare, quando anche Paolo parla bene, ma non sei robe per la nostra età, perché mi ascoltare la storia che il mondo va male e non togliere medicine per il momento qua e là, mi fa star male, mi vuoi cantare, mi vuoi tu capio il
0: certo.
2: Senso che a vita no, a vita se, ho i giorni no, però i giorni no, quando che io no mi cerchi di collaborare, e se collabori ascolti sempre, anche se ben che adesso cioè come che cambia tutto, cambia anche la radio, il modo di fare che ti ho detto, ascolti sempre perché magari in cucami ai tempi come uno che aveva un diploma, come che avesse un diploma di gamma 5, ecco, mi sono è diversa, perché anche i miei amici qua, e mi disse quando che parla di certe robe, senza nominare, è par che sono nata all'università, perché mi vai avanti a 86 anni, col modo di mangiare che mi insegna, anche stanotte, ho ascoltato stanotte che era uno che parlava, era una certa Cristina, che era come una delle, che era una dottoressa d'erboristeria. Mi ho messo in pratica certe robe, per esempio, ma no adesso, sentista ancora.
0: Certo.
2: E mi fa viva. E guarda che lì molto importante, ascoltava anche a cooperativa, ma a cooperativa vai avanti, Anna.
0: Sì, ma loro sono in internet.
2: Io so, ma mi dai via come mia nonna una volta, amico, fisso, ho il cellulare, ma non sono. L'intelligenza artificiale non è che mi fa schifo, ma a dopare il 10 su 1000, non vuoi, e tu se vuole, e mi fiore, vorrei che mi adattasse con tante robe che ne. No, carta e pena, e mi fai la firma cusita su certe robe.
1: Brava.
2: Se non vuoi cusita.
0: Certo.
2: No, anche perché a mia età non posso avere un telefono moderno, anche se ben che conviene quelle persone, vedi che lo para, essendo che stai su un posto che ne ho molto di macchine, vedi tutti questi cellulari. Lì un inquinamento che aver fatto qualche trasmissione anche sulla radio, perché mi onde che abiti qua, ma la vero dice mia, le piscine di Montebelluna mi ha. Vedi i fiori e giovani con sto telefonino in mano, sempre anche sul parcheggio qua, è sempre per forza, non so se apriete la radio o non so chi, mi apriamento della scuola, e di aver fatto una trasmissione stivi qua che i fiori a scuola non gli buoni impara più e più fa una volta no.
0: Perché a scuola hanno tolto, prima c'erano le applicazioni tecniche, ti facevano fare tantissimi lavori ai maschietti. Io mi ricordo, a me alle femminucce ci insegnavano a cucire, sì. Ci insegnavano, sì. Facevamo tanti lavori, tutte roba da donne. Me, e ai maschietti c'era chi da poter sistemare, sai, facevano le applicazioni tecniche, sì. E i vari lavori come saldatori, c'era,
2: e anche
0: saldatori,
2: a me Davide, che chiamava a scuola Davide ai suori, anche a mia scuola di lavoro mi fava fare lavoro coi centri, far centri,
0: però a scuola c'era l'insegnante di applicazioni tecniche. Questo è stato tolto, non c'è più, ti mettono 4-5 lingue nuove, tedesco, prima tenevamo solo il latino, il francese o l'inglese, adesso è il tedesco, il giapponese, il cinese, e che? Insomma...
2: No, no. Mi vai proprio per il 27 del mese anche i maestri di vettura, perché mi vede anche quando chi è a ricreazione, che viene in scuola e quella di sì. Cioè, non,
0: okay,
2: non
0: ascolta che c'è un'altra telefonata.
2: Va bene, comunque di nuovo, grazie e scusami.
0: Ciao,
2: se...
0: ciao Giuseppina, ciao, ciao.
2: Ciao, Giorgio, ciao.
0: Ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Pronto?
0: Mi senti?
3: Là, adesso sì.
0: Ecco.
1: Che adesso si tacca il microfono.
0: Una sorta!
1: E sarebbe tua sorella, no?
3: Va bene, dai. Carano.
0: Dimmi, Laura.
3: Sì, dai. Oddio, senti, mi
1: ha salutato.
3: E tuo marito è di buon umore, dai.
1: Ma sì, perché tanto se me l'apio con lei ho perso me.
3: Ma lo senti, è vivace, eh?
1: Oh.
3: Vivace, tiene su la... Come possiamo dire?
0: Tiene su la trasmissione, l'armonia.
3: Ecco, ecco, diciamo così, dai. Come va Anna? Stai bene?
0: Sì, sì, tutto a posto, tranquillamente.
3: È passato tutto il lambaradan e ogni tanto succede, vero?
0: Tengo un occhio rosso come il coniglio. Sai che i conigli hanno gli occhi rossi, no?
3: Sì, sì, sì.
0: Io ne ho uno.
3: Forse hai bevuto del caffè...
0: Che ma che hai bevuto il caffè? L'altro ieri sono andato a farmi.
1: Ciao, vuoi che ti racconti
0: una
1: l'ultima?
0: Una puntura andrivitreale.
1: Vuoi che ti racconti l'ultima?
0: L'occhio rosso.
1: Lei
3: il marito le cattiverie, vuol raccontare le cattiverie.
1: No, no. Sai,
3: sentiamo.
1: Sai cosa? Che oggi mi ha fatto il caffè. Stasera, sì. Quando siamo venuti qua, mi ha fatto il caffè.
3: Sì.
1: Solo che era caffè bianco.
3: Un caffè bianco.
1: E abbiamo fatto il latte al posto del caffè.
0: Ma sei già fatto il cappuccino d'orzo.
1: Ma cappuccino d'orzo.
0: E quello è uscito, il cappuccino d'orzo. Ho mai capito, la macchinetta pure io.
1: E era bianco.
0: E che colpa ne ho io, è la macchinetta che c'è qua.
3: T'ho
0: dato la giofeca, va bene.
1: E io non ho bevuto la giofeca.
3: Bianca il caffè, la macchinetta che hai. Va bene, dai. Sì. Quando posso vi sento, siete simpatici, allegri e mi piace ascoltare.
1: Ecco, ecco.
3: Questa sera la storia dei bacchi da seta. Mi ricordo che quando ero una bambina c'erano delle famiglie che li tenevano e io che non sapevo cosa fosse sti bachi, li chiamano i cavalieri in dialetto veneto e pensavo che fossero dei cavalieri. E una mia amica che li aveva, la mamma, mi porta a casa sua e vedo tutte queste bestioline e dico... Ma i cavalieri dove sono? Io mi aspettavo, sì, persone a cavallo, capito?
1: La Madonna.
3: Io non sapevo chi erano sti cavalieri, pensavo ai cavalieri, pensati, e me lo ricordo per quello, dai.
1: No, hai imparato qualcosa di nuovo.
0: E cosa passavano i reggimenti di soldati?
3: appunto, ma sono rimasta, perché sai, quando sei una bambina, ero piccola, ti incuriosisce ogni cosa, magari ti raccontano delle cose nuove e vuoi andare a vedere che cosa sono. E così mi sono istruita, ecco, tutto là.
0: Ti sei imparato una cosa nuova.
3: Sì, davvero, non lo sapevo, ma insomma, cosa vuoi, quando sei piccolina, sai com'è la curiosità, no? Quando si è bambini, poi ogni cosa nuova certo. Che vedi, te la ricordi?
1: No, quando è una bambina è curiosa, quando diventa grande è peggio.
3: Ma guarda che lui deve essere sempre mordace, lui ti manda delle frecciate, è vero Anna?
0: Certo!
3: No, ma
0: non respinge nulla.
3: Nulla, ma io scherzo, sai, va bene. Si sente che siete simpatici, che insomma siete persone... Io dico brave perché anche venire in radio, fare la trasmissione, ci vuole anche pazienza e poi ascoltare le persone che dicono anche qualche sciocchezzuola
1: vabbè.
3: E prenderla così per ridere, è vero?
1: Ma diciamo che noi qualche sciocchezzuola...
3: Infatti... Non è una critica, sai?
1: Certo,
3: è una cosa così... Va bene, io vi do la buonanotte, continuate ad essere così simpatici e le prossime trasmissioni
1: grazie.
3: Vi ascolterò ancora, grazie. Va bene?
0: Grazie Laura,
3: ciao, buonanotte,
0: ciao.
1: Ecco, adesso sarà la nostra nuova trasmissione da stasera, che abbiamo cominciato oggi, dove che la politica ne parleremo sempre meno, sempre poca, e naturalmente cercheremo di parlare un po' di tutto quello che la gente vuole parlare, perché stasera hai visto che abbiamo perfino trovato i famosi cavalieri.
0: Perché i caballeros,
1: tanta gente non sapeva nemmeno che cos'erano, pertanto è bello anche fare queste trasmissioni in modo che qualcuno
0: ricordare
1: le sue cose quando era magari
0: certo
1: giovane.
0: I vecchi mestieri, i vecchi lavori che si facevano, quelle tradizioni, e sarebbero veramente veramente belle. Vediamo un po' se c'è qualche qua ci dice anche a Padova, qua abbiamo Massimo che dice anche a Padova c'è il museo del Baco da Sita. Massimo, sì, anche Enzo di Vittorio Veneto, sarebbe veramente bello di andare a vedere, proprio almeno io che non li ho mai visti, ho tutt'altra diciamo, nel meridione era tutt'altra cosa, tutt'altra roba, tanti mestieri che non si fanno più. Io ricordo quello che vedevo dal mio papà, vedevo tanti lavoretti che no, creavano, vabbè, io li vedevo fare ed eravamo incantati, anzi poi volevamo aiutare tanti lavori che faceva il mio papà, a parte rivestire i panieri, i canestri, rivestire le damigiane, lui li faceva col vimini e poi c'era un tipo di legno, di rami, che faceva i fondi delle damigiane e li rivestiva con le canne. E mi divertivo anche a vedere come li tagliava, come li separava, come faceva sti fili di canne per poter fare il rivestimento delle damigiane di vino. Bene, adesso un attimino di pausa, gli dedico la canzone al mio no, il cavaliere, questi cavalieroni, come dice il poeta pazzo al Caballeros, non treg più di Rino Gaetano. Questa te la dedico tutta.

Ecco qua, ho dovuto ripetere la canzone, ma insomma, dai, in tutti i modi qua che siamo arrivati, sì, siamo arrivati. Guarda, questa canzone gliela dedico alla carissima Anna di Renzo Mazzuccato, che ha compiuto gli anni, giorno 14, però dopo mezzanotte abbiamo la Maria delle Acciughe. Maria, tantissimi, tantissimi auguri, Maria. Gli facciamo tantissimi auguri anche per lei. Dai. Forza, so che spero che sei in ascolto e noi ti dedichiamo questa canzone, quindi sia per l'Anna e sia per la Maria e anche a Marco di Cittadella, quindi per voi le candeline. Vai!

0: Rinnoviamo gli auguri, abbiamo fatto gli auguri alla carissima Anna di Renzo e alla Maria delle Acciughe e Marco di Cittadella. Bea, ma ci sei o non ci sei stasera? Bea, guarda che ti stiamo aspettando, quale persone stanno aspettando te? Ti vuoi uscire o no? Dovrebbe uscire la Beatrice di Bassano, è ora, sa? O sei ancora con le galline? Quante penne gli hai tirato? Una a destra, una a sinistra, una al centro. Bea! Ci sei, ci sei, ci sei? Aspettiamo una tua telefonata. Ecco,
1: Va bene, dai.
0: beh, noi le stiamo chiamando, questo più o meno è l'orario. E vediamo anche. Cioè, abbiamo parlato dei cavalieri, dei bacchi di seta, è un ricordo che veramente raccontarlo, viverlo, io non lo posso raccontare perché non so nemmeno com'era fatto il bozzolo del bacco da seta, ma qui chi li ha, come si dice, chi li ha lavorati, chi li ha esercitati e via discorrendo tutto il procedimento di come fare, di come allevare i bachi da seta, come produrli, si faceva nel Veneto, no? Se fra
1: Sì, ma
0: Treviso, che se fai
1: sì, credo
0: qua
1: questo.
0: nel Veneto, che
1: Non
0: facevano?
1: so se di altre parti ci sia stata qualche altra regione.
0: Però no, da noi giù no, però qua vuol dire che ne facevano in tanti.
1: Sì, una volta era un'industria.
0: Eh sì, eh sì. Poi abbiamo la vostra serata del giovedì, era molto valida, ma devo dire con questa signora detta Bea, è degradante, devo spegnere. Saluti a tutti, Valterina di Vicenza. Ma, Valterina, sono pareri e pareri, penso che nessuno non mi dire che sei una basabanchi o che sia, vediamo un po' la telefonata. Opla.
1: Si vede che lei non ha fatto nulla.
0: Cioè puritana. Pronto?
2: Pronto.
0: Oh,
2: Ciao Anna.
0: Gisella! Ciao, ciao carissima!
2: Sì, aspetta che abbasso la radio.
0: Sì, è perché rimbomba.
2: Ecco, sì. Guarda che io sono una che ha lavorato sui bachi da seta in fabbrica.
0: Dai.
2: Sì, li avevo a casa anche.
0: Li avevi
2: Mia
0: anche a
2: mamma li aveva
0: casa?
2: su un granaio, avevamo un granaio sopra la casa vecchia, insomma, vero?
0: Beh, le
2: Come una
0: case.
2: volta, proprio come quelli a case del bosco eravamo, così, nei tempi là,
0: Sì,
2: negli
0: beh.
2: anni 45, insomma.
0: Cioè dopo la
2: Ho
0: guerra.
2: lavorato e allora io ero la avevo 7-8 chilometri da fare in bicicletta per andare a lavorare.
0: Però, 8
2: Sì,
0: chilometri.
2: partivo la mattina, veniva a casa la sera e si portavamo via da mangiare, me e anche a mia mamma, e anche a mia mamma. Io ero scuatina, le scuatine qui che mettia le galette, che disegno, i bacchi da seta nell'acqua, dopo aspettiamo che faceva il coso, dopo lo tiravamo su e lo mettevamo sulla vasca di quel che faceva la seta. Io avevo 5 bacinelle di acqua. Con ogni bacinella dovevo mettere 7-8 bacchi da seta e seguirli tutti 5, insomma. E quella allora che lavorava la seta aveva 20 cai da seguire,
0: Dai,
2: capito? vi era da lavorare, però si è messo se 5 vaccinelle dovevo correre, perché se venivano a accusare tanto, se facevo bollire tanto che mi scappavano, veniva il coso grosso e il bacco da seta si finiva e c'era il coso sotto, no, no. Però
0: io non ho presente come, perché non lo so, i bozzoli e via discorrendo.
2: Sì, cioè, cinque vasche di acqua, 5 vaschette di acqua da tenere, vabbè, 5, e ogni 5 vaschette che deve essere 7-8 bacchi da seta.
0: Dai.
2: Nell'acqua del buio, e bisognava tenerli, che quando che era tempo tirarli su e metterli a quella che lavorava in bacinella. Allora c'era, mi faceva scuotina, la mia mamma faceva la mistra, e dopo c'era la ingroppina, che uh-huh. se si rompiva c'era quella che ingroppava. Però mia mamma aveva 20 cosi, 20, c'erano i figli, 20 figli da tendere, 20 ne aveva.
0: Addirittura.
2: Sì, 20. E doveva correre con la sedia in qua e in là. E allora quelle erano le mistre, dopo c'erano le mesantine, allora le prime, allora ne avevano 12 solo, ma allora noi avevamo uno stipendio, le mesantine ne aveva uno e le mistre ne aveva un'altra, avevamo tutte
0: le paghe,
2: diverse, perché le mistre lavoravano tanto,
0: sì. Sì. Ciao.
2: Capito? E insomma, questi quanti banchi da seta, mamma mia, quanto da lavorare, quanto non mi viene in mente. E dopo le portavamo in fabbrica, e dopo mia mamma il sabato e la domenica, perché il sabato non lavoravo neanche, mia mamma andava per i casi a fare la seta per i casi, perché tanti contadini si teneva i banchi da seta. Si teneva a casa, gli spaziva seta in casa e ciapava tanto di più. E allora gli metteva una grande vasca d'acqua e mia mamma su una grande bacinella, quella, e faceva a seta. E allora invece farsi dare i soldi alla sera, la passava per le famiglie il sabato e la domenica a lavorare i bacchi da seta. E invece farsi dare i soldi, sapeva dare i salame, o pane, o farina per fare la polenta, tutta roba da mangiare.
0: Sì, si faceva avere da mangiare.
2: Sì, cioè, così, tu... però io ho lavorato, mi ricordo, di bacchi da seta. Guarda che io ho 89 anni, sai?
0: Però?
2: Però, 89 anni, però io mi sono fatto l'orto, lavoro sempre nel giardino, c'ho tutta la corte, no, un filo d'erba il mio cortile. Tutto a posto, perché io sempre volevo cavare erba e tutto.
0: Dai.
2: Però una mi dice, come hai fatto? Non bisogna... E se mi ho rotto un cammino, do cose in tia schiena. Che dai. Mi sono andata per terra nella doccia.
0: Oh, Madonna.
2: Due vertebre. Ho dovuto ignorare 8 mesi e il busto, però mico il busto veniva giù la mattina, a notte mi levava, la mattina veniva giù, veniva qua mia figlia a mettermi e a sera, e non sono mai stata né a letto e neanche si aveva tanti dolori, e quello che poteva fare faceva in piedi, perché sedermi non poteva, o stesa o in piedi. Sì, e dopo sono stata operata tutte e due spalle. Una mi ha fatto una rotola
0: dai.
2: Di plastica, perché era proprio tutto consumata, e un'altra invece questa qua a sinistra aveva solo le tendine rotte, un poco lesionate. Ma sai cosa, che mi anche seguo male, non mi butto, ho bisogno proprio che non sia buono a stare in piedi, se non mi lavoro, vengo su. Sono stato quel busto 8 mesi, ma mi ho sempre fatti tutti, faceva a mangiare, faceva tutto, insomma. Perché veniva il medico, era mio medico che veniva qua in famiglia, insomma, vero. E lui chiamò, perché sono venuto a casa all'ospedale, allora mi era insegnato come si era da fare, aprire e chiudere il busto, perché... E sua mamma allora si è rotto il segarotto, e come mi insomma in tia schina, E non capivo solo far niente, sempre là, era mai, insomma, su 2 mesi era morta. E invece mia aveva detto, mi dia da fare. Sì. Perché quando che si ha bisogno, insomma, lascia da fare, no? Direi, ma mi butto, ma mi sto là in divano, mi se sono in divano, che sto in divano un'ora o mezz'ora, dopo non so più come camminare.
0: Eh sì.
2: Pronto?
0: Sì, ti sento.
2: Ecco, ho finito la mia storia.
0: Ti vedi. No, è stato anche bello sentire il resto della...
2: Sì, ma mi ricordo di tutti chi anni là. Però almeno se mi è stato bello, è stato tanto brutto per mia l'infanzia.
0: Ah sì?
2: Sì, poi è morto mio papà che aveva 9 anni. Con mia mamma toccava a lavorare. Mia mamma vedeva solo quel lavoro.
0: E non altro, cioè per portare avanti la famiglia.
2: Non siamo stati seguiti, no? Capisco.
0: Vabbè, ma se uno è da solo per portare avanti la famiglia e la femmina si deve dare da fare, cosa deve fare? Cioè uno sì. Da piccoli i bambini non sì. Capiscono, non sì, sanno, sì. Però man mano adesso che hai una certa età. Dovresti capire, intuire i sacrifici che faceva una mamma, anche se non vi venivano fatte le coccole, anche per poter portare avanti
2: ma
0: una famiglia.
2: Neanche i miei figli io non li ho tanto coccolati da piccoli, li ho un po' trascurati perché avevo troppo lavoro. Però adesso me lo dicono, e ho detto, ma adesso però fate bella vita, e sì mamma, ho detto, gli altri tribù, noi altri invece facciamo bella vita, insomma lavora, però se tu i soldi, se tu i capricci di voi, sai cosa che può sempre baruffa, perché ogni voi che ascolta la radio, e mi picchi il bronto e più ascolto, ecco. E non riesco, invece che se una mia nipote che si gatta canca e alla radio, l'ascolta. E de volte mi sente parlare, anche a me, mio nipote, tutti e due, insomma, ascolta la radio. Insomma, a me mi fa piacere che ascolti. Allora gli viene qua e dice, ma nonna, infatti, che mi sentuo ieri sera, sei tu nonna, te che voi mi sentuo. Ma a me mi fa piacere, però invece mia figlia no, dice, faccio con quella radio, e era sempre quel computer, gli aveva comprato 2 telefonini, vero, neanche uno li buttai via tutti e 2, prima io lo butta via uno, dopo mi narra un altro, lo butta via anche che altro. Perché non mi trovo meno quei telefonini, tutte che. Invece loro fa tutto quel telefonino, tutto che si a pagare la roba col telefonino, che si a fare. Mia figlia col computer la fa persino le terapie, i massaggi tramite con una professoressa da Modena. La si fa perché è stata operata. Un tumore, se fai terapie tramite computer. Insomma. Vi saluto.
0: Ciao.
2: No, cos'è mia Toma? Ah, ieri sera ho ascoltato Toma, ma mi fa star male però. Che
0: e perché?
2: Da Chiara, la storia, sto male con che... che cose, con quei disastri che succede, insomma.
0: Ma purtroppo succedono e se non le dici.
2: E dopo che c'è tante ingiustizie, perché va... magari un colpevole, un innocente se dentro il colpevole ride anche. Tu vedi sempre per televisione che ride, che scherza, che non ha paura di niente, no? E anche qui se le colpevole non va in carcere, no? Qui resterà sempre fuori.
0: Ecco. Sì. Va bene. Ok.

0: Ed adesso è moderno così. Ecco.
1: Purtroppo i giovani...
0: Mi piace quando c'è Paolo, il coso è che vedrio gli animali, mi piace di gente, ma che ne è di quei che non... che insomma per la nostra età non sta bene, tutte che musiche straniere, tutte che canzoni straniere, no altro non siamo portati, non capiamo niente, insomma.
1: Va così, bene, va. Così. Ok, va bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao Giorgio, stammi bene, ciao. Anche tu, sai. Ciao.
2: Ti vuoi telefonare o no? Siamo sentita la telefonata tua. Brava. Svegliati, dai, muoviti, fai il numero. Ciao.
1: Sì, la carissima, cioè la Giselda di Tombolo e ha fatto il suo passaggio, ha parlato anche lei del Bacco da Seta, delle produzioni, c'era proprio la fabbrica, quello che mi ha detto la carissima Giselda, che la mamma lavorava in fabbrica proprio dei bacchi da seta, quindi c'era una grande produzione, c'era qualcosa di meraviglioso, e come per dirti, in base alle categorie venivano pagate le operaie. Ecco, vediamo un po' chi è in linea, vediamo un po' chi è in linea. Pronto!
3: Eccola qua!
1: Ecco, si è svegliata! Allora, hai finito di dare a mangiare alle galline?
4: Ciao!
3: Ma guarda, ciao Giorgino! No, allora, ero fuori, no? Che dovevo fare tutte le mie robettine. Dopo ho detto, sono entrata per cucinare la pasta per loro, no? E ho detto, beh, guarda, quasi mi riposo un pochino. E ho tempo solo.
1: Ah, ecco! E voglia di cantare la Cicirinella.
4: Infatti...
1: No, sai la canzone della Cicirinella? Cicirinella teneva. Che teneva?
3: Allora stavo sognando Giorgio, no?
1: No!
3: Tutto là. Sì, stavo sognando un po' Giorgino, che era lì che stava. Mi raccontava una storia.
1: No! E io voglio vedere che storia usciva fuori.
3: Ho capito, mi ha detto che non sa fare altro, ma allora mi racconta la storia. E allora. Saluto la Giselda che l'ho appena sentita.
4: Non
3: dimmi
4: fare
3: questo.
4: Che ti dica parole. Non è che non sappia fare altro.
3: No, ci mancherebbe. Questa era proprio una bugia.
4: Bene,
3: sai che non racconto, ma sai che su questo mondo sconvolto qua, no? Dove la verità, ciao, addio, cioè impossibile, no? E le bugie vanno di moda, aspetta che sbasso la televisione, vanno di moda e vanno su buona a raccontarle, no? Perché dopo, la prossima volta, sai che, com'era che Pierino si confessava, com'è la storia, tu Anna?
4: Ma... Ti sa l'unica volta che Anna è andata in ospedale?
3: Cosa è successo?
4: È che ha detto la verità.
3: Sul serio?
4: Sì.
3: Questa è sta roba.
4: Perché di solito io dice solo che bugie.
1: Ma io che gli avevo messo Cicirinello.
3: No, ma... stavo ascoltando proprio, no, quello che, perché nel mio sonno, no,
4: abbiamo perso un'ascoltatrice,
3: cioè
4: è perché hai detto se vi fuori,
3: se vengo fuori io lei dorme, vabbè, lo so, non tutti votano PD, no.

0: può darsi che cambia qualcosa, che niente che va via, può darsi che cambia qualcosa da imparare.
1: Beh, vabbè, ho capito, mi... e d'altronde magari, ma sento Giorgio, però aggancia ragione sta signora, perché dopo è anche antipatico, perché è sempre la stessa persona che parla dopo mezzanotte, magari dice anche delle robe che non va, ma è antipatico, però d'altronde delle volte no, può lì a far venire anche sonno, e allora quando ti viene il sonno può darsi che sia anche una roba. No, no, no, come ha sentito sta signora qua? Beh, se una signora che d'altronde che calcina delle robe belle, perché insomma mi ti dai, diciamo, anche dei stupidaggini,
0: oh,
1: a volte.
0: Mia unica roba che mi ha dispiaso, perché l'ho capito, no? Ti capisco il discorso.
1: Vabbè, ma non mi ha detto una volta
0: sola,
1: va
0: via, se sentite niente a nessuno, capito il discorso? Beh. Cioè, se mi vado sulla trasmissione non mi comoda, vado via e basta, chiuso.
1: No, ma infatti, ma te che sentivo l'altro anche a Canale Italia, e ora i telefono a dirvi su all'altro, a dirvi su, no, mattino tu mi piasi quando che ti interviene, oh, quello che sentivo, che ma dici a tua, davvero, però a volte è giusto che anche chi trasmette insomma si avesse anche questa roba qua, nel senso che c'è anche delle persone che non le piace, scusa, oppure che piace,
0: ma se mi lo dà mondo libero sulla televisione che è di carattere nazionale perché è ascoltata in tutta Italia,
1: sì,
0: e dico che puttana è chi dice ori, mi vergognerei una vita.
1: Ma è vero, è vero, è vero.
0: È una vita, capito il discorso? Perché dico la mia opinione, può non andare bene la mia opinione, ma è la mia opinione. Ma dire
1: questo
0: altro che altro a fare, vabbè, e che c'è uno che è mio come noi origino, e c'è da
1: sì, lei è Lorenzo da Perugia.
0: Perugia, sì, quello sì. Mio, io ho proprio
1: il senso stomaco, adesso.
0: Vabbè.
1: Però se non altro, lei è il meno peggio, nel senso che quando calciamo a luna, gli tutti quei antenne su dritte, capite?
0: Perché quando chi me la opera, se da cavamo il polipo. E mi fa, come dopo, quando che mi svegliai, mi fa, ma chi è sto Lorenzo? E lui dice, e fa, perché ti ho trovato sui bai. Ah, vabbè.
1: Sì, no, davvero, cioè nel senso che Tesoro sta un po' così. Però Lorenzo a Perugia dice esattamente il contrario, sempre.
0: No, io
1: le bastia al contrario.
0: Io uso uno del PD. Butto e basta, è chiuso, a me mi sta più che bene che sia del PD, ma insomma a un certo momento non sta a fate vedere, fate sentire chi oggi sbaglia, dove che hai sbagliato tanto il tuo PD, capito il discorso? E ora se ho da fare una dimostrazione sulla radio, guardo prima il mio partito, cosa che ha combinato qualcosa di brutto, e dopo posso dire che il mio partito,
1: ma scusa,
0: è bello.
1: No, ti Giorgio ti sia obiettivo, ma uno che dice così da zappa scontare che ti sia torto, cioè te c'hanno apposta, no, per a parte che i giornalisti là mi dice anche uno da parte, sì, è un po' così, però ti sia a sa parlare tutto, poi Vito è estremamente uno che sa parlare,
0: no, tutti ha da parlare, tutti ha da parlare, tutti, e l'unica che non riesce a parlare, che riesce a parlare solo, che da una parte solo, è il venerdì.
1: No, beh, a parte che te sa parlare, a fare una faccia strana, però te sa parlare, beh, pia attenzione. Sì, davvero quello che è così, però io non interviene mai. nel senso che a te alza dire tutto quanto, no, dopo
0: ma
1: magari
0: te fa
1: a commenta
0: vedere, te fa vedere
1: però
0: che partito sì, ma te fa vedere che partito che è, sì. Da, da, da sul nostro canale quello che parla non ha da farsi vedere che partito che c'è.
1: Beh, che dirò, dai Giorgio, si capisce dappertutto che da che parte chi sta, perché no. Dopo noi altri sì, te lo senti che da dove
0: senti,
1: chi sta,
0: ti parli, ti dici che caso è nominativo, ma che la gente qui che parla fa la nostra televisione, diciamo. No,
1: sì, parliamo
0: gente,
1: così, esatto.
0: C'è gente che lo dice apertamente, so di sta corrente qua o quella. Non è vero che lo dice, non è, se, e dopo, se ti piace dare a peta una persona, va bene, fai quello di voi. Capito qua qual è il discorso? Perché mica che ascolto, ecco, l'unico è Versace. Che sarebbe un fiantino, diciamo, troppo che parla solo di altri. Però il Versace è molto intelligente.
1: Porco cane. Beh, guarda, posso dirti la verità? E adesso mi tocca fare come quella che facciamo prima. Quello che chiede spesso a domenica mattina, no? Non fermo nomi. Quello che chiede spesso a domenica mattina. E ora, finché che già era il direttore là, faceva tutto quanto, adesso è diventato un po' antipatico, veramente, te lo giuro.
0: Ma quando?
1: È quello che chiede, quello, non posso dire il nome, dai, quello che chiede tante volte a domenica mattina.
0: Ah, ho capito, dai. Beh,
1: bravo.
0: Perché
1: bravo.
0: Non ti può dire il nome? Scusa, perché non bravo. Ti può dire il nome?
1: Perché non lo dico? Perché va bene così?
0: Scusa, Mino, ho paura perché non mi vi in bocca.
1: Ma Mino, secondo te, Mino, per dire martire, quello che hai detto, che c'è paura, non c'è quello il problema.
0: È butolo.
1: Esatto, però va bene, però. Ecco, questa da quando credo che sei il direttore, è un po'. Prima già era più verso determinate posizioni, no? Perché e adesso sembra quasi un grillino, vedo da Pio.
0: No,
1: veramente, te lo giuro.
0: Hai capito il perché? Perché nel suo piccolo sognerebbe di prendere, diciamo,
1: che vuoi tu io, capito? Sì. Ovevo intu io, però.
0: Ma comunque bravo,
1: era capito. No, chi ha detto no? Però ti te vedi quando che il gatto non c'è.
0: Va bene, ma lo sappiamo. Sempre perché è già vecchio. Che anni che trasmette che usa, non è mia
1: Madonna, certo,
0: da lunedì che c'è, diciamo, al secondo o il terzo,
1: che lei è un compagno di scuola, che è un compagno sì. No, vabbè, cosa volevo dirti, ma sul pupetto
2: non c'è, è sciopero,
1: ma... no, mi preoccupavo, insomma,
0: comunque non posso dirti, però è ancora vivo.
1: Ah, ecco, questo va. No, l'importante è che ti ho visto sentire, che insomma, voglio dire, sai come che è?
0: Sì, tranquillo.
1: Perfetto. Ecco Giorgio, dimmi, a settimana come sei andata con i tuoi spose là il manicomio,
0: è l'unica roba del bello che c'è, so che il manicomio ha, che non c'è tracce di sangue. Tu vedi?
1: Non ne è da nessuna parte.
2: Bea, te ha fatto.
1: Ehi.
2: Mi senti? Ti ha fatto le cose.
1: Guarda che te sento distante a 50 km.
3: Hai ragione. Bea.
0: Non te lo dico più perché non hai appena detto.
3: Bea, ti ha fatto le corna. Dice che oggi è andata una giovincella nuova che come l'ha vista è andata a baciarla.
0: Oh, sai perché?
1: Ma
0: si chiama Nina come mia mamma e hanno, è a 100 anni.
1: Lei ha detto che ha tre cifre proprio. Sì, sì, sì.
3: 101 anni.
0: 101 anni, 101 anni.
1: Ma no, perché ti ho sentito dall'inizio che
3: sì, hai fatto una nuova conquista.
1: E volevo dirlo anche prima, ma dopo ho sentito che mi hai accettato e allora non ho più detto niente. Tre cifre, è una roba da poco.
0: Sono ancora un gallo. Senza cresta, però sempre un gallo.
3: E senza coa. Senza cresta e senza coa.
1: Ma sei gay di più. Chi sai come chi funziona?
3: Ma manco chi kiriki.
1: No, ma chi dice fa. Perché i miei galli adesso, se vado fuori, comincia a cantare alle 2 di mattina circa.
3: E cazzo inizia la roba.
0: Cosa? Ti si giovane, ti si bea.
3: Ti si
0: canta,
3: ma...
0: Ti si ancora ma buona canta. Da dare da ramenata.
3: Guarda cosa dice Davide, poeta pazzo.
1: Dimmi.
3: Ma meno pane che c'è la zia Beatrizia. Meno male.
1: È mio amore perché... veramente sì. Che lei... è il poeta lei, ma veramente, ma infatti a volte no, penso, ma come cazzo fa a scrivere che roba? È proprio bravo, cioè, è che ha il suo stile, ed è il suo stile, è un genio.
0: Certo.
1: Veramente, mi fa molto piacere, perché dopo bisogna che gli sia proprio una mente super, super allenata, super bravo. Bravo! Parlavo un poeta pazzo e dopo darci un nome così, l'Eugenio, secondo me l'Eugenio. E a proposito, perché 625? Dopo se magari vuoi rispondere.
0: Chi è?
3: Perché, no, perché finisce il numero di telefono con i suoi tre...
1: Ecco, no, perché pensavo che fosse una sigla che tu capivo qualcosa, perché tanto perché magari anche come c'è un certo Adriano 66, dopo c'è anche
3: Adriano 68, sì. C'è 68. David 66, quello è Davide. L'anno di nascita.
1: Di nascita, quella che già arriva. Sì.
3: Mentre là sono gli ultimi tre, insomma, del suo cellulare.
1: Siccome ci sono tanti
3: Davide, allora per specificare poeta pazzo, mette Davide 625 poeta pazzo.
1: Genio. No, però infatti su questa radio cos'è? Tanti Davide. Anche Michele a Venezia è un genio. Michele, Luca e Marco, ciao Marco, e Marco Marghera, e... però tanti nomi, è per distinguere, forse.
3: Distinguere la persona, ciao.
1: Sì, perché allora se ti senti te lo dicono sia voce, però chiaramente se ti scrivi il messaggio è giusto che capio Zavaro. Perché per dire a Canale Italia quando uno è Italo 1, Italo 2, ti ricordo Giorgio? Era Italo 2 è un mezzo filosofo, no? Allora che perché c'è sempre i soliti che diciamo per adesso la gamma 5 a volte. È sempre sempre i soliti. E va, te senti anche che c'è un altro da Segrate là. Che quello che ha sempre con psicopandemia, no? Dice che con pandemia, dice quello là. E per dire martire non sai che comoda tanto, che sta un po' antipatico. E invece mi la piace perché lui continua sempre passo linea. E dice, giusto che uno che ha le sue idee, la sua linea, la sua cosa.
0: Però,
1: perché sennò...
0: se ogni tanto bisogna cambiare, cioè,
1: no, certo, no, è gasolina, nel senso non sai che dire sempre stesse robe, però il gas, la linea dove quando che c'è un influencer, no, su Facebook, no, che ora ciappa verso la finestra, continua verso la finestra, non in maniera meritiera, nel senso che ma però il fallato dell'antivirus, no, verso la finestra come così per il discorso là de... E ti aveva promessa che veniva fuori un'altra volta, un altro bau, un'altra stupidaggine, un'altra cazzata, un'altra.
0: Io ho bisogno di un po' di paura.
1: Ma sì, perché sì, promesse.
3: Te cosa ne pensi di sto virus qua che stanno?
1: Perché mi ritengo che sia una roba bella, perché sennò come effetto mettere sul chi va persone? Cioè bisogna fare così.
0: Va bene,
1: i garotto cazzo, questo
3: ma loro avevano brava, l'avevano detto ancora prima che finisse il Covid, che ci sarà un'altra pandemia, si stanno già preparando, hai capito?
1: È il secolo delle pandemie, hai capito? Perché lei è il secolo di rompicazzi. Adesso si è venuto fuori i virologi, i televirologi, no? Dove chi, a parte che mi non vado il canale, non vado neanche a un canale di nessun tipo.
0: Oh, ma avevo il signor Bassetti, che è proprio un virologo di fama mondiale.
1: Sì, ma perché che finisca e ora è giusto che cominci un'altra volta.
0: Bene.
1: Beh, ascolta, lui fa il suo mestiere e noi altri siamo il nostro.
3: Ma lo facesse almeno giusto? Vai trovando.
1: Certo, perché insomma, al di là dopo che... Allora, sono andata a farmi una visita cardiologica, perché mi aveva mandato a tutti i costi, vabbè. Sapevo che avevo l'elettrosisto e ho un soffio gozzo che roba, vabbè. E ora allora devo farmi l'elettrocardiogramma, questa infermiera mi dice non so cosa siamo nel discorso del virus, così ha detto mia mamma, ha detto sta qua, ha detto mamma è terrorizzata, ha detto questo virus, dice no, e ho detto guarda che si doveva ridere, e ha detto no, ha detto per il virus. Perché che tocca sarà a casa sua, sarà a casa, no? ho detto, così, ha ragione. L'importante è non ubbidire, perché qua, l'importante è che ubbidire. Allora, è qui che comanda e chi che piace comandare e chi che piace farsi ubbidire, capire? Nel senso che quello che dico mi, ti tenga da farlo.
0: Certo, no. Purtroppo è così. È fatto se ti vedi. È fatto se ti vedi, se neanche guardiamo bene il perché che c'è bisogno di queste robe qua, perché neanche nel mondo siamo in troppi, abbiamo aumentato la produzione e che c'è bisogno di pari epidemie per abbassare
3: lo sfoltamento.
1: Guarda, questo è il pensiero che questo è una roba che ti dice Lori. Non è vero che siamo né troppi, non serve, e non è vero che c'è troppa roba, cioè che c'è poco per tutti. Non è vero. I poveri sono sempre stati, i ricchi sono sempre stati.
0: Vabbè, ma il numero che dice,
1: non è vero che c'è poca benzina. Non è vero che c'è poco gas, non è vero che c'è poco diesel, non è vero un cazzo di niente, capito? Dimmi Silvia, perché adesso a stasera vado al telegiornale, aspetta perché mio marito è 8:30, gira sul canale, sul Rete Veneta, aspetta che ti racconto. E ora intervista Stefani, il presidente della regione, e dice... Perché i gas, dimmi Silvio, aspetta un attimo che lo sto a fare qua. E ora dice, parlava, devo parlare del fine vita, no, del decidere che il Veneto probabilmente ha deciso per il fine vita. Attento.
0: Sì, è vero.
1: Aspetta che ti dico. Era intervista lui, dice che mi ha detto, decido niente, Elisa, no, decido niente. Ma ci mancherebbe altro che te decidi, ho detto a me, da di qua, no? Ho parlato con la televisione praticamente. Mancherebbe anche che qualcuno decida vita, proprio. Ah no, ho rotto il cazzo. Va bene? No. Dica chi pensa, fa i cazzi suoi e per la mia vita ci penso io. No, allora, no, no, tu no, sta ben attento, sta ben attento Giorgio. Mi
0: bisogna dire chi disse.
1: Vabbè, a me non mi interessa un cazzo che come te la pensi, come che te la pensi. Mi ti dico come che la penso me, giusto? Perfetto. Allora, dovrebbe essere tutti quanti obbligatorio che prima di essere rincoglioniti, no, di fare un testamentino, depositarlo in comune insieme qui to atti, butto depositarlo su a carta elettronica, identità elettronica, sa che cazzo che te vuoi, Tino, te decidi un cazzo di quando che mi non parlo più perché so adrio morire, te che deciso ti che mi so dio morire e ti si dio farti quello che te vuoi. Quando che mi so stravania non vuol dire che mi go voglia di morire, attenzione, perché se uno
0: ma
1: fa un incidente
0: che
1: dà un colpo,
0: questo so che pensiero tuo,
1: ma certo che è il pensiero mio, ma amico, e ora il tuo pensiero su un altro pensiero, però
0: no,
1: questo è come
0: no,
1: che la vedo,
0: no,
1: me.
0: No, mia penso differentemente. Mi ha preso differentemente.
4: Perché prima un altro pensiero così.
0: No, perché prima di tutto,
1: certo, ma ci mancherebbe.
0: Prima di tutto che avevo tre professori che decida, che dica che ti non dica più possibilità di vivere, che non c'è più possibilità di guarigione di niente. Io avevo tre professori prima. Secondariamente che vuol che ti abbia una malattia che è dolorosa, che è brutta da tenere in piedi e sacramenti vari, e ora qui ha la precedenza, ma ne c'è uno che vuole suicidarsi che dice io voglio morire, no, non
1: c'entra niente,
3: qua abbiamo l'esperienza di Valerio, va bene? Un anno fa tre dottori l'avevano portato un mese di vita, due settimane, un mese di vita, è passato un anno, hanno sospeso tutte le cure, tutte le. No, non ci vanno nemmeno a trovarla a casa. Qua prova la mano e alla fine la persona sta andando avanti, alla meno peggio lo sta curando, tirandolo come si deve, ed è passato un anno.
1: Ho capito,
3: e lo dovevano seppellire in due settimane un anno fa.
1: Certo, perché fanno, attenta come funziona, te lo dico me come funziona. Immagina che mi ho un'età che non serve avere 100 anni, no? Cioè, voglio dire, potrebbe essere che perché non te parli, no? Io rivedo dei occhi, perché mi sono professore, Giorgio, non ho avuto mai. E dice, no, ma mi sembra che, guarda, ve consiglio, perché mi capi voi, mi ve consiglio i vostri familiari, chiaramente parla con i professoroni, parla ai familiari, dice, guarda, secondo me sarebbe meglio che facessimo un accanimento terapeutico, nel senso che cominciamo a non dare più il cibo e guarda, e pian pianino non chiediamo neanche più da bere, no, te fa un culo. No, è proprio questa situazione che diceva lei, lui decide di far così, ma questa, scusa, i professoroni che fanno la decisione così, chi va pure a fare il culo, bisogna fare come che si faceva una volta.
0: Sei in cura
1: persone, non ti decidi chi dammi vita perché mi non parlo, non ti decidi un beato cazzo, se dico scusami Giorgio, mi voglio così,
0: parla solo così,
1: no, me lo parlo solo così, adesso dico a me, ma poi continui fighete voi, se facciamo prima Cosega 25 anni, visto che adesso bisogna depositare tutto, ok, adesso depositi cosa che te vuoi tu del tuo fine vita, no, perfetto, e quello c'è scritto, quando che ora se mi capisco ancora, magari sono terminale, dice, che ho ancora idea di fare così, e sì, ho ancora idea che di togliere la mia vita in qualche maniera, perfetto, questa è una decisione che fa lui, ma no, ti te decidi della mia vita, non funziona così, dimmi ti, Giorgio, continua a te.
0: No, ora che bisogna che ti firmi ti, perché te, per tutta la vita bisogna che quel consenso su...
1: No, guarda che forse non siamo, non siamo più...
0: Ma non dovevo
1: forse
0: parlare non, siamo, non dovevo parlare
1: no, no, no, scusa, no, no, ma forse non siamo capito mia tia, questo devo dire. No, ti continui pure. Non siamo capito mia tia. Un conto è dire che mi voglio tornare a vita, ma il fine vita che intende Lori, non è quello che ti intendi te.
0: No, parliamo del fine vita. Noi parliamo dei suicidi, roba così. Se te vuoi suicidare, che non ti ha da andare in ospedale, ti ha da andare.
1: Non ti ha da andare in Svizzera.
0: No, ti ha da andare in Svizzera. Ti ha da andare sulle ferrovie dello Stato e ti ha butti sotto la litorina. Se ti vuoi suicidare, ti. Invece,
1: ma se sono paralizzato, caro mio,
0: ma la dolce morte, ma scusa, la dolce morte, sei uno che non vuole soffrire, capito?
1: Decide lui, ecco,
0: no,
1: decide lui,
0: no, te decidi te di non voler soffrire, perché se ti firmi vuol dire che non ti vuoi soffrire, no, che sì, tu sì, dici, Iori dice che non ti puoi più guarire, che non c'è più speranze, che non c'è più niente. Ecco, e ora per cavarti il dolore, e te dà la famosa pastiglia che gli ha dato, e via via correndo, basta chiuso. Cioè, non è che uno voglia di occuparsi e si occupa.
1: No, ma se vogliamo dire, forse devo dire la stessa roba, Giorgio, questo vuol dire.
0: Ma scusa. Ma ti decidi a parlare di te e non ti puoi parlare di tutti qui che sta male, ma perché quello che sta male che... non ti puoi sapere che punto che c'è, l'hai chiaro, l'hai chiaro.
1: Guarda che mi so di parlare per me, sempre,
0: vabbè,
1: sempre parlo per me.
0: No, sul discorso del genere bisogna farlo in generale.
1: No, mi parlo solo per me. Beh, scusa, anche a te ti sei io parlare per te.
0: No, sono Dio parlare per me. Sono Dio parlare per tutti qui che non vuoi soffrire. Capito? Ecco, per tutti qui che non vuoi soffrire.
1: Guarda, Giorgio, ti sono Dio parlare per te, perché chi che vuoi soffrire, però anche a soffrire.
0: Guarda che quello che vuoi soffrire, nessuno che dice di occuparle, va.
1: Siamo Dio parlare, Giorgio, quando ti diventi un po' vecchietto, no? Che magari ti cominci a non parlare più.
0: Giorgio. Parliamo da grasso, vabbè. Perché qua non devo
1: d'accordo. No, però guarda che è un argomento, ma che a parte scarsi, è un argomento importante questo.
0: No,
1: è un argomento del picchio.
0: È importante per qui che non vuoi soffrire, per qui che credo che si stufi di soffrire e dice voglio morire con un tumore e con qualcosa di brutto che vabbè. Non puoi guarire in nessuna ragione al mondo, è giusto che si accava, che va via.
1: Okay.
0: Ti ha mai visto uno che opera in Goa, che ha i tumori in Goa? Ti ha mai visto uno quanto che ciga e non si può cigare? Perché fa finta, ti pare che faccia finta di cigare. E vorrei cigare, nulla, che ha mai. So che non viene fuori la parola. E ora qui va a fuori in Goa, e che ha il diritto di morire oppure no?
1: Ma se me lo scrive voglio morire, beh, vabbè,
0: è logico che bisogna che ti scrivi ti, che scrivami.
1: Ma guarda che tutti i vecchietti che mica ho visto che pian pianin che cava via e che mette a flebo non gli mette più, ma se ho là tanto te le darei dopo una settimana muore o comincia a dargli la morfina, piastro tesoro, mi non voglio che fai così, se ho decido mi lo voglio che io fai. Ma sì,
0: scusa,
1: non ti decidi di darmi
0: allora, un discorso del genere, diciamo che negli ospedali ci sono i delinquenti, Gli sono che qui che mi ha fatto morire. No, cioè, da come che ti pari ti? È così?
1: Perché secondo te non ti sembra che siamo stati su un periodo anche così? Non ti sembra?
0: No.
1: Ah no, no. Vabbè. Vabbè no. Vuol dire che vedo solo mista quello che succede. Vabbè, spero.
0: Ma scusa, se devo in ospedale, devo in ospedale per guarire, per tentare di guarire, oppure no?
1: Guarda scusa. Che chi mandava fuori la gente ha detto sì, sacchetti, te lo dico meno.
0: E ora, scusa, ti fa manco andare in ospedale, mori a casa, mori a casa.
1: E chi ti ha detto che mi va?
0: Appunto, appunto, da come che ti parli, ti mori a casa, ti vuoi morire a casa, va bene.
1: Posso morire come che voglio?
0: Certo, ma no, come che ti vuoi, no. Come che ti vogliono, se ti vai in ospedale, che se c'è di prati, bisogna che ti facci. Capito il discorso? Bisogna che ti facci. Chi ti vuoi o che non ti vuoi, bisogna che ti facci. E se no, bisogna che ti firmi. Ti firmi e ti va a casa.
1: Certo.
0: Basta chiudere. Come ti ha risolto il problema? Ma così ti ha risolto il problema tu?
1: Certo che ho risolto il problema, io risolvo sempre il mio problema, Mino, posso risolvere il tuo problema. E terza cosa, Mino, posso risolvere i problemi.
0: Scusa,
1: che
0: la legge,
1: in Italia
0: la legge non è fatta per uno, vuoi farmi dire puttanae, perché se note un insegnante ferma una legge, va fatta, diciamo, per tutta l'Italia, come così in Francia, come così.
1: Ma che legge? No, è una religione che bisogna che a tutti i costi faccia così, oppure.
0: Ma basta che non ti firmi, perché ti bisogna che ti affirmi.
1: Ma la legge è un'altra cosa, la legge bisogna che ti assegui.
0: No,
1: non sono d'accordo su questa legge.
0: Va bene, lasciamo perdere. Scusa, se lo Stato vuol fare una legge per finire la vita, bisogna che faccia una legge o bisogna che faccia cosa? Dopo sta chi accettarlo oppure no?
1: Per quello che mi riguarda a me, mi potrei fare anche delle robe più importanti, per quello che mi riguarda a me,
0: Va bene, ma quello che ti riguarda a te, nessuno ti dice di firmare. Nessuno
1: a legge,
0: ti dice di firmare.
1: Si chiama legge perché bisogna che ti segui,
0: no,
1: a legge
0: se per farlo in Italia, perché in Italia non è ammessa.
1: Guarda, a legge, se potrei farla fare, ognuna sua. Ti fai una roba che
0: non
1: se
0: è vero, non ti può fare una legge a
1: no,
0: testa, non ti
1: poi
0: può fare. Va bene. Cosa vuoi fare?
1: Non ti ho detto che io posso cambiare argomento. Dimmi come che ti hai dato il vaso sta vecchietta qua.
0: Ah, ecco. No, sono da là. Prima di tutto gli ho dato un bacio sulla mano.
1: Signore, bravo. Oh. Ma è che ha dato a porta intanto.
0: Ecco.
1: Ha dato un vaso sulla mano. Esatto. E dopo
0: gli ho detto che era il nome di mia madre. No? Mia madre si chiamava Lina.
1: Bene, bel nome. Semplice, bene, chiaro.
0: Sì, mamma si chiamava Lina e naturalmente ho detto hai il nome di mia madre e sei una grande donna, diciamo, aver vissuto fincito un anno, bella così, tranquilla, beata, contenta, perché camminava meglio di me.
1: Giura.
0: No, che ho goduto no, ma però.
1: Ah no, ho goduto giù. Giorgio, dopo un argomento così, non ti puoi mia pretendere di fare miracoli, scusa.
0: Mi argomento
1: importante.
0: Mi devi dire la verità.
1: Comunque, facendo un piccolo passo in deriva, ma ti darei l'opinione di Michele a Venezia. Cioè comunque ha un'idea così, tanto per dire è una puttanata.
0: A me onestamente su queste cose qua accetto solo che quello che vuol dire è una persona per sé, no se è giusto o se non è giusto.
1: Ma comunque guarda che cioè voglio dire, lo sono mia.
0: No, la legge che sia una legge sarebbe giusto,
1: voglio dire.
0: Ma se fosse una legge sarebbe giusto, perché dicevo ti ha la possibilità di farlo tutto là. Ecco come serve la
1: tante robe importanti che stavi a fare. Comunque continuiamo col discorso, non è che ti hai andato da sleguazzata con capio con la lingua sta qua, no?
0: No,
1: perché sei arrapodaglia,
4: sennò poi sveniva,
0: no.
1: Capio, nel senso la che ti hai fatto un passaggio,
0: ma sleguazzata tipo
1: ti hai fatto un passaggio magari, vedere come che funzionava, se avevo ancora ormoni che di là. Ah, capito,
0: no, per funzionare funzionava bene, non so dai cintura in su, però dai cintura in su sì, andava bene.
1: Ma è giusto perché è venuta a fare un diurno, però no, è stata brava, cioè dopo bisogna anche essere intelligenti, voglio dire, per determinate delle situazioni dove che è anche sempre arrabbiare, perché dove voleva accettare anche a far parte della comunità, perché
0: ma no, è facile accettarlo. Ma no, che discorsi, una che viene però là si è contenta di venire là,
1: certo,
0: e so che
1: no, beh, dopo
0: e
1: se anche quei che non si è contenti è
0: in sta casa,
1: no. Perché allora che se dico una situazione che è un po' particolare, una situazione che mi ho visto, e questo sembra nel pensiero comunque, no? Era una signora che comincia a perdere, non so più che di che se, tutte che robe ha. Una volta che chiamava un'altra roba, e adesso gli dà un nome che dice demenza senile, vabbè.
0: È demenza senile.
1: Esatto, questa è una roba che dice che insomma così. E ora e dice. No, ma vedi tu che mia mamma comincia a straparlare, ha detto non posso mia farla andare via in macchina perché cioè, che no, che va in giro a occupare a niente, tanto quando ti sei in mezzo alla strada non so perché te la demenza, che può succedere tante cose, tante robe che succede perché magari ti sei distratto, perché
0: è vero, tante situazioni.
1: Ecco. Vero. E dopo uno che ha anche assicurazione, insomma, se uno è proprio stravanio, però uno che decide di andare via in macchina non è sempre l'opinione del figlio o di quant'altro che no, mica con la patente, uno va a decidere che se sente più andare via in macchina e la sta casa, viene tanti rincoglioniti in giro per strada che mi cade vento sedile, sicuro me se dico questo, ma
0: no, tira una maniera. Tutto tuo personale di giudicare, diciamo, una roba.
1: Dico,
0: la demenza senile è un pericolo per una persona che corre in strada, punto e basta, è chiuso, è un pericolo,
1: ecco. Esatto.
0: Sì,
1: se
0: o
1: decide,
0: no
1: se, esatto, se decide, è come che ti dici tu i professoroni, ok, ma non è che puoi deciderlo,
0: ma secondo te è demenza senile, è il figlio che lo decide o se è un dottore o un professore e che avrà fatto una visita per sapere che no. È demenza senile, vabbè, dai.
1: No, il figlio ha deciso il figlio, mamma per incoglionia, perché te vuoi cavare via spesso e te vuoi cavare un posto così, e dice vabbè, vago, e ora come che una decide ok mi vado all'asilo, ha anche l'opportunità, no, perché si è costretta a tutti i costi di andare e non andare via via, cioè, tante situazioni dove che quando chi te tira via la macchina e te tira via la patente, cosa fai? Se dovete cercare di comprarti fusie, cosa avete comprato? Non te puoi andare, si apie, non è che te no. Puoi decidere da tanto.
0: Scusa, se per caso decide il figlio, lei lo può denunciare? Lo può denunciare e in casa di ricovero o altre cose non le fa, perché ci vuole una sentenza, diciamo, di un dottore, un professore, diciamo, su quelle malattie là.
1: Sì, da te un figlio se vuole e te mette via e ti questo non ti parli, non ti dici niente, fine.
0: Scusa, vedo che stasera il mondo va avanti a modo tuo. Punto e basta.
1: Ma se Mattia, sempre per quello che dico me, se è vero, no?
0: No, oppure se dici, non è vero. Non è vero, perché so.
1: Che rincoglioneta. Cosa vuoi fare? Mi chiedevo una situazione che effettiva questa. Se un figlio vuole metterti in casa da riposo, ti non perché obiezioni da fare, dove sei che te l'è? Se non perché a patente, se non perché un telefono, se non perché niente, fa denunciare chi? Come
0: io ho generato il discorso, perché se mi te denuncio, te vai in galera. Perché qui
1: a sé. Ma neanche se dopo uno non è in galera.
0: Ci vedremo giovedì prossimo, dai. Mi sa che se vediamo giovedì prossimo che forse va meglio, perché è legge, si è legge, si è legge, non ti ha fatti e non ha fatto mia legge, mi so di fare una legge mia e ti io fare la tua mia legge mia, no, la faccio, faccio la legge dello Stato, cosa che dice, e per portare via la patente.
1: Ma se meno ho gli strumenti per fare una denuncia, cosa faccio?
0: Mi rifiuto di parlare.
1: Perfetto. Che ora è adesso?
0: Ora che devo casa.
1: Va bene, dai.
0: No, okay. Si può ragionare, cioè col carattere mio, non posso ragionare con te, non posso ragionare con te, capito il discorso? Perché ti dici tutto a modo tuo, sei tutto a modo tuo.
1: Ma perché ti accetti che potrebbe essere un'opinione diversa dalla tua?
0: No, mi studio a parlare della legge, cosa che dice la legge. Cosa che dice per portarti via la patente e che roba, nessuno può portarti via la patente, bisogna che sia una visita medica,
1: basta solo che aspetta che scade e non ti porta più a rinnovarla, non serve una legge.
0: Ti pareva?
1: Basta solo che
0: bisogna che ti trovi fuori e il punto che ti accomodati.
3: Beh, c'è da dire, io l'hanno fatto vedere per televisione e al telegiornale, il figlio non voleva che il padre guidasse più perché ha una certa età, ma il fatto a 101 anni gli hanno rinnovato la patente. E guida ancora, cioè con la sua macchina vecchia, perché gli volevano dare una macchina moderna nuova, niente da fare.
0: Ma scusa Anna,
3: se la mente
0: ci vuole una visita medica.
3: Sì, se la mente della persona è lucida e ancora prestante.
0: Bravo.
3: Anche a 101 anni, un anno li hanno rinnovata, anzi di 2 anni addirittura.
1: Sono d'accordo con te che se uno vuole,
3: se
1: il
3: poi
1: papa, il papa, il tuo amico,
3: non ce la fa più,
1: tepola,
0: vabbè, ma non sai che uno possa andare via in macchina, adesso figlio che non vuole che va via in macchina.
1: E che discorso? No,
0: quella non è legge. Quella non
1: ma
0: è legge.
1: Legge. Ma se non te gli strumenti per portarti ancora, Giorgio, io che, ma se nessuno ti accompagna e ti aspetti, che a te scade e ti vende la macchina che te è, guarda che mi ha visto questa situazione, hai disperato, donna, finché ha perso tutta. Se ha già un po' travagliato,
0: io se scappare che il fio là se da mettere in galera. Che fino là c'è da mettere in galera, punto e basta, è chiuso, non ti dico altro niente, ti dico che fino a
1: dirci questo,
0: ma cioè,
1: sono d'accordo con te. È salato, però in certi casi vedo tante persone che anche dentro la nostra casa qua che non voleva andare in casa del riposo e i portà, perché sai che una volta che c'era una situazione dove che l'ospizio era una, schiacciava così e non voleva andare all'ospizio, voleva stare a casa sua, sì. Però a casa sua magari se dimenticava il gas acceso e ora il figlio magari gli dice, in certi casi gli diceva, beh guarda, se non ti pisci il gas te cambi il padè, te metti in induzione in maniera che non ci apri anche fuori a casa, insomma, che tu capisci che situazione qua.
0: guarda, mia Anna, che abbiamo lavorato in casa di ricovero, e quelle le conosco molto bene.
1: Tutti che piace andare là?
0: No. Okay. Quello che non vuole andare non ci va. Bisogna che ci sia un medico che ti dica che non puoi fare quello che puoi fare. Ci vuole tutto, ci vuole medici, ci vuole una carta medica.
1: Bisogna che ti dici anche a forza di dire ok, mi go a me casa, mi metto una badante, però quando che sei un po', magari un po' in, come posso dire, debilitati i mestieri, ti accetti la decisione degli altri. Ecco, che ritorniamo tutti
4: quando si è di abilità.
0: Ho deciso stasera di darti ragione,
4: Giorgio.
0: Perché non c'è modo di parlare, perché ci sono le leggi,
4: Giorgio, le leggi. E io nonno Umberto lo sai, quando aveva a casa sua, ero mica che lo assistevo dalla testa ai piedi, e lui quando è sceso dall'ospedale voleva tornare a casa sua, la nuora l'ha messo in casa di riposo. La nuora.
0: Perché
4: il nonno in 2 mesi ne ha preso la morte.
0: Anna, perché lui non si è opposto.
4: E voglia! Ha fatto le liti, le maggiori liti. No, la devi fare. L'hanno preso in giro, però la firma della nuora, nemmeno di suo figlio, della nuora, l'ha messo
0: Sofia
4: in casa di riposo.
0: Sofia è morto.
4: Era
0: prima
4: peggio.
0: È morto prima del papà.
4: No, non è morto prima del papà, perché è ancora vivo, Walter. È solo che in carrozzina. Ma questo, la firma della nuora, quindi non è come dici tu. Ma la firma della nuora l'ha messo in casa di riposo.
0: E non poteva metterlo. Certo.
4: Se è già andato, porca
0: perché
4: miseria.
0: Perché ci vuole la firma di un medico. No, della nuora, chi è la nuora? Chi è la nuora? Chi è la nuora?
4: Quando l'hanno dimesso dall'ospedale?
1: La nuora è molto.
0: Non fatemi arrabbiare. Se volete che mi arrabbi,
4: dai, siamo
0: ci vuole un medico che metta una firma che dica che tu non sei in grado di stare a casa. Punto e basta.
1: Ma sono d'accordo che sarebbe giusto così, ma non è sempre così a storia.
0: La legge non c'è giusto. La legge, date a vedere e dopo vedi. Giovedì prossimo ti mio conti.
4: Va bene, dai, siamo arrivati. Bea.
0: E robe mi piace dire per te, come
1: dire? La legge, però se non ho la forza di fare determinate cose.
4: La nuora, perché quella
0: nuora
4: che
0: non può firmare. La nuora non può firmare.
4: Ti sindrio ai conti.
0: Non so dire i conti.
4: Vabbè, dai, vogliamo fare.
1: Mi raccomando, come Cetanova, che non te la metti incinta. Mi raccomando. Fai robe fatte bene, che dopo non vengono fuori, no, perché dopo mi tocca anche. Ecco.
0: No, non so stami.
1: Così mi piace. Ma se non sono io sarò per fare che non ti stati, perché guarda che dopo che sei Anna anche a partire, voglio dire.
0: Non avresti neanche le gambe. Anche pure restai uscita.
1: Ma avuto sì.
0: Mia voria. Hanno riavanto.
1: Amore mio, ti saluto, ti do un bacione. Ciao, dai, a settimana prossima, salgo da nostra persona.
0: Non fermo tutti i discorsi qua.
1: Non fermo che i discorsi qua, va bene, dai. Faremo discorsi meno seri, va bene?
0: Non meno seri, faremo discorsi che sia qualcosa che va. Perché io lo so, perché ho lavorato da. Sono due case di ricovero. E la legge.
1: Va bene.
4: Bea.
1: Va bene.
4: Dai.
1: Va bene, amore. Anna, un bacione, vi saluto tutti quanti, la Gabriella e quant'altro, e la Valentina che era Ciapasono anche.
4: Probabile, pensavo sì, che mi mandava un messaggio per sapere anche non ho Piero come va.
1: Infatti, arrivo a sentire prima. Va bene. Vi saluto, vi do un bacione grosso, grosso. Ciao Giorgio, un bacio. Scusami, a tre cifre là.
4: Ok. Ciao, ciao, Bea, notte.
1: Ciao Stellina, ciao, notte a te. Ciao,
4: ciao. Ciao.
1: Dici forte, Anna.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Stella, ciao, ciao.
4: Ecco qua, dai. Un po'. Che avevo promesso alla Cicerinella, dai, armonizziamo un attimino un po', vai!
5: Che tappo? Andate, mi sta dicendo la delusione?

Buonasera e benvenuti al TGC. Cicerinella teneva, l'allegro tormentone ha invaso tutto il centro Italia. I colpevoli di questa catastrofe sono i Tequila e Montepulciano Band. Vediamo il servizio.

Un attimo, aspetta che metto un'altra canzone, va.

0: E adesso che ho sentito la voce del mio amore, adesso posso fare sogni tranquilli.
1: E tu mi abbracci forte forte nei sogni.
0: Amo, è come dici a fa. O sai che tu sei tutto cuore mio.
1: Non potrei immaginarmi una vita senza di te.
0: Ma tu non lo devi immaginare, perché sto sempre insieme a te.
1: Amo, ma non dimentichi niente.
0: Che cosa, amo?
1: Il mio cuore, eh?
0: Tieni ragione.

0: Pronto? Ciao Lucia! Ciao!
1: Ma che Mario mi ha detto che aspetta la canzone?
0: Ma io l'avevo messo la canzone all'inizio.
1: Io non l'ho sentita qua in radio, eh.
0: No, quando, come avete chiuso la telefonata, ho subito messo la canzone. Poi ho messo anche la canzone alla Giselda, agli altri. Ma lui l'ha messo subito la canzone. Te la metterò la prossima domenica che siamo in onda. Ti metterò di nuovo la stessa canzone, va bene?
1: Va bene, buonanotte, sai.
0: Notte, ciao Lucia. Ciao, un bacione a Marzio. Ciao.
1: Sì, ciao.
0: Ecco, allora salutiamo, vi lascio la buonanotte a tutti da parte di Giorgio, da parte mia vi salutiamo caramente e gente, a domenica con l'angolo delle poesie. Buonanotte gente da Radio Gamma 5. Buonanotte.

c'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte.

dai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 14 maggio 2026, sono in diretta con voi fino alle ore 15 e avremo delle interviste interessanti oggi da portarvi incontro, sempre cosine che riguardano la vita di tutti noi e che in qualche modo dovrebbero riuscire a stimolarci nel fare nella nostra vita cambiamenti evolutivi che possano essere utili naturalmente a noi ma poi alla società nel proprio complesso. Ve l'ho detto tante volte e mi pare che non stia rispondo a Filippo, questo è Francesco De Gregori. Filippo, cioè, capisco che ormai mi so vecchio rincoglionio, ma Francesco De Gregori è stato insieme a Guccini, insieme a una marea di altri cantautori, ha fatto l'epoca del cantautorato italiano con De André e tutto il resto. Ovviamente non a caso faccio ascoltare queste canzoni che sono le canzoni della mia gioventù ma che ritengo possano avere ancora un valore e un'importanza. E devo iniziare con, me l'ha ricordato Mariella, con Viva la Vita, perché oggi da quello che mi dice Mariella, perché non lo ricordavo ovviamente, il nostro dottor Rossaro compie gli anni e si prepara a morire anche lui come tutti quanti, insomma. buon compleanno Paolo, che non è più un medico irradiato, mi ha lasciato solo perché è tornato a esercitare in maniera normale grazie al ricorso che ha fatto in Cassazione. La Cassazione in qualche modo gli ha aperto, giustamente, vuol dire che c'è un, come si dice, una giustizia in qualche modo c'è. Quindi viva Paolo e viva la vita con Paolo Rossaro. Buon compleanno Paolo. Detto questo, quello che vi volevo dire era questo, visto anche in preparazione dell'intervista che farò a Luna col dottor Guido Grossi, il senso della nostra esistenza, che poi è il, come si può dire, è quello che Franco Carraro dalla fondazione della radio ha sempre cercato di portare avanti, ed era semplicemente noi della nostra vita cosa vogliamo fare, qual è la direzione che tutto sommato noi stiamo dando alla nostra esistenza. Lo sappiamo tutti, siamo immersi da bambini in una società che riteniamo normale, no? Cioè, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo, quello che ci viene passato soprattutto in questi ultimi anni, diciamo dagli anni 80 in poi ancora peggio, noi stiamo passando ai nostri figli una società estremamente competitiva dove c'è pochissimo spazio per la tolleranza, l'amorevolezza, la comprensione, la giustificazione di debolezze o altro, e dove il bambino fin dall'inizio viene posto spesso, non sempre ovviamente, non sto, la generalizzazione è sempre pericolosa da fare, però in linea generale negli ultimi 40 anni in questo paese io posso dire che l'ho visto in maniera chiara. Siamo sempre più spinti a una competizione di tipo egoistico, sempre più elevata. I nostri figli devono arrivare prima degli altri per avere una posizione migliore di quella degli altri. Questo è in estrema sintesi quello che in realtà capita molto spesso nella vita di ognuno di noi e all'interno delle nostre famiglie, per quelle che ancora resistono e si chiamano ancora famiglie. E quindi i nostri figli spesso si trovano, sono stati nei fatti abbandonati dai genitori, sto esagerando nei termini, ma nella sostanza la cosa è esattamente così, perché il genitore, e quindi la mia generazione per esempio, si è buttata a capofitto dagli anni, fine anni 80 in poi, nella ricerca della propria sistemazione economica, la più, ovviamente, la migliore possibile, la più vantaggiosa per sé e tra virgolette per la propria famiglia, per carità, ma con una competizione molto elevata che richiedeva sempre più un impegno non più di 8 ore ma di 10, di 12, di 14 ore al giorno, con anche, e questo è stato il grande salto di qualità spacciato come equiparazione di diritti e compagnia bella,
coinvolgendo anche in questo la moglie e quindi la componente femminile, che non ha più ovviamente sentito ovviamente come salto di qualità migliorativo, per carità, ma che non è più stata un elemento di riferimento per la famiglia, non ha più potuto restare a casa se non per brevissimi periodi ad educare i propri figli, e quindi i ragazzi sono stati abbandonati, di fatto i bambini sono stati abbandonati o dati ai nonni quando questi c'erano, e se no ovviamente gli asili nido, che sono partiti a diffondersi in maniera incredibile. Quindi dai 3 anni, se non addirittura prima, in poi il bambino viene lasciato anche 7-8 ore in compagnia di altri, chiamiamoli insegnanti o che ne so, o babysitter, che trasmettono al bambino quello che vogliono loro. Poi noi arriviamo, i genitori arrivano a casa stanchi e devastati dall'attività lavorativa, il tempo di forse cenare insieme o poco più, qualche piccola digressione o magari anche qualche piccola incazzatura, perché si arriva stanchi e saturi, il bambino va a letto e si ricomincia domani mattina presto, il bambino all'asilo nido, noi al lavoro e avanti così. Cosa accade? Si accade che poi questi ragazzi spesso, al di là delle intenzioni, ma spesso non ricevono quelle attenzioni amorevoli da un lato, ma anche di educazione, di limitazione del proprio di educazione nel vero senso della parola. Ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare, cose che possono essere soddisfatte, cose che devono essere conquistate con una fatica, con uno sforzo. Tutto questo richiede una presenza, una vicinanza prolungata nella giornata, non di qualche minuto o di un'oretta, richiede la vicinanza dei genitori, che il padre spesso diciamo storicamente è sempre stato meno presente, ma diciamo la madre fino alla generazione certamente dei miei genitori, poi anche un po' nella nostra, la madre è stata un grande elemento di riferimento. Oggi sempre meno, perché oggi le ragazze, come le femmine, come i maschietti, sono stati cooptati verso una direzione educativa che è quella, ripeto, della competizione e dell'autoaffermazione egoistica di se stessi, fin da bambini, con gli input che gli vengono dati, che non sono input di fraternità, di solidarietà, eccetera, ma ripeto, di spinta competizione, con insegnanti che spesso fanno i disastri, perché